0: Sassuolo. Allora, Giovannino l'avete telefonato ai suoi amici, stasera neppure si gioca, io voglio tornare con la roba lì a farli morire tutti, sportivamente parlando. Detto questo, purtroppo è così. Ale, dobbiamo augurarci.
1: Ale,
0: sì.
1: Sai cosa succedeva un anno esatto fa?
0: Battevamo proprio l'Inter?
1: E chi la decideva?
0: Azic.
1: Ok, dico solo questo.
0: Poi però, se ti ricordi, Chiara, da quel gol Azic è sparito.
1: Sì, totalmente.
0: Da quel gol poi Azic è sparito. Ma io ripeto, torno sul tuo concetto che mi è piaciuto tantissimo. Il carattere. Quindi Azic, tutto quello che vuoi, cioè è Juventus Sassuolo, cioè non dimentichiamolo, è Juventus Sassuolo.
1: Ma Ale, non quindi se lo devono dimenticare loro, non noi, posso dirtelo?
0: Lo so, sono d'accordo, però io, guarda, ti dico questa cosa, tu prima hai ricordato giustamente di Azic, su questo campo l'anno scorso segnò perfino David.
1: Vero, bravo, verissimo, tutto quindi, vero.
0: Quindi tutto se ci ha segnato lui, porca miseria, addirittura no, doppietta no, però segnò, quindi insomma, dai, dobbiamo andare a portarla a casa questa e finire bene la settimana, perché poi io c'ho un dentino avvelenato contro quei due che arriveranno domenica prossima, quello che si mette le dita nel naso e quell'altro fenomeno. Quindi li voglio rimandare a casa anche loro belli caldi, come si dice a Livorno.
1: Sì, tra l'altro volevo prendere un po' spunto, no, da quelle che sono state, che è stata anche la partita, no, con il Milan. Ale, cosa prendete e cosa lasciate da quella partita lì che avete visto per questa sera?
0: Questa è una grande domanda, Chiara. Anche perché poi ieri ho visto il Milan che nel primo tempo è stato letteralmente massacrato dalla Lazio, secondo me con errori clamorosi di formazione, però nel secondo tempo ha fatto una grande partita, onestamente. Mi prendo la reazione della Juve, non mi prendo i tanti gol sbagliati, perché una volta ti va bene, due volte ti può andare bene, tre volte no, quindi non mi prendo i gol sbagliati. E guarda, aggiungo, non mi prendo l'esultanza di Gatti che è stato lì due minuti invece andare a riprendere il pallone e portarlo a centrocampo, perché quando fai 1-1 devi prendere il pallone e portarlo a centrocampo.
1: Quello che diceva tra l'altro un ascoltatore prima all'inizio proprio della trasmissione, ha mandato Tiziano, mi sembra, se non sbaglio Tiziano da Milano, ha mandato esattamente questo messaggio qua, dicendo la Juve di un tempo avrebbe preso la palla dalle mani di chiunque e sarebbe andata a cercare di vincere la partita. Tra l'altro vi leggo a tutti e due, perché ha parlato Bremer, e vi leggo le dichiarazioni. Dice: abbiamo fatto una bella settimana, ci siamo allenati bene, abbiamo fatto tutto quello che ha chiesto il mister, la partita lo sappiamo, lo so, solo una squadra che gioca tanto, gli attaccanti loro hanno grandi potenzialità, già mi viene l'ansia, sono veloci, quindi dobbiamo stare attenti sulle ripartenze soprattutto. Poi sulla fascia di capitano ha detto: mi spiace per Locatelli che è un bravo ragazzo, tiene tanto alla Juve, gli auguro il meglio. Quello che ha detto il mister è vero, non si può dare responsabilità solo a un giocatore, siamo la Juventus e tutti devono sentire le responsabilità. E ha chiuso su Nico Gonzalez e Douglas Luiz: ho parlato con loro, soprattutto con Nico e anche con Douglas, sono giocatori importanti che hanno carattere, hanno forza e ci aiuteranno a fare qualcosa che dobbiamo fare quest'anno. Commento, ragazzi, sulla fascia di capitano a Bremer.
0: Sono contento, cioè mi dispiace che l'abbia presa semplicemente perché si è fatto male Locatelli, però sono contento perché se lo merita, così come sono contento che sia rimasto, e sono contento che ha detto che hanno fatto una bella settimana. Claudio.
2: No, sì, anch'io penso che Bremer se la meriti la fascia di capitano, e niente, speriamo bene.
0: Invece Chiara, te faccio una domanda. Vai. A te, ma secondo te per quale motivo Walt Madi c'ha sempre le maniche lunghe?
1: Questa è una bella domanda, anche perché sai cosa? Me lo sono chiesto, ti giuro su quello che vuoi, che io mi sono chiesta questa cosa con annesso commento, ovvero: ma arrivi da posti gelidi, ma è mai possibile che tieni le maniche lunghe a Torino che ci sono 80 gradi ancora? 80 no, però mi sono chiesta la stessa cosa.
0: Allora Chiara, se lo incontri, visto che lui gira spesso per il centro, magari chiediglielo, perché è una cosa. Allora, l'altra volta secondo me ce l'aveva, perché poi il giorno dopo hanno lanciato la maglia, no, quella con le maniche lunghe. Bene, ma stasera c'ha la maglia e il sottomaglia a maniche lunghe. Boh, speriamo bene.
1: Sì, però arriva da su, cioè arriva da paesi freddini, cioè vorrei, poi vi saluto e vi lascio, perché così almeno vi preparate ufficialmente, visto che tra poco ci siamo. Vorrei un vostro commento, perché non sapete oggi, in merito anche alla conferenza di Spalletti, che a molti molti amici di Radio Bianconera non è piaciuta, perché dicono che continua con gli sproloqui, eccetera, eccetera, eccetera. È uscito.

0: perché io non sono mica così tanto convinto, io non sono per niente convinto, chiudo dicendo, ma questi sono pareri personali, che a me per esempio ieri la conferenza stampa è piaciuta,
1: anche a me,
0: perché ho visto finalmente uno Spalletti, poi tanto lui è questo che parla, ieri parlava di esplorare lo zainetto di esperienza, tutte queste cose, no? Però mi è sembrato deciso, porca miseria, quindi...
1: a me piace, sì, a me Spalletti piace, e vi do la risposta a... O meglio, ci do la risposta alla domanda, sì, che hai fatto, Ale. Perché Valerio Da Lucca ci dice, probabilmente è stato già chiesto a Voltemade, dice Nick Voltemade indossa quasi sempre le maniche lunghe, principalmente per una questione di stile personale, considerandole un tocco distintivo e un elemento di eleganza vintage legato al suo gusto per lo streetwear.
0: Vabbè,
1: io lo voglio vedere, questo... io lo voglio vedere con le maniche lunghe a Torino a giugno.
0: Io faccio i complimenti a questo amico che ce l'ha scritto, però ti ricordi Bentner che, sì, arrivò in pieno agosto con Lupetto? Sì. Ecco, speriamo sia la stessa roba. Comunque io te lo dico, Chiara, tanto la fascia protetta ormai c'è più. A me sembra il classico attore porno degli anni Ottanta, cioè c'è poco da fare.
1: Ma perché? Però, allora, vabbè, me lo dovete spiegare, e giuro poi vi lascio, ma me lo dovete, sì, spiegare, perché, sì, tutti voi uomini, giuro, qua in redazione un, sì, continuo, dite questa, ma è assurdo, tutti dite questa roba! È assurda, ma raga,
0: perché noi uomini, perché noi uomini anziani degli anni Ottanta ci ricordiamo, cioè, i primi film che vedevamo, capite? Quindi tu che non eri ancora nata, fortunatamente, che sei giovanissima e sei soprattutto fortunatamente donna, non lo sai, però se ti dovesse capitare, tu vai, fai una googulata e vedrai che ti capita qualcosa di simile.
1: Pazzesco, veramente pazzesco. Ragazzi, grazie,
0: ciao,
1: mille,
0: Chiara,
1: buona puntata.
0: Ciao,
1: ciao.
0: A domenica.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Domenica Sport. Anticipazioni e curiosità a tinte juventine. Radio Bianconera. Nati per vincere.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Il club degli inviati.
5: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati, io sono Camillo De Michelis, in regia ormai, ero fissato con Manuel Moroni, mancava, ero Internet Explorer.
6: E
5: con me c'è la meravigliosa
6: Giulia Borletto, guarda che foto che ci ha appena mandato il nostro Giovanni.
5: Ci sono novità, ti porto novità in dote, non spiaggia meravigliosa
6: di... Che dono allora, ci fai?
5: Secondo te sono buone notizie o brutte notizie?
6: C'ho l'ansia. Spero buone, spero
7: è tutta
6: buone.
7: Una bugia.
5: Allora facciamo così, visto alimentiamo un po' di hype.
6: Alimentiamo
5: un po' di hype. Costa, ci fai ascoltare un vocale. Costa, ci fai ascoltare un vocale, così mettiamo un po' di suspense.

0: Queste sono le notizie dell'allenamento di oggi.
1: Ciao Giulia, buongiorno. Beh, insomma, sta facendoci una bella
0: Buongiorno anche a lei.
1: pubblicità, il buon Camillo. A parte il fatto che ha detto 36 anni e non lo dimostra affatto se, così, se parlava di lui. Comunque sia l'accostamento che faceva dei tuoi vestiti,
2: Ma
1: dell'outfit, che comunque
2: sembra
1: ovviamente
2: Massimo
1: sarà molto
2: Franchi.
1: interessante. Insomma, le tifose juventine che sono all'ascolto ne terranno senz'altro conto. Cioè, un signore, un ragazzo che è un uomo che tiene di conto anche del modo di vestire, di cosa veste una donna, di là. Quindi fatto che faccia attenzione, veramente molto bravo. Quindi, buon per lui. Hai fatto una pubblicità, dovrà minimo pagarti un caffè. Via, fino alla fine ed oltre.
2: Sembrava Massimo
1: Mm.
2: Franchi, era stupendo.
0: Sì. In verità io ho fatto un paragone rispetto al gioco, la camicetta di Giulia rispetto al gioco della Juve senza Locatelli, eh. Quindi mica roba da poco, eh. Mica
2: Cioè,
0: roba da poco.
2: fa un volo pindarico di quelli degni di paracadute, addirittura.
0: E beh, ma
2: Occhio.
0: ti ho davanti e quindi sei la mia fonte di ispirazione. È ovvio che senza la
2: Oh.
0: camicetta blu ti vesti in un altro modo e noi senza Locatelli dobbiamo giocare in un altro modo. Tutto fila.
2: Devi, apri l'armadio e scegli qualcos'altro. Il discorso è lo stesso,
0: Allora,
2: eh. Dai,
0: la novità.
2: l'hype l'ho finito, dai.
0: Oggi Pape Sarr ha svolto tutto l'allenamento in gruppo. Evviva! Evviva, evviva, evviva, evviva, evviva, evviva. Lavoro differenziato per Cambiaso e McKennie, quindi molto difficile che McKennie possa esserci per la sfida contro il Sassuolo,
2: Ma
0: molto difficile. Sì,
2: l'avevamo detto
0: che
2: che punterà a recuperare per il neck.
0: sì, credo che addirittura Cambiaso vada già alla post sosta. Al post
2: Sì,
0: sosta, sì.
2: avevano detto anche quello. Cioè, quindi, si parla di un mese praticamente ancora. Mica
0: Sì,
2: poco.
0: sì, sì. Cioè, no, io
2: Mica poco.
0: credo che insomma, durante le 3 settimane di sosta possa recuperare e credo che invece McKennie, insomma, non dico lesione, ma poco ci manca. Cioè, questa è una cosa che ormai
2: Hai
0: noi
2: capito
0: almeno.
2: come funge?
0: Cioè, quando c'è un affaticamento muscolare, 2 settimane e mezzo. Siamo lì. Non ho molto da aggiungere. L'unica spiegazione che posso dare, però non la so, questa è una mia deduzione, Giulia, è che siamo ai millimetri tra lesione e non lesione. Nel senso che magari nell'ecografia non risulta una lesione, ma poco ci manca, poco ci manca. E questo comunque porta a un infortunio. Un
2: Sì.
0: infortunio, cioè siamo a quei livelli lì, cioè se non sono 25 giorni di lesione di lieve grado,
2: Entità,
0: siamo a
2: sì.
0: 20, siamo a 20, cioè, quindi proprio roba di millimetri e purtroppo va così. Purtroppo va così e credo insomma che né Cambiaso né McKennie ci saranno contro Sassuolo, anche perché con un allenamento e un problema muscolare, ragazzi, anche se domani dovesse fare qualcosa in gruppo,
2: No, non
0: dubito che
2: credo che li
0: possa venire.
2: rischierà. Non credo che li
0: Esatto.
2: rischierà. Credo proprio che,
0: Esatto.
2: soprattutto per McKennie, che è quello più atteso tra i due, credo ci sia la volontà di davvero portare a termine nel migliore dei modi questa fase di rientro. Perché, ragazzi, cioè, insomma, pe pensare di dover fare a meno di lui anche. Credo che sia una delle. Potrebbe essere davvero una notizia da cui i deboli di cuore non reggerebbero. Volevo capire
0: Ho
2: Pasquale
0: un'altra
2: perché dice:
0: notizia? Ho un'altra
2: Sì,
0: notizia, un'altra notizia, ho un'altra notizia. Ho
2: questa è follia pura.
0: un'altra notizia, però semplice questa, semplice. Secondo te a che ora parlerà domani in conferenza stampa Luciano Spalletti?
2: Alle 16?
0: E vai! Un premio per
2: Che
0: Giulia!
2: bello, quell'orario
0: Ale.
2: meraviglioso che ti spetta
0: Sì.
2: il sabato a caso proprio. Cioè,
1: Ci vediamo
2: a
1: là, Paolo della
2: te.
1: Morta, al solito posto.
2: Eh sì,
1: Esatto.
2: mister. Ci vediamo. Beh, grazie, grazie.
0: Esatto, che devi andare lì presto, però non è né troppo presto né troppo tardi, e in un attimo sono già le 6. Esco di lì
2: Però
0: che in un attimo sono già le 6.
2: abbiamo una certezza, beh, vai diritto poi all'aperitivo. Abbiamo una certezza, secondo me, che il motivo per cui abbiamo scelto questa meravigliosa unione che sta piacendo tanto e sono molto contenta di questo, ovvero l'impossibilità spesso alle 4 per colpa delle conferenze di Camillo di continuare la trasmissione il pomeriggio, abbia avuto un senso perché effettivamente le conferenze alle 4 sono rimaste. Quindi,
0: Beh,
2: very
0: sì,
2: well.
0: il mister ha compreso perché.
2: Non so quante ne farà di venerdì perché non gioca mai di sabato la Juve praticamente al momento, ma si vedrà.
0: Sì, però insomma in questo momento la nostra proposta sta funzionando, poi vedremo quando
2: Oh,
0: inizierà a fare le conferenze stampa alle 11, scusa, arriverà una alle 11, vuoi non farla,
2: Quelle,
0: parlavi fuori.
2: vediamo quelle di Europa League che ora saranno, infatti, occhio,
0: Però
2: occhio, eh.
0: lì secondo me andiamo più sull'ora di pranzo, lì andiamo più
2: Ah,
0: sull'ora di pranzo,
2: allora
0: no?
2: sì.
0: Ma vediamo, tanto mercoledì saremo qui a raccontarla, perché si inizia, cara Giulia,
2: Mi
0: si
2: dice Camillo.
0: inizia. Il mio preferito, questo è il mio preferito, è
2: No.
0: veramente il mio preferito questo. Abbiamo
2: Aiuto.
0: preso
2: Questa è Paperina, ragazzi. Paperina, io vorrei concludere ogni, anzi, Costa, ogni trasmissione. Possiamo per favore concluderla con la presentazione di Paperina. Mi dice Costa che
0: poi è
2: Fabiola al
0: Biancaneve, che poi
2: momento.
0: viene.
2: Eh sì, la mia Paperina che è Biancaneve. Mi dice
0: Ok,
2: Costa che Fabiola è occupato. Quindi, se vuoi iniziare tu a fare questa roba
0: vado io.
2: meravigliosa del fantacalcio, e poi arriverà anche lei. Vai,
0: Allora,
2: io ti lascio,
0: intanto
2: ti lascio.
0: tu devi, no, devi farmi un favore, dai, non mi abbandonare.
2: Vado a riprendere i messaggi, già lo so.
0: Bicisco, grazie, che sennò poi faccio un torto a
2: Guarda,
0: Cisco che 2 giorni che mi chiede sta
2: ti
0: cosa.
2: leggo anche nel pensiero. No, guarda, faccio una cosa ancora. Pensa quanto sono buona. Vado a riprenderti perché nel corso delle 2 ore sono arrivati già diversi messaggi legati al fantacalcio. Te li vado a ricercare tutti.
0: Brava, brava, grazie, grazie di cuore. Ti offrirò un caffè prima o poi. Prima o
1: Una
0: poi ti
1: volta
0: offro.
1: tutta avanti, una volta tutti
2: Sì.
1: dietro.
2: È
0: E
2: così,
0: via.
2: ragazzi. Si va.
0: Si
2: Allora,
0: aprono scenari qua.
2: Cisco, dove
0: Va,
2: sei?
0: vado.
2: Ecco,
0: Allora,
2: allora,
0: tutte.
2: intanto ho
0: Vai.
2: Marco. Marco,
0: Sì, vai, vai,
2: Camillo,
0: vai, vai.
2: oggi giornata
0: Sì.
2: fanta. Mi sveli un po' di nomi da sfruttare. Tu chi hai preso? Non te lo far dire perché ha fatto delle aate pazzesche, Camillo, ha detto.
0: No, no, no, io ho fatto una bella squadra, ma sono stato tirchio e ho 3 ruoli in meno. Ho 3 ruoli in meno, però la squadra è buona, la squadra è buona. Ma io in questo momento qua posso dirvi che un nome secondo me intelligente da prendere è Castro.
2: Ecco, ho trovato Cisco, vai.
0: Castro della Roma.
2: Della Roma.
0: Sì, perché l'ho visto con l'Atalanta, è entrato con una cattiveria, ha preso un palo, una traversa, ma una presenza in area spigolosa, fastidiosa, e credo avrà minuti, e sapete bene che comunque Gasperini è uno che porta tanti cambi, tanti gol, non ha mai paura di togliere anche Malen al 60esimo come ha fatto con l'Atalanta, l'ha sempre fatto anche con Retegui, con Scamacca, con Duvan Zapata, con Muriel, con il Papu Gomez, non è uno che si fa troppi problemi nel fare i cambi, quindi io su Castro ve lo consiglio, l'ho preso. Tra l'altro l'ho preso e credo possa fare molto molto bene. È un giocatore che mi piace tanto, tantissimo, però verrà pagato, però mi piace tantissimo in questo inizio di mercato è Fitz Jim del Torino. Trovo che lui sia un bel centrocampista,
2: Fitz
0: una bella
2: Jim,
0: presa
2: bello
0: di Petrachi.
2: questo
0: E
2: nome.
0: poi se dovete fare l'asta adesso, io non andrei su Frattesi, ma non perché non sia forte Frattesi, ma
2: Costa un botto adesso.
0: fatelo pagare veramente come un Rolex d'oro, ma tiratevi fuori nel momento giusto, perché perché secondo me ha già tanti gol, tanti tanti gol, e se hai iniziato a fare fantacalcio in questa giornata qua, comunque ne perdi già un po'. E mi piace molto Taylor della Lazio, anche se non ho grossa fiducia nella Lazio in generale. Poi, vabbè, Como e Inter, essendo due squadre che segnano tanto al fantacalcio, vanno prese. Della Juventus ho detto che secondo me, vabbè, anche se Kalulu non ha giocato bene, Kalulu è sempre una bella presa, e io consiglio anche sempre McKennie. Perché secondo me è un giocatore da prendere. Poi, vabbè, Juve, non esagerate, ma comunque fate venire fuori anche la vostra fede. Questo ci può stare, è pur sempre un gioco.
2: C'è
0: E
2: Fabiola,
0: allora
2: poi
0: invece.
2: quando vuoi
0: Ah, allora
2: inseriscila
0: così,
2: pure nel
0: così.
2: tuo discorso.
0: Esatto. L'ultima cosa che vi posso dire, io non mi farei fregare da Moreira del Milan. Ecco, io un giocatore. Io l'ho trovato veramente
2: Dopo
0: orribile,
2: averlo
0: però.
2: visto Juve Milan, poi boh, lo danno
0: L'ho
2: gratis forse.
0: trovato veramente poca roba, però vediamo. Del Milan mi piace la difesa. E visto che Pavlovic andrà altissimo e Ghila anche, secondo me De Winter è un bel nome. È un bel nome, ha poco come uno slot per completare la difesa. È un bel nome di una squadra comunque di livello. Andiamo da Fabiola. Ciao Fabiola!
2: Ciao!
3: Ciao ragazzi, ben ritrovati! Non vedevo l'ora di tornare a chiacchierare con voi di Fantacalcio.
2: Con lui,
0: Bene,
2: perché con
0: bene.
2: me puoi dire molto poco. Io faccio da scribacchina adesso, vado, faccio, sai come le
3: Vabbè, magari ti
2: vallette dei
3: coinvolgiamo,
2: programmi.
3: però.
2: Vado a leggere le domande io, faccio la valletta letteralmente in questo
3: Però
2: momento.
3: magari riusciamo a
0: Allora,
3: coinvolgerti durante la
2: vediamo,
3: stagione e quindi magari
2: vediamo.
3: ti tiriamo in questa follia che è il
2: Vediamo,
3: fantacalcio.
2: vediamo, vediamo, vediamo. Vuoi che ti legga
0: Fabiola, vieni.
2: Cisco? O no, fai
0: Sì,
2: tu.
0: ma prima, no, poi adesso ci leggi Cisco. Volevo solo
2: Ok.
0: dire a Fabiola che ho iniziato con un 4-4, con gol di Gudmundsson
3: Ah,
0: al
3: ottimo, quindi
0: novantesimo.
3: prosegui sulla stessa linea dello scorso anno, Cami.
0: Sì, 4-4, cioè il fantacalcio 4-4 è una coltellata, cioè ragazzi, è
3: Cioè,
0: una
3: ce li
0: roba
3: avevate tutti
0: orribile.
3: voi i calciatori che sono andati a bonus la scorsa
0: No,
3: settimana?
0: ma sì, perché io ne avevo anche due in panca, ma gol di
3: Ah,
0: Gudmundsson
3: bene.
0: dalla panchina al novantesimo, ma chi ho fatto di
3: Però
0: male io nella vita?
3: ti dirò,
0: Ma chi ho
3: forse mentre
0: pestato ai
3: segnavate
0: piedi?
3: io lo prendevo nel mio fantacalcio, perché io
0: È
3: purtroppo ho
0: colpa
3: fatto
0: tua
3: l'asta
0: allora.
3: posticipata. Sì, mi sa proprio di sì. Sai a chi dare la colpa.
0: Esatto, no, ce l'ho un collega in conferenza stampa sabato fa, e beh, hai già vinto, maledetto,
2: Eccala,
0: una gufata terribile,
2: che
0: no, non gli parlo più,
2: gufata.
0: no, non gli parlo più, volevo chiamarlo in settimana, non l'ho chiamato.
2: Basta.
0: Giulia, vai con
2: Senti,
0: Cisco,
2: Cisco
0: che
2: dalle
0: devo
2: Marche
0: rispondergli.
2: chiede se deve confermare Raspadori.
0: Fabiola?
3: Allora, io direi di sì, lo confermerei. Io lo terrei, è uno di quelli che comunque non va ad essere il top di reparto, però può dare una mano nel corso della stagione. Tu che ne pensi, Cami?
0: Io Raspadori lo ritengo un giocatore intelligente, lo ritengo uno che ha qualche gol anche pesante, però se devo dirti un giocatore da Sarri io non vedo Raspadori, cioè, anche se alla fine l'ha sempre richiesto, l'ha sempre voluto, però per me non è né una punta e né un esterno d'attacco. Quindi ho enormi
3: Pensi che non
0: dubbi.
3: possa in un certo senso inserirsi anche nello scacchiere tattico o comunque dare respiro agli altri titolari? Io secondo me
0: Dipende,
3: sì,
0: cioè,
3: potrebbe farlo, eh.
0: no, sì, però io non so quanto possa giocare, eh. Cioè, devo essere onesto, adesso che hanno preso Rowe, hanno De
3: Aspetta,
0: Ketelare, sono più forti, per
3: sì.
0: me sono più
3: Che
0: forti
3: facciamo
0: sulle
3: un
0: corsie
3: discorso
0: laterali.
3: proprio sul farlo tornare utile al fantacalcio, o meglio, sul indovinare, ecco, quando possa essere schierato diventa complicato. Certo, è una di quei profili da tenersi come scommessa, sostanzialmente da buttare nel proprio tridente qualora si abbiano un po' di deficit, ecco, a livello di assenze.
0: Sì. Io passo su Raspadori. Mi piglio questa
2: Tu
0: responsabilità.
2: passi,
0: Io passo.
2: Poi c'è chi vorrebbe cambiare Okoye con De Gea, visto che è arrivato Vanoli, che ne pensi?
3: Io non lo farei mai.
0: Io tengo coie.
3: Anch'io,
2: Anch'io,
3: anch'io terrei
2: anch'io.
3: Okoye e credo che lo pensino anche tutti coloro che lo hanno ammirato al Gran Premio.
2: Io lo terrei anche a casa se vuole, qua un letto ce l'ho,
3: Ecco
2: se
3: appunto,
2: vuole venga
3: era
2: pure.
3: quello a cui mi riferivo.
2: Porte aperte ad Okoye per quanto mi riguarda.
0: Io vado su Cardi B. Io vado su Cardi B allora, visto e
2: Vabbè,
0: considerato.
3: no, ci sta, Cami,
2: Vinciamo,
3: ti
2: vince
3: comprendiamo.
0: Okoye. Beh, però,
2: Vi, vi...
0: ovviamente devo andare su
2: Vabbè,
0: Cardi B
2: ma
0: io.
2: rispondete seriamente a povero nostro amico,
3: No, no,
2: cosa
3: no,
2: deve
3: la mia
2: fare?
3: risposta.
0: No, no.
3: Sì, no, la mia
0: Io tengo
3: risposta iniziale
0: Okoye.
3: era appunto da un punto
0: Ah,
3: di vista
2: ok.
3: fantacalcistico. Sì,
2: No, no, io gli ho fatto.
0: Sei tu che hai
2: Vabbè,
0: portato il
2: ma ragazzi,
0: resto.
2: come puoi, come si può,
3: Anche
2: come si può.
3: malgrado il ritorno di Vanoli alla Fiorentina, la vedo veramente una squadra che fa un po' acqua a tutte le parti da un punto di vista difensivo. Sicuramente ingranerà la marcia perché non rimarrà ultima in classifica, però io se devo andare su uno dei due portieri, in questo caso andrei con il suo Okoye, perché
0: Sì,
3: comunque
0: sì,
3: al
0: sì, sì.
3: momento dà più garanzie.
0: Prenderesti Azic, Fabiola? Prenderesti Azic all'asta di
3: Sì,
0: riparazione? Io l'ho preso,
3: anzi,
0: quindi
3: sì,
0: io l'ho
3: anzi,
0: preso
3: ti dirò, io
0: all'asta.
3: l'ho preso la mia asta. Ce l'ho come slot di centrocampo e non mi nego che lo userò spesso in stagione.
0: No, può
3: Potrebbe
0: essere.
3: anche prendersi il posto da titolare, poi dipende dalle partite, di sicuro questa domenica lo lascio fuori.
0: Perché c'è una regola, Giulia, tu non la sai, quando ci chiederanno chi
3: Esatto.
0: schiero, Tizio, Caio, se giocano contro la Juve, noi gufiamo alla squadra dei nostri ascoltatori. Noi proprio
2: Vabbè, ma
0: non ci nascondiamo, noi
2: quello
0: gufiamo
2: ci sta,
0: forte.
2: dai. Quello ci
0: Noi
2: sta.
0: gufiamo
2: Sì,
0: forte.
2: noi gufiamo forte è il nuovo slogan. Alfonso da Gravina in Puglia ci dice, questo è il mio centrocampo, McKennie, Lobotka, Fazzini, Mora, Vlasic, Ederson, Berisha, Fagioli, attacco, Colo, Pellegrino, Pinamonti, Castro,
0: Calma,
2: Cutrone,
0: calma,
2: Tuno.
0: vai su centrocampo perché sennò ce li
2: Allora,
0: perdiamo.
2: torniamo.
3: Esatto, io
2: McKennie,
3: mi sono persa
2: Lobotka,
3: qualche nome.
2: McKennie, Lobotka, Fazzini, Mora, Vlasic, Ederson, Berisha e Fagioli.
0: Beh, buono, buono. Hai
3: Sì,
0: gol.
3: abbastanza bilanciato. Sì.
0: A parte forse Berisha che è fortissimo, ma non c'ha voglia di giocare a pallone.
2: Fantastico.
0: Per il resto è un bel centrocampo. Beh, centrocampo non, mi sembra un centrocampo di un Fanta 8-10, però un bel centrocampo. Bel
3: Esatto.
0: centrocampo,
3: Allora
0: vai
3: io
0: sulle.
3: credo che
0: Ok.
3: Essendo proprio ai nastri di partenza abbia sia equilibrio che potenzialità da un punto di vista di bonus.
2: Ok, attacco. Colo, Pellegrino, Pinamonti, Castro, Cutrone più uno.
0: Beh,
2: Non
0: forte.
2: so chi sia il più uno. Più uno è forte.
0: No, no, è un bel attacco. Secondo me manca un 10, un 11, un esterno. Manca perché comunque ha molti attaccanti che è gol o 5. Invece ci sono dei giocatori che magari hanno la prestazione, quindi delle mezze punte che ti portano il 7, che è molto importante. Alla fine si vince anche con il voto singolo, non solo con i gol. Quindi forse manca quella roba lì, però è un bel attacco.
3: Lo penso anch'io, ha scelto di andare ovviamente come top di reparto sulla punta della Juve, sperando che ingrani la marcia anche lui e che possa finalmente sbloccarsi e iniziare a portare i gol che servono alla Juve, al nostro amico, e poi ha scelto di completare il reparto con calciatori che al momento sono titolari, che hanno potenzialità da un punto di vista realizzativo.
2: Ma la domanda è, con la difesa 4, che modulo mi
0: Sì.
2: consigliate?
0: Ma ci
3: Io, se
0: specifica se è
3: possibile.
0: mantra o normale?
3: Ok,
0: Ah
3: qualora fosse
0: no, no.
3: tradizionale e classico.
0: È tradizionale Fabiola, se no non ha esterni, quindi come fa a
3: Ok,
0: fare dei punti? Sì,
3: esatto.
0: sì.
3: Qualora fosse tradizionale, io, se c'è la possibilità di schierare il tridente, schiero sempre il tridente, quindi sacrificherei qualcuno a centrocampo.
0: Sì,
3: Quindi un
0: 4-3-3.
3: 4-3-3, sì, esatto.
2: Poi Ultima
0: Io
2: domanda,
0: ho un dubbio,
2: direi.
0: questa settimana ho un dubbio, poi ve la dico. Vai, ultima domanda.
3: Vai.
2: Su Alai Begovic cosa dite? Vale la pena spendere?
0: No.
3: Spendere ma con parsimonia, nel senso, in maniera senza perdere mai di vista l'obiettivo, ecco. Anche perché io non lo vedo titolare anche sul lungo termine, ecco. È un buon jolly che la Juve e Spalletti possono utilizzare, ma al fantacalcio diventa davvero complicato capire quando possa andare a segno.
0: No, è un jolly,
3: Ok.
0: è un jolly. Alibegovic è un jolly, non devi spendere cifre
3: Esatto.
0: elevate, non devi pagarlo come un top. No, non è la stagione da fantacalcio di Alibegovic, quindi se lo paghi come un top e ti aspetti 10 gol, no, non sono, almeno non me li aspetto io, quindi non andrei su di lui. Allora vi faccio
3: Esatto.
0: io il quesito,
2: Velocissimo. È l'una,
0: stai tranquillo.
2: velocissimo.
0: Sì. Allora, vado con io mantra, quindi 3-4-1-2 con Mastantuono dietro Ken e Colomouani, o invece faccio 3-4-2-1 con la possibilità di inserire Diao sull'esterno e due mezze punte, ma solo uno tra Ken e Colomouani.
3: Io sceglierei Mastantuono con Ken e Colomani e ti dico anche perché la serata di ieri è stata strepitosa per il Como, ma secondo me avranno bisogno di recuperare energie. E quindi Ken credo che possa partire titolare.
0: Ci sta.
2: Sbam!
0: Tu, Giulia?
2: Ok,
0: Tu, Giulia?
2: sono d'accordissimo con Fabiola.
0: Vuoi andare a mangiare, Giulia, Fabiola? Vuoi andare a mangiare? Vuoi andare a mangiare?
3: Dispalora il pure
0: Vuoi
3: giusto, dai.
2: Dai, che alle 2 sono già lì che scrivo di nuovo, devo muovermi.
0: Fabiola,
3: qui
0: grazie.
3: il
0: Alla
3: mestiere
0: prossima
3: del giornalista
0: settimana.
3: va sempre di fretta, eh.
2: Ah,
3: Ciao, alla
2: ragazzi.
3: prossima
2: Grazie,
3: settimana.
2: Fabiola. Grazie.
0: Giulia, prima di salutarci, mi dici il menù,
2: Diventerò una
0: grazie.
2: persona nuova. No, oggi basico, insalata, veloce, due
0: Ma di
2: uova e via
0: nuovo!
2: andare.
0: Ma.
2: Ragazzi, a pranzo non c'ho tempo. Che faccio? Mi metto a cucinare la lasagna.
4: La mia
0: Mamma mia.
4: mortadella ha un
0: Io ti
4: nome,
0: lascio
4: è
0: anche 10 minuti.
4: Omer, Omer, Omer. La mia mortadella ha un cognome, è Omer, Omer, oh, oh.
0: Anche questo mi piace. Anche questo mi piace. Comunque, se vuoi portarmi anche
2: Ragazzi.
0: qualche prelibatezza, io ti
2: No,
0: rilascio 10 minuti, eh.
2: ci vediamo presto comunque, non ti preoccupare, te le porto le prelibatezze, proprio da fresche fresche, da qua.
0: Bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, sono
2: Noi ci
0: contento.
2: vediamo lunedì invece adesso, ragazzi, ci vediamo
0: Ciao
2: lunedì con
0: amici!
2: un croccante pro spartita.
0: Ciao
2: Ciao!
0: ciao!
5: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: In primo piano la cronaca, Emma ci ha lasciati, ma non ci lascerà mai. Con queste parole, Più Europa ha annunciato la morte di Emma Bonino. Nelle scorse ore la leader radicale era uscita dalla terapia intensiva ed era stata trasferita in una struttura privata. La situazione era stata definita delicata. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha chiesto un momento di raccoglimento in sua memoria.
7: Si è uccisa a 35 anni Denise Cosco, la figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. La madre, tra i simboli della ribellione alle mafie, aveva la stessa età quando fu assassinata dall''ndrangheta. Secondo quanto si è appreso, il dramma si sarebbe consumato domenica 6 settembre. La donna si sarebbe lanciata dal balcone del palazzo in cui viveva ad Ariccia, a Roma, ed è morta giorni dopo in ospedale. Nelle prossime ore si terrà l'autopsia. I PM di Velletri indagano per istigazione al suicidio.
8: Maltempo per la giornata di oggi, sono previsti ancora temporali e forti precipitazioni sull'Italia. La Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione per varie zone del Friuli Venezia Giulia e un'allerta gialla per altre zone della stessa regione e di altre 8, sia Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise e Campania.
7: Si tengono a partire dalle 14:30 le commemorazioni dell'attacco terroristico dell'11 settembre 2001 che sconvolse il mondo e costò la vita a 2.977 persone. persone, 4 gli aerei che vennero dirottati dai terroristi di Al-Qaeda guidati da Osama Bin Laden per colpire gli Stati Uniti. Il presidente americano Donald Trump partecipa a una cerimonia al Pentagono. Ira intanto dei pompieri di New York, alcuni documenti diffusi dal sindaco Zoran Mamdani certificano che l'aria a Ground Zero era tossica dopo gli attacchi e che le autorità lo sapevano.
8: Per la prima volta dal ritorno della democrazia, il governo cileno non organizzerà una cerimonia ufficiale per commemorare l'11 settembre, anniversario del golpe del 1973 contro Salvador Allende. Il presidente José Antonio Kast fa sapere che preferisce concentrarsi sulle priorità attuali e sostiene la necessità di guardare avanti. La decisione ha suscitato critiche anche all'interno della maggioranza, mentre l'opposizione ha chiesto al capo dello Stato di ricordare che governa tutti i cileni, comprese le famiglie delle vittime della dittatura. La giornata sarà comunque seguita con particolare attenzione sul fronte della sicurezza a Santiago, dove sono previste mobilitazioni e possibili disordini in alcune aree della capitale.
7: Lo sport con la MotoGP: nella prima sessione a Misano è già sfida tra Marc Marquez e Bezzecchi. Le prove libere vanno allo spagnolo, capace di scalzare l'italiano all'ultimo giro utile. Terzo Raul Fernandez, mentre il leader del mondiale Martin ha iniziato con un ottavo posto, indietro Bagnaia 18esimo. Alle 15 di nuovo in pista per le prequalifiche. In palio ci sono i primi 10 pass per il Q2 di domani.
8: Ed è tutto, a più tardi.
6: Radio Bianconera, nati per vincere.

0: Logo, ho cambiato la postazione, ho cambiato il sottofondo musicale, la mia faccia e la mia voce sono sempre quelle, perché adesso abbiamo chiuso cose di calcio, iniziamo colpo gobbo, abbiamo già preparato... Stava solo con i miei, vi lamentate, capito? Quando faccio i supplenti degli altri va bene, sono i miei programmi che non va bene, va bene. Scherziamo sempre un po' ovviamente con Manu, dicevo abbiamo già la postazione pronta perché a breve dovrebbe poi arrivare anche Luigi Schifo, mi aveva avvisato, sapete siamo due prof con la scuola che inizia lunedì, abbiamo un po' di impegni in alternanza, ma per fortuna siamo in due, quindi riusciamo a essere almeno presenti in uno dei due. Continuiamo i discorsi che stavamo facendo prima, no? Allora leggo Carparex che dice, io ero allo stadio in curva sud, vi dico che anche fosse tornato subito a centrocampo, la Juve dopo il pareggio non sarebbe cambiato nulla in termini di tempo, perché stavano aspettando a livello arbitrale il controllo dell'azione al VAR per verificare eventuale fuorigioco, piuttosto l'arbitro avrebbe dovuto allungare il recupero del tempo perso per riprendere il gioco. In realtà no, Carprex, nel senso che allora, sul VAR sì, ma i gol non danno recupero, eh? Cioè se c'è un gol, il gol non consente, l'esultanza dopo il gol non viene recuperata dall'arbitro. Questa è una cosa assolutamente che è da tenere in considerazione, perché anche perché altrimenti una squadra che fa gol a pochi minuti dalla fine della partita potrebbe allungare all'esasperazione l'esultanza per cercare di non consentire all'avversario di ripareggiare. Un pochino di più il recupero è durato, perché siamo andati, mi sembra, una cinquantina di secondi oltre quelli che erano, non so più, se i 4 o 5 minuti di recupero che erano stati assegnati. Ma probabilmente figli del controllo VAR, che comunque è stato abbastanza veloce, perché comunque l'azione era abbastanza pulita, no? Commeners che la passa a Locatelli, Locatelli che gliela ripassa, Commeners crossa, c'era proprio solo da valutare la posizione di Gatti, che però arrivava da dietro, e l'eventuale posizione forse di Voltemade che gli era davanti, che poteva essere eventualmente in fuorigioco, ma è stato molto... molto rapido. Giovanni dal Brasile, vorrei dire la mia sul caso Gatti. Certo Giovanni, sentiamo, vedi Dario, la tua analisi è la sola che mi trova in accordo, a me mi fa piacere Giovanni. Non è possibile non tener conto della situazione psicologica di chi non si sente visto dal mister, e poi entra e risolve, e non è la prima volta, e risolve la partita. Insomma mi sembra che i nostri tifosi stiano diventando un po' troppo polemici, forza Federico. Giovanni dal Brasile, guarda che Giovanni, in realtà non sono stati tanto i tifosi, questa cosa io l'ho letta più su alcuni giornali che più dai tifosi, poi è chiaro che una volta, perché magari il tifoso lì per lì non ci ha neanche pensato, soprattutto chi era allo stadio, no? Io per primo che ero lì, è vero, no? Poi col senno di poi, tra l'altro sto vedendo proprio in sottofondo le immagini in questo momento del gol di Cissé. In quel momento lì esulti e basta, non ci pensi più di tanto, poi col senno di poi dici, vabbè, caspita, però anche per come stavamo giocando effettivamente si poteva provare ad andarla anche a vincere. C'è da dire che la Juve dopo il gol di Cissé non è che proprio si sia riversata nella metà campo del Milan, cioè la Juve ha giocato meglio prima del gol dell'1-0 subito, no? Anzi c'è stato un momento dopo l'1-0 del Milan in cui era il Milan ad aver preso decisamente il campo, e pur senza essere particolarmente pericoloso, perché azioni pericolose non ce ne sono state, dava più la sensazione in Milan di poter eventualmente addirittura fare un secondo gol, o comunque essere più pericoloso di quanto non abbia poi invece fatto la Juve, che effettivamente dopo l'1-0 del Milan io altre azioni particolarmente pericolose, a parte quella del gol, effettivamente non le ricordo. Un messaggio non firmato, questa è la squadra, buoni giocatori, ma servono almeno 3 fuoriclasse per fare il salto di qualità, basta vedere le altre Juventus, avevamo almeno 4 fuoriclasse e 7 buoni giocatori, questa è un'analisi che assolutamente ci può stare. Luca che ci dice, una cosa dovevano fare, inserire dei profili con esperienza, cosa non fatta, se prima eravamo da 7º-8º posto con l'assenza di Ildiz, Thuram e Locatelli, rischiamo di fare un girone d'andata da film del orrore. Pensare che c'era Icardi libero, in realtà c'è ancora Icardi libero, perché è ancora svincolato, quindi potenzialmente volendo potrebbe anche ancora essere preso. Riusciamo a mandare un vocale, Manu, al volo, così nel frattempo andiamo anche a cercare a contattare il nostro ospite.
1: Ciao Dario, ciao Luigi, Luca da Cuneo.
0: Ciao Luca, Luigi non c'è ancora, Luca, arriva. Allora,
1: bentornato. Vai. Dario, grazie. Finalmente. Dunque, io sì, ero andato a vedere la gara con il Parma, ho visto da casa quella con il Milan. È mancato secondo me quel qualcosina in più per provarla a vincere questa partita. Bravo Gatti per il gol. Ma detto questo, contro Sassuolo io ti dico a questo punto alla Ibegovic titolare e proviamo a Voltemade, perché è veramente tanta tanta roba. Poi mi fai sapere la tua opinione, ma detto questo, Luigi, hai visto perché a Madrid giocano senza lo sponsor? Come? Cosa fanno? E poi rompi il pallone. Mamma mia, sempre uno peggio dell'altro. Forza Juve.
0: Allora, Luca Luigi non c'è ancora, quindi gli riporto come
2: Ciao, sono
0: sempre.
2: Luigi, tra un po' arrivo.
0: Tra un po' arrivo, esatto. Luigi sta arrivando, aveva un impegno a scuola, quindi fra poco sarà qua. Ti rispondo sulla prima parte. Non mi hai specificato, però, Luca, se Walter Madde lo vuoi al posto di McKennie, immaginando McKennie titolare, cosa che non sarà perché non si è ancora allenato, comunque diciamo come il centrale dei tre trequartisti, o al posto di Kolo Muani, perché in realtà Walter Madde può fare entrambe le cose, anzi, probabilmente, almeno per quello che abbiamo imparato a capire di lui, forse addirittura più il McKennie che il Kolo Muani, se vogliamo rimanere sui nostri titolari. Quindi non lo so, io in questo momento vedo molto carico Nico e approfitterei della carica di Nico, della sua voglia, della sua grinta, del suo agonismo. Insomma, mi sta piacendo molto. Quindi, se dovessi dirti al posto diciamo di McKennie come centrale, come trequartista centrale, metterei l'argentino in quella che più o meno è la formazione che leggevo anche adesso, no? Nel trio d'attacco dovrebbe essere sempre con Seysao, Nico Gonzalez in mezzo e Alejbegovic al posto di Yıldız, sperando che insomma il ragazzo possa dimostrare le buone qualità che ha fatto vedere in questi anni, perché la Juve ne ha bisogno. Ne parliamo col nostro primo ospite di oggi, Domenico Marchese, La Repubblica. Ciao Domenico, ben ritrovato, è sempre un gran piacere.
3: Ciao Dario, è sempre un piacere anche per me, buongiorno a tutti.
0: La chiedo a te allora la domanda, cioè la risposta, diciamo, che stavo dando a Luca, no? Cioè, nell'ipotesi di mettere Walter Made in campo, ammesso che poi io devo ancora capire qual è la pronuncia corretta di questo ragazzo, lo mettiamo, diciamo, centrale dei trequartisti o al posto di Kolomoni davanti?
3: Ma allora, dico subito che nel momento in cui pronunciamo Walter Made lo capiamo tutti, quindi per me da oggi è Walter
0: Rimaniamo
3: Made,
0: così,
3: finché lui non smentirà questa versione.
0: perfetto.
3: Ci siamo capiti al volo, quindi va benissimo, è l'obiettivo della comunicazione.
0: Certo.
3: Per quanto riguarda invece il campo, secondo me lui è più una seconda punta, comunque una sorta di trequartista, però difficilmente una punta centrale, ecco, mettiamola in questo modo. A me piacerebbe tanto vederlo, anche perché ragionando e proponendo qualche pezzo alla redazione, non dimentichiamo che Spalletti nel 2005 inventò, tra virgolette, il ruolo di falso 9 per Totti. Quindi
0: Sì.
3: stiamo parlando di un allenatore che riesce a vedere e a capire le caratteristiche dei calciatori, detto che Totti e Walter Madde non sono paragonabili, chiaramente è semplicemente un parallelo sull'approccio di Spalletti al calcio, quindi la capacità anche di tirare fuori le caratteristiche più utili per il gioco della sua squadra da qualunque calciatore. E secondo me lui ha veramente le possibilità di mettersi in mostra in quella posizione, primo perché davanti avrebbe un centravanti, secondo perché anche avrebbe dei trequartisti, mezzi attaccanti non come qualità, ma come posizione in campo, ovviamente come compiti, che potrebbero inserirsi e sfruttare il suo gioco. Dobbiamo ancora capire qual è il suo gioco,
0: E certo.
3: nel senso. Ha sicuramente la capacità di controllare il pallone, buon dribbling nonostante l'altezza, non è un grandissimo colpitore di testa, ma la stazza c'è. Bisogna vedere qual è l'intesa con i compagni, ma sicuramente Spalletti l'avrà visto più di noi, ecco.
0: No, esatto, però allora a questo punto, Domenico, la domanda è, cioè, più che la domanda, la considerazione è, alla fine allora il problema centravanti che voleva Spalletti non l'abbiamo risolto lo stesso, se Walter Made è questa cosa qua.
3: Ma questo era, secondo me, l'assunto di partenza, nel senso che nel momento in cui cerchi un centravanti e arrivano Walter Made e Kolomoani, evidentemente non hai risolto quel problema, ma probabilmente hai parlato con il tuo allenatore e sei arrivato alla conclusione che si possono comunque ottenere degli ottimi risultati ed essere molto competitivi anche senza avere magari a disposizione un centravanti convenzionale o comunque classico, un centravanti di peso. Ekator ritornerà, però onestamente non credo che abbia né le spalle ancora abbastanza larghe né l'esperienza per poter sorreggere l'attacco della Juve, ecco.
0: Sì, io ho la sensazione forte che se Hecaton non fosse stato infortunato alla fine sarebbe partito in prestito, ti dico
3: sì,
0: la verità.
3: È la stessa mia, è la stessa mia, sì. Sicuramente.
0: Anche se mi ha stupito l'esclusione proprio anche dalla lista Serie A di Milik, perché una volta che ce l'hai non metterlo neanche in lista mi sembra una follia, però lo sapranno loro.
3: Tanto dipende, cioè, dipende tanto anche dalla sicurezza e dalla garanzia di non, tra virgolette, buttare via un posto, perché noi sappiamo che Milik è tornato e speriamo che non si faccia mai male, prima di tutto per lui come persona, perché ne ha passate tantissime. Sì. Detto questo, la certezza non c'è, anzi, ha dimostrato di essere abbastanza fragile, quindi è una scelta che tutto sommato, dopo qualche mese di positività dal punto di vista fisico, magari si può pensare di farlo nella seconda parte.
0: Sì, beh, tu dici piuttosto che rescinderlo subito, lo lasci un po' più tranquillo in ottica che si consolidi, mettiamola così. Senti, Antonio da Padova ci dice: secondo me quest'anno dovremmo puntare come primo obiettivo l'Europa League, tanto lo scudetto non potremo mai vincerlo, il quarto posto quest'anno è molto più difficile della scorsa stagione, anche le caratteristiche di questa squadra sono più adatte a questo tipo di coppa, sei d'accordo?
3: Ma io credo che la Juve debba puntare al massimo possibile, quindi finché si è nelle posizioni a ridosso delle prime, oltretutto pareggiando una partita con il Milan, giocando bene o comunque meglio del Milan, avendo molte più occasioni da gol, credo che in questo momento non si possa, cioè, è chiaro, l'Europa League è un percorso fattibile prima di tutto perché le inglesi non sono le inglesi classiche, certo, storiche, certo, che noi conosciamo, per quanto siano due ottime squadre, idem le spagnole, e la Juve ha sicuramente insieme al Milan più storia, più anche più qualità probabilmente di molte squadre, non di tutte, però credo che puntare soltanto all'Europa League possa essere riduttivo. Secondo me bisogna giocarsi la stagione al massimo delle possibilità. La squadra è lunga, Spalletti mi sembra che abbia più o meno capito qual è il potenziale di questo gruppo, quindi io per il momento mi affiderei a pensare a vincere veramente sempre la prossima partita, che sembra un concetto un po' astratto, un po' un modo per nascondersi, però in realtà per la Juve questo è possibile. Io oggi leggevo l'intervista a Padovano in cui sosteneva che la Juve potrebbe essere l'anti-Inter. Secondo me no, perché credo che ci sia la Roma, e se riesce a trovare la quadra a superare la tempesta, anche il Napoli di Allegri mi sembra che abbiano qualcosa in più, o comunque che siano potenziali anti-Juve, però è un punto di vista che non è campato per aria, perché la Juve ha veramente un'ottima rosa, e il problema più grosso in questo momento è soltanto uno, gli infortuni, certo. Non avere Thuram, Locatelli e Yildiz per dei mesi, fatelo con l'Inter, togliete i tre giocatori di quel livello e vediamo se vince tutte le partite.
0: Tra l'altro tu hai citato giustamente Padovano, no? Cioè, il problema è un po' questo di questo momento, siamo chiaramente all'alba della stagione, ma c'è chi parla di Juve anti-Inter e di chi dice faremo fatica ad arrivare quarti, cioè c'è un po' tanta sproporzione fra le due.
3: Ma certo, ovviamente, perché è una situazione che il tifoso della Juve non ha vissuto tantissime volte nella sua storia, quindi è evidente che lo guarda con un po' più di, alcuni con più pessimismo rispetto ad altri che magari sono un po' più razionali o magari anche ottimisti. Io credo che davvero, guardando la rosa della Juve, non si possa pensare che sia una squadra che non può ritenere il quarto posto un qualcosa di quanto del minimo sindacale,
0: certo,
3: stagione. Secondo me ci sono tante squadre forti, ma anche la Juve è forte, cioè sono stati spesi 159 milioni sul mercato, sono tanti, oltretutto sono arrivati calciatori futuribili come Alebegovic, sì, ma anche calciatori che possono giocare da subito. Sarr non è un rincalzo, certo. Sarr è un giocatore vero, quindi va bene non fare non volare con la fantasia, però secondo me bisogna anche essere consapevoli che la Juve è un'ottima squadra.
0: Senti, a proposito, visto che l'hai citato Sar, no? Tu per domenica rischieresti di più Sar, che ha fatto solo un paio di allenamenti col gruppo, o eventualmente Owusu, di cui tra l'altro si parla anche molto molto bene, che potrebbe diventare in pianta stabile aggregato alla prima squadra, anche ovviamente per le defezioni di Thuram e Locatelli, cioè ci mancano proprio quei giocatori lì?
3: Ma io non... allora... lo so, non bisognerebbe dirlo, perché queste cose bisogna sempre tenersele per sé.
0: Ce le teniamo per noi, dai, dilla lo stesso.
3: No, perché io ho guardato lo storico dei problemi fisici di Sar,
0: sì.
3: Ed è uno storico che vorrei avere io, nel senso, non voglio portargli sfortuna, quindi, però ha saltato pochissime partite nella sua carriera, quindi è un giocatore che ha una resistenza fisica, che ha una poca propensione magari all'infortunio. Detto questo, io sarei più per farlo partire in panchina, poi chiaramente... Non voglio dare suggerimento a Spalletti, perché non è molto più bravo di me, infinitamente più capace, perché il suo lavoro non è il mio. Detto questo, probabilmente se dovessi farlo a un ipotetico fanta calcio con i giocatori veri, lo farei iniziare probabilmente dalla panchina e capirei durante la partita eventualmente la necessità di metterlo. Non fosse necessario, non lo metterei.
0: Certo.
3: Ecco.
0: Quindi mettiamola, diciamo così. Titolari tendenzialmente con Manners e Douglas Lewis, se manteniamo il 4-2-3-1 di Spalletti, diciamo.
3: Tendenzialmente sono anche le indicazioni che vanno, probabilmente potrebbe essere quella la soluzione.
0: Sì, diciamo che per domenica forse la formazione potremmo farla anche io e te, no? Perché tanto prendi quelli che stanno in piedi e li metti,
3: sì,
0: in campo. Per fortuna almeno uno nel suo ruolo c'è, no? Perché la difesa tutto sommato è a posto, a centrocampo quei due lì ce li hai, davanti c'hai quegli altri tre, ecco, la scelta potrebbe essere eventualmente appunto fra Nico Gonzalez e Volte Made, e poi c'è Colomoni, cioè non è che scappi tanto da quella formazione.
3: Sì, infatti. Anche se hai detto Alejbegovic, secondo me non è neanche da escludere che possa essere eventualmente Nico da quella parte.
0: Ah, beh, certo, certo, certo.
3: Perché...
0: sì, perché aperta e chiusa parentesi, anche Boga è fuori, no? Perché siccome va,
3: sì,
0: tutto,
3: esatto,
0: bene in questo momento.
3: Neanche per poco.
0: Esatto, esatto.
3: Perché io credo che... ma anche se la partita col Sassuolo non è che sia facile, però sicuramente per l'atteggiamento della squadra di Aquilani è un po' più semplice giocare per un giocatore giovane, dinamico e brillante come Alejbegovic, che però non ha ancora quello spessore. L'altro giorno l'ho visto bene, l'ho visto bene i primi minuti e poi però si è spento,
0: sì,
3: ma come è normale che sia,
0: sì.
3: è un ragazzo che non è la questione, è giovane, quindi è scontato che sbagli, no, però è giovane, quindi è scontato che abbia un po' più di difficoltà rispetto a chi è più esperto a mantenere la concentrazione.
0: Sì, beh, ci
3: e
0: sta.
3: Quindi le sue prestazioni sono un po' altalenanti. Credo che in questo momento Spalletti, ma l'ha dimostrato anche con le scelte che ha fatto, preferisca avere qualche certezza in più per gettare le basi per un qualcosa di più continuativo, ecco.
0: Senti, invece, questo è un mio pensiero personale, ma volevo sapere cosa ne pensi. Celik sta facendo un inizio di campionato clamoroso, no? Sembra la Juve da 10 anni, è un'esperienza, cioè veramente sembra proprio inserito nei meccanismi. E Cambiaso rischia il posto?
3: È cambiato l'occhio presto.
0: Quindi a prescindere dall'infortunio, tu dici che potrebbe...
3: Sì, credo che Cambiaso possa stia attraversando un momento complicato per lui, però credo anche che purtroppo per la Juve, per gli infortuni, visto che si sono fatti male Boga e Ildiz, ma sotto un certo punto di vista, dove c'è un problema per altri, c'è un'opportunità per chi è ancora in rosa, allora direi che si può anche pensare a Cambiaso esterno alto, dando un pochettino più equilibrio, soprattutto in partite un po' più complicate, un po' tatticamente più complicate. Mi viene in mente Atalanta-Juve,
0: sì,
3: con Sarri.
0: Sì.
3: contro la squadra di Sarri Giuntoli, quindi la partita degli ex. Esattamente, esattamente.
0: Quelli non proprio quindi, amati, diciamo così.
3: No, infatti. Però devo dire che troppo spesso noi diamo per morti, per ormai in fase calante certi calciatori e poi scopriamo che da una partita all'altra fanno un gol, fanno magari una bella azione, si sbloccano
0: e riprendono.
3: Sì, perché non stiamo parlando di uno scarso, passatemi il termine, da bar, però stiamo parlando di un giocatore che non sta giocando come ci aveva abituato, probabilmente per questione di continuità. Ci sono tante motivazioni, ma secondo me io non lo darei per finito, ecco.
0: Ok, no, perché siccome oltre a Owusu, no, perché citavamo prima, si parla anche di una pescata di Pagnucco dalla Next Gen, che comunque è sempre un esterno, poi Pagnucco fa sia destra che sinistra, un po' come Celik fondamentalmente, ecco, allora non vorrei che si stesse già cominciando a pensare. Io per esempio ho patito molto il fatto che sia stato venduto Puchka quest'estate, perché mi sembrava uno di quelli forse anche più pronti al salto fra i grandi, poi magari ho sbagliato tutto, però insomma l'idea di cominciare a pensare a un dopo Cambiaso secondo me non è così, così lontana neanche nei pensieri della società.
3: No, sicuramente. Poi riguardo al discorso Next Gen, secondo me bisogna anche fare una pesare un po', nel senso, fino a oggi l'unico giocatore che passando dalla Next Gen è stato veramente un giocatore che ha cambiato le sorti della Juventus è stato Yıldız.
0: Sì.
3: Tutti gli altri sono ottimi calciatori, chi più chi meno, però in questo momento stiamo vedendo ad esempio Fagioli che ha problemi a giocare a Firenze, ha problemi non che non gioca, ha problemi a dimostrare la sua qualità. Possiamo parlare di Miretti, che è un ottimo calciatore ma che alla Juventus ha sempre dato quell'impressione di essere quasi un giocatore da Juve, ma mai un giocatore da Juve. Quindi
0: forse Huijsen, no? Huijsen è l'unico altro che però non ha la Juve ovviamente, ma che sta dimostrando veramente quelle qualità.
3: Sì,
0: lì.
3: È vero, Huijsen ha dimostrato di essere veramente uno dei top in Europa, senza dubbio, ma soprattutto in prospettiva, questo evidentemente, ma già nel presente direi.
0: Sì,
3: che
0: sì, si difende assolutamente, l'abbiamo visto anche l'altra sera, tra l'altro, anche come personalità, diciamo che insomma uno che risponde
3: che non
0: così.
3: Non le manda a dire.
0: No, esatto. Domenico, ti devo salutare perché abbiamo già il notiziario che incombe e grazie mille, come sempre, una bellissima chiacchierata.
3: Grazie a voi, è sempre un piacere.
0: Altrettanto, buona giornata, buon lavoro, buon weekend. Allora andiamo col notiziario e fra poco rientriamo in due perché è arrivato anche Luigi Schifo. A fra poco.
2: Colpo Gobbo.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Rassegna stramba, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: va benissimo, caro Gabri, nel caso lo chiamiamo telefonicamente. C'è un messaggio, non so, è strano perché il nome I'm sorry, pensavo ti volessi scusare per la lunghezza di questo messaggio. Mi chiamo Adnan Aziz, calciatore internazionale beninese. Under 23, attualmente milito in Italia. Ho preparato un articolo completo che racconta il mio percorso nel calcio. Comunque qui non siamo l'ufficio del personale, resta a vostra completa disposizione, attendo con piacere un vostro gentile riscontro, cordiali saluti, bla bla bla. Vabbè, non siamo, diciamo, noi siamo la radio, non ci occupiamo di selezionare, almeno per il momento, diciamo così, personale eccetera. Ciao Quintiliano, 15 anni fa, infatti lo stavo per dire, mai anticipato, ma va bene così. Valerio, prendo spunto dal tuo messaggio. Ciao Quintiliano, 15 anni fa, proprio l'11 settembre, ci fu la prima partita allo Juventus Stadium contro il Parma. Si vinse 4-1. Noto subito la rabbia che mettevano in campo. Grazie, eccolo là. Ragazzi, ma riusciremo a fare una puntata senza citare Antonio Conte? Io l'ho dovuto citare per forza per quella formazione lì. Valerio da Pisa. Allora, vi ricordate quella partita? Chi è stato a fare il primo gol nelle partite ufficiali allo stadio? Io me lo ricordo. Quella partita contro chi fu? Quanto finì il primo gol in assoluto? Chi l'ha segnato? Io lo so. Vediamo se vi ricordate anche voi. Aurelio, bentornato. È un po' che non ti leggevo e ascoltavo. Salve Quintiliano, Grit Show. Aurelio dal New Jersey. Con tutto il rispetto quindi una cosa negativa già, che le posso portare, non mi risulta che Duke Soluzzi sia stato nominato migliore centrocampista alla Premier per 2 anni consecutivi. In realtà è stato nominato miglior giocatore della Aston Villa nella stagione 2022-2023. Aurelio, a me è stato detto che è stato tra i più nominato tra i primi centrocampisti, sicuramente. Guarda Gabri, chiamalo telefonico, se non, visto che non risponde, diciamo così, che non risponde all'email. E intanto sentiamo qualche amico anche, dai.
1: Quinto, buonasera, Massimo da Prato. Allora, Massimo, voglio dire due cose. La prima, non capisco questa poca elasticità mentale, questa fissazione di Spalletti nel voler schierare a tutti i costi un centrocampo con due uomini. A me pare veramente qualcosa di inconcepibile, anche perché voglio dire, i moduli vanno cambiati in base alla situazione che si presenta in campo, agli avversari,
0: anche, cioè, al numero di giocatori disponibili.
1: Così, fossilizzarsi su questo modulo mi sembra davvero, denoti poca intelligenza. E poi altra cosa importante, rapidamente, il discorso del peso della maglia Juve. Ma voglio dire, non c'è condizione mentale migliore? Sono 6 anni che praticamente non vinciamo niente, quindi voglio dire, che peso può avere questa maglia? È leggerissima questa maglia. Un saluto.
0: Allora, due cose, grazie intanto Massimo. Sulla prima, sì, puoi anche aver ragione. Io per esempio ogni tanto lo dico, no, sarei anche un fautore del 4-3-3 o comunque di un centrocampo a 3, però intanto ce l'ha lui tutti i giorni i calciatori. Ma attenzione, in questo preciso momento, in questo

0: un Seisao, lo stesso Nico Gonzalez, cioè non è che abbiano tutte queste caratteristiche di ripiegare dietro, cioè quindi dare una mano importante. E aggiungo, se domenica veramente, come credo, si stia profilando, tu Schieri, tu Spalletti, il 4. Il 4-2-3-1, i due, come ho detto, sono Douglas Luiz e Koopmeiners, che non sono proprio due fenomeni nell'interdire l'azione avversaria. Ben ritrovato a Mario Mattioli. Ciao Mario.
1: Ciao, buonasera, buonasera a tutti.
0: Buonasera, caro Mario. Allora, sei preoccupato quanto rispetto a questa emergenza in casa Juventus che costringerà Spalletti a cambiare qualcosa, secondo te?
1: Ma non sono preoccupato, nel senso che insomma sono cose che accadono durante un campionato, anche se ne stanno accadendo un po' troppe.
0: Sì.
1: Ma io penso che la cosa particolare è che qui dovranno giocare per salvare la baracca due giocatori che erano stati venduti praticamente,
0: Sì.
1: per cui è una cosa abbastanza singolare che ci si debba affidare a due giocatori venduti, venduti nel senso, attenzione, ceduti,
0: Erano degli esuberi, insomma, dai.
1: non voglio essere frainteso. Beh, esuberi perché Douglas Luiz, che è catalano, è un
0: Sì,
1: giocatore
0: certo.
1: buono. Però ha dei ritmi, io pensavo che con quell'anno che sono un pochino fuori, pensavo che si fosse un pochino rimesso in sesto, ma non ha cambiato un pochino questo suo andamento lento. È strano perché quando era all'estero giocava un pochino più veloce, però evidentemente seguire le direttive dell'allenatore gli rimane più difficile in questo caso. Con Miners rimarrà un mistero glorioso perché quello che è arrivato in bianconero è ben diverso da quello che eravamo abituati a conoscere, ma è un anno che lo stiamo dicendo, un anno e mezzo che lo stiamo dicendo, per cui io ho sperato durante l'estate che Gasperini lo prendesse a Roma per capire bene
0: Certo.
1: la realtà di questo giocatore. Che poi non è l'ultimo arrivato, perché poi lo vedi che quando hai il pallone
0: Con i
1: solo non
0: piedi,
1: riesco a
0: certo.
1: capire come mai non riesca. Però tutto ciò premesso, noi siamo ridotti da affidarsi a due giocatori che erano due esuberi in cessione. Sono rimasti per fortuna, altrimenti non so chi potesse giocare.
0: Sì, è vero. Ma Mario, mi dai l'occasione con questa tua risposta, perché stavo io a mia volta rispondendo, poi mi ha detto la regia che eri pronto, a Massimo, un amico da Prato, un radioascoltatore, che aveva detto, parliamo spesso di peso della maglia della Juventus, ma qui non si vince da 6 anni, ormai è diventata leggera questa maglia. Secondo te è vero?
1: Beh, oddio, non ha tutti i torti, perché pensiamo al calcio italiano. C'è Romano, quel ragazzo che gioca nel Cagliari, che
0: Sì.
1: ha deciso di giocare con la cittadinanza italiana. Ma
0: Rispetto alla Svizzera, giusto? No, rispetto alla Svizzera.
1: fino a qualche tempo fa, era una cosa che neanche ci si pensava, perché è chiaro che ci odiano l'Italia, solo che l'Italia sono quanti anni? Ormai sono 40 anni che non va a fare i mondiali, più o meno. Ho dato una cifra così,
0: Sì.
1: all'ingrosso. Le squadre di club di italiano hanno ben poco. Lo stesso Como, ieri ne ha messi due, ma Ken 25-28 minuti dal termine e Ricci a 5 minuti dal termine, altrimenti una squadra completamente
0: Straniero.
1: straniera. Come il Lecce, come. Beh, io, la mia statistica che faccio dal 2013, manca uno 0, per arrivare a 80% di stranieri nel nostro campionato. Per cui
0: Mamma mia.
1: è una cosa abbastanza grave. Non so, i motivi ci sono, chiaramente, no? I motivi sono strettamente economici. Un giocatore proveniente da qualsiasi stato africano che viene in Italia, magari viene pagato 300.000, 400, 500.000 euro, lo metti in una squadra, poi metti caso che si fa una, due, tre partite in Serie A, ecco qua che già vale 6 milioni, 4 milioni.

0: 5-6 milioni, per cui l'affare è già fatto. Solo che giocatore, io sto vedendo tanti giocatori di colore soprattutto che vengono da fuori, ma per dirla alla romana, ma sono delle pippe infami. Ragazzi, ma stiamo a scherzare? Se questo poi deve essere il calcio italiano, il calcio italiano, il calcio che si gioca in Italia, beh, poi è chiaro che nelle coppe internazionali devi aspettare il momento che ci sia una squadra formata da tutti gli stranieri per cercare di andare un po' avanti.
1: E che l'Italia non va ai mondiali per 3 volte consecutive, no? Anche.
0: Eh beh, sì, ho detto 40 anni, ma insomma. No, qui c'è gente che la prima volta che l'Italia non è andata ai mondiali aveva 5-6 anni, e gente che è arrivata a 20-22 anni che non sa cosa voglia dire l'Italia o mondiale.
1: Mamma mia, è vero.
0: La realtà è questa.
1: Sì,
0: e
1: sì.
0: Poi che, ma noi pensiamo che ai prossimi ci andremo?
1: Io non ne so, non ne sono certo, Mario. Oddio, se ampli a 64 squadre, Infantino, ammesso che non lo caccino, diciamo così, forse qualche possibilità in più c'è per l'Italia.
0: Preferirei 128.
1: Esatto, per essere sicuri, Mario. Senti, invece, Mario, c'è un'altra. Quindi tu, diciamo così, mi pare di capire che non credi alla che sia rinato, diciamo così, Douglas Luiz, giusto? Oppure ancora dei dubbi? Vuoi aspettare?
0: No, ma è un buon giocatore.
1: Però resta sempre lento, dici tu.
0: Quello che serve alla Juve. La Juve deve ritornare a essere la Juve. Douglas Luiz è un giocatore che il pallone lo sa saltare.
1: Certo, tecnicamente.
0: Però non riesce a velocizzare quegli inserimenti. Per lui è l'unico, comunque, lì dentro che riesce a dare un'infiltrata verticale dove la deve mettere.
1: Sì, è vero.
0: E però ci pensa sempre una volta in più. È un difetto, sì, un difetto forse, però per il nostro calcio sì, non lo so. Mi piace molto. Posso rispondere un attimo?
1: Vai. No, nel frattempo vi dico che ha parlato Francesco Totti. Quando parla Totti bisogna sempre comunque riportarlo, perché Francesco Totti, criteri di selezione dell'importanza del personaggio. Non voglio fare scuola di giornalismo. Ci sei, Mario? Eccoci.
0: Sono qua.
1: Ah, stavi dicendo un po' troppo lento, e quindi sono d'accordo con te, dovrebbe velocizzare un po'.
0: Forse ha paura di sbagliare, può essere. Però ragazzi, comunque... oddio, in questo momento è meglio averlo che non averlo.
1: Certo. Invece,
0: io
1: Mario...
0: spero sempre che torni lui. Io ero un ammiratore di Douglas Luiz quando la Juve lo prese e fece i salti, perché insomma lo vedevo giocare all'estero ed era
1: tra i migliori. Tra i migliori. È vero. Senti, Mario, invece l'altra discussione in atto nel mondo bianconero è relativa all'attacco. Colomani, 3 partite, 0 gol, 2 insomma prestazioni quantomeno rivedibili, diciamo così. Però poi è stato preso questo tedesco Voltemade. Domenica, se dipendesse da te, come chi schiereresti in attacco? Perché si sta parlando anche dell'ipotesi di schierarli insieme. Peraltro, aggiungo io, nessuno dei due è un 9 vero, insomma sono 2 9 e mezzo, mi verrebbe da dire, insieme fanno 18. Tu come schiereresti l'attacco della Juve tra tre quarti e punta, diciamo così?
0: Con il Milan, Colomani ha toccato 3 palle di pari tutto, anche se c'era una irregolarità su di lui nel gol.
1: Sì, nel gol, vero.
0: Certo. Io mi hanno fischiato, hanno annullato dei gol meno gravi di questo, con falli meno gravi 20 minuti prima, insomma, per cui come schiereresti? Io metterei Colomoni nel ruolo che lui ha sempre giocato, non Italia, nelle squadre straniere, laterale a sinistra, dove ha fatto anche quando era a Juve l'anno scorso, però non lo so. Mi dà questa immagine di insipienza generale che non capisco. Watermeda, tedescone, con i piedi è bravo, il pallone lo sa trattare, vediamolo com'è. È chiaro che con quel fisico che ha devi giocare centrale, un pivot.
1: Sì.
0: Come non ce ne sono, ma anche lui però non è abituato a giocare punta centrale fissa, però si deve adeguare, perché lo vedo sicuramente meglio di Colomoni. Se deve giocare Colo, lo metti esterno a sinistra, ma io non lo farei giocare proprio.
1: Punto. Ah, ecco. E invece poi mi sembra di capire che sia invece rinato Nico Gonzalez, o meglio, aveva fatto un'ottima stagione all'Atletico Madrid, voleva tornare all'Atletico e restarci, salvo poi invece rimanere alla Juventus, e io ti aggiungo, convinto da Spalletti. Potrebbe essere però un'arma importante lui, no? Sulla tre quarti.
0: Lo vedo un tantino più vivace.
1: Almeno quello, esatto.
0: Più vivace, ma soprattutto più convinto. Più convinto di se stesso, e anche io ho avuto lo stesso pensiero, diciamo, che però in questi sprazzi di gioco, che di partite che ha fatto, sinceramente, anche se non sono un grandissimo estimatore, ma sinceramente l'ho visto più determinato. Esatto. Un giocatore che probabilmente crede maggiormente in se stesso, in quello che sta facendo in questo momento in Italia e nella Juve in particolare. È probabile che sia così, spero.
1: E invece la certezza, Mario, possiamo dirlo almeno questo, della Juventus e di Spalletti, è la difesa, no? Il reparto difensivo.
0: Beh, sì, sì, sicuramente sì. Anche il portiere, lo conosciamo, è convincente, per cui anche nei primi interventi che ha fatto non è che abbia pagato lo scotto della maglia, no? Come si dice. Ma la difesa, per fortuna, va. Bremer si è ripreso, sì, completamente, per cui è tornato a essere lui. Gli abbiamo visto fare anche alcuni interventi da Bremer. Certamente, almeno regge la difesa, dici tu, almeno regge la difesa.
1: Sì, certo, almeno questo qui, c'è Lukumi, che comunque è uno molto...
0: Lo conosciamo, è un giocatore ottimo. Però quello che dico io, sono 3 anni che non si riesce a trovare una punta.
1: Mamma mia, non me ne parlare.
0: Lo sprazzo di Vlahovic, che poi è scomparso nelle sue nevrosi, non abbiamo più avuto una punta.
1: È vero.
0: Per cui insomma, non lo so, speriamo, perché anche come lo chiamano qui a Roma, il Sellerone, è un buon giocatore sicuramente, ma... Noi stiamo parlando della Juventus, e questa è la cosa che mi scoraggia.
1: Sì.
0: Non lo so, guardate, poi tutto può accadere, tutto può succedere, c'è anche un film, però non lo so, non credo che qua possa accadere qualche cosa. Io ho già paura per domenica, no, sabato.
1: Domenica col
0: Sassuolo. No, domenica, certo, bene,
1: domenica sera, sì. Mario, l'ultima, prima di salutarti e ringraziarti, oggi stavo facendo un'analisi della Juventus, che probabilmente scenderà in campo appunto contro il Sassuolo, ma comunque in generale di questa Juventus, e pensa che alla fine ho scoperto, non era difficile, però insomma mi è saltato all'occhio, che metà squadra sono acquisti di Giuntoli, e metà, diciamo così, di Carnevali, cancellato completamente come lì, di cui abbiamo parlato io e te un giorno, qualcuno ha detto ma possibile, Mario, e poi avevi ragione su alcune cose, quindi diciamo che bisogna rivalutare Giuntoli, secondo te?
0: Beh, ma qui parliamo però di Douglas Luiz e di Kumainers,
1: però Calulli l'aveva preso Giuntoli, con Seisao Giuntoli, del resto anche Colomani
0: con Seisao, sono d'accordo, quest'anno poi ha cominciato alla stragrande, e magari guai se non ci fosse lui là davanti, che almeno viene fuori bene, salta l'uomo, converge, tira. Oh ragazzi, l'ultimo turno in campionato ha fatto una partita straordinaria, lui non, meno male che c'è con Seisao, ma poi non è che c'è da rivalutare, sai. La disponibilità economica in cui ti mette la Juventus, sbagliare non è umano, non è normale, per cui non lo so, poi sai, sono tutti operatori del mercato attuale, di cui si fa fatica a conoscere le caratteristiche, sinceramente, no?
1: Sì, certo.
0: Per cui, speriamo che questi ultimi acquisti, Carnevali, io lo conosco da prima del Sassuolo,
1: sì,
0: quando si interessava soltanto di pallavolo femminile in particolare, poi l'ho sempre seguito perché ero amico, purtroppo dico ero, dei signori Squinzi, proprietari del, sì, Sassuolo, della Mattei, sì, certo. Era sempre lavorato da solo, nel senso, sì, indirizzato bene da Giorgio Squinzi, grandissimo personaggio, purtroppo che non c'è più insieme alla consorte, purtroppo. E adesso io aspetterei, cioè non puoi giudicarlo adesso Cannavale, nel Sassuolo ha fatto molto bene, però sai, fare bene nel Sassuolo può dire la vocina là dietro, è facile, nel senso se fai male non nessuno ti tira le pietre.
1: Esatto.
0: Chi era Antoine, vero? Se ti tirano le pietre.
1: Sì.
0: Per cui, il cantante intendo. Per cui aspettiamo un momento, qualche, si è mosso abbastanza bene. Non ho capito questa folle corsa a rivolere Colomani, questo non l'ho capito.
1: Questo nemmeno io, francamente.
0: Con i soldi non riesco neanche a sentirlo per capire bene che cosa c'è, perché lì non può essere spendere tutti quei soldi per il valore calcistico dell'atleta, del calciatore. Non lo so, sarebbe...
1: Sono d'accordo.
0: Però anche Vatermale, non lo so.
1: Staremo a vedere, dai.
0: Io non lo conoscevo, l'ho visto una volta giocare forse, ma non ci avevo fatto caso, seguivo altri giocatori, ho visto questo alto 2 metri, un batusso e lo noti perché è così lungo, ma non mi ha fatto nessuna impressione. Speriamo che Giovanni Cannavale abbia avuto ragione. Speriamo.
1: E vediamo.
0: Però poi quando riuscirò a parlargli,
1: poi me lo
0: ti mando un messaggio.
1: Esatto, me lo fai sapere. Mario, l'ultima secca, cancellato come lì, però, che è stata una sorta di, tra virgolette, disgrazia sportiva per la Juventus, possiamo dirlo questo, manageriale.
0: No, in maniera più assoluta.
1: Ecco, no, perché mi ricordo lo dicesti in tempi non sospetti tu e qualcuno
0: certo.
1: No, qualcuno si arrabbiò anche qui, e poi quando accadde quel che accadde disse: avete visto, io ma cosa aveva detto Mario, io me lo ricordo, alcuni radioascoltatori ma no, qua, là, no, invece è così alla fine, vabbè, comunque sia, è andata, purtroppo c'è il rimpianto per aver sprecato un anno e anche tanti soldi, perché è stato pure ben pagato per i suoi danni. Mario, grazie mille, buon fine settimana, buona Juventus e alla prossima, grazie.
0: Buona serata a tutti.
1: Grazie a te, un abbraccio. Ciao. Grazie. Come l'ha definita la romana Gabri? Mamma mia, va bene, allora, salve Quintiliano, ah no, stavo leggendo Totti, no, date a Totti quel che è di Totti. Allora, presenta il World League Padel Tour, ormai giocano tutti a padel questi ex calciatori. Totti ha parlato di Roma e dell'ex bianconero Dybala. Siamo partiti con l'acceleratore schiacciato, spero che possa continuare tutto così. Le somme le tireremo a febbraio-marzo. Dybala male nella coppia più forte della Serie A? Una delle più forti, dice Totti. Sono due grandi giocatori che si capiscono a occhio. Con Dybala mi capirei anch'io. Spero che possano continuare così. Paolo sta facendo un grande inizio di campionato dopo le ottime partite di fine anno scorso. Questo è il Dybala che conosciamo. Se continuerà così, tanta roba. Ovviamente non ha detto la parola scudetto, ma secondo me Totti un pensierino ce lo farebbe allo scudetto. Attualmente... se dovessimo trovare, a proposito, un anti-Inter, un giornale oggi scriveva: primo tentativo di fuga dell'Inter. Ora io capisco che magari ormai l'Inter va elogiata sempre anche quando perde, no? Con il Real Madrid, testa alta, eccetera. Ma alla quarta giornata, con due squadre, con l'Inter sta insieme ad altre squadre come punteggio, non puoi dire tentativo di fuga, anche se per esempio l'Inter dovesse vincere e quelle che adesso sono insieme all'Inter perdere, ma andrebbe a più 3, ragazzi, prima fuga a me pare esagerato. Anche i colleghi, insomma, il giornalismo è un'altra cosa, capisco che sensazionalismo, bisogna per forza elogiare, però c'è anche un limite, altro che fuga. Siamo giunti al break, tra poco, vi dicevo, ci collegheremo con un Seghedoni, con un collega di Radio Bruno che segue ovviamente il Sassuolo, quindi faremo un blitz in casa Nero Verde, a tra poco.
2: Fuori di Juve,

0: Allora, mi verrebbe da fare, voi sapete che io sono un titolista nato, no? Mi verrebbe da fare un titolo: la Roma spinge Conte in Turchia. E vi spiego anche perché. Allora, voi sapete benissimo che alla fine del match tra il Fenerbahce e la Roma, l'allenatore si è dimesso dai turchi perché gli è arrivata una bottiglietta, giusto? Una bottiglietta in testa, ma credo ci fossero un po' di cose pregresse. Comunque si è dimesso, ok? Allora, sto leggendo da Tutto Juve, secondo come riporta intanto l'allenatore Kartal Ismail, l'ex allenatore ormai del Fenerbahce, giustamente il Fenerbahce sta già provvedendo per trovare il sostituto, no? E allora, secondo Bein Sport, il primo nome nella lista, udite udite, sarebbe quello di Antonio Conte, e pare che nelle prossime ore sarà tentato un primo approccio con l'ex Juve, rimasto senza squadra dopo la fine dell'esperienza a Napoli. Un modo per il Fenerbahce anche di puntare in alto con un tecnico che rilancerebbe le ambizioni del club fin da questo inizio di stagione. Quindi diciamo così che il Fenerbahce starebbe pensando ad Antonio Conte per sostituire Kartal Ismail, che si è dimesso al termine del match contro la Roma. Quindi insomma, chi vuole Conte alla Juventus nel caso dovrà rassegnarsi, ecco, diciamo così. Stavamo parlando prima con Mario Mattioli, no, del discorso l'Italia, i giovani, il calcio, anche il messaggio prima di Michele, il modello Como, che secondo me relativo il discorso modello, meglio, sì, ci può essere un modello, però poi ogni allenatore, ogni squadra gioca in un certo modo rispetto, e questa è la mia idea, alle caratteristiche dei calciatori che ha. Se ci sono, ormai praticamente non c'è quasi più, però se ci sono calciatori da ripartenza, non voglio dire contropiede, altrimenti magari è un termine troppo atavico, magari si gioca un po' più di ripartenza, perché alcune volte anche il Como per esempio gioca di ripartenza, fermo restando che predilige il gioco offensivo, possesso palla non sterile ovviamente, anzi alcune volte intanto ai fini dell'attacco, ma poi possesso palla, ma soprattutto la linea alta alcune volte la utilizza nella fase difensiva. Vi ho promesso di fare un blitz in casa Sassuolo e lo facciamo con il nostro collega Paolo Seghedoni di Radio Bruno. Ciao Paolo.
1: Buonasera, ciao e un saluto a tutti gli ascoltatori ovviamente.
0: E grazie di essere qui con noi. Allora, caro Paolo, io ho letto in questi giorni tanti elogi, partiamo da qui, tanti elogi ad Aquilani, no? Il tecnico del Sassuolo. Ma è veramente bravo questo ragazzo, che peraltro è passato anche per la Juventus ovviamente da giocatore.
1: Aquilani ovviamente è molto presto per poterlo giudicare in Serie A, ha fatto soltanto insomma queste tre partite e questo inizio di stagione, però insomma diciamo che se il buongiorno si vede dal mattino, la sensazione è che sia effettivamente un buongiorno. Viene da una stagione molto buona, come tutti sapete, in Serie B con il Catanzaro, dove ha fatto oggettivamente davvero la stagione superlativa, considerando anche appunto la squadra che aveva a disposizione, la rosa che aveva a disposizione, ha fatto insomma, ha sfiorato addirittura la promozione in Serie A, i playoff, e si è messo subito nella giusta postura, ha preso una squadra già piuttosto definita, con alcuni giovani che stanno crescendo e che stavano già crescendo lo scorso anno con Fabio Grosso, con una interaiatura consolidata, perché sono atleti insomma anche di esperienza e comunque che conoscono bene il campionato italiano e che a Sassuolo hanno già fatto molto bene, e si è messo insomma a disposizione di questa interaiatura senza stravolgere nulla per il momento e mettendosi su un solco che è già piuttosto consolidato,
0: tracciato, raccogliendo poi 4 punti in 3 partite, una vittoria, un pareggio e una sconfitta. La Juventus, caro Paolo, perché dovrebbe, tra virgolette, ma non troppo direi, preoccuparsi? Cioè, quale Sassuolo si troverà di fronte?
1: Ma dovrebbe preoccuparsi, perché intanto perché il Sassuolo ha 4 punti, ma è arrivato davvero a un soffio dall'averne 6, perché la partita contro il Bologna
0: è stato
1: raggiunto nel finale, e tutto sommato insomma i punti avrebbe sicuramente meritato di più rispetto alla squadra di Tedesco, e questo per dire che insomma il Sassuolo è già insomma, come dire, una squadra che ha iniziato molto bene la stagione. E poi perché appunto in questo gruppo di atleti già di per sé insomma ci sono alcuni giovani che stanno crescendo molto bene, per fare insomma un nome caro sicuramente ai tifosi juventini, lo stesso Arzic, ma
0: sì.
1: Penso a Baccolà, che sarà assente perché anche lui è a forte rischio, ma per fare qualche nome. E poi perché il Sassuolo è ancora la squadra, è forse soprattutto la squadra di Berardi, la squadra di Oriente, la squadra di Torsved, insomma la squadra di giocatori che non hanno più bisogno di presentazioni.
0: Esatto.
1: Lo stesso Torsved, tanto per stare sul nome che è stato più insomma in chiave mercato, più chiacchierato fino alla fine per andare a Firenze, poi insomma come sapete è rimasto a Sassuolo, non ha ancora iniziato dal primo minuto nessuna partita, dovrebbe farlo domenica sera, e insomma è un giocatore che anche ai mondiali si è messo in luce, insomma un giocatore di grande sostanza. Credo che insomma il Sassuolo appunto sia un bel mix, ecco, e Aquilani per ora lo sta portando avanti con idee interessanti, ma appunto su, come dicevi prima anche tu, sul solco tracciato negli anni scorsi, non solo da Grosso, insomma il Sassuolo ha un po' di storia alle spalle, peraltro insomma una storia che ha fatto Giovanni Carnevali.
0: Esatto, e lì volevo arrivare, la prima da ex di Carnevali, no?
1: Esatto, forse sbaglierà a posizionarsi, è un grande classico di queste partite, ma no, insomma Carnevali oggettivamente insomma a Sassuolo ha fatto molto bene e ha diciamo così dato la sua impronta non solo al campo, non solo dal punto di vista tecnico, insomma scegliendo insieme ovviamente ai collaboratori che ha avuto, gli allenatori, insomma i giocatori, ma
0: anche societario,
1: dal punto di vista societario, esatto. Dirigenziale, certo, sì, cioè, Giovanni Carnevali ha insomma costruito un Sassuolo su immagine e somiglianza, potremmo dire dal punto di vista societario, la società ha avuto l'intelligenza, ecco, di andare a prendere un amministratore delegato, insomma un direttore come, oltre a Palmieri naturalmente, un direttore generale come Fabris, che era già stato a Sassuolo ed era già stato con Carnevali, e poi appunto con Veronica Squinzi come amministratrice delegata che rappresenta la continuità con la proprietà. Quindi anche in questo insomma la società Sassuolo ha saputo muoversi bene, credo, dopo insomma un passaggio, quello della partenza di Carnevali, che ovviamente non poteva essere indolore.
0: Esatto. E allora, visto che io mi ricordo quando arrivò Carnevali alla Juventus, diversi radioascoltatori, ma anche in generale tifosi della Juventus, forse anche qualche addetto ai lavori, ha detto e diceva, pensava, sì, ho capito, Carnevali ha fatto il Sassuolo eccetera, però un conto lavorare nel Sassuolo, altro discorso se poi vai nella Juventus. Secondo te invece la Juventus ha fatto un ottimo acquisto con questo manager, che peraltro è di scuola di Marotta, lo sappiamo benissimo?
1: Sì, allora Giovanni Carnevali, che peraltro insomma appunto ho avuto modo di conoscere in questi anni, sicuramente è un ottimo manager. È chiaro che è vero che lavorare a Sassuolo e lavorare in un club globale, insomma in un brand globale come la Juventus, non può essere la stessa cosa. Penso però che sia una persona molto intelligente e che ha e avrà la capacità di, come dire, di cogliere, di capire, insomma, appunto il luogo dove è finito, la società dov'è, e che appunto avrà la capacità, e ha, penso che ce l'abbia già avuta, insomma, e la affinerà, di rapportarsi, diciamo così, con un ambiente che non è più e non può essere evidentemente tutto a sua
0: immagine e somiglianza,
1: sua impronta, certo. Non può avere tutta la sua impronta una società come la Juventus rispetto a una società molto diversa come il Sassuolo, che insomma per mille motivi è una realtà molto peculiare, insomma, del calcio italiano. Credo però appunto che Giovanni sia una persona molto intelligente, con la capacità appunto di porsi nel modo giusto, tenendo presente appunto che ha avuto anche, insomma, dei maestri importanti, hai citato ovviamente Marotta, e anche che a Sassuolo appunto nel tempo è cresciuto come manager. Mm-hmm. È arrivato all'inizio della Serie A, quando c'era Nereo Bonato come direttore generale, che poi insomma, dopo un anno di affiancamento, di fatto insomma, andò in altre società, che aveva in un qualche modo già dato un'impronta al Sassuolo. Carnevali l'ha, diciamo, resa più moderna, col tempo l'ha appunto affinata, e credo che la cosa importante sia dargli un minimo di tempo e un po' di fiducia. Questo credo che debba capitare con tutti. È chiaro che essere alla Juventus, insomma, è un altro campionato, dire quasi che è un altro sport, ma credo che Giovanni possa fare molto bene.
0: Prima hai citato Bacolà, che insomma mi pare fosse, diciamo, nel mirino della Juventus nell'ultimo mercato. C'è la, secondo te, la Juventus, quindi Carnevali, in questo caso il Sassuolo, si sono detti ci rivediamo per Bacolà, anche alla luce poi del passaggio in prestito di Azic al Sassuolo stesso? Secondo te c'è la possibilità che la Juventus torni su questo ragazzo?
1: Allora, qui, diciamo così, sfondi una porta abbastanza aperta parlando con me di Bacolà, perché ho una, insomma, come dire, una predilezione per questo,
0: piace
1: questo
0: molto anche a me. Sì, sì.
1: È chiaro che è un potenziale, è ancora un potenziale, insomma, non è ancora un calciatore fatto e finito per certe squadre. Da un certo punto di vista lo paragono, un giocatore diverso, ma insomma con qualche come potenzialità, a Ismail Koné, che purtroppo appunto si è infortunato durante i mondiali, questo fortissimo infortunio con il Canada, che è un altro ragazzo giovane arrivato a Sassuolo con alle spalle, insomma, anche un periodo un po' turbolento, e Sassuolo ha un po' questa capacità di rigenerare anche calciatori che insomma forse hanno bisogno di un passaggio un po' più tranquillo, tra virgolette. Bacolà non è arrivato in questo modo, ma insomma io credo che possa diventare un grande calciatore, ha bisogno di un po' di tempo. Credo che andare di vento subito forse non gli avrebbe fatto bene, onestamente. Fare una stagione a Sassuolo può essere viatico,
0: meglio sì.
1: Per fare un salto di qualità importante.
0: Secondo te, l'ultima, prima di salutarti, tornando un po' a domenica sul campo, la Juventus dovrà avere paura soprattutto di, cioè, mi spiego, per esempio Azic, che è in ottima forma, o in generale del Sassuolo come gioco? Perché per esempio tu lo sai, la Juventus arriverà in casa del Sassuolo in emergenza, con un'emergenza importante, si parla di 4-2-3-1, qualcuno dice ma com'è possibile, forse è meglio un centrocampo a 3, quindi insomma dovrà stare attenta soprattutto a chi o a cosa la Juventus domenica.
1: Allora, il Sassuolo, questo impianto tutto definito, e credo che sia sempre prudente, credo che Spalletti lo sa sicuramente, prima di coprire le individualità che pure ci sono appunto da questo importante, questo modello che è molto definito e molto e porta insomma anche atleti magari non in quel momento in ottime condizioni comunque a fare bene. Dopodiché è vero che ci sono alcune individualità, insomma, e non si può non citare sempre Berardi, perché in ogni caso se sta bene Berardi, certo, è un giocatore che qualcosa di importante può sempre cavare fuori. E appunto Azic, che ha avuto un impatto devo dire molto positivo. Se devo dire un altro nome che fino adesso è rimasto un pochino più coperto, Volpato appunto ha avuto un ottimo avvio, ma probabilmente potrebbe non esserci, o comunque sicuramente non partire dall'inizio perché non è al meglio. Io mi aspetto molto dall'Orientè, che è un giocatore da grande partita, ecco, da grande avversario, ed è insomma il francese, ha sempre il colpo in canna. Mi aspetto una grande partita di Orientè.
0: Staremo a vedere. Paolo, grazie mille e buon weekend. Grazie,
1: un saluto a te e a tutti gli ascoltatori.
0: E grazie, un abbraccio. Paolo Seghedoni di Radio Bruno, che si occupa molto di Sassuolo, peraltro ha scritto anche un libro anni fa sul Sassuolo, quando esplose, diciamo così, il Sassuolo. C'era ancora il patron Squinzi, che è stato ovviamente l'artefice di questo decollo del Sassuolo stesso, che poi ricordiamolo, qualche anno fa è andato in Serie B, poi è tornato di nuovo in Serie A, e ovviamente, come giustamente ricordava il collega, molto ha dato lo stesso Giuntoli. Ha dei giocatori, a parte i vecchi tra virgolette, in primis Berardi, che ha fatto anche male alla Juventus in passato, questi giovani molto interessanti. Questo ragazzo Bagolà è forte, la Juventus aveva messo gli occhi su di lui, ma io temo, a meno che, ripeto, vista la presenza adesso alla Juventus di Carnevali, non abbia una via preferenziale la stessa Juve, temo che a giugno ci sarà una sorta di asta, perché credo che su questo giocatore francese ci siano altri club, però magari non lo possiamo sapere, perché Azic è in prestito al Sassuolo, non sappiamo se ci sarà stata una sorta di stretta di mano tra amici rispetto a Bagolà. Staremo a vedere. L'unica cosa certa è che la Juventus domenica deve stare comunque attenta, ma la Juventus deve stare attenta secondo me soprattutto a se stessa. Cioè, io ogni partita che gioca la Juventus adesso non è che sia tranquillo, anche se però alcune ha quasi l'obbligo di vincerlo, no? Domenica non ha l'obbligo, ma insomma poco ci manca, lo deve battere il Sassuolo, ma non è semplice, perché comunque sia il Sassuolo è già definito, come diceva Paolo poco fa, e comunque la Juventus è in emergenza. Speriamo che si sblocchi con Romania, ecco, mi viene da dire questo, e speriamo soprattutto, perché è fondamentale, speriamo che il centrocampo regga, ok? Vai Gabri.
2: Grazie Alessandro. Io penso che, ribadisco sempre, che il problema della Juve è a monte. Al netto delle due vittorie e pareggio che vanno benissimo, e al netto degli infortuni, tutto, però noi, il nostro problema è a monte, nel momento in cui devi fare mercato e non puoi più fare mercato come lo facevi una volta. Perché ieri sera guardavo Lookman, è andato a 35 milioni all'Atletico Madrid, a te ti chiedevano 50 milioni, a 50 milioni ti hanno dato Cop Miners, quello forte era Lookman. Te non hai più un bacino di giocatori da poter attingere, come erano gli Asamoah, come erano tutti quei giocatori che compravi dalle squadre medio-basse, che ora non te li vendono più. Se li vendono li devi pagare, strapagare, anche se sei la Juve. Te non hai più il sistema di acquisto di giocatori semiforti che fai diventare forti, perché ti vengono tutti contro. E il nostro problema è questo, e finché te hai Elkan lassù, te tutti gli anni non hai soldi, non puoi fare mercato e aspetti gli ultimi 2 o 3 giorni per comprare i giocatori per coprire i buchi. Il nostro problema è questo, e anche quest'anno ti ritrovi nella solita situazione. Alex.
0: Ciao Alex, guarda, io non sono proprio totalmente d'accordo, cioè mi spiego. Secondo me il problema della Juventus non è che c'è un complotto contro la Juventus, per cui se tu gli chiedi Latini ti chiedono 60 milioni, vogliono 60 milioni, se Latini viene chiesto dalla Roma magari 30, non solo perché è tifoso giallorosso, no, faccio un esempio. Secondo me è proprio la Juventus che non ha più potere contrattuale rispetto al passato, in parte anche perché non sta vincendo più, ha meno appeal, e in parte anche per il discorso economico-finanziario, questo non dobbiamo dimenticarlo. Però aggiungo che probabilmente rispetto agli ultimi anni in cui sono stati fatti degli errori, come lì, ragazzi, è stato veramente un anno, una disfatta come lì alla Juventus, è stato veramente, tra l'altro, con un anno perso, tanti soldi persi, perché poi gli è stata una buonuscita, mi pare, di 4-5 milioni oltre a quello che ha preso durante la stagione, però lasciamo perdere. Però mi pare di capire, almeno in questa prima sessione di mercato, che con Carnevali sotto questo aspetto sia cambiata un po' l'aria, o meglio, Di Gregorio fa la sparata, il suo agente Di Gregorio è andato via, a parte che credo che andasse via comunque, però mi ricordo che all'inizio ha detto sì, vado via solo se trovo una squadra di mio gradimento, via. Nico Gonzalez era convinto a tutti i costi, aveva chiesto di tornare all'Atletico Madrid. L'Atletico Madrid voleva fare un'offerta molto bassa, stava aspettando gli ultimi giorni di mercato, perché rispetto ai 32 milioni iniziali oggetto del primo accordo, rispetto al quale ci sarebbe stato l'obbligo di riscatto con un determinato numero di presenze del giocatore, che poi non è avvenuto, secondo me apposta, fermo restando che si è infortunato l'argentino, lui, l'Atletico, pensava di bussare alla porta e invece di 32 inizialmente pattuiti per l'accordo appunto originario, di dartene 22. La Juventus ha detto no, 22 io non te lo do, ovviamente mi devi dare almeno 28, proprio meno di 25 non, e alla fine è rimasto Nico Gonzalez. Cioè si sta un po', tra virgolette, cioè non si sta facendo più sottomettere la Juventus dalle esigenze degli interlocutori sul fronte del mercato, e credo che questo, anche queste siano delle capacità dello stesso Carnevali, relazionali e anche di trattative. Detto questo, vi ripeto, la Juventus purtroppo ha ragione sul discorso che alcuni calciatori magari li devi pagare, non ha la disponibilità finanziaria, economico-finanziaria di un tempo, ma non dipende solo da Elkan, che sicuramente ha fatto degli errori, secondo me, soprattutto nella scelta del management degli ultimi anni, salvo in questa stagione. Dipende proprio da una forza contrattuale palesemente e fisiologicamente diminuita per i motivi che abbiamo detto sopra, no? La Juventus non vince più, non è più forza, non è più potere, tra virgolette, anche politico, se vogliamo, in questo caso però sul fronte del mercato, e quindi alcuni calciatori non riesce a prenderli. Però insisto, credo e spero di non sbagliarmi, poi magari senza Champions League la forza è ancora inferiore rispetto, no, a quando invece tu incassavi minimo 60 milioni per la Champions League. Spero invece che questa tendenza con Carnevali stia cambiando, qualcosina l'abbiamo già vista. Siamo giunti all'ultimo break, a tra poco.
3: Fuori di Juve.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Colpo di tacco.
3: Scendi in campo anche tu e vivi con noi di Radio Bianconera le emozioni della partita.
5: Evviva! Eccoci qua! Salutiamo ancora la nostra grande Chiara Leati che vi ha fatto compagnia dalle 18 fino adesso, accompagnandovi nell'immediata vigilia della partita. Insomma, gente allegra, Dio l'aiuta, diceva qualcuno. Speriamo, visto che noi un po' di allegria cerchiamo di portarla, che il buon Dio, che come dico sempre, c'ha tante cose da sistemare, però che stasera metta un occhio anche sul Mapei, perché abbiamo tanto tanto tanto bisogno di portare a casa questa partita. Salutiamo anche Federico Rossi in cabina di regia. Non capisco, Fede, ma ti vedo un po', c'è qualche problema di odori? No, perché ti vedo hai qualche odore. Ho capito. Allora, dovete sapere che la pioggia torrenziale di giovedì ha, insomma, creato qualche problema, e quindi Federico si sta mettendo il fazzoletto davanti. Tutto a posto, Fede? Sì. Oh, è passato Magliocca.
6: Povero
5: Federico. Va bene, allora, partita, dicevo, ragazzi, molto importante. Non ci sono novità di formazione. Io avrei scommesso tutto, anche avrei scommesso anche Claudia sul fatto che non avrebbe giocato volte male. Vedi come sta importante. Che non avrebbe giocato volte male.
6: Se mi scommetti non lo so.
5: Vabbè, comunque avrei scommesso, ero sicuro che Nick sarebbe andato in panchina per lasciare spazio oggi a Colomani. Colo, mi raccomando, guardiamoci nelle palle degli occhi, guardiamoci, si guarda bene in questo campo. Guarda, nemmeno a farla apposta la regia me la dà. Guarda, è incredibile. Colo, in questo campo, questo qui, l'anno scorso è riuscito a segnare pure David, pure lui ha segnato, pure lui. E parliamo di uno che è andato via da Torino con 37 gradi e c'era il cappello in testa. Ecco, io sono convinto che stasera ci darai una soddisfazione, ne abbiamo bisogno. Arriva questo mini ciclo di tre partite, poi tre settimane di sosta per poi ripartire ogni tre giorni, è il tuo momento. Ma stasera, siccome Spalletti ti ha dato una grandissima dose di fiducia, facendo anche quel teatrino di ieri, sono venuto, chi c'era alla porta, lo sapeva benissimo che lui, mi era tutto studiato, molto teatrale. Ecco, stasera, Colo, e bisogna che tu faccia gol, proprio bisogna, sì, la prestazione, devi fare gol. Quindi grande responsabilità per lui questa sera, così come per il nostro centrocampo, degli esuberi, mettiamola così, perché in effetti entrambi devono andare via, con Miners e Douglas Luiz, saranno loro a guidare il nostro centrocampo. Per il resto è la formazione che ci aspettavamo, che ci legge Claudia, poi anche i vostri messaggi, poi andiamo da Antonio, poi staremo insieme fino a mezzanotte e mezzo, vi ricordo, chiudiamo a mezzanotte e mezzo per un lunghissimo post partita con Marco Sanfelici, con Mirko Nicolino. Formazione della Juve.
6: Allora, 4-2-3-1, Vicario in porta, Kalulu, Bremer, Lukumi e Selic la difesa, e il centrocampo fantastico, Douglas Luiz e Kopp.
5: Fantastico, perché faranno benissimo.
6: Sì. Con Cesao, Nico e Alaibegovic alle spalle di Colo.
5: Grande Fede, ve la fa vedere. Risponde Muric, il Sassuolo con Muric in porta, 5 Grano, Doig, Izes e Leisen, Tozet, Matic, Lipani, Lorienté, Berardi, Esposito, che è il fratello del giocatore più forte del mondo, perché il giocatore più forte del mondo ovviamente è Santo Pio Esposito, questo è il fratello sfigato, mettiamolo così. È tra l'altro il fratello che è stato, insomma, al centro di un caso con, vi ricordate, con il Cagliari, lì ci si è messo di mezzo evidentemente il procuratore. Vabbè, comunque è lui. Cosa bisogna temere del Sassuolo? Sicuramente il tridente offensivo, perché comunque è un tridente di livello. Secondo me qualcosa concedono in fase difensiva. Non mi piace per niente il portiere, che stasera ovviamente farà la partita della vita, ma non mi piace per nulla. Però ecco, lo ripeto, è una di quelle partite che quando vai a leggere sul calendario dici sì, sicuramente una partita insidiosa, sicuramente una partita che dobbiamo prendere con le molle, sicuramente tutto, ma è sempre Sassuolo-Juventus. Tra l'altro un Sassuolo che ha cambiato allenatore, da Grosso, che avete visto la fine che ha fatto a Firenze. Tra l'altro io ho visto quello che mi aspettavo, c'è, cioè, un Mastantuono che è un giocatore di altro livello, ci avrei fatto un pensierino sinceramente. Comunque, quindi ci sono delle insidie, per l'amor di Dio, ma questa è una partita che la Juve deve portare a casa per mille motivi, per la classifica, per il morale, per darsi una spinta, per affrontare il debutto in Europa League con un altro spirito giovedì, per affrontare l'Atalanta che reduce a due sconfitte consecutive con una bella dose di energia, insomma tutto. E poi non ultima, ragazzi, evidentemente anche una questione di classifica, perché arrivare alla sosta di tre settimane già a 4-5 punti alla vetta sarebbe un pessimo segnale, ma dobbiamo accompagnare questa squadra con la fiducia, così come ha fatto ieri lo stesso Spalletti nella conferenza stampa. Hai qualche dichiarazione, Claudia?
6: Carnevali.
5: Bah, cosa ha detto? Non si gioca nemmeno! Giovannino! Giovannino! Dai, su, Giovannino. Vai! Carnevali.
6: Come va? Quante emozioni
5: come
6: stai
5: va?
6: Vivendo?
5: Come va? Come va? Tutto bene, tutto a posto. Come va?
6: Bene, bene, dai, bello. 13 anni non si dimenticano facilmente, per cui è bello rivedere tante persone, tanti amici, tutti i miei colleghi. Qui c'è stato un percorso che non è stato soltanto sportivo, ma un percorso ampio, per cui è piacevole, bello. Però dobbiamo pensare alla partita adesso, che è più importante ancora. Ha salutato tutti quanti, ma ieri in conferenza stampa Spalletti ha detto: se potessi schiererei Carnevali, vero, perché segnerebbe il classico gol dell'ex. Cosa serve oggi? Serve lei da giocatori o i giocatori in campo ci sono? Il mister, oltre che essere forte, è anche simpatico, per cui credo che quello che occorre sia mettere in campo una formazione con dei giocatori, perché ci penseranno loro e speriamo di riuscire a fare gol. Sappiamo che è una partita difficile, il Sassuolo è una buona squadra, li conosco bene, ha un'ottima intelaiatura, per cui penso che dovremmo essere ben concentrati, perché l'obiettivo è quello di portare a casa il massimo risultato.
5: Bravo Giovannino, mi piace, hai dato una bella carica. Poi hai parlato ancora, sì.
6: Sì. Hai accontentato Spalletti, che voleva la coppia nei due ruoli e l'ha avuta, soprattutto in un momento di difficoltà. Oggi ci sono 7 giocatori nuovi che scenderanno in campo, no, e tra l'altro Vicario sarà l'unico italiano nella Juve, cosa che non è mai successa. Oggi si dà la responsabilità ai giocatori che sono appena arrivati? Sì. Noi abbiamo cercato di costruire una squadra che possa essere competitiva, con le difficoltà che ci possono essere state in questo periodo. Credo che abbiamo una rosa importante, una rosa buona, gli impegni sono tanti. La coppia d'attacco credo sia di grande qualità e poi credo che il mister saprà lui come disporli in campo.
5: Sì, Giovannino, soltanto una cosa, qual è la coppia d'attacco? Perché io mica l'ho capita. Ah, cioè, la coppia nel senso...
6: Che ci sono.
5: Sì, ok.
6: Voi siete diventati operativi tardi quest'estate. Le situazioni di Cop Miners e Nico Gonzalez dipendono anche dal fatto che c'era poco tempo per agire? Guarda, non è soltanto il tempo. Ci sono determinate situazioni in cui alla fine ci sono state fatte delle riflessioni, sapendo comunque qual è la qualità di questi giocatori. Questa è la cosa più importante. In tempi brevi, io sono alla Juve da 3 mesi, siamo riusciti a mettere assieme quello che è il modo migliore, quello
5: questo è vero,
6: che in modo migliore si è potuto fare. Magari si poteva fare anche qualcosa di più, di meglio come sempre, ma siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto.
5: Ma mi sembra un'intervista interessante e tutto sommato mi pare che dica fondamentalmente delle verità inappellabili e inappuntabili. Insomma, sono arrivati in pochi mesi, hanno fatto quello che potevano fare. Stasera è vero, giusta sottolineatura, abbiamo soltanto Vicario come italiano. Devo dire che a me questa situazione dei pochi italiani non mi piace, però capisco che ormai il calcio ha preso questa pista. Insomma, è anche vero che italiani forti ce ne sono pochi, però in effetti avere soltanto Vicario non è che mi piaccia tantissimo. E ha ragione poi quando parla anche del tempo, che insomma non è stato proprio alleato, visto che sono arrivati a giugno, se non vado errato. Però insomma c'è modo di lavorare, soprattutto per il futuro. Bella anche, devo dire, la risposta molto diplomatica, quella su Cummins e Douglas Luiz, che erano evidentemente entrambi finiti sul mercato. Però ragazzi, come dico sempre, se questi due ci danno anche non dico il 100%, ma il 70%, sono due acquisti. Poi chissà se stasera riusciremo a vedere Sar, Pape Mate Sar, anzi Pape Mater Sar, a dire la verità, che può essere comunque, ieri ne ha parlato benissimo in conferenza stampa Spalletti, perciò può essere una risorsa in più. Poi chissà, forse prima o poi entrerà anche McKennie da questo affaticamento muscolare che si è portato dietro praticamente da Frosinone. Io ricordo che lo vidi uscire leggermente claudicante, ma non avrei mai immaginato un mese praticamente fuori, perché era il 23 agosto, oggi è 13, considerando che rientrerà giovedì, siamo quasi a un mese. Ecco, sotto questo profilo la Juve può tornare ad avere 4 centrocampisti, compreso anche Owusu, quindi 5, perciò si può affrontare il campionato e l'Europa League ruotando questi 5, considerando che poi si gioca fondamentalmente a 2. Qualche messaggio, Claudia, poi appena è pronto Antonio, che immagino in compagnia dell'onnipresente Samuel Tafese, andremo ovviamente al Mapei.
6: Allora, ciao, che la fortuna ci assista, che vinciamo e non ne prendiamo altri. Visto il nostro percorso fino alla fine, forza Juve. Ciao da Raffaele da Bergamo.
5: Questo, Raffaele, è un passaggio che può sembrare banale e scontato, ma è fondamentale. Non dobbiamo perdere altri giocatori, quindi vincere e possibilmente rimanere intatti. Anzi, ora dico una parola che fa piacere a Rossi, che però non riuscirà a blobbarmi. Intonzi, intonzi, vai.
6: Domanda secca, è l'ultima chance per Colo, dopodiché spazio al gigante di Brema. Ale, stasera c'è da soffrire, mi raccomando, stai calmo e pensa alla salute. Forza Fabio, io e sempre Fabio.
5: Fabio, allora mi posso dare una tastatina? Sì, sotto, tanto non si vede. La salute per il momento, tutto sommato, insomma, sembra esserci. Grazie Fabio. Ma guarda, ultima chance, ci mancherebbe. No, però in quel pettino bisogna che lo dia, Colomani. Toc toc deve fare. Guarda, se dovessi, no, analizzare queste partite, a Frosinone gli do 4,5. Con il Parma gli do 5, con il Milan gli do 4,5. Stasera mi aspetto quantomeno il 6,5, Mi aspetto quantomeno il 6,5. Perciò ultima chiamata no, però ci sorprenderà stasera. Speriamo positivo. Vai Claudio.
6: Caro Alessandro, tutti parlano del centrocampo in difficoltà per gli infortuni, ma credo che il problema più grande sia davanti. Non ci possiamo permettere il lusso di provare a schierare due punte insieme perché non abbiamo cambi in panchina. Questa è mancanza di programmazione del J-Medical. Milik si dovrebbe mettere una mano sul cuore e non al portafoglio. Joseph da Matera.
5: Allora Joseph, non condivido l'ultima parte, se mi permetti, nel senso che Milik si sta allenando, tra l'altro lo vedo molto più presente anche nei video adesso che è fuori dalle due liste che prima. Hanno fatto una scelta che è sicuramente è una scelta ponderata, però io in una delle due liste l'avrei inserito, e ti dico di più, l'avrei inserito nella lista campionato, ma evidentemente se non l'hanno inserito ci sono dei motivi che hanno evidentemente valutato. Quindi mano al portafoglio no, che dovrebbe fare Milik? Poi pare che, come abbiamo scritto su Bianconera News, che c'è questa richiesta da una società araba, mi pare del Qatar, si va verso eventualmente a rescissione e lo salutiamo. Però credo che Milik abbia fatto tutto quello che poteva e doveva fare. Ragazzi, è comunque un giocatore che ha avuto dei problemi anche piuttosto seri, si è rimesso a disposizione, evidentemente il fatto che non dia tali garanzie lo ha convinto la Juve a tenerlo fuori da tutte e due le liste. Allora, tanto naturalmente c'è Claudia che leggerà tutti i vostri messaggi, noi però al momento ci trasferiamo a Reggio Emilia, dove c'è il nostro Antonio Paolino, The Director. Antonio!
7: Buonasera, buonasera famiglia di Radio Bianconera.
6: Ciao,
7: buonasera
6: Antonio.
7: Claudia, buonasera al nostro Santarellone, qui dal Maffei Stadium. Al mio fianco mi ha appena raggiunto dopo il suo tour all'interno del Maffei, il nostro Samuel Tafes con le ultimissime. Anzi, posso andare fuori tema subito per dirvi una notizia? Un'indiscrezione.
5: Vai.
7: Sapete che non è certo che l'allenatore del Napoli resti quello anche dopo, durante la pausa?
5: Ah, addirittura.
7: Sembrerebbe la mossa preventiva del signor Manna è stata quella di informarsi, ma in maniera assillante, con, indovinate un po',
6: Palladino,
7: con Simone Inzaghi.
5: Simone Inzaghi.
7: Finto di essere cacciato. Io l'avevo buttata lì perché sapete che un giornalista, anche se la notizia non ci riguarda, ma un po' ci lega a questi nomi, non potevo tenermela nascosta.
5: Sì, guarda, io Antonio un po' l'ho visto il Napoli, ti dico la verità, prima di venire in radio, fino alla mezz'ora del primo tempo era un Napoli abbastanza in difficoltà, sono sincero.
7: Sì, ma al di là di tutto è una scelta probabilmente che potrebbe passare anche dal fatto di credere o meno nel continuare, però al di là di questo le squadre adesso sono in campo, e quando scende in campo la mia, la tua, la vostra, la nostra Juventus, è tempo di voltare pagina. L'inno della Serie A lo confondevo con un altro inno, dovremmo impararne ancora un altro nella nostra compilation nuova, Samuel Tapes commenta qui con noi in una sala stampa rinnovata in tutto per tutto, anche nei collegamenti. Intanto primo piano per Aquilani e mister Spalletti, i quali hanno lavorato insieme, allenatore della Roma, giocatore della Roma. Io ho avuto il piacere anche di conoscere poi Aquilani l'anno in cui è arrivato la Juventus, un solo anno,
8: già,
7: e poi
8: vero,
7: lasciò i colori bianconeri. Samuel, non vediamo lo stadio pieno. Il colpo d'occhio è molto diverso dal passato. Di solito con Carnevali al Sassuolo questo stadio era pieno, al di là di Carnevali o meno. Hai notizie del perché anche la zona bianconera, ma anche quella del Sassuolo, non è al gran completo per un grande classico?

0: tutto esaurito. Chiaramente quando blocchi le trasferte, tra l'altro si potrebbe aprire, dovremmo aprire la puntata su questo, perché secondo me è una scelta ormai ridicola nel 2026 fare ancora questi divieti, no? Tra l'altro territoriali, regionali, no? Perché quello che ha la carta d'identità a Cuneo non può, però quello a Crotone sì, no? Quindi vabbè, lascia voi i commenti. Quindi qui si spiega questo stadio non esaurito, e quindi dovremo noi, sarà del compito mio e di Antonio animare queste tribune,
1: e lo faremo al meglio. Diciamo che magari anche per questa limitazione, ma senza tifosi, cioè anche il resto della tribuna vedo davvero tanti vuoti, e questa è una notazione. L'altra novità è che la Juventus espone per la prima volta quest'anno la maglia da trasferta, la maglia rosa, la maglia che ci porta indietro a tanti ricordi, una maglia che era anche piaciuta ai nostri sostenitori, la classica casacca per i neroverdi del Sassuolo, che cominceranno con la battuta del calcio d'inizio e attaccheranno da sinistra verso destra. Noi siamo praticamente posizionati nel centro del campo, leggermente decentrati verso la metà campo, in questo momento occupata dalla Juventus con la casacca rosa. Quattro difensori, siamo perfettamente in linea con i quattro nostri difensori, Bremer, Lukumi, Celik, e dall'altra parte abbiamo naturalmente Kalulu. Si comincia adesso, 3 minuti di cronaca per noi, una Juve molto aggressiva con Nico Gonzalez e Colomani, che sono andati immediatamente sul portatore di palla, costretto al rilancio lungo. Ben ritrovati ai radioascoltatori che si mettono adesso in collegamento con noi, perché sappiamo che tanti hanno anche dato disdetta agli abbonamenti, quelli ufficiali della Serie A. Palla all'indietro per l'estremo difensore Muric, che tiene il pallone tra i piedi, balla attorno a lui, ma non da solo, Colomani. Ci auguriamo una prestazione di livello, al di là che sia arrivato prima, 5 ore a volte possono essere tante, a volte anche portare un po' all'esasperazione. Taglia molto bene, aprono per Berardi, un uno contro uno, il tiro e la deviazione ottimamente chiuso da Celik, però la posizione di offside, quella di Berardi, non avevamo ancora calibrato il nostro occhio sulla posizione del numero 10 nero verde. Il capitano, onestamente non ero così convinto, non ci stanno riproponendo delle immagini. Sta di fatto che la giocata è stata forzata da Berardi, forzata anche la chiusura di Celik, che ha aspettato il momento buono andando perdendo qualche secondo nel recuperare in velocità, ma riuscendo ugualmente a tamponare. Con Maines, grande attesa su di lui sul nostro centrocampo, pallone già per Celik dentro l'area di rigore, Celik per Nico, che si accentra, il tiro, il pallone che schizza sull'incrocio dei pali. Applausi subito per Nico, finalmente c'è qualcuno che tira in qualsiasi situazione di difficoltà, ma guardare per credere, perché riesce a trovare un pallone servitogli da dentro l'area di rigore dove c'era Celik, all'indietro, al limite, decentra il pallone verso il centro dell'area, stando comunque fuori, calciando il portiere in traiettoria. Non so se sarebbe riuscito o meno a toccare la palla, sta di fatto che intanto il Sassuolo è già dall'altra parte, la palla sfila però dritta tra le mani di Vicario. Dicevamo, il tiro schizzato sulla parte esterna dell'incrocio dei pali alla destra del portiere con passaporto kosovaro. Siamo intanto arrivati a 2 minuti e 20, 0-0 il risultato. Va a cercare il pallone, smarcandosi un po' dalle marcature e dalla rete di uomini neroverdi, Douglas Luiz, all'indietro, un po' quello che fa, che prova normalmente e che ha provato fino alla scorsa settimana contro il Milan, proprio Locatelli. Ancora il nostro numero 12, il brasiliano, vanno in pressione, ne esce molto bene anche Lukumi, che era rimasto, che si era allargato verso sinistra, ha provato a ricevere palla anche con la 8, con Maines. La Juve sembra far viaggiare il pallone molto più velocemente rispetto alla consuetudine. aspetta il giusto il Sassuolo, avanza Lucumi, palla all'indietro per il centrale difensivo nella circostanza, Douglas Luiz

0: Quindi si alzano i due esterni, restano quindi Çelik e dall'altra parte Kalulu. Restano invece invariati Bremer e Lukumi. Si va a incastrare là in mezzo proprio Douglas Luiz. E questa è la prima fotografia con cui vi lasciamo in questi primi 3 minuti e qualcosa di più, con la grande occasione avuta dalla Juventus con Nico Gonzalez, capace di saltare un uomo, decentrarsi, calciare prepotentemente verso lo specchio della porta, palla che ha graffiato ed è schizzata sull'esterno dell'incrocio. Bravo ancora una volta con la Juventus un po' troppo avanzata, proprio Douglas Luiz in fase di chiusura con Berardi. Attenzione perché giocano prevalentemente sul numero 10 del Sassuolo. 0-0, 4 minuti di gioco. Primo commento di Samuel Tafes su questo avvio molto buono, se mi permetti Samuel, della nostra Juve.
1: Sì, sì, assolutamente un avvio molto buono in cui meritavamo di essere già in vantaggio. In questi primi minuti abbiamo rischiato di esserlo. E la mia prima fotografia è di un Douglas Luiz responsabilizzato ai massimi, ragazzi. Sta facendo un lavoro proprio ottimo, in cui sta recuperando perfettamente addirittura anche dei palloni in fase difensiva, l'abbiamo visto quest'ultimo, e soprattutto mi piace come sta chiamando palla, si sta muovendo a destra, a sinistra, detta i tempi di gioco, richiama gli avversari, i compagni, e proprio lo sto vedendo responsabilizzato al massimo e mi sta piacendo molto, come d'altronde tutta la squadra.
0: E allora sul risultato di 0-0 dopo quasi 5 minuti, linea allo studio centrale, è un Spalletti contento della prestazione dei suoi, ma nello specifico anche lui sottolinea quello che di buono sta portando e aggiungendo proprio Douglas Luiz, almeno fino a questo momento. Grazie e complimenti anche a Nico, che ha sfruttato la prima e vera occasione della partita. 0-0 al Mapei Stadium, linea allo studio di Roma e al nostro colpo di tacco.
2: Sì, perché siamo stati anche maledettamente sfortunati, Antonio, perché lì l'aveva presa benissimo. Allora, la fotografia che ci hai regalato è la fotografia della partita che stiamo vedendo, praticamente con Luiz che fa il Locatelli e con Meinerz che fa il Luiz. Nico che è praticamente l'arma tattica che svaria e poi ha sempre questo coraggio e questa voglia di tirare in porta. Mi sembra una Juventus che ha preso decisamente le chiavi della partita, però, perché dico sempre, la vita c'è anche il rovescio della medaglia, occhio a Berardi, perché loro giocano da quelle parti probabilmente cercando di sfruttare la poca vena difensiva di Çelik, che poi si spinge molto in avanti, per cui bisogna dargli sempre una copertura preventiva. Però mi pare che l'atteggiamento è quello giusto, abbiamo iniziato con i ritmi giusti, con i giri giusti, e oggettivamente, Antonio, potevamo, anzi dovevamo essere in vantaggio 1-0. Tra l'altro io dico, sfruttiamo la poca elasticità di Muric, portiere che mi piace zero.
0: No, Roraccio, Berardi a tu per tu con la nostra porta, interviene, va a mettersi di traverso davanti a Berardi, proprio Lukumi, molto bravo in questa lettura, ma
2: vediamo,
0: aveva
2: che
0: già
2: è successo.
0: Sbagliato non una, ben due volte con Sensao, perdendo palla nell'area di rigore avversaria e dando il pallone all'indietro. Captato con il radar proprio dal numero 10 del Sassuolo, Berardi.
2: Lo stiamo vedendo adesso, due errori clamorosi di Chico Conceição. Sì, bravissimo Lukumi, senso della posizione, gli si è messo davanti, se non era di fronte a Vicario. Deve stare un po' attento Conceição, perché forse è quello che ha iniziato peggio la partita, Antonio.
3: Però posso dire una cosa?
2: Vai.
3: Conceição perde palla, ma il centrocampo dov'era? Perché c'era un buco enorme,
2: sì,
3: in mezzo.
2: Sì, lo so, perché si erano spostati tutti in avanti, è vero. Si sono entrati in quel buco che si era creato. E d'altra parte, Antonio...
0: Molto brava Claudia a far notare questo,
2: sì,
0: aspetto.
2: Questo è vero.
0: Aggiungerei però, preciserei, molto avanti la Juventus,
2: sì.
0: Perché in quel momento si trovava in area di rigore. Quel retropassaggio, quando ripartono, l'errore deve andarlo a coprire prima di tutto con Sensao, che ha fatto quello che era in grado di fare, ma poi quel retropassaggio, una volta recuperato il pallone, è assai pericoloso,
2: sì.
0: Soprattutto perché rimette in gioco Berardi, che, attenzione, come avete fatto notare, agisce qui a destra, ma in quel momento è dall'altra,
2: bravo,
0: parte,
2: è dall'altra
0: sostanzialmente
2: parte.
0: Quindi non si è portato via Çelik, che nel momento in cui la Juventus era là davanti aveva ricoperto, era stato chiamato proprio da Spalletti a ricoprire su Berardi. intelligentemente, perché è un giocatore intelligente, cioè al fiuto del campo, si butta negli spazi vuoti, ha tagliato in orizzontale, correndo su tutta la linea centrale del campo, per andare a trovare, no, per mettere disordine nella retroguardia bianconera, aspettandosi il passaggio dai suoi. Invece, più che il passaggio dei suoi, è andato a intercettare quel retropassaggio sciagurato di Consensau. Quindi, vero a metà l'affermazione, eravamo là davanti perché stiamo cercando di portarci in vantaggio. Cambiare il risultato potrebbe anche far cambiare l'inerzia.
2: Cerchiamo di essere aggressivi, Antonio, in effetti, anche con il possesso palla, e questa è una buona cosa. Bisogna fare attenzione, come hai appena detto, poi alle ripartenze e soprattutto ai due esterni, Lauriente, che è molto veloce, molto bravo, e c'è anche un tiro non di poco conto, e Berardi, che lo conosciamo tutti. Però mi pare che l'aggressività, Antonio, sia buona da parte della Juve in questi primi 10 minuti,
0: Assolutamente, guarda, giro immediatamente questa domanda, questa riflessione a Samuel, che è qui a nostra disposizione. Samuel, al di là di quella situazione vissuta, positiva con Nico, e poi la doppia rincorsa con errore di Cicco, eccolo lì, stiamo rivedendo adesso proprio l'azione. E quindi, sai, va a recuperare il pallone e poi si rilassa dando quel pallone all'indietro, bravissimo Lukumi con una chiusura perfetta. Samuel.
1: Sì, tutto giusto, tutto vero, la fase offensiva è partita anche abbastanza bene, e però torniamo sempre poi alla solita questione che ci trasciniamo, cioè nel senso, sulle vie laterali si gioca molto. Dico, Gonzalez fa anche un ottimo lavoro di accentramento, abbiamo visto prima, si accentra e tira. Però io adesso mi aspetto molto anche dall'asse alla Ibegovic.
2: Bravo Samuel.
1: Perché sennò.
2: Esatto, è quello che ti volevo dire.
1: No, perché sennò noi, come sempre, siamo molto bravi a mandare il gioco sulle vie laterali. No? Lo facciamo abitualmente con Ildiz perché è un campione, con Consensau perché è veloce. Però devi sfondare centralmente. Adesso mi aspetto che la qualità di Ale Ibegovic sia messa a disposizione di Colomani, che finalmente la butti dentro.
2: Sai, Antonio,
0: sono gli uomini un po' assenti fino a questo momento,
2: sì. Rivedendo quell'azione, detto che poi nasce tutto da un errore di Consensau, però sai chi mi è venuto a mancare lì? Poi giuro che non lo cito più in quella fase di campo, Locatelli, perché quando noi di solito saliamo, lui rimane, no, a fare un po' da frangifrutti davanti alla difesa. Però, per carità, ci sta, dobbiamo abituarci a vedere anche un altro tipo di gioco senza Locatelli, con Douglas Luiz e Kumain, forse mi viene da dire, Antonio, più propositivo da parte dei due mediani.
0: Sì, infatti dopo i primi buonissimi minuti di Douglas, sì, che con la Juve, con il Sassuolo, fosse più attendista di quello che abbiamo visto in questi ultimi frangenti, in questo momento sta ancora mancando tanto l'apporto, il supporto di Comines.
2: Sì, bravo.
0: Sulla situazione specifica, l'errore lì, il giocatore recupera palla, Cicco recupera palla, non può, perché eravamo molto schiacciati, quindi non riesci a fotografare bene la situazione che stai vivendo. Hai perso palla, hai recuperato, hai fatto 30 metri di campo per rincorrere, riesci a rubare il tempo, il pallone all'avversario. Diciamo che l'ultima cosa da fare sarebbe stata, con qualsiasi giocatore, quel retropassaggio sciagurato. E purtroppo, se hai la fortuna di avere in quel momento Lukumi, che è andato a tagliare molto bene, ha rubato tempo e spazio a Berardi.
2: È stato bravissimo.
0: Altrimenti poteva nascere davvero un errore importante.
2: C'è anche un altro aspetto che può mettere in difficoltà.
0: Poca lucidità, esatto, in quel momento, ma è comprensibile.
2: Perché da quella parte, sulla sinistra, Consensau si trova di fronte Doig, che è uno strutturato fisicamente. Quindi i duelli possono essere un pochino più complicati. Però vedrai che sicuramente troverà il macro. Nel frattempo ti dico che abbiamo l'82% di possesso palla in questi primi 12 minuti.
0: Ma si vede che poi cosa pesa di più nella situazione? Non tanto, certo, nel calcio, i gol, gli errori, i passaggi sbagliati, e tra questi ci vediamo quello di Cicco. Tornando a chi si trova di fronte, è la triste realtà della natura, quella per Cicco, che dovrà lottare contro quelle che sono le situazioni. E normalmente sai, difese schierate a 4 e potenti, ad esempio adesso se ne va sulla corsia proprio Doig, supera con Senzao, il quale però cade a terra. Non avevamo intravisto il fallo, viene forse con la mano il giocatore del Sassuolo, giocatore ricordiamo di nazionalità scozzese, lo va a colpire involontariamente col braccio destro sugli occhi, sul volto. L'arbitro a quel punto interrompe la cavalcata proprio dello scozzese. Vediamo a terra in un'inquadratura, perché è dall'altra parte del campo, la più lontana, proprio ancora con Senzao a terra. Si rialza, già tornato in forma. Diciamo che qui è stato fortunato nella scelta del direttore di gara di interdire, di fermare.
2: Sì, e ti dico, l'azione. E bravo Antonio, ci ha voluto abbastanza bene in questo caso. Poi
0: non ti rendi, a volte non vedi, no, benissimo. Io lo dico quando capita a favore o anche a sfavore.
2: Allora,
0: con quella velocità lì difficilmente dovresti fermare, se proprio non dai il pugno, se proprio, sai, parti svantaggiato per madre natura. Che giocata alla Begovic! Taglia tutta l'area di rigore dopo aver fatto la serpentina velenosa, ma non c'è nessuno lì nell'area piccola ad approfittarne. Il pallone non finisce fuori perché arriva addirittura a Consensao dall'altra parte, ma gran giocata del numero 17 in rosa bianco-nero.
2: Noi la vediamo adesso, Antonio. Poi rispondo ad un messaggio per la 744esima volta, poi non rispondo più, lo faccio solo. Oh, mamma mia!
3: Peccato che non c'era nessuno.
2: Peccato che non c'era nessuno lì a attaccare l'area piccola, è vero. Allora, Raffaele, vedo che il tuo è il 440esimo messaggio che ci mandi, quindi non sei proprio nuovo. Noi non possiamo fare la cronaca di tutta la partita, quindi non è che parliamo tra di noi perché siamo quattro amici al bar, è che ci sono delle regole che ci impongono di fare 3 minuti ogni 15, quindi parliamo tra di noi per raccontarvi senza fare la cronaca quello che succede. Lo dico oggi, 13 oppure, settembre, poi non lo dico più. Oppure
0: a chi manda 440 messaggi e non ha ancora capito questo,
2: insomma,
0: c'è sempre la forma abusiva, no? Che noi sì, condanniamo,
2: sì.
0: E quindi te la puoi guardare, fare, pagando, non pagando, ma che noi sconsigliamo.
2: Come Marangio.
0: Come ragionando col suo stesso linguaggio.
2: Dai,
0: no, lo vedo che è difficile far capire il rispetto delle regole in questo paese.
2: Sì, magari non tutti lo sanno, Antonio.
0: È
2: però,
0: veramente
2: insomma,
0: complicato. Forse bisogna dirglielo 440
2: sì,
0: volte.
2: E noi gliel'abbiamo detto.
0: Perché
2: quindi
0: a volte i nomi sono ripetuti nel tempo. O se no andate a casa di un amico, dai.
2: Sì, ma
0: sbloccate la partita.
2: Ma è meglio ascoltare
0: adesso, non
2: la radio
0: è che
2: bianconera, dai, è più bello. Anche perché la facciamo vivere, credo.
0: Brutto intervento, c'è Alaibegovic che cade a terra, addirittura si rotola 2-3 metri fuori dal rettangolo di gioco. L'arbitro lascia proseguire, ha solo richiamato l'olandese Itzes. Intanto
2: poi ti dico una
0: Juventus
2: cosa,
0: in 10, sì, non abbiamo visto bene, si continua a giocare, la Juventus non mette neanche il pallone fuori, quindi si è resa conto del
2: questo
0: problema.
2: Questo è un fallo da ammonizione perché lo spinge completamente, cioè si libera il pallone, gli dà una botta, questo è, secondo me, da ammonizione.
0: Però
2: Antonio,
0: ti posso dire una cosa, in questo caso, cioè, anch'io me ne sono reso conto della gravità.
2: Beh,
0: tanto il giocatore si rialza, adesso il pallone è uscito, ma la Juventus non ha buttato il pallone.
2: No, è vero, è vero.
0: Mettiamoci d'accordo. Cioè, il carattere passa anche da queste,
2: anche
0: cose,
2: da queste
0: qui,
2: cose qui.
0: Cioè, qualcuno deve andare a muso duro a dire all'arbitro, a meno che non abbia sceneggiato. Io non penso
2: che il
0: compagno
2: sceneggi
0: in quel modo.
2: Si è preso una spinta
0: allora
2: clamorosa.
0: Il carattere passa anche da queste robe qui, passa da questa. Non esultare perché fai male o freghi un avversario. Ti sei preso un colpo, l'ho visto come rotolato.
2: Cavolo!
0: Alzate il braccio,
2: guarda,
0: avete il possesso palla, ma andatelo fuori. Perché se capita a parti invertite, loro vanno avanti, no? E quindi poi non lamentiamoci. Cioè, bisogna sempre capire il linguaggio della partita. Questo è il linguaggio della partita? La decisione arbitrale è questa? Bene, ricordatevi che bisognerà fare così anche
2: noi,
0: e spesso,
2: assolutamente. Però Antonio, ti dico una cosa, perché ritorno su quell'azione di prima, su quel pallone ottimo di Ele Begovic, infatti ce lo stanno scrivendo anche da casa, ma lì porca miseria l'area piccola va attaccata, lì va attaccata l'area piccola, perché era un pallone, un cioccolatino da scartare, era un po' in ritardo Colo, in quell'azione.
0: Sì, era molto dentro l'area piccola, però lì ti puoi aspettare... Ti devi aspettare quel tipo di passaggio. Uno, almeno uno, avrei voluto vederlo
2: anch'io.
0: Cattivo a provare almeno di allungarsi là dentro. È una questione anche di abitudini. E invece adesso cominciamo ad avere, poi giro questo quesito, questa considerazione anche a Samuel. Intanto calcio d'angolo, ogni tanto ve lo diciamo, perché siamo tra amici. 19 minuti, 0-0 qui a Reggio Emilia, al Mapei Stadium. Calcio d'angolo per la Juventus, quindi almeno capite che siamo là davanti, e se capita qualcosa di importante il diritto di cronaca ci porta a raccontarvi quello che capita. Ci siamo un po' abituati ad aspettare poi il pallone al limite, no? Per mantenere anche gli equilibri, tipo adesso, però uno deve andarci, o comunque se quella è una situazione provata devi sempre dare. Primo giallo per Lukumi.
3: Ti pareva.
0: Si arrabbiano molto i giocatori del Sassuolo, vorrebbero addirittura una decisione più
2: rosso.
0: Severa.
2: E perché? Adesso vediamo.
0: Rivediamo l'azione, intanto lascio rispondere, siamo a metà campo.
2: Io però, Antonio, perdonami, poi... divento pazzo su questi calci d'angolo, l'ho visto.
0: Ma
2: adesso
0: sul pallone.
2: Divento pazzo su questo. Oddio, è brutto. Aspetta che lo voglio rivedere, l'intervento è brutto, Ora lo voglio rivedere.
0: Ma a me sembra che il primo la gamba che lui allunga vada sul pallone.
2: Adesso rivediamo.
0: Poi travolga anche, però onestamente.
2: Andiamo.
0: Anzi, lo lascio commentare.
2: Sì, pallone.
0: Pallone?
2: Pallone. Ha preso il pallone e poi travolge tutto, ci sta il giallo. Interviene sul pallone, ma tutto nasce da un calcio d'angolo cervellotico. Perdonami Antonio, ma cavolo, calci d'angolo. Vanno buttati nel mezzo, porca miseria. Noi abbiamo fatto la scienza su quel calcio d'angolo. Prende il pallone. Sì, prende. Lo sta dicendo, ho preso il pallone, però onestamente.
0: In tutti
2: poi
0: i modi lo sta dicendo. Sì. Comunque cade a terra Esposito,
2: che è il fratello di San Pio.
1: Io penso che è un giallo che ci sta, però. Sì, perché sì, in realtà a livello di regolamento. Ho preso il pallone, vuol dire tutto e niente. Viene punita la durezza con cui entri nell'intervento, la pericolosità che può creare quell'intervento, non basta toccare il pallone, basta. Quindi ahimè devo dire che secondo me quel giallo è giusto, è corretto.
0: Io concordo anche con questa visione, ma ricordo a tutti e riporto all'essenza del calcio, che è un gioco di contatto, e se arrivo prima in allungo con la gamba, cioè piuttosto che fermare per un vicino che tocca dall'altra parte un giocatore, no, con un fallo, qui dico che mi ha preso la palla. Detto questo, la regola dice anche che se, come dice Samuel, che se arrivi, no, in modo troppo aggravato dalla veemenza, dalla pericolosità, fai bene a fermare, però poi entriamo nel campo dove dipende dalle situazioni. Di sicuro sono d'accordo, volevo arrivare a questo, con la Juventus che prova ad offendere, ad andare avanti, il fatto che gridi un po' vendetta, si dissoci dalla decisione dell'arbitro, almeno l'interessato, perché lui ha la percezione giusta, non è mi è sembrato di aver preso palla. Allora o ci mettiamo d'accordo che certi interventi maschi possano ancora avvenire, ok? Perché non sono convinto che un fallo così, di fallo si tratta, in area di rigore rivisto al VAR ti diano il rigore. Se volete sapere la mia,
2: siamo al limite, Antonio. Siamo al limite.
0: Se mi vai diritto su.
2: Certo.
0: Possiamo discuterne.
2: Intanto,
0: e allora non chiediamo poi l'uniformità, perché l'uniformità nel calcio non ci sarà.
2: Ti dico una cosa, Antonio, prima di darti la linea per i 3 minuti di cronaca. Intanto siamo giunti al 22esimo e 25 secondi. Dobbiamo fare attenzione sulla nostra sinistra, perché loro stanno spingendo molto. Quel poco che spingono a quella parte. Quindi temo un po' quel lato di campo nella nostra zona difensiva. Linea a te, Antonio, per altri 3 minuti di cronaca. 0-0, andiamo a Reggio Emilia.
0: E prendiamo la linea nel momento in cui proprio Esposito nel cerchio di centrocampo recupera un pallone e poi se lo allunga troppo, dando la possibilità alla Juventus di recuperare. Quindi recuperiamo palla con Capitan Bremer, l'avevamo ricordato all'inizio, prende la fascia, se la riprende, era uno di quelli che l'hanno già vestita e che con l'assenza proprio di Locatelli diventano a tutti gli effetti il capitano della Juventus. Rimessa laterale per la Juventus, palla messa in gioco con le mani all'indirizzo di Douglas Luiz. La Juve si è un po' spenta anche con Douglas Luiz, questa volta lui è più avanti con Maines più all'indietro. Azic reclama da parte dell'olandese il pallone che non gli arriva, si riparte allora da dietro, restiamo sempre in tre, questa volta Lucomini centrale con Maines a sinistra, è proprio lui che va su una traiettoria prolungata di testa dal Sassuolo a riprendere palla, a cercare di muoversi in velocità o di far muovere la Juventus in velocità. Celik all'indietro ancora per Kopp, palla in mezzo, Douglas Colomani se la va a cercare molto distante, sbaglia l'appoggio verso Nico Gonzalez regalando il pallone agli avversari, tre tocchi e il Sassuolo è là davanti, molto bravo a recuperare, ad attendere, a sperare anche nella traiettoria avvantaggiata dalla corsa da parte di Lorientè. E il pallone viene recuperato e servito all'indietro per Vicario. Siamo al minuto numero 25. Ancora due minuti per noi, 0-0 il risultato. Partita cominciata molto bene da parte della Juventus, poi si è riassestato il Sassuolo. Molto attenti e bravi in fase di copertura, non tanto offensivi a dovere, salvo quel tiro all'inizio che ha scheggiato l'incrocio dei pali alla destra del portiere del Sassuolo da parte di Nico Gonzalez, e poi la gran giocata di Alaj Begovic, che se tanto mi dà tanto si sta muovendo molto bene ma riceve ancora pochi palloni. Cade Douglas Luiz in scivolata sul portatore di palla del Sassuolo che se n'era già liberato, si trattava del norvegese Torsvet. L'arbitro lascia proseguire per la norma del vantaggio, 25-46, 0-0, palla a centrocampo, riparte proprio il norvegese, era l'uomo più avanzato, non danno punti di riferimento là davanti, riparte Kopp, la mette giù, poi l'appoggia in malo modo, troppo corto, prevedibile, con Maines, cade a terra un altro giocatore del Sassuolo e si tratta di Berardi che esagera un po' nella caduta, si rialza, sembrava morto. In questo caso ha fatto assolutamente bene a lasciar proseguire, non avevamo intuito la gravità, a dire il vero. Si lavora a centrocampo, rallenta un po' il Sassuolo, ancora Berardi che si è decentrato. Lasciamo troppo tempo e spazio al Sassuolo di giocare un po' al torello, li aspettiamo bassi. Ci alziamo troppo stretti in mezzo al campo, si allargano gli emiliani sulla corsia esterna, sbaglia a rilanciare e alleggerire Bremer, palla limite, triangolazione, attenzione, palla dentro, Berardi ci crede e riesce a metterci il piede con Vicario in uscita, molto bravo qui il nostro portiere. Cicco recupera palla, intendeva servire poi in mezzo al campo proprio Nico Gonzalez, ma il pallone è stato intercettato dal Sassuolo. Rimessa laterale per la Juventus, ultima azione che possiamo seguire in cronaca, lo spieghiamo poi per la 445esima volta. Terminati i nostri tre minuti, così resta tutto registrato, potremo commentare con voi, con i vostri vocali, con i vostri messaggi e dando il senso di quello che può capitare in linea di massima allo stadio, perché non c'è nulla da nascondere, e ridaremo la linea allo studio centrale. Non capita nulla di particolarmente interessante, la Juve argina un po' la manovra del Sassuolo, fa ripartire a destra Bremer, triangolazione con Nico, si allunga troppo la palla, cade a terra, si avvita su se stesso, non c'è fallo, riparte il Sassuolo. 0-0 il risultato, e questo, dopo questo secondo break di cronaca, Samuel, dove è cresciuto il Sassuolo, dove è calata magari tecnicamente la Juventus.
1: Ma allora, stiamo continuando a controllare la partita fin dall'inizio, la stiamo gestendo e comandando, nel senso proprio sembra che veramente in casa giochiamo noi, no? Dal punto di vista di proprio come interpreta la partita. Vedo che però noi stiamo giocando come al solito, come dicevo prima, sulle fasce laterali, no? E siamo calati, o forse neanche calati, non partiti troppo bene sulla parte centrale del gioco, cioè noi non stupiamo centralmente l'avversario. Infatti il Sassuolo è cresciuto sulla gestione difensiva delle zone laterali, infatti stanno imparando a gestirci meglio e ci vediamo che stanno un po' anticipando con Sesau, o la raddoppiano la marcatura. Ale Begovic sta facendo un po' più di fatica. Se devo trovare un neo alla nostra squadra, Colomoni non si è ancora visto, ma non
2: no,
1: per qualcosa
2: infatti,
1: di
2: infatti guarda, ti do un dato nel frattempo, sai quanti palloni ha toccato? Perché l'ho visto proprio ora, 4 palloni in 4. Mezz'ora, non solo noi in mezz'ora, Samuel, abbiamo fatto un tiro, cioè in mezz'ora abbiamo fatto un tiro. Non mi sta infatti piacendo ora la dominio. Juve, ti dico la verità, non mi sta piacendo.
1: No, allora, tanto controllo palla, cioè tanto fumo buono, perché comunque è buono, perché la sta gestendo, sta comandando la partita, però poca ciccia, poco arrosto, no? Perché quello lo fai con i tiri in porta e chiaramente con i gol. E se tu non tiri, e i gol non li farai mai. Infatti Colomani, dicevo, è un po' estraneo al gioco.
2: Totalmente.
1: Ma non per demerito suo. Non per demerito suo, io non gli do un demerito. Sì, è vero, puoi anche recuperartela al pallone, ora ci sono i soliti argomenti, no? Se non ti arriva, te la vai a prendere. Tutto vero, tutto verissimo, sono d'accordo. Però non si sta proprio sviluppando il gioco dalle sue parti, è tutto o su Consesao a destra o su Ale Begovic a sinistra. Però quando tu imposti una partita del genere, poi il Sassuolo lo capisce e infatti è cresciuto nel controllo delle due zone laterali della Juve.
2: Il presidente intanto si è passato la mano sopra gli occhi.
3: Se l'è passata sopra lui,
2: appunto, anche noi. Non mi piace, Antonio, questa fase della Juve, ti dico la verità. No, verticalizziamo pochissimo. Colomani fuori alla partita, con Miners, almeno io ti dico quello che vedo,
1: idem,
2: totalmente fuori. E mi pare, Antonio, che il Sassuolo abbia un po' capito il nostro sviluppo. E in quell'azione dove ci hai raccontato, dove è uscito Vicario, ci hanno attratto nella metà campo per poi verticalizzare. È stata pericolosissima quell'azione.
0: Siamo sempre un po' troppo attratti, come dici tu, e schiacciati, cioè, facendosi attrarre, no? Ingolosire magari dall'azione, diciamo che in queste prime 4 giornate la presenza di Nico Gonzalez mi sembra quella che porti più,
2: bravo,
0: più vivacità, perché va senza palla, prova ad andare a chiudere, cerca di la giocata, calcia, poi magari, cioè senza il magari, c'è anche i suoi momenti di blackout. Intanto 32 minuti, ancora un calcio d'angolo per la Juventus, lato destro, e che si è andato a spegnere il centrocampo.
2: Totalmente, Antonio,
0: bene,
2: totalmente.
0: E se poi non riesci a mantenere quel tipo di continuità con entrambi i giocatori, cioè incastrando anche meglio poi le giocate di Kopp, che risultano sempre di una semplicità e di una monotonia pazzesca, poi fra un po' assist vincente magari, no? Da fiducia questo tipo di movimento, di gioco della Juventus, no? Indirizzato proprio sulle corsie esterne, sostanzialmente, sull'attenzione difensiva, perché finora Lukumi e Bremer hanno salvato la situazione. E anche all'inizio, ma c'era la posizione di offside di Berardi da parte di Celik, che adesso è un po' più trattenuto nell'avanzare, forse richiamato anche l'uomo più vicino rispetto a Spalletti. Juve in avanti, palla per Cicco al limite, e Cosa regala con un piattone decisamente debole e centrale con Maines, non aveva avversari davanti ed era stato servito ottimamente da Cicco.
2: Adesso lo vediamo,
3: eh? Non dirci così,
2: non dici così, Antonio, che adesso
0: impalpabile la sua scelta, il tiro, la forza.
2: Qui Cicco era stato bravissimo a vincere un duello, a recuperare un pallone, molto bravo. Adesso lo vediamo, quello che ha
0: mezzo. Guarda,
2: va bene, sì, ok. Passaggio al portiere in allenamento, Antonio. Questo è il passaggio,
0: sì,
2: al portiere,
0: retropassaggio al tuo portiere.
2: qui stiamo rivedendo stasera. Stasera al momento, Antonio, noi stiamo rivedendo il Cumminers di sempre, perché questa era la classica occasione da Atalanta per lui, no? E avrebbe sfondato la porta, perché era al limite dell'area, posizione centrale, è stato un retropassaggio. Speriamo che ci svegli un po', perché guarda, stavo notando anche un altro dato, stiamo sbagliando una marea di passaggi, siamo appena all'86% di precisione, che è bassissimo per una partita dove i ritmi non sono particolarmente elevati, eh?
0: Assolutamente d'accordo. E Samuel, dove le giocate solite, cioè l'aumento di velocità improvvisa da parte di Nico, attenzione, si può proseguire, no, c'è un fallo molto alto nella metà campo avversaria, quasi zona offensiva da parte di Bremer, che è andato deciso sull'avversario, ovvero l'attaccante Esposito, quindi lui quando sente aria di avversario, vediamo un po', non con le gambe ma con la mano va a cinturare e a colpire, vediamo un po', sì, proprio sulla schiena di Esposito, lontanissimo dalla nostra linea difensiva. Aggressivi sì, però bisogna stare anche attenti poi in queste situazioni, perché anche queste sono a rischio giallo. Ma tornando al discorso di prima, e giro anche a Samuel, il fatto che intanto siamo al 35esimo, sì, 0-0 risultato. Il cambio di velocità non aiuta a salire, no, a dovere tutta la squadra.
2: E aggiungo, Samuel, ti aggiungo questa riflessione perché ce la stanno scrivendo da casa e io concordo, non si batte un calcio d'angolo, diciamo, in maniera ortodossa, uno, un pallone nel mezzo, no, se ne batte uno, guarda, da casa sono arrivati una decina di messaggi proprio su questo, vai Samuel.
1: Perché di calci di punizione, rigiro la domanda, sì, ne battiamo...
2: Vabbè.
1: Vabbè, qua si aprirebbe veramente un tema in più. Però sì, questi cambi di gioco, a me la cosa che preoccupa è il Sassuolo che ci sta.
2: Bravo!
0: Aia, palla sull'esterno della rete.
2: Stanno ancora crescendo.
0: Una volta, la solita classica azione, ci lasciamo attirare, ingolosire, ci schiacciamo verso il centrocampo, palla dai e vai, profondità, arriva addirittura al tiro. Dalle retrovie il terzino Doig è distantissimo, c'è Consensao. Cioè, nel calcio moderno, se mi parte Doig nel dai e vai, giocata ad elastico, adesso invece è Colomani che prende una palla importante a metà campo, la serve dentro l'area di rigore, Sacico in mezzo, è ancora Doig, va a salvare nell'area piccola.
2: Sì, però,
0: per dirvi, devi essere da una parte e dall'altra, o essere più preciso poi a quel punto nell'area avversaria, se non addirittura
2: allora,
0: calciare.
2: Io ti Samuel, dico perdonami, una cosa Antonio, poi ritorno da voi, magari era in fuorigioco Doig, però Bremer lo ha praticamente accompagnato invece di andarlo a contrastare.
0: Pericolo, il tiro, fa la barba al palo, Vicario c'è, non devia il pallone, altrimenti sarebbe calcio d'angolo. Vediamo che viene indicata la ripresa del gioco dal basso. Comunque è reattivo, è il portiere, bisogna sottolinearlo, però distanti anche dal battitore libero del Sassuolo, che ha colpito, ha cercato l'angolo e il pallone è uscito davvero di poco. 0-0, 37 minuti qui al Mapei Stadium. Retropassaggio improponibile verso Vicario,
2: di?
0: Che sbraccia un po' nei confronti del compagno, vediamo di chi si tratta, è Douglas Luiz. Quelli sono i passaggi da allenamento anche qui.
2: La differenza ci poi proviamo tra chi è abituato a fare un ruolo e chi non c'è abituato.
0: Ma tutto,
2: no,
0: il campo, Nico, tutto il campo, e poi arriva al limite, l'allunga anche troppo per Nico, per Cicco. Applausi sicuramente ad effetto, ma l'efficacia di questa azione,
2: mamma mia,
0: non
2: il passaggio,
0: è di quelle che possono,
2: Antonio,
0: interessare l'allenatore, perché avevi da quest'altra parte sia Alaibegovic sia Celik sicuramente meglio piazzati, ha fatto tutto il campo,
2: lo vedo, sì.
0: E poi precisione del passaggio, velocità del passaggio, assolutamente non in linea con la buonissima azione. Samuel, è capitato tutto adesso, non vogliono farti parlare.
1: No, è capitato veramente tutto adesso. No, ma allora io infatti guardavo l'azione prima del Sassuolo, no? Quel tiro dove ha fatto la barba al palo, dove c'era anche il Vicario. Ecco, quello che ha fatto il giocatore del Sassuolo, la Juve non lo fa. Noi dobbiamo arrivare, sembra che dobbiamo segnare arrivando davanti alla linea della porta, no? Che sia evitato tirare da fuori, provare delle conclusioni ad effetto, a sorpresa. E penso che sia un po' questo anche il problema, no? E il fatto che il Sassuolo infatti sta comprendendo questo e sta crescendo, perché? Perché ha capito la Juve come gioca. quindi doppia su Conceição, cerca di isolare Lebegovic, no, riparte in velocità in contropiede. Questo sta facendo Sassuolo, perché noi siamo partiti molto bene, stiamo facendo una buonissima partita, però siamo prevedibili, no, non creiamo quell'effetto a sorpresa, no? Poi, per carità, c'è il talento del singolo che prevale quando c'è giocatori come Conceição, giocatori così tecnici possono sempre inventarti qualcosa, però non dai quella sensazione di un gioco diverso, di un qualcosa di pericoloso, no. E poi gli avversari ti capiscono,
2: no. A me non sta
0: intanto
2: piacendo
0: l'intervento fuori dei pali di testa, non poteva utilizzare le mani da parte di Vicario in tuffo per anticipare Berardi, imbeccato dalla profondità di una giocata. Una cosa che naturalmente sta preoccupando Spalletti e che è preoccupa di conseguenza anche il sottoscritto, un occhio al campo, un occhio alle sue indicazioni, dà suggerimenti tanti, troppi, a tutti, e quindi vedo una squadra che controlla l'avversario, che guarda l'allenatore, che nei momenti in cui qualcosa non funziona ricevono tante, giustamente, informazioni, tanti consigli, ma che non producono ancora gli effetti,
2: no,
0: sperati.
2: Bravo Antonio,
0: come dicevate,
2: zero.
0: Il
2: zero.
0: Sassuolo ha capito che può usare contro questa Juve,
2: sì,
0: un po' disordinata,
2: sì,
0: un po' sciupona, un po' adesso preoccupata di una situazione che non è decollata come da programma, diciamo così, al di là alcune individualità.
2: Hai detto
0: partita
2: tutto
0: bene,
2: Antonio,
0: non ha continuato sulla stessa linea.
2: Hai detto tutto.
0: Calcio d'angolo per il Sassuolo, minuto 40, 0-0.
2: Io continuo a vedere delle difficoltà, perché adesso loro osano un po' di più, come hai raccontato, delle difficoltà nei due in mezzo importanti, cioè non riescono a trovare il passo giusto, a trovare neppure i metri giusti. È un po' sparito anche Nico dopo quella cavalcata che ha fatto, ma era sparito. Alibegovic onestamente non pervenuto fino a questo momento. Cico va a corrente alternata, risultato 39esimo, abbiamo fatto un tiro, insomma. Antonio, no, non, onestamente non mi sta piacendo la Juve, poi la vedo molto macchinosa, nuovamente lenta, bisogna cambiare qualcosa, cosa non lo so, lo sa Spalletti, è pagato per questo, però bisogna cambiare qualcosa nell'inerzia, Antonio.
0: Sì, io dico soprattutto nel riuscire a dare con la personalità, che non la si impara in una settimana, in una sera, in una partita, in un amichevole, in un appuntamento importante come quello di questa sera. Ecco perché forse a volte ci vedete o ci sentite un po' preoccupati, respirando la Juve tutta la settimana, tutto il giorno, tutti i minuti, insieme ai messaggi che ci arrivano, eccetera. Si riparte comunque con la Juventus in possesso palla. La personalità passa molto dai piedi di quelli che ce l'hanno buona.
2: Lo so.
0: Però devi anche imparare poi a dettare i tempi. Ci sono i momenti in cui la squadra deve accelerare, non solo il singolo. Noi dove abbiamo visto le migliori situazioni? Nelle ripartenze di chi? Solo
2: Nico Conceição.
0: Nico Conceição, controllato molto bene dall'altra parte, no? Quando abbiamo giocato di fino nella triangolazione abbiamo fatto qualcosa di meglio, e qualche giocata di Alibegovic. Tutto il resto a cosa
2: no,
0: è
2: non
0: servito?
2: C'è. A tamponare le...
0: Esatto, tutto annulla. Il resto non c'è. Il problema di questa squadra era, è e resta e resterà per quest'anno il centrocampo, perché diciamocelo, è finito il primo tempo. Vi ha impressionato il centrocampo della Juventus? Sono molto più dinamici i tre davanti del Sassuolo. E il tiro al volo ancora di Berardi, capito? Questa è la personalità di un giocatore da Sassuolo, solo per il Sassuolo, ma intanto dà inerzia e fa girare il motore ai giri giusti e trascina la sua squadra. Qui non c'è il giocatore che trascina la squadra, alza il ritmo della squadra. Noi rallentiamo il ritmo, siamo tornati a Comines che passa il pallone lentamente, che lo ripassa lentamente a Lukumi, che lo dà a Bremer, siamo ancora a Bremer, sto facendo la cronaca,
2: Così puoi andare in cronaca.
0: E siamo tutti fermi, e stagnanti là davanti. Provo a fare io il giocatore leader, vado avanti e
2: non
0: dico che guadagniamo forse un calcio d'angolo.
2: Vai
0: calcio
2: in cronaca.
0: D'angolo. 43 minuti di gioco, 0-0 il risultato, 42-53 per l'esattezza sul nostro monitor, alla battuta sempre dal solito lato, speriamo di batterne uno bene, ma per chi? Sapete che in questo momento abbiamo un giocatore cieco sulla lunetta, è solo Colomani dentro l'area di rigore, è lui che prima che di battere il calcio d'angolo che dice venite in area di rigore, e ne salgono due, uno è Bremer e uno è Douglas Luiz. Nico Gonzalez, scusate. Palla per già battuto, ancora Conse, all'indietro con Maines, è un po' da tutte le parti, ma per fare semplicemente il palo e riconsegnare palla immediatamente al compagno. Palla all'indietro, esce sulla tre quarti della nostra metà campo, Vicario. Poi il pubblico non aiuta, sembra che siano usciti forzati da casa, sia quelli del Sassuolo che della Juventus. La situazione diventa un po' così. Bremer fa addirittura inquietare e arrabbiare Douglas Luiz, che non è un fulmine per velocità, ma si lamenta lui stesso. Bella imbeccata per Cossessao, che prova a metterla dentro, una deviazione, stava inguaiando seriamente il Sassuolo. Il pallone finisce invece con questa deviazione in fallo laterale, anzi corner, vediamo, mi sembra più fallo laterale, abbiamo visto Celic arrivare, calcio d'angolo, avevamo visto prendere il pallone con le mani, provare a rimetterlo in gioco, calcio d'angolo, è arrivato Alaibegovic, ancora Celic, triangolazione, Cicco è da questa parte, calcia, sfugge il pallone per un istante al portiere del Sassuolo, ovvero Muric, stava per approfittarne la Juventus, nulla di fatto. Un minuto da questo istante, siamo al 45esimo, un minuto di recupero sul risultato di 0-0, una partita equilibrata, una partita che ad un certo punto si è messa un po' a favore delle giocate del Sassuolo, impalpabile anche in quest'ultimo tocco. Ha tentato un colpo di tacco, un assist di tacco con Maines, che quantomeno rientra inseguendo Torsvet, ma intanto il Sassuolo costringe la Juventus ad arretrare tutta vicino alla linea dell'area di rigore. Ancora Sassuolo, palla al centro, triangolazione, pallone sporcato dall'intervento proprio di Douglas, quantomeno presente nel gioco bianconero. Attenzione perché sono riusciti ad arrivare in area di rigore, un tocco potrebbe essere pericoloso, attratti un po' tutti dal pallone, resta libero un giocatore sulla fascia laterale, bravo Vicario a alzarsi su tutti, prima di tutti a bloccare il pallone, a far ripartire Nico Gonzalez, ma a quel punto con il campo aperto il direttore di gara al scoccare del 46esimo minuto dice tutti negli spogliatoi. Un commento a caldo con Samuel Tafes. Impalpabile 0-0 per certi versi, un Sassuolo che è cresciuto poco, ma è cresciuto nel corso di questi primi 45 minuti. Samuel, e poi ci risentiremo all'inizio della ripresa.
1: Sì, un primo tempo in cui abbiamo fatto veramente troppo poco, hanno un po' ingannato quei primi minuti, ci siamo andati poi leggermente a spegnerci e gli avversari si sono accesi di più, siamo troppo prevedibili, passaggi sterili, azioni troppo concentrate sul talento del singolo più che sull'unità di squadra, sul gioco di squadra, così il gol non lo fai neanche a morire, quindi dobbiamo sicuramente reinventarci qualcosa per il secondo tempo, ma qua Spalletti deve fare un lavoro secondo me più sulla testa che soltanto sugli uomini e sui cambi.
0: Vedendo e guardando, annotando così, sperando di sbagliarci o che venga tutto cancellato dalla ripresa, abbiamo perso dai radar Kalulu nelle sue giocate, nelle sue avanzate, abbiamo visto un impalpabile Colomani, poco partecipativo anche lontano dall'area di rigore, e poi sono emerse le caratteristiche e le individualità di quelli che provano quantomeno a cambiare registro, a cambiare velocità, a provare il tiro, a provare il passaggio, ma nel complesso una Juve, come abbiamo sottolineato, sempre troppo spesso prevedibile e quindi che deve stare molto attenta in difesa, e finora c'è riuscita molto bene, e quindi il risultato non può essere che questo, 0-0, anche se l'occasione l'ha avuta la Juventus dopo pochi istanti all'inizio con Nico Gonzalez, il tiro che ha fatto la barba e ha scheggiato l'incrocio dei pali, poi qualche giocata dalle corsie esterne ma mai al servizio e a favore dell'attaccante troppo solo e a cui sono arrivati pochi palloni, o ne ha cercati anche lui troppo pochi in area di rigore. Lontano dall'area di rigore è un altro campionato, è un altro gioco, e non porta quello che servirebbe in questo momento di emergenza. Ma nell'emergenza, io ripeto, le responsabilità vanno girate a tutti, ma nell'emergenza vanno... Ah, però arriva anche Gianni Balzarini, finisco, ve l'ho detto, è arrivato qualcuno che mi stacca il microfono, invece Gianni Balzarini con la massima finale. Ciao Gianni.
1: Ciao, ci sono, lasciamo fuori il portiere, 9 giocatori che camminano, l'unico che corre, Nico Gonzalez, non gliela danno mai.
0: Ecco, ha spiegato concordo meglio del sottoscritto e ha chiuso il ragionamento. E concordo, poi giochiamo sempre in quel modo che diventa quasi prevedibile per i nostri avversari.
1: Nico Gonzalez si è arrabbiato 5-6 volte perché faceva degli inserimenti, ma anche il pubblico stesso si arrabbiava perché lui partiva, faceva degli inserimenti, non gliela dava nessuno. Poi quando con Miner si ricorderà che le palle si possono anche stoppare e tirare delle bombe, visto che hai 6 metri quadri in cui controllare il pallone e non devi fare un passaggio indietro al portiere.
0: Se la Juve mi fa arrabbiare anche Gianni Balzarini è tutto detto. E ci aggiungo, Gianni, onestamente, vedere il paradosso è anche questo, stavo chiudendo con quello, poi ti ho visto arrivare, temevo che fosse qualcuno pronto a portarmi via il microfono, no? E, al di là della battuta, Gianni, il paradosso che ho visto nelle ultime battute finali di questo primo tempo, vedere Douglas Luiz, che va cominciato bene ma che ha finito come al solito come la Juventus, perché poi nel calcio è il gioco complessivo che fa la differenza, lamentarsi per la lentezza del gioco di Bremer, del passaggio e del non restituirgli palla.
1: Sì, questo è il paradosso, ma io non capisco perché questa squadra cammini. Adesso tra l'altro si sta scaldando Kelly, perché secondo me c'è qualche problemino lì in difesa.
2: Ecco.
0: Quindi vista anche dell'Europa League, forse qualche... Calulu, io ho detto scomparso col Milan e stasera soprattutto. Vedremo chi tocca la sostituzione. Intanto resta in campo proprio Kelly con i preparatori, magari qualche problemino per loro. Gianni, ti aspetto alla fine, ma fammi un fischio perché mi sono spuntato.
1: Aspettami fino alla fine.
0: Fino alla fine, e tirate in porta. Io me le segno tutte le frasi di Gianni Balzarini. Una chiusura di Samuel.
1: No, secondo me vedendo Kelly che riscalda, io non mi stupirei che toglie Calulu, porta Selic a destra per mettere Kelly a sinistra.
2: A sinistra.
0: Staremo a vedere, sperando che non ci siano, ma non ne voleva parlare, non ne vogliamo parlare, qualche
2: speriamo
0: problema
2: di no, speriamo
0: fisico
2: di no.
0: 0-0, va bene. Solo 0-0, ma ecco, tutto si può ribaltare nella ripresa, speriamo, colori bianco-nero.
2: Allora, grazie Antonio, commento veloce mio e di Claudia, poi spazio ai tantissimi messaggi che stanno arrivando. Vi dico solo che la Juve ha tirato 3 volte nel primo tempo, expected goal 0-13, 0-30 quelli del Sassuolo, quindi hanno fatto più di noi, e che abbiamo toccato appena 8 palloni nella rigore avversaria, pur battendo 5 calci d'angolo senza però mai ottenere qualcosa di importante. Non mi è piaciuta, se dovessi dare un aggettivo, Juventus noiosa e prevedibile. Sì, la traversa di Nico, poi nient'altro, ritmi da partita del giovedì, anzi no, giovedì forse si utilizzano ritmi più alti, se non cambiamo qualcosa la Juve questa partita a casa non la porta. E anzi, mi chiedevate, così poi vado subito da Claudia, anche i numeri di Kolumani, che sono presto detti: ha toccato 9 palloni, ha perso 4 duelli su 4, quindi sia quegli aerei che quelli a terra li ha persi, ha perso anche un contrasto, è riuscito però a fare 2 appoggi, 2 su 2, e i passaggi sono 6 su 8, quindi partita di un fantasma più o meno. Claudia, e poi tutti i nostri messaggi, cominciamo con i vocali e poi testuali.
3: Ma sicuramente non è stato un buonissimo primo tempo. Eravamo partiti bene, ma poi non so bene cosa possa essere successo. Secondo me in questa partita stiamo vedendo che il Locatelli manca, perché il lavoro che faceva Locatelli si vede e non riescono a farlo né Kopp né Douglas Luiz, è inevitabile. E poi sì, siamo troppo prevedibili. Io penso che dovremmo cambiare qualcosa, però poi guardo la panchina e dico cosa.
2: Vuote perché... vale per Kolumani e forse Kelly per Celic. oppure per Kalulu con Celik che va a destra e Kelly a sinistra.
3: Sì, ma alla fine possono effettivamente darti qualcosa in più.
2: Volte male, speriamo, qualche lancio lungo di Kelly e a centrocampo certo quelli abbiamo. Non so se Sar potrà avere qualche minuto. Però hai detto bene, il centrocampo è questo, si vede che loro due insieme, un conto è farli giocare magari un quarto d'ora, un conto è farli giocare un'ora, perché poi vediamo quanto resiste. Poi c'è anche Sar, magari riusciremo a vedere anche
3: Speriamo,
2: Sar.
3: Speriamo, magari lui ci dà quel qualcosa in più,
2: quel qui.
3: Non lo so.
2: Vai, 3 o 4 vocali, poi testuali, Claudia.
3: Buonasera ragazzi, Andrea da Bressanone. Una Juve senza terminali offensivi, manchiamo come sempre negli ultimi 20 metri e Cole è sempre fuori posizione. Nonostante ci stiano provando, Douglas e Kopp non sono fatti per questa maglia, troppo lenti e senza idee. Alej Begovic troppo acerbo e troppo contratto e timoroso, unico che corre Nico, ma così non si arriva da nessuna parte, media voto 5.
2: Non ho niente da aggiungere, vai. Sì, c'è una marea, vai un po' a spot.
3: Ciao ragazzi, Max da Verona. Ma del piattone centrale ad ottima posizione di Kopp ne parliamo, mamma mia.
2: L'hai detto te, mamma mia, io aggiungo mamma mia. Poteva essere un gol facile.
3: Secondo me Bremer non sta bene, l'ho visto correre piano su un'azione in attacco del Sassuolo. Roberto da Piazza Armerina.
2: Bravo Roberto, ho avuto la tua stessa sensazione, bravissimo. Vediamo se il cambio è questo, ma ho avuto la tua sensazione. Andiamo con qualche vocale, poi seleziona qualche testuale. Temo anch'io che sia Bremer, lo sai? Spero di non, ma temo. Vai Fede.
4: Cari amici di Radio Bianconera, Alessandro, Claudia.
2: Ciao.
4: Primo tempo orribile, siamo sinceri, orribile, inguardabile da Juventus che così non può giocare.
2: Brutto.
4: Le assenze non sono un alibi, ma io l'ho detto all'inizio della stagione, questa è una squadra che è peggiorata rispetto all'anno scorso, non si vede la mano dell'allenatore, non si vede un'idea di gioco dei giocatori che si prendono responsabilità e che siano in grado anche di prendersene e di onorare la maglia, e così non va bene per niente. Questa squadra secondo me farà molta fatica ad arrivare addirittura fra le prime 6 in Europa League quest'anno, perché è una squadra veramente che non ha senso di esistere e fa veramente schifo. Io lo dico, spero sbagliarmi, ma lo dico, in questo momento le prime 4 giornate hanno dimostrato questo. Questo primo tempo è inverecondo e chiudo con la questione degli angoli. So che Alessandro tu vuoi sempre calma, però ho visto gli angoli.
2: Sì.
4: Ma come cazzo si fa a battere gli angoli così, ragazzi?
2: Guarda, dai. Hai ragione, non ti dico niente anche su questo sfogo finale. Poi colpo di tacco è anche questo, ci sta la pancia, ma l'amico fondamentalmente utilizzando degli aggettivi un po' coloriti, però ha detto quello che abbiamo visto. Non ho niente da aggiungere se non abbracciarti. Prego.
5: Ciao Salvatore De Roccainola. Sinceramente vedo le stesse cose degli altri anni, cioè non è cambiato letteralmente nulla. Vedo la stessa roba da 7 anni. La squadra è lenta, gioca a caso, gioca completamente a caso, perde i duelli individuali, l'attaccante è da solo e quando prova a fare qualcosa fa dei disastri. Quindi mi spiegate che cosa è cambiato? Cioè, ma poi mo ci svegliamo che il centrocampo è il problema. Ma lo sapevamo, però in estate sta cosa si è preferita ignorarla.
2: No,
5: poi
2: Salvatore,
5: io vorrei capire una cosa.
2: Non è che è stata ignorata.
5: Ma la Juve, però, sanno che esistono i movimenti senza palla.
2: Sì, bravo, sono d'accordo. Non è stata ignorata. Continuo sempre a dire che purtroppo qualcuno ha speso 170 milioni per rifare centrocampo 3 anni fa, ragazzi. Due anni fa, quello che affronteremo domenica. E quindi sai, rimette in mano ogni volta, ma sono d'accordo, anche la tua analisi è assolutamente corretta. Movimenti senza palla, Salvatore, è una cosa imbarazzante, come non li fanno. Prego.
6: Ciao ragazzi, Antonio, io sono molto deluso, devo essere sincero, di questo primo tempo. È una squadra che fa una fatica immane a fare gol, ma anche a costruire in occasione, non solo a fare gol. Non facciamo 3 passaggi di fila, siamo una squadra che ha qualche problema, soprattutto non solo nel fare gol, ma anche nella 3/4. Antonio.
2: Ciao Antonio, altri 2 vocali, poi un altro po' di testuali. Vedo tanto che già torna il famoso nome. Vabbè, ragazzi, se lui avesse la bacchetta magica, ma io domani. Ma io però ve lo ridico: voi siete così convinti che accetta la panchina? Perché si fanno i conti senza l'oste. Però vedo che già è un tripudio di quel tizio lì. Vai.
7: Simone da Buti, siamo inguardabili, io purtroppo siamo inguardabili e sta giocando almeno due meno perché Colomoni e Kopmanz sono impresentabili in questo momento e quelle poche occasioni che ci capitano bisognerebbe segnare, la palla che sbaglia Kopmanz dà le mani dal campo immediatamente,
2: sono d'accordo con
7: solo
2: te.
7: Sulla linea dell'area tirato di piatto e poi quelle poche cose che siamo riusciti a fare, la palla si mette in mezzo ma non ci si arriva mai, non ci si arriva mai e si rischia, cioè poi si rischierà in contropiede. Ma non è possibile, questa squadra non è possibile continuare così, io non ce la faccio più, no, è dal 2020, ora sono 6 anni, io non ne posso più,
2: capisco,
7: noi siamo la Juve, non si può fare queste figure, continuare a fare così e non si fa gol nemmeno con le mani.
2: No, ma Simone, anche qua io non ho niente da aggiungere, altro vocale.

0: Dita.
1: Cioè Zegrava che c'ha la maglia in mano comunque.
0: C'ha la maglia in mano, potrebbe, sì, potrebbe essere un indizio. Hojlund è uno che i gol se li va a costruire da soli. Non ti ho parlato di Haaland, ma ti ho parlato di Hojlund. Quindi poi c'è stata un'occasione in cui gli ha messo il pallone a Rebegovic nel mezzo, e lì la punta, ragazzi, ci deve essere, ci deve essere. Quindi io giustificazione non ho più a nessuno.
1: Ma
0: poi,
1: c'è anche da dire che Colo io l'ho visto più volte non in posizione, cioè sì, in, sì, in
0: perché,
1: un paio di situazioni
0: torna indietro,
1: si è andato a riprendere il pallone,
0: torna
1: e l'ha messa
0: indietro,
1: in mezzo, ma in mezzo
0: torna
1: non
0: indietro,
1: c'era nessuno.
0: Ma in mezzo non c'è nessuno, è vero, infatti controllavo poco fa l'hitmap. Torna indietro Colo, non devi tornare indietro, santa la miseria, devi stare davanti. È vero, è vero, infatti l'hitmap è tutta meno quella di un centravanti. Vai, leggi un po' di domande, un po' di riflessioni, le dico io. Ci serve Antonio Conte, l'avete già scritto, quindi magari quello bypassiamolo. Fate una cosa, ragazzi, chiamatelo. Cosa vi devo dire? Chiamatelo, sentite se viene, perché poi dobbiamo capire se viene. Due o tre testuali, poi andiamo da Antonio.
1: Ciao, sono Flora da Napoli. Sono anni che la Juve fa piangere e soffrire, è inguardabile, fa male vedere la nostra Juve ridotta così male.
0: Vero. Sì, deve saltare quelli sotto. No, perché l'ho già detto io. Conte. L'ho già detto io. Vai.
1: Monique da Torino. Noi persone
0: Ciao,
1: normali
0: Monique.
1: Diciamo tutte le stesse cose. I fenomeni della società che dovrebbero essere professionali non se ne accorgono o se ne fregano. Che brutta fine che abbiamo fatto.
0: Ciao Monique. Ci abbiamo Antonio? Vai Antonio. Caro Antonio.
2: Allora, fuori Lucumi.
0: Ah, Lucumi.
2: Dentro Kelly. Kelly.
0: Forse perché ha monito Antonio,
2: forse per farlo un po' riposare, forse perché ha ammonito, forse.
0: Poi ti dico anche una cosa così. Antonio, tanto lo sentirai domani a come va a finire questa partita, è già partito il Peana e il coro che vogliono Antonio Conte, quindi lavoraci se Conte vuol venire, perché a questo punto è già il verdetto è già stato emesso.
2: Conte vi posso dire che ha chiuso il Deor a casa sua a Torino solo perché è cambiata la temperatura, l'aria non lo so. Sta di fatto che si ricomincia dallo 0-0, palla toccata da Juventus, due giocatori restano bassissimi, in questo modo va Kalulu in pressione, ma altissimo come sempre Bremer, quindi sono rimasti solo in due sulla linea mediana del campo. Molto aggressiva la Juventus col solito Bremer. C'è un calcio di punizione però sotto la nostra postazione, siamo a pochi passi dalla linea difensiva del Sassuolo che riparte dal suo portiere Muric. All'indietro il passaggio del belga Leisen, ancora escono molto bene, la Juve si muove trascinata, ecco ci lasciamo un po' troppo trascinare dalle giocate anche elementari del Sassuolo. Palla al limite, il tiro, la deviazione, con deviazione importante. Il tiro è di Alajbegovic che va vicinissimo al gol, aiutato anche da una seconda deviazione, cioè da una prima deviazione di un avversario che stava per mettere in tilt l'estremo difensore kosovaro del Sassuolo. Calcio d'angolo per la Juventus, la battuta da destra col mancino sotto il settore di tifoseria nero-verde. C'è Cicco, schema, palla in mezzo, saltano in due, la palla arriva al limite, poi la cicca letteralmente Nico Gonzalez che aveva tentato di girarsi di controbalzo e calciare verso lo specchio della porta. Molto veloce il Sassuolo, un minuto e mezzo dall'inizio di questa ripresa, un cambio per la Juventus, nessuno per il Sassuolo, attenzione a Berardi, prova a piazzarla, parata incredibile! Parata incredibile di Vicario che salva il risultato. Solita giocata alla Berardi che si gira a tempo e spazio per decidere la soluzione migliore. Cerca quella di precisione. Il guizzo di Vicario gli nega la rete dopo appena due minuti. E alle sue spalle sale il grido Vicario. Incoraggiante. Quello che gli viene è di sostegno, quello che gli viene detto da parte dei tifosi bianconeri e dello stesso capitan Berardi che va a incaricarsi della battuta del corner, palla ad uscire con la mancino, calciata, anzi colpita di testa e messa fuori. La Juventus potrebbe partire ma c'è Doig che riesce ad anticipare di testa proprio con Sensao, si va a recuperare un pallone Kolo Muani. trattenuto, stava andandosene via molto bene.

0: viene fermato da Lipani, che saggiamente, calcisticamente parlando, naturalmente, trattiene fino al limite ed evitando però una ripartenza che a quel punto sarebbe stata molto insidiosa e pericolosa da parte di Colomboigny, ma siamo molti metri lontani dall'area di rigore. Si riparte con un claudicante Colomboigny che si va a riprendere la sua posizione, calcio di punizione battuta, lenta la Juventus, siamo nel cerchio di centrocampo, siamo ancora nel cerchio di centrocampo, l'appoggio all'indietro, primo pallone toccato per Kelly, ricordiamo dal primo minuto della ripresa al posto di Lukumi, da capirne le ragioni. E quindi, se non una scelta perché è stata non tanto affrettata, perché era già stato lasciato in campo il giocatore Kelly, adesso la Juve riparte ancora da metà campo, dando la possibilità però al Sassuolo di alzare il baricentro. Abbiamo superato i 3 minuti a noi concessi, risultato è ancora fermo sullo 0-0, recupera un pallone Colomboigny, viene messo giù, prima tocca il pallone, quindi tutto regolare, si rialza il francese, riparte pressato però il Sassuolo, 0-0, linea a voi.
1: Come scrive un amico, Valerio Lallucca, meno male che non c'era Di Gregorio, in effetti ha fatto una grandissima parata. Tra l'altro su quel tiro, Antonio, c'era stata anche una deviazione velenosa che poteva ulteriormente creare un inganno Vicario, che invece è stato bravissimo, e mi verrebbe quasi
0: di da cui dire. Non mi sono accorto e ti ringrazio, ma è stato impressionante, sì, perché ho controllato il colpo di Reni che ha dato su quel tiro, e quindi avendo intuito magari anche la deviazione ha dovuto addirittura allungarsi,
1: sì,
0: però sotto,
1: sì,
0: questo aspetto è assolutamente affidabile. Sarebbe stato ingiusto dire al primo tiro la palla è andata dentro, si è allungato, ha coperto lo spazio, ma l'errore più grosso nasce che Celik è andato come al solito, come fanno troppo spesso i difensori, lasciando il tempo, lo spazio, mettendosi in diagonale, facendosi saltare da un giocatore come Berardi, capace di posizionare il pallone, se gli dai tempo e spazio, per provare addirittura il colpo di fine. E bravo, molto bravo Vicario in questa ripresa, ma ricorderete anche nel primo tempo.
1: Bravo, infatti purtroppo mi viene da dire che è il migliore in campo fino a questo momento, Antonio, perché mi sembra quello che, al di là di questa parata, però non ha sbagliato niente fino a questo,
0: sì,
1: momento.
0: Sì, lui bravo, gli altri, quelli che si salvano magari con una sufficienza politica, sono i volenterosi. Ecco, anche in questa Juventus ci sono i volenterosi. Sì. E poi c'è un gruppo in appannaggio di quello che può capitare. Onestamente, sapete che penso che sia sempre il momento, che questa sarebbe stata l'occasione giusta per, metteteci il nome che preferite, ci metto ancora con Maines, ma questo tempo è sempre più a scadere. Attenzione,
1: sì,
0: a Sassuolo,
1: concordo,
0: che ribalta,
1: concordo,
0: la situazione, cioè non hanno personalità e non riescono a dare quel qualcosa di più che serve anche alla squadra.
1: No,
0: e quindi
1: ma infatti
0: sono un po' come le candelette della macchina, se ne spegne una, poi se ne spegne un'altra e poi rischi di stare fermo.
1: Ma infatti, Antonio, io non so quali siano le condizioni di Sarra, no? Che è l'unico centrocampista che abbiamo, però ti dico addirittura
0: 20 minuti,
1: ma io metterei anche Ovuso, cioè vedo tutte e due, ma soprattutto
0: e poi lo bocci per sempre,
1: sì,
0: e perdi. Oh, Sassuolo pericoloso in area di rigore, Esposito stava per prendere il tempo anche a Kalulu, che non mi sembra il miglior Kalulu, neanche questa sera, uscita coi pugni,
1: no, non sta benissimo, è vero,
0: Vicario,
1: sì,
0: avrebbe, esatto, cioè fisicamente mi sembra un po' in appannaggio di qualche situazione di difficoltà per emergere e per dare il meglio di sé. Comunque è rientrato anche alla base il nostro Samuel. Kelly al posto di Lukumi, te lo spieghi per la munizione, te lo spieghi in chiave Europa League, te lo spieghi, speriamo che non ci siano problemi fisici,
1: è in panchina, Antonio, che ti dico, l'ho visto rientrare in panchina prima Lukumi, quindi non credo siano problemi, perché se si è accomodato in panchina.
2: Secondo me incide anche molto il cartellino, e l'avrei letto, mi sono scordato di dirlo a fine del primo tempo, a me non ha convinto molto, nel senso, nonostante ha fatto un bellissimo intervento, delle belle chiusure, però con il crescere della partita è tra i giocatori che è calato di più, secondo me. e secondo me anche dovuto al fatto che ha preso quel cartellino giallo, secondo me Spalletti ha voluto evitare una possibile espulsione nel secondo tempo. Intanto qua praterie, Antonio vi racconta.
0: Davvero una prateria lasciata al Sassuolo che non ha dato neanche l'accelerata incredibile alla sua ripartenza. Il giocatore che portava palla ha fatto praticamente 50 metri palla al piede e fortunatamente forse qualcuno si è risvegliato dalla nostra retroguardia, diversi giocatori con le mani sui fianchi e sulle ginocchia, significa che stanno un po' sentendo una fatica.
1: L'ho vista adesso quella prateria, però mi devi spiegare un'altra cosa.
0: E nessuno gli andava incontro.
1: Ma cosa ci faceva Kelly in posizione avanzata sull'iniziazione del Sassuolo?
0: Sono tante domande.
1: Che ci faceva lì?
0: Il calcio d'angolo fortunatamente non si concretizza in nulla di pericoloso.
1: Io
0: imbarazzante vedere chi partiva a rimorchio del giocatore che portava palla in precedenza perdere metri rincorrendo senza pallone. Questo è stato abbastanza drammatico, Samuel.
2: Sì, non stiamo andando bene per niente. A me è una cosa che preoccupa, che Severino, che più passa il tempo e più la squadra sente la pressione.
1: Bravo.
2: Del tempo, che è sempre minore.
1: Bravissimo, no? Ottima sottolineatura, vero.
2: E questo però mi preoccupa ancora di più, perché questa è una caratteristica delle non grandi squadre, no? E quindi questa è la cosa preoccupante che dobbiamo assolutamente non fare, e anche perché d'altro canto poi il Sassuolo cresce, gli altri invece hanno la consapevolezza che in questo tempo loro possono andare in vantaggio, quindi non va bene assolutamente. Intanto il Sassuolo sta preparandosi ad un cambio.
1: Sì, bisogna cambiare anche noi quel poco che abbiamo. Quel poco che abbiamo
2: dobbiamo fare. Di Lipani.
1: Quel poco che abbiamo, Antonio, dobbiamo farlo, perché la squadra sta pericolosamente scivolando indietro. Sì. Mi sembra che non ci sia stata nessuna scossa all'inizio del secondo tempo, se non quel tiro di Ale Begovic, e qualcosa bisogna fare proprio per... Guarda, hanno inquadrato prima un tifoso che faceva cambio. Si può vedere sta squadra così, onestamente, Antonio?
0: Sono situazioni improvvisate, cioè che partono dalle individualità. Loro fanno 70 metri palla al piede perché tu arretri, non gli vai incontro, e noi occasionalmente abbiamo avuto queste fiammate. Non sono assolutamente incoraggianti, lo capiamo anche dalla gestualità, che non vi sto a ripetere su ogni situazione, da parte di Spalletti, che vi dicevo nel primo tempo ero riuscito a vedere con continuità ripetere a diversi protagonisti delle situazioni che non erano piaciute, e adesso va su e giù all'interno della sua area tecnica, sconsolato, non sapendo neanche forse che cosa aggiungere per poter migliorare qualcosa, alla luce anche di una panchina in cui ci sono Gatti, Zegrova, Rugani, Voltemade, Sar e poi giocatori della Next Gen che non citiamo, e si alza Sar.
1: Ma per forza, Antonio.
0: Si alza Sar in questo istante, stavo ributtando l'occhio perché in mezzo al campo la ripartenza di prima, qui Claudio avrebbe dovuto intervenire a gamba tesa. Il centrocampo dov'era? La difesa era piazzata davanti alla nostra linea d'area e attendeva, e adesso ci preoccupiamo come fa una provinciale sul rilancio del portiere del Sassuolo, di arretrare il più possibile e di concentrarsi sulla marcatura stretta vicina al proprio avversario, dando invece possibilità di credere nei propri mezzi a un modesto Sassuolo, che però corre, fa le giocate semplici, dai e vai, e trova sempre qualcuno smarcato. E attenzione adesso al neo entrato, parliamo di Bacolà.
1: Che ha degli spunti, sì.
0: Che sta dando velocità, va incontro ad ogni pallone, e sai, se cresce il giovane del Sassuolo e cala il migliore dei nostri, tra virgolette, là davanti è Nico Gonzalez, che parte bene ma poi si perde un po'.
1: Comunque, Antonio, ti dico,
0: soliti problemi, ragazzi, purtroppo soliti problemi.
1: L'altra carta che bisogna provare a buttare dentro, ma non tanto per attendersi chissà che cosa,
0: Zegrova,
1: ma per sparigliare un po',
0: ha svestito la tuta,
1: ci sta, Zegrova, e metterei anche Voltemade, basta, in capo Nizzi in questo momento su Coleman,
0: si affaccia anche dalla panchina,
1: per forza
0: Voltemade,
1: Ma per forza, per forza, per forza. Sono gli unici tre cambi che ti possono dare qualcosa, Antonio, perché gli altri sono Gatti e Rugani. Magari ti tieni Gatti come ultimissima opzione per un calcio di punizione o il calcio d'angolo, ma i tre cambi sono questi. E credo che, vabbè, Columani, con Miners e poi chi esce?
0: Attenzione, Cicco, solo calcio d'angolo.
3: Allora stiamo
0: abbiamo danzato portoghese argentina, sembrava ci potesse essere la chance per calciare in porta, deviazione, calcio d'angolo, due cambi che avverranno a brevissimo,
1: magari se ne battesse uno,
0: sempre che non vengano commessi errori, perché poi bisogna indagare sulla situazione di domenica scorsa.
1: Ah sì, degli errori del...
0: non credo ai video, non credo agli errori, non credo al credere a Douglas Luiz che dica una cosa e ne pensi un'altra, non credo a tante robe, però ci vedo l'errore. Tentiamo sì, addirittura un colpo di tacco.
1: Perché è il momento dei colpi di tacco. È il momento dei colpi di tacco, onestamente.
0: Tanto... Juve vorrebbe un calcio d'angolo. Penso che l'azione fosse anche viziata da un tocco di mano, non di Nico. Fuori con la 7, Cicco,
1: quindi resta
0: fuori con la 7 ed entra Zegrova.
1: Quindi...
0: fuori con la 31 anche
1: Nico
0: Gonzalez.
1: E lascia
0: un po'...
1: e lascia Columani?
3: E
0: lascia Columani, perché io non scendo dal carro.
1: Sì, ho capito, però ora poi segnerà il gol vittoria.
0: Il pubblico però... si è lamentato tantissimo, eh.
1: Sì.
0: Queste sono le sfide che fai con la stampa, queste sono sfide mediatiche.
1: Bravo.
0: Sono sfide
1: e non mi piacciono, Antonio, non mi piacciono.
0: Sono cambi politici questi.
1: Sì.
0: I cambi politici,
1: concordo.
0: Cambi politici portano e aumentano, sperando che il risultato resti questo, almeno questo, e non peggiori. Sono messaggi per dire: guardate che cos'ho. Io i due attaccanti ve li ho messi, però mi hai tolto due esterni.
1: Ma infatti, tra l'altro, ha tolto un po' di imprevedibilità.
0: Poi
1: comunque
0: c'è l'Europa League. C'è Grova.
1: Speriamo.
0: Dall'altra parte, vediamo, perché poi se cambiano anche loro diventa complesso.
1: Quindi Sarra ancora no, sta per entrare Sarra oppure si è riseduto?
0: E l'avevo visto partire per andarsi a riscaldare. Pallalite, prova il tiro deviato a pugni uniti, ancora Alaibegovic, pericoloso con questo tiro dalla distanza. Sta di fatto che quantomeno torniamo ad essere pericolosi. Questa volta il pubblico e Spalletti anche applaudono.
1: Quindi,
0: quella è una lettura strettamente personale la mia, quindi
1: no,
0: mi assumo le responsabilità.
1: Io concordo sul fatto che,
0: sui cambi.
1: Antonio, io concordo sul fatto che non, cioè questo Columani ora magari segnerà il gol vittoria e siamo tutti felici, ma per quello che ha fatto
0: a parte il cambio o no di Columani, le sostituzioni di due contemporaneamente, di due, Zegrova se ne va, 1, 2, 3 e poi passa il pallone all'avversario. Capito? Queste giocate in Serie A non servono a nulla se non per far gridare. E qui Berardi gli dovresti dare il giallo, perché hai fischiato e butta via il pallone.
1: Aspetta che noi lo vediamo.
0: Partita che si sta sporcando anche di queste situazioni, di queste individualità. Io sono d'accordo su tutto, poi si può anche naturalmente pensarla diversamente. La giocata che è fine a se stessa da parte di Zegrova già non serve neanche all'oratorio, in questi casi ancor meno.
1: C'è un'altra cosa,
0: per poi passare nel grumo di giocatori, no? di presenti del Sassuolo, fai tre giocate che fanno esaltare, cioè da PlayStation, e poi resti impalato nel passaggio che dovrebbe fare la differenza. I grandi giocatori fanno l'esatto opposto, ne fanno uno quando serve ed è giusto.
1: Però prima Samuel, di darti la linea, Antonio, sì, poi era Samuel, io ho visto l'ingresso di Walter Made, ma che è successo? Ah, pensavo che è successo qualcosa. Ma praticamente fa il centrocampista aggiunto in questo momento più che l'attaccante, perché sta in zona sempre molto alta, molto alta. Vabbè, comunque.
2: Beh, questo secondo me, perché comunque lui non è una punta, non è l'ariete d'area di rigore, per quanto sia un gigante, sarebbe il gigante dei piedi buoni, no? Un po' come quando avevamo Ibrahimovic, no? Che non era il terminale offensivo, si divertiva a giocare un po' più dietro. A questo si aggiunge il fatto che entra in campo con Colomoni, che è la, di fatto quello che dovrebbe essere la nostra scusate un colpo di tosse, la nostra punta.
0: Attenzione, perché intanto rischiamo con una ripartenza del Sassuolo di mettere in zona pericolosa Berardi, che resta una spina nel fianco al limite dell'area di rigore, e fortunatamente Celik soffia il pallone agli avversari.
1: Antonio, adesso le squadre sono, ti do la linea,
0: 63 minuti, sì. Allora possiamo andare.
1: Vai.
0: Perfetto, scusate che nel frattempo c'erano giunti i dati ufficiali e quindi siamo stati distratti dalla presenza di chi, facendo il suo lavoro, ci aveva attirato l'attenzione. 16.700 i partecipanti. Ci prova ancora Alaj Begovic, questa volta e infatti se la prende con lui, prova a calciare, situazioni d'allenamento, palla molto alta che non gira nello specchio della porta e fa arrabbiare anche, perché al limite lo stesso Spalletti, perché al limite dell'area rimanevano molto ben schierati e piazzati tre giocatori della Juventus, tra questi Kopp, Douglas e Zegrova dall'altra parte. Recupera palla il Sassuolo proprio con Bacolà. Attenzione perché le squadre sono lunghe adesso, se sbagli qualcosa trovi spazio e lo trova con Berardi. Siamo al 64esimo, siamo entrati nel 65esimo minuto. Berardi gioca sempre con una verve interessante, da calciatore che ha fame, come il primo giorno in cui è arrivato al Sassuolo. Palla in mezzo, la spara via fuori dalla zona pericolo dell'area di rigore. Kalulu, che si è invertito con Bremer. Bremer praticamente seguiva, si era aggrappato ad un avversario. Juve non riesce a stringere, attenzione, da solo, e il gol del Sassuolo. Il gol del Sassuolo, ve l'avevo appena detto, non annunciato, una triangolazione, attratti tutti dal pallone, palla dentro, dai e vai, e arriva il gol del Sassuolo con Esposito. Proprio di lui si stava preoccupando Bremer, manda in tutte le SAS, in tutte le furie, scusate, anche Spalletti, che per tenersi buono mette le mani in tasca, guarda a terra e impreca in tutti i modi. Dai e vai, dai e vai, dai e vai. E adesso Spalletti alza le braccia alla Juventus e dice dai, dai, andiamoci a riprendere il risultato, sperando che possa crederci. Perché per quello che abbiamo anche visto in questa situazione, giocatori trascinati dalle marcature, qualcuno a uomo, qualcuno a zona, qualcuno dal pallone, dai e vai del Sassuolo. La sua giocata classica ha portato alla realizzazione del gol vantaggio, del vantaggio nel momento in cui pochi istanti dopo, pochi minuti dopo aver cambiato fisionomia la nostra Juve, e quindi dovendo trovare adesso anche la normalità nella ricerca del gol per pareggiare i conti. Si ricomincia, 66 minuti a Reggio Emilia, Sassuolo 1 Juventus 0. Passiamo in svantaggio, tanto per dirvi l'intro di questa partita, con un centrocampo nuovo e senza le caratteristiche basic per una squadra fondata sulla protezione anche della linea difensiva, con quello o quell'altro giocatore, con qualcuno funziona e con qualcun altro no. Saremo a dire sempre le stesse cose, ma si deve guardare il gioco di squadra. Il gioco di squadra che ancora non decolla in casa Juventus, 66-45. Adesso devi andarla a costruire. Adesso sbaglia anche Kelly, che stava per regalare ancora ad Esposito la possibilità di ripartire dal cerchio di centrocampo. Si avvicina il vice di Spalletti per dire adesso che facciamo, chi devo andare a chiamare, chi faccio venire verso la panchina. Continuano a dialogare e sappiamo i nomi che rimangono. Sta di fatto che la Juventus è sotto per una rete a zero, la situazione è quella delle più complesse. Palla nel cerchio di centrocampo, si ricomincia a far girare palla da destra a sinistra, Kelly la dà con Maines, un po' come quando giocava difensore, aggancia molto bene Colomani dentro l'area di rigore invece di calciare, non era facile calciare da lì.
1: Antonio, siamo quasi a 4 minuti, quindi dobbiamo rientrare.
0: Sì, ti lascio subitissimo, invece appoggia in mezzo, ma l'appoggio è per un avversario, nulla di fatto, 67 e qualche secondo, attenzione il tiro! Douglas Luiz vicino al pareggio, solo calcio d'angolo, voi.
1: Abbiamo preso un gol da polli, lo possiamo dire Antonio, un gol da squadra dilettantesca, lo posso dire.
0: Chiedo l'aiuto del pubblico a casa di Sam.
2: Guarda, da polli sei troppo buono, io direi una parola che non posso dire.
1: Sì, ho capito bene.
2: Era palese, era prevedibile che di sto passo il gol lo subivi, cioè era fin troppo chiaro quando non concludi, quando corri e fai giocate inutili, e cosa succede? Che agli altri aumenta la consapevolezza, a te sale la paura. Qua ti lascio a te vedere cosa è successo, Ale, per favore guarda tu, e io abbasso lo sguardo perché non ci penso più. Guarda come ci siamo fatti uccellare il radio, si può dire.
1: Com'è? No,
2: tornando serio un attimo, quando tu pratichi, quando passa il tempo e a te sale la paura, agli altri sale la consapevolezza, e succede questo, succede che poi
1: calcio d'angolo, l'ho visto ora Samuel, calcio d'angolo da manuale. Comunque c'è Colomani che si fa saltare come un bambino a scuola, va tolto Colomani, calcio d'angolo che nemmeno alla scuola calcio battono in questa maniera, no, qua no. Cioè onestamente è un po' troppo quello che stiamo
2: alle
1: vedendo
2: basi, perché siamo alle basi,
1: le basi. Bravo.
2: Bravissimo. Sono le basi, non è che stiamo parlando di un qualche metodologia.
1: Bravo. Queste sono le basi del calcio. E comunque in occasione del gol Kalulu è imbarazzante oggi, ma da qualche giornata è veramente imbarazzante.
0: Fuori Esposito l'autore del gol per il Sassuolo, che ne cambia tre, quindi mette linfa fresca, giovane, tra gli applausi. Poi esce anche con la 10 Berardi. A questo punto sì, fai dei cambi di un certo tipo,
1: certo,
0: un po' magari
1: certo,
0: anche conservativi.
1: Entra David Bowie,
0: 25,
1: l'attaccante
0: Dominguez,
1: e Bowie che prende il posto di Esposito.
0: E poi anche il numero 9, Bowie, Kieron Bowie. E quindi tre cambi, e dentro anche Azic con la 17, che era atteso dall'inizio. Aspetta il suo mondo. Allora, fuori con Maines.
1: Amen.
0: Nel frattempo la scelta della Juve, quella di aggiungere nello stesso momento anche il cambio di con Maines. Ed entra Sar, quindi era lì che si preparava. Esce Kopp, bocciatura assolutamente condivisibile. Sostituzione assolutamente necessaria. Linea a voi.
1: No, bisognerebbe poi dirlo, magari domenica se lo vedi Giuntoli, visto che ha parlato dei suoi acquisti, no? Ecco, ridigli se
3: ha battezzato.
1: L'ha battezzato quando l'ha preso, ma insomma diglielo se è ancora convinto dell'acquisto di Kuhn Miners, visto che faceva facile ironia Giuntoli, che oggi è stato inguardabile. Oggi è tre anni che è inguardabile Antonio, però oggi
0: sì,
1: veramente
0: sì. Oggi è la certificazione. Che la garanzia è terminata e la fiducia pure.
1: Sì, onestamente.
0: E pensate
1: sì,
0: che dovremmo andare avanti così, quantomeno un po' di alternanza là in mezzo, fino a quando non se ne riprendono anche altri. Però abbiamo McKennie che dovrebbe tornare a disposizione.
1: Io comunque continuo a vedere i movimenti di Walter Made, no? Cioè, siamo sempre.
0: Guarda,
1: lì
0: l'ho visto correre adesso, però volevo stare zitto e resto zitto.
1: Fai bene, ma parlo io Antonio, fa tutto quello che non fa una punta centrale, santa miseria. Noi è come se giocassimo senza riferimenti, cioè come? Noi giochiamo senza riferimenti là davanti. Ma
0: allora calcola, curioso, molto curioso, adesso torniamo alla normalità, però nel momento in cui riparteva l'azione dal basso della Juventus, siamo sotto 1-0 col Sassuolo e mancano 20 minuti praticamente, quindi sai, ti viene il sangue in gola, no? O al cervello,
1: sì,
0: se
1: bravo,
0: ci tieni un po' di
1: bravo,
0: più.
1: Bravo.
0: Avevo visto mettersi, piazzarsi volutamente alla Ibegovic centrale e decentrarsi dall'altra parte,
1: sì,
0: proprio
1: certo, certo.
0: Volte Made, cioè andare a sinistra con Colo da sulla destra. Adesso è... Oh mamma. Cade a terra, cade a terra. Cioè, non vogliamo essere negativi, però è imbarazzante come cada in questo momento a terra, pressato un po', barcollando un po' a destra e a sinistra, incredulo rispetto a quello che sta capitando. La situazione non mi sembra di una squadra di calcio, no?
1: Hai ragione.
0: L'imbarazzo che provo, l'arbitro lascia proseguire e mi trova d'accordo.
1: Oh mamma mia, l'imbarazzo Antonio lo vedo mio. Per come... Oh mamma mia, no, no, ma guarda io. Io
0: guarda, avrei voluto un tuo giudizio diverso. Attenzione a Sassuolo. C'è, secondo me, posizione di offside. E si alza, sbaglia Sassuolo ad appoggiare al giocatore più avanzato, perché erano in due contro uno. Se avesse proseguito, e glielo dicono anche ad Azic, che ne ha preferito appoggiare al compagno più avanti rispetto a lui, non avesse servito il pallone, avesse calciato in porta, a quel punto, se l'avesse buttata almeno nel secchio della porta, avrebbe rischiato quantomeno di non regalare il fuorigioco evidentissimo, dando il pallone al compagno davanti senza nessun difensore della Juventus. Meglio così,
1: sì.
0: Azic ha giocato per noi la Juve in questa azione.
1: No, ma...
0: la posizione di partenza era buona, l'appoggio improponibile, inguardabile,
1: ma
0: è andato in apprensione, non
1: ma
0: lo
1: meno
0: so.
1: Male, ma meno male,
0: e meno male, meno male che abbia preso quella scelta, perché bastava che proseguisse, che calciasse basso a tu per tu con Vicario. Juventus che ha rischiato tantissimo.
1: Sì. Guarda, ti dico due cose, Antonio. La prima, un messaggio di un amico, la leggo perché mi ha colpito. Non ricordo in 40 anni una Juve così dimessa, scrive appunto Mauro. È vero, siamo dimessi. Altra cosa, sai quanti palloni nell'area avversaria ha toccato Colomani? Fa l'attaccante. Uno, Antonio, uno in 75 minuti.
0: Nell'area avversaria, sai che mi devi andare a cercare quando?
1: È bravo. Anch'io ero convinto zero, ho controllato adesso uno, e per quanto riguarda la cavalcata, fammi sorridere un po' di volte, madre, taccio perché forse controllavamo meglio.
0: Ho notato un po' di... Sì, poi ripeto, non è un attaccante, una punta centrale. In quel momento lì, quelle leve non l'hanno aiutato nello stretto, e Samuel forse ha pensato qualcosa anche di peggiore rispetto a quello che abbiamo detto fino a questo momento.
2: No, in realtà non ho pensato nulla di ciò che stavate dicendo, su quale stavate dicendo, ma stavo notando che si sta scaldando Gatti. Quindi, parlando di punte, si sta scaldando Gatti insieme ad altri, però sta accelerando.
0: E vabbè, speriamo che entri, che segni, che decida lui se prendere il pallone o meno, ma che raddrizzi di nuovo il risultato.
1: Sì, però signori, Antonio,
0: non me l'aspettavo così questa partita,
1: nemmeno io,
0: il risultato,
1: nemmeno io,
0: ma proprio una cosa molto diversa.
1: E
0: qui, tanto che non parlare di infortuni, qui devi parlare di quello che sei, di quello che siamo, di quello che possiamo essere o diventare, di quello che possiamo ancora inventarci o di quello che non sei ancora riuscito ad inventare. Perché se i giocatori sono forti e ne hai due per ruolo, a questo punto mi devo porre anche altre domande.
1: Perdonami Antonio, quali sarebbero i due per ruolo in attacco? Giusto per capire, Woltemade e Colomani sono i nostri due punte centrali? Sono loro due?
0: Capisci che allora o non ci dice la verità o sono frecciate alla dirigenza.
1: Perché ti ripeto, uno ha toccato un pallone...
0: E poi così tanto bene non hanno fatto in questo mercato, hanno fatto quello che sono riusciti a fare. Ok,
1: sì, sì.
0: Quindi sai, io prima di andare a stringere la mano a Giuntoli me ne sto lontano da tutti, dal problema.
1: Però il problema nasce anche da lì, Antonio. Vabbè, comunque sappiamo che ci portiamo dietro tutta una serie di zavorre clamorose. Il punto però, ecco, quando ti trovi all'ultimo giorno di mercato e prendi Woltemade, insomma, una domanda uno se... Poi a me fa simpatia, l'ho sempre detto, ma la simpatia porta
0: il
1: fino a un certo
0: punto. Il problema
1: è che
0: non hai puntato su un certo mercato in uscita e non sei riuscito a fare niente, ma niente, di quello che pensavi.
1: No,
0: neanche
1: no.
0: Regalando forse, o facendo poco. Tu volevi far fuori Nico, che non voleva restare, poi mi scriverà il suo ufficio stampa che non è d'accordo e gli porterò le prove, infatti no, a me non scrive. Ma fortunatamente almeno è restato. Però mi sembra di ricordare che il Nico che avevamo provato, sperimentato e visto, no?
1: Mamma
0: già nella fase precedente. perché se la squadra non è forte e non gira,
1: almeno
0: i giocatori all'amico sì, non rendono.
1: Almeno Sarra,
0: se
1: guarda,
0: lotta. Avessi venduto Nico, andavi a prendere un altro tipo di attaccante, ma con questi infortuni e senza centrocampo, io penso sempre che l'errore più grosso sia stato che il centrocampo era la prima cosa da risolvere, non l'ultima, se avanzano soldi, se non si fa male nessuno, se, perché in mezzo al campo anche Sar, due apparizioni col mondiale a mezzo tempo, è una stagione l'anno scorso che, come dice chi segue gli algoritmi quando deve andare a aggiungere delle informazioni, ti dicono che determinati giocatori, Juve in avanti, ci prova Celik, palla deviata,
1: calcio d'angolo. Tanto per cambiare,
0: dicevo, sì, calcio d'angolo. Alla battuta la Ibegovic, però pensa sulla credendo nella loro forza. Sapete, col calcio d'angolo a favore della Juventus, quanti giocatori restano in area di rigore del Sassuolo? Tutti meno tre, perché vanno sulla linea centrale del campo, portandosi via Sar, Kelly e Kalulu.
1: Sì,
0: non so se ho reso l'idea.
1: Sì, hai reso l'idea benissimo.
0: Stanno vincendo. Battiamo il calcio d'angolo, noi saremo già tutti al limite della nostra area di rigore. Loro restano in tre a metà campo. Rischioso, coraggioso, tutto quello che vuoi. Colpo di tacco di Volta Made dentro l'area di rigore. Diventa casualmente un assist. Casualmente, perché non c'erano giocatori capaci di leggere in quella situazione. Ci prova il tiro di Zegrova. Io vorrei crederci, ma vedo le giocate
1: bravo,
0: quelle folli.
1: Anch'io faccio fatica a crederci, Antonio, proprio per quello che dici te, perché non vedo
0: Made, non prova ad andare ad arpionare il pallone,
3: mamma mia,
0: ma arriva un po' tardi.
1: Abbiamo visto adesso
0: il colpo di testa. Un cambio per qualcuno dei suoi, è pronto infatti col numero 15 anche.
1: Questi non segnano mai. Non segnano mai, neppure
0: fuori il 21. Izzes. Jay Izzes, che si tiene la coscia.
1: Sai che c'è, Antonio, che come dicevi te, dalla tipo di giocata che la Juventus prova da quando siamo in svantaggio, che fai fatica a credere che si possa tirare fuori qualcosa. Ora, per esempio, no, ho visto questo, non so come definirlo,
0: tentativo?
1: Di Volta Made, che il pallone era anche carino, quello messo da Zegrova. Il problema è che un giocatore così fa fatica, dai, su, diciamoci la verità, fa veramente fatica.
0: Macchinoso, dire nell'orecchio, mi fischia l'orecchio, allora gli passo il microfono. Macchinoso.
2: Sì, l'ho visto un po', sembra un po' macchinoso veramente, fisicamente, non so cosa ne pensate.
1: Sì, una struttura strana per un calciatore.
2: Strana.
1: Detto
0: pericolo,
1: questo...
0: Pericolo! Sassuolo in avanti, palla in mezzo, la sponda di Azic che regala un altro assist.
1: Gioca con noi Azic.
3: Meno male.
0: Stasera, da quando è entrato, ha giocato per noi, sì. Erano in 3 contro 3 ed erano riusciti ad entrare in area con 3 tocchi. Due tocchi partendo da metà campo.
1: E comunque, tanto stasera poi sarai lì con Spalletti, io sto
0: calmo. Traversone, palla in mezzo! Arriva Zegrova, potrebbe calciare, va a pareggiare! Zegrova!
1: Primo gol con la maglia della Juve in campionato. Meno male, forza. Almeno questo.
0: Il portiere,
3: dai,
0: era uscito?
1: Almeno questo.
0: Immaginavamo che potesse terminare lì la situazione di gioco. Devia il pallone e adesso tutti invitano ad andare a prendere la palla, di tornare a metà campo, di ricominciare a giocare, perché siamo solo all'81esimo o già all'81esimo, ma meglio essere
1: primo gol di Zegrova. Bello,
0: stiamo rivedendo
1: gol.
0: L'azione, il traversone dalla sinistra esce non benissimo, va ad anticipare Colomani, raccoglie il pallone al vertice dell'area di rigore lato destro, finta, si accentra e poi va a piazzare fortunatamente nello specchio della porta la palla, gonfiando la rete, prendiamo la linea da Sassuolo, la Juve pareggia il conto dei gol e proverà in questi 9 minuti a resuscitare, magari anche a portarla a casa.
1: Posso fare una battuta cattiva?
0: Come dovevamo. Sì.
1: Meno male non l'ha data a Colomani che chiedeva palla, ma è andata a tirare. Perché ho visto l'immagine di Colomani che voleva palla da Zegrò. Meno male non gliel'ha data,
0: lamentava.
1: Antonio. Meno male.
0: Sono d'accordo a metà con te. Per dare fiducia a Colomani. Però l'ho pensata anch'io. Però da lì è difficile che te la dia, no?
1: Meno male.
0: Attenzione al Sassuolo, palla in mezzo. Non riesce a fermare l'avanzata di Lorientè, neanche Kalulu, che non mi sembra davvero il miglior Kalulu. Adesso la Juventus replica, però ti devo restituire la linea sull'1-1.
1: Sì.
0: E faccio però prima commentare il gol del pareggio, questa giocata, ancora Juve in avanti, aspetta, Alibegovic! Fa tremare la mia voce, ma anche i pugni del portiere
1: migliore
0: avversario.
1: Migliore in campo della Juve, Alibegovic.
0: Palla che finisce in calcio d'angolo dall'altra parte. Commento di Samuel.
2: Ha cambiato la partita l'ingresso di Zegrova, per quanto abbia fatto molte azioni singole, molte fini se stesse, ma questo è il suo modo di giocare. Sicuramente ha dato rapidità, velocità, un po' l'inventiva. Attenzione il tedesco, ci stava mettendo i suoi centimetri e qua veramente saremmo esplosi. No, un gol importante, sicuramente un gol importante, ma abbiamo il dovere di doverla vincere.
0: Capisco la bontà del nostro Samuel, ci ha messo i centimetri senza saltare a porta vuota.
1: Ah sì, eh?
0: Mi ha ricordato una situazione in cui un errore di David è costato lo stesso.
1: Aspetta
0: risultato.
1: Che vediamo, cioè, Antonio.
0: La schiaccia, ma non la mette in rete. Da posizione non facilissima.
1: Sì, era sul primo palo, però poteva far meglio. Comunque, torna il fatto, Antonio, che nella Juve
0: l'offensivo la mette nello specchio.
1: Segnano
0: porta,
1: tutti quelli che se ne devono andare. Comunque, stanno segnando tutti quelli che se ne devono andare. E Alibegovic stasera
0: che
1: ha fatto.
0: Samuele vuole aggiungere un dato. Intanto è pronto anche con la numero 45. Obaudo con la 45, lo vediamo già lì pronto per il cambio.
3: Fortunatamente esce Colo, allora
1: esce Colo probabilmente
0: sai, meriterebbe di uscire, a quel punto sarebbe anche giusto.
1: Sì, onestamente sì, Antonio.
2: No, tra l'altro entra colui che era tra quelli che mi ha colpito di più nel ritiro, ricorderete, durante le varie amichevoli
1: sì
2: per l'Europa quest'anno. No, su quei centimetri volevo fare una battuta sull'azione prima di Voltemade. Ha ragione Antonio nel suo commento. Mi ricordo che un giocatore più basso di lui, Antonio si ricorderà benissimo, un giocatore molto più basso di lui in una situazione analoga, praticamente identica, ci fece qualificare in Champions League, ovvero Emerson. Antonio si ricorderà.
0: Ci stiamo provando, buttando anche tutto l'orgoglio di questo pareggio, poi ci intestardiamo un po' come capita agli esseri umani, come capita nelle situazioni di gioco.
1: Comunque Antonio, Alibegovic stasera ha fatto una bella partita, è stato quello che ha tirato più di tutti e comunque mi sembra che stavolta ha avuto anche la continuità nei 90 minuti fino a questo momento, mi sembra oggettivamente il migliore.
0: Col Sassuolo di questa sera mi sarei aspettato un giudizio così, giusto, come hai detto, da diversi giocatori.
1: Sì, sì.
0: Perché ti lascia giocare il Sassuolo, ti affronta nell'uno contro uno, tipo adesso Alibegovic che chiede il cambio.
3: No, esce.
0: Sì, oltretutto sì, chiede il cambio ed esce. Era già pronto Obaudo.
3: Ci manca che si è fatto male
0: ma
3: lui.
0: Si piega disperato dopo questo traversone.
1: Addirittura.
0: Sta quasi piangendo, secondo me, molto distante dalla nostra postazione. Però è lui che ha chiesto il cambio. Non so se già sapesse che
1: guarda,
0: sarebbe
1: Antonio,
0: stato sostituito. Si mette le mani sul volto.
1: E ha chiesto il cambio piangendo. Lui. Sì. Te lo confermo. Abbiamo visto ora. Appena ha fatto il cross, ha sentito evidentemente tirare o qualcosa, perché ha chiesto immediatamente il cambio.
0: Sì, immediatamente. E nello stesso momento stavano chiamando il cambio, ma c'è qualche problema serio.
3: Zegrova?
1: No, no, Alabegovic.
0: Alabegovic.
1: Hanno sbagliato. Okay. La grafica ha messo che esce Zegrova. Hanno sbagliato. No, no. Okay. Alabegovic. Che
0: ti vabbè, allora è un'abitudine. Allora sì. Hanno sbagliato di nuovo.
1: Hanno sbagliato di nuovo.
0: C'è un problema serio anche con la lavagnetta.
1: No, no, no, no. La grafica di DAZN, Antonio. La grafica di DAZN ha messo Zegrova. Sì.
0: Pensavo a bordo campo. No. No, perché continuo a guardare. Gli si è avvicinato anche un sanitario bianco-nero. Sta naturalmente camminando sulle sue gambe, ma c'è qualcosa che lo ha portato a disperare immediatamente dopo aver chiesto.
1: Piange, ti confermo che, che è uscito piangendo. Sì, assolutamente.
0: Attenzione, Sassuolo, palla al limite, no, gol del Sassuolo.
3: No.
0: Gol del Sassuolo, maledettamente, lasciati liberi, dentro l'area di rigore. Ci squagliamo di fronte, se ne stanno andando in tantissimi. Se ne stanno andando in tantissimi per protesta.
1: E hanno ragione.
0: Qui dalla tribuna, Sassuolo che passa in vantaggio. 2-1 del Sassuolo. C'è gente che chiede acqua, aria.
1: No, no.
3: Bremer, ma come?
0: È pazzesco.
1: No, Antonio Bremer. No, se abbiamo preso un gol. Ridicolo.
0: È pazzesco. Come
1: si fa? Ridicolo. Gol ridicolo.
0: Ci hanno spaccati come.
1: Gol ridicolo.
0: Il burro.
1: La Juve prende un gol ridicolo, Antonio, con Bremer saltato come un bambino.
0: Con Bremer saltato.
1: Mamma
0: mia. Che va avanti. Inseguiamo il pallone. Triangolazione. Madre. Escono alla grande. Bowie arriva a centra. E la butta dentro. Scusate, Rabacola che l'ha messa, che ha superato, la mette in mezzo. E il numero 9. Kieran Bowie la butta dentro. Non ci arriva Kelly, palla che gira, fa praticamente la barba al palo, entrando però e insaccandosi quando manca un minuto alla fine di questa partita, più recupero, ce ne saranno almeno, visti i cambi, 3 o 4.
1: Vabbè,
0: è bastato però davvero il giovincello lì a orchestrare la manovra, e ripartono ancora, Azic prende palla, fortunatamente Azic gioca per la Juventus. Oltre la metà campo riappoggia il pallone all'indietro, dando così la possibilità a noi, e quello che è proprio accaduto.
1: Vai in cronaca, Antonio, vai in cronaca, vai in cronaca.
0: Bremer tenta di saltare addosso alle spalle, sono saltati anche un po' i nervi. 4 minuti di recupero da questo istante, ragazzi, l'avevamo raddrizzata, vediamo adesso. Non ditemi che bisogna essere sempre ottimisti, perché quando vedi queste cose dal vivo ti sembra di vivere un incubo, ma può capitare di tutto, come era capitato nel momento in cui abbiamo pareggiato. La va a chiudere Kelly, che tenta un tocco di troppo, riesce comunque a superare il diretto avversario. Palla per Sar, che la gira su Kalulu, fortunatamente lo vediamo di nuovo sulla tre quarti. Zegrova, palla dentro, Zegrova, come prima, gol! Zegrova la pareggia di nuovo! Zegrova la pareggia di nuovo! Raccogliendo l'invito e poi va a tirare! Spara un siluro, un missile! Che trova impreparato per la seconda volta in questa partita! Quindi anche il sottoscritto sbaglia, ma vedendo come concedi, non pensavo che gli avversari potessero concedere allo stesso modo alla fine, nel primo minuto di recupero di questa partita. Ne mancano 3. Proviamo a non prenderlo, ma a farlo? Speriamo di sì. Palla in fallo laterale. Davvero la partita dei campetti di periferia quando capitano queste cose. Troppo permissivo il Sassuolo, che chiaramente mai avrebbe potuto neanche immaginare o preparare una partita ipotizzando di trovarsi due volte in vantaggio. Una volta ci può stare, ma poi le partite normalmente tornano nel rettangolo dei valori, a dimostrazione che in questo momento i valori potrebbero dire ancora Juventus. Voltemade viene travolto mentre ripartiva e stava servendo. Questa volta la cavalcata è stata fruttuosa, perché stava avanzando, ha messo a pressione al Sassuolo. Sulla tre quarti subisce fallo, il giocatore ammonito del Sassuolo dice invece di no. un po' quello che era capitato a Locumina nel primo tempo. Leisen commette fallo, calcio di punizione. Adesso sì, la Juve avanza tutta. Adesso sì, il Sassuolo arretra tutta dietro la linea del pallone. 92 e 22. Avrebbe del pazzesco qualsiasi cosa potesse ancora capitare in questa partita. Douglas Luiz, finta il passaggio in area, la larga su Celik. Sar carica il destro, ne salta uno, non salta il secondo. Attenzione perché siamo aperti. Riparte il Sassuolo, campo aperto per il Sassuolo che avanza con Azic. Azic al limite dell'area di rigore, entra e fortunatamente continua a giocare con la maglietta bianconera. Riparte la Juve, spinta, sospinta anche dalla propria banchina. La stessa cosa fa il Sassuolo per tentare di andare a coprire al limite. Colo Colo! Sbaglia l'impossibile anche lui. Lazic della Juventus, Colomani, che in questa circostanza ha giocato a Lazic, che resta libero da quest'altra parte. Marcatelo! Ancora Lazic al limite dell'area di rigore in un 1-1. E il gol di Lazic! E il gol di Lazic! E il gol di Lazic! E il gol di Lazic! È pazzesco! Non avevamo capito ancora la lezione! Una squadra più pazza di questa Juve! Io non l'ho mai vista! Non l'ho mai vista! Non poteva giocare per la terza volta a nostro favore! Non poteva giocare per la terza volta a nostro favore! Ha piazzato il pallone nel 7! 3-2 Sassuolo! 3-2 Sassuolo! Inguardabili! Indifendibili! Improponibili! Non dovete andare 5 ore prima alla Cortinassa, finisce qui la partita, dovete stare legati alla Cortinassa. Finisce la partita più pazza della Juventus della storia, senza gioco, senza idee, con la fortuna di aver recuperato due volte al 94esimo, dopo tre errori consecutivi. Dopo tre errori consecutivi, due errori consecutivi di Azic, il tiro di Azic regala la vittoria, ancora lì seduto, resuscitato, rianimato, tallino del Sassuolo, entra in campo mister Spalletti sconsolato e se la va a prendere con Sar per aver sbagliato l'ultimo tiro. Ci sono 93 minuti prima, caro signor Spalletti. Finisce qui la partita più pazza, più strana. So che sareste stati tutti pronti a dire bisogna crederci fino alla fine, ma è tornato il signor Balzarini che darà la sentenza finale di questa pazza, brutta, inconsistente, impalpabile Juventus.
4: No, questa è una squadra di pazzi. Di pazzi. Perché non è possibile prendere due gol in contropiede quando l'avevi già raddrizzata su 1-1. Bastava gestirla un po' e poi cercare di fare gol. Io non ho mai visto una roba del genere. Tanti anni che seguo la Juve, un finale così non me lo ricordo a memoria. Non me lo ricordo. Poi ti arriva anche il gol di Agis, perché dopo c'è il karma, c'è tutto che ti rema contro.
0: E che per mezz'ora aveva giocato a favore della Juventus, sbagliando già l'impossibile in due passaggi.
4: È una roba che non riesco a trovare le parole. Non ce la faccio. Cioè, io è da 30 anni che seguo questa squadra. Un finale di partita così folle, non l'ho mai visto.
0: Una Juve folle, una Juve molle, una Juventus che era stata brava e fortunata, che nel calcio non guasta mai, a trovare il pareggio con Zegrova, che aveva giocato un po' per se stesso, che però era riuscito a raddrizzare per due volte la partita, e poi andiamo a regalare senza equilibrio, senza intelligenza, senza personalità il 3-2 al Sassuolo. Ma è tornato Gianni Balzarini con un'altra sentenza.
4: No, così, se non sbaglio, l'ultima volta che la Juve ha perso qua c'era la maglia rosa fucsia quando segnò Sansone su punizione. Ecco, no, così.
0: Se ti ricordi qualcosa, noi saremo qui ancora per qualche minuto. Questa è la rabbia di Gianni, è la nostra rabbia, è la nostra incredulità, perché a un certo punto deve emergere qualcosa e stasera sono emerse davvero poche cose nei momenti decisivi. La sfrontatezza di Zegrova la conosciamo, stasera è andata bene per due volte, la raddrizzata, ma è mancato tutto il resto. Questa squadra è una squadra impalpabile, troppo impalpabile, e probabilmente anche dalla panchina si riesce a far poco. Si danno tante indicazioni, ma è bastato alla semplicità delle giocate, dai e vai, un po' di vivacità, un po' di agonismo. In più, da quando ha capito che la serata si poteva mettere a suo favore, ebbene, è andata bene a noi due volte, è andata bene cercandola a loro tre volte, soprattutto nelle ultime giocate. Noi macchinosi, un po' come il nostro attaccante, poi vince sempre un po' chi ha più fortuna, chi ha più cercato la situazione, ma anche chi è stato meglio in campo e ha provato a vincerla dopo aver capito che tipo di serata si stava vedendo. Samuel, è capitato tutto, potevamo sbagliare in quello che abbiamo detto, nei giudizi dei singoli, non ha funzionato neanche la difesa. Torno al discorso, è mancato equilibrio questa sera questa Juve, e non è l'assenza di Locatelli, però ricordatevi che anche le squadre più scarse, le squadre mediocri, quando hanno un assetto disegnato da tempo, anche solo l'assenza di un giocatore mediocre, bravo, bravissimo, forte, fuori classe, ognuno dica quello che vuole, e con tanti infortuni, perché bisogna parlarne degli infortuni, anche cercare le cause, non nasconderle, porta a questi effetti, a queste conseguenze. Samuel Tafes.
2: Sì, sono assolutamente d'accordo, vanno ricordati anche i nostri infortuni, questo è vero, ce ne manca un giocatore come Ildiz, è tutto vero, però io quello che ho visto stasera è che questa comunque non è una squadra, è un insieme di singoli, del quale poi quando la giocata va bene, ne vanno bene anche due, abbiamo visto con Zegrova, segni, ne fai due agguanti le partite, però il calcio è un gioco di squadra. E prima o poi il gioco ti punisce, quando l'avversario è più solido, è più squadra di te, e alla fine vince, no? Perché il collettivo è più forte del singolo, e questo mi preoccupa. Siamo solo al 13 settembre, siamo già qua a fare questo tipo di sentenze, perché abbiamo già visto cosa succede, sappiamo già cosa succede quando sei così, quando giochi così, e questo sicuramente è molto preoccupante e mi preoccupa.
0: Grazie Samuel Tafes, aggiungo, perché le riflessioni a caldo non sono mai facili da dare, non c'è una verità assoluta, ci sono le riflessioni che farete da casa, che continuerete a fare con Claudia ed Alessandro in studio, c'è però una verità in quello che ha detto, diverse verità in quello che direte anche voi, ma che ha detto Samuel anche, che aggiungo a quanto sottolineato dal sottoscritto. Al di là del risultato, saremo qui a parlare di un 2-2? Bene, non ci saremmo dovuti esaltare tanto, parliamo addirittura di una sconfitta, di una squadra dove abbiamo detto sono mancati gli equilibri, che gioca di individualità, che non riesce, dopo aver pareggiato due volte, sei la Juventus e non stai giocando contro la migliore al mondo, no? A cui è bastata essere se stessa, e senza forse neanche quei giocatori più incisivi che sono stati sostituiti ad un certo punto per dar spazio a frecce molto interessanti del loro arco. Ebbene, una squadra che non riesce a reagire, una squadra che sappiamo che quando si trova in questi tunnel difficilmente vede nel breve la luce. Questa è l'esperienza degli ultimi anni, delle difficoltà, di quando la Juve si trova nelle difficoltà. Ci aggiungiamo gli infortuni, che non sono un alibi, sto dicendo li aggiungo come spiegazioni, capite che ho paura che manchino anche le luci giuste o per affrontare il lungo tunnel. L'Atalanta la prossima settimana, partita delicata in casa in queste situazioni, con dei recuperi, è vero, ma con le gambe che ti tremano e ancora con poche idee, dico, ma le idee nuove quando arriveranno? Visto che fino al 2027 dovremmo rimanere così, non è facile trovarle subito, è vero, ma quel che manca, come sempre, è la personalità, quella personalità che può portare, che dovrebbe portare, che avrebbe dovuto già portare questa sera a migliorare giocatori come i nostri centrocampisti. Maggiori responsabilità, dove erano queste responsabilità? Sono durate 5 minuti, 10, 15 per Douglas Luiz, sono neanche emerse in con Maines. E gli altri? La resistenza della difesa quando non girano le cose, ti piazzi dietro e cerchi di tenere almeno quel risultato lì. In avanti lasciamo perdere perché siamo lontani
1: dall'essere,
0: da,

0: domani faremo tutte le riflessioni e cercheremo anche, grazie a voi, le riflessioni, le parole dell'allenatore, di capire se è pessimismo o è solo realismo, come continua a dire. Ma ormai siamo vaccinati al sano realismo, che ci fanno capire che questa squadra ha ereditato una brutta squadra, ma dalle situazioni ereditate a volte puoi metterci da subito anche trovare delle giuste soluzioni. Sta continuando su quella falsa riga con un mercato sicuramente non all'altezza, ma non per gli infortuni, per la realtà e per quello che serviva.
1: Va bene, Antonio, stadio, grazie.
0: Tristemente, grazie. Una sconfitta per 3-2. Un saluto da me.
1: Grazie, Antonio. Grazie.
0: A domenica con Juve Atalanta.
1: A giovedì prima.
0: Scusa, guardavo già al campionato, perché poi mi immagino due settimane tranquille in questa situazione. Ciao Antonio. Siamo in sala stampa, capitasse qualcosa ci risentiamo.
1: Siamo qua fino a mezzanotte e mezzo, non ci muoviamo, un lungo post partita, vedo già siamo sommersi chiaramente dalla rabbia, giusta, corretta, dallo sconforto, giusto, corretto, dal rompimento di scatole, giusto, corretto, quindi io e Claudio adesso facciamo una breve analisi, poi avremo Marco Sanfelici, voi, Mirko Nicolino, fino a mezzanotte e mezzo stiamo insieme. Allora, credo in questi, dunque, Radio Bianconera esiste dal 2019, faccio colpo di tacco dal 2022, di averne viste tutte, ma mai avevo visto una roba del genere, perché riuscire a perdere questa partita dopo averla in qualche modo raddrizzata, poi i premi sarebbero rimasti comunque, ma averla raddrizzata con un gol di Zegrova a un minuto alla fine e riuscire a perderla, questo non mi era mai successo. Questa squadra è difficile da collocare e anche da chiamare squadra. Ci sono però dei giocatori imprescindibili e lo abbiamo visto. Devo dire che secondo me qualcuno stasera, anche tra i nostri tifosi, un minimo di esame di coscienza, pochi, però quelli che esultavano per l'infortunio di Locatelli dovrebbero fare, perché avete visto come si è posizionato Douglas Luiz e come giocatori che possono essere anche di poco valore, ma in questa squadra diventano di enormi valori. Devo dire e aggiungo che anche questo signore qua mi sta cominciando a far paura, parlo di Spalletti, perché al netto dei cambi, quello poteva fare benissimo, però un allenatore deve allenare una squadra su questo tipo di situazioni, e una squadra che perde totalmente la luce negli ultimi 5 minuti dopo che già aveva graziato Azic, mi preoccupa molto, moltissimo, soprattutto nella gestione da parte dell'allenatore, perché queste sono le basi. Noi stasera abbiamo visto degli errori di base al netto dei calci d'angolo sbagliati, dei posizionamenti sbagliati, di giocatori totalmente fuori contesto, ma abbiamo visto le basi che sono mancate. Gli ultimi 5 minuti sono roba da circo e noi in quel circo siamo stati i pagliacci, purtroppo.
2: È molto difficile trovare le parole, perché sinceramente io non ne ho. Sono rimasta allibita da questa partita di 90 minuti, ne abbiamo fatti bene 5, i primi. Credo che questa sera non abbia funzionato niente dal centrocampo, che l'abbiamo visto subito con quel buco che, per carità, con Cesao in quell'occasione fa un errore, ma non c'era una copertura dietro alla difesa, perché questa sera onestamente è molto molto male la difesa.
1: Cosa abbiamo visto in difesa stasera?
2: Perché Bremer sul 2-1 non può farsi saltare così da chi era?
1: Da Bowie.
2: Non può farsi saltare così da Bowie, Bremer. E poi onestamente
1: Kalulu,
2: per me sono varie partite che non è in partita, scusate il gioco di parole,
1: fuori,
2: ma
1: sì, è completamente fuori anche lui, lo stesso che gli è entrato male.
2: Sì, e non impariamo mai, nel senso che anche l'anno scorso abbiamo avuto situazioni in cui negli ultimi minuti si sono ribaltate le partite e non abbiamo ancora imparato che dobbiamo tenere la concentrazione per 90 minuti e oltre.
1: Non solo, in questo

0: Calcio, giusto questa sottolineatura dei 90 minuti. Quante partite si ribaltano negli ultimi 5 minuti?
1: Tante, tante,
0: Tante.
1: perché la Roma con l'Atalanta l'ha ribaltata
0: Esatto.
1: negli
0: E
1: ultimi
0: noi
1: 5 minuti.
0: abbiamo perso tutte le linee. Ci siamo ammazzati, scapoli ammogliati, tutti avanti e tutti indietro, che però è un coro che si fa allo stadio. Tutti avanti, perso le misure, perse tutto. Oh, ragazzi, cioè non dica a voi, Luciano, ma io sta roba qua non l'ho mai vista da quando alleni, Non l'ho mai vista.
1: Anche perché Azic, quando va a fare gol, lui rallenta quasi.
0: Sì, quasi rallenta, ma poi già due volte era successo. Già due volte, santa miseria. Trovi il gol del 2-2 con Zegrova. Loro c'hanno un portiere ridicolo. C'hanno un portiere ridicolo. Trovi il gol del 2-2 e tu ti fai trovare tutto sbilanciato in
1: Anche perché a
0: quella maniera.
1: quel punto l'inerzia della partita ce la dovresti avere te, non la
0: C'aveva la
1: devi dare a
0: Juve!
1: loro.
0: C'aveva la Juve l'inerzia della partita. Io veramente, vi giuro, ragazzi, stasera sono sconvolto.
1: Anch'io.
0: Sono sconvolto e ripeto, dal 2022 ne abbiamo viste tante di situazioni, tante, ma così faccio fatica perché non c'è una cosa logica in questa partita. Soprattutto 2-2 la ritrovi per mezzo miracolo, cambiava poco, ma intanto non perdevi, poi i problemi c'erano lo stesso e tu ti fai trovare in quella maniera lì. Da dilettanti, da bambini. E questo mi dispiace. E questo mi dispiace. È un qualcosa che io ascrivo all'allenatore. Ascrivo all'allenatore. Perché l'equilibrio di una squadra, l'ha detto Claudio prima, le partite durano 95-96 minuti. L'equilibrio dura fino al 96esimo. Tanto non la potevi più vincere, anche se eri inerzia, non la potevi più vincere. Portala a casa. E poi oltretutto con due volte che Azic si era trovato lì. Veramente non ho parole, cioè ce l'abbiamo perché stiamo parlando una parola nel senso che abbiamo visto un qualcosa di clamorosamente, mi verrebbe da dire, pensate un po', ridicolo. Ridicolo. Allora, facciamo così, sentiamo due o tre vocali, mi raccomando ragazzi, vi devo chiedere l'arrabbiatura, se vi scappa una parolaccia non c'è problema, però mi raccomando cercate di essere il più corretti possibile, poi Claudia, vabbè, c'è un diluvio di messaggi quindi andrei a prenderli e a pescarli e poi andiamo da Marco Sanfelice, prego.
2: Amici di Radio Bianconero, anzitutto da Gabriella Viterbo, arrabbiatissimo nero, perché ve l'ho detta fin troppo tempo, imprecando sugli angoli, che questa squadra è una squadra indegna, vergognosa, che farà fatica ad arrivare sesta. Ed è la dimostrazione questa partita, cioè una partita indegna che tu per fortuna recuperi a 8 dalla fine, prendi gol a un minuto dalla fine, la recuperi in pieno recupero, scusate il gioco di parole, e invece che gestire la palla e tentare di vincerla fai questa roba qui. Cioè, io non so se l'ultimo dribbling l'ha sbagliato il giocatore di colore che è entrato, come si chiama, non so, o se era
0: Sa.
2: Colomani. A me è sembrato Colomani, ma
0: Colomani,
2: tu come
0: Colomani,
2: fai
0: era
2: all'ultimo secondo a
0: Colomani.
2: sbagliare un dribbling del genere
1: Sì, tra
2: e a regalare
1: l'altro,
2: un contropiede al
0: Colomani.
2: Sassuolo e già ne avevi regalato un altro? Pareggio al 91esimo del 91-94.
0: L'ha sbagliato
1: È
0: Colomani,
1: vero.
0: vai. L'ha sbagliato Colomani. Sì, è verissimo anche questo. Vai.
3: Salve ragazzi, Angelo da Catania, una
0: Ciao.
3: delusione totale, delusione totale, una Juve un po' scollegata. Io penso che Spalletti non ci sta capendo veramente nulla di questa squadra, cioè assolutamente. Una partita che abbiamo dovuto rincorrere tutto il tempo, avevamo veramente il pareggio in pugno e prendiamo gol, cioè per me è una squadra di serie C, prendono questi gol, c'è allucinante.
0: Ciao Angelo, intanto stiamo arrivando al fine della partita e adesso voglio rivedere un attimo il gol del 3-2 perché eccolo qua.
1: Eccolo.
0: Guarda, guarda
1: Azic da
0: Luiz,
1: solo,
0: Azic solo
1: totalmente.
0: e Douglas nemmeno ce
1: Ha
0: la fa a
1: avuto tutto il
0: rincorrere il
1: tempo
0: pallone.
1: di
0: Sì, sì,
1: andare
0: sì.
1: a prendere il
0: Non ce la fa,
1: pallone.
0: no, poi non gli dà copertura, non si mette così. Di fianco, si mette così di fianco, non gli dà copertura, è totalmente bollito quando andrà su quel pallone. Una cosa inguardabile, prego.
3: No ragazzi, basta, non ce la faccio più, cioè non ce la faccio più e avevo già detto che non ce l'avrei fatta più, ho rinnovato l'abbonamento su DAZN oggi pomeriggio perché ho detto vabbè diamogli un po' di speranza e invece sempre la solita
1: Spalletti.
3: patumiera, sempre la solita patumiera, cioè veramente Colomani, io non lo so come possiamo tenere in campo 90 minuti Colomani, cioè o Colomani o il tedesco devono giocare,
0: No,
3: cioè
0: ma infatti,
3: Non ho più parole, scusate.
0: No, hai ragione, ma infatti tanto possiamo andare da Marco. Infatti ora Spalletti sta già parlando, quindi lo recupereremo con tutto il post partita, si è presentato subito. Ma questa scelta oltretutto è di Spalletti, che continua a incaponirsi su Kolumani quasi come una sfida sua, a me non va più bene, sinceramente non va più bene. Kolumani in questo, parte che io, ma non perché devo, per carità, di quello che dicevo, ma spero ancora che Kolumani mi smentisca, ma non l'ho mai ritenuto un attaccante da Juventus, mai, mai, mai. Però guarda, io più vedo questo gol qua e più mi sento male, non so cosa sta dicendo Spalletti, ma più lo vedo e più mi sento male. Comunque, detto questo,
1: non... Sì, più che altro sale la rabbia, perché Douglas Luiz aveva tutto il tempo di andare a riprendere il pallone.
0: Sì, non ce l'ha fatta accorciare, hai detto che l'avevamo messo in una maniera scandalosa, sì. Non ce l'ha fatta ad accorciare. Però queste sfide, caro Luciano, dei carri, in questo momento il carro sta perdendo le ruote.
1: Secondo me non ce l'ha proprio.
0: Sì, appunto, forse non ce l'ha proprio. Allora, è vero che quell'Art Woltemade, che ripeto, mi fa tanta simpatia, ma credo che col gioco del calcio abbia poco a che vedere, o almeno in questo momento. Però tu non mi puoi togliere Nico Gonzalez, che forse era stanco, sì, ma che ti poteva dare ancora qualcosa, magari anche come centravanti, per tenere in campo un fantasma. Perché in questo momento Kolumani è un fantasma. E allora queste sfide sulla pelle della Juve, francamente, mi sono venute a noia. Ce l'abbiamo, Marco? Allora, leggimi qualcosa, Claudia, nel frattempo, vai.
1: Io sono un tifoso che adora Spalletti, che obiettivamente lavora su un materiale umano e mediocre, non tutti, ma proprio per questo, anche se a malincuore, ci vuole una scossa. Perciò devo dar ragione, mio malgrado, a quei tifosi che invocano Conte. Luca da Genova.
0: Tanto lo so che ce lo porteremo dietro, sto fantasma, sai per quanto, quindi andiamo avanti, io non dico niente, vai.
1: Spalletti sta dicendo che meritavamo di vincere. Follia assoluta, Luca.
0: Vabbè, se lo dice lui. Intanto pare che David abbia segnato stasera.
1: Ecco, Spalletti è appena entrato a Zon, che se dovresti stimolare i ragazzi ad andare a vincere la partita. Bene.
0: Ho capito, Luciano, ma se gli hai detto te, capisco, ma ti rendi conto che si può andare in maniera equilibrata?
1: Squadra indegna, che ha il peso della maglia bianconera, che anche se stasera era rosa, e su Spalletti inizia a avere molti dubbi. Angelico.
0: Guarda, anch'io comincio a avere dei dubbi su Spalletti, sono sincero, comincio a averceli anch'io. Certo, siamo alla quarta giornata di campionato, cosa vogliamo fare? Vogliamo ricambiare un'altra volta? Però non sarei onesto con voi a dirvi che in questo momento mi convince.
1: Sì, David avrebbe fatto un gol pazzesco.
0: Sì, stasera ha segnato David.
1: Ciao Alessandro da Corridonia, ma siamo sicuri di fare bene in Europa League? Quest'anno potrebbe essere l'anno più disastroso della Juve, speriamo di no.
0: Mi auguro, guarda, io non ho più certezza, cioè non ce l'ho mai avuta, ma adesso l'Europa League è un obiettivo, ma è chiaro che se siamo questi qua, con questa squadra qua, con questi giocatori qua, con questo carattere qua, si va da nessuna parte. Vai Claudia.
1: Azzi ci ha fatto quasi tutto per non segnare, poi davanti alla poca fisicità di Douglas Luiz non si è potuto esimere. Aldo, sì, io sono d'accordissimo con
0: sì,
1: questa
0: sì,
1: cosa.
0: Ha provato in tutti i modi a non far gol, e poi alla fine l'ha fatto perché è un professionista. Vai.
1: Buonasera ragazzi, stasera rimpiango pure Allegri, ho detto tutto, non venitemi a dire che non volete Conte, perché se questo è il calcio che dobbiamo vedere, allora Conte va preso di corsa. Quello visto oggi è stato semplicemente indecente, non è calcio, è una roba che farebbe fatica a vedersi persino sui campi di prima categoria. Zero idee, zero gioco e zero personalità,
0: sì,
1: una squadra
0: ma...
1: completamente allo sbando.
0: Ragazzi,
1: no?
0: È vero, ma io vi pongo la domanda al contrario, ma voi siete convinti, perché su questo non mi rispondete, voi siete convinti che Conte prende questa squadra? Io no. Poi, se voi siete convinti, ripeto, per chi sta a Torino, Antonio ha detto che ha chiuso oggi casa, aspettatelo, andate a prendere o portate a Continassa, vediamo se viene. Quando c'è l'opportunità di venire, stavo per dire una cosa che non è radiofonica, ma insomma, ci ha appeso, magari, sai, adesso con questa squadra di fenomeni viene. Vediamo. Io ho tanta paura che eventualmente vengano altri allenatori, di altro livello, però... Nella vita, sì, per te Marco Conte viene, ma te chi sei, Marco? Ma te lo dico con grande effetto: cioè, chi sei? Sei un dirigente della Juventus? No, quindi per me non viene, per te viene. Vediamo però se crediamo che Conte trasformi questa squadra. Secondo me, siamo su un pianeta diverso. Poi, se hai poteri magici, certamente magari queste stupidaggini e scempiaggini che abbiamo visto questa sera magari non le vediamo. Però qui noi diamo sempre, allora, quando c'era Andrea Agnelli, si voleva Andrea Agnelli, ora si vuole tutti Andrea Agnelli. Quando c'era Conte, e ora Conte, se non c'è Conte non si può andare avanti. Io comincerei a pensare anche alla qualità dei calciatori che abbiamo, e su questo mi sembra che siamo tutti abbastanza d'accordo. Però vediamo. Ci abbiamo Marco. Ciao Marco, buonasera.
1: Ciao Marco.
4: Ciao ragazzi, buonasera. Buonasera a te, buonasera Claudio.
0: Hai fatto bene Marco a non metterti la maglia, perché non la meritano questa sera. Approvo molto la tua scelta, bravo Marco.
4: Grazie, ci ho pensato, ma...
0: Allora, si è talmente negativa la serata che adesso poi lo recuperiamo.
4: Ecco, no, no,
0: eccoci, vai.
4: Sono qua. Sì, ci ho pensato, ma francamente preferisco essere neutro questa sera. Facciamo così, dai. Per due motivi principalmente. Primo, perché se vi ricordate, dopo la sconfitta contro il Napoli, io ho detto: che cosa pensate che Spalletti sia? Spalletti è questo qua. Ne ho sentite dire di ogni, pazienza, andiamo avanti. Spalletti comunque è sempre questo qua. E Spalletti ha raddrizzato contro il Milan, buttando dentro Gatti e accendendo qualche cero a Eupalla. Questa sera ne ha combinati di cotte di crude. Il 2-1 è merito di Obuavutu, che prende 4 da me, perché dicono: ma tu te la prendi coi giovani, o i giovani si svegliano immediatamente, altrimenti i giovani non saranno mai allo stesso livello di altri. Perché questo ragazzo prende, va e si butta dentro un imbuto di 3 difensori per perdere palla. Ma stiamo scherzando? Ma chi gliele insegna il calcio a questa gente qua? La Next Gen, la Primavera. Ma se ai tempi miei qualcuno della Primavera avesse fatto una cosa di questo genere, non giocava più nella Juve, lo giravano subito al Pergo Crema. Parliamoci chiaro, è inutile che noi continuiamo ad essere permissivi, ad essere buoni con questa gente. Obuavutu non vede più la prima squadra, poi dopo vedremo. E questo è il discorso, perché se uno come Azic ci ha pensato una volta, due, tre, quattro, cinque, e poi dice: vabbè, devo tirare, e tiro, va bene, ecco. Ma chi stava difendendo dietro? Perché non è entrato nessuno che potesse in qualche maniera portare a casa il 2-2? Si doveva sostituire qualcuno per avere un minimo di equilibrio. Mi fanno ridere. Ah, guarda, sai cosa ti dico, Alessandro? Questa sera, così, ho voglia di ravvivare un po' il dialogo.
0: Sì, vai.
4: Me la prendo con tutta quella gente, con quella gentaglia di juventini, non dico niente altro, che questa, da un po' di giorni, sono comunque felici e comunque curiosi di vedere come gioca la Juve senza Locatelli.
0: Abbiamo visto.
4: Questa sera abbiamo visto cosa vuole dire senza Locatelli.
0: Abbiamo visto.
4: Uno. Ecco, abbiamo visto, ma lo vedremo tante altre volte. Perché c'è tanta gente che, siccome pensa di fare il tifo per la Juventus, pensa anche di capirne di calcio, ma sono pochissimi quelli che ne capiscono di calcio, purtroppo. Io non sono fra quelli, perché sto cercando di imparare qualcosa. Ma di fatto che questo è uno, Colomani, che cerca in qualche maniera di scartare, come si diceva una volta, no? Di dribblare i difensori in mezzo all'area piccola. Ma stiamo scherzando? Ma che razza di concezione ha?
0: Non lo so, Marco, non lo so. Io stasera, Marco mio, ho visto delle cose. Io stasera, Marco, ho visto delle cose. E guarda, incommentabili, onestamente incommentabili, perché quel tutti avanti, tutti indietro degli ultimi 5 minuti, sì, io
4: sì. Sì, sì, cioè proprio così. Allora dov'è il come dire, un po' di saggezza tattica? Non esiste. Ma ti dirò di più, nel primo tempo chi si erano salvati? Conceição e Nico Gonzalez.
0: Sì, chi ha tolto? E Alebegovic probabilmente. Sì.
4: Ecco, e quali sono state le prime
0: con Cessao e Nico Gonzalez, per non togliere, e questa guarda è una cosa che io ho qua, per non togliere Kolumani, perché siccome lui ormai si è fissato su Kolumani, il carro, allora invece di lasciare Nico ha tolto Kolumani. Bravo Marco, è correttissimo.
1: Purtroppo vabbè, però
0: è
1: un po' come succedeva con Davide l'anno scorso, non lo leva mai.
0: Sì, non lo leva mai, ma qui poi si è esposto, no Marco, si è esposto.
4: Certo, ora, ringraziamo Zegrova che ha fatto 2 gol, ma intendiamoci, Zegrova è un altro jolly che Spalletti butta dentro, non ha senso, poi siccome lui è bravo di per sé riesce anche a fare 2 reti, ma non c'entra niente col fatto che la squadra abbia rimontato, è il fatto che lui si è trovato in 2 condizioni nelle quali lui butta dentro la palla, tutto lì. Cioè, voglio dire, al posto di Nico Gonzalez è entrato Volte Madre, che con Nico non c'entra nulla. Quindi è un altro tentativo di dire buttiamo la palla in mezzo e qualcuno alto di testa cerca di buttarla. Tant'è che Volte Madre ha avuto l'occasione, se sta fermo e appoggia la palla, sì, magari fa gol, segna. Fa gol. In realtà ha cercato di fare il fenomeno e l'ha buttata fuori. Ma al di là di quello, cioè non c'è un minimo di. Come dire, di logica, ma nelle scelte dell'allenatore, non nelle scelte delle società, eccetera. Questa sera la Juve nel primo tempo, tutto sommato, non aveva giocato male. Col Sassuolo non ci si deve esporre, è l'unica cosa per la quale tu a Reggio Emilia col Sassuolo perdi regolarmente, perché ti aspettano, fai la partita e quando è il momento in cui tu cedi un pochettino questi partono. Ecco, questo è il discorso. Ma voglio dire, perché Cop Miners? Questo è un altro carro sul cui Spalletti è salito sopra.
0: Però lì, cioè, Marco, chi mette? In questo momento chi mette?
4: Ma io guarda, metto Sar subito. Avete visto, però la mobilità di Sar rispetto al palo piantato in dentro il campo di Kolumani. Di Cominers. Cioè, voglio dire, Cominers ha avuto la possibilità di tirare di destro esattamente a colpo sicuro, ha tirato di sinistra in bocca al portiere.
0: Sì,
4: ma è stato sfortunato.
0: No, non è stato sfortunato.
4: Perché io trovo altri 20 giocatori a livello mondiale che quando non arrivano lì sfondano la rete.
0: Sì, d'accordo con te, ma lo stesso Luiz secondo me questa sera ha fatto molto male. Poi se non si riesce a capire, poi noi cerchiamo di spiegare, poi ognuno può capire quello che gli pare, che Locatelli è fondamentale in questo tipo di squadra. Se non lo capite, ragazzi, nemmeno di fronte a questo tipo di partita, dove si è visto quanto Locatelli, giocatore che lo dirò per la milionesima volta, nella mia Juve ideale fa la panchina, nella mia Juve ideale, siccome questa non è la mia Juve ideale, ma è quella che vedo ogni giorno, ogni domenica, ogni giovedì, in questa Juve Locatelli è fondamentale. Se poi ragazzi non si capisce, è un problema non mio, insomma, perché stasera è stata purtroppo, Marco, la prova lampante, purtroppo.
4: Certamente, e andiamo a giocare la prossima settimana con una squadra altrettanto veloce, altrettanto cazzuta come l'Atalanta, ci saranno gli stessi problemi. Il problema, lui probabilmente tra Cambiaso e McKennie, uno dei due, se non tutti e due, entreranno in campo e finalmente non vedremo altre cose. Perché poi i tifosi se la prendono con Cambiaso. Ma averne 50 di Cambiaso, no? Se la prendono con Locatelli, se la prendono con quelli che tengono in piedi la squadra, perché il tifoso medio non comprende, diciamo così, perché non capisce, sarebbe un pochino più offensivo, non comprende che una squadra sta in piedi per un determinato equilibrio tattico. Se no finisce stasera così, dai, chi ne fa di più? Dai, andiamo tutti, anche questa storia, ma cosa vuole dire? Hai raggiunto il 2-2? Ma guarda, il 2-2, e poi è tutti all'attacco, tutti, nessuno difende, tua posizione, ma ci sono anche i difensori in mezzo all'area. Ma che cosa vuole dire? E se questo succede è perché l'allenatore non ha il polso della squadra, perché la squadra fa quello che vuole. E allora permettimi, così mi farò ancora odiare un po' di più. Ce n'era uno che vinceva le partite di corto muso e che era conterraneo tuo, va bene, che di fronte a una roba del genere li faceva stare a panna d'acqua tutta la settimana.
0: Sì, ora ti fai, ora ti fai tanti nemici, Marco, lo so.
4: Però non mi interessa fare i nemici. Se io ho un senso nel partecipare a queste cose è perché io devo dire che cos'è logico nel calcio. Va bene, non devo portare qui l'idea che mi piace o non mi piace. Mi piace, non mi piace, è una roba da due neuroni nella testa. Bisogna ragionare sul calcio. E quello faceva l'equilibrio tattico a costo di giocare male, a costo di prendere critiche, a costo di... Questa è la realtà delle cose. Se tu hai questo materiale, queste partite le devi portare a casa pareggiandole 0-0. Così mi faccio altri nemici. Ma questa è la realtà delle cose. Stasera siamo contenti, ma di avere visto una partita con 5 reti.
0: Marco, no, io no, ma soprattutto, e questo lo dico all'amico Stefano da Cesena, che dice: avete criticato Gatti perché non ha ripreso subito il pallone la settimana scorsa. Stefano mio, però io ti abbraccio e ti saluto con grande affetto. Bisogna anche capire le situazioni, non è tutto uguale, se no poi veramente vale tutto nella vita, e per l'amor di Dio, in colpo di tacco vale tutto, ma vale tutto fino a un certo punto. Ci sono le situazioni, Marco, Antonio, e noi l'abbiamo cercato di spiegare, qui non è questione di... cioè, se tu vinci la partita non è che lasci 11 uomini tutti davanti e dietro, quando già due volte Azic ti grazia, lo lasci fare. Questo vuol dire essere squilibrati. Ragazzi, se no veramente ci raccontiamo tutto, e ripeto, colpo di tacco va bene, ci possiamo raccontare tutto e il contrario di tutto, però ci sono situazioni e situazioni. Stasera io, almeno io, ma magari non me lo ricordo, ma lo dicevo prima Marco, dal 2022 che faccio colpo di tacco, e qualche partita l'ho vista anche prima, e adesso basta contare quella del 2022, io una roba del genere nella Juventus non l'ho mai vista. Io non l'ho mai vista, perché fai il 2-2 a un minuto dalla fine, a un minuto dalla fine, in queste condizioni, ma te ti porti 10 in avanti. E se gliel'ha detto Spalletti, se gliel'ha detto Spalletti, è di una gravità unica, unica. Dopodiché Luiz fa così, non c'ha, guarda come prendiamo il gol del 3-2, guarda, lui non riesce a correre, non sta in piedi, tutti gli altri sono ovviamente fuori posizione, ma io posso affidarmi a un centrocampista in queste condizioni che dovrebbe provare a fare un minimo di diagonale? Questa, ragazzi, è logica, però vai Marco, andiamo.
4: Ti butto lì il fatto che abbiamo finito con un centrocampo in cui c'era Sarri, Luis e Obo-Avudu.
0: Sì, ma poi non tiriamo mai in porta.
4: A me viene. No, scusa, se io penso a Pjanic, che dire, mi viene da piangere veramente.
0: Sì, ma guarda, io non voglio nemmeno scomodare questi santi, perché questi sono santi. Sono santi. Io voglio giocatori normali che hanno un minimo di equilibrio e che si rendono conto che non puoi lasciare per la terza volta consecutiva libera tutta la zona sinistra del campo.
4: Certo, certo. E succede che Zegrova e Croce Zelizia, una volta per tutte, deve decidere, signor Spalletti, di cosa fare in questo giocatore. Perché se questo giocatore entra in campo, certo, ti può fare quelle cose che ha fatto. E meno male, gli do, guarda, il migliore in campo, singolarmente, nel voto, è il migliore in campo. La realtà che non copre mai. E allora evidentemente Kalulu, guarda che sul giocatore, il lancio del 3-2, guarda un po', è stato fatto sulla fascia di Zegrova. E chi era in ritardo? Kalulu, perché era preso in mezzo, e Bremer, che ha mancato, ciccato l'intervento, ma che andava a raddoppiare, perché Zegrova era là che guardava a 30 metri sopra. Questa è la realtà delle cose. Dice, ma guardate che con Sensao, tutto sommato, è tatticamente migliore. Allora, decidiamoci una volta per tutte. Vogliamo vedere la giocata personale? Vogliamo vedere... No, allora, ok. Se vogliamo vedere una squadra che gioca amalgamata, compatta, secondo una logica tattica, allora cambiamo l'allenatore.
0: No, Marco, ma dici, guarda una cosa, che tanto sta settimana non c'è sul piatto perché ci abbiamo due partite. Poi capirai, c'è tre settimane, Dio non voglia, perché io rimango tifoso della Juventus, non di Conte, non di Spalletti, non di Allegri, io rimango tifoso di questa maledetta maglia che amo più di me, ok? Ma se facciamo queste figure qua anche giovedì e domenica, qualcuno sarà contento, ovviamente, perché ora sai, bisogna dare la caccia sempre al colpevole, la maggior parte no, e si tornerà a parlare di allenatore, e quindi per la settima volta, ottava, ricambieremo un'altra volta. Ma sono d'accordo con te, Marco, se vogliamo un altro tipo di squadra bisogna cambiare allenatore. Poco da fare. Poi certe pippe che abbiamo in squadra, perdonatemi, rimangono. Però magari vedi uno 0-0 in più, ecco. Io oggi avrei firmato per il pareggio, senti che ti dico alla fine.
4: Sì, ma ormai era evidente che era 2-2, per cui 2-2 è andata anche bene, l'abbiamo ancora raddrizzata per la seconda volta di fila. Cioè, questo è il fatto. Poi parliamoci chiaro. Se noi non riusciamo a tenere queste partite, sarà sempre peggio. Che cosa dobbiamo fare? Cioè, questo è fatto. Io veramente, insomma, Vicario non ha fatto una parata stasera e ha preso tre reti. Cioè, non lo so. Io veramente sono completamente fuori da. Non lo so, cioè non riesco a comprendere, non riesco a capire, perché queste sono, ma attento, sono quelle cose che purtroppo capitano. Il Napoli aveva raddrizzato la partita, aveva messo a posto la partita con l'Inter, sono andate a cercare di fare il 3-2, combinazione l'hanno preso al 90esimo. Cioè sono lezioni che però bisogna. Guarda, io dico questo, i grandi allenatori erano quelli che quando vedevano una partita tipo Inter-Napoli radunavano tutti i propri giocatori, gli facevano vedere cosa non dovevano fare, perché è molto più facile insegnare quello che non devi fare, non quello che devi fare, perché se arrivi a certi livelli è perché evidentemente un po' di capacità per immaginare cosa devi fare all'interno di una partita lo dovresti sapere, se no a certi livelli non ci devi arrivare. Ma i grandi allenatori insegnavano e continuano ad insegnare quello che non si deve fare, ed è quello che questa sera la Juventus in toto ha fatto. E guarda caso, stasera torniamo a casa con un gol di un ex che è andato sotto la curia a chiedere scusa, a dire guardate, io non potevo fare niente altro, no, che quello, e ci ha provato già, e poi ha detto ma sì, aspetta, vediamo, proprio devo tirare. Cioè, essere presi in giro da Azic in questa maniera.
0: Va bene, Marco, andiamo con le tue pagelle, poi sentiamo Spalletti, poi spazio a voi, poi Mirko Nicolino, fino a mezzanotte e mezzo siamo insieme. Prego, Marco.
4: Allora, Zegrova gli do 7, perché comunque due gol lui li ha fatti, bene o male, Poi c'è un 6,5 a Dai Begovic e a Nico Gonzalez, perché comunque sono stati quelli, a parte il fatto che a noi la fortuna non ci aiuta mai, perché dopo un minuto dovevamo essere 1-0 per noi. Ma a parte quello, e poi c'è Obogudu che prende 4, Colomoni che prende 4,5, e Bremer 5, Kalulu 5, Cop Miners 5. Sono giocatori assolutamente sottotono. Spalletti prende 5, e non posso dargli di più e di meno, forse di meno.
0: Sì, ma di sono più d'accordo.
4: Sicuramente no.
0: Marco,
4: Vicario prende 3 gol e quindi 5,5, ma neanche per colpa sua, perché comunque sia prendi 3 reti, insomma, e quindi anche la seconda, poi oltretutto la seconda ha guardato il pallone entrare in porta, non lo so fino a che punto era stato preso in contropiede, però ha guardato la palla che andava dentro, quindi.
0: Va bene, ciao Marco, ci sentiamo giovedì sera.
1: Ciao Marco.
4: Ok, ciao Alessandro, ciao.
0: Intanto,
4: Claudia. Ciao. Tanti auguri per la Via Crucis che continuate a dover sopportare.
0: Ciao Marco.
4: Ciao.
0: Intanto, ora sentiamo, anzi facciamo così, sentiamo tre vocali, leggi un po' i testuali, Claudia, però Vicario, giustamente, mi gira le parole Vincenzo, ha detto una cosa corretta, perché se Spalletti ha detto bisognava andare a vincere la partita, Vicario ha detto capisco la voglia di prendere gol, ma non possiamo essere così sbilanciati. Capisco che la Juve deve sempre vincere, ma non possiamo prendere gol così, siamo troppo sbilanciati in questa maniera. Quindi c'è una evidente tirata di orecchie alla gestione degli ultimi minuti. Quindi insomma, bisogna essere geni per capirlo. Sentiamo tre vocali, poi Claudia prova a fare un... insomma, vai a recuperare anche i messaggi che sono arrivati una 20 minuti fa, una mezz'oretta fa, perché siamo quasi a 2000 messaggi arrivati e quindi giustamente non premiamo soltanto gli ultimi. Prego!
5: Salve, sono Domenico di Avellino. Cortesemente, se posso sentire questo messaggio, io voglio dire passa. Che stasera Spalletti l'ha persa lui la partita. Non può sostituire un Nico Gonzalez che nel primo tempo è stato tra i migliori in campo e non mette fuori quel bidone di Coppa Maiders e soprattutto quel bidone del centravanti che abbiamo acquistato, Colomoni. Quello è un vero, un classico bidone. E infatti l'ultimo gol che abbiamo preso è il 98% è colpa sua. Un centravanti non penso che faccia un errore di quella mano, senza saltare un avversario.
0: No, ha fatto un errore clamoroso.
5: Voglio dire, non sono degni di questa mano. Anche quest'anno, settimo posto. Comunque Palladino è libero.
0: Almeno un nome diverso. Ha fatto un errore pazzesco. Quindi ora ovviamente bidone noi non lo accettiamo come termine, però ripeto, colpo di tacco, capisco, diciamo un giocatore che non sta andando bene. Grazie per il messaggio, vai.
6: Guardo Roma, allora fateci sapere quando arriva Conte, perché chiaramente questa non è una squadra di calcio. Adesso probabilmente non un allenatore pure non riesce più a farsi sentire. Una partita, spiace per Zegrova perché per due volte
0: sì, è vero, in piedi, ma hai ragione,
6: non c'era proprio una squadra in campo, senza nessun equilibrio dall'inizio alla fine della partita, altrimenti al Sassuolo e attendiamo l'esonero, insomma.
0: Caro Leonardo, dice mi fa Marangio, certo poi ci sarà la sosta, tre settimane, dobbiamo trovare qualcosa di cui parlare. E ti preoccupare, caro Vincenzo, che ci abbiamo.
1: C'è ancora l'Atalanta
0: e il Bella. Tra l'altro devo dire che Marangio, ve lo dico, poi non vi dite che l'ho detto, tanto non ci ascolta nessuno. Prima ha mandato un messaggio, ha detto temo che non abbiamo più neppure un allenatore, e per dirlo Marangio. Vai, sentiamo un altro vocale, poi Claudia Testuali, poi sentiamo Spalletti, poi quanto è lunga la notte, caro Rossi, notte di cacca, lo possiamo dire? Sì, vai.
7: Non possiamo, io come tifoso juventino non posso dire altro e non aggiungere altro al nostro grandissimo direttore di Radio Bianconera che ha detto tutti gli aggettivi applicabili in questo caso. Io mi attengo a lui perché lo reputo veramente una bandiera per noi, quindi c'è rimasto solo questo, Radio Bianconera, tutti.
0: Grazie.
7: Noi che buono. Li speriamo contro la Juve e mi attengo praticamente ai giudizi del direttore che ne ha detto di tutti i colori.
0: Sì, beh, siamo impazziti.
7: E giustamente a termine della partita le parole che ha detto lui io mi devo accodare perché logicamente tutto il resto sono cose minori.
0: Grazie anche per le belle parole per Antonio. Allora Claudia, leggi qualcosa in questo mare magnum dei messaggi. Ora vedo che giustamente alcuni dicono Zegrova è fuori lista UEFA. Sì, lo so ragazzi, sì, è fuori lista UEFA. Vai Claudia.
1: Anche Spalletti ha le sue colpe, ma è due anni che chiede un attaccante forte di testa, gli hanno preso Colo e il tedesco. Voleva che sì ed è arrivato Sar. Forse è anche l'ora di criticare Carnevali, Luciano.
0: Luciano, non sbagli su questo, è vero, però siccome poi quando diciamo che Colomani sì, gli va bene, ma almeno per quello che sappiamo noi che non è la Bibbia, ma insomma Colomani non è il suo attaccante preferito, e io continuo a pensare che non sia l'attaccante che serve alla Juve. Poi
1: quel gol di David,
0: vediamo tanto, sì, vabbè, la difesa devo dire ridicola, però David ha fatto un gol e questo è comunque un segnale. Vabbè, tanto quando piove diluvia, no? Funziona, poi chi se ne frega oggettivamente, David. Prego.
1: Lo dico per l'ennesima volta, non è un problema di nomi, qui il problema da anni è più strutturale, puoi comprare chiunque e mettere in panchina anche Guardiola, ma il risultato non cambia. Marco da Torino.
0: Marco, questa è un'analisi eccellente. Possibile che in 6 anni abbiamo sbagliato tutto? Giocatori, allenatori? Non è che invece il problema è proprio più strutturale? E che quindi bisogna radere al suolo determinate situazioni e magari ci stanno provando? Io credo che magari non è proprio questa la verità, però noi stiamo vedendo da 6 anni oggettivamente cambiano allenatori, cambiano giocatori, la solita solfa, questo sì. Tanto un amico che scrive che vuol temare sembra Enzo Paolo Turchi, ogni tanto meno male ci viene anche da ridere, però è vero, infatti dice ma chi assomiglia in Italia a lui? Enzo Paolo Turchi, che è il marito di grande ballerino, coreografo e marito di Carmen Russo. Prego.
1: Ogni anno sento dire non l'ho mai vista una roba del genere, ma ogni anno ne vediamo una nuova, da Haifa in poi, dal Benevento in casa eccetera, c'è un libro ormai.
0: Oh amico mio, vero, Haifa, vedi che poi uno tende magari a nasconderle o a dimenticarsele, però è vero. Però ti posso dire una cosa, me le ricordo entrambe come te, però la partita di stasera, gli ultimi 5 minuti onestamente mi mancavano, cioè uno squilibrio così non l'avevo mai visto, questo devo dire la verità. Forse, guarda, forse ai tempi dell'altro filosofo genio del male Motta con l'Atalanta, che mi pare perdemmo 3-0 3-1 3-0 forse quella partita lì sì, che poi riperdemmo anche
1: 4-0 con la Fiorentina,
0: sì, con la Fiorentina, esatto, forse quella partita lì. Prego.
1: Nel primo tempo sullo 0-0 Spalletti non permetteva a Bremer di andare sui calci d'angolo lì, perché quel finale non me lo spiego proprio. Bruno da Bassano del Grappa.
0: Bruno, neppure io, hai ragione Andrea, ma mi prendo tutte le responsabilità, credevo che si potesse sbloccare, guarda ne parlavo prima con Chiara Leati, ci siamo messaggiati e chiediamo scusa, insomma chiediamo scusa soprattutto io perché immaginavo che Colomani si potesse sbloccare e invece niente. Due testuali, due vocali, Spalletti.
1: Comunque Ale, tutti corrono più di noi, hanno tutti il ritmo più alto, il Sassuolo faceva girare la palla con grande sicurezza, noi tremavano le gambe anche a fare un passaggio di 5 metri.
0: È vero.
1: Sinceramente non vedo quale miracolo possa ritirarci su. Francesco d'Alto Pascio.
0: Francesco, hai perfettamente ragione. Allora, noi siamo partiti bene, anche a livello di ritmi, poi probabilmente si è spenta la luce, zac, e ci tremavano le gambe, ottima lettura, anche secondo me in alcuni momenti.
1: Pedro da Roma, squadra senza alcun equilibrio, raggiunto il 2-2 ci si poteva accontentare vista la situazione drammatica già vissuta in difesa nel corso del secondo tempo.
0: Onestamente mancava un minuto, dai, sentiamo due vocali e poi sentiamo Spalletti, poi naturalmente Spalletti, Claudia, sala stampa, tutto, perché sai che poi lì magari succede anche qualche altra cosa a
1: poi
0: livello
1: parla
0: di...
1: anche Vicario, quindi
0: sì, Vicario, quindi già abbiamo queste cose di Vincenzo, però me le dici, sentiamo tre vocali.
8: Buonasera Radio Bianconera, Claudio da Roma.
0: Ciao Claudio.
8: Che dire, questa Juve non è per tutti. Allenatore, giocatori, salvo in parte la dirigenza perché si è trovato in una situazione difficile da gestire, però comunque poteva far meglio risolvendo determinate problematiche. Non abbiamo una punta e soprattutto abbiamo i soliti problemi atavici a centrocampo. Spero l'allenatore si possa inventare qualcosa perché ora deve dimostrare di essere da Juve e fino adesso non l'ha dimostrato.
0: Condivido ogni parola di questo amico anche nella sua sofferenza che si sentiva benissimo nel tono della voce. Prego.
9: Vorrei dire solo una cosa, Alberto da Napoli.
0: Ciao Alberto.
9: Chi è che si lamentava di Locatelli? L'unica persona con personalità in mezzo al campo.
0: Ma sai Alberto, io ho detto prima, però insomma ripeto, non è un giocatore fenomenale, ma in questa Juventus quando manca lo senti. Prego.
10: Ciao a tutti, sono Michael da Noce.
0: Ciao caro.
10: Io dico una cosa, la mia Juventus non c'è più, è finita, perché questa Juventus è scarsa, molto scarsa, ma l'allenatore è scarsissima. È scarsissima questa signore. E non ditemi che ma non hanno preso quello, non hanno preso quello. Se io perdo contro Inter, anche 5-0 va bene. Se io perdo contro Milan, va bene. Se io perdo contro le squadre forti, Roma, va bene. Però contro Sassuolo non c'è bisogno di allenatore. Ragazzi, contro queste squadre non c'è bisogno dell'allenatore. Ma questo allenatore non vede nessuno, non vede la mano dell'allenatore su questa squadra. Ragazzi,
0: guarda amico mio, anche qua intanto vi faccio i complimenti per la lucidità anche negli oltre già 2000 messaggi arrivati e per questi che sono stati al momento mandati in onda. Io lo dissi inizio stagione questa cosa qui della mano di Spalletti, e non solo ci sono i podcast, ma per chi vuole ci sono i miei reel su Facebook, TikTok o Instagram. Cosa ridete?
1: Niente.
0: Cosa ridete? Ride anche Rossi. Ci sono dei reel in cui io dico: adesso voglio vedere la mano di Spalletti, che ritengo un grande allenatore, ma che ritengo in questo momento di non aver visto niente di Spalletti, assolutamente niente. Sentiamo Vicario. No, cioè le parole Vicario, hai detto parlato Vicario?
1: Sì, ma non ce l'ho ancora.
0: Ah, non c'è ancora. Allora sentiamo Spalletti.
11: La squadra da ultimo la poteva anche aver vinta, aveva meritato anche di poterla ribaltare la partita. È chiaro che ha perso degli equilibri, è una cosa che non deve fare, ha perso un po' la ragione di andare a vincere la partita andando a attaccare in 8 calciatori su una palla che bisogna rimanere perlomeno in parità numerica. Però se si vede delle situazioni prima, noi potevamo aver fatto gol, il gol del 3-2 lo potevamo aver fatto anche noi, per cui i giocatori hanno tentato di andarla a vincere, sono stato io che ho stimolato di andare a vincere questa partita da ultimo quando eravamo in pari. E forse hanno eseguito troppo alla lettera quello che io gli ho chiesto, perché poi si sono riversati in troppi dentro l'area di rigore e ad andare a tentare di ribaltare questa partita. Però bisogna prendere anche l'intenzione positiva della squadra, proprio per a perdano, per volerla andare a vincere in tutte le maniere, e secondo me se l'erano anche scavata la posizione, la situazione per poterla ribaltare totalmente. Poi è chiaro, si perde le palle così invece di buttarla dentro dove siamo ormai alla fine, e si rimane troppi sopra la linea della palla o si va in troppi a tentare di andare ad agguantare la vittoria e si lascia questi spazi qui, c'è sicuramente una colpa nostra, ma nasce tutto dalla voglia di andarla a chiudere, di andarla a ribaltare.
12: Com'è possibile questa situazione con Celic che va in pressione, non è più in blocco squadra, la squadra si allarga così tanto e c'è così spazio per imbucare? Al di là dell'errore individuale, ci può spiegare anche le sue indicazioni in una situazione simile in cui la squadra sembra compatta ma poi non lo è per una scelta?
11: Sì, qui non siamo stati aggressivi quando siamo andati a tentare di prendere la palla e poi si rimane alti con la linea dopo che hanno fatto l'1-2 invece di scappare ed andare a coprire campo dietro le spalle. È vero, abbiamo lasciato degli spazi dove abbiamo delle responsabilità, abbiamo delle colpe, per cui questa è una cosa che bisogna sicuramente migliorare.
12: Lei ha tanto bisogno dell'appoggio della punta, ha tanto bisogno di pulizia in quelle zone di campo, secondo tempo qualcosina meglio in profondità, però quanto si può andare avanti in questa direzione, su questo carro, per quello che stiamo vedendo e soprattutto per le idee come lei le sviluppa solitamente?
11: Intanto ce la dobbiamo giocare di più su Colomani, perché ce la giochiamo poco. Quando si vede che è tutto occupato a metà campo è segno che loro hanno rotto la linea difensiva e sono venuti poi ad agganciare uomo su uomo, per cui si va a giocare sulla prima punta facendogliela tenere e ribaltando poi quella che è la pressione degli avversari, giocandogli addosso e poi andando a sostegno. Noi ci abbiamo giocato poche volte, anche se in alcuni casi lui deve essere più cattivo, questo è vero.
13: Zegrova comunque è entrato bene, è entrato con il giusto piglio, lei ha sempre esaltato le qualità di questo ragazzo. È questo il vero Zegrova che vede in allenamento o può fare ancora meglio anche dal punto di vista dell'atteggiamento? O della continuità Zegrova più che dell'atteggiamento, scusi.
11: Zegrova ha questa qualità qui che diventa imprendibile, imprevedibile quando poi crea questi uno contro uno nello stretto. Poi magari una palla la tiene troppo e non serve Kalu che va in porta come è successo all'inizio quando ha poi saltato due uomini, ma ha saltato due uomini e viene saltata quella cosa lì, ma c'era Kalulu che era solo lì davanti. Poi magari perde un pallone facile e non ha la qualità di rincorrere sulla fascia, però se fai una partita offensiva e riesci a giocarla nella loro metà campo, Zegrova è un calciatore incredibile.
14: Se lo aspettava un Sassuolo così coraggioso dopo così poco tempo con Aquilani?
11: Aquilani ho già parlato ieri e ridico le stesse cose, uno che aveva qualità quando giocava e ora gli si riescono a riconoscere nella sua squadra. Loro sono stati un po' avvantaggiati dalle nostre perdite di equilibrio, ma tutto è avvenuto per la voglia di andare a vincere la partita. E secondo me se l'erano scavata la voglia di ribaltare, la possibilità di vincere e di ribaltare il risultato.
0: Allora, in attesa poi di capire se in sala stampa emergeranno altre parole, io onestamente non sono d'accordo su niente di quello che ho sentito, neppure sulla questione Colomani, e al di là poi di quando sento dire l'abbiamo persa perché la volevamo vincere, c'è modo e modo di provare a vincere le partite, certamente non lasciando scoperte, e tra poco avremo Mirko Nicolino che ci racconterà il suo punto di vista. Quindi se un allenatore non riesce a dare equilibrio alla squadra anche negli assalti finali, soprattutto quando in questo calcio moderno delle 5 sostituzioni le partite le vinci anche dal 90esimo al 95esimo o le perdi dal 95 dal 90esimo al 95esimo, insomma queste sono tutte cose che un allenatore deve provare decisamente negli allenamenti. Però una cosa mi preoccupa molto e lo dico senza proprio peli sulla lingua: non vorrei che a questo punto le battaglie di Spalletti diventassero battaglie negative per la Juve. Una di queste è quella su Colomani. Dopodiché poi è normale che non abbiamo altre alternative perché questi siamo. Però continuare a difendere un giocatore, cioè non è che lo devi crocifiggere, ci mancherebbe altro, però non si può neppure fargli sempre una carezza dicendo sì, ma anche oggi non arrivano palloni. No, Luciano, non è così. È che questo giocatore, questo attaccante che abbiamo preso, inseguito per 3 anni, 4 anni, 10 anni, 12 anni, in 4 partite non è riuscito una volta a centrare la porta.
1: Sembra un po' la situazione Motta Cup Miners, che ogni volta gli dava, esatto, una carezza, diceva sempre: no, sta facendo bene.
0: Vero,
1: poi
0: è vero, e non funziona giusto. Vedi, perché poi il mio cervello ormai anziano tende a dimenticare alcune cose. Io onestamente, caro Luciano, stasera accendo un campanello di allarme anche su di te, sia per la gestione della squadra, sia per la gestione della partita, sia per la gestione della comunicazione. Perché se ieri mi era piaciuta perché mi era sembrato che volesse caricare la squadra, onestamente no. Anche perché, Luciano, è veramente l'ultima cosa che dico: io non credo che il problema di questa sera sia soltanto il risultato,
1: magari.
0: Magari, perché noi la potevamo anche pareggiare, ma ti avrei detto esattamente le stesse cose. Non è soltanto il risultato, è tutto uno sviluppo che ci siamo andati a cercare nel corso di questa partita, ma che non abbiamo mai messo in pratica. Io sono molto preoccupato. Guarda, forse, per quanto mi girino le scatole, forse la cosa che mi preoccupa di meno, ed è un paradosso, è la sconfitta rispetto a quello che ho visto in 90 minuti. E per quanto sappiamo tutti, chi lo vuole accettare e chi non lo vuole accettare, che le assenze ci sono e che nell'equilibrio alcuni giocatori sono importanti. Però Luciano, non è che adesso che non c'è più Locatelli sta squadra perde sempre, eh? Parliamoci chiaro, perché si può anche provare a cambiare qualcosa se capisci che quell'equilibrio non lo tieni. Noi abbiamo fatto una partita con due centrocampisti in mezzo che se li metti insieme non fanno una corsa normale. E Luiz meglio rispetto a Kuhn-Meiner, ma per me è insufficiente tutti e due. Perciò io sono molto preoccupato stasera. Vai Claudia con un po' di dichiarazioni, poi un po' di testuali, vocali, e poi andiamo da Mirko.
1: Vi do vicario.
15: Sì.
1: Pesa l'assenza di un leader come Locatelli? Sicuramente, è il capitano, è un giocatore fondamentale per noi, però non possiamo nasconderci dietro gli alibi delle assenze. Dispiace per Manuel, ma il suo è un infortunio lungo e in rosa abbiamo giocatori di livello.
0: E questo è già un leader, eh? Cioè questo parla già da leader, vai.
1: Più rabbia o rammarico per questa sconfitta? Secondo me lascia rammarico e rabbia, perché la partita era girata a favore nostro. Bisogna avere più equilibrio e gestione dei momenti, perché le qualità le abbiamo, e anche tante. Bisogna capire che si può segnare anche all'ultimo secondo, ci vuole solo un po' più di attenzione, da domani bisogna voltare pagina.
0: Guarda, se rimango a bocca aperta di fronte ai calciatori di Spalletti, qua io non posso altro che battergli le mani. Ultimo arrivato, eh?
1: Però posso dire una cosa?
0: Vai.
1: A me un po' spaventa questa cosa, perché... per l'ennesima volta le parole dei giocatori vanno in contrasto,
0: sì,
1: con quelle
0: dell'allenatore. E queste vanno pesantemente in contrasto con l'allenatore, è vero, è verissimo. Sai, c'è il fatto che Vicario se l'è vista arrivare davanti e dice sì, la voglio vincere, ok, ma poi lasciare tutto quello spazio e quella roba lì. Allora, in attesa poi di Spalletti alla sala stampa, sentiamo tre vocali, poi un po' di testuali, poi chiamiamo Mirko, e Mirko credo che ci darà tante chiavi di lettura. Vai.
16: Ciao ragazzi, buonasera, Claudio da Pordenone. Solo per dire che non so che cosa dire, veramente non so più cosa dire. Domenica sono allo stadio, spero di non pentirmene. Ciao.
0: Io ti dico, mai, non ci se ne pente mai, però ci girano profondamente le scatole, ti capisco, amico mio, prego.
17: Buonasera Radio Bianconera, stasera vergognosi, il più vergognoso è stato Spalletti, non ha fatto nulla.
0: Calma, amico,
17: non ha fatto nulla. Dobbiamo ringraziare Azzeclova se c'è stata un po' di partita. Calulu zero, voglio dire, quando lo sostituisci? Ha sbagliato sul primo gol, ha sbagliato sul terzo, ma poi dico io, benedetto Dio, cioè noi stiamo attaccando 3-2, manca 30 secondi, ma dove va la difesa?
0: Sì,
17: dove va la difesa? Dove va? Dove vanno tutti in avanti? Per lasciare un contropiede 3-1, ma veramente stiamo scherzando? Ma se proprio nemmeno in terza categoria si possono prendere sti gol, non è fattibile, cioè non puoi andare a cercare un terzo gol di difensore su un contropiede.
0: Allora, amico mio, tanto calma, però vedete, questo è, no, la rabbia, l'amore che credo che l'amico rappresenti veramente tutti stasera, e ha detto anche nella rabbia, ma in maniera molto lucida, quello che stiamo cercando di raccontare, cioè al di là di tutto, no, della sconfitta, beh, cioè, noi, sai, come diceva anche l'amico da Nottingham prima, perdi contro una squadra più forte, ok, ma qui perdi contro una squadra che non è più forte, che però è più equilibrata, che però ti ha dato una lezione sotto tutti i punti di vista di gestione, e è questo quello che preoccupa tantissimo. Prego Fede, altri due vocali.
18: Buonasera ragazzi, ci ero occupato, a parte la vergogna che sto provando in questo momento, io vorrei capire uno Colomani che cos'è, cioè, ma stiamo scherzando? Vabbè, poi volevo dire a tutti i tifosi bianconeri che dicono male a Locatelli. Va bene? Oggi ecco che succede quando non gioca Locatelli. Prendi tre gol prendi quando non gioca Locatelli. Guardate le partite prima di dire male ai nostri giocatori.
0: Ciao Ciccio, altro vocale.
19: Stezza, che delusione. Però una domanda ancora. Voi credete che in tutto questo Spalletti qualche responsabilità,
0: sì,
19: non,
0: sì,
19: ce l'abbia?
0: Assolutamente sì. Assolutamente.
19: È una domanda, eh?
0: Sì, sì. No, ma l'ho detto anche prima. Assolutamente sì. Tra l'altro saluto anche l'amico Andrea da Savona, che prima metteva in evidenza anche quanto eventualmente in questo momento Spalletti sia in totale controllo della squadra. Caro Andrea, onestamente non lo so, spero di sì, ma sai, non viviamo quotidianamente la situazione, non ci sono segnali che ci possano far pensare una cosa del genere. Però onestamente anche quello che ha detto Vicario in maniera molto corretta rispetto a quello che ha detto Spalletti, e come sottolineava Claudia, poi sembra che Spalletti dice una cosa e i giocatori dicono un'altra, un po' ci fa pensare. Hai delle dichiarazioni?
1: Ho Spalletti in sala stampa.
0: Ok, allora immagino che sia stata una cosa lunga. Allora, leggi qualcosa e nel frattempo chiamiamo Mirko. Tanto ragazzi, fino a mezzanotte e mezzo stiamo insieme, quindi cerchiamo di recuperare anche la maggior parte dei vostri testuali e dei vostri vocali. Sì, al telefono, prego.
1: Cosa si porta dietro da questa sconfitta? Mi porto dietro la reazione, la voglia di vincere la partita pur avendo perso diverse volte l'equilibrio, e per certi versi eravamo riusciti a ribaltarla la partita. Poi non siamo stati bravi ad affrontare e portarlo fino in fondo, quello che avevamo costruito, però mi porto dietro la voglia e il fatto di averla ribaltata.
0: Io non commento, cioè se faccio un commento poi finale, vai.
1: Cosa non ha funzionato nel primo tempo? Non siamo riusciti a trovare tanti spazi, queste giocate nello stretto dove si riesce poi a tagliare fuori dalle linee della squadra avversaria. Abbiamo giocato poco su

0: momento che non quello del primo.
1: Ah, è tutto compreso? Vabbè, ok.
0: L'immaturità di certi momenti del secondo tempo ti può preoccupare? Chiaro che non vanno mantenuti quegli equilibri e delle possibilità di gestire quello che poi avviene. Noi, andando a sovraccaricare una situazione, una ricerca, abbiamo perso l'equilibrio nell'altra. Ma ci avevamo scavati la possibilità di andare a vincere la partita.
1: Oggi ci abbiamo scavati, esplorare, oggi ci siamo scavati, ok.
0: Ora mi chiedono tutti come si fa a prendere un 3 contro 2 in quella maniera. Chiaro, è vero, non si può rimanere così, ma laggiù siamo 8 contro 7. Se la gestiamo bene riusciamo a finire l'azione, perché loro sono lì, chiusi in area. Noi la facciamo circolare e poi si vede. Mentre andiamo a forzare con la conduzione della palla entrando in una situazione angusta, si perde palla ed è tutto più difficile.
1: Allora fermiamoci qua, che ci abbiamo Mirko. Mirko, meglio di lui non ce lo può spiegare nessuno. Ciao Mirko, buonasera.
2: Ciao a tutti, ben ritrovati.
1: Allora Mirko, io voglio partire dagli ultimi 5 minuti di
2: da pura... dove? Ecco.
1: Hai ragione. No, da lì, perché tu sei un allenatore. Io penso che se tu la tua squadra perde una partita in questa maniera, te domani li frusti tutti e forse ti dimetti pure. Senti cosa dico, senti cosa dico Mirko, perché
2: spacco tutto lo spogliatoio sicuramente.
1: È inspiegabile. Io ti lascio la parola Mirko, perché quegli ultimi 5 minuti che lui ha cercato di spiegare, ma in maniera molto molto
2: filosofica,
1: bravo.
2: No, l'ha spiegata in maniera molto filosofica, ma del resto, allora, a me questa partita, stavo scrivendo il mio pezzo per Bianconera News, non vi anticipo nulla, bravo, di più, però questa partita mi ha ricordato la partita col Galatasaray.
1: È vero.
2: La Juventus è vero. Sul 2-2 rimane in 10 uomini, lui cosa fa? Cosa fa? Ricordate?
1: Come
2: toglie
1: no.
2: un centrocampista
1: Come
2: e no. mette Openda.
1: Come no?
2: Io ho voluto provare ad andare a vincere la partita, ma sei in 10, cosa devi provare a vincere? Tu devi lì provare a limitare i danni e poi ti giochi la qualificazione al ritorno. Infatti tu al ritorno 3 gol e l'hai fatti.
1: Esatto.
2: Lì bastava perdere anche 3-2, ma anche 4-2, ti dico anche questo. Invece noi che facciamo? Ne prendiamo 5, rischiamo nei minuti finali di prendere il 6º, il 7º, e poi lui a fine partita dice: eh sì, però abbiamo fatto una grandissima partita, sul 2-2 in 10 abbiamo provato ad andare a vincerla. Allora, stessa cosa stasera, i ragazzi mi hanno preso alla lettera, io ho detto loro di andare a vincerla e loro sono andati con in 8 in area di rigore al secondo minuto di recupero. Bene ha fatto Vicario, secondo me, a dire: questo non è un atteggiamento da Juve. Ma ragazzi, va bene il provare a vincere, e va bene che tu lì, come dice lui, non devi tentare il dribbling ma devi gestire il possesso, va bene che loro sono in 7 in area di rigore, ma tu non ti devi trovare in 8 lì.
1: Ma come si fa, dai?
2: In 8 lì, devi essere almeno in 3 dietro, minimo 3 dietro devi averli, minimo 3. A parte il fatto che io sono dell'avviso che ammonito com'era Lukumi avrebbe continuato a garantire equilibrio ad una difesa in cui Kelly, non capisco perché, quando va in marcatura Bremer che esce a centrocampo, esce anche lui.
1: Sì, è vero.
2: Se uno dei due centrali esce, l'altro deve coprire. Avete visto l'azione prima di prendere il primo gol? Abbiamo subito una ripartenza veloce. Kelly era oltre la linea,
1: sì,
2: di centrocampo.
1: Sì, come no? Come l'ho detto proprio.
2: È andato a chiudere Douglas Lewis.
1: Esatto, esatto.
2: È andato a chiudere Douglas Lewis.
1: Esatto.
2: Ma che motivo c'era di stare lì?
1: Non lo so.
2: Se poi andate a guardare il gol, perché Spalletti è stato bravo a porre l'attenzione sugli ultimi minuti, Ale, però io vi dico, guardate il fermo immagine quando parte il passaggio per Esposito, del gol di Esposito. La difesa della Juventus è su 5 linee, 5. Allora, l'ultimo è Kalulu, che è in linea con Esposito. Poi 2 metri più avanti c'è Bremer, poi c'è Celik a sinistra 10 metri più avanti e poi c'è Kelly 25 metri più avanti. Cioè lì tu, su una situazione in cui devi scappare verso la tua porta, stai difendendo con 5 linee. Cioè questa non è una questione di voler andare a vincere la partita, perché lì sei sullo 0-0. Questa è una totale mancanza di equilibrio. Totale mancanza di equilibrio, questa è la base. Cioè, una difesa che non tiene la linea, che ha completamente perso la linea, vuol dire o che non si allena, su queste cose o che i suoi giocatori non sono all'altezza di tenere la linea.
1: Alleluia Mirko, guarda, perché l'ho detto proprio pochi minuti fa, cioè queste sono cose che fai

0: allenamento. Che fa in allenamento? Per me sono inconcepibili. Quindi Mirko, sono
1: guardate contento. cosa fa Kalulu al 93esimo. Arriva un cross dalla destra, la palla arriva tra i piedi di Kalulu, lui anziché rinviare o col destro o col sinistro verso la parte laterale, respinge di piatto al limite dell'area. Ma questo, ragazzi, ma a me queste cose fanno venire, mi danno la pazzia, ma mi fanno diventare matto, perché non si può fare un errore da scuola calcio. Che tu rimessi una palla al centro, al limite dell'area, e infatti la restituiva un giocatore del Sassuolo.
0: Ma infatti, Mirko, tu parli di scuola calcio, ma io ho visto stasera errori da scuola calcio, per non parlare dei calci, sì, d'angolo, che si riesce, ci si incaponisce in alcuni schemi, boh.
1: Questa cosa è cominciata con Spalletti.
0: Sì, è vero.
1: Non battiamo un calcio d'angolo in aria in nessun modo, e 9 volte su 10 rientriamo dal nostro portiere, provano, sì, a fare degli schemi improponibili, non gliene esce uno, perché non sono in grado di farli. Noi stiamo chiedendo, si chiede a dei giocatori cose che non sanno fare. Dobbiamo semplificare il calcio a questi giocatori, che arrivi qualcuno che semplifichi l'ambiente Juventus. Abbiamo avuto tre allenatori, ognuno troppo talebano, scusatemi il termine, delle proprie idee, e questo ha portato a chiedere a dei giocatori cose troppo complicate che non hanno il livello per farle. Tre allenatori, tutti e tre, Motta, Tudor e Spalletti.
0: Anche questa è una verità. Mi colpisce una cosa che hai detto, Mirko, portare qualcuno che semplifichi la Juve. Allora ti chiedo, secondo te, insomma, Spalletti sta perdendo un po' la Trebisonda?
1: Ma secondo me non ci sta capendo nulla, devo dire la verità. E Spalletti adesso, perché non dobbiamo sollevare i giocatori dalla loro responsabilità.
0: No, certo.
1: I giocatori sono i primi responsabili di questa situazione, sempre. 1, 2, dopo 10 mesi, 10, è una preparazione fatta, perché l'anno scorso si diceva, però Spalletti non ha fatto la preparazione, quest'anno la preparazione l'ha fatta. La squadra ha vinto la prima partita rischiando di pareggiare, sì, al 92esimo, vero, con il Frosinone che colpisce l'incrocio.
0: Incrocio, sì.
1: La seconda l'hai vinta 2-0 perché il Parma ti ha regalato il secondo gol,
0: esatto,
1: con una costruzione dal basso. La terza hai pareggiato contro il Milan, sì, ma noi abbiamo fatto meglio del Milan, certo, perché il Milan ha fatto 0-0.
0: Come quindi nel tu primo fai tempo 0, ieri. È vero, sì.
1: Fai 0,1, fai 0,1, hai fatto meglio del Milan, grazie. Loro hanno fatto 0, tu hai fatto 0,1. Stasera, onestamente, una squadra completamente priva di equilibrio, e per me è grave che lui dica meglio il secondo tempo del primo
0: anche
1: tempo.
0: Per
1: cioè
0: me, lui preferisce, sai, che anche per me.
1: Lui preferisce che la squadra vada a casaccio per il campo e rischi di prendere un'imbarcata piuttosto che stia equilibrata e magari rischi di meno. Questo per me è molto preoccupante.
0: Guarda, Mirko, io l'ho detto prima, campanello d'allarme grosso che mi suona su Spalletti, per questo mi deprime la tua riflessione, ma è quella che facciamo.
1: Ci sconforta, semmai.
0: Sì, ci sconforta. Senti, io poi devo chiederti anche un'altra cosa, poi ovviamente andiamo anche su quelli che possono essere scenari futuri, però insomma, Kolumani ci si sta accanendo su un giocatore che non ne prende mezza, sbaglia le scelte, non tira mai in porta, e nonostante questo lui non lo toglie mai.
1: Diciamo intanto che su una cosa sono d'accordo con Spalletti, quando dice nel primo tempo è stato cercato pochissimo dai compagni, perché è venuto 2 volte a prendersi lui la palla a centrocampo. Allora, Kolumani è un giocatore che ha bisogno di andare negli spazi, ok? Ora, se tu palleggi in orizzontale per 90 minuti, non è il giocatore che fa il caso tuo, perché Kolumani ha bisogno di essere mandato negli spazi. E nel primo tempo ha fatto, perché giustamente, attenzione, prestazione non insufficiente, di più, però 2 volte lui e 2 volte Nico Gonzalez tagliano alle spalle dei difensori reclamando il pallone e non vengono lanciati, perché la squadra continua a palleggiare in orizzontale. E quindi è stato cercato poco. Quando però è stato cercato, lui ci ha messo del suo, perché onestamente ha masticato 2 volte il pallone, esattamente come contro il Milan, un paio di volte è stato impreciso. Non è un giocatore capace di destreggiarsi quando le squadre avversarie sono piazzate e quando tu hai un gioco lento.

0: Colomani ha bisogno di essere mandato sul lungo, cioè quando tu vedi che la squadra avversaria è piazzata, no? Non serve andare in otto in area di rigore, devi giocare una palla lunga, hai messo anche Voltemade, gioca una palla lunga e sali con il centrocampo e con la difesa a prendere la seconda palla. Non c'è bisogno di andare in otto in area di rigore ed esporti ad una ripartenza. Poi questa cosa l'ha detta ad Azzon. Dice, ah, forse nei minuti finali, piuttosto che andare in troppi in avanti, dovevamo lanciare qualche pallone lungo visto che ne avevamo due attaccanti. E beh, però bisognava dirglielo forse durante la partita. Cioè, capisci? Io vedo grossissimi campanelli d'allarme, perché se quello che dice Spalletti è vero, o la squadra non lo segue, oppure ragazzi, io non credo che questa squadra qui sia una squadra da zona retrocessione, o che comunque non possa arrivare tra le prime quattro. Onestamente, aveva tutte le carte in regola per farlo lo scorso anno. Il problema è che, come se ricordi, Ale, alla fine della scorsa stagione dissi una cosa qui su Radio Bianconera, che quando prendi un'onda lunga te la porti anche nella stagione successiva.
1: Come no.
0: Noi abbiamo nelle ultime giornate resuscitato la Roma, che era fuori dalla Champions, avevamo 6 punti in più, li abbiamo dilapidati, abbiamo mandato la Roma in Champions e l'abbiamo lanciata per questo inizio di campionato. Adesso la Roma è lanciata, ha preso fiducia. Noi invece ci siamo depressi e continuiamo a deprimerci settimana dopo settimana. Quindi forse era meglio prendere provvedimenti alla fine della scorsa stagione, perché adesso di solito questa cosa qui, quando una squadra chiude con un allenatore che ha fatto male, il peggior risultato degli ultimi 16 anni della Juventus, questo dice il posizionamento, poi inizi la stagione successiva con un fardello ancora più grande, e credo che la situazione di Spalletti sia anche molto difficile proprio per questo, perché lui deve combattere col demone del sesto posto dello scorso anno, che gli continuerà a venire rinfacciato ogni giorno dai suoi pensieri stessi. Non c'è bisogno nemmeno che glielo ricordi qualcuno.
1: L'ultima cosa che ti chiedo, Mirko, così poi ti lascio al tuo pezzo su Bianconera News, è fatto bene a non svelare niente, così ti leggeranno gli amici, ma insomma tu immagini che già si cominci a pensare a partite decisive per il futuro di Spalletti? Perché sai, ti puoi immaginare una cosa, no Mirko, che stasera c'è un nome che ovviamente torna, che tutti vogliono, tutti, ma quasi tutti. Ecco, bisogna secondo te cominciare a lavorare, e quindi in particolar modo te, Mirko, su queste situazioni, o ancora è troppo presto?
0: Guarda, io penso che questa settimana sia una settimana importante, perché giovedì intanto c'è da fare una partita in Europa League, la Juventus deve dare già un segnale diverso dalla gara col Sassuolo, e tu ci arrivi con il tuo miglior giocatore della partita del Mapei Stadium, Jegrova, che non è inserito in lista UEFA.
1: E con Alibegovic, che non sappiamo cos'ha, perché non riusciamo a capire.
2: Nessuno gliel'ha chiesto.
1: Nessuno gliel'ha chiesto al momento.
0: Ora indagheremo. Io ho visto che si massaggiava gli occhi. Non so se lui magari usa le lenti a contatto, e magari avesse perso le lenti a contatto, non lo so. Sembrava avesse un fastidio agli occhi, non lo so. Però ripeto, ora andremo a indagare. Detto questo, tu arrivi alla partita, ripeto, in Europa League, con tanti assenti e con il protagonista della partita col Sassuolo, che non è in lista per scelta tecnica, uno. E in più poi arrivi con l'Atalanta, una partita in cui non puoi già sbagliare.
1: No.
0: Quindi queste due partite, secondo me, potrebbero scavare un solco tra Spalletti e la Juventus.
1: Anche perché poi, caro Mirko, ci sono queste famose 3 settimane, no? Che sono tante, anche per eventualmente fare qualcosa. Allora te la butto proprio lì, ma secondo te, se lo chiamano così sono tutti contenti, ma lui accetta?
0: Secondo me sì.
1: Beh, se me lo dici te, vedi, sono con questa squadra, con Colomani, con Voltemade, cioè lui accetta.
0: Secondo me sì.
1: Va bene. E allora cominciamo a lavorare, dai, su questa traccia, così almeno saranno tutti felici se ritorna Antonio Conte. Ciao Mirko, un abbraccio.
0: Ciao a tutti, alla ciao prossima.
1: Mirko. Ciao Mirko. Ora buonanotte. Poi, ciao, buonanotte. Ora poi da capire, no? Se poi arriva Conte e si comincia a vincere,

0: A chi si va a cercare poi, no? Perché poi alla fine Gattuso, bravo, si è lanciato anche Rossi. Tra l'altro io il Rossi che ho visto imprecare quando abbiamo preso i gol, ormai è più ventino di tutti noi. Così, quando poi speriamo che no, perché io mi auguro che sia un po' come la bacchetta magica, ce l'ha e quindi diventano tutti dei fenomeni. Ma se non dovesse andare bene pure lui, sai, non so più dove si può andare a scavare. Da Carnevale, sì, da Carnevale, il quale secondo me a gennaio dovrà fare un mezzo miracolo, perché al di là dell'allenatore, che per carità sono il primo a dire che in questo momento ci sta capendo poco e mi trovo molto in linea con l'analisi fatta da Mirko, però qui io credo che si debba cambiare tanto anche a livello di, purtroppo, di giocatori, e gennaio insomma non è che sia un mercato così, così propenso e così proficuo. Detto che poi per esempio a gennaio qualcuno qua vicino a noi ha preso un campione vero, mentre noi andavamo a prendere Boga, che è un ottimo giocatore, ma non è quello che ci può far fare il salto di qualità. Allora Claudia, abbiamo qualcosa da leggere dalla sala stampa? No?
1: No.
0: Allora diamo spazio un po' agli amici. Vai. Sì, io non sono contento, Michele Balestri. Io se torna Conte non sono contento. Posso? Allora, in questo paese ho la possibilità di esprimere un mio parere, oppure la verità ce l'hanno soltanto quelli che stanno a parte? No, fatemi capire se possiamo esprimerci. Poi sicuramente una cosa, Michele, te la dico. Io ti ferò Juventus anche con Antonio Conte, cosa che molti hanno fatto quando c'erano altri allenatori, ma non me ne frega niente. Quindi io non sono contento, ma starò evidentemente a sua parte. Figurati, l'ho tifata quando c'era Sarri, perciò figuriamoci se sono tifo con Conte. Però è mio diritto dire che non sono contento, oppure no? Oppure questo è un paese dove la democrazia è fatta soltanto quando si sta dalla parte che pensa qualcuno? Io non sono contento se torna Antonio Conte, lo posso dire? Prego.
2: Ragazzi, Antonio Conte a mezzanotte deve stare alla Continassa.
0: L'avevo
2: basta
0: detto.
2: Antonio Conte, adesso dite quello che volete, non vi piace quello, quell'altro, è andato all'Inter, al Napoli. Antonio Conte a mezzanotte deve stare alla Continassa.
0: L'avevo detto
2: alla
0: io.
2: Continassa, Antonio da Genazzano.
0: Ciao Antonio, l'avevo detto io, mi ricordo bene anche quando pareggio Juve-Genoa 0-0, mi ricordo perché giocavamo a 12:30, avevamo la finale di Coppa Italia da Libertas che perdemmo, fu una domenica di merda
1: super.
0: Quella tanto super no, Coppa Italia, era Coppa Italia, domenica di merda, tanto posso dire, mezzanotte 04 minuti primi pareggiamo 0-0, una partita inguardabile della Juve, e dissi Conte alla Continassa, sì, me ricordo molto bene. Sì. Ricordo molto bene. Prego. Intanto pare che Alebego sia uscito per stanchezza e crampi.
1: Speriamo.
0: Comunque a me è piaciuto Alebegovic stasera, la verità.
1: Sì, è vero,
0: prego.
3: Buonasera, Salvatore da Catania. Stasera per la prima volta incomincio a pensare che al di là delle assenze e dei limiti tecnico-tattici dei giocatori, forse Spalletti deve incominciare a pensare di giocare in un altro modo, cercando di dare alla squadra maggiore verticalità. Così non si va da nessuna parte, e stasera per la prima volta metto in discussione l'operato di Spalletti.
0: Anch'io.
3: Forza Juve.
0: Anch'io amico mio. Anch'io, leggi qualcosa dai Claudia, stasera lo metta, ma vedi, io credo che l'onestà intellettuale vostra, nostra, perché ci vedete tutti i difetti del mondo, ma questo no, ci impone dire che stasera Spalletti, ripeto, Marangio prima ha mandato un messaggio dicendo temo che abbia primo allenatore, perché poi le cose si vedono anche nel campo, poi magari si riprende, ce l'auguriamo, però onestamente Spalletti questa sera mi ha preoccupato molto, la gestione, e poi come diceva Mirko, come fai a dire che se meglio il secondo tempo del primo? Luciano, in quel secondo tempo ci sono anche 5 minuti da incubo, vabbè, leggiamo qualcosa, va.
1: Ale, secondo te se venisse Parrucca come la metterebbe in campo sta squadra?
0: Parrucca,
1: Andrea,
0: sarebbe Conte. Guarda, ora al di là di tutto, sicuramente se Conte perde una partita del genere, perché poi al di là simpatie e antipatie, torniamo sulle cose, tremano muri. Questo è poco ma sicuro. E secondo me se perdiamo una partita del genere, Conte non ha questo tipo di comunicazione. Deve essere molto onesto.
1: Vabbè, basta vedere l'anno scorso a Napoli.
0: Esatto.
1: Quando disse, quando il Napoli ha perso col Como, col io non Bologna, accompagno il morto.
0: Bologna, ah, Bologna. Bologna. Non accompagno il morto. Sì, sì, sì, sì. Quindi, onestamente, questo lo devo dire. Poi vedi, è arrivato anche un altro messaggio: a mezzanotte Antonio Conte se deve stare a casa sua. No, ma sarebbe un'altra scelta che dividerebbe per la 174esima volta il popolo bianconero. Come la metterebbe in campo? Se una bella domanda. Secondo me non con il 4-2-3-1. Altra cosa sulla quale si sta incaponendo Spalletti. Prego Claudia.
1: Allora, una domanda: quanto tempo potrà passare prima di una decisione di Carnevali? Spalletti non è l'allenatore deciso da questa dirigenza, Luca.
0: Questo, Luca, è un altro argomento vero, perché il rinnovo arriva l'anno scorso. Sono molto amici, ma questo non vuol dire niente. Mettiamola così: Sassuolo negli anni è stato un po' un crocevia per noi, eh? Vi ricordate anche quella famosa partita che perdemmo e poi da lì però cominciò quella incredibile cavalcata. Purtroppo non siamo più in quelle condizioni. Sassuolo è sempre stato un campo particolare. Sicuramente questa sconfitta, Luca, come diceva Mirko, se poi dovesse essere la prima di altre due non vittorie, 3 settimane sono lunghe e può succedere di tutto. Prego.
1: Allora, buonasera Max da Roma. Lo scorso anno Davide e Openda sono stati presi come parafulmini per un gioco ridicolo. Quest'anno già sento che i nuovi candidati sono Colomani e Voltemade. Per carità, scarsi. Ma non è che invece abbiamo un gioco vergognoso, vanno a duello all'ora, 30 passaggi per poi sbagliare inevitabilmente l'ultimo. Non sono in grado di battere un calcio d'angolo, una posizione. Lo scorso anno abbiamo buttato la qualificazione in Champions con questo allenatore e adesso continuiamo a fare pena ugualmente. Io non sono una vedova di Conte, vorrei un allenatore con più idee, con idee e meno filosofia e più praticità. Secondo me anche Palladino andrebbe più che bene.
0: Guarda, questo è un messaggio molto interessante. Parafulmini non lo so, però sicuramente noi di 4 attaccanti presi negli ultimi 2 anni ne abbiamo preso uno serio, secondo me, e certamente non mi lascio impressionare dal gol che ha fatto stasera David. Openda può funzionare a Lione ma non funziona alla Juve. Non abbiamo preso attaccanti seri. Ora, per farmi nuovi amici, secondo me uno ce l'avevamo, che poi se n'è andato male, per l'amor di Dio. Lo avremmo continuato, ci saremmo continuati a dividere su di lui, e parlo di Vlahovic. Però personalmente, sempre per il discorso delle opinioni, di tutti e quattro per me è più forte. Di David, Openda, Colomani e Voltemade, Vlahovic è il più forte. Però lui si è comportato in quella maniera, se n'è andato in quella maniera, contento di non avere più niente a che fare con lui per quanto riguarda gli atteggiamenti. Dopodiché, se parliamo di campo, per me è più forte tutti e quattro. Così come un'altra cosa che avrei fatto disperatamente, e non capisco perché la Juve non ci ha mai pensato, c'è Icardi libero, che sarà, per l'amor di Dio, cioè c'era, perché poi Juve svincolato non ne può prendere, ma insomma prima di prendere Voltemade io prendevo Icardi, poi non so cosa c'è dietro, se no lo direi, non lo so, però onestamente è uno che sottoporta, gli dà del tuo al pallone. Sentiamo altri due testuali, Claudia, poi Fede, andiamo con altri vocali. Insomma, siete veramente scatenati, ma devo dire, amici miei, vi faccio i complimenti, molto molto lucidi nell'analisi. Sta a sentire il prossimo messaggio. No, ma anche chi ha urlato mi è piaciuto molto, perché mi rivedo in questi messaggi, quindi complimenti di cuore a tutti. Prego.
1: Sarebbe bastato prendere un profilo come Icardi anziché gente molle come Colo. È inaccettabile un attaccante che non calcia neanche un tiro in tutta la partita. Se Spalletti, Icardi non va genio, significa che alla Juve le logiche private contano più della squadra. Ciao da Luca.
0: Andiamo avanti.
1: Quelli che vogliono Palladino adesso, dopo 2 mesi già lo sfonderebbero. Salvatore da Rocca Rainola.
0: Questo credo, Salvatore, che possa riguardare un po' tutti gli allenatori che si siedono sulla panchina della Juventus in questo momento. Vai.
1: Una mia sensazione: quando ho rivisto il nuovo inseguimento a Colo, il Diz al PSG prossimamente, spero davvero di sbagliare, ma non comprendo davvero questa ossessione di 3 gestioni differenti su questo giocatore. È il mio secondo campanello da stasera. Marco da Borgo Filadelfia.
0: Ciao Marco, sentiamo qualche vocale, va? Poi vediamo, Claudia, se arrivano qualche altra voce.
4: Salve, Nino Juventino, San Benedettese dal Sud Carolina. Vorrei sapere perché la Juve si incavola sempre dopo che ha preso gol e si impegna, ma non si può entrare già dal primo minuto incavolati dagli spogliatoi? Sempre così.
0: Che ti devo dire, Nino? La Juve ha avuto un ritmo talmente blando nel primo tempo che sarebbe bastato neppure essere incavolati, avere un po' di voglia, mi verrebbe da dire. Poi sai, quando prendi gli schiaffi reagisci, ma se reagisci in questa maniera qua, prego.
5: Buonasera Radio Bianconera, Marco da Bibbiano. Stasera la Juve ha dimostrato tutta l'incapacità proprio di giocare a calcio. Troppo macchinosa, troppi passaggi inutili, troppo possesso palla inutile. Abbiamo visto invece il gioco sbarazzino del Sassuolo, l'abbiamo visto bene in campo. Il Sassuolo è stata una bella squadra stasera, ha saputo approfittare delle lacune immense della nostra Juve, incapace di costruire un'azione di gioco offensiva. E niente, delusione pazzesca. Qui o cambia qualcosa oppure davvero buttiamo un'altra anno, stagione.
0: È vero. Ma vedi, Michele da Fiumicino, io non rosico assolutamente, perché per me il bene della Juventus viene davanti a tutti. Però te sei convinto di una cosa, Michele, qui dovresti darmi retta, perché noi messaggi abbiamo davanti. Se avviene Antonio Conte, e ripeto, se è il bene della Juventus che venga, non ti credere, perché te sei Michele da Fiumicino e parli per te. Come è venuto fuori il, e rispetto assolutamente quello che dici, ci mancherebbe altro, perché pensiamo al bene della Juve, come è venuto fuori il nome di Antonio Conte? Qui sono arrivati 10-15 messaggi di tifosi che non lo vogliono vedere. E allora chi dice Deschamps, chi dice Palladino, chi dice qualsiasi allenatore piuttosto che quel traditore? Oh, bene. Ripeto, al contrario tuo, magari, oppure anche te, ovviamente metti davanti la Juventus a tutto. Io, pur del bene della Juventus, butto giù qualsiasi situazione. Sai però che succede? Che questo è un altro nome che dividerebbe. E la mia domanda è: in questo momento abbiamo bisogno di divisioni o di certezze? Detto che poi certezze non ce ne sono. Poi è evidente che se noi non facciamo risultati in queste due partite, è chiaro che l'allenatore, bisogna rifletterci sull'allenatore. Poi cambiare ogni sei mesi è la cosa giusta? Non lo so, non credo. Però se devo vedere le robe che ho visto stasera, comincio a pensare, come ha detto anche Mirko, come si vede un pochino anche dalle dichiarazioni, che proprio tutta questa mano di Spalletti non si sia vista ancora, e siamo già in netto ritardo. Perciò io mi attengo a quello che faranno i dirigenti della Juve, nei quali ho estrema fiducia, cioè Carnevali e Massara. Se riterranno opportuno, poi non dobbiamo mai dimenticare che c'è anche una questione eventualmente economica, per cui ci sarebbe da avere due allenatori a libero paga, ma insomma tutte queste cose qua che non sono problemi nostri e quindi non ci interessa. Però a me quello che eventualmente preoccupa, detto che poi i risultati porterebbero via tutto se arrivano, ma sinceramente io credo che potrebbe essere un'altra divisione interna di fusione, quale abbiamo bisogno. Poi, Michele, ripeto, se noi sappiamo che quella è l'unica strada da perseguire, ma chi se ne frega, cioè ci può piacere o può non piacere. Poi credo che tutti gli amici della Juventus, che magari non la pensano come te, abbiano i loro validi motivi. Però, ripeto, è l'unico uomo, porca miseria, l'unico uomo su faccia a terra che ci può risollevare. Che venga, che ci risollevi, magari fa diventare Colomani un bomber da 30 gol a stagione, volte Made uno da 25, ma Dio lo volesse, ma portate domani mattina. Sono stato io 3 anni fa a coniare Conte alla Continassa, c'era Allegri sulla panchina della Juve, figuriamoci. Va bene, prego.
6: Un saluto a tutti voi, io sono Francesco da Montreux in Svizzera. Io sono disgustato veramente, non riesco a capire, questa squadra non ha niente, fisicamente sono scarsi. Colomoni, mi fate capire perché l'hanno tenuto fino alla fine, non c'era più, non ha fatto niente. Ho 45 anni, seguo la Juve da sempre, ma ultimamente veramente no, non lo so. Poi grande Zegrova, dai. Io da tanto tempo dico che bisogna mettere Zegrova da una parte e con Cesao da un'altra. No, perché non ritorna, no, per questo, non per quello. Io ci proverei sinceramente.
0: Però vedi Francesco, poi leggiamo qualche altro testuale. Però vedi Francesco, vero? Zegrova, che oggi è stato sicuramente il migliore, è quello che tra l'altro è il capocannoniere della Juventus in questo momento e non ha mai segnato con la maglia della Juve l'anno scorso, però è un giocatore a volte troppo fine a se stesso, che io dico sempre, in un sistema che funziona Zegrova è un po' la ciliegina sulla torta, ma qui che funziona c'è veramente poco. Chiaramente le sue doti tecniche non si discutono, anzi, e l'abbiamo visto, tra l'altro molto lucido anche quando non dà il pallone a Colomani, che magari avrebbe sparato in curva, e tira e segna, bello il secondo gol. Però poi in tante altre partite Zegrova si accende, si spegne, si accende, si spegne. Qui abbiamo bisogno di giocatori che diano un minimo di continuità e affidabilità nell'arco dei 90 minuti. Per esempio stasera secondo me l'ha dato alle Begovic. Per quanto ha giocato, tutto sommato l'ha data Nico, che poi doveva cantare e portare la croce per andare a chiudere quei varchi che si aprivano nel mezzo. Quindi sì, è chiaro, poi Francesco, sull'onda emotiva della partita che ha fatto questa sera, dici come non lo puoi mettere, però comunque è un giocatore che fino a questo momento ha più deluso che non entusiasmato, ma magari questi due gol, visto che poi dovrà riposare in Europa League perché fuori lista, gli possono dare quel quid in più per schierarlo nella partita contro l'Atalanta. Prego Claudia, leggi qualcosa.
1: Buonasera ragazzi, una volta scendevamo in campo con gli occhi della tigre, adesso sembriamo tutti cuccioli affettuosi. Non è possibile vedere l'ennesima stagione fallimentare. Questa squadra è lo specchio dell'allenatore Umberto da Roma.
0: Sì, anche questo è vero, anche questo è vero. Però è un po' il tema che abbiamo affrontato nell'ora prima con Chiara, cioè il carattere. Io onestamente, dovessi dire chi ha messo il carattere questa sera, faccio fatica, faccio veramente fatica, però è vero. Prego.
1: Alessandro, ma cos'è il bene della Juve a questo punto? Salvatore da Rocca Rainola.
0: Difficile questa risposta. Qualcuno ti potrebbe dire Conte, qualcuno ti potrebbe dire Deschamps. Per esempio Deschamps non lo prenderei mai, per dirti, no? Cioè se mi mettete sul piatto Conte e Deschamps, mi depuro da tutto e non ho dubbi, prendo Conte. Non lo so cos'è il bene della Juventus, onestamente. Cioè so cosa vorrei per il bene della Juventus, ma come lo si possa trovare sinceramente non lo so. Vai, leggiamo un altro video magari di tifosi che non hanno già mandato messaggi, e lo so che devi scorrere, che ce n'è una marea, vero, che siamo già arrivati oltre 100 anche da quando è scattata la mezzanotte. Vai.
1: Buonasera amici, parlare di cambio allenatore dopo 4 giornate è pura fantascienza. Il problema sono le assenze pesanti e la testa dei ragazzi. Gianluca da Perugia.
0: Allora Gianluca, non sbagli quando parli di fantascienza dopo 4 giornate di campionato. Però è altrettanto vero Gianluca che non è solo... Allora, le assenze ci sono, per l'amor di Dio, però io su questo sono d'accordo con Spalletti, insomma non può diventare l'alibi di tutta la stagione, perché tanto Locatelli ce lo riai a inizio anno nuovo, Thuram a inizio anno nuovo, il Diz l'avete visto, è sempre con le stampelle. E sulla testa dei ragazzi è un bel problema, perché sulla testa ci deve lavorare il tecnico, per cui io non sono per i cambi, perché ne abbiamo vissuti tanti, però altresì devo dire la verità, io immaginavo in queste tre partite al massimo un pareggio, al massimo un pareggio. Queste tre partite che precedono la sosta sono iniziate con una sconfitta che brucia, che fa male, brutta. E quindi, ragazzi, io una riflessione bisogna che la faccia. Cioè, io società, una riflessione bisogna che la faccia. Anche perché poi, se eventualmente vuoi cambiare, o cambi o non cambi più, perché quando ti ricapita l'occasione di 3 settimane di pausa, sì, poi c'è un'altra a novembre, ma è la solita settimana. Quindi, cioè, settimana di sosta, no? Quindi sono 15 giorni, qui sono 3 settimane, perciò al netto della follia di cambiare a 5 giornate, 6 giornate, però se lo devi fare, lo devi fare ora. Anche perché tecnicamente saresti ancora in grado di ribaltare gli equilibri di una stagione. Io ve lo dico, ragazzi, in questi ultimi minuti, a me la sconfitta di stasera ha spaventato. Vi devo dire la verità, mi ha spaventato. Per come è arrivata, per come si è sviluppata, per come si è concretizzata, mi ha spaventato. Poi domani magari sarò un po' meno spaventato, spero. Ma stasera sono molto spaventato a questa sconfitta. Leggiamo qualche altra cosa, poi sentiamo qualche altro vocale.
1: Vogliamo continuare a farci male? Allora continuiamo con Spalletti. La sua conferma è stato un errore. Si può capire che l'organico è limitato, ma proprio in tale situazione deve uscire fuori dal lavoro, deve uscire fuori il lavoro dell'allenatore. E Spalletti, purtroppo, non è l'allenatore capace di innovare e di proporre un gioco di stampo europeo. Io non dico che bisognava per forza puntare su Antonio Conte, che comunque era il mio preferito, ma in alternativa non mi sarei lasciato scappare Vincenzo Italiano. Antonello da Siracusa.
0: Antonello, qui però devo dar ragione all'amico di prima, cioè se proprio oggi devi, a parte che Italiano è andato al Besiktas, però basta con queste scommesse, cioè qui sono molto dritto, basta con queste scommesse, l'abbiamo provate, Antonello, l'abbiamo provata. È stato Thiago Motta, abbiamo visto quello che è successo. Poi c'è stata la scelta esotica di Tudor, per l'amor di Dio. Quindi se proprio tu, ma io ripeto, neppure Deschamps mi andai a prendere, perché è un allenatore che secondo me è troppo flemmatico su alcune cose. Poi uno che viene dalla nazionale, non più dal campo, cioè non lo condivido, ma lo capisco quel nome a un certo punto. Non lo condivido, ma lo capisco. E neppure Palladino sarebbe un nome in quel senso spendibile per la Juventus, per questa Juventus. Vai.
7: Scusate lo sfogo, io ho finito tutto quello che potevo dire, tutte le ingiurie del 2027. Ci siamo fatti prendere in giro da un centrocampista classe 88 che è il signor Matic, ok? Abbiamo preso tre gol in contropiede, siamo riusciti a riprenderla e nonostante tutto abbiamo fatto la solita figura non lo so, non mi fate esprimere perché non sono radiofonico e non mi voglio far bloccare, però ragazzi, così non va bene, non va bene per niente, e l'allenatore ci deve mettere la faccia, non facesse il filosofo stasera, meglio che non mi esprimo. Un abbraccio, Alberto da Roma.
0: Allora Alberto, a parte che non ti avremmo mai bloccato, figurati, intanto vi farò vedere una foto che mi ha appena girato Mirko, che è emblematica di come la Juve era messa questa sera sullo 0-0, sullo 0-0. Alberto, d'accordissimo, Matic 38 anni stasera ha portato a spasso il centrocampo della Juve, ed è assolutamente vero. Grazie Alberto, e figurati ragazzi, lo dico sempre, noi non blocchiamo mai nessuno se non quando si va oltre. L'ultimo che abbiamo bloccato è un poveraccio che oltretutto in un giorno per me molto doloroso faceva ironie stupide, e quindi ci siamo tolti alle scatole, e vi dico la verità, si sta molto meglio sinceramente, almeno personalmente, ma poi noi non blocchiamo mai nessuno, ci mancherebbe altro. Mi legge altri due testuali mentre Federico, vi voglio far vedere questa foto per chiudere, per farvi capire come era messa la Juventus in campo al 61esimo. Poi tanto col serale vi faremo rivedere, riveremo tutto. Per esempio, vedo, così leggi questi ultimi, vai.
1: Ho avuto l'impressione che stasera la squadra abbia giocato contro l'allenatore, così come successe a Lippi nella sconfitta col Parma, Franco.
0: Mi ricordo bene quella sconfitta col Parma, Franco, quando poi Lippi si dimise. No, però me la ricordo bene quella sconfitta. No, dal mio punto di vista, no, che tu abbia visto sbagliato. Vai, Claudia.
1: Possiamo analizzare il tiro di Cop Miners addosso al portiere su ottimo assist di Conceição e senza giocatori del Sassuolo a contrastare. Mamma con mia. Giocatori così si fa poca strada. Ciro da Milano.
0: Sì, no, Ciro hai ragione. Mentre vedo questo amico che dice fiducia a tempo per Spalletti, vediamo nel Catalanta, poi ci vuole l'elettroshock Antonio Conte, potrebbe essere un po' il titolo della serata. Vi faccio vedere questa foto che secondo me è emblematica di come eravamo messi in campo al 61esimo sullo 0-0, anzi al 64esimo. Questa è, credo sia l'azione del gol. Sì, il gol. Io credo che quando ti trovi così, 1, 2, 3, 4, 5, allora ci sono 6 giocatori, compresi Walter Made, che cercano di andare a recuperare sul giocatore del Sassuolo. Nel frattempo, Kalulu si addormenta perché Esposito gli fa il taglio proprio serenamente. Bremer, vabbè, vogliamo parlare di Bremer e Cup Miners che vengono attratti dal pallone. E lì c'è Kalulu.
1: Non c'è neanche nessuno che lo va a contrastare.
0: Non c'è nessuno che lo va a contrastare. Esatto, ce ne sono tre.
1: C'è Voltemade dietro.
0: Voltemade dietro. Tre che lo guardano, quindi Luiz, gli altri due, uno è Selic, mi sembra, che stanno lì a guardare. In tutto questo, Kalulu lascia, e lo vede, perché è in linea con Esposito e il pallone passa tranquillamente per il gol dell'1-0. Ecco, poi Luciano ci può raccontare quello che vuole. La Juve ha una marea di match analyst, tre tra l'altro ne ho incontrati a Frosinone, siamo scesi in ascensore insieme, giustamente stavano zitti perché non si parla mai di fronte a un giornalista, però ricordo che già a Frosinone, insomma, qualcosina di lavoro dovevamo fare perché eravamo un pochino tremavamo. Quando gli fanno vedere questa foto, no, Fede, va benissimo. Quando gli fanno vedere questa foto, credo che ci sarà molto da sistemare. E questa è roba d'allenamento, perché come diciamo di Thiago Motta, come diciamo di Tudor, è bisogno di avere Spalletti. Questi sono errori che devi correggere. Non è possibile che una squadra stia in campo in questa maniera, non è possibile. Sentiamo gli ultimi due vocali e poi ci salutiamo.
8: La cosa che mi terrorizza è che queste due partite che abbiamo le giochiamo in casa. Lo Juventus Stadium è uno stadio che se vai bene è un propellente, se vai male finisce di affossarti, perché il pubblico è chiassoso, vicino e ti sussurra i peggiori insulti nelle orecchie di giocatori già depressi, un allenatore già depresso e titubante, gente che non sta in campo, non sta a suo agio. Le prossime due partite veramente secondo me saranno una tragedia.
0: Speriamo di no, Roma. Giulio, speriamo di no, però non sbagli, perché se questi hanno paura o sentono il peso della maglia a Reggio Emilia col Sassuolo, figurati in casa con due partite che non puoi sbagliare. No, è vero. Sì, Massimiliano sbaglia a fare il fuorigioco. Errore clamoroso quello di Kalulu. Dai, Kalulu, cosa gli sta succedendo? Per me è stato il migliore l'anno scorso, quest'anno ha iniziato veramente male. Ultimo vocale, poi per Alebegovic sono crampi, ragazzi. Ci dice Mirko: sono crampi, quindi tutto sommato meglio così. Dalla sala stampa non c'è altro. Claudia, perfetto. Sentiamo l'ultimo vocale e ci salutiamo dopo queste 4 ore belle perché sono state con voi, ma bruttissime per la nostra Juve. Prego.
9: Ciao Radio Bianconera, Thomas da Perugia.
0: Ciao Thomas.
9: Come dicevo nel messaggio prima, non capisco davvero cosa sia successo a Bremer. Cioè, sì, è cambiato completamente dall'anno scorso. L'anno scorso era proprio il pilastro difensivo. Quest'anno è scomparso completamente. Non so, non capisco perché.
1: Anche l'anno scorso però qualche
0: battuta a vuoto ce l'ha avuta. Allora, Thomas, a Frosinone non ha fatto male. Col Parma diciamo che tutto sommato ha passato una giornata di riposo. Col Milan sì, qualche sbavatura, stasera oggettivamente male. Io tra l'altro non ho capito il cambio di Lucumi. No, non l'ho capito. Intanto proprio per chiudere, Peppe da Napoli ci chiede dove si può arrivare con questo allenatore in panchina. Guarda Peppe, chiudiamo questa serata con questo tipo di riflessione, insomma, no? Molto banale se vuoi. Ci sono due partite. Ora io la cosa che mi verrebbe da dire in maniera quasi superflua, speriamo di vincere tutte e due, e dobbiamo provare a vincere tutte e due. So che qualcuno magari dice meglio fermarsi ora per cambiare allenatore. Io credo che i risultati sono sempre la cosa migliore, intanto perché non vincere queste due partite ci porterebbe a 3 settimane da vivere veramente in una depressione calcistica clamorosa. Però è normale che stasera questo tipo di sconfitta ci apre tante riflessioni anche sulla gestione del nostro allenatore. Questo se no ci prendiamo in giro. Questa è stata una sconfitta anche figlia dell'allenatore, ragazzi, poco da fare, poco da dire. È una sconfitta anche figlia dell'allenatore, figlia di Kolumani che non segna, di volte ma tutto, ma anche dell'allenatore. Perciò prendiamoci queste ore di attesa alle prossime due partite. Domenica sera la Juve gioca alle 18. Credo che domenica sera una prima risposta ce la possiamo dare. Grazie Claudia.
1: Grazie a voi.
0: Grazie a Federico, perfetto come sempre, ma soprattutto ve lo dico di cuore, grazie a voi, perché abbiamo passato anche serate come queste, no? E spesso era difficile gestire. Invece vi faccio i complimenti perché siete stati perfetti nella rabbia, nell'incazzatura, nelle riflessioni, ed è molto più facile lavorare così con voi perché abbiamo condiviso tutto, nelle opinioni e le cose, chi l'ha vista in un modo che un altro, ma in un clima che forse questa squadra non merita, perché mi rendo conto che avrebbe meritato molto più schiaffi questa sera. Grazie a tutti, appuntamento a domani.
10: Colpo di tacco. Scendi in campo anche tu e vivi con noi di Radio Bianconera le emozioni della partita.

0: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
2: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Una stazione di servizio e la locomotiva di un treno passeggeri sono state colpite vicino al confine con la Polonia durante un massiccio attacco di droni contro l'Ucraina. Il convoglio, con 206 persone a bordo, era in servizio sulla tratta Kiev-Varsavia. Nessuno risulta ferito. Il Ministero della Difesa di Mosca annuncia che sono state colpite infrastrutture ferroviarie che assicurano il trasporto di materiali militari provenienti dai paesi europei, ma secondo le ferrovie ucraine il target era un altro, ossia un treno diplomatico.
3: I socialdemocratici sono in testa nelle elezioni in Svezia col 27,6% delle preferenze, secondo gli exit poll della TV pubblica alla chiusura delle urne. Al secondo posto i moderati di Ulf Kristersson col 20%.
4: Dal palco della festa nazionale dell'Unità Reggio Emilia, la segretaria del PD Elly Schlein sembra rispondere alla corsa alle prossime legislative lanciata dal vice premier Antonio Tajani, che dalla festa dei giovani azzurri a Montesilvano ha attaccato il centro-sinistra. Prima il programma, poi decidere con gli alleati, dice Schlein, che fa pressing alla Presidente del Consiglio per le legislative.
3: La cronaca: è deceduto all'ospedale di Mestre Sean Michieli, il 25enne che era rimasto gravemente ferito nell'incidente nautico di sabato mattina nella laguna di Venezia tra il suo barchino e un taxi. Ancora dispersa la moglie, caduta in mare in seguito al fortissimo impatto tra le due imbarcazioni.
4: Voltiamo pagina, oggi riparte l'anno scolastico per milioni di studenti italiani. Tra le novità e nuovi programmi per infanzia, elementari e medie, e debutta la sperimentazione del liceo matematico in 100 istituti italiani. L'intelligenza artificiale cessa di essere una sperimentazione isolata ed entra stabilmente nel sistema scolastico italiano.
3: Lo sport: l'Italia centra la terza vittoria consecutiva agli europei di volley. Gli azzurri battono 3-1 la Slovacchia al Pala Panini di Modena. Per l'atletica, Gianmarco Tamberi ha vinto con la sensazionale misura di 2,37 il salto in alto maschile degli Ultimate Championship nello stadio di Budapest, dove nel 2023 conquistò il titolo mondiale. Sentiamolo ai microfoni di Sky Sport.
5: L'asticella 2,41 per me oggi era uno stimolo immenso, dimostrare a me stesso che sto riprovando quello che provavo 10 anni fa con in mezzo due operazioni di tutto e di più. Ho dimostrato a me stesso che, insomma, sono ancora qua a livello di quello che erano i migliori anni della mia carriera. Ho fatto gioire sicuramente tante persone che mi sostengono. Oggi mi sono svegliato che ho detto: oggi è un giorno speciale. Me l'ero scritto nel braccio, showtime baby, è stato uno show pazzesco. Guardo Los Angeles con una fame, una cattiveria, una voglia che non vi potete immaginare.
4: Ed è tutto, a più tardi.
0: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
0: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

14 settembre, post Sassuolo Juventus, giornata d'esordi sia per le scuole, perché oggi è il primo giorno di scuola per tantissimi ragazzi e ragazze in tutta Italia, almeno in Piemonte, magari in qualche zona sono già iniziate. Fra qualche giorno inizieranno in tutta Italia le scuole, quindi dicevo giornata d'esordi post Sassuolo Juventus. Arriva la prima sconfitta per la squadra di Spalletti, che cede a Sassuolo 3-2 il punteggio finale. Vado rapidissimo, questo è il Buongiorno RBN, qui che vi parla Fabio Zaccaria. Analizziamo tutti i giornali, insomma le prime pagine, quelle che sono le notizie, le news, gli aggiornamenti riguardanti la Juventus, il campionato, ma non solo. Quindi parto rapidissimo perché c'è veramente tantissimo da dire quest'oggi qui a Radio Bianconera, l'unica che conta. Parto con una buona notizia in realtà, perché oggi, dicevo, giornata d'esordi. Chi ha esordito nell'ultima giornata è Sarr, il centrocampista entrato nel corso del secondo tempo, ed oggi è il suo compleanno. Vado a riprendere quella che è la notizia dal sito ufficiale della Juventus di oggi, 14 settembre, è il compleanno appunto di Sarr, il giocatore senegalese che ha esordito appunto con la Juventus nella gara contro il Sassuolo, sfortunatamente persa. Primo compleanno in bianco-nero, si legge, per Pape Matar Sarr, il centrocampista senegalese classe 2002, oggi 14 settembre 2026 compie 24 anni, quindi tanti auguri a Sarr. Una giornata speciale per lui, che nelle scorse ore ha fatto anche il suo debutto in una gara ufficiale con la Juventus nel match perso in trasferta contro il Sassuolo, come ricordavo in anticipo. Un giocatore dinamico, dotato di grande struttura fisica e capace di abbinare qualità e intensità nelle due fasi del gioco, si legge, che proverà a ritagliarsi il suo spazio in squadra nei prossimi mesi. Tanti auguri da parte di tutta la famiglia bianconera. Ovviamente ci aggiungiamo agli auguri per Pape Sarr, nuovo giocatore della Juventus che appunto ha esordito nella gara contro il Sassuolo. Cosa ne pensate dell'esordio di Sarr? Vi è piaciuto nei minuti in cui è entrato? Vi ha dato qualche spunto? Può dare qualche aiuto in più al centrocampo bianconero, che in questo momento vive un momento di grossa difficoltà, viste appunto le defezioni che terranno fuori a lungo e Locatelli e Thuram, insomma i due titolari in partenza di questo inizio di stagione. Vado rapido perché voglio leggervi, prima di passare e focalizzarci tutto per quanto riguarda la sconfitta della Juventus, perché c'è veramente tanto da dire, tanti spunti da analizzare, un sacco di notizie che ci sono arrivate insomma negli ultimi minuti, ma anche nelle ultime ore, volevo raccontarvi, insomma, analizzare con voi quelli che sono stati i risultati di questa giornata di Serie A, perché insomma è arrivata qualche sorpresa, oltre chiaramente alla sconfitta della Juventus, la prima appunto in questo campionato, alla quarta giornata di Serie A. Quindi vado a leggere con voi quelli che sono i risultati, fatemi sapere insomma se avete visto anche insomma le altre partite oltre la Juventus, cosa ne pensate chiaramente in primo piano della squadra di Spalletti, di questa sconfitta, qualche ragionamento insomma ce lo farà fare, lo faremo insomma in quest'ora insieme. Vi ricordo l'appuntamento ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 9 col Buongiorno RBN. Vado a leggere quindi Sassuolo Juventus 3-2, come ricordavo. Il Napoli di Allegri vince la prima partita dopo tre sconfitte di file fra campionato e Champions, quindi 1-0 la vittoria degli azzurri in casa contro il Bologna. Il Lecce vince lo scontro, diciamo salvezza almeno per questo momento, contro il Monza per 3-2. L'Atalanta invece di Sarri perde in casa 1-2 con il Cagliari, prima sorpresa insomma di questa giornata. Il Milan riesce a rimontare in parte la Lazio, che era passata in vantaggio per 2-0 nel corso del primo tempo. Il Milan alla fine pareggia per 2-2 grazie anche insomma al subentro di Pulisic e alla doppietta di Moreira, nuovo acquisto. Il Genoa vince, invece il Genoa ha pareggiato 1-1 in casa contro il Frosinone e ha aperto la giornata la vittoria della Fiorentina in trasferta, la prima di questo campionato, con il nuovo allenatore, perché Vanoli è subentrato a Fabio Grosso. Il Venezia perde 2-4 in casa contro la Fiorentina. Questi risultati, vado a leggervi anche quelle che sono le gare in programma per oggi, perché oggi giocano insomma le prime della classe, ce lo racconta e il campionato scorso e insomma anche l'inizio di questo corrente, questa stagione 2026-2027. Quest'oggi il Como ospita il Parma dopo la Champions, alle ore 18:30 è prevista la sfida. Il Torino invece, sempre alla stessa ora, affronta in casa la Roma di Malen, che appunto arriva dopo il pareggio in Champions contro il Fenerbahce. Chiude la giornata l'Inter, che alle 20:45 gioca in casa contro l'Udinese. Capiamo se Roma appunto e Inter riusciranno a mantenere il punteggio pieno, cosa che hanno già dimostrato di saper fare insomma in queste prime tre giornate di campionato. La Lazio invece si è fermata, come vi raccontavo prima, 2-2, quindi cade la prima delle tre squadre che erano a punteggio pieno, appunto le altre sono Roma e Inter. Capiremo se oggi manterranno la stessa scia. Quello che volevo raccontare e analizzare con voi è chiaramente questa prima sconfitta della Juventus, perché ci sono veramente tanti spunti da analizzare, tante cose che hanno un po' fatto storcere il naso, ecco, da alcuni tifosi. Partirei appunto dagli esordi, perché come vi raccontavo prima ha esordito Sarr,
ma esordito anche Obaudo, insomma nel secondo tempo è subentrato il giocatore della Juventus, classe 2006, non ha avuto un grandissimo impatto, questo c'è da dirlo. Fatemi sapere anche cosa ne pensate insomma di questi due, soprattutto di Sar, che chiaramente ha attirato più le attenzioni. Obaudo è entrato nel finale a sostituire Alej Begovic, che ha giocato nuovamente titolare, ha fatto una buona prestazione in realtà, uno dei più positivi. Insomma, il giocatore bosniaco, cosa ne pensate di Alej Begovic? Può essere una pedina importante per questa Juventus? Scriveteci, mandateci un messaggio, insomma un vocale, il numero è sempre lo stesso, 340 54 25 324, qui a Radio Bianconera, l'unica che conta. Vi dicevo, tanti spunti riguardanti questa partita, perché chiaramente è arrivata la prima sconfitta ed è arrivata appunto a Sassuolo. Chi ha determinato questa partita è stato Azic, il gol dell'ex, in realtà il giocatore è di proprietà della Juventus, prestato per questa stagione al Sassuolo per fare minuti e trovare più continuità rispetto a quella che aveva trovato l'anno scorso. La curiosità che volevo raccontarvi è che proprio un anno fa, di questi tempi, o meglio ieri, perché chiaramente siamo nel post partita, Azic trova il gol vittoria nella sfida contro l'Inter, che la Juve vince 4-3 in casa. Se vi ricordate, un gol meraviglioso da fuori area, aiutato anche un po' da Sommer, che non fece insomma una grande prestazione fra i pali. Il Montenegrino trova il gol del 4-3, un anno dopo va via dalla Juve, va a giocare al Sassuolo e determina al 90esimo minuto, praticamente allo scadere, la sfida contro la sua ex squadra, che detiene però ancora il suo cartellino. Un gol molto bello, tra l'altro, a giro sul secondo palo, che non lascia scampo a Guglielmo Vicario, che subisce tre gol insomma in trasferta.

dimostrato di poter essere senza dubbio un giocatore di valore e perché no in un futuro rappresentare anche una pedina importante nella squadra di Spalletti. Quello che volevo ancora raccontarvi, c'è un dato che ho verificato personalmente e chiaramente possiamo anche darvi e fornirvi le prove di tutto ciò. La Juventus in queste prime 4 giornate, chiaramente mancano ancora 3 gare come vi abbiamo raccontato, è l'unica squadra in buona compagnia di Lecce e Udinese a non aver ancora mandato in gol un attaccante centrale. Attenzione, parlo di attaccanti centrali, tutte le altre squadre invece lo hanno fatto. Ecco, questo dato chiaramente è abbastanza chiarificatorio un po' di questa situazione della Juve, no? Che spende comunque dei soldi importanti per riportare a casa Colomani, ma non riesce a trovare ancora la via del gol. È entrato Woltemade nuovamente nel secondo tempo, non ha avuto un grande impatto come invece lo aveva avuto nel suo esordio contro il Milan. Il tedesco, insomma, ha fatto un po' di difficoltà, ecco, nei minuti finali a tenere sul pallone e a legare il gioco così come gli aveva chiesto Spalletti. E la Juve non trova ancora una volta il gol da parte di un attaccante. Questo è semplicemente un dato, sì. La Juve segna anche con i centrocampisti, ha segnato Nico Gonzalez, che è comunque un trequartista, una mezza punta, chiamatelo come volete, ma non segnano gli attaccanti centrali. E la buona compagnia di Lecce e Monza comunque non è che faccia proprio ben sperare, eh? Se volete appunto controllare, tutte le altre squadre hanno segnato e con i subentrati o comunque con gli attaccanti titolari in queste 4 giornate, tenendo conto che l'Udinese ha ancora a disposizione la partita di oggi contro l'Inter. Quindi in realtà Davis potrebbe addirittura limitare questo record negativo a Lecce e Juve, eh? Insomma, un dato che comunque racconta molto di questo momento della Juventus in cui ci sono inevitabilmente delle difficoltà e gli infortuni hanno inciso, sì, ma comunque c'è un dato da migliorare, perché così evidentemente non si può andare avanti. Quindi le critiche nuovamente sono rivolte, e lo sono In questi momenti, soprattutto a Colomani, perché l'investimento importante c'è stato, ne parlano anche i giornali. Adesso vi vado a leggere tutte quelle che sono, insomma, le notizie, gli aggiornamenti per quanto riguarda anche il francese, perché nuovamente non ha determinato, seppur in realtà ha fatto un assist, quindi il primo contributo ufficiale di Colomani è arrivato nel finalissimo a Zegrova, non ha ancora timbrato il cartellino, e questo è sicuramente uno dei punti da discutere e approfondire con voi. Chi invece ha fatto una buonissima impressione, come raccontavo prima, è Zegrova. Il kosovaro è subentrato nel corso del secondo tempo e ha realizzato una doppietta, il secondo gol, insomma, anche grazie a un intervento non perfetto, ecco, di Muric, che fino a quel momento in realtà era stato molto decisivo per quanto riguarda i Novoverdi, aveva più volte salvato la porta. Quindi vado anche, insomma, a leggere quelli che sono alcuni dei titoli. Leggo su Bianconera News questo pezzo che racconta un po' la situazione. Zegrova è l'unico a salvarsi. Siete d'accordo un po' con questo titolo? Il kosovaro appunto ha portato a casa in realtà il suo primo gol in bianconero, a cui si è aggiunto un altro sigillo, insomma, nel finale, di conseguenza una doppietta che fa migliorare, ecco, quello che è il suo rendimento alla Juventus. In realtà un giocatore che dal mio punto di vista si è ritrovato fuori dalla lista squadre della UEFA, quindi in questo caso per l'Europa League, ha incassato il colpo, ma è riuscito a trasformare, insomma, quella rabbia in energia positiva e si è visto un giocatore molto più grintoso e molto più concreto, oserei, insomma, nei minuti finali si è visto un giocatore molto volenteroso di fare la differenza, e lo ha fatto alla fine della partita. Zegrova l'unico appunto a salvarsi. Oltre a lui, date qualche nota positiva, mi rivolgo direttamente a voi, qualche nota positiva oltre a Zegrova di questo post Sassuolo Juventus, magari Alaibegovic, non lo so, ipotizzo qualche nome, tutti gli altri potrebbero essere delle insufficienze, e per alcuni c'è anche l'insufficienza grave. Fatecelo sapere anche voi appunto con un commento, un vocale, il numero, insomma, lo sapete, 340 54 25 324 qui a Radio Bianconera, l'unico che conta. Vado ad analizzare con voi, perché ci sono veramente tantissimi spunti in questa giornata, tra l'altro, in cui la Juventus non trova, come vi ho raccontato, nuovamente per la quarta volta consecutiva il gol di un attaccante. C'è chi l'ha trovato, questo gol da parte dell'attaccante. E chi è questo gol? Di chi è questo gol, meglio? Il gol è di Jonathan David, che ha trovato il suo primo gol, insomma, con l'Atletico Madrid. Vado a riportarvi questa notizia, perché nella sfida che l'Atletico ha vinto contro la Real Sociedad è arrivato il primo sigillo del canadese, che la Juve ha prestato appunto all'Atletico per ritrovare insomma fiducia. David si sblocca, ecco, con l'Atletico Madrid, gran gol, mentre la Juve continua a faticare in attacco. Ecco, questo è un po' il dato, è quasi incredibile, insomma. David, che tanta fatica ha fatto in bianconero, in realtà poi trova il primo gol ufficiale, insomma, dopo pochi giorni dal suo sbarco a Madrid, lo trova nel 3-0 rifilato alla Real Sociedad. Problema che quindi dell'attaccante non si risolve in casa Juve, ma beffa nella beffa
David si sblocca subito con i Colchoneros, lo aveva detto Simeone nei giorni scorsi, bisogna dargli fiducia. Evidentemente David ha trovato magari un po' più

0: fiducia o forse semplicemente un po' di fortuna, perché anche l'anno scorso era partito con un gol all'esordio contro il Parma per poi vivere una stagione con più fatiche che gioie per quanto riguarda la Juventus. Ricordavo appunto, come dicevo prima, tantissimi spunti da questa partita, perché poi abbiamo anche i contributi di Spalletti, insomma veramente ne abbiamo tantissime cose da dire e da dirci. Volevo ancora raccontarvi un'altra curiosità per quanto riguarda la gara di ieri, perché c'è stata una prima volta, come raccontavo prima, oggi primo giorno di scuola, primi esordi, quindi si parla sempre di prime volte, ed c'è una prima volta storica, anche qui in negativo, perché per la prima volta c'è un dato molto interessante che in realtà vi avevamo già annunciato nella giornata di venerdì, perché la Juventus per la prima volta ha giocato senza alcun italiano nella formazione titolare e poi nei subentri per quanto riguarda l'11 titolare. Parliamo di giocatori di movimento, perché da questi chiaramente è escluso Guglielmo Vicario, unico ad essere in campo nella sfida contro il Sassuolo. Quindi anche questo, insomma, riporta una situazione, non dico di crisi, ma comunque è un dato da tenere sott'occhio. Nessun italiano che parte titolare oltre Vicario e nessun italiano che subentra, perché poi in panchina in realtà c'erano i giovani della Next Gen, c'era Pagnucco, c'era Ovusu, c'era comunque Rugane, c'era Pinsoglio, insomma c'erano italiani, ma nessuno di questi ha fatto il suo ingresso in campo, e questo è un dato da riportare, perché è la prima volta nella storia che succede che la Juventus non schiera alcun giocatore di movimento in una gara di campionato. Fateci sapere anche in questo caso se è semplicemente un dato, un'analisi per quanto riguarda i tempi, no? Perché gli italiani in realtà in questo campionato non molti se ne stanno mettendo in mostra, tolte alcune rare gemme che ogni tanto spuntano fuori, la Juventus si è aggiunta a questa lista dopo anni di storia in cui in realtà il blocco italiano era proprio proveniente dalla Juventus. Fateci sapere la vostra anche su questo tema, perché veramente i temi non finiscono. Vado a leggervi questo articolo ora, che è molto interessante, perché prima di spostarci poi sui giornali, perché veramente abbiamo tantissime cose da dirci. Juventus, leggo: attacco senza risposte, Kolumani non tira mai, Woltemade fa troppo poco. Riprendo questo pezzo proprio per darvi questo spunto, così anche voi potrete, insomma, dirci la vostra opinione riguardante la gara col Sassuolo, e andiamo a trattare questo tema ancora più approfonditamente. Leggo da Tutto Juve: Juventus attacco senza risposte, Colomani non tira mai in porta. E questo è un dato anche ieri, insomma, mai pericoloso il francese, se non nell'occasione, come prima vi ricordavo, dell'assist effettivo a Zegrova, che poi in realtà sposta il pallone, tira in porta e segna anche grazie alla collaborazione di Muric. L'attacco della Juventus continua a deludere, Kolumani non tira mai contro il Sassuolo. In realtà un dato che avevamo già raccontato e descritto l'anno scorso con David, che molto spesso non si trovava mai a tirare. Tra l'altro il Sassuolo è proprio la gara in cui David in realtà poi si sblocca, insomma fa da lì una di quelle sue trafile, segna anche una doppietta, insomma, cosa che invece non ha trovato Kolumani, perché come raccontava appunto non ha mai tirato in porta. Vado a leggere: la Juventus esce sconfitta da Sassuolo e sul banco degli imputati torna inevitabilmente l'attacco. I bianconeri hanno segnato con Zegrova, ma ancora una volta non hanno ricevuto risposte dei propri centravanti. Un limite è diventato ormai troppo evidente per una squadra che vuole coltivare ambizioni importanti. Evidentemente il punto è questo: senza un attaccante di valore che segni, che timbri il cartellino, che arrivi a certe cifre in campionato, è difficile raggiungere anche le posizioni più elevate di una classifica che in questo momento racconta di squadre in vetta, e ognuna di queste è un attaccante, insomma, di valore che ha già timbrato il cartellino e anche più di una volta. E raccontiamo anche questo. Randal Kolumani si legge attraversato la partita senza riuscire a lasciare traccia, nessun tiro verso la porta, poca presenza dentro l'area e pochissimi palloni realmente giocati in posizione pericolosa. La fiducia ribadita pubblicamente da Luciano Spalletti resta intatta, ma attenzione, il campo continua a restituire indicazioni preoccupanti. Kolumani non può bastare in questo modo. Al centravanti francese non si può rimproverare la mancanza di applicazione. Questo va anche detto: Kolumani è un attaccante molto disponibile che si muove su tutto il fronte, insomma cerca sempre di trovare gli spazi giusti, non è il classico attaccante boa, insomma, che vuole ricevere i palloni sui piedi. Ma non basta, questa è l'indicazione, non basta chiaramente per essere l'attaccante di una squadra che ambisce a raggiungere i migliori traguardi e in campionato e anche in Europa League. Si muove, prova ad aprire gli spazi e cerca di offrire una soluzione ai compagni, si legge. Il problema però è che una prima punta della Juve deve anche concludere, cosa che non è successo, occupare l'area e trasformarsi in una minaccia costante. Stesso discorso vale anche per Woltemade, sebbene sia appena arrivato non ha avuto questo tipo di impatto, anche se Spalletti in questo caso gli ha ritagliato un ruolo diverso, perché come vi abbiamo anche raccontato nei giorni passati, la convivenza fra Woltemade e Kolumani c'è. In realtà i due non giocano sulla stessa linea, ma Woltemade gioca molto più dietro, in posizione quasi da trequartista, va a legare il gioco, insomma questa è la posizione che gli ha ritagliato Spalletti per farlo convivere anche con Kolumani. Capiremo se poi in futuro ci potrà essere qualche cambiamento, e probabilmente sarà così, perché l'evidenza dei fatti e il campo che parla ci restituisce di una situazione degli attaccanti in questo momento abbastanza disastrosa. Leggo sempre: la Juventus ha sviluppato diverse azioni sulle corsie, ma realmente non ha mai trovato un attaccante pronto a raccogliere. Il dato più grave resta l'assenza di conclusioni. Una punta può sbagliare un'occasione, essere fermata dal portiere o colpire un palo. Può persino vivere una giornata imprecisa, cosa che in realtà è già successa. Ma terminare una partita senza effettuare nemmeno un tiro significa non essere entrati veramente nel cuore della gara. Si parla anche di Woltemade, perché in realtà, come raccontavo prima, Woltemade ha giocato e ha fatto la sua seconda presenza alla Juventus. Il giocatore tedesco, insomma, anche lui è al centro di questo tipo di discussione. L'ingresso di Nick Woltemade ha dato qualcosa di diverso alla manovra, come dicevo. Il tedesco ha cercato maggiormente il dialogo, si è abbassato per partecipare alla costruzione e ha provato a sfruttare la propria struttura fisica. Qualche movimento interessante si è visto, soprattutto nell'attacco degli spazi, nella ricerca delle combinazioni. Cosa ne pensate di Woltemade? Può dare quel qualcosa di diverso, secondo voi, all'attacco della Juventus? Oppure è ancora un po' imballato? Comunque parliamo di un giocatore alto praticamente 2 metri, che quindi prima di entrare proprio in condizione fisica ha bisogno di tempo. Questo è, insomma, l'interrogativo che pongo anche a chi ci sta ascoltando in questo momento. Leggo sempre: anche il suo contributo tuttavia è rimasto insufficiente. L'occasione avuta nel finale con colpo di testa non concretizzato, perché in realtà Woltemade ha avuto un'occasione nel finale di gara. Rappresentava comunque il pallone giusto per incidere, un po' come era successo anche in realtà all'esordio contro il Milan, se vi ricordate, l'occasione in cui Woltemade si ritrova questo pallone in aria, cicca un po' con il sinistro e spedisce fuori il gol che poteva in realtà costare molto al Milan e dare grande spunto e energia alla Juventus. Woltemade deve ancora trovare condizione e continuità, come leggevo prima e come vi indicavo prima. Insomma, è un giocatore che, essendo così alto, essendo così fisico, inevitabilmente non può entrare subito in condizione, servirà del tempo. La Juve però non può aspettare troppo a lungo. Questo è il primo spunto che volevo raccontare. Vedo che abbiamo, insomma, anche degli spunti per quanto riguarda la gara di ieri. Andrei dunque ad ascoltare qualche contributo riguardante la partita, in particolare direi su Spalletti, perché ci sono state anche delle dichiarazioni abbastanza importanti di Spalletti, perché ha rivelato, insomma, di essere un po' lui l'artefice di questa sconfitta, facendo sì che la Juventus si sbilanciasse così tanto nel finale. Dunque lancerei il contributo del mister della Juventus, Luciano Spalletti, sulla partita sconfitta contro il Sassuolo. Qui dicevo, il contributo di Spalletti, perché in realtà Spalletti appunto ha parlato per quanto riguarda la partita e si è un po' preso quelle che sono le responsabilità di questa sconfitta. Insomma, vado a leggervi e riprendervi questa intervista direttamente testuale, prima poi di ascoltare quelle che sono le parole anche del tecnico, perché sono importanti, e la riprendo da tutto il mercato web. Spalletti in realtà parla anche di Azic, perché parla anche di Azic, e dice: Spalletti elogia il suo castigatore Azic, avrà futuro, si legge, possibilità importanti, ma deve giocare. Il tecnico della Juventus in sala stampa ha commentato anche il gol decisivo del suo ex giocatore Azic. Cosa ne pensate di Azic? Secondo voi, insomma, come raccontavo prima, può essere già un punto per la Juventus, oppure è giusto che faccia questa esperienza, insomma, in Emilia e possa fare e mettere minuti ed esperienza nelle gambe per poi tornare più maturo e più pronto per la Juve? Spalletti interviene in conferenza stampa dopo la sconfitta clamorosa in casa del Sassuolo. Ha speso belle parole anche per il castigatore Vesilije Azic, il montenegrino, arrivato in prestito quest'estate proprio dalla Juve. Ecco le dichiarazioni di Spalletti. Lui ha moltissime qualità, ha un bagaglio di molte cose positive, perché ha resistenza tecnica, calcia la palla come pochi, è un calciatore che ha una sua creatività. La qualità importante è il piede. Poi però tutto questo lo deve fare con conoscenze, deve giocare, ha bisogno di crescita. Quindi in realtà proprio la dichiarazione di Spalletti è proprio quella che Azic deve mettere minuti, e probabilmente alla Juventus non avrebbe trovato i minuti che un giocatore del genere così giovane, perché parliamo di un classe 2006 di appena 20 anni, deve mettere su. Stasera è entrato nel secondo tempo, ha bisogno di giocare con continuità, dice. Poi un altro che non ha il suo piede, se gli lascia la possibilità di essere solo in quella zona del campo, diventa tutto più semplice. Quindi elogio super di Spalletti verso il montenegrino. Azic avrà possibilità importanti in futuro. Quindi queste dunque le parole di Spalletti. Vedo che appunto abbiamo sempre dei contributi, perché ci sono tanti temi abbiamo dei, insomma, dei contributi interessanti che manderemo. Leggo uno spunto interessante, che è quello che, insomma, un po' il parere sull'umore e sulla rabbia dei tifosi. Abbiamo un contributo di Antonio Paolino, che appunto è quello sulla rabbia, che raccoglie quelli che sono, insomma, gli umori, ecco, e i malumori soprattutto dei tifosi post la partita contro il Sassuolo, e quindi insomma quello che racconta un po' le reazioni, ecco, dei tifosi durante questa partita. E questo è sicuramente uno dei temi su cui bisogna ragionare. Il contributo, appunto, dicevo, come è quello di Antonio Paolino sull'umore e sulla rabbia dei tifosi, e manderei a questo punto il contributo in onda perché ce l'abbiamo pronto, ecco, quindi le sue parole, i suoi malumori, ecco, sui tifosi e sulla sconfitta.
1: Buonasera, mister Antonio Paolino, Radio Bianconera. Io le chiedo onestamente, al di là di quello che lei ci sta dicendo, se il risultato, che comunque incide anche sull'umore della squadra, della classifica, il suo, quanto lei è arrabbiato per questa prestazione, dove dal mio punto di vista si sono viste delle buone individualità e meno forse quella reazione che forse ci si aspettava in questo momento anche di emergenza. Quindi buone individualità, meno squadra, risultato a favore del Sassuolo. È un'equazione che ci sta, e quanto è arrabbiato? Grazie.
2: Ma io sono arrabbiato sempre quando perdo, e sono arrabbiato se la mia squadra non ragiona in maniera corretta. Però poi, l'ho detto prima, questo fatto di perdere un po' di misure e perdere un po' di ragione è stato determinato dalla voglia di vincere la partita. Il carattere deve essere questo qui, poi mantenere degli equilibri è chiaro, mantenere una parità numerica è chiaro, mantenere o scegliere di buttare quella palla dentro perché mancano 20 secondi invece di andarla a guidare lateralmente o a entrare in un vicolo angusto dove rischi di perderla perché c'hai dei colpitori di testa, per cui questa punizione la batti dentro e bisogna ragionare in maniera diversa, è vero. Però poi quello che mi è piaciuto della squadra è questa voglia di andare a cercare questo risultato a tutti i costi, anche facendosi del male. Quello è più difficile da creare, quella mentalità di andare è più difficile da allenare. Questo fatto di mantenere, di essere conservatore, di mantenere poi la squadra in equilibrio diventa più facile, perché si dice a questi calciatori che devono stare sotto la linea della palla sempre, quei 4-5 calciatori che permettono poi di non subire ripartenze. Qualche ripartenza di troppo l'abbiamo presa, qualche volta siamo arrivati in ritardo nella pressione ultraoffensiva, nell'andarli a prendere perché ci hanno scavato l'uomo libero a centrocampo, ma perché è stato bravo il portiere a giocare con i piedi che ha fatto poi la superiorità. Quando siamo andati a pressare, qualche volta gli va concessa al portiere, gli va lasciata al portiere invece di andare a pressare anche il portiere. Ma sono tutte cose che secondo me sono migliorabili e che la squadra ha la possibilità di mettere in pratica velocemente. Se non l'avessimo vinta in quelle situazioni che ci siamo creati, se Guatemala quella palla dove aveva ricevuto palla gliela passa prima a Colomani arriva in porta con il vuoto che c'aveva, se Nick di testa, sempre Guatemala lì sul secondo palo la colpisce bene, quella è una palla di testa. Poi siamo arrivati a tirare diverse volte dove il portiere è stato bravo a fare degli interventi importanti. Poi è chiaro che se vai così a tentare in tutti i modi di creare delle situazioni, qualche cosa concedi e abbiamo concesso troppo. Però la partita poteva avere totalmente il risultato opposto.
0: Queste dunque le dichiarazioni di Spalletti, aggiungo soprattutto i se e i ma di Spalletti, con cui però purtroppo nel calcio e nella vita non si va da nessuna parte, c'è bisogno di certezze, quelle che in questo momento la Juventus non ha. Chi è invece una certezza del Sassuolo è, come raccontavo prima, Azic, gol alla sua ex squadra dopo un anno, insomma, in cui aveva timbrato, come raccontavo prima, contro l'Inter. Volevo leggere con voi le dichiarazioni di Azic, perché comunque ha avuto parole molto belle, insomma, al miele, ecco, per la sua squadra, per la squadra che in realtà detiene il suo cartellino. Azic a DAZN, emozioni indimenticabili, riprendo da Bianconera News. Ho segnato contro la mia Juve. Un anno dopo il gol decisivo nel derby con la maglia della Juventus, Azic si è trovato dall'altra parte. Questa volta il suo gol è arrivato contro quella che per due stagioni è stata la sua squadra, regalando al Sassuolo una vittoria pesantissima per 3-2 proprio all'ultimo pallone della partita. Una rete arrivata dopo due occasioni in cui il montenegrino aveva preferito cercare i compagni prima di trovare finalmente la giocata personale. Riferimento chiaramente all'assist che Azic effettua nei minuti finali, in realtà un fuorigioco permette alla Juve di salvarsi momentaneamente, perché poi lo stesso Azic trova un gol molto bello nel finalissimo. Al termine della partita Azic ha raccontato tutta la particolarità di una serata che difficilmente dimenticherà, soprattutto per la coincidenza di quanto accaduto esattamente un anno prima. Le emozioni, dice, sono strane, ho sbagliato due volte vicino alla porta, la terza non potevo sbagliare perché questa è una delle mie qualità più importanti. Le emozioni, posso dire, sono indimenticabili, perché l'anno scorso esattamente in questo giorno ho fatto il mio primo gol per la Juventus, era il gol nel derby d'Italia per la vittoria, e adesso ho fatto il gol, posso dire, contro la mia Juve, perché con questi giocatori ho giocato due anni. Sono contento della squadra, della prestazione, abbiamo fatto una prestazione straordinaria dal mio punto di vista. La fiducia anche di Aquilani, quindi Azic aggiunge parole anche per Aquilani. Mi sento molto importante, dice. Azic è arrivato a Sassuolo da poco, ma ha trovato immediatamente un ambiente nel quale riuscire ad esprimere le proprie qualità. Il trequartista ha sottolineato soprattutto il rapporto con Alberto Aquilani, quindi parole non solo al miele per la Juventus, quindi Azic racconta i suoi primi due anni, il gol esattamente di un anno fa contro l'Inter, che tanti tifosi del bianconero ha fatto godere in quel momento. Un anno dopo arriva, insomma, la batosta, ecco, di Azic, che condanna la Juventus alla prima sconfitta in campionato. Azic aggiunge su Aquilani: sono arrivato un mese fa e mi sono trovato benissimo, perché il mister mi dà tanta fiducia, e secondo me quello che è più importante per un giovane è sentire la fiducia dell'allenatore e sentirsi importante con il gruppo. Io mi sento adesso importante e ringrazio Dio che mi dà tanti contributi, che do aiuto alla squadra. Con tanti giovani chiaramente ti integri meglio. Queste sono le parole di Azic, cioè, attenzione, perché si aggiunge questa cosa, che è importante, con tanti giovani insomma ti trovi meglio. Prima di lanciare gli altri contributi, perché ne abbiamo veramente tanti, volevo aggiungere questa domanda che è stata fatta da Azic sempre nel post di DAZN. Gli si chiede: futuro alla Juventus? Quindi interrogativo subito per quanto riguarda il futuro di Azic. Impossibile, dice, non posso rispondere. Azic avrebbe potuto rappresentare per la squadra bianconera, soprattutto considerando il suo impatto immediato con il Sassuolo. Il giocatore però ha preferito non entrare nel merito della situazione. Quindi Azic svincola un po' questa domanda, un po' come era riuscito a smarcarsi, ecco, di Douglas Luiz, che non è riuscito ad evitare il destro a giro del giocatore montenegrino, che ha bucato Vicario per la terza volta e regalato al Sassuolo la prima, o meglio, l'ha regalato la prima sconfitta, ecco, della Juventus, condannando la sua squadra. Vedo che abbiamo un sacco di vocali e un sacco di messaggi scatenati nei commenti. Direi quindi di leggere e di ascoltare, insomma, un vocale. Sentiamo cosa hanno da dirci i nostri ascoltatori.
3: Ciao, Gigi D'Ancona. Se non ci sono centrocampisti che verticalizzano, centrocampisti che giocano la palla, come fai a segnare gli attaccanti? È impossibile, le palle arrivano sempre ai centrocampisti. Non abbiamo un centrocampista che è capace di giocare la palla. Ieri c'era Kop Miners, un pianto, il compitino. La palla che la passa sempre morbida, fa un passaggio di 3 metri, non di più. È entrato Sarri, già c'aveva un altro passo, c'aveva un altro tipo di passaggio più forte.
0: Questo dunque è il contributo, direi, direttamente dalla metro, da quanto sento dall'audio del nostro ascoltatore. Quindi critiche che vanno a Kop Miners: dopo un buon inizio di campionato, un gol e un assist nelle ultime giornate, prestazione sottotono del centrocampista, che in realtà ha ricoperto il ruolo di mediano nell'ultima sfida contro il Sassuolo e non ha dato il suo contributo, evidentemente, anche per quanto riguarda i nostri ascoltatori. Invece elogiato quello che è stato il contributo di Sarri negli ultimi minuti, un po' più di vivacità, un po' più di contrasti, un po' più di recupero palle, ecco, che ha donato più frizzantezza al centrocampo. Inevitabilmente le punte non toccano palloni, non tirano, ma la palla deve anche arrivare nel loro habitat naturale, no? Cioè l'area di rigore o comunque mandati in profondità. Se questa palla non arriva, evidentemente sia Colomwani, che è un attaccante che dà molta profondità, ma anche Woltemade, che è un attaccante molto fisico, fanno inevitabilmente fatica. Vedo che abbiamo comunque tanti altri contributi e tanti altri temi da toccare, e direi che un altro tema importante riguarda un po' quella che è l'immaturità del secondo tempo. Quindi lancerei quello che è il terzo contributo che abbiamo a disposizione sulla gara di ieri contro il Sassuolo.
2: Grazie di cuore, che di testa. È chiaro che vanno mantenute degli equilibri e delle possibilità di gestire quello che poi avviene. E noi, andando a sovraccaricare una situazione, una ricerca, abbiamo perso equilibrio nell'altra, però non ci eravamo scavati la possibilità di andare a vincere la partita più di una volta ora da ultimo. Beh, tutti ora mi rifanno la stessa domanda: come si fa a prendere un 3 contro 2 da metà campo in quella maniera lì? È già partita questa campata qui. È chiaro che è vero, non si può rimanere così, però laggiù quanti siamo? Siamo 8 contro 7, perché siamo uno di più, e se ce la gestiamo bene riusciamo a finire quell'azione per poi rimettersi a posto, perché loro sono lì chiusi dentro l'area di rigore, la facciamo circolare e poi si vede se riusciamo a tirare oppure no. Andiamo a forzare con la conduzione della palla, entrando in una situazione angusta, e si perde palla, allora diventa tutto più difficile. Però è vero che perlomeno in parità numerica bisognava rimanere, ma sono stato io che gli chiedevo dalla panchina. Poi hanno tentato di eseguirlo troppo quel discorso lì, di provare a vincere la partita, perché sono andati in troppi a provare a scavarsi lo spazio per ribaltarla, ma un atteggiamento che a me piace della squadra, quello che ha avuto, cioè riuscire a fare quello che ha fatto da ultimo la squadra è molto più difficile che non dirgli di rimanere in equilibrio e di avere un uomo in più sotto la linea della palla, che è molto più semplice da mettere in pratica e da attuare.
0: Queste dunque le parole di Spalletti, che in realtà elogia la sua squadra per aver condiviso la scelta del mister di creare superiorità numerica davanti, quindi l'8 contro 7 che dice Spalletti, in fase offensiva, per poi trovarsi in inferiorità numerica inevitabilmente, perché i giocatori sono sempre 11, nella parte del campo in cui la Juventus difende, trovarsi quindi in un 3 contro 2 con tutto il campo davanti, che ha permesso ad Azic di segnare il gol vittoria. Voglio farvi una domanda: voi al posto di Spalletti cosa avreste fatto? Cioè, vi sareste tenuti quel punto, perché comunque è sempre meglio pareggiare che perdere, oppure vi sareste sbilanciati come li ha fatto, e quindi condividete la scelta del tecnico toscano di provare in tutti i modi a vincere la partita, un po' come se fosse una finale, una gara da dentro fuori, e quindi inevitabilmente sbilanciarsi davanti? Condividete, oppure siete contro, ecco, la scelta che ha fatto Spalletti, che alla fine ha portato un risultato che è la prima sconfitta della Juventus? Questo è il campo che parla, il campo che decide. Fateci sapere quella che è la vostra opinione. Vedo che siete super scatenati nei vocali, ce ne abbiamo veramente tantissimi. Prima di ascoltarne ancora, volevo leggervi questo pezzo perché è interessante, perché insomma già ci parla alla prima sconfitta di crisi Juve su tutto il mercato web. Juventus è già crisi dopo il tonfo di Sassuolo, le prossime due partite sono già uno spartiacque. Leggo: le prossime due sfide contro il NEC Nijmegen, quindi la squadra, attenzione, perché tra l'altro in tutto ciò entriamo nella settimana in cui la Juve farà il suo esordio anche in Europa League, e attenzione perché vi racconterò anche qualcosa sulla squadra che andremo ad affrontare, perché anche loro insomma non arrivano da un grande momento di forma, e poi arriva anche l'Atalanta nel weekend, quindi attenzione che sono due sfide molto importanti. Ecco, fare delle brutte figure con queste squadre metterebbe in difficoltà una squadra che in questo momento probabilmente già lo è, e insomma, e non c'è bisogno di farlo più di quanto lo sia. Leggo: non possono essere solo ad aver visto segnali preoccupanti nelle gare precedenti, con Frosinone e Milan soprattutto, quando troppi si sono adagiati sullo 0-0 contro una squadra comunque forte. Sta di fatto che la Juventus aveva fatto meglio di Rossoneri, semplicemente, e per questo avevano costruito 0. Basta quindi lo 0-1 per dire di aver fatto meglio. E la gara del Mapei Stadium contro Sassuolo ha presentato il conto tutto in una sola volta. Luciano Spalletti, canovaccio tattico al solito monocorde, che si discosta dal palleggio orizzontale, sterile e inutile, se solo qualcosa o qualcuno partisse palla al piede e si inventasse qualcosa. Lo hanno fatto Nico Gonzalez, tra l'altro la scelta di Spalletti anche di sostituire Nico Gonzalez nel secondo tempo ha destato qualche critica di troppo. Siete concordi con i cambi che ha fatto? Forse era giusto lasciare Nico qualche minuto in più, visto anche il rendimento che ha avuto nelle ultime giornate, oppure ha fatto bene Spalletti a toglierlo? Fateci sapere con un vostro parere. Stesso discorso per Alej Begovic, che alla fine ha chiesto il cambio, insomma, per infortuni. Nulla di nuovo da parte di Conceição, che come al solito, come anche sottolineato Spalletti lo scorso anno, non può sbagliare sempre 5 scelte su 6. Questo è inevitabilmente un altro tema, nonostante Conceição sia comunque uno dei migliori, insomma, per rendimento, e questo la dice tutta. Aggiungo, fra parentesi, sbagliare sempre l'ultima scelta dopo aver fatto essersi costruito una buona azione sulla destra, comunque riporta un altro problema che si aggiunge alla lunga lista che in questo momento fa da parte alla Juve di questo momento. Siete d'accordo col fatto che le ultime, o meglio le prossime due partite, saranno già uno spartiacque per quanto riguarda la Juve? Vado a leggervi ora giusto qualche postilla per darvi un po' il riferimento, perché come raccontavo prima, giovedì si gioca, si inizia con col NEC Nijmegen, a squadra olandese, che in realtà non è che abbia fatto molto meglio della Juventus, e quindi sbagliare con Nijmegen all'esordio, insomma, sarebbe oso disastroso. Vi leggo, insomma, gli ultimi risultati della squadra olandese con cui la Juve poi andrà a giocare giovedì, quindi entriamo già in clima, insomma, Europa League. Nijmegen arriva da una vittoria contro lo Zwolle fuori casa a fine agosto, poi perde 3-1 contro il Feyenoord in casa, pareggia 2-2 contro l'Excelsior, questo è un po', ecco, per darvi qualche... Chiaramente parliamo di Eredivisie, quindi prima divisione olandese per chi non lo sapesse. 2-2 chiaramente nella penultima giornata contro l'Excelsior, nella ultima giornata disputata il 12 settembre, quindi la gara più recente del Nijmegen, è arrivata una sconfitta per 3-0 fuori casa contro il Cambuur. Questa è la, insomma, la descrizione di chi andrà ad affrontare la Juve, eh? Quindi insomma questo è un po' il paragone. Anche gli olandesi non arrivano da un momento, ecco, di fiducia estrema per quanto riguarda il campionato. Prima di andare a leggere velocemente anche le prime pagine, perché abbiamo veramente anche tutte le prime pagine da raccontarvi, tutti quelli che sono i titoli dei giornali per quanto riguarda la giornata di oggi, lunedì 14 settembre, volevo raccontarvi, o meglio ascoltare un altro vocale di quelli che ci avete mandato, perché insomma è sempre importante comunque confrontarci, sentire quelle che sono le vostre opinioni. Manderei giusto un vocale, giusto per, insomma, sentire quello che è il vostro parere sulla gara di ieri.
4: Ciao amici, Max Raimi, io anzitutto mando pochissimi messaggi, mi piace molto sentire, però io sono arrabbiato, qui non è una questione d'attaccante, perché se l'attaccante non arrivano palloni, come fa a tirare in porta? Il problema è che sto gioco si torna sempre indietro, mai una volta che i centrocampisti entrano, tengono palla, cercano di entrare, avvicinarsi nel limite dell'area, entrare, sovrapporsi, non lo fanno. Io ieri per la prima volta dopo tanti anni, malgrado le sofferenze, ho dovuto spegnere la televisione perché stavo veramente perdendo la bussola. Cioè, io non mi voglio rovinare il fegato, questi quattro, non lo so come li vuoi chiamare, non lo so. Ciao, buona giornata.
0: Un po' di delusione, anche una televisione che si spegne negli ultimi minuti, inevitabilmente. Questo racconta un po' l'umore dei tifosi bianconeri, sempre molto esigenti, da una squadra che chiaramente in questo momento ha tante difficoltà, come abbiamo raccontato, e esordire in Europa League può ridare un po' quell'energia che magari è mancata in queste ultime giornate, dare qualche spunto in più, dare anche l'occasione a qualche giovane di mettersi in mostra e magari ristabilire un percorso che ha avuto una prima tappa di caduta, Vado a leggervi ora quelle che sono le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, lunedì 14 settembre. Parto da Tutto Sport, perché dedica ampio spazio soprattutto alla Juventus. Leggo: Lucio, fai qualcosa, riferimento a Luciano Spalletti. Juve, folle KO al 94esimo col Sassuolo. Dopo la rimonta doppia di Zegrova, arriva la beffa. Oltre al danno, il 3-2 è di Azic. Quindi questo è il riferimento di Tutto Sport. Taglio alto dedicato invece, per staccarci un attimo, qualche secondo, alla Juve, Hakimi Antonelli, che vince nuovamente dopo Monza, insomma allunga la sua scia anche a Madrid, pista tanto criticata, insomma, per per alcune curve molto pericolose. Antonelli vince anche a Madrid, tonfo nuovamente della Ferrari, si legge anche su Tutto Sport. Taglio basso in realtà dedicato oltre chiaramente alla Juve, perché vado a leggervi anche qua il 2-2 del Kosovaro, riferimento a Zegrova al 91esimo, scatena un assalto scriteriato nel finale che costa la prima sconfitta. Spalletti dice: abbiamo attaccato in 8 per provare a ribaltare, come abbiamo anche sentito prima nel contributo audio in conferenza stampa post partita, per provare a ribaltarla in tutte le maniere. Sono stato io a stimolare i ragazzi, quindi è come se Spalletti si fosse assunto tutte le responsabilità della scelta in questo momento della partita. Forse hanno eseguito troppo alla lettera, questa è la postilla che aggiunge Spalletti, come se i suoi ragazzi lo avessero troppo ascoltato. Insomma, chiaramente quella decisione del mister, o si ascolta o non si ascolta, via di mezzo direi che non ce ne possono essere, o sì o è no. Passaggi a vuoto individuali e collettivi preoccupano, mentre Colomboni è un caso, urgono rimedi, aggiunge Tutto Sport. Quindi situazione direi insomma abbastanza grave, ecco, in casa Juve. Spazio anche chiaramente alle altre partite, perché si parla di Napoli in taglio basso. Allegri riparte, vince, come raccontavo prima, vittoria di misura contro Bologna in casa. Bologna che continua a non ingranare col nuovo tecnico tedesco, non di nazionalità ma di cognome. Inter e Como, le occasioni, perché chiaramente, come raccontavo prima, giocano anche oggi Inter e Como. Spazio anche al Toro, perché ci sono un po' di infortunati, vado sempre a leggervi. Guai Toro con la Roma, emergenza in attacco, insomma Simone dei problemi, tanti giocatori sono in dubbio per la sfida contro la Roma, che in realtà arriva in un momento di super fiducia. Spazio chiaramente a Dazic, come raccontavo prima, perché ha lasciato il timbro nella sfida contro la Juve. Juve folle, si dice, immatura, attenzione, perché quasi ci sono parole abbastanza pesanti dopo appena una sconfitta. Quindi la squadra di Spalletti va sotto di 2 volte col Sassuolo. Zegrova con la doppietta risponde a Espoito, e Bowie al 94esimo la decide Azic, come appunto vi raccontavo. E le dichiarazioni importanti sono proprio quelle di Spalletti, perché secondo me questo è il tema principale della partita. Cioè Spalletti che dice: ho chiesto io alla squadra di vincere, di conseguenza di spostarci tutti in avanti e lasciare inevitabilmente degli spazi dietro. Quindi squadra sbilanciatissima che segue alla lettera quello che Spalletti vuole, e alla fine la gara si perde. Voi in Spalletti, come vi ho già insomma esortato a fare prima, avreste fatto la stessa scelta, oppure avreste preferito tenersi quel punticino che alla fine dei conti non dico che vada bene, però comunque non va male? Boh, domanda che porgo a voi. Si parla di una Juventus fragile, quindi passaggi che non arrivano agli attaccanti, attaccanti che non segnano, insomma è tutto un sistema che non funziona bene. Bremer e Kalulu, che errori, quindi anche la difesa nel mirino dei giornali. Coop, chiaramente riferimento a Coop Miners, esce per disperazione. Questo è anche riferimento a Coop Miners, che dopo 2 partite in cui aveva fatto anche ben sperare tutti i tifosi di un suo miglioramento in vista delle prossime uscite, è tornato insomma a non disputare una prestazione convincente per quanto riguarda la Juventus, magari anche qualche metro indietro rispetto a quanto l'avevamo visto nelle giornate precedenti. Paradosso Zegrova, perché in realtà i primi gol di Zegrova arrivano proprio nella giornata in cui la Juventus perde la prima partita. Zegrova non ne fa uno ma ne fa ben 2, anche con l'ausilio, aggiungo, di Muric. 2 gol da dimenticare per il povero Zegrova, che anche su Instagram in realtà si è anche un po' sfogato, insomma, perché comunque è arrivata la sua prima perla in bianconera, ha fatto un bel gol Zegrova, ma questo ha coinciso in realtà con una sconfitta, quindi non grande entusiasmo inevitabilmente in questo momento. Spazio anche per gli infortunati, perché sempre su Tutto Sport leggo Cambiaso e McKennie che non hanno partecipato per noie muscolari, insomma guai fisici, alla partita contro il Sassuolo. Provano a recuperare in vista di giovedì, quindi con la sfida casalinga contro gli olandesi del Nijmegen, come vi raccontavo prima. Capiremo poi anche nei prossimi giorni, insomma nelle prossime ore, quali possono essere le novità insomma da parte degli fortunati in questo momento, quelli che sono i box, per quanto riguarda la sfida di giovedì contro la squadra olandese. Vado a leggervi anche quelle che sono le altre prime pagine dei quotidiani sportivi, perché l'ampio spazio in realtà è dedicato, come vi anticipavo, a Kimi Antonelli, che ha vinto nuovamente il Gran Premio. Fuga Kimi, si legge, trionfo con vista mondiale. Follia Juve in taglio alto. Il Sassuolo passa per 3-2 al 94esimo con Azic. Spalletti dice: abbiamo perso la ragione. Quindi Spalletti che chiede prima alla squadra, insomma, di alzare il baricentro e spingere, dare tutto fino alla fine per vincere, e poi alla fine dice: abbiamo perso la ragione, giudicate voi. Testa tosta invece si parla e si racconta sempre su Gazzetta, riferimento è a Inter e Roma che giocano nella giornata di oggi, come vi ricordavo l'Inter ospita l'Udinese e la Roma gioca a Torino contro il Toro, quindi in qualche modo bisognerà tifare granata per quanto riguarda la classifica. E l'ora dei primi si legge Inter e Roma con le trappole Udinese e Toro, riferimento anche in basso al Como, Pazza e Baturina non riposano, quindi il Como che non fa turnover dopo la Champions League ma ritrova i suoi migliori giocatori e vuole proseguire la scia di vittorie, perché oggi gioca anche il Como, capiremo in casa contro il Parma se riuscirà a mantenere i buoni risultati fin qui ottenuti. Spazio, come dicevo prima, sempre Antonelli vince anche a Madrid e saluta tutti, favorito alla safety car, meritava però Norris. Queste sono le parole di Antonelli. Volevo leggervi qualcosa sempre riguardante la Juve, perché inevitabilmente questo è il tema principale di oggi, oltre allo spazio che giustamente merita Antonelli per l'ennesima e grande vittoria, cosa che in realtà la Ferrari nuovamente non è riuscita da ottenere. Diamo anche questo avviso a chi ci sta ascoltando. Juve folle, al 94esimo ride Azic, si sveglia Zegrova, ma quanti errori, il Sassuolo fa festa. Queste le parole che si leggono su Gazzetta dello Sport di oggi. Sono anche le pagelle, vado a leggerle con voi perché appunto vengono date le pagelle ai giocatori. Azic tra l'altro prende 7 da parte della Gazzetta. Vado a leggervi le pagelle della Juventus, perché ci sono chiaramente, come raccontavo, delle insufficienze. Si parte dal voto complessivo della squadra che è 4,5, questo è il voto che dà Gazzetta. Siete d'accordo con quanto scritto insomma dal giornale sportivo? Spalletti prende 5, questa è la pagella all'allenatore. Il migliore della Juve è Zegrova, voto 7,5 da parte della Gazzetta. Il peggiore invece è Kolumani, che prende 4, d'accordo con questi voti? Il peggiore in campo, Kolumani, avrebbe potuto fare meglio, avrebbe potuto fare ancora peggio? Ditecelo voi appunto con un messaggio, con un vocale. Il numero è sempre lo stesso, 340 54 25 324, qui a Radio Bianconera, l'unica che conta. Prima di darvi qualche indizio, perché non ha giocato soltanto la prima squadra, ha giocato anche Leander, ha giocato anche la Next Gen, ha giocato anche la femminile, insomma ci sono una serie di temi che toccheremo negli ultimi minuti finali di questa puntata. Prima di darci poi insomma il saluto e l'arrivederci poi a domani, leggo anche le altre pagelle. Vicario 5,5, quindi qualche colpa anche di Vicario, leggo perché unico italiano è l'11 iniziale, come raccontavo prima, decisivo 2 volte su Berardi, non può nulla però sul diagonale di Espoito e sul 3-2 di Azic. Calulu 4,5, Bremer 4,5, d'accordo con questi voti? Insufficienze molto molto pesanti. Lukumi 5, nonostante la munizione, quindi il migliore della difesa. Selic 5, Douglas Luiz 5, Kummels 5, Sar che entra al suo posto 5,5, Conceição 5, anche lui sostituito, Nico Gonzalez 5,5, Alei Begovic 5, incredibilmente secondo me uno in realtà dei più positivi, Kelly 5, Woltemade 5. Leggo su Alei Begovic perché mi interessa anche con voi, questo è anche il bello un po' della diretta. Partenza vivace e coraggiosa, manda il tilt il Sassuolo con il suo campionario di dribbling, poi cala col passare dei minuti. Non mi trovo pienamente d'accordo questa pagella, ma è giusto così, il bello di avere opinioni diverse. Quello che mi trovo d'accordo è chiaramente la difesa, perché gli errori più evidenti arrivano nei minuti finali. In realtà anche da Bremer, duole dirlo, perché l'errore di Bremer, convintissimo di prendere, di rubare il pallone al centrocampista del Sassuolo, Bacolà, tra l'altro trattato dalla Juve, in ottica Juve anche per gennaio, centrocampista classe 2007, che ha dato molta vivacità al Sassuolo nei minuti finali, regala poi il gol insomma del primo 2-1, perché poi il Sassuolo in realtà passa davanti 2-1, Juve pareggia e alla fine c'è Azic che condanna tutti. La rabbia, leggo sempre su Gazzetta, la rabbia di Spalletti, in 8 sulla palla per vincere, persa la ragione, errore nostro. Quindi in questo caso Spalletti che continua a prendersi le sue responsabilità per quanto riguarda la sconfitta in trasferta contro Sassuolo, prima ricordo stagionale della Juventus. Quello che volevo raccontarvi sono un po' i risultati in realtà delle altre squadre che hanno giocato, perché riprendo da Juventus News 24 quelli che sono appunto gli esiti della giornata, dell'ultima giornata anche per quanto riguarda il settore giovanile, perché almeno qualche gioia arriva dal settore giovanile. Partiamo con ordine, perché la Juventus Under 17 ha vinto 5-1 contro il Pisa, devastante ancora per me, una doppietta per l'attaccante, sarà la quota 4 gol in 2 partite dopo l'esordio scoppiettante fuori casa. Ha vinto anche la Juventus Under 15 2-1 contro la Carrarese, così come ha vinto anche la Juventus Under 16, quindi grandi vittorie anche nel settore giovanile, l'Under 16 ha vinto 7-3 l'esordio, insomma, di Mr. Gill con il nuovo gruppo dei classe 2011. Partita scoppiettante, tantissimi gol in questa giornata del settore giovanile. Chi invece non ha fatto bene è la Primavera di Padovin, che continua a non ingranare. Arriva una sconfitta, la seconda consecutiva per quanto riguarda la Primavera. La Juve perde in casa 2-1 contro l'Albino Lef, eh? Tante critiche anche per quanto riguarda Padovin, quindi non solo per quanto riguarda Mister Spalletti. Chi invece ha perso anche è la Next Gen, perché la Next Gen di Brambilla ha perso 3-0, prima sconfitta per i ragazzi di Brambilla in campionato. Quindi insomma, weekend che riporta non grandi notizie se non dal settore giovanile bianconero. Vedo che sono le 9, quindi mandateci, continuate a mandarci messaggi. Vi ricordo l'appuntamento ogni giorno dalle 8 alle 9 col Buongiorno RBN qui su Radio Bianconera, l'unica che conta. Noi ci rivediamo domani, stessa ora, stessa frequenza. Vi lascio la parola a Zuliani con la rassegna Stramba. A domani.
5: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Radio Bianconera. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Radio Bianconera.
5: È l'unica che conta.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: In Svezia la leader dei socialdemocratici si è detta pronta a governare all'indomani delle elezioni legislative che non hanno ancora decretato un vincitore chiaro. Noi socialdemocratici saremo sempre pronti a assumerci le nostre responsabilità, per il momento siamo in testa, ha così dichiarato Magdalena Andersson. Secondo l'emittente pubblica, i partiti di sinistra otterrebbero il 49,4% dei voti contro il 49,1% dell'alleanza tra destra ed estrema destra al potere dal 2022.
7: Oltre 30 persone risultano disperse dopo l'affondamento di un traghetto avvenuto venerdì scorso al largo di Vanuatu nell'Oceano Pacifico. L'imbarcazione aveva a bordo 47 persone e i soccorritori hanno tratto in salvo 15 passeggeri e recuperato un corpo. Secondo l'ufficio del primo ministro, l'incidente potrebbe essere stato causato dai forti venti e dal mancato rispetto degli avvisi sulle condizioni del mare, oltre che da una possibile negligenza, incluso il sovraccarico del traghetto.
8: Prezzo del petrolio in forte rialzo questa mattina sui mercati delle materie prime. L'ulteriore balzo arriva dopo che l'Arabia Saudita ha chiuso un importante oleodotto a seguito degli attacchi con droni partiti dalle milizie filo iraniane in Iraq e dopo che è stato rinviato un incontro programmato in Oman tra l'Iran e gli stati del Golfo riguardante lo stretto di Hormuz, alimentando così i timori relativi alle interruzioni delle forniture.
7: È deceduto all'ospedale di Mestre Sean Micheli il 25enne che era rimasto gravemente ferito nell'incidente nautico di sabato mattina nella laguna di Venezia tra il suo barchino e un taxi. Ancora dispersa la moglie, una 26enne di origine brasiliana con cui era sposato da appena 3 mesi. La donna è caduta in mare in seguito al fortissimo impatto tra le due imbarcazioni.
8: Voltiamo pagina, l'anticiclone delle Azzorre torna ad interessare il Mediterraneo e favorisce il tipico clima settembrino. Le temperature notturne scenderanno anche al di sotto dei 17-18 gradi, mentre le massime resteranno contenute sotto i 30 gradi. Mercoledì 16 è però previsto un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche.
7: Calcio con la quarta giornata di Serie A, la Juventus resta a quota 7 punti dopo la rocambolesca sconfitta del Mapei contro il Sassuolo. La squadra di Aquilani ci crede fino in fondo ed è proprio Azic a segnare il gol vittoria al 94esimo, 3-2 risultato finale. e Napoli ritrova 3 punti in campionato grazie all'1-0 sul Bologna. Il Lecce batte 3-2 il Monza, oggi in campo alle 18.30 Como Parma e Torino Roma, mentre alle 20.45 sarà la volta di Inter Udinese.
8: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
9: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
6: Radio Bianconera, nati per vincere.
5: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.

0: l'audio, hai l'audio disattivato. Hai l'audio disattivato?
1: Pronto, pronto? Si sente?
0: Ora sì.
1: Pronto. E allora, ma dobbiamo rifare tutto, allora. Oh, quando si perde, qua succede di tutto, eh? Abbiamo perso una partita, dai, per quello che sia. È venuto giù il mondo stanotte. Cioè, non so lì. Qua si è alzata la temperatura, si bolle qua stamattina, 29 gradi. E sensazioni non belle, Torino?
0: Buongiorno a tutti, siamo rimasti in Bernardi, siamo, cioè, 20 gradi, ci sono 20 gradi.
1: Ah, siete rimasti in Bernardi, sei rimasto gelato dal gol di Azic ancora ieri lì. Sera. Ancora lì, il Pueblo Unido.
0: Tu pensa, ieri sera stavo facendo una trasmissione con Chiara e Chiara ha detto occhio al gol dell'ex.
1: Brava, pensa che invece Spalletti, presentando la partita, ha detto: ah, se fosse un giocatore Carnevali lo farei giocare perché c'è sempre il classico gol dell'ex. Bravo,
0: si sono autoguffati.
1: È arrivato. Sì, autoguffata colossale. Bella giornatina ieri, devo dire. Bene. Oggi vedo il Pueblo bello sereno. Io stanotte vi dico già che mi sono riguardato con calma la partita e non ho cambiato il giudizio di ieri a mezzanotte. Scapoli mogliati, partita d'oratorio e Spalletti, Spallettone un po'... Come lo potrei definire stamattina? Un po' confuso? Ve lo dico subito prima che cominciate, caro mio Ivo. Sì, l'ho sentito, sì. Gli ho mandato un messaggio, sì. Mi ha anche risposto, sì. La panchina di Spalletti non credo che sia per una sconfitta a rischio, visto che Allegri dopo tre sconfitte nessuno si diceva che c'era la panchina a rischio. Ma nel caso in cui un giorno, sì, la prenderebbe la Juve in corsa, sì. Sì. Fratelli bianconeri, sorelle bianconere, la vostra rassegna stramba del 14 settembre 2026. Forse è meglio che parliamo di Formula 1 oggi. Ah no, perché sulla Gazzetta dello Sport c'è Furia Kimi e anche Fuga Kimi nel titolo principale. Trionfo con vista mondiale, vince anche a Madrid e saluta a tutti, ciao. Favorito dalla safety, meritava Norris, fa anche il Boy Scout, Antonelli anche un bravo ragazzo. Dice che non meritava di vincere. Ferrari ancora giù dal podio, stavolta nessun alibi nemmeno per la Ferrari. La fortuna aiuta il più forte, dice la Gazzetta dello Sport. Più 81 su Russell, compagno di squadra, che è secondo, quindi a questo punto direi che Antonelli può anche iniziare a festeggiare. Follia Juve, disastro bianconero, riparte al Napoli 1-0 al Bologna, che brutta partita al Napoli, mamma mia Allegri come fa a giocare male le sue squadre, è vero, io l'ho vista prima della Juve, brutta partita, però ha vinto 1-0 ed è cambiato tutto. L'avevano già messo sulla graticola. Io ho visto il post partita ieri del Napoli e che era, coincideva, no? Post partita a Napoli, pre partita della Juve. Oh, da Napoli era cambiato il mondo perché ha vinto la partita. Male, giocando male, con dei giocatori abbastanza inguardabili. Beh, cambiato il mondo. Noi ne abbiamo persa una e la prima e ci è cambiato il mondo stanotte. Perché, Yves? Perché ci è cambiato il mondo? Perché conta il risultato, santa padre, io non so più come dirlo al mondo dei calciofili moderni, che conta il risultato, a calcio si gioca per il risultato, non per altro, come in tutti gli sport del mondo, si, mamma mia, altrimenti facciamo la favola Como. Torniamo al Como, visto che stasera gioca il Como. Torniamo al Como, ci andiamo a divertire con un po' di attori di Hollywood allo stadio, sul lago, mangiamo e beviamo bene allo stadio, vediamo dei baldi giovani che giocano bene, che bello spettacolo. Poi a fine anno siamo quarti, facciamo la Champions, bene. Siamo sesti, facciamo l'Europa League. Siamo fuori dalle coppe, però ci siamo divertiti. Questo è. Noi siamo la Juve e siamo obbligati a vincere. Perché basta una sconfitta, che oggi analizzeremo come diavolo è venuta col Sassuolo, e nella notte il mondo crolla. Siamo già alla panchina a rischio. Il mondo di notte è crollato per una sconfitta, perché conta il risultato nel calcio. O no? O perché ti fila Juve? Per quale motivo ti fila Juve? Per vedere che cosa, Ida? Che cosa vuoi vedere quando gioca la Juve? Che cosa?
0: Bella domanda, bella domanda. No, per vedere la Juve...
1: Vuoi vincere, no?
0: Sì, per vincere. Poi, sia nel male nel bene, comunque devo sempre stare a fianco alla squadra.
1: Capito, ma lo scopo è vincere. Se no non saresti tifoso. Allora, tifoso non è sportivo. Ragazzi, guardate che intorno alla definizione di tifoso cambia tutta la prospettiva. Fare il tifoso vuol dire tifare una squadra, non fare lo sportivo che segue uno sport e lo guarda da osservatore appassionato. Il tifoso fa il tifo, vuole vincere. Se io guardo Sassuolo-Juventus e non sono tifoso né dell'una né dell'altra, ieri mi diverto. Ma che bello, oh, tipo scapoli ammogliati, palla gol da una parte, palla gol dall'altra, tua, mia, praterie, 2 contro 8, 5, palo, traversa, gol, che bello. Ho passato 2 ore, mi sono divertito. Ma se io sono tifoso della Juve, finita la partita, il baratro, si è aperto il baratro nei commenti, nelle discussioni, il baratro, quello è il tifoso. E siamo tutti tifosi, anche i giornalisti, anzi, per primi i giornalisti che scrivono e fanno e brigano in base al loro tifo. Oramai mi sembra evidente agli occhi di tutti, no? Da qualche anno è evidente? Ok. Quindi il tifoso vuole vincere. Il Sassuolo passa 3-2 al 94esimo con Azic, che, diciamolo tra noi, voleva mica tirare e fare gol, anzi, cioè, è andata sta palla al 94esimo, aveva 2 compagni liberi, cioè si è guardato quei 5 secondi e poi dire cosa faccio? E poi alla fine, in area c'era un detto, o segni tu o segno io, siamo 3 contro 0. E ha segnato lui. Spalletti dice abbiamo perso la ragione. Ho capito. E chi la deve dare la ragione? Io? Yves? L'editorialista tifoso? Si sveglia Zegrova, ma quanti errori. Il Sassuolo fa festa. 54,9% di possesso palla della Juve, inutile. 7,5 in pagella a Zegrova, inutile. Non inutile Zegrova che ha fatto doppietta, ma inutile averla fatta perdendo. Perché altrimenti non saremmo la Juve. Saremmo altre squadre dove se un tuo giocatore entra e fa 2 gol e perdi, c'è la glorificazione del giocatore che dice sono contento, ho fatto 2 gol, qui mi trovo bene. No! Sei la Juve e il giocatore a domanda dovrebbe rispondere non me ne frega niente di aver fatto doppietta perché abbiamo perso. Partita pazza, che è la roba di altri. La signora rimonta 2 volte col Kosovaro, però spreca davanti e in difesa è disastrosa, che era il nostro forte, perché eravamo clean sheet, perché il gol del Milan è

che fece loro in quattro passaggi dall'altra parte. Detto questo, il Sassuolo è una bella squadra, si divertono, ma non hanno l'obbligo di vincere una beata mazza, sapete? Quindi il Sassuolo, se la prossima la perde 2-0, mica gli dice niente nessuno. Alla Juve, alla prima sconfitta della stagione, è già venuto giù il mondo. Ma giustamente, perché sei alla Juve, quindi lo scopo è vincere, non qualcos'altro. Matic, professore, becca 7,5 in pagella. Matic ha 38 anni, 39, 54, 105. Ma cosa ve ne frega? Ma era brutto avere un Matic in cabina di regia noi? Detto che Douglas sta crescendo, ha fatto bene anche ieri. Ma Matic perché deve giocare al Sassuolo? Finire la carriera al Sassuolo? Matic lo dobbiamo prendere noi. Un Matic, uno così, non può giocare al Sassuolo, che non ha pretese. Colomuani 4 in pagella, gioca a nascondino, il francese è un problema, peggiore in campo. Kalulu si addormenta su un gol 4,5, Lukumi è macchinoso 5. Oggi alle 18.30 c'è il Como col Parma, Pazza e Baturina non riposano, il Como va sul sicuro. Un lunedì da Leoni a testa alta, poi sono giraffe. È l'ora dei primi, Inter e Roma con le trappole, capirai, Udinese e Toro, la Juve se vincono va a meno 5 dalla testa dopo 4 giornate. Non una grandissima partenza. Perché poi il risultato cambia tutto. Non è che gli errori che abbiamo fatto col Sassuolo non li abbiamo visti a Frosinone, col Parma, magari col Milan. Però lì abbiamo vinto o pareggiato immeritatamente. E il risultato ha placato la folla. La sconfitta invece la eccita. La rabbia di Spalletti dice: in otto sulla palla per vincere, errore nostro, un bel 5 se lo becca anche Luciano in pagella. Becca 5,5 Vicario, su cui non sono d'accordo, povero Vicario. Vicario dice: la Juve non può subire così. Guarda, ha detto meglio in conferenza stampa Vicario che è appena arrivato di Spalletti, se posso dire. Cioè Vicario ha detto: va bene, la storia della Juve impone di vincere, però con equilibrio, non così. Non così, non puoi buttarti come all'oratorio tutti in area di rigore, lasciare una prateria che uno va in contropiede e si trova 3 contro 0. Scusa un attimo, al 94esimo, ma non sei mai vista una roba del genere. E non c'è neanche da farci dell'ironia a fine partita, secondo me. La rinascita di Fagioli, che riprende la Fiorentina, un pilastro, rivuole l'azzurro, il gol di David, la tripletta di Vlahovic, c'è tutto un karma, il gol di Aziz che hai fatto partire, c'è tutto un karma ieri incredibile, perché il calcio è bastardo, è un po' questa roba qui. L'editoriale della Gazzetta dello Sport, che non vede valore evidentemente, chiude con preavviso di sfratto per Spalletti, con Antonio Conte, Gufus et Machina, lì sul Trespolino. Io credo, questa settimana e i prossimi risultati ci diranno delle cose, ma credo che non ci sia problema panchina in questo momento alla Juventus. Non l'hanno fatta ad Allegri dopo 3 sconfitte consecutive a Napoli. Certo che se Spalletti, dopo aver perso, come diceva Di Tudo, se Spalletti dopo aver perso perde in casa con lei che perde con l'Atalanta, ne becca 3 di fila. Sarebbe la soluzione dei nostri mali? Evidentemente no, perché continuiamo ogni 3 mesi a cambiare l'allenatore, quindi non credo che ci sia in questo momento la discussione sulla panchina di Spalletti. Ma nel caso un giorno in cui... lo so che si va a finire lì, però è disponibile ed è libero. Un giorno nel caso remoto, lontanissimo, impossibile, incredibile, in cui... lui è là. E mentre stiamo chiudendo la Gazzetta, apriamo Tutto Sport, vi devo aggiungere una cosa. Noi abbiamo fatto il sondaggione, cioè la Juve da che cos'è, no? Addirittura l'ultimo giorno di mercato siamo, ti ricordi, siamo balzati dal quarto, quinto posto al secondo. Qualcuno voleva vincere lo scudetto. Quindi abbiamo poco equilibrio anche noi. Poi ci sono stati dei momenti in cui siamo andati al vediamo di concentrarci sull'Europa League, ma quanto vale la rosa della Juve? Secondo me, chi la vede da fuori, io vi dico, chi la vede da fuori, poi dentro magari di Bebe, chi la vede da fuori, qualcuno mi dice anche seconda dietro l'Inter, valore della rosa.

0: Qualcuno, no, il barista, mio cugino, qualche addetto ai lavori un po' importante. Quello che abbiamo visto ieri è da sesto posto come l'anno scorso, eh. Però il valore della rosa. Prima della partita, Carnevali ha detto che è soddisfatto del mercato, che hanno fatto una rosa competitiva. Tu dici, l'ha fatto lui, cosa vuoi che dica? Beh, poteva anche dire, non siamo riusciti a fare tutto quello che avevamo in mente di fare, no? Come disse Spalletti un giorno, Paletti del fair play, qualcosa. Poi ha detto, mercato si è soddisfatti, rosa competitiva. Qui, se la rosa è competitiva, bisogna competere. Lucio, fai qualcosa su Tutto Sport, a tutta pagina. Lucio, fai qualcosa. Juve folle KO al 94esimo col Sassuolo, dopo la doppia rimonta di Zegrova. La beffa oltre al danno. Veramente si dice danno oltre la beffa, però la beffa oltre al danno? Adesso controllo. Il 3-2 di Hadžić. Nell'editoriale di Tutto Sport non c'è un leader, non c'è un pensiero. Aia. Non c'è un leader. Ah, la partita della responsabilità. Non voglio più sentir parlare degli assenti, ha detto Spalletti presentando Sassuolo Juventus. Basta. Quelli che ci sono sono forti uguali. Abbiamo una grande squadra. Sono forti. È una partita di responsabilità, di personalità. Non c'è un leader. Non c'è un pensiero. Buttiamo la palla sugli esterni, vediamo se con Seisao da una parte o Alai Begovic, che tra l'altro non ha giocato male dall'altra, o Zegrova quando entra si inventano qualcosa. Pensiero della Juve, mi è sembrato un po' sta roba qua. Colo 50 milioni, ora non vale la metà, scrive Tutto Sport. Perché? Perché 4 partite e 0 gol, i risultati cambiano, i giudizi e anche il valore. Il 2-2 del Kosovaro al 91esimo scatena un assalto scriteriato che costa la prima sconfitta alla Juve. Spalletti dice abbiamo attaccato in 8 provando a ribaltarla in tutte le maniere. Sono stato io a stimolare i ragazzi, forse hanno eseguito un po' troppo alla lettera. Io non ce la farei dell'ironia dopo che ho perso 3-2 a Sassuolo, per esempio, io, Juve. Non so voi. Il tecnico prova a girarla con i cambi, ma non basta. Tiri totali 18-10 per la Juve, 8-6 nello specchio, un palo, possesso palla, corner. Però ha vinto Sassuolo. Sono necessarie riflessioni tattiche, scrive Tutto Sport. 4-2-3-1 non ha funzionato. L'allenatore dice che non ci sono sistemi, non ci sono moduli. Si gioca con tutti gli schemi perché in realtà non ci sono. Lasciati troppo spazio nel finale, dice Spalletti, colpa nostra. Ma nasce tutto dalla voglia di ribaltare la partita. Cioè, bene, quindi dobbiamo essere contenti, no? Cioè, quando con il Milan si dice oh, veloce la palla a centrocampo che abbiamo 2 minuti per vincerla, mica vuol dire battiamo, andiamo in 9 in area di rigore e becchiamo il gol in contropiede. Non è quella roba lì, va voglia di vincere, eh? Che, ripeto, manco all'oratorio io faccio queste robe qua. Chimi colpo mondiale su Tutto Sport, a lungo forse decisivo, chiamalo forse, più 81 su secondo in classifica. Leclerc quarto, Hamilton fuori per problemi ai freni, un altro gran premio da dimenticare. Mentre Bremer nelle pagelle becca 4,5 e Kalulu 4,5, errore uno, errore l'altro, sui due gol presi, due dei tre. Kopp Meiners esce per disperazione 5, Kopp non ha preso al balzo la sua grande occasione. Douglas fa in Locatelli ed è tra i primi a salvarsi 6 e mezzo. Douglas Luiz invece anche ieri a me è piaciuto. Che ne dica qualcuno di voi? Insieme a Vicario che qui becca 6 e mezzo e non 5 e mezzo. Steccano pure Celik 5 e mezzo e Lucumi 5 e mezzo. Zic becca 7 e dice sto provando delle emozioni strane. Te credo. Bene Sacchi fa giocare l'arbitro, un bel 6 in pagella, manca. No, c'è un giallo di troppo di Tutto Sport, ma secondo me ne mancano un paio, però vabbè, dai, tanto oramai si gioca a rugby, non si gioca più a calcio, quindi vale tutto, manate in faccia con Seisao, spinta in area di rigore, ormai il calcio di Orsato è sta roba qua. Però la famosa uniformità di giudizio non l'ho vista neanche a sto turno di campionato, eh? Perché basta guardare la partita del Milan con la Lazio, ci sono 5 falli fischiati con step on foot, di cui 2 gialli, mentre il Milan a Torino con la Juve ha segnato con uno step on foot dall'altra parte non fischiato. Quindi l'uniformità di giudizio ancora non c'è. Paradosso Zegrova, che becca 7,5 in pagella ma 2 gol da dimenticare. Cioè, un po' come l'anno scorso col Galatasaray, vi ricordate? Doppietta di Comines, però perdiamo 5-2 e non se la ricorda più nessuno la doppietta di Comines. Come non si ricorderà più nessuno la doppietta di Zegrova, però si ricorderanno che abbiamo perso 3-2 a Sassuolo, perché il risultato cambia tutto. Cambiaso e McKennie mettono il neck di giovedì nel mirino, Lucio prepara il turnover. Quelli siamo, vabbè, se rientrano due già è diverso. Licina intanto, che fa un altro che abbiamo lasciato andare, però tenendo il possesso del giocatore, a Cremona sta giocando benissimo, continua a fare dei numeri ogni partita. La Bosnia ha un piano, ha il dribbling come piano per portarselo a casa. Lui è nato in Germania, ma è bosniaco, quindi la Bosnia lo vuole nella sua nazionale, giustamente. Wimes Cup, la Juve, che ha battuto 1-0 all'Inter con un autogol. Sabato a Viareggio si gioca la finalissima con la Roma, che ieri ha passeggiato su Sassuolo 7-1. Chiudiamo tutto sport, apriamo il Corriere dello Sport Stadio. Real Kimi, il mago dei sorpassi. Hamilton terzo in classifica a meno 20 dal secondo, Leclerc quinto nel mondiale. Fa il vuoto Kimi a 9 Gran Premi dalla fine, quindi. Non è da Juve. Battuta al 94esimo. A Reggio finisce 3-2. La squadra di Lucio sbanda. Formula 1. Rimonta 2 volte, poi perde col Sassuolo. Secondo tempo senza logica, però a Spalletti è piaciuto più il secondo che il primo, perché il primo tempo tutto sommato era un filone Juve-Milan, no? 2 occasioni per noi, la traversa di Nico, quella clamorosa di Comines, che è libero così non puoi tirare a mozzare la portiere, devi segnare. Partita non bellissima, ma che si poteva vincere 1-0. Il secondo tempo, tragicomico, però l'allenatore gli piace più il secondo tempo, quindi... Ci vuole meno filosofia, l'editoriale del Corriere dello Sport, su cui per una volta tanto sono d'accordo. Un po' meno filosofia, un po' più praticità. Un po' meno e un po' più. Esposito sorprende Vicario, poi segnano Zegrova e Bowie, che ci aveva già segnato col Verona, David Bowie, e ancora Zegrova. Decide il gol dell'ex Azic. Fino alla fine, il Sassuolo. Expected goal 0-90 Sassuolo, 1-0-1 la Juve, scapoli ammogliati praticamente. Giovedì alle 21 c'è il NEC, domenica alle 18 l'Atalanta, poi ci fermiamo, riflettiamo, speriamo con 2 vittorie, e ci ritroviamo tutti l'11 ottobre contro il Cagliari, e vedremo cosa ne sarà di noi. Edon è poco, non basta, però prende 7,5 in pagella. David segna anche con l'Atletico Madrid. Aquilani dice siamo molto soddisfatti, te credo. Spalletti becca 4 in pagella sul Corriere dello Sport Stadio, la Juve al tappeto. La sconfitta brucia, dice lui, dobbiamo migliorare. Colomuani serve aggressività. David non era cattivo, Opendano non aveva la faccia da C, Colo non è aggressivo. Allora o dobbiamo comprare un altro tipo di giocatore, oppure gli dobbiamo mettere il pepe in allenamento, no? Io mi ricordo di un allenatore che è passato un giorno da noi e anche con dei campioni del mondo, la prima cosa che gli ha detto è oh, qui le figure di Emma adesso non le fate più, che ci sono io, perché sennò andale. E loro non le ha fatte più le figure di Emma. Ma forse un po' meno cavallo frisone, un po' meno aquila di mare e un po' più. Oh, se non funziona il metodo filosofico bisogna cambiarlo, eh. Se no, no, puoi cambiare anche te. 0 italiani di movimento la prima volta nella storia. Penso che sia l'ultimo dei nostri problemi oggi, il fatto che avevamo 0 italiani di movimento. Chiudiamo anche il Corriere dello Sport Stadio. Rapidi, sulle prime pagine sportive dei quotidiani politici, Corriere della Sera, senza difesa, crollo Juve in casa del Sassuolo. La Stampa, manco si fossero messi d'accordo, senza difesa. Punita dal suo Azic. Può scivolare a meno 5 dalla vetta la Juve. Su Repubblica, Juve in ginocchio, Azic la gela al 94esimo, Spalletti è già in crisi. Voi direte, una sconfitta. Eh sì, è che alla Juve è così, poi i titoli sono questi qui, la pressione è questa roba qua. poi siamo le solite. Se invece noi torniamo a casa, facciamo il video di TikTok, usciamo dagli allenamenti e ci sono i tifosi che chiedono l'autografo a Comane e si dicono grande Cop! E allora, se l'ambiente è questa roba qui, si può perdere con Sassuolo. Dov'è il problema? Perché ragazzi, cioè, se noi vogliamo tornare a essere la Juve, tutti quanti dobbiamo essere la Juve. O no? O sono stato io e Yves, ci dobbiamo svegliare la mattina a farci un fegato così? Io mi sono anche un po' rotto le scatole di non dormire la notte per guardare due volte la partita, per leggermi tutti i giornali, per guardare tutte le trasmissioni, per vedere tutti i social, per capire nelle dichiarazioni cosa ha detto quello lì, cosa ha detto quello là. Mi avete anche un po' stufato, perché ne va della mia pressione. Perché se questa cosa l'accompagniamo col fatto che volete essere Juve e cambiare l'atteggiamento, bene. Se vogliamo essere il Sassuolo, no good, come direbbe Marione Mandzukic, cioè, ma proprio no good. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
1: Rassegna Stramba.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La Juventus cade a Sassuolo nel posticipo domenicale della quarta giornata di Serie A in una partita decisa soltanto nei minuti finali. 3-2 risultato a favore dei neroverdi che festeggiano grazie alla rete dell'ex bianconero Azic. Nonostante la sconfitta, però, il tecnico dei bianconeri, Luciano Spalletti, guarda il bicchiere mezzo pieno.
3: Quei due gol subiti sono venuti perché abbiamo perso un equilibrio, però c'è stata una voglia di andare a ribaltare questa partita che si era messa difficilissima, che secondo me aveva meritato la squadra, perché in quei due gol presi ci sono anche le situazioni che si sono create.
2: Nel tardo pomeriggio, vittoria del Napoli che al Maradona ha battuto 1-0 il Bologna. Oggi si chiude con Torino-Roma, Como-Parma, Inter-Udinese. In Formula 1, Kimi Antonelli ha conquistato la vittoria anche sul nuovo circuito del Madering, trionfando al Gran Premio di Spagna. Il bolognese della Mercedes ha preceduto Verstappen e Norris, allungando ulteriormente nel mondiale. Quarto Leclerc davanti a Russell, ritiro dopo 7 giri per l'altra Ferrari di Hamilton a causa di un problema ai freni. In MotoGP a Misano vince Marc Marquez che fa bottino pieno nel weekend e aggancia Martin in testa alla classifica. Sul podio anche suo fratello Alex Acosta, fuori Bezzecchi caduto al primo giro mentre era al comando dopo essere scattato dalla pole position. Il tennis, dopo Parigi, Sasha Zverev trionfa anche a New York vincendo lo US Open. Il tedesco è nuovo campione del major statunitense grazie alla vittoria in finale su Ben Shelton col punteggio di 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 in 3 ore e 33 minuti di gioco. Zverev succede nell'Albo d'Oro ad Alcaraz e diventa il secondo campione tedesco a New York 37 anni dopo Boris Becker. Ora nella classifica generale si riduce lo svantaggio su Jannik Sinner. Il tedesco è lontano 1810 punti dall'azzurro, certo di restare in vetta almeno fino al termine del Masters 1000 di Shanghai. L'Italia del volley centra la terza vittoria consecutiva agli europei battendo 3-1 la Slovacchia al Pallapanini di Modena e conquistando la qualificazione agli ottavi. Gli azzurri partono bene, vincono 25-17 il primo set, poi si inceppano nel secondo, perso 27-25, ma la reazione è netta e si certifica nel dominio del terzo e quarto parziale, chiuso 25-19. Domani la sfida alla Cechia. Gianmarco Tamberi ha vinto con la sensazionale misura di 2,37 il salto in alto maschile degli Ultimate Championship, la prima edizione del nuovo grande evento mondiale ideato dal World Athletics. Tamberi ha superato senza errori le misure iniziali di 2,22, 2,26, 2,30 al secondo tentativo, 2,33, 2,35 al primo, 2,37 al secondo per poi tentare il 2,41, falliti però tre volte. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo locali addensamenti sul nord-est ma con scarsi fenomeni associati. Temperature in lieve aumento, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche innocuo annuvolamento nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica. Temperature in lieve rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e Sardegna, maggiore variabilità in Sicilia con locali rovesci. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
1: Rassegna stampa.
0: Attenzione, super attenzione, compleanno di Pap Sarr. Esordio da 5 e mezzo, purtroppo ieri in una partita disgraziata, però gli facciamo gli auguri come glieli sta facendo la Juventus. Compleanno non da ricordare, visto la sua prima partita appunto con la Juve con sconfitta. Perché se uno è da Juve, oggi il compleanno lo vive come il suo compleanno, però con un po' di amarezza dentro al cuore. Tra poco andiamo a sentire anche le pillolone di Spalletti confezionate da Ivo, ma prima dobbiamo passare dalla chat che bolle. No, dico solo una cosa, Luciano, cioè, post partita Sky che gli dice, guarda là, che ti fa la domanda, non piangere, cioè, dopo che abbiamo perso questa sua, tra l'altro guarda là il tifoso della Juve, quindi voglio dire, cioè, veramente, già ne abbiamo pochi i tifosi della Juve in giro. Allora, apriamo tuttoyuve.com, vediamo un po' come vi commentiamo questa nottata, cari amici ed amiche. Juventus, il coraggio diventa caos. Il primo piano di Massimo Pavan scatenato questa mattina. Spalletti salva la reazione, ma ammette gli errori. Spalletti apprezza la reazione della Juventus, ma ammette gli errori contro Sassuolo. Squadra senza equilibrio, troppo fragile nel finale di partita. Juventus lenta e poco incisiva nel primo tempo. Spalletti ha riconosciuto la difficoltà nel coinvolgere il centravanti, dobbiamo dargli più palloni. La reazione non cancella la perdita di equilibrio. Spalletti si assume la responsabilità. È stata una partita sanguinosa, perché ci costa molto sia a livello di entusiasmo, sia a livello di classifica, sia a qualsiasi livello, perché lo sa Spalletti che la sconfitta alla Juve è sta roba qua. Allora, se lo sai, evitala. Vicario nel post partita dice, ne abbiamo parlato in settimana con l'allenatore, cioè ne avevamo parlato di sta roba del Sassuolo che fa bene i contropiedi, e allora se ne hai parlato però ci deve essere anche il piano 5 minuti finali, cioè nei 5 minuti finali, oltre a dire andiamo a vincerla, bisognerebbe dire, oh, andiamo a vincerla, però non lasciate Douglas Luiz da solo dietro, Non lasciate Douglas Luiz da solo, che quando fanno il contropiede 3 contro 1 si trova con 3 giocatori del Sassuolo. Credo che bisognerebbe dire anche questo, no? Spalletti non scende dal carro con l'umanizza, Grova la nota positiva. Azic, la sentenza dell'ex, una squadra coraggiosa, ma ancora immatura, chiude Massimo Pavan nel suo primo piano questa mattina su tuttojuve.com. Le firme bianconere e alla notte tocca a moi, e quindi la Juve sconfitta da Sassuolo pecca di responsabilità. Andate su tuttojuve.com, gli incredibili gol presi dalla Juve, sembrava Scapoli contro Ammogliati, ve lo cliccate, c'è anche il video editoriale correlato e guardate tutto, perché come sempre è imperdibile. Il virgolettato del giorno alla mattina riassume quella che è la nostra nottata e poi giornata. Juventus irresponsabile contro il Sassuolo, perde una partita che poteva vincere Sassuolo-Juve 3-2, questo deve rimanere, 3-2, questo ci rimane. Vi ricordate quella famosa 4-2 con Szczęsny una partita incredibile dove abbiamo avuto anche lì le possibilità di però rimane 4-2. La partita, voi non ve la, io me la ricordo perché la guardo tre volte. Voi non ve la ricordate il 4-2 di Szczesny a Sassuolo. Vi ricordate però il 4-2, giustamente. Perché De Zerbi può fare anche lo spiritoso in conferenza stampa post Tottenham dopo 2-0-0 a dire ah in Italia sarei un allenatore fenomeno con 2-0-0 perché penultimo in classifica, gli hanno speso 500 milioni di mercato e al Tottenham non stanno ridendo, non sono contenti delle sue battute perché il risultato alla fine condiziona il lavoro. Volete il paese meritocratico? Però il risultato condiziona, giusto? Anche i nostri lavori, eh? Perché io nel mio posto di lavoro, Yves nel suo posto di lavoro, voi nel vostro posto di lavoro, se non portate a casa il risultato, ci avete mica i vostri titolari contenti che vi fanno i complimenti e brindano champagne, eh?

0: Aspetta, forse ha parlato Radio Rai Carnevali? Stanno arrivando degli alert. Dopo vado a controllare. Dopo vado a controllare. Su Calcio e Finanza c'è. Oggi direi che non vale la pena girare su Calcio. Cosa dici? Dobbiamo andarci anche oggi, no?
1: Ma
0: Yves, sì o no?
1: nazionali, San Siro e via.
0: Ma lasciamo perdere. Eccolo qua, ha parlato Carnevali, attenzione, così avete le risposte in diretta. Spalletti, cambiare tecnico non è nel mio spirito, ma questa sconfitta sia da insegnamento. Qualcuno ieri ha detto, non è andato a parlare Carnevali. E ci aveva in programma di parlare questa mattina, immagino a Radio Rai, perché in genere, infatti, a radio anch'io. Lo sport, allora vediamo un po' cosa ha detto Carnevali questa mattina. Se guardiamo il risultato è sicuramente negativo. Abbiamo commesso vari errori che la Juve non può fare, pur creando occasioni. Fa parte del percorso di crescita di squadra e società. Abbiamo cercato di vincere a tutti i costi, perdendo così equilibrio contro una squadra forte come il Sassuolo. Di positivo trovo lo spirito di trovare a tutti i costi il risultato. Spero che questa sconfitta sia di insegnamento. Le colpe non sono solo della difesa, ma di tutti noi. Almeno un dirigente che si prende la responsabilità come concetto e non solo come definizione. Spalletti è un allenatore straordinario, uno dei migliori in assoluto. Cambiare allenatore non è nel mio spirito, ha detto stamattina Carnevali. Dobbiamo cercare di programmare e costruire. Bisogna dare del tempo e avere pazienza, sapendo che bisognerà ingoiare bocconi amari. Ma che bella annata che ci aspetta. Nel calcio ci sono i cicli, ci sono periodi in cui si è all'apice e altri in cui si è in difficoltà. Il nostro obiettivo è vincere, le chiacchiere contano poco e nulla. Allora, se l'obiettivo è vincere, lo sa anche l'amministratore delegato, io questa roba di Sassuolo non la voglio vedere più. Non la voglio vedere mai più. Perché guardate che non è la prima volta che lo facciamo. Perché l'anno scorso in Coppa, in 10, era sempre il signor Spalletti sulla panchina, in 10 col Galatasaray. Ma buttiamoci tutti in avanti, non chiudiamo. Guarda che chiudere la partita 4-2 non 5-2 avrebbe voluto dire qualificazione nella gara di ritorno. No, buttiamoci tutti avanti, via, siamo in 10, open da, dentro, tutti avanti. E abbiamo perso 5-2, non è la prima volta che la facciamo. Per quanto riguarda l'Europa League di giovedì, dice Carnevali, dobbiamo cercare il massimo risultato. C'è ancora molto da fare per competere per lo scudetto e l'Europa League. Pur non essendo un torneo facile, può essere diventare per noi un'opportunità. Sto tremando ad andare sulla chat, sai, questa mattina, Yves? Golo Muani, scrive Luca da Genova, 38 milioni più bonus, 2-3 anni di trattativa, ci deve essere qualcosa sotto, altrimenti non si spiega. Una delle cose più deprimenti di ieri è stato vedere come Matic, 40 anni, beh, adesso non ne ha 40, ne ha un paio di meno, non solo abbia fatto una gara sontuosa, meraviglioso il passaggio filtrante sul primo gol, al rallentatore si nota la delicatezza del tocco e che non guarda mai la palla, sempre a testa alta, ma abbiamo letteralmente irriso 5 dei nostri. E chiunque dei nostri cercasse di togliergli la palla. Sembrava di vedere un papà che gioca sulla spiaggia col bimbo di 5 anni. Gli nasconde il pallone e quando lo scopre lo sposta via di forza. Imbarazzante. E meno male, scrive Mimmo, che in conferenza stampa ha delineato con i suoi grandi giri di parole che è una squadra vogliosa e pronta a fare la partita. Io ho visto una partita d'allenamento, con un tempo di gioco tanto da dare al Sassuolo tutti i movimenti per far male. Ieri sera, stranamente, non mi sono arrabbiato nel vedere il non gioco, ma rassegnato. Sentiamo un vocale. Dica? Dica? Avanti? Pronto?
2: Buonasera, sono
0: Paolo
2: la
0: da Forlì.
2: ragazza da Genova. Allora, per la prima volta nella mia vita e nel mio rapporto con la Juventus, ieri sera mi sono veramente vergognata. Io sono stufa di essere presa in giro e sbeffeggiata dai tifosi delle altre squadre. Noi tifosi della Juventus ci meritiamo la dignità e non di essere trattati come dei disperati, ok? perché io in questo momento tale mi sento, perché non vedo una via d'uscita. Questo allenatore è dalla partita con la Fiorentina dello scorso anno, che è andato in una situazione di baratro dal quale non riesce a uscire, perché era già palese l'anno scorso che tu sei avanti 5 punti, 6 sulle avversarie e ti fai fregare a quel modo quando mancavano, mi sembra, solo 3 partite, 4, ora non mi ricordo. Quindi per me già lì si era capito che non era stato in grado di motivare questa squadra. È vero, la qualità non sarà eccelsa, ma possiamo essere la squadra peggiore di tutto il campionato? Io penso proprio di no. Io vedo le altre squadre, anche le più scaberce, bene o male, hanno un gioco, un'identità. Noi siamo sempre un ibrido, non si capisce mai che cosa siamo. Francamente, posso dire la mia, è vero, Conte non risolverà niente, però almeno sveglia un po' sti 4 addormentati, perché veramente è vero, gli infortuni, tutto quello che vogliamo, però non si può giocare come ieri sera. Il centrocampo, sono 4 anni che diciamo che il centrocampo va rifatto, è sempre la parte più debole della squadra ed è anche quella più importante di raccordo. Boh, forse potrei farlo io a questo punto quel lavoro, visto che tutti non capiscono il problema. Buona giornata.
0: Buona giornata Maria Grazia, e questa mattina mi duole dirlo, vista la sconfitta, ma come si fa a non essere d'accordo con Maria Grazia? Sei d'accordo con Maria Grazia, Yves?
1: Un po' di ragione ne ha.
0: Un po' di ragione ne ha. Scusa, guarda, mi voglio recuperare una... Ma voi ve lo ricordate, post sconfitta Sassuolo, il discorso di Buffon?
1: Sì.
0: A 38 anni non ho voglia di fare figure da pellegrini, disse Buffon, e se gli altri ne hanno voglia, io non ce ne ho voglia, e quindi adesso lo dobbiamo dimostrare sul campo. E questo discorso era indirizzato a giovinastri tipo Dybala, cioè grande giocatore. Discorso di Buffon. Chi è che lo fa sto discorso qua oggi? Chi lo fa? Chi lo fa? Dimmi quale giocatore dei nostri finita una partita come Fasto, chi lo fa? Chi è che lo fa? Ditemi uno che lo può fare, sentiamo, forza. Che Buffon lo poteva fare. Io sono Buffon, sono campione del mondo, sono sceso in B con la Juve, abbiamo vinto il mondiale e ti faccio tutti i discorsi che voglio. Chi lo fa adesso questo discorso? Chi lo fa, Ive? Tirane fuori uno. Chi lo fa? Lo fai tu? Lo facciamo fare a Camillo?
1: Lo puoi fare tu.
0: Lo posso fare io? Sentiamo un vocale da casa.
3: Vedi Claudio, quello che non mi piace di te, no, che tu devi i problemi della Juve. La Juve ha un problema allenatore, capito? Perché uno che è da un anno e non si vede niente, non si vede il gioco, non si vede niente, va sempre a peggiorare e lo dobbiamo dire. Cioè, poi mi viene a dire Sassuolo gioca bene, una bella squadra, ma un giocatore per giocatore Sassuolo non è più forte di noi. E che ha un allenatore che è bravo, anche se è giovane, giovanissimo, ma è bravo. E questo è il problema. Cioè, Aquilani è un mese che sta sulla panchina del Sassuolo. Vedi come gioca il Sassuolo? E noi abbiamo un problema allenatore e lo dobbiamo dire. Non devi avere il problema a dire come gioca male Allegri, come gioca male il Napoli. Pensiamo a noi che ci abbiamo un problema. È libero quello lì, chiamamolo subito.
0: Cosa abbiamo detto stamattina? Ma non mi fare uscire pazzo, Yves. Cosa abbiamo detto da stamattina quando abbiamo iniziato? Non stiamo parlando di Spalletti, delle sue dichiarazioni, del modulo di gioco che non cambia. Non stiamo parlando di responsabilità. Non abbiamo detto chi gliela deve dare la cattiveria. Di cosa stiamo parlando da stamattina, da quando abbiamo iniziato, se non dell'allenatore? Allegri è un esempio per la panchina che abbiamo fatto stamattina, perché veniva da 3 sconfitte consecutive, ne ha vinta una, male, e sono cambiati i giudizi sul Napoli. La Juve ne ha persa una e sono cambiati i giudizi sulla Juve. L'esempio è quello. Nessuno sta difendendo nessuno. Anzi... Sentiamo un vocale da casa.
4: Buongiorno Giuliani, Stefano. Ma mi domandavo
0: Ciao
4: da
0: Stefano.
4: ieri sera se l'anno scorso abbiamo scelto, o meglio, i nostri dirigenti hanno scelto signor Spalletti dicendo che era l'allenatore top, migliore sulla piazza e che avevamo avuto fortuna a trovare ancora libero un allenatore del suo valore. Alla fine della stagione siamo sesti, quest'anno rischiamo di essere fuori da tutto. Io mi dico, ma mi viene da pensare che i nostri dirigenti non capiscano granché di calcio. Penso che tutti noi abbiamo
0: Sono nuovi
4: questo
0: questi.
4: dubbio. Abbiamo dei dirigenti che capiscono di calcio?
0: Non lo so, abbiamo cambiato con Molli dicendo arriva Carnevali che è uno che capisce di calcio. È vero o no? Non abbiamo detto, oh, Carnevali, Massara, finalmente gente che capisce di calcio.
1: Italiano.
0: No, è perché perdi a Sassuolo e cambia il mondo, crolla tutto. È per quello che io continuo a fare paragoni e paralleli, ma non sulle singole persone, sulle metodologie. Io stamattina, ma l'ho detto anche stanotte, ho detto, sono sbagliato io perché questo calcio non riesce ad appartenermi più. Perché io sono abituato che una squadra come la Juve, se è in difficoltà e raggiunge al 90esimo 2-2 il Sassuolo, prende la palla, la porta a centrocampo perché ci sono ancora minuti per vincere, ma con equilibrio non si butta all'arma bianca con l'assalto all'arma bianca. Non fa l'assalto alla baionetta. Io sono abituato così, ma è colpa mia. È colpa mia che non riesco ad adeguarmi a questo calcio. È colpa mia. Mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. Non ce la faccio, non mi avrete mai. Io seguo la Juve perché voglio che vinca. Io quando la Juve vince vado a letto godendo. Quando la Juve perde del resto non me ne frega niente. È colpa mia, sono fatto così, sono fatto male, sono abituato a vincere, perdonatemi. Sono stato abituato a vincere dalla mia squadra nel cuore. Quindi le sconfitte come queste, con il contorno, non riesco ad accettarle, mi fanno molto male. Per il contorno, non per la sconfitta in sé, perché le sconfitte ci sono e ci saranno sempre. Per il contorno, per la filosofia a cui abbiamo aderito tutti in nome del calcio moderno. Il calcio moderno deve essere fatto di filosofia di gioco. Il calcio è il calcio non cambia. Se hai un attaccante forte d'area di rigore, devi fare i cross per l'attaccante forte d'area di rigore. Se non ce l'hai, devi giocare in un'altra maniera. Se sei sotto e devi recuperare, lo devi fare però lasciando dietro due giocatori nella tua metà campo forti nell'uno contro uno. No, Douglas Luiz solo contro tutti. Se c'è un calcio d'angolo e ne batti 10 a partita, mi fai il sacrosanto piacere di crossare in area. Perché magari se 10 volte il corner lo batti in area, magari una volta un gol lo trovi. Se invece tiri la palla all'indietro, devi ogni volta ricominciare l'azione. Che cavolo l'abbiamo conquistato a fare il corner? Io sono abituato a quel calcio lì. Al calcio per cui se la mia palla ultima è mia, se io ho l'ultima palla, se è mia, o c'ho un giocatore che mi spacca la porta e segna da solo, cioè in grado da solo di farlo a quel punto lì, che ce l'ha lui, oppure la congelo e finisce in parità. Non faccio fare un contropiede di 80 metri agli avversari 3 contro 1. Sono abituato a questo calcio, a questi dogmi, io, ma ripeto, è un problema mio, sbaglio io, è colpa mia, ok? Insultate me stamattina, così vi sfogate un attimo. Sentiamo un vocale da casa.
5: 4-2 me lo ricordo, autorete di Gatti, Claudio.
0: Vedi che te lo ricordi. Sentiamo un altro vocale da casa.
6: Ciao amici, sono Danny, buongiorno, se si può dire buongiorno in ambito sportivo. Ragazzi, secondo me dobbiamo renderci conto di una cosa, io sarò drastico, ma la Juventus che tutti noi conosciamo purtroppo
0: Non
6: non
0: c'è più.
6: esiste più. Non c'è più niente, non c'è più la parvenza della grande squadra di cui eravamo. Ci siamo ridimensionati vertiginosamente. Siamo una squadra di medio livello. speriamo di tornare, ma non ne ho la certezza. Un abbraccio.
0: Io ti capisco, ti comprendo e ti posso anche venire dietro, perché lo sconforto stamattina ci manda a dire queste cose qua. Poi però, ti ripeto, io purtroppo o per fortuna in questi casi almeno non sono solo la notte, perché il post partita di notte riguardarle, però ci sono molti addetti ai lavori che io conosco che come me fino alle 2, alle 3, magari alle 4 non sono andati a letto e si discute della partita. Io il mio sondaggino con chi conosco io l'ho fatto e mi è venuto fuori che per gli addetti ai lavori siamo la seconda rosa dopo l'Inter. Secondo loro, secondo il loro giudizio, questa è una squadra che sulla carta è seconda solo all'Inter. Quindi è più forte del Napoli, della Roma, del Como, del Milan. Attenzione, Carnevale e Spalletti hanno detto la stessa roba, eh? Perché Spalletti ha detto che siamo una squadra forte anche con 10 assenti e Carnevale ha detto ieri che abbiamo fatto un mercato di cui siamo soddisfatti e abbiamo una rosa competitiva. Quindi lo dicono anche loro. Dopo le parole, bisogna passare ai fatti e fare vincere questa squadra. Perché l'ultima partita con il Milan non meritavamo di pareggiare, meritavamo di vincere, però 0 Milan e 0-1 Juve. Con Sassuolo siamo arrivati al disastro. Ora, per fortuna che c'è il NEC in casa, che ragazzi il NEC viene da una sconfitta in Olanda 3-0, in tre partite ne ha perse due, pareggiata una, mi viene da pensare che dovrebbe essere una partita dopo aver perso col Sassuolo dove in casa vinci facile e ti riappacifichi un po' con te stesso, perché se abbiamo problemi con il NEC giovedì abbiamo sì veramente un serio problema. C'è l'Atalanta, poi c'è l'Atalanta prima della sosta, sempre in casa, lì lì mi devi fare una vittoria da Juve, perché se no c'è la sosta e facciamo e passiamo tutti una sosta di grande discussione. Già la stiamo vivendo questa mattina, quindi se le prossime due partite non portano al risultato. Paolo da Formia dice: un allenatore che dice sì abbiamo perso ma potevamo vincere non è da Juve secondo me. Ricordiamoci che lo abbiamo preso dopo il fallimento con la nazionale e che questa squadra ha finito male, ha cominciato male. Secondo me la dirigenza deve avere gli occhi aperti e se si fanno brutti risultati bisogna non tergiversare e cambiare subito. Ma ha parlato Carnevali questa mattina a Radio Anch'io lo Sport e ha detto che non è nel suo stile cambiare allenatore, che Spalletti è un allenatore fortissimo. La Juve in Serie A, scrive Daniele, non vince una partita ribaltando il risultato da 53 partite. L'ultima il 30 dicembre 23 con la Salernitana. Ho capito, Dani, però adesso non è che... Ma noi non ci dobbiamo neanche arrivare a ribaltare le partite. Le dobbiamo vincere 1-0 nel primo tempo e nel secondo tempo, quando gli avversari cercano di andare avanti per il pareggio, dargli il 2-0 e chiusa lì. Quello deve fare la Juve a Sassuolo. Non deve aspettare di dover rimontare la partita per vincere. Roberto dice: per quello che conta ritiro il mio appoggio a Spalletti. Roberto da Roma: e vorrei sapere anche chi ha deciso di prendere Colo, perché non penso che hanno fatto l'assemblea in due o tre. No, erano tutti d'accordo nel prendere Colo, te lo dico io, erano tutti d'accordo, tutti. Enzo da Milano dice: basito dalla squadra, a mio avviso ci vorrà tempo e pazienza, ma a parte aumentare la qualità degli interpreti occorre gente cattiva. E siamo di nuovo lì, non abbiamo gente cattiva. Pasquale da Cassino: tre cose. Uno, non si può giocare con Kop che passa solo palla dietro. Due, Colo non può giocare da solo. Tre, questi giocatori non meritano la maglia da Juve. Via, piccolo stop per noi, tra poco si andrà.
7: Rassegna Stramba. Radio Bianco Nera. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. In fondo sono solo Cose di Calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
8: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Abbiamo sempre fame di vittoria.
8: Radio Bianconera è l'unica che conta.
9: Buongiorno dalla redazione.
10: In primo piano le elezioni legislative in Svezia. Con il 94% dei voti scrutinati, l'opposizione di sinistra si trova in vantaggio di 3 seggi sulla coalizione di destra del premier Ulf Kristersson. Si prospettano così giorni di incertezza in attesa dello scrutinio definitivo. I dati provvisori indicano un margine ristretto a favore dell'opposizione e del tentativo dell'ex premier Magdalena Andersson di tornare alla guida del governo a capo della coalizione di sinistra. L'esito è atteso per mercoledì.
9: Prezzo del petrolio in forte rialzo questa mattina sui mercati delle materie prime. L'ulteriore balzo arriva dopo che l'Arabia Saudita ha chiuso un importante oleodotto a seguito degli attacchi con droni partiti dalle milizie filo iraniane in Iraq e dopo che è stato rinviato un incontro programmato in Oman tra l'Iran e gli stati del Golfo riguardante lo stretto di Hormuz, alimentando così timori relativi alle interruzioni delle forniture.
10: Prosegue in Campidoglio a Roma la Camera Ardente per Emma Bonino, a cui hanno reso omaggio già centinaia di persone. Per la giornata di oggi è prevista alle 19 la veglia civica in ricordo della leader radicale, dove sono attesi diversi esponenti politici e della società civile. Domani si svolgeranno i funerali di Stato in forma laica.
9: Nuova allerta per l'Etna. La nube sprigionata da nuove eruzioni avrebbe raggiunto un'altezza di circa 4 chilometri. L'eruzione, benché descritta come debole, ha causato una continua e alta emissione di ceneri in aria, tanto da guadagnarsi prima il bollino arancione per l'aviazione e poi quello rosso. Stando agli ultimi rilevamenti, la nube di cenere si muove verso sud-est in direzione dell'aeroporto di Catania a una velocità di circa 18 km orari e si starebbe progressivamente dissipando, ma per il momento rimane allerta rossa.
10: La maggior parte degli studenti italiani oggi rientra in classe. La campanella suona così per circa 2,3 milioni di alunni in 7 regioni, tra cui Piemonte, Lombardia, Liguria e Marche. Ultima a chiudere il cerchio, come ogni anno, la Puglia, dove le lezioni iniziano il 17 settembre, 10 giorni dopo Bolzano. Resta confermato il divieto di uso del cellulare durante l'intera giornata scolastica. Si irrigidisce ulteriormente anche la valutazione del comportamento. Sul piano didattico tornano nei licei le materie di storia e geografia separate al posto della geostoria unica, mentre l'intelligenza artificiale entra ufficialmente nei programmi di educazione civica.
9: Lo sport è l'Italia del volley di De Giorgi, conquista gli ottavi degli europei maschili con la terza vittoria nella Pool A. Dopo i 3-0 contro Svezia e Grecia, arriva il 3-1 alla Slovacchia al Palapanini di Modena. Gli azzurri spingono subito sull'acceleratore con un Pardo Mati magistrale nel ruolo di centrale. Nel terzo parziale, dominato dall'Italia, si rivede anche Alessandro Micheletto, bene anche Mattia Bottolo nel quarto set. Il prossimo match è in programma domani contro la Cechia.
10: Ed è tutto, a più tardi.
7: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Rassegna Stramba.
0: Non è nel mio stile cambiare l'allenatore, dichiarazioni fresche dell'amministratore delegato della Juventus, Giovanni Carnevali, questa mattina a Radio Anch'io, lo sport di Radio Rai, in contemporanea con la rassegna stampa. Sulla chat di RBN Radio Bianconera, che è l'unica radio che conta, Massimo da Zurigo dice: diciamo che sono rassegnato perché, come mi ripeto spesso, ci hanno voluto distruggere, ci sono riusciti. Ma detto questo, siamo messi male perché non abbiamo né un attaccante, né un centrocampo, neanche una difesa, e permettimi di dire che non abbiamo neanche un allenatore, perché da non so quanti mesi ci sia Spalletti non vedo nessun miglioramento, e sentirmi dire che dobbiamo migliorare mi dà ancora più fastidio, perché lo sento da anni. Bisogna dire che Alai Begovic, che nonostante abbia fatto una buona partita, deve passare un po' di più la palla. Il resto, compreso Cico che salta 10 volte l'uomo e sistematicamente 10 volte sbaglia l'appoggio, sono molto, ma molto deluso e molto rassegnato. Io vedo una Juve di esterni come vedo gli allenamenti del giovedì. Io ho visto quel bellissimo gol di Zegrova in allenamento e li ho visti in partita, ma la Juve è questa roba qui. Palla sull'esterno che fa il numero, fa il dribbling, va via e trova una volta ogni tanto come Zegrova la partita in cui segna, oppure mette dentro un pallone inutile, oppure come è successo a Alai Begovic, ha tre occasioni per tirare in porta e una volta la sfortuna, una volta il portiere, una volta lui, non segna. Gilberto da Sesto domanda: ma Federico Gatti è più scarso di tutti i difensori mandati in campo da Spalletti? No, non è più scarso di tutti, però è un giocatore su cui l'allenatore non crede. L'abbiamo già capito l'anno scorso. Cioè, su Gatti lui non crede. Lo mette come mossa da disperazione, stavolta neanche, i 10 minuti di finale per fargli fare il gol di testa. Daniel dice: l'anno scorso ero convinto che Spalletti avesse capito perfettamente dove si trovava. Devo ricredermi, sia nella mentalità che nel concetto. Nelle dichiarazioni nemmeno ne parliamo. Grazie, avanti un altro. Mi raccomando ragazzi, sia nei vocali che nei messaggi, occhio alle parole, bene i concetti, un po' meno le parole dure, quindi siate light, cioè il concetto può essere espresso nello stesso modo, anche senza usare delle parole forti. Sentiamo un vocale da casa.
11: Buongiorno Claudio, Marco di Torino. Ho sentito le dichiarazioni dell'amministratore delegato Carnevali, quello che te hai detto, hai letto poco fa dall'agenzia di stampa. Beh, secondo me sono frasi di circostanza, perché non vuol cambiare allenatore. E secondo me già non doveva essere rinnovato dopo da De Blackl della fine del campionato scorso. E poi, cioè, non vedo programmazione, non vedo un'identità in questa squadra, le partite non sono preparate, e chi è che deve preparare le partite? Chi è che deve mettere i giocatori? Chi deve dare la motivazione? È l'allenatore. Questo è in piena confusione. Se Carnevale vuol tenere un allenatore del genere, allora vorrà dire che noi quest'anno faremo un'altra debacle. Io sono convinto così. Chiedo per favore, chiamate Antonio Conte, che lui verrebbe di corsa. Un abbraccio, ciao.
0: Un abbraccio anche a te. Alberto da Catania dice: di buono nella partita di ieri, c'è che sono tornato alla mia infanzia, quando giocavo in piazzetta, tutti all'attacco. Alberto aggiunge: Matic, classe 88, da solo vale tutto il nostro centrocampo. Beh, non c'era bisogno della partita di ieri per scoprirlo, Matic è un po' che sta lì, ed è un po' che quando ne parliamo a Sassuolo diciamo: ma uno come Matic perché gioca a Sassuolo? Fabio da Como dice: sono 5 anni che cerchiamo scuse, la realtà è che questi non si rendono conto della maglia che indossano. Azic l'anno scorso, al di là del gol con l'Inter, come tutti è stato inguardabile. Mi spiace solo aver già pagato il biglietto per domenica. No, non ti spiacere mai Fabio, devi andare sempre con gioia allo stadio. Arrabbiatissimo Rocco il Lupo per la sconfitta, per come è avvenuta, per come è maturata. Tre cose che non gli vanno giù. Uno, con Seisawa il calciatore più fumoso e in concreto della Serie A. Com'è possibile creare così tanto e riuscire a sprecarle tutte non sapendo né tirare in porta né fare un assist decente? Due. Colo cosa vuole essere? Un calciatore d'area? Non sembra. Ma non vedo nemmeno che ti viene a prendere la palla e costruisci per la squadra. È riuscito a penalizzare anche Nico dietro. Di lui, che non capiva mai come dialogare. Tre. La difesa ha ceduto quando è entrato Kelly. Cosa ne pensate? Chat, cosa ne pensate dei tre punti di Rocco? Sul terzo sono d'accordo. Vocale da casa.
12: Buongiorno Claudio, sono Dimitri da Mozzumano Terme. Ma io riprendo le parole di Nicolino, Mirko Nicolino.
0: Sì.
12: Cioè, questa squadra non è né carne né pesce, ibrida, non si sa cos'è. Quindi qui è l'allenatore che ci deve mettere mani. E anche dall'anno scorso che faceva, cioè non è riuscito a dare una direzione ben precisa a questa squadra. Ha solo un modulo e va avanti per quello. Però qui bisogna che, cioè, cambi, deve trovare altre soluzioni, non si può incaponire in questo 4-2-3-1. Non rendano giocatori, perché non ci abbiamo degli scappati di casa, è una buona squadra, però qui c'entra l'allenatore. E io avevo fiducia in Spalletti. Certo, Carnevale con quelle dichiarazioni non è che poi se le sbaglia le prossime due si manda a casa.
0: Punto focale l'allenatore questa mattina. Ambro da Reggio Emilia ci manda anche la foto notizia. Lui era presente, dico che sul 2-2 ringrazia il Signore e porta a casa il punto, dice lui. E non tiro fuori il paragone che ha fatto, perché sennò viene giù tutto. Marco da Cesenatico dice: la Juve è così, se fai un punto in due partite è normale che si apra il dibattito. Guai se non fosse così. Mi spiace doverlo ridire, ma l'acquisto di Colo per me era e rimane emblematico. Non puoi inseguire per 3 anni un discreto giocatore e poi strapagarlo. Ora serve solo calma e fiducia nei dirigenti. Gli va dato tempo per inserirsi senza isterismi. Michael dal Belgio la mette sulla tattica, ma non sarebbe il caso di tornare al 3-4-3 per esaltare le caratteristiche di Gatti e Cambiaso. Fare tornare Celik sulla fascia destra e cancellare il problema del trequartista che non abbiamo in rosa, dice lui. Un abbraccio. Io su questa cosa qua però è un po' che ci riflette, un po' che dibatto, cioè, ma uso le parole di Spalletti che adesso andiamo a sentire. Cioè, Spalletti cosa ha detto tutto l'anno scorso? Che serviva un centravanti d'area e un trequartista. E il trequartista non ce l'abbiamo, il centravanti d'area non ce l'abbiamo, perché continuiamo a giocare così? Cambiamo. Se non ci sono i giocatori adatti alla tua filosofia, cambiala. La pillola numero uno di Spalletti sulla sconfitta, sentiamo.
13: Mi porto la reazione, la voglia di vincere la partita, pur essendo avendo perso diverse volte l'equilibrio, e per certi versi secondo me c'era riuscita a ribaltarla la partita, perché poi non siamo stati bravi a affondare in quello che ci eravamo creati, non siamo stati bravi a portarlo fino in fondo quello che avevamo costruito in alcune situazioni, però mi porto dietro la voglia e il fatto di averla ribaltata la partita.
0: Qualcuno scrive che è un'agonia prolungata, altri se la prendono con l'allenatore, devo dire più l'allenatore che i giocatori, anzi i giocatori citati poco, oggi veramente tutto sull'allenatore. E allora sentiamo l'allenatore, la pillola numero due sul famoso primo tempo.
13: Non siamo riusciti a trovare tanti spazi, a trovare queste giocate nello stretto dove si riesce poi a tagliare fuori delle linee della squadra avversaria. Abbiamo giocato poco su Colomani, perché quando poi loro ci avevano agganciato, che avevano creato l'uomo contro uomo, bisogna giocare addosso alla prima punta e ribaltargli il senso delle intenzioni, perché allora sono costretti poi ad andare a trovare la possibilità di riconquistare palla girandoti le spalle, e noi

0: trovare l'uomo solo dentro l'area di rigore perché il cross ti va a lungo e non tu riesci a metterla con una traiettoria più corretta. Nel secondo tempo, poi naturalmente volevamo tentare di fare di più e abbiamo perso degli equilibri, però a me fa più piacere il secondo tempo come atteggiamento che non quello del primo tempo.
1: Lui piace più il secondo tempo e quindi va bene così. Juve Carnevali dice: cambiare l'allenatore non è nel mio spirito. Spalletti, tecnico straordinario, serve tempo. Sentiamo Spallettone ieri nel post partita, la pillola numero 3, però sull'immaturità del secondo tempo.
0: Grazie di cuore che di testa. È chiaro che vanno mantenute degli equilibri e delle possibilità di gestire quello che poi avviene. E noi andando a sovraccaricare una situazione, una ricerca, abbiamo perso equilibrio nell'altra. Però non ci eravamo scavati la possibilità di andare a vincere la partita, Più di una volta, ora da ultimo. Beh, tutti ora mi rifanno la stessa domanda: come si fa a prendere un 3 contro 2 da metà campo in quella
1: Come si fa?
0: maniera lì? È già partita questa campata qui. È chiaro che è vero, non si può rimanere così. Però laggiù quanti
1: Allora.
0: siamo? Siamo 8 contro 7. Perché siamo uno di più e se ce la gestiamo bene riusciamo a finire quell'azione per poi rimettersi a posto, perché loro sono lì, chiusi dentro l'area di rigore, la facciamo circolare e poi si vede se riusciamo a tirare oppure no. Andiamo a forzare con la conduzione della palla, entrando in una situazione angusta e si perde palla, allora diventa tutto più difficile. Però è vero che perlomeno in parità numerica bisognava rimanere. Ma sono stato io che gli chiedevo dalla panchina, poi hanno tentato di eseguirlo troppo, quel discorso lì di provare a vincere la partita, perché sono andati in troppi a provare a scavarsi lo spazio per ribaltarla, ma un atteggiamento che a me piace della squadra, quello che ha avuto, cioè riuscire a fare quello che ha fatto da ultimo la squadra è molto più difficile che non dirgli di rimanere in equilibrio e di avere un uomo in più sotto la linea della palla che è molto più semplice da mettere in pratica e da attuare.
1: Capito, però in quell'occasione finale, se abbiamo un uomo in più sotto la linea della palla, non lasciamo Douglas Luiz solo contro tutti a beccare il gol della sconfitta. No, non lo so. Oh, ma è colpa mia, eh? È colpa mia, è colpa mia, non è colpa vostra o di questo calcio. È colpa mia che non mi adeguo. Sentiamo Spalletti quando parla nella pillola numero 4 della reazione della squadra.
0: Stasera non dà la sensazione di mi sono le spalle al muro. Stasera la partita nel secondo tempo ha tentato di farla sempre, poi come nel primo tempo. Poi è chiaro che bisogna essere più determinati e più cattivi in alcuni atteggiamenti perché siamo troppo leggeri in alcune situazioni o perlomeno nella lettura. Si arriva un po' tardi e quando se ne accorgono tutti, poi la palla non puoi gestirla con il vantaggio. Quando tutti la vedano la giocata, quando tutti la riconoscono, poi diventa tardi andare a eseguire la giocata, andarci a prendere vantaggio. E bisogna anticipare di più, bisogna fiutarle di più, però questo fatto di provare ci ha provato anche non riuscendoci fin dall'inizio.
1: Allora, facciamo così, saltiamo Yves alla pillola numero 6 e sentiamo un giudizio di Spalletti su Azic.
0: L'ho detto di già, lui ha moltissime qualità, un bagaglio di molte cose positive. Perché ha resistenza, tecnica, calcia la palla come pochi, è un calciatore che ha una sua creatività, dai, la qualità importante.

0: importante è sicuramente il piede che ha, perché è un piede importantissimo. Poi però in tutto questo deve fare delle conoscenze, deve giocare, ha bisogno di crescita, ha bisogno di sviluppare. Stasera è entrato a 10 minuti dalla fine, quant'era quando è entrato? Che minuto era? 7-8 minuti dalla fine? Mi piace, però ha bisogno di giocare con più continuità. Poi è chiaro che a un altro che non ha il suo piede, se gli lasci quella possibilità di essere così solo in metà campo, diventa tutto più semplice per chiunque. Mazic è un calciatore che ha delle possibilità importanti in futuro.
1: Il nostro mercato l'abbiamo spiegato ed era un po' costretto dai paletti, però tutti li abbiamo lasciati andare, Licina, Azic, cioè. Io Azic è uno di quelli su cui avrei puntato, però ok, deve giocare di più e Sassuolo è perfetto, senza pressione e tutto quanto. Però io uno l'avrei, uno, magari avrei cercato di fare delle scelte diverse su altri movimenti, e uno su cui credere e tenerlo, ma evidentemente non lo giudichiamo così pronto a prendersi delle responsabilità, perché ragazzi, questo è un giocatore forte che ha tutto, dal fisico alla tecnica, alla giovane età che forse gli impedisce di essere già pronto. Però in una Juve come questa non ne vedo tantissimi pronti. Chiudiamo con la pillola numero 5 e la domanda delle Dioletua.
2: Buonasera, mister Antonio Polino, Radio Bianconera. Io le chiedo onestamente, al di là di quello che lei ci sta dicendo, se il risultato, che comunque incide anche sull'umore della squadra, della classifica, il suo, quanto lei è arrabbiato per questa prestazione, dove dal mio punto di vista si sono viste delle buone individualità e meno forse quella reazione che forse ci si aspettava in questo momento anche di emergenza. Quindi buona individualità, meno squadra, risultato a favore del Sassuolo. È un'equazione che ci sta, e quanto è arrabbiato? Grazie.
0: Ma io sono arrabbiato sempre quando perdo, e sono arrabbiato se la mia squadra non ragiona in maniera corretta. Però poi, l'ho detto prima, questo fatto di perdere un po' di misure e perdere un po' di ragione è stato determinato dalla voglia di vincere la partita. Il carattere deve essere questo qui, poi mantenere degli equilibri è chiaro, mantenere una parità numerica è chiaro, mantenere o scegliere di buttare quella palla dentro perché mancano 20 secondi invece di andarla a guidare lateralmente o a entrare in un vicolo angusto dove rischi di perderla perché c'hai dei colpitori di testa, per cui questa punizione la batti dentro e bisogna ragionare in maniera diversa, è vero. Però poi quello che mi è piaciuto della squadra è questa voglia di andare a cercare questo risultato a tutti i costi, anche facendosi del male. Quello è più difficile da creare, quella mentalità di andare è più difficile da allenare. Questo fatto di mantenere, di essere conservatore, di mantenere poi la squadra in equilibrio diventa più facile, perché si dice a questi calciatori che devono stare sotto la linea della palla sempre, quei 4-5 calciatori che permettono poi di non subire ripartenze. Qualche ripartenza di troppo l'abbiamo presa, qualche volta siamo arrivati in ritardo nella pressione ultraoffensiva, nell'andarli a prendere perché ci hanno scavato l'uomo libero a centrocampo, ma perché è stato bravo il portiere a giocare con i piedi, che ha fatto poi la superiorità quando siamo andati a pressare. Qualche volta gli va concessa al portiere, gli va lasciata al portiere invece di andare a pressare anche il portiere. Ma sono tutte cose che secondo me sono migliorabili e che la squadra ha la possibilità di mettere in pratica velocemente. Se non l'avessimo vinta in quelle situazioni che ci siamo creati, se Vuotemade quella palla dove aveva ricevuto palla gliela passa prima a Colomani arriva in porta con il vuoto che ci aveva, se Nick di testa, sempre Vuotemade lì sul secondo palo la colpisce bene, sì, quella è una palla testa. Poi siamo arrivati a tirare diverse volte dove il portiere è stato bravo a fare degli interventi importanti. Poi è chiaro che se vai così a tentare in tutti i modi di creare delle situazioni, qualche cosa concedi, e abbiamo concesso troppo. Però la partita poteva avere totalmente il risultato opposto.
1: Però non è stato. Lo so. Se io non avessi fatto la battaglia in difesa della Juve quando lavoravo a Mediaset, probabilmente adesso avrei fatto un'altra carriera. Non l'ho fatto e mi accontento della mia. Di sé purtroppo è pieno il mondo. Torniamo sulla chat di RBN. Di RBN. Radio Bianconera, l'Utera deve conta. Sentiamo un vocale da casa.
3: Buongiorno a tutti, ciao Claudione. Mi sembra abbastanza ridicolo dare la colpa a Spalletti. Abbiamo un centrocampo da Serie B brasiliana e fin quando non compreremo 4-5 centrocampisti e rifaremo il centrocampo, saremo una squadra da decimo posto. Con questo centrocampo siamo una squadra da decimo posto. Prendersela con Spalletti, che non fa giocare, fa giocare, sì, è vero, non sta rendendo anche lui, ma noi non abbiamo capito da 5 anni, compreso Locatelli, che abbiamo un centrocampo da Serie B. Il Sassuolo, il centrocampo del Sassuolo, compreso anche altri centrocampi di molte squadre Serie A, è molto molto più forte del nostro, specialmente questo in emergenza. Douglas è per la Serie B brasiliana, Kopp è per la Eredivisie olandese. Vanno acquistati 5 centrocampisti se si vuole tornare a fare la Juventus. Buona giornata.
1: 5 centrocampisti mi sembrano più che troppi un'utopia, ne basta uno che però non potremo, di quelli che pensi tu, comprare neanche nel mercato di gennaio, quindi vediamo di recuperare quello che abbiamo e facciamocelo andare bene così. Altro vocale da casa.
4: Claudio, buongiorno. A Raffaele, dunque sono le 10:05, diciamo che cosa stiamo aspettando per andare a prendere Conte? Cioè, è inutile starci a girare attorno. Al di là della partita di ieri, diciamo che Spalletti in parte sì, lo scorso anno non ci siamo qualificati per la Champions, abbiamo visto tutti come, no? La Roma che perdeva 2-0 al 90esimo, vince 3-2, lasciava partita che è durata 115 minuti. Sì, tante cose, però Spalletti ci ha messo anche il suo l'anno scorso, per cui 1+1=2, per me è finita lì.
1: E quindi, insomma, nonostante le dichiarazioni di questa mattina di Carnevali che bloccherebbero questa discussione, direi che più o meno la chat è indirizzata verso la volontà di cambiare alla quarta giornata di campionato. Tu che sei saggio, che messaggio vuoi lasciare?
5: Se questa è l'onda che vuoi non seguire, che ben venga, però poi non si devono lamentare anche del prossimo.
1: Attenzione, pillole di grande saggezza del nostro capo tecnico incontrastato Yves Darroch, nonché idolo delle folle e anche della chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta, che si ferma per un istante. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
6: Rassegna stampa.
7: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La Juventus cade a Sassuolo nel posticipo domenicale della quarta giornata di Serie A in una partita decisa soltanto nei minuti finali. 3-2 risultato a favore dei neroverdi, che festeggiano grazie alla rete dell'ex bianconero Azic. Nonostante la sconfitta, però, il tecnico dei bianconeri Luciano Spalletti guarda il bicchiere mezzo pieno.
8: I due gol subiti sono venuti perché abbiamo perso un equilibrio, però c'è stata una voglia di andare a ribaltare questa partita che si era messa difficilissima, che secondo me aveva meritato la squadra, perché in quei due gol presi ci sono anche le situazioni che si sono create.
7: Nel tardo pomeriggio, vittoria del Napoli, che al Maradona ha battuto 1-0 il Bologna. Oggi si chiude con Torino-Roma, Como-Parma, Inter-Udinese. In Formula 1, Kimi Antonelli ha conquistato la vittoria anche sul nuovo circuito del Madering, trionfando al Gran Premio di Spagna. Il bolognese della Mercedes ha preceduto Verstappen e Norris, allungando ulteriormente nel mondiale. quarto Leclerc davanti a Russell, ritiro dopo 7 giri per l'altra Ferrari di Hamilton a causa di un problema ai freni. In MotoGP a Misano vince Marc Marquez che fa bottino pieno nel weekend e aggancia Martin in testa alla classifica. Sul podio anche suo fratello Alex Acosta, fuori Bezzecchi caduto al primo giro mentre era al comando dopo essere scattato dalla pole position. Il tennis, dopo Parigi, Sascha Zverev trionfa anche a New York vincendo lo US Open. Il tedesco è nuovo campione del major statunitense grazie alla vittoria in finale su Ben Shelton col punteggio di 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 in 3 ore e 33 minuti di gioco. Zverev succede nell'Albo d'Oro ad Alcaraz e diventa il secondo campione tedesco a New York 37 anni dopo Boris Becker. Ora nella classifica generale si riduce lo svantaggio su Jannik Sinner. Il tedesco è lontano 1810 punti dall'azzurro, certo di restare in vetta almeno fino al termine del Masters 1000 di Shanghai. L'Italia del volley centra la terza vittoria consecutiva agli europei battendo 3-1 la Slovacchia al Palapanini di Modena e conquistando la qualificazione agli ottavi. Gli azzurri partono bene, vincono 25-17 il primo set, poi si inceppano nel secondo, perso 27-25. Ma la reazione è netta e si certifica nel dominio del terzo e quarto parziale, chiuso 25-19. Domani la sfida alla Cechia. Gianmarco Tamberi ha vinto con la sensazionale misura di 2,37 il salto in alto maschile degli Ultimate Championship, la prima edizione del nuovo grande evento mondiale ideato dal World Athletics. Tamberi ha superato senza errori le misure iniziali di 2,22, 2,26, 2,30 al secondo tentativo, 2,33, 2,35 al primo, 2,37 al secondo per poi tentare il 2,41, falliti però tre volte. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
6: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo locali addensamenti sul nord-est ma con scarsi fenomeni associati. Temperature in lieve aumento, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche innocuo annuvolamento nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica. Temperature in lieve rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e Sardegna, maggiore variabilità in Sicilia con locali rovesci. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
10: Abbiamo sempre fame di vittoria.
6: Radio Bianconera.
10: Radio Bianconera.
6: È l'unica che conta. Rassegna stampa.
1: Scusate, ma sto finendo un messaggio importante. Sto portando la vostra voce. Attenzione, caro il mio IV. Lo dico che voi state contestando l'allenatore. Io lo dico, vi dovete assumere responsabilità. Non solo i tifosi stanno chiedendo Antonio, perché sei tu Antonio? Perché poi sai, di conto noi possiamo dire tante cose e le abbiamo dette nell'arco degli anni, però ragazzi è un po' una... è una sveglia, Antonio è una sveglia. È una sveglia situazione, è una sveglia giocatori. Poi, dopo che li ha svegliati, devi programmare il cambio perché... perché dopo sono troppo svegli, Però, quando sono un po' addormentati, la sveglia giusta è rimasta sempre lui. Sulla chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta, Davide scrive: per il gol di Azic, chiedi a Chiara, autogufata, l'ha già detta Yves. Francesco: mi è sembrata una squadra prevedibile, si gioca sui laterali ma non crossano, solo individualità, non ci sono inserimenti, gli attaccanti sono troppo statici. Giuseppe di finale ligure, immagino. Non possiamo e non capisco come si possa ancora difendere Spalletti, lo stesso che non ci ha fatto andare al mondiale. Simone: la scorsa settimana contro il Milan ci siamo arrabbiati perché dovevamo prendere la palla e tornare al centrocampo dopo il pareggio. Ieri dovevamo contentarci del pareggio contro il Sassuolo. Anche noi tifosi sa. No, però Simone, aspetta, non è così. Simo, look at me, guarda me. Non è così. L'ho detto prima. Ma l'ha detto anche Spalletti a fine gara, facendo un po' anche di autocritica su quella situazione. Cioè, non è che noi volevamo pareggiare. Ho detto, va bene la voglia di vincere, ma con equilibrio. Che vuol dire non buttarsi in nove nell'area di rigore avversaria e lasciare il contropiede perdere. Certo che con il Milan volevamo accelerare e portare la palla a metà campo, ma mica volevamo batterla e andare in 11 in area di rigore compreso il portiere e lasciare zero nella nostra metà campo. Non è quello il concetto di voler vincere la partita, se no la perdi. 11 in area più portiere si fa al 94-59, cioè quando manca un secondo e batti il corner. Che sai che dopo il corner finisce la partita, se no non si fa, O no? Si fa o non si fa, Ib? 11 in area di rigore compreso il portiere?
5: Si fa. No. Arriva anche il portiere.
1: Si fa. Arriva anche portiere. Si fa quando è finita la partita, l'ultima azione.
5: Sì. Rampulla insegna.
1: Massimiliano da Roma dice: dopo il sesto posto dell'anno scorso, per difenderlo si è detto che bisognava valutarlo, dopo che avrebbe avuto modo di partire dall'inizio e fare lui la preparazione. Si sono visti grandi progressi. Intanto quasi tutti i giocatori che lui ha bocciato in altri contesti stanno reagendo meglio e rendendo meglio, a partire da Azic che ci ha purgato. Davide da Bologna e anche un po' da Bologna scrive tutto in maiuscolo, quindi arrabbiato. E scrive: e adesso che abbiamo la certezza che Douglas Luiz e Con Miles non sono Pirlo e Pjanic, ma neanche Locatelli, perché non hanno la velocità di vedere servire i nostri che si sganciano in avanti. Io su Douglas Luiz continuo a non essere d'accordo, infatti le pagelle lo premiano. Abbiamo anche la certezza di perdere un altro anno senza il centrocampo, che è il motivo per cui non vinciamo da 6 anni. Se solo riuscissimo a passare i 16esimi di Europa League con i rientri, potremmo cercare di salvare la stagione. Sempre forza Juve, dice Davide, molto preoccupato. Dante da Fano: a Carnevali voglio dire che con due attaccanti così puoi aspettare tutto il tempo che vuoi, che non riuscirai mai a vincere. Se parla così ai giocatori è tutto chiaro, come fanno a capire? Manco parlano italiano alcuni. Con sta flemma tu entreresti carico a 1000? Alai Begovic: ieri solo un infortunio, dice Greg. Sì, non ci sono notizie strane su Alai Begovic stamattina, non dovrebbe essere niente di che. Enzo da Messina scrive: ma poi non capisco perché Spalletti non ha sostituito Colomuani, optando invece per far uscire Nico Gonzalez tra i migliori fino a quel momento, quindi anche il cambio non gli è andato giù. Domenico: ma quando parla Spalletti mi sembra di ascoltare Dario Fo, che usa come linguaggio il gramelot. Come fanno i calciatori a prendere direttive? Tra l'altro sono tutti stranieri. Massimo da Rovereto: la cosa che mi dà più fastidio è che... però io gli allenamenti da Juve intanto li guardo e parla in inglese Spalletti e giocatori stranieri, No, ok, adesso dobbiamo essere persone corrette e dire le cose come stanno. Non gli parla gramelot, gli parla in inglese in allenamento i giocatori stranieri. La cosa che mi dà più fastidio è che dopo Motta, dopo Tudor e con Spalletti non siamo ancora in grado di calciare un angolo decente neanche nei dilettanti. Si vedono ste cose, Massimo, sulla roba dei corner. Sto con te tutta la vita che io divento matto. Vincenzo dice ci mancava che Spalletti dicesse mi è sembrato di vedere un gatto. Adesso. Sentiamo un vocale da casa.
11: Ciao Claudio, sono Alex da Cuneo. Una Ciao, domanda Alex. Veloce, giusto così per sapere anche la tua. Hai appena parlato di Azzi, ci hai detto che è forte, è tecnico, è tutto quello che vuoi, ma dalla sua alla giovane età. Ma mi spieghi perché nelle squadre di calcio, quelle che contano chiaramente, non le squadre di calcio italiane, fanno esordire magari anche in partite importanti, in Champions League, nel loro campionato, in partite di cartello, giocatori che arrivano dalle loro giovanili a 17-18 anni, poi comunque se sono forti li confermano in prima squadra. Noi i giovani a 21, 22, 23 anni non sono ancora pronti e li mandiamo in giro per il mondo a farsi le ossa. Io questa è una cosa che non ho mai capito e non capirò mai del perché, se comunque tu hai un giovane forte, non ci credi, non ci punti come fanno tutti gli altri, lo mandi in giro a fare esperienze in squadre che comunque non sono la Juventus, non hanno l'appeal, non hanno le responsabilità che avrebbero giocando nella Juventus. Ciao Claudio.
1: Purtroppo, ciao caro, purtroppo è più semplice di quando tu pensi, di quello che tu possa pensare. Perché non sono Yamal? Cioè il Barcellona fa esordire e punta su Yamal. Il Barcellona Azic non l'avrebbe tenuto come perno del centrocampo, l'avrebbe mandato in prestito da qualche parte un anno. Se tu vai a vedere, le grandi squadre fanno esordire e puntano come titolari su giovani fortissimi, non su prospetti forti. Prospetto forte, lo mandi un anno a vedere, facendosi le ossa, che tipo di ossa si fa. Se mantiene le promesse, torna e parte con te, altrimenti fa un altro tipo di carriera. È così. Non è che ci sono i giovani fortissimi e i giovani forti. I giovani forti hanno un percorso, i giovani fortissimi. Cioè Del Piero quando è arrivato alla Juve dal Padova era fortissimo, non forte, era fortissimo, ha portato via il posto a Baggio, eh. Cioè, era fortissimo, quello è diverso il discorso di questa Juve a cui fai riferimento tu, perché in questa Juve anche se uno non è fortissimo, per me basta che sia forte per crederci un po' di più, però è una mia opinione. Piga scrive: con questo modulo non puoi giocare 4-4-2 o 4-3-3? Cop, appena gli dai responsabilità, diventa pallido, giocatore non da Juve. Lucianone deve metterci del suo. Luiz e Sar in mezzo, oppure Luiz, Sar, McKennie, recupero immediato spero, se giochi a tre. La difficoltà sta nel centrocampo, non nell'attacco. Non abbiamo mai cercato la punta per allungare la squadra. Mai. Non molliamo già la quarta giornata. No, ma noi non molliamo, però stamattina è inevitabilmente giorno di discussione, ragazzi. Michele da Cosenza scrive: un allenatore che costringe la società a impiccarsi economicamente per acquistare Kolo Muani dovrebbe dimettersi. Non è stato capace di porre rimedio alla trovata di Aquilani sui corner. Siamo stati imbarazzanti e quello che è successo alla fine è qualcosa di ridicolo. Dopo il 2-2 bastava mettersi a 3 dietro, 4 a centrocampo e lasciare le punte in aria per raccogliere i cross. Michele da Cosenza, bon. Però su Kolo Muani, ripeto, erano d'accordo tutti a prenderlo. E quando dico tutti, dico tutti. Alessandro da Roma dice, abbonato in Curva Sud, scusa ma sarò strano, ma sono passate 4 giornate o è finito il girone d'andata? No, perché mi sembra un po' troppo presto per dare giudizi così definitivi, sia per noi che per le altre squadre. Per il resto quando si può si va allo stadio, ti fa sperare, poi basta, con Conte non se ne può più. No, Ale, ma siamo alla quarta giornata, è presto per dare giudizi definitivi, ma qua non si sta dando un giudizio definitivo, tant'è che io sto raccogliendo il parere della chat. E vi ho detto delle parole di Carnevale stamattina, che dice che non cambia allenatore nel suo stile. Qui però non si sta facendo il giudizio definitivo a quarta giornata, qua si sta analizzando su come questa squadra è, su quello che potrà essere e su come è condotta. Senza nessuno qua stamattina ha detto dobbiamo cambiare allenatore. Io ho detto un'altra cosa, ho detto è l'allenatore che deve cambiare. Spalletti deve cambiare. Un po' meno filosofia e un po' più concreto. Un po' meno e un po' più. Dopo una partita così, non pretendo il discorso di Buffon, quando a Sassuolo disse io la figura del rincoglionito non la voglio fare, però io mi sarei aspettato delle paroline un po' diverse nel post partita di ieri. Perché se no non li svegli mai. Cioè non è, secondo me, gliel'ho detto io di vincere, però forse mi hanno preso un po' troppo la lettera, sono andati in otto davanti. No, no. Allora, se tu gli hai detto di vincere, ma gli hai anche detto che devono rimanere in tre indietro, gli fai un culo così. Se no vuol dire che non gliel'hai detto, che in tre devono stare indietro, altrimenti ti becchiamo il gol della sconfitta, e allora devi cambiare un po' anche tu, la tua mentalità. Non è che può sempre passare tutto con non è successo niente, eh? Cioè, il passare la partita con vabbè, però abbiamo dimostrato di volerla vincere, quindi è una cosa positiva. Bene, sono d'accordo anch'io che è una cosa positiva, ci mancherebbe altro che volevamo perderla. Però poi l'abbiamo persa, eh? Vincenzo da Roma è un emolo di Davide da Bologna e anche lui scrive in maiuscolo perché vuol dire che è arrabbiato. Ed è d'accordo con Maria Grazia, sia su quello che ha detto la scorsa settimana, sia su quello che ha detto oggi. Con Spalletti si arriva undicesimi. La Juve deve essere guidata a tutti i livelli da Juventini Doc. E negli anni scorsi abbiamo commesso degli errori madornali, come rinunciare oltre ad alcuni giovani come Mbangula, vabbè, e Oisen, Felipe Pedro e Luca Pellegrini, vabbè, dai, Renato Vega, Zaccaria, vabbè, dai, dai, dai, vabbè, non esageriamo. Faccio una domanda: gli infortunati ce li faranno rientrare per l'ultima di campionato? Vabbè, dai, Vincenzo, dai, su, dai. Il problema di Spalletti è che se non passa il mese di dicembre Spalletti non ne azzecca uno. Sentiamo un vocale da casa.
12: Ciao Claudio, sono Michael da Roma. Io faccio Ciao, questa Marco. Riflessione qua. Io penso che peggio della prestazione di Juventus sono le dichiarazioni post-gara di mister Spalletti. E lo dico veramente con l'amaro in bocca, perché io stimo tantissimo il mister. Però mi ricordano molto le dichiarazioni un po' deliranti, un po' fuorvianti dalla realtà di Tudor a fine ciclo e di Thiago Motta a fine ciclo. Buona giornata.
1: Su quello vieni un po' dalla mia. Tutto il resto può anche passare, però io mi sarei aspettato fino alla partita delle dichiarazioni un po' diverse, quantomeno non con quella punta di sarcasmo che non è d'uopo dopo un 3-2 così. Però, ripeto, possiamo tutti cambiare e migliorare, io per primo e quindi anche Spalletti, nonostante l'età, perché anch'io ho un'età, può cambiare e migliorare. Veniamoci incontro, dai. Io mi lancio un po' di più verso il calcio moderno e tu vieni un po' verso il calcio del passato. Ci incontriamo a metà strada e vedrai che sta partita 3-2 non la perdiamo. Mario da Besagna dice: ieri abbiamo visto quanto ci manca Locatelli per il suo lavoro oscuro che faceva. Manca Locatelli adesso che non c'è più. Locatelli distrutto dai nostri tifosi per 3 anni, adesso alla prima partita in cui non c'è, manca Locatelli. Greg scrive: ma non è controproducente la trasferta in giornata? Ieri viaggio in mattinata e arrivo poche ore prima della partita a Reggio Emilia. Solo la Juve lo fa, ci sarà un motivo. Cioè, tu, secondo te, Greg, noi abbiamo perso perché abbiamo fatto il viaggio in giornata a Sassuolo, anzi a Reggio Emilia. Conte verrebbe di corsa, fa davvero ridere, dice Stefano da Firenze. No, no, fa ridere per niente, perché verrebbe di corsa, Stefano. A te può anche far ridere, però lui verrebbe di corsa. Enzo da Messina scrive: ci siamo stancati dei filosofi in panchina. Sabrina aggiunge: ieri ho provato vergogna ed è raro. Verso la mia Juve è rarissimo. Ho provato frustrazione per la mancanza di speranza e di certezze. Ci sarà il cambio di Spalletti o sprofondiamo definitivamente? Sabrina no, ha parlato Carnevali stamattina, ha detto che non c'è nessun cambio di allenatore. Oggi non c'è il cambio di allenatore. Michele da Modena era allo stadio, delusione totale, totale. Roberto da Brescia dice: l'unica cosa che conta è la vittoria, il resto è fuffa. Andrea scrive: per caso dobbiamo chiedere aiuto a Antonio Conte? Sentiamo un vocale da casa.
13: Ciao Claudio, Fabrizio Torino, abbonato Stadium. Ma la cosa che mi fa veramente cascare le braccia è il fatto che noi abbiamo il secondo monte ingaggi della Serie A. In settimana ho sentito parlare di possibili 3 rinnovi di calciatori, non voglio neanche sapere chi sono. Io vorrei sapere se in una situazione del genere uno si deve preoccupare di rinnovare della gente che ci ha fatto arrivare sesti, che è protagonista di partite indecenti e che della nostra Juventus non ha nulla. Cioè, perché se voglio rinnovargli l'ingaggio, eventualmente gli aumentano anche gli emolumenti. Continuiamo così.
1: Certo.
13: Forse sono io che sono vecchia scuola, scuola di Boniperti, insomma. Ma scusa lo sbagliati sfogo, no. Ciao.
1: Ma sono anch'io, perché siamo sbagliati noi, siamo sbagliati noi. Mi è arrivato ieri, sai quando ti arrivano i videini che tu non hai richiesto, non sai neanche perché ti arrivano, ma mi è arrivato un videino di Di Cagno a Sky, che ha parlato della sua esperienza breve alla Juve, che Di Cagno ha giocato per la Juve, con Boniperti. Lui disse che un giorno lo chiamarono dalla sede alla Juve, perché il presidente gli voleva parlare e lui non ha dormito la notte, perché dice: oh, se mi vuol parlare il presidente ho combinato qualcosa, ma non ho fatto niente, non ho mancato di rispetto a nessuno, ai compagni, allenatore, faccio vita da professionista. L'hanno mandato in sede, la segretaria gli ha fatto fare 3 ore di antecamera di Cagno, 3 ore, e lui in quelle 3 ore marciva, ma cosa ho fatto? La segretaria dice: ah, non so niente. 3 ore, poi Boniperti l'ha fatto entrare e gli ha detto: non va bene, lei ieri ha fatto tardi. E lui l'ha guardato e ha detto: ma no, sono uscito a mangiare con i miei compagni, alle 10:30 sono tornato a casa. Ah, 10:30, tardi. Cioè la Juve era quella roba lì! Era quella roba lì! Ma è colpa nostra che siamo anziani, amico mio. Siamo noi che siamo inadatti. Siamo noi che siamo inadatti. Oggi vogliono un calcio diverso. Oggi vogliono i giocatori che falliscono e che rinnovano il contratto con l'ingaggio aumentato. Mario sulla chat dice: ho difeso Locatelli perché Locatelli l'ho sempre difeso, anche con i suoi limiti. Attenzione Mario, guarda, io su Locatelli ti dico che è vero che poi quando è uno assente si vede che gli assenti ha sempre ragione, ma è vero che ieri si sente la sua assenza dal punto di vista difensivo, che è però lo stesso motivo per cui viene attaccato, no? E cioè, è il nostro regista capitano Locatelli che sa solo difendere. Però ieri si sentiva l'assenza dal punto di vista difensivo. E allora, se ti manca il regista difensivo e ne hai uno propositivo, vicino gli devi mettere un mediano di interdizione, che se non ce l'hai e se con Maine sta roba qui non la riesce a fare, tant'è che si spostava sul centro-sinistra quando attaccavamo e quando difendevamo scendeva sulla linea dei difensori, se a centrocampo in quel ruolo lì non ci sa stare e cambi il modo di giocare, e se no, se non ne hai un altro, cambi il modo di giocare. Pierpaolo D'Ancona dice: ma da quanto tempo, da quanti anni parliamo sempre delle stesse cose? E Openda e David che fuori dalla Juve fanno molto bene, e con Maines che erano fuori classe prima di arrivare da noi, c'è qualcosa che non funziona nella testa della società, nella conduzione, bisogna cambiare ancora una volta, ma facciamo questa volta con criterio. Per me deve tornare Gonde e lasciargli carta bianca. Un abbraccio, scrive Pierpaolo D'Ancona. Quindi stamattina perde Spalletti e vince a mani basse Conte. Giampaolo scrive: ma com'è per voi, non è, non mica l'ho detto io ho lasciato parlare voi oggi, Giampaolo dice: ma com'è che per un affaticamento muscolare da noi si sta fermi un mese, caro Giampaolo? E la Juve non rischia e rientra, è una scelta. Roberto scrive: Azic nel Barcellona probabilmente non avrebbe giocato, ma in questa Juve avresti giocato anche te. No, io no, guarda Roby, vi voglio risparmiare questo supplizio, io giocare anche no. Ieri mi sono reso conto di quanto pesi l'assenza di Locatelli, aggiunge Matteo. Luke dice che la stagione è già finita, se arriviamo decimi è un miracolo, cioè, giusto per darci la botta, Luke, di ottimismo finale. Roby non riprenderebbe mai Conte, ci vuole un po' di dignità. Non ricordate come si è comportato con noi? Vabbè, Roby, e allora non sono io però, sei tu che non sei adatto a questo calcio, perché abbiamo preso un allenatore che a Napoli ci ha fatto il dito medio quando è arrivato col pullman ai tifosi, Spalletti c'ha il tatuaggio del Napoli, Thiago Motta che quando giocava per l'Inter ha preso per il collo Buffon, abbiamo preso di ogni sulla nostra panchina, quindi oramai non è più quel calcio là, è questo calcio qua. Mago, dalla Brianza capisce la delusione di molti, che è anche la mia, però ieri abbiamo perso per due clamorosi errori individuali, il primo di Calulo e il secondo di Bremer. E no, Ago, abbiamo perso anche, ma abbiamo perso perché all'ultimo minuto eravamo in 12 nell'area di rigore avversaria e nessuno nella nostra porta. È quello che abbiamo perso, perché se no non la perdevi, eh? La pareggiavi e ci sarebbero state discussioni sul pareggio. Ma non la perdevi, che è peggio, molto peggio, molto peggio, molto peggio. Francesco dalla Calabria dice, non sarebbe stato meglio prendere Castro? No, no, no, non è quello che cambiava la Juve, no, secondo me, Giuseppe dice un centrocampo troppo leggero in cui vari Locatelli, Turan, McKennie, Sar, Cambiaso sono stati poca cosa. Non c'era però ieri Cambiaso, neanche McKennie, e nemmeno Turan, e nemmeno Locatelli. Anche le prestazioni in colori degli esterni Ildiz e Bogà. Ma non c'erano tutte e due neanche loro. Giuseppe, ma l'hai mandato un anno fa sto messaggio. Sentiamo un vocale da casa.
14: Buongiorno Claudio. Quando si fa il discorso del cambiare allenatore dopo quattro giornate di campionato, non è un discorso giusto secondo me, perché Spalletti non è dalla Juve da quattro giornate, Spalletti è la Juve praticamente da un anno, e dopo come è finita la stagione scorsa, che a cinque partite dalla fine avevamo cinque punti di vantaggio su Roma, e come siamo riusciti a pareggiare col Verona e perdere con la Fiorentina ad arrivare sesti, quest'anno dopo un anno la squadra non ha né capo né coda, si ostina a giocare con un centrocampo a due, con giocatori che non hanno passo, con Da Calasluis e con Mainz che sono stati distrutti dal centrocampo del Sassuolo, si ostina a giocare con Colomboani perché ha detto che adesso lui è sul carro di Colomboani e quindi deve giocare per forza Colomboani tutta la partita 90 minuti senza prendere una palla perché non ha preso un pallone, e eccoci qua. Quindi Spalletti è il primo responsabile di questa situazione, e poi la squadra non si è un granché, siamo tutti d'accordo, ma lui è il primo responsabile di questa situazione indecente.
1: Quindi Spalletti questa mattina perde a mani basse, caro il mio Yves, perde a mani bassi, difeso subito immediatamente da Carnevali, che a Radio Chiello Sport ha detto non è nel mio stile cambiare allenatore. Spalletti, grande allenatore, ci vuole tempo e pazienza, sarà un'annata in cui dovremo buttare giù dei bocconi amari, capiterà, quindi preparatevi, sarà un'annata da bocconi amari. Sei pronto, Yves, a passare tutti i lunedì della nostra esistenza con i bocconi amari?
5: Farò pace col mio fegato.
1: Fai a pace col tuo fegato, io devo prima fare pace col mio. Qualcun altro nella notte non l'ha fatto, ma non diciamo chi, se no viene giù tutto. Grazie chat, siete tantissimi, vi lascio in eredità al club degli inviati, arriva la dolcezza di Giulia Borletto e l'inviatezza di Camillo De Michelis. A domani.
6: Rassegna Stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
10: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Buongiorno dalla redazione.
15: In primo piano le elezioni legislative in Svezia. Con il 94% dei voti scrutinati, l'opposizione di sinistra si trova in vantaggio di 3 seggi sulla coalizione di destra del premier Ulf Kristersson. Si prospettano così giorni di incertezza in attesa dello scrutinio definitivo. I dati provvisori indicano un margine ristretto a favore dell'opposizione e del tentativo dell'ex premier Magdalena Andersson di tornare alla guida del governo a capo della coalizione di sinistra. L'esito è atteso per mercoledì.
7: Prezzo del petrolio in forte rialzo questa mattina sui mercati delle materie prime. L'ulteriore balzo arriva dopo che l'Arabia Saudita ha chiuso un importante oleodotto a seguito degli attacchi con droni partiti dalle milizie filo-iraniane in Iraq e dopo che è stato rinviato un incontro programmato in Oman tra l'Iran e gli stati del Golfo riguardante lo stretto di Hormuz, alimentando così timori relativi alle interruzioni delle forniture.
15: Prosegue in Campidoglio a Roma la Camera camera ardente per Emma Bonino, a cui hanno reso omaggio già centinaia di persone. Per la giornata di oggi è prevista alle 19 la veglia civica in ricordo della leader radicale, dove sono attesi diversi esponenti politici e della società civile. Domani si svolgeranno i funerali di Stato in forma laica.
7: Nuova allerta per l'Etna. La nube sprigionata da nuove eruzioni avrebbe raggiunto un'altezza di circa 4 km. Eruzione, benché descritta come debole, ha causato una continua e alta emissione di cenere in aria, tanto da guadagnarsi prima il bollino arancione per l'aviazione e poi quello rosso. Stando agli ultimi rilevamenti, la nube di cenere si muove verso sud-est in direzione dell'aeroporto di Catania a una velocità di circa 18 km orari e si starebbe progressivamente dissipando, ma per il momento rimane allerta rossa.
15: La maggior parte degli studenti italiani oggi rientra in classe. La campanella suona così per circa 2,3 milioni di alunni in 7 regioni, tra cui Piemonte, Lombardia, Liguria e Marche. Ultima a chiudere il cerchio, come ogni anno, la Puglia, dove le lezioni iniziano il 17 settembre, 10 giorni dopo Bolzano. Resta confermato il divieto di uso del cellulare durante l'intera giornata scolastica. Si irrigidisce ulteriormente anche la valutazione del comportamento. Sul piano didattico tornano nei licei le materie di storia e geografia separate al posto della geostoria unica, mentre l'intelligenza artificiale entra ufficialmente nei programmi di educazione civica.
7: Lo sport è l'Italia del volley di De Giorgi, conquista gli ottavi degli europei maschili con la terza vittoria nella Pool A. Dopo i 3-0 contro Svezia e Grecia, arriva il 3-1 alla Slovacchia al Palapanini di Modena. Gli azzurri spingono subito sull'acceleratore con un Pardo Mati magistrale nel ruolo di centrale. Nel terzo parziale, dominato dall'Italia, si rivede anche Alessandro Micheletto, bene anche Mattia Bottolo nel quarto set. Il prossimo match è in programma domani contro la Cechia.
15: Ed è tutto, a più tardi.

0: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Radio Bianco.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
3: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
5: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buon lunedì 14 settembre, buongiorno alla meravigliosa Giulia Borletto, l'unica luce di questo lunedì 14 settembre.
6: Ah, ero seriamente intenzionata a darmi malata oggi, perché questi post partita li patisco tantissimo, cioè rimango ansiata la notte pensando al giorno dopo, come vivrò tutti quanti la trasmissione, nell'attesa di messaggi catastrofici che ho già visto, sono arrivati a valanga letteralmente. E vabbè, li analizzeremo nel corso delle due ore. Mi raccomando,
7: mettilo da parte però.
6: Ecco, mettiamo da parte le parolacce, così la volgarità, la voglia di insultarsi gratuita. Ecco, questo lo mettiamo da parte. Cerchiamo di tirar fuori qualcosa di costruttivo, nonostante.
8: Guardate la qualità, per favore.
6: Ricordando, sì, sì. Guardate, mitico lui che vende quadri.
8: Fantastico.
6: Fantastico.
5: Io dico, qui, Camillo, ovviamente apriamo
6: so
5: i microfoni.
6: Non sei d'accordo, però sì. Cioè, sì, porte aperte allo sport, sicuro, però...
5: Sì, allora, noi apriamo i microfoni, oggi abbiamo messo un ospite in meno, abbiamo messo un ospite in meno per voi.
6: Questa, la lungimiranza è questa, si chiama. O follia, per chi voi. Lo sa.
5: Per tutti voi, quindi leggeremo un po' più messaggi e ascolteremo vocali. Se qualcuno vorrà candidarsi, poi segnalerò la candidatura a Costantino per parlare anche con qualche nostro ascoltatore per la partita di ieri. Bravo Costa, una partita per me, Giulia, gravissima, quella di ieri, perché sembravamo veramente l'oratorio. Cioè, io nella vita, Giulia, a calcio ho perso una valanga di partite, una valanga, quindi so benissimo perdere, so come si perde, so la sensazione della sconfitta, ancora adesso perdo, quindi so convivere assolutamente con una sconfitta, ma c'è sconfitta e sconfitta. Quella di ieri è gravissima per quello
6: tre motivi.
5: Che indossano.
6: Dammi tre motivi perché questa partita è più grave di un'altra.
9: La mortadella.
5: Allora.
6: La mortadella.
5: Allora.
9: La parmigiana.
5: La cipolla.
9: La sagittarsi.
5: Allora.
6: Meno male
5: i tre
6: che
5: motivi.
6: Ci fa ridere Costa.
5: Tre motivi. Il Vai. Primo... è perché io credo che nessuno abbia capito realmente il valore della maglia della Juventus, perché non puoi perdere in quel modo lì. Cioè, tu non puoi perdere tutti su, tutti giù, tutti su, tutti giù. Ma che roba è? Ma cos'è? Ma mi sembrava ieri, sembrava l'ultimo che segna vince. Non c'era il tempo. L'ultimo che segna vince. E non puoi fare una roba del genere. Non puoi fare una roba del genere. Quella è totale disorganizzazione. Il secondo è che comunque noi non abbiamo né capo né coda. Non abbiamo né capo né coda. Cioè, io oggi, e lo faremo, Giuliano, è che... Lo faremo, se lo faremo, possiamo andare a parlare dei singoli, possiamo parlare di tutti i singoli, no? Stroncarli.
6: Guarda,
5: tutti.
6: Ti posso anche poi leggere pagella per pagella come sono stati valutati anche, no? Dai principali giornali sportivi, ovviamente, e non se ne salva nessuno, quindi possiamo tranquillamente...
5: Noi possiamo parlare dei singoli, stroncarli tutti, dire al primo gol Kalulu dorme. Secondo Bremer, drammatico. E il terzo Colomoni.
6: Terzo a caso.
5: Non tira.
6: Terzo a caso.
5: No, Colomoni, terzo no, Colomoni
6: completamente...
5: tira.
6: Sì, ma nel terzo sono tutti colpevoli, tutti. Non ne tolgo nessuno, forse. L'unico che tolgo è Vicario.
5: Quindi vedi una roba del genere, puoi dire, parliamo per Giulia è più grave quello, per Camillo quello, per Ivo un altro, per Costantino un altro ancora. E non ha senso. Quando dico non abbiamo né capo né coda, è perché non sappiamo fare niente in campo. Cioè, brutta, ieri così. Non abbiamo saputo fare niente in campo. Dal primo minuto, brutta. Primo, non è che ti dico dal 44esimo, dal primo, Laurentier prende palla da sinistra, cambia a destra e c'era Berardi in porta. Poi era fuori gioco, ma tre passaggi ci sono andati in porta.
6: Sì, sì, ed era iniziata la partita da pochissimo.
5: E tutta la sensazione che ho avuto, Giulia, è che noi, sin dal primo minuto, fossimo sulle uova. Quindi dire, oddio, pigliamo gol. Oddio, è il primo tempo, Bremer e Lukumi ci hanno messo 2-3 pezze in situazioni brutte. Ci hanno messo 2-3 pezze dove con Seisao ha passato la palla a uno, all'altro, e poi... E dici, ma cosa stanno facendo? Già al primo minuto avevo l'ansia di prendere gol. Ogni azione.
6: Sì, sì. La terza, questa è stata la cosa peggiore.
5: La terza è che noi non abbiamo la struttura per fare gol. Cioè qua non è Colomuani, Vlahovic, l'abbiamo detto anche l'altra volta, David, Openda, che ne so, Morata, qualsiasi altro attaccante che dal posto Ronaldo è arrivato alla Juventus. Tutti, cioè, noi per fare un passaggio gol non siamo in grado. Da Nico Gonzalez a Conceição a Alai Begovic sono arrivati tutti sul fondo in maniera diversa. Non c'è stato uno in grado di... di passarla a un compagno.
6: Sì.
5: Cioè, Conceição ha trovato la scelta giusta. La scelta giusta a un certo punto per Alai Begovic. Non è stato in grado, ha colpito il difensore avversario due volte e Alai Begovic l'ha messa a caso in mezzo e non c'era nessuno.
6: È stata clamorosa, quella palla lì è stata clamorosa perché era perfetta, obiettivamente, era precisissima, ci voleva veramente un soffio per la palla mandarla in rete, ma è stato emblematico come appunto non ci fosse nessuno pronto, cioè quella è stata, credo, da lì che ho capito che sarebbe andata malissimo.
5: E lì non è solo l'attaccante. Dov'è Conceição? È il secondo palo dell'esterno. Dov'è? Dov'è?
10: Ma ora siamo davanti alla corte d'assise.
5: Nico, dove sono? Dove sono?
6: Sì, non c'era nessuno. E quindi, non vuol dire non seguire la manovra, vuol dire
5: Poi,
6: non saper fare niente.
5: Poi, ti aggiungo altri due motivi. Il primo è che se pensi di sostituire Locatelli, che non è, ripeto, uno dei giocatori preferiti dal sottoscritto, con Comeiners, dopo 2 anni di Comeiners, hai un problema. E se pensi che Comeiners possa farti il lavoro che nel bene e nel male ti faceva Locatelli, il problema ce l'hai tu.
6: Perché quindi è di Spalletti l'errore più grande, secondo te?
5: No, è uno degli errori, ma tutte queste robe qua mi portano a dire che la Juventus ha una situazione molto più grave della sconfitta di ieri. Ieri potevi anche vincerla, Giulia. Potevi anche vincerla, serenamente.
6: Ci voleva
5: serenamente. Ma non hai niente. E quindi se tu pensi quella roba lì e dopo 2 anni mi viene a dire ancora che con Maynard è un giocatore totale, no, è una presa per i fondelli. Per i fondelli, Giulia, perché è un giocatore che ha paura, ha paura, basta, è terrorizzato. Quando ti capita una palla al limite dell'area sul mancino e decidi di andare di piatto e la tiri centrale, è perché hai paura, hai paura. Con l'Atalanta, sicuro, quella palla lì te la stampava all'incrocio dei pali senza problemi. Perché? Perché lasciava andare la gamba. Perché era in fiducia.
6: È frenato. Adesso è completamente frenato da questa paura che giustamente tu hai adesso.
5: Non tocca la palla in impostazione. Gioca solo indietro. Non va in verticale. Non si prende una responsabilità. E non puoi fare una roba del genere. Quello è il fulcro. E il problema è tuo. Perché se vieni a dirmi... Io l'ho fatto anche in un contenuto. Che Ovusu è lento. E... fai capire che se è lento non farai mai giocare, perché ti dice che ci mette troppo tempo a fare le cose.
6: A capire cosa fare.
5: Cos'è con Mainers? Punto di domanda.
6: Ma quindi
5: e
6: scusami,
5: chiudo,
6: la tua questa...
5: Un anno dopo siamo la Juve di Tudor. Un anno dopo siamo la Juve di Tudor. È cambiata la dirigenza, sono cambiati 9 giocatori, è cambiato allenatore, siamo tornati a quel momento lì. Con Tudor queste erano le partite, tutti su, tutti giù, tutti su, tutti giù, poteva andare bene, poteva andare male, poteva andava in cacciara, alla fine siamo tornati al punto di partenza, siamo esattamente come la Juve di Tudor.
6: Il problema più grande è che esattamente un anno fa ieri Azic segnava lo stesso identico gol facendo vincere la Juventus contro l'Inter. Era proprio il 13 di settembre. Pazzesca questa...
7: Così, perché questa è storia e cultura.
6: Questa storia, sì. Bravo, hai ragione. Era esattamente il 13-9-25 e lui ieri sentenzia il 3-2. Tra l'altro ho avuto la sensazione anche che il gol quasi non volesse farlo. Cioè ha tentennato davanti quando aveva Douglas Luiz che cercava di riprenderlo. Non hai avuto anche tu quella sensazione?
5: Ma no,
6: che quasi
5: lì,
6: dicesse
5: no.
6: ora la tiro fuori perché non posso fare questa cosa. E poi era impossibile che non c'entrasse la porta, anche se ad Azic col Sassuolo avresti giustificato, cioè Lazic con la maglia del Sassuolo sarebbe stato giustificato se avesse sbagliato un qualunque giocatore della Juventus in una situazione così, apriti cielo. Ma questa è sempre la differenza della tranquillità che puoi avere nello sbagliare quando non hai l'obbligo di portare a casa delle prestazioni decenti quantomeno come ha la Juventus. Ma piccola parentesi.

0: di Antonio Conte. Non è che tutte le volte, alla prima, ma anche alla quarta volta che le cose magari non vanno come dovrebbero, si deve riprendere con, credo, questa tiritera. Tra l'altro, questa mattina sono uscite delle dichiarazioni di Carnevali che, ovviamente, come aveva fatto Giuntoli con Thiago Motta, come aveva fatto Comolli con Tudor, tutti, ecco, toglie l'idea dalla testa di chiunque che Spalletti possa essere a breve esonerato. Poi aspettiamo, io mi auguro che non si faccia questa cosa di nuovo perché si tornerebbe ad essere davvero ulteriormente lo zimbello generale, cambiando di nuovo allenatore. Però ecco, al di là di questo, quindi io non so se Camillo sei d'accordo con me, togliamoci un attimo da questo equivoco. Antonio Conte adesso non è il momento di richiamarlo, come non so se lo sarà neanche tra 4-5 giornate, vedremo come andranno le cose. Cioè, è troppo facile di nuovo, no? Far così.
1: No, ma l'ha detto Carnevali, quindi le nostre parole sono secondo me quasi inutili, no? Il capo azienda dice che lui
0: Sì, però sempre lo dicono, dai, l'hanno già detto, è già successo, cioè, rinnovo la
1: Sì.
0: fiducia a Tudor e poi dopo un'ora c'era già la cosa che poteva essere esonerato. Idem, Thiago Motta rimane qua e poi il
1: Sì,
0: giorno
1: però.
0: dopo arriva
1: No, cioè nel
0: Tudor,
1: senso.
0: quindi non lo
1: Ci
0: so.
1: stanno tante
0: Conse,
1: il discorso è
0: Conte.
1: diverso perché su Thiago Motta è diverso rispetto a Tudor. Tudor era esonerato, si è esonerato da solo sostanzialmente, prendendo a male parole a Madrid la dirigenza, e quindi hanno dato a Tudor una seconda chance con la Lazio,
0: Grazie.
1: perché esonerare al Bernabéu non era neanche giusto,
0: Carino,
1: perché
0: non era
1: comunque
0: carino.
1: ma vai al Bernabéu e comunque avevamo fatto una partita anche discreta, perciò non era quella la situazione, ma l'idea era già quella di cambiare dopo che, ripeto, aveva preso male parole una dirigenza, che giusto o sbagliato, però io ero lì presente, ero senza parole, cioè non mi era mai capitato di vedere una roba del genere, quindi sai, li rischi e se non vinci poi vai a casa. Thiago Motta, Giuntoli aveva realmente dato una seconda chance a Thiago Motta. Cioè, Giuntoli non ha preso per i fondelli nessuno, nessuno. L'idea era
0: Erano
1: quella
0: gli
1: di
0: altri
1: restare
0: che
1: con Thiago
0: prendevano
1: Motta.
0: Giuntoli
1: No,
0: per i
1: no,
0: fondelli, era
1: no, no,
0: diverso.
1: no. È che Thiago Motta, cioè, Giuntoli aveva chiesto a Thiago Motta di cambiare il suo modo di lavoro. Thiago Motta all'inizio dice ok. Fanno tre allenamenti, al quarto di nuovo la situazione è completamente identica, e allora lo mandano via. Lo mandano via. E ripeto, e qua ve lo dice una persona che con Tiago Motta ci ha creduto, ma è stato lui a comunque dire, vabbè, io lavoro così, io sono un allenatore di questo tipo, io porto avanti le mie idee, allora è andata a casa. Perciò lì in quella cosa è un po' diversa. Qua, secondo me, non c'è neanche l'idea lontanamente di esonerare Spalletti. Le parole di Carnevali sono abbastanza sentenza, quindi da questo punto di vista non credo che la soluzione della società sia quella di andare a un esonero o di andare a prendere Antonio Conte, a parte che bisognerebbe fare una domanda.
0: Sto
1: Antonio
0: Conte si
1: Conte accetta?
0: trasforma, sto Conte è la sinfonia, questo Conte è questo.
1: Esatto. Bisognerebbe fare la domanda, ma Conte può accettare questo tipo di progetto, questa squadra, perché comunque quando era l'anno proprio di Tudor, l'anno di Tudor, comunque Conte non prende in considerazione minimamente la Juventus, anzi ci lascia lì al palo e ci frega sostanzialmente, perché poi ci frega. E quindi credo che questo non sia il tema, cioè oggi parlare di Conte e ignorare il problema e come sempre dire, però dall'altro lato, ripeto, poi lo faremo, leggeremo dei messaggi, chi ha sbagliato, chi non ha sbagliato, chi ha fatto, chi non ha fatto, tanto è un qualcosa che fa parte del singolo giudizio, perché per me è più grave una cosa, per te un'altra, Giulia, non... Per me è grave invece, in verità, poi tutto. Cioè, io ieri esco dalla partita col Sassuolo molto amareggiato. Ti dirò,
0: Ma per
1: Io ho un po' di
0: l'atteggiamento
1: paura.
0: generale.

0: Tu esci da
1: Sì.
0: amareggiato per l'atteggiamento generale che hai visto di davvero di difficoltà nel fare qualunque cosa che fino alla partita prima non ti aspettavi, perché comunque col Milan, ragazzi, va bene, cosa c'era di diverso? Locatelli in campo? E Locatelli
1: Ma
0: in campo ti fa tutto questo cambiamento? Un minimo sì, certo, perché si è sentita la sua assenza ieri in determinate fasi della gara. Però ecco, la differenza sta quella. Io contro il Milan non ho praticamente mai avuto paura che il Milan segnasse.
1: no, ma il
0: Non ce l'ho
1: discorso,
0: avuta.
1: Giulia. Sì,
0: Ieri
1: però
0: invece perennemente, perennemente.
1: il discorso
0: Finisce di
1: secondo
0: tirarmi
1: me
0: l'acqua.
1: è proprio che noi non sappiamo, cioè il primo problema è che non sappiamo arrivare nell'area degli altri. Non abbiamo coraggio, non abbiamo idee. I gol di ieri, Giulia, i gol di ieri sono azioni estemporanee. Non hai costruito niente. Niente. Cioè, ieri fai un cross con Kelly che tra l'altro è entrato in una maniera
0: Malissimo,
1: disgustosa.
0: malissimo,
1: Disgustosa,
0: disgustoso.
1: sembrava
0: Ma
1: che ci facesse un
0: Lucumì,
1: favore,
0: scusa,
1: come
0: il
1: sempre.
0: cambio? Lucumì,
1: Era
0: cambio
1: ammonito.
0: dettato dal giallo, semplicemente,
1: Dal
0: nessun problema
1: già.
0: fisico, no? Chiedevo,
1: No, no,
0: vista
1: no,
0: la...
1: no,
0: si sa mai.
1: no.
0: Non l'ho letto da nessuna parte, ma boh.
1: È entrato in maniera disgustosa, Kelly. Io pensavo addirittura potesse giocare titolare perché Kelly giovedì non ci sarà. È entrato in maniera disgustosa, e lo ripeto. Poi fa sto cross perché ce l'ha il piede, ragazzi. Quando vi dico perché aver messo, cioè, non mettere Kelly a centrocampo, perché ha piede, perché ha un gran piede, non ha solo voglia, forse, non ha solo voglia, e mette sto cross, Muric va a far falle, perché la sfiora, va a caso, bravo Zegrova che la gestisce benissimo e la butta dentro. Bene, bene. Il secondo. Zegrova contro tutti. Bravi, Zegrova lì Colo a fare l'1-2. Ma che azione è, Giulia? È uno che dice: basta, vado io, sono in ritmo, ho l'adrenalina, ho fatto gol, ci provo. E dici: cavolo, bene, ma questo è uno. Quell'altro è due. Ma quando è che mancano le azioni per fare gol? Ovvero, noi liberiamo spesso con Seisao sul fondo. Quante gol
0: Sì.
1: facciamo con Seisao che arriva a fianco al palo e la scarica?
0: Al momento
1: Zero.
0: zero, quindi non lo so. Poi e uno ti ricordi il giochino da chi vi aspettate di più quest'anno? Quasi tutti abbiamo detto con Seisao. Al
1: Cioè,
0: momento è una delusione anche lui, al di là del fatto che sia quello che ci prova, palla con Seisao, vediamo che succede, ok. Poi però stringi stringi, concretamente parlando, dai suoi piedi è nato niente fino a questo momento.
1: sì, altra cosa che ti dico, gravissima secondo me, gravissima. Il Sassuolo ieri teneva quattro giocatori sui nostri angoli, quattro. È una cosa che fanno con l'Arsenal sostanzialmente, perché l'Arsenal ha una grande qualità nell'andare a fare gol di testa su calcio d'angolo, ci ha costruito una Premier lo scorso anno e anche la Champions. E allora le squadre avversarie cosa fanno? Mettono quattro attaccanti su. Così tu devi tenere quattro giocatori, perché cosa fai? Non marchi? Ecco, non siamo riusciti in 90 minuti, in 90 minuti non siamo riusciti a trovare una soluzione. Non abbiamo tirato un angolo. Non abbiamo tirato un angolo. Questo poteva essere anche un vantaggio per noi. Avevano meno uomini. Quindi, ok, muovi la palla, ma devi farlo bene. Quando arrivi a farlo, manca l'ultimo passaggio, Nico, una volta, manca l'ultimo traversone, manca l'ultimo cross. Queste cose, Giulia, vanno allenate. Cosa diavolo fanno la settimana? Perché non abbiamo mai giocato ogni 3 giorni. Si sono allenati. E da 6 mesi vediamo un'involuzione. Da dopo il Galatasaray, noi vediamo un'involuzione. Siamo sempre nelle mani di palla Tizio, palla Caio, palla Sempronio. Poi, per carità, abbiamo tre titolarissimi fermi: Locatelli, Thuram e Yildiz. Però, se noi continuiamo a non fare niente e ogni volta che perdiamo un giocatore lo sostituiamo con uno e i concetti rimangono uguali, ragazzi, quello di ieri sarà una delle tante. Una delle tante. Cioè, ho poco da dire. E onestamente ho la percezione che non ci sia anima. Non ci sia anima. Cioè, quando
0: Non c'è
1: l'altro
0: più
1: giorno...
0: che... Sì.
1: Cioè,
0: Vai.
1: quando dov'era? Te l'avevo detto lunedì scorso che Locatelli e Spalletti avevano detto grande reazione, grande reazione, grande reazione. Ti avevo detto io non sono d'accordo. E perché io col Milan la percezione che ho avuto è che abbiamo fatto un bel cross e che Gatti l'ha sbattuta dentro. Ma io la reazione
0: Sì,
1: non è che l'ho
0: infatti
1: vista.
0: la frase poi che arriva un po' da tutti è domenica vi siete lamentati che la reazione, scusate, che non c'è stata quella voglia, no, di quasi continuare a provare a vincerla nella critica generale, no? Poi si è parlato di questo senso quasi di completezza che a un certo punto poi c'è stato nella squadra che li ha portati all'1-1 e va bene così, andiamo a casa anche se mancavano ancora dei minuti. Ieri cosa ti vengono a dire invece, cosa ti ha detto Spalletti più che altro? Abbiamo provato a vincerla questa partita. E in qualche modo abbiamo insomma provato fino alla fine ad andare avanti, a essere tutti nella metà campo del Sassuolo per cercare di approfittare di qualunque palla potesse arrivare, dimenticandosi completamente però che c'era anche una fase difensiva comunque da portare a casa. Questo anche perché a un certo punto erano in 15 appunto nell'area del Sassuolo e c'era soltanto Vicario che guardava i compagni senza nessun altro che in qualche modo cercasse di aiutare e in difesa anche, ecco perché poi Azic fa quello che fa. Quindi ecco,
1: Tra l'altro, Giulia.
0: la spiegazione però non è questa, scusami, non è che l'altra domenica è successo quello che è successo, quindi questa la squadra ha cercato di fare il contrario e si è proposta fino all'ultimo. Non è questa la giustificazione nel poi spiegare un gol al 95esimo, non è questa.
1: No, no, ma ripeto, perdere ieri personalmente. Non è questo che mi preoccupa, cioè se te l'ho detto all'inizio, io so perdere. E quando abbiamo perso col Cagliari lo scorso anno, dominando in lungo e in largo, io ti dico, si perde e si vince. Questa volta abbiamo sbagliato, ma tendenzialmente questa è un'idea di calcio che condivido. Quello che è successo invece ieri è grave perché da 6 mesi non becchiamo un canale. Da 6 mesi noi non becchiamo un canale. E allora, non beccando un canale, questa roba qua, è gravissima molto più di quello che dice il risultato. Perché ripeto, poi ieri magari azzecchiamo un tiro, Giulia, all'ultimo, volte male, la mette in piedi, qualcosa,
0: Sì,
1: la
0: c'è
1: vinci
0: poco.
1: anche, ma non è una situazione. E noi stiamo
0: Non
1: facendo
0: basta
1: cose a
0: quello, non
1: caso.
0: basta quello, non
1: Giulia,
0: basta
1: facciamo
0: quello,
1: cose a
0: non
1: caso.
0: basta quello.
1: Sai perché facciamo cose a caso? Perché Zegrova, che ieri fa due gol, Zegrova, che ieri fa due gol e gli altri non hanno ancora fatti, e lui veniva da un'annata
0: Poverino,
1: terribile. Zegrova era fuori.
0: poverino.
1: Giulia era fuori. Fuori.
0: Zegrova me lo vorrei vedere, vorrei che rientrasse giovedì anche in qualche modo, cosa che no, al momento no, perché è fuori dalla
1: No.
0: lista.
1: E
0: Allora,
1: dopodomani,
0: Zegrova
1: il 26.
0: era fuori, cioè, e non gliel'ha comunicato Camillo o Giulia, che sia chiaro, perché poi qualcuno, ma voi ce l'avete con Tizio, Caio e Sempronio? No, a Zegrova era stato detto, sei fuori, trovati una squadra, vai in Trovati una
1: Arabia.
0: squadra. E ieri
1: Ma
0: finiva
1: tanto,
0: 3-0, senza di lui. Pensate, 3-0.
1: e stavano pensando
0: Che è
1: anche
0: già
1: di toglierlo
0: successo, però.
1: dalla lista Serie A, non solo dalla lista
0: UEFA.
1: dell'Europa League. Anche dalla lista Serie A, lui ha rischiato fino all'ultimo. Poi hanno scelto Milik, ma ha rischiato fino all'ultimo. E ripeto, Zegrova è un pasticcione, perché è un pasticcione.
0: Va
1: Però
0: detto in
1: intanto
0: lungo e in largo ieri Spalletti, che è un pasticcione, non sa più come dirlo, non sa più
1: è
0: come
1: diventato il
0: dirlo.
1: primo cambio, però, Cioè, da escluso a primo cambio.
0: Non c'è più nessuno, te credo.
1: Perché faccia le cose a
0: Comunque.
1: caso.
0: Ah, ma ha
1: Sì,
0: fatto
1: ma
0: il
1: faccia le
0: fabbro
1: cose a
0: lei?
1: caso. Tra l'altro, magari fare fallo, cioè, con tutto il bene, Chiellini, Bacolà, sull'azione del 2-1, lo ribalta. Abbiamo vinto un europeo, con Chiellini che si attacca a Saka. No, invece Bremer non fa mai fallo, si leva e prendiamo gol.
0: Hanno l'ansia di fare fallo, hanno l'ansia di fare fallo e noi dopo promettiamo di dare anche spazio, dopo che ci siamo sfogati un po', io e Camillo, diamo spazio anche a voi perché ci sono boh, tipo 55.000 messaggi da leggere e da ascoltare. Ma ora Camillo ti devo fermare, beviti un sorso d'acqua, fai
2: Oh,
0: quello che
2: andiamo a
0: vuoi.
2: pubblicità perché qui sennò.
1: Ha detto
2: Presidente.
0: tutto lui, ha ragione, se lo dice lui, io alzo le mani e andiamo.
3: Il club degli inviati. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La Juventus cade a Sassuolo nel posticipo domenicale della quarta giornata di Serie A in una partita decisa soltanto nei minuti finali. 3-2 risultato a favore dei neroverdi che festeggiano grazie alla rete dell'ex bianconero Azic. Nonostante la sconfitta, però, il tecnico dei bianconeri Luciano Spalletti guarda il bicchiere mezzo pieno.
5: I due gol subiti sono venuti perché abbiamo perso un equilibrio, però c'è stata una voglia di andare a ribaltare questa partita che si era messa difficilissima, che secondo me aveva meritato la squadra, perché in quei due gol presi ci sono anche le situazioni che si sono create.
4: Nel tardo pomeriggio, vittoria del Napoli che al Maradona ha battuto 1-0 il Bologna. Oggi si chiude con Torino-Roma, Como-Parma, Inter-Udinese. In Formula 1, Kimi Antonelli ha conquistato la vittoria anche sul nuovo circuito del Madering, trionfando al Gran Premio di Spagna. Il bolognese della Mercedes ha preceduto Verstappen e Norris, allungando ulteriormente nel mondiale. Quarto Leclerc davanti a Russell, ritiro dopo 7 giri per l'altra Ferrari di Hamilton a causa di un problema ai freni. In MotoGP a Misano vince Marc Marquez che fa bottino pieno nel weekend e aggancia Martin in testa alla classifica. Sul podio anche suo fratello Alex Acosta, fuori Bezzecchi caduto al primo giro mentre era al comando dopo essere scattato dalla pole position. Il tennis, dopo Parigi, Sascha Zverev trionfa anche a New York vincendo lo US Open. Il tedesco è nuovo campione del major statunitense grazie alla vittoria in finale su Ben Shelton col punteggio di 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 in 3 ore e 33 minuti di gioco. Zverev succede nell'Albo d'Oro ad Alcaraz e diventa il secondo campione tedesco a New York 37 anni dopo Boris Becker. Ora nella classifica generale si riduce lo svantaggio su Jannik Sinner. Il tedesco è lontano 1810 punti dall'azzurro, certo di restare in vetta almeno fino al termine del Masters 1000 di Shanghai. L'Italia del volley centra la terza vittoria consecutiva agli europei battendo 3-1 la Slovacchia al Palapanini di Modena e conquistando la qualificazione agli ottavi. Gli azzurri partono bene, vincono 25-17 il primo set, poi si inceppano nel secondo, perso 27-25. Ma la reazione è netta e si certifica nel dominio del terzo e quarto parziale, chiuso 25-19. Domani la sfida alla Cechia. Gianmarco Tamberi ha vinto con la sensazionale misura di 2,37 il salto in alto maschile degli Ultimate Championship, la prima edizione del nuovo grande evento mondiale ideato dal World Athletics. Tamberi ha superato senza errori le misure iniziali di 2,22, 2,26, 2,30 al secondo tentativo, 2,33, 2,35 al primo, 2,37 al secondo per poi tentare il 2,41, falliti però 3 volte. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo locali addensamenti sul nord-est ma con scarsi fenomeni associati. Temperature in lieve aumento, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche innocuo annuvolamento nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica. Temperature in lieve rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e Sardegna, maggiore variabilità in Sicilia con locali rovesci. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi.
7: Radio Bianconera, nati per vincere.
8: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
9: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
10: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia, su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
11: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
12: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
13: Ci vuole sacrificio.
12: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
13: Ascoltaci.
12: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
14: Il club degli inviati.
1: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis e con me c'è la meravigliosa
0: Giulia Borletto. Posso scrivere, dire una cosa a Walter, che dice che siamo meravigliosi ma che non ti faccio finire un concetto? Lo so, ma se io ogni tanto non mi inserisco, Camillo va avanti per 42 minuti da solo.
1: Ah, è colpa mia.
0: È difficilissimo, voi non lo capite, ma io lo amo Camillo, ma amore santo, ogni tanto fermati, respira.
1: È colpa mia alla fine, Walter, vedi, è colpa mia,
0: è tipico. È vero, me ne rendo conto, ma ogni tanto che ci penso dico, boh, adesso parlo anch'io.
15: Poi, tu prenotalo.
0: Tira lassù.
1: Allora, quanto è stato pagato, dillo a Domenico Colomoni, Giulia.
16: Signore e signori. 1490 euro.
0: Magari. No, ma non è, dico soltanto lui, l'ho letto anche stamattina su un autorevole quotidiano sportivo, non è stato pagato 50 milioni, cioè è il numero che, se vogliamo, viene tirato fuori per aizzare ancora un po' di più le folle, per far capire ancora un po' di più quanto dovrebbe dare, come i 60 di Commainers, come i 50 e Fischia che erano stati pagati per Douglas Luiz. Erano 50 anche per lui, no? Più o meno.
1: Douglas sì, però 50 con la valutazione di Barrene Cea e di Ealing Junior.
0: Vabbè, insomma, c'erano un po' di cose in mezzo. Comunque, non sono 50. Sono.
1: No, 38.
0: 38? Più 12 che sono bonus, che se vanno avanti così non vengono pagati. State sereni, e sono solo 38.
1: Ce li danno a noi.
15: Ce li danno a noi. No, questo è l'aperitivo.
1: Ce li danno a noi.
0: Non ho altro da aggiungere. Hai notato il messaggio di Francesco da Montreux in Svizzera? Un po' meno.
1: No, bello, no, Francesco, no.
0: Bello, Francesco, ma sono 12 righe, credo, 2, 4, 6, 8, 10, 12 righe.
15: per digerire.
1: Ma un po' più. Da me sono, da me sono anche più di 12.
0: Non lo so, il dono di 12.
1: Eh sì, caro Francesco, non possiamo perché qua ci parte un blocco. Giulia, che facciamo? Tu chiami i vocali e io leggo al volo velocissimo o viceversa?
0: Come vuoi, io sto andando in giù, facciamo così, vocale, dai.
17: Buongiorno ragazzi, Paolo da Ferrara. Nella sconfitta di ieri, l'unica cosa che mi viene da pensare è che ormai si dice da parecchio tempo e che questa squadra non ha leader in campo, non ha un vero capitano, non ha un giocatore che possa prendere in mano la partita, perché Spalletti, a parte urlare avanti e indietro, calma, cioè, a parte che non ascolta nessuno, come logico che sia, quando ormai sei verso la fine nessuno ascolta più l'allenatore, la partita diventa anarchica e... Ecco, noi quando la partita diventa anarchica, la Juve veramente va in panne.
1: Ma la Juve quindi ieri in panne.
0: Era anarchica la partita per lui ieri, cioè tutti cercano di fare qualcosa.
18: Una volta tutta avanti, una volta tutti dietro.
1: Così, esattamente così.
0: Perfetto, perfetto.
1: Cioè, sì, così. Sì, però la Juve va sempre in panne, ragazzi. Non vinciamo una partita in rimonta. Non vinciamo mai una partita in rimonta. Questo non è un caso, eh. Non è un caso. Cioè, quando non vinci mai una partita in rimonta è perché non ce l'hai. Non ce l'hai, non...
0: Perché, non ce l'hai, ripeto, dentro la cosa di vincere in rimonta? Come si fa a non avercela? Non capisco, spiegalo.
1: Allora andiamo a prendere degli esempi. L'Inter, tutti noi non la sopportiamo, no? È chiaro ed evidente.
0: A prescindere, sì.
1: Col Napoli la vince rischiando di perderla, perché rischia di perderla, rischia completamente di perderla. Perché la vince? Perché quando ci sono dei momenti in cui da azzannare la partita, hanno 4-5 giocate dove alla fine gira che ti rigira... la buttano dentro. Qual è la prima? Di Marco. Qual è la prima? Di Marco. Vanno forte da destra a sinistra su Di Marco. Di Marco o crossa dal limite o crossa dall'area di rigore. E su quella palla forte lì arriva sempre Lautaro. E Lautaro ti passa sopra. Punto. Ti passa sopra. Il gol di Thuram è un gol che fanno spesso. Anche a noi l'hanno fatto. Solo con Pio Esposito e non con Thuram. Isolano da una parte il gioco, sempre principalmente a sinistra dove c'è Di Marco, se no mettono dentro Bastoni o qualsiasi altro giocatore, potrebbe essere anche Çalhanoğlu, lì pronto a calciare forte e attaccano l'area, questa è un'altra cosa, o vanno a isolare adesso sull'uno contro uno Diouf, ma hanno tre centrocampisti che sullo scarico tirano come dei missili. Perché ragazzi, noi ieri facciamo lo scarico perfetto per Comenes, ma più paura di me a 4 anni al buio, perché quella è la soluzione. Lì non lascia andare la gamba, Giulia, perché hai paura. Perché se lascia andare la gamba hai il rischio che possa andare fuori dallo stadio di Sassuolo o all'incrocio. Lui va di piatto perché ti dice, ma io la colpisco. Vediamo.
0: Dove va? Vediamo dove va. Gli è andata bene alla seconda giornata, che comunque... Sì. Ha in qualche modo preso bene la mira, però è capitato quella volta lì che poi infatti ha fatto un attimino riparlare di lui così, no? Era proprio soltanto un assaggio, ci ha fatto così assaggiare la momentanea ripresa per poi tornare nell'oblio, perché ieri la lentezza e la poca sicurezza che ha dato con Meiners in mezzo al campo, ragazzi, è stata papabile.
1: Sì, e quindi ti dico, noi abbiamo paura. Altra cosa che avrei voluto sapere di ieri sera, Giulia, fondamentale, è se hanno litigato nello spogliatoio.
0: Dopo questa sconfitta,
1: per me è fondamentale.
0: L'avresti chiesto al mister?
1: No, perché
0: l'avrebbe mai detto?
1: No, quello no, però... Ecco, io sono un becero calciatore, ex calciatore. Un becero,
19: Rocky Balboa.
1: Giulia. Ma una sconfitta del genere, io perdo la testa. Io perdo la testa.
0: Tu calciatore perdi la testa con i tuoi perdo compagni?
1: Sì, sì. Io entro nello spogliatoio e ribalto tutto.
17: Sbambai.
1: Sì. Eccolo. Cioè,
0: sbambai, qua ieri non... era da sbambai proprio ieri.
1: Sì, cioè, ieri voce del verbo sbambare che non so minimamente.
0: È bruttissima. Non dirlo più.
1: Cioè, ieri entri nello spogliatoio e ribalti tutto e tutti. E qua non stiamo parlando di ragazzini che poi si offendano, Si offendono e vanno dalla mamma, come può essere tuo figlio, Giulia, a dire... mi hanno trattato male.
0: No, ma tu scherzi, i ragazzini di adesso, lui in particolare, in genere, se fosse preso a zaccagnate nel post partita, ma se ne sta zitto, muto, testa bassa, non viene neanche a dirmi ma mi hanno detto così, no, perché gliele dico anch'io nel caso, quindi questa è la differenza sicuramente. Però ecco, capisco il tuo discorso, sarebbe auspicabile. Ah, rimandiamo, allora devo dirlo a Costa, ok?
1: Sì.
0: Rimandato, io ieri... diciamoglielo.
1: Sì, Costa alle 12.45 l'ospite. Io ieri ho visto almeno, però, in vicario nuovo.
0: Mi è piaciuto ieri cosa ha detto anche nel post.
1: Era arrabbiato.
0: Sì.
1: E allora
0: avesse parlato un Locatelli già nel post, non sarebbe stato così arrabbiato, ecco, o no?
1: Esatto. E quindi ti dico che in questa cosa qua, io spero che ieri veramente qualcuno si sia dato una bella strattonata, cioè si va su quella roba lì. Perché se no, sai cosa succede, Giulia? Che magari giovedì la portano anche a casa, vincono.
0: C'è giovedì,
1: magari giovedì la vinci. Sì, magari giovedì la vinci. Però, cioè, non c'è niente per essere positivi. Cioè, non è che dici, vabbè, questa è una sconfitta casuale. No, non è casuale questa sconfitta. È meritata, appunto. E poi magari fai un passaggio, cioè ne fai una bene e una poi vediamo, cioè non hai più una certezza, non sai più niente di questa squadra. E volevo leggere un messaggio perché così entriamo anche nel vivo.
0: Mi sei completamente disturbato da questa partita. Diego da Milano ti chiedeva, sentiamo cosa riesce a trovare di positivo il nostro Camillo oggi. Niente. Vedi,
1: no,
0: ti ha accontentato.
1: Ecco, Domenico ci dice, voleva Vlahovic, prendono Colomboani. Voleva che sì, prendono Sar. Tutti i giocatori che hanno fatto rischiare al Tottenham la B. Ecco, quello che voglio dire io è che intanto l'allenatore ha avallato tutte le operazioni. Tutte. E adesso te lo posso dire. Anzi, non posso dire le cifre perché non posso. Ma Vlahovic ha rifiutato la luna. Giulia, Vlahovic ha rifiutato la luna. Vlahovic non ha rifiutato 6 milioni di euro. Non ha rifiutato 6 milioni di euro, Vlahovic. Questo te lo dico proprio con certezza assoluta. Vlahovic ha rifiutato un'offerta a doppia cifra. Netta, annuale. Quindi Vlahovic voleva andare via. Punto.
0: Ne ha parlato Colomboani. Anche Carnevali di Vlahovic stamattina.
1: E Colomboani l'ha scelto lui. L'ha scelto lui e ora lo devi far segnare. Perché Colomboani, ieri, drammatico. L'altra partita, drammatico. Ma occasioni, ne ha mezza. E noi dobbiamo creare. E noi giochiamo male. La Juve gioca male. Quindi anche colpa di Spalletti. Poi, che Sar. Che ieri abbiamo intravisto. Ecco, Giulia, non ti piace il mercato? Vai a casa, dici, ragazzi, questa non è la mia squadra. Io non mi schianto per questa Juve, se non ti piace il mercato. Se hai avallato Sar, ora facciamo giocare Sar. E non è l'alibi del mercato, l'alibi della rosa, l'alibi degli infortuni. Sì, sì, sì, ma anche in futuro. Non giochiamo a pallone, Giulia. Da dopo il Galatasaray non giochiamo a pallone. E se il nostro allenatore, ripeto, il nostro allenatore, come unica soluzione a Locatelli rotto per i prossimi 5-6 mesi e con Mainers in regia, il problema è anche tuo, perché con Mainers ha fatto pietà per 2 anni. E se...
0: E tuo di chi, scusami, di Spalletti o della Juve?
1: Sì.
0: Della Juve,
1: no,
0: perché
1: no,
0: Spalletti non ne può nulla. Ah, anche di Spalletti?
1: Inventi una soluzione, Giulia.
0: Però. Qual è la
1: soluzione
0: ora che puoi inventare?
1: La trovi?
0: Quella che chiedono a gran voce, piuttosto...
1: Gioca a tre!
0: Giocare a tre.
1: Gioca a tre!
0: E puntare un attimino di più su qualche altro giocatore?
1: Ma sì, ma gioca tre dietro, gioca a quattro, e metti un centrale da qualche parte, metti Lucumì, metti Kelly, trova una soluzione, inserisci Gatti dietro e alzi un altro, non lo so, non sono pagato per questo, ma se io non ho mai fatto allenatore, e per tanti non capisco neanche niente di calcio, metti sta premessa, la scorsa settimana avevo detto, ragazzi, se siamo arrivati dopo 2 anni a dire la personalità la deve tirare fuori con Mainers, è con Mainers che adesso deve venire fuori, abbiamo un problema, ragazzi, perché sono 2 anni che fa pietà. Non è che questo ha sbagliato 2 partite, questo sono 2 anni che fa pietà. E se la soluzione ai nostri problemi è con Mainers, permettetemi di aver paura. Permettetemi di aver paura.
0: Non credi che si possa in qualche modo riuscire a tirar fuori anche da con Mainers qualcosa? Sei totalmente catastrofico da questo punto e chiuso?
1: No, a qualunque rinsavita,
0: è impossibile?
1: Per me è terrorizzato e non capisce neanche che si sta rovinando la sua carriera. Poi sarà ricchissimo e tutti i prossimi con Mainers in futuro... diventeranno straordinari, e non è solo colpa di Conmainers.
0: Tanti piccoli Conmainers che te li immagini.
1: Cioè, non è che abbiamo perso solo per Conmainers. Io sto dicendo che è colpa di chi mette. Sia chiaro, sto dicendo che è colpa di chi mette Conmainers, non di Conmainers. Perché per me è a perdere. Mettere Conmainers è proprio cercare di farsi male. Cercare di farsi male. Quindi, quello che voglio dire io è che tu devi trovare una soluzione. Se ancora una volta, dopo 2 anni, senti in conferenza dire con Mainers è un giocatore totale, perché può giocare tre quarti, può giocare braccetto, però adesso lo vedo più da mediano. Ma gioca sempre male, Giulia, c'ha paura.
0: Però ha detto una cosa vera, perché questo con Mainers giocava così all'Atalanta, faceva un po' di qua, un po' di là, poteva fare un po' tutto in quella zona del campo. Peccato che il con Mainers della Juventus... ad oggi l'unico posto dove tutti vorrebbero vederlo è in panchina, ma la problematica, che non si dice, ma il problema ancora più grande è che adesso magari avrai una sorta di aiuto in più con il rientro di McKennie, sperando sia bene, anche qua non vorrei che fosse nulla di forzato, quando ti chiedono perché alla Juve rientrano dopo mesi e invece che dopo qualche settimana come nelle altre squadre, perché la Juve non si vuole rischiare di rivedere qualcuno dalle parti poi del J-Medical o che si deve allenare a parte. Ora forse rientra lui, dovrebbe rientrare Cambiaso, insomma qualcuno inizia a dare un attimino più di giro a tutto, ed è innegabile che comunque non vuoi trovare alibi, ma questa è una squadra che ieri non aveva praticamente i 3/4 di titolari in campo, 3/4
1: sì.
0: la metà.
1: Sì. Però
0: non è una giustificazione, però
1: no,
0: è vero.
1: Facciamo un esempio. Caspita. Un esempio, Giulia, legato a un allenatore che ha diviso, no? Allegri ha diviso. A me il primo Allegri piaceva, al secondo Allegri un disastro, secondo me, no?
0: Non solo secondo te, credo, dai.
15: Te sei uno di
1: quello che voglio dirti. Grazie, mister. Quello che voglio dirti è che Allegri comunque nelle difficoltà, quando avevamo delle problematiche, delle robe, tirava fuori il guizzo.
15: E questa è una cosa molto bella.
0: Molto
1: bella. Il guizzo. Cioè tutti gli attaccanti dentro, passa a 4 in un momento così della sua prima stagione. Poi aveva una squadra fortissima, eccezionale, quindi quando poi riuscivi a fare quel guizzo lì, quando hai dei campioni è diverso, ovviamente, no? Qua non abbiamo neanche un campione e quindi è un'altra cosa. Però adesso dobbiamo trovare una quadra, perché noi stiamo andando a sbattere contro il muro da 6 mesi. Da 6 mesi, e qua devi chiedere qualcosa all'allenatore, cioè, e non sono neanche uno di quelli che dice: ah, cambiamo tutto, cambiamo. Però fammi vedere qualcos'altro, fammi vedere qualcos'altro. E allora voglio vedere qualcosa di diverso. Cioè, ieri io ho iniziato la partita con un'ansia. Il Sassuolo ha avuto 2 o 3 situazioni di palla scoperta che dici: oh mamma mia, qua c'entrano da tutti i lati, da tutti i lati. E perché con Benes non fa filtro, non imposta, non recupera palla. Douglas Luiz, che ha giocato secondo me il migliore della Juve, Douglas Luiz, però comunque
0: d'accordissimo, sottoscrivo, infatti è l'unico che a parte Zegrova prende più che sufficiente ovunque, Douglas Luiz,
1: però
0: l'unico.
1: Devi dargli una mano, devi dargli una mano, e quindi in questo caso stiamo combinando tanti piccoli errori. Però poi non tiriamo, non difendiamo, non attacchiamo, sembriamo una squadra dell'oratorio, l'ultimo che segna vince. E quindi inevitabilmente dobbiamo trovare una quadra, e la quadra la deve trovare l'allenatore. Se continuiamo a fare sempre la stessa cosa, sempre la stessa formazione, sempre le stesse idee, è ovvio che le assenze sono un problema. Però io devo avviare a queste assenze, anche perché Giulia, Yıldız, Thuram e Locatelli ne hanno per mesi.
0: Sì, Hai ragione, soprattutto ieri la cosa che ha dato maggiormente, credo, da pensare è che anche la fase difensiva, che è quella che in queste prime 3 giornate, come anche nel tour estivo, comunque nelle partite giocate in estate, aveva sempre dato certezza, al di là della presenza di Gregorio in porta, che poteva far storcere ancora il naso, pensiamo al gol presi con l'Inter, pessimi, eccetera. Ora hai un giocatore in porta vicario che di base, nonostante fosse quello meno gradito della lista lunghissima di papabili portieri per quest'anno, sta assolutamente dando sta dando sicurezza per quello che può. Comunque poi ovviamente ci sono, vedi, gol di ieri sera, delle situazioni in cui neanche lui può far più di tanto. Però ecco, l'allarme più grande, al di là del discorso dei gol che mancano da un determinato reparto in particolare, determinati giocatori in particolare, è come ieri la fase difensiva abbia fatto acqua come non era ancora mai successo. Quindi quando almeno quella, cioè, finisce 0-0, finisce 0-0, però vuol dire che la fase difensiva ha funzionato, perché comunque si sono messi bene, hanno fermato le incursioni avversarie, hanno fatto bene tutto filtro col portiere. Quindi quello è i 3 gol presi ieri, che non capitava da un po', di base lasciano, cioè è un bel campanello d'allarme anche quello, credo. Forse il più brutto, il più grave, il più pesante anche da digerire. Siamo di nuovo arrivati a mezzogiorno, caro Camillo. Non sì. Abbiamo letto niente, non abbiamo ascoltato nulla.
1: È difficile. Non parliamo più. No, prossima volta non parliamo
0: più. Come facciamo? Non ce la facciamo. Abbiamo anche, te l'ho mandato anche il numero di un candidato. Se vuoi lo chiamiamo, se vuoi no, come vuoi.
1: Sì, adesso facciamo dici? Tutto. Adesso facciamo un briefing.
20: Banna o no?
0: Abbiamo 45 minuti per fare troppe cose. Non so se
1: facciamo un briefing.
0: Dai, ci sentiamo ti chiamo su Meet. Vai, andiamo.
1: Va bene, a tra poco.
0: A tra poco.
21: Il club degli inviati.
22: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
23: Radio Bianconera, l'unica che conta.
24: Bentrovati dalla redazione.
25: La cronaca in primo piano prosegue in Campidoglio a Roma, la Camera Ardente per Emma Bonino, a cui hanno reso omaggio già centinaia di persone. Per la giornata di oggi è prevista alle 19 la veglia civica in ricordo della leader radicale, dove sono attesi diversi esponenti politici e della società civile. Domani si svolgeranno i funerali di Stato in forma laica.
24: Nella notte tra il 2 e il 3 agosto a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, un 26enne avrebbe sequestrato una ragazza poco più che maggiorenne per diverse ore in una cantina mattina è costretta a subire ripetute gravi violenze fisiche e atti sessuali, ricorrendo a percosse, gravi minacce di morte e anche l'uso di travi di legno per immobilizzarla. La giovane aveva conosciuto il presunto aguzzino tramite un social network, poi lui l'avrebbe attirata con l'inganno nella sua cantina buia isolata, mettendo poi in atto le violenze.
25: Sono scattate alle 9 di questa mattina le 24 ore di sciopero di tutti i lavoratori dell'indotto ex Ilva di Taranto. L'iniziativa è stata annunciata dai sindacati dopo l'assemblea davanti alla portineria imprese. Viabilità in tilt a causa dei blocchi stradali. Le sigle sindacali hanno spiegato che la mobilitazione di oggi non è indirizzata contro il provvedimento della Corte d'Appello di Milano, ma contro le responsabilità dei governi che si sono succeduti nella gestione della vertenza ex Ilva. Domani è previsto a Palazzo Chigi un nuovo tavolo tra governo e sindacati.
24: Sono state nuovamente sospese le attività dell'aeroporto di Catania dopo che una nuova emissione di cenere dall'Etna ha fatto scattare l'allerta rossa. La nube sprigionata dalle eruzioni avrebbe raggiunto un'altezza di circa 4 km. L'eruzione, benché descritta come debole, ha causato una continua e alta emissione di cenere in aria, tanto da guadagnarsi prima il bollino arancione per l'aviazione e poi quello rosso.
25: La politica estera: si profila una vittoria per la coalizione di centro-sinistra in Svezia, dove con lo spoglio che ha superato il 90%, l'opposizione risulta in vantaggio di 3 seggi sul centrodestra. Al momento i socialdemocratici, guidati da Magdalena Andersson, si riconfermano il partito più grande in Parlamento con il 28,1%. Al secondo posto ci sono i moderati di centrodestra, guidati dal primo ministro uscente Ulf Kristersson, con il 19,9%. L'esito è atteso per mercoledì.
24: I tennis: Zverev batte Shelton e vince gli US Open. In classifica ATP si porta adesso a 1810 punti di distanza da Sinner. L'azzurro è però certo di poter conservare la vetta del ranking mondiale almeno fino al 18 ottobre, ovvero al Masters di Shanghai. Sul fronte femminile, il ranking WTA è stato aggiornato al termine del torneo americano e vede la bielorussa Rina Sabalenka cedere lo scettro alla kazaka Elena Rybakina, che diventa dunque la nuova numero uno del mondo. Risale al 20° posto l'azzurra Jasmine Paolini, che guadagna una posizione.
25: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
4: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.
2: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
4: Rassegna stramba! Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
2: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
22: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
22: Il club degli inviati.
1: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis e con me c'è...
0: Stai calma, lo dici al mare. Mi hanno detto che questa maglietta oggi è perfetta. L'ho messa apposta.
1: Brava, brava.
6: È stupendo perché è il Bordeaux Imperial del Sultano Farshid.
0: Eh sì, è proprio quello. Senti, Michele da Modena vuole chiederti, ma gli diamo una risposta a Velox, perché abbiamo, mi ha detto Costa, che se non ascoltiamo dei vocali gli si impalla il computer.
1: No, tutti li ascoltiamo.
0: Camillo, ieri ero allo stadio, alla Juve serve un terzino con il sinistro puro, perché Celik sulla sinistra rallenta la manovra addirittura.
1: Non è una cosa sbagliata, però meglio Celik di... in questo momento di chiunque, perché c'è solo lui, però sì, nella mia testa sì, meglio Celik di Cambiaso, o quantomeno forse in questo momento metterei Cambiaso in mediana.
6: Che in mediana.
0: Piuttosto. Sì. Che è quello che abbiamo anche un po' tirato in ballo l'altro giorno. Invece Daniele ti risponde che ha fatto una ricerca e la Juventus è vero che non ribalta le partite, ma in Serie A non vince una partita ribaltando il risultato da 53 partite, giornate. L'ultima era il 30 dicembre del 23 con la Salernitana.
1: Il loro in 10. Loro in 10.
0: Me ne ricordo un'altra anche, forse era il Frosinone che è ribaltata col gol di Rugani sul finale, però era primavera, non era inverno.
1: Forse sì.
0: Era
1: forse
0: il Frosinone, sì. Mi pare,
1: però...
0: vero?
1: Forse sì.
0: Che avevano insultato tutti come se avessero vinto la Champions, e anche lì avete soltanto vinto, fatto quello che dovevate, vinto con il Frosinone.
1: Sì,
0: è il mugugno genovese questo che viene fuori ogni tanto.
1: Stavo leggendo un messaggio adesso, ragazzi, ma il mercato è chiuso. Ma come? Ma sì, cioè? sì, perché ci chiede di Icardi. No, Icardi e Spalletti non possono stare nella stessa squadra, ragazzi.
6: Ti ridò io 100 nomi di 100 mercanti, devo andare a rivenderlo a quello che vuoi.
0: E tra l'altro di Icardi proprio mi è arrivato in questo momento il messaggio che sono ripresi i contatti tra l'entourage di Icardi e la Lazio. Si aspetta l'ok di Gattuso, quindi lasciate stare Icardi.
1: Esatto, non può arrivare, non può arrivare.
6: Tu prenotalo.
1: Allora dai, ascoltiamo un vocale.
7: Ciao Renato da Genova. Io capisco tutto, capisco anche il processo a Spalletti, perché ovviamente colpe ce n'ha anche lui, il processo alla società. Però l'errore che facciamo giudicando questa Juventus è quello di avere negli occhi la Juventus del passato. Questa squadra non ha niente da spartire con quella Juventus. Come diceva giustamente un commentatore ieri sera alla Domenica Sportiva, questa Juventus qualitativamente equivale al Sassuolo. Niente più, niente di meno. È una squadra di mediocri. Pensateci bene, quanti di questi giocatori farebbero parte della Juventus del passato?
1: Sì, però Giulia, far così, lo dico in maniera molto sincera, a far così non comunichiamo, cioè non ne parliamo neanche. Ci mettiamo qua, diciamo siamo scarsi e non troviamo la soluzione. Cioè, dire siamo scarsi e non fare niente per cambiare la situazione è peggio. Ok, è una Juve brutta, è una Juve mediocre, va bene Giulia, ma siamo alla quarta. Ho il dovere, almeno alla quarta giornata di campionato, di dire sveglia, facciamo qualcosa.
0: Sì, non è da buttare tutto, ma sveglia alla grande. Ma alla quarta di campionato si può sentire conto alla Juve? No!
1: No, no, basta. No, basta. Anche lo dico anche a Piero da Napoli che no, stai andando in una deriva tutta tua. Una deriva tutta tua sul mio pensiero. Cioè, se uno critica Spalletti, non vuol dire che vuole Conte, ragazzi. Basta. Basta, cioè, non è che criticare Spalletti equivale a voglio Conte. No. Vogliamo solo qualcosa di più da Spalletti. Ed è lo stesso messaggio che do a Renato. Ok, non siamo forti, non siamo la Juventus del passato, ma possiamo permettere almeno di saper stare in campo? Possiamo chiedere all'allenatore almeno delle soluzioni, viste e considerate l'inizio di stagione, o almeno un cambio, considerato che comunque da 6 mesi vediamo dei disastri? Perché da 6 mesi vediamo dei disastri? Almeno quello, mi permetto di dire. Non stiamo alimentando, chiamando nessuno. Se poi qualcuno di voi vuole Conte, siete liberissimi di farlo.
0: Chiamatelo, chiamatelo.
8: Ciò che uno desidera.
1: Ciò che uno vocale.
9: Buongiorno, sono Carlo, chiamo da Aprilia. Attualmente, secondo me, il problema è uno solo. Cioè, attualmente, con l'assenza di Locatelli e Thuram, la Juve non è strutturata per giocare col 4-2-3-1, con i due centrocampisti. A questo punto bisogna fare delle scelte, cioè io opterei più per un 4-3-3, sacrificando sulla sinistra la Begovic e mettendo Nico Gonzalez, sulla destra con Senzao e davanti uno tra Collo Marie e Woltemeyer. A centrocampo Dagasluiz lo sposterei un po' più avanti, anzi no, Dagasluiz lo metterei insieme a un centrocampista che può essere a questo punto Sarre, e Koopmeiners un po' più spostato sulla tre quarti, come giocava nell'Atalanta, è lì che ha dato il meglio Koopmeiners.
1: Ragazzi, io vi voglio bene, e vi voglio veramente bene, di cuore, di cuore, ma Koopmeiners l'ha fatto 2 anni il tre quarti, 2 anni. La mezzala tre quarti, 2 anni. Trovatemi mezza prestazione decente per 90 minuti, non per 45 come con il Galatasaray. Per 90 minuti, una prestazione dove dici, oh,
0: quando è stato messo in difesa, forse.
1: Cioè,
0: lì è l'unico momento in cui un po' di continuità l'ha data alla prestazione, sì.
1: Ragazzi, per vedere il solito Koopmeiners, che ha paura, che non verticalizza, non fa niente. Ma cavolo, ma facciamo altro, ma troviamo soluzioni, ma facciamo giocare Owusu, ma facciamo giocare Owusu.
0: Sì.
1: Cioè, Owusu, non inventiamo, Owusu, il centrocampista centrale. È un box to box, non devi dare compiti di altre cose e ci provi. Cioè, a iniziare ancora qua a dire che il ruolo di Koopmeiners è quello dell'Atalanta, ragazzi, l'abbiamo messo ovunque, tre quarti, ovunque, mezzala, centrocampista
0: centrale,
1: ovunque,
0: difensore centrale, ovunque l'abbiamo messo.
1: Ieri aveva una palla più unica che rara, e al mancino per spaccare la porta ieri, al mancino per spaccare la porta. È andato con veramente una paura terribile, ha tirato piano, centrale, cioè basta, basta, dai, per far giocare questo con Koopmeiners, ma vado a prendere un ragazzino, almeno se sbaglia impara.
0: Ed è colpa, cioè, del ragazzino, perché è giovane, non in generale, no? E puoi, tra virgolette, anche un po' scaricare la cosa su di lui, che è bruttissima da dire, però è vero. Di base puoi usare questa scusa, è giovane, acerbo, è giusto che sbagli, può sbagliare, e sei in mezzo, anche ti togli un po' anche dall'equivoco.
1: Sì, tra l'altro adesso leggevo un messaggio di un nostro ascoltatore di cui sono anche molto d'accordo, Luca. Ma si può avere una squadra così? Si può rinnovare la fine al 2030 a prescindere, contratti agli OSA? Sono d'accordo, cioè io di sentire tutta sta valanga di potenziali rinnovi, ma tutti, anche giocatori che mi piacciono, perché sai che con Senzao mi piace, Kalulu mi piace. Ragazzi, Kalulu comunque 4 partite, 4 disastri,
0: sì, ieri si fa giocando male.
1: Cioè, ieri si fa un pisolino nel gol dell'1-0, che cavolo, cioè un difensore della sua esperienza li devi salire, cioè, li tiene tutti in gioco anche di tanto. E abbiamo fatto rinnovi a valanga la scorsa stagione, siamo arrivati sesti. Io prima di rinnovare il contratto vorrei vedere una stagione decente, ma di squadra, di squadra. Eventualmente qualcuno vorrà andare via, ok, cioè, mamma mia, non posso pensare di fare tutti questi rinnovi a una squadra che comunque da anni fa male, fa male. Vocale,
8: un
1: Giulia,
8: voto
1: sennò
8: sincero, parliamo. Vota Ferrero!
1: E vai!
10: Ciao ragazzi, Enzo da Napoli. Ragazzi, però, se noi ci andiamo a riascoltare,

0: ripetiamo le stesse identiche cose.
1: Perché non cambia il risultato, nonostante vengano cambiati gli addendi, come la famosa proprietà. Ancora, vocale.
2: Ciao ragazzi, secondo me il
1: Questo è Leonardo
2: risultato
1: da
2: è la cosa
1: Roma.
2: meno grave che abbiamo visto ieri. Perché
1: Pensa un po'.
2: ieri abbiamo visto un'involuzione totale. Capiremo se è stato un incidente episodico o tanto in pochi giorni tra NEC e soprattutto con l'Atalanta. Poi ci sarà la pausa.
0: Sì, sono d'accordo. Sono d'accordo. L'interesse che ho per la partita col NEC è poco sopra lo zero.
1: Addirittura.
0: Perché? Sì, perché non è quella la partita dove dovrei testare, secondo me, il valore di questa squadra. La partita importante è con l'Atalanta. La partita importante con l'Atalanta e quindi non voglio fare l'errore magari di vedere una buona Juve col NEC e dire, oh, beh, vedi, forse no. No, e sono preoccupato. Sono preoccupato e non posso non esserlo dopo una prestazione del genere. E a me le squadre così non piacciono. Lo dicevo lo scorso anno con Tudor. E devo farlo per coerenza e per correttezza anche con un allenatore che a me piace, l'ho sempre detto e continuerò a farlo, ma non posso, Giulia, non dire che a me quando le partite diventano matte, quando si va su, giù, su, giù, su, giù, su, giù, a me non piace.
2: Non si
0: A
2: va
0: me non
2: mai,
0: piace
2: Filippo,
0: vuol
2: non si
0: dire
2: va
0: che...
2: mai.
0: Sì. Sì,
1: No,
0: sbambate.
1: no, però è anche quello il bello, no? Quando ci sono questi capovolgimenti da una parte e dall'altra. L'importante è ogni tanto, ripetiamo come sempre, cercare di finalizzare il tutto. Come sta Alajbegovic? Ci chiedono, visto che ieri è uscito che si stropicciava gli occhi, c'è stato un attimo di apprensione, poi però io l'ho visto a fine partita, quindi in piedi, che salutava tutti, insomma, non credo che abbia
0: No,
1: nulla
0: aveva
1: di
0: un problema.
1: grave,
0: Aveva un po' un giramento di testa e un problema alle lenti a
1: no?
0: contatto.
1: Oh, basta, finito, quindi niente. State
0: Tra
1: sereni.
0: l'altro,
1: Poi.
0: forse una delle poche note liete di ieri, ecco,
1: Ieri, sì, infatti,
0: Alajbegovic.
1: anche lui nelle varie valutazioni si prende tutti i 6, 6 e mezzo. Io le guardo sempre, mi piacciono da morire le pagelle del giorno dopo. E abbiamo nominato prima giustamente Kalulu. Mai successo che per così tante partite consecutive lui prendesse voti insufficienti. Cioè, quindi questo è significativo, al di là del discorso rinnovo, non rinnovo, di cui abbiamo parlato anche con Mirko proprio l'altra settimana. Vari pisolini di qua e di là. Ascoltiamo ancora qualcosa, dai.
3: Sarò serafico, caotico e serafico, dolcissimamente. Stiamo sostituendo a degnamento la squadra dei per iscritti. Anche quest'anno vinciamo l'anno prossimo, perché dopo il contropiede visto a fine
1: Bello,
3: partita
1: bello.
3: e la conferenza stampa di Spalletti, che ho visto per la prima volta dopo parecchio tempo, anche quest'anno vinciamo l'anno prossimo. Non
1: Basta.
0: Ed è stato abbastanza diretto. Salutiamo Terry che era allo stadio. Dice:
1: Sì.
0: ero allo stadio dal vivo. La situazione è ancora peggio. Quando pe squadra senza attributi sostanzialmente, basta alibi, allenatore compreso. Sono anche stufa, preoccupata, tanto preoccupata. Ma il gioco dov'è? Ragazzi, gioco. Bella domanda.
1: Dov'è Weston McKennie invece, ci chiedono? Dov'è?
2: Qualcuno piace dormire.
0: Alla Continassa. Alla
1: Ma
0: Continassa,
1: come
0: Weston
1: sta?
0: McKennie.
1: Come sta?
0: Proveranno a metterlo in piedi per giovedì
1: Ecco.
0: o al massimo per domenica.
1: Domenica. Stringeranno i bulloni, se riescono in qualche modo,
0: Sì,
1: Vediamo.
0: come ieri hanno provato a fare il test per Cambiaso e invece Cambiaso ha detto no, ha fatto il test, ha detto non era pronto e quindi Cambiaso ieri non è stato convocato, anche lì proveranno a rimetterlo in piedi già per giovedì e poi almeno fare le ultime due partite, nel caso anche qua si sposterà.

0: a domenica. Non, io, come sai, Giulia, gli infortuni non li ritengo la
1: Un
0: causa di
1: alibi.
0: queste sconfitte. No,
1: Non è
0: no,
1: l'alibi, che
0: perché
1: tu ti rifo. Io
0: sono gravi.
1: un 25% glielo do invece di attenuante.
0: Sono gravi, però che fai? Adesso tutte le partite mi viene a dire, però abbiamo Yıldız, Locatelli e Thuram più gli altri,
1: Turam.
0: ti dico questi tre. Però Yıldız, Locatelli e Thuram, uno dicembre, l'altro, boh, e l'altro ancora, febbraio.
1: Chi è il Bo, Locatelli?
0: No, Thuram.
1: Ah, è più Turam, ok.
0: Sì, Turam. Quindi che devo fare? Fino a febbraio, dove magari rientreranno tutti e tre, iniziare a dire, però non ho quello, però non ho avuto quello. E dove vado? Dove vado con tutta questa... Da nessuna parte. E loro, e per loro intendo società, giocatori, allenatori, staff, perché abbiamo uno staff gigante, Giulia, abbiamo uno staff gigante, gigante. Sono pagati per trovare una soluzione. Ieri è stato un disastro. Sotto tutti i punti di vista.
1: Devono trovarla assolutamente tra giovedì e domenica. C'è chi ovviamente chiede il cambio di in attacco, Colomuani forse è il caso, non so in queste situazioni quanto possa, ed è, mi rammarico perché è la stessa identica cosa che io dicevo l'anno scorso di David. Dicevo, non so in queste situazioni quanto sia utile il tenerlo magari per una partita fuori lontano dal campo, cioè quindi non farlo partire magari titolare contro il NEC, non so se invece toglierebbe ulteriormente fiducia ad un giocatore che si vede che in questo momento è clamorosamente smarrito, perché purtroppo il Colomouani che ci è arrivato dal Paris Saint-Germain un anno e mezzo fa non è neanche lontanamente parente di questo che è tornato dal Tottenham. Non so che cosa voglia dire e non so se fermarlo per una partita possa aiutarlo a fare ancora peggio.
0: Guarda Giulia, oggi io non me la sento di giustificarlo, perché non giustifico nessuno oggi, nessuno,
1: Giusto.
0: non giustifico nessuno, ma
1: Che
0: continuo a dire,
1: si è messo agli atti che non lo
0: esatto,
1: giustifica oggi Camillo, eh? Che poi dite, ma tu sempre. Prego.
0: però il discorso è che se oggi noi iniziamo a dire è colpa di Tizio, è colpa di Caio, è colpa di Sempronio. Sì, avete ragione, cioè quando qualcuno ti potrà venire a dire, Giulia, no, è colpa di Colomouani se abbiamo perso? Eh sì, ragazzi, sì, figlio mio, tira, cioè quell'azione lì, quando ne hai a caso 7 in avanti, la devi chiudere, la devi chiudere, come al calcio d'angolo. Cosa devi fare? La tiri fuori dallo stadio, la tiri dentro, la tiri su una tibia e non devi far ripartire il contropiede, punto. Quindi è causato quello, va bene. Però il discorso è che oggi, se noi pensiamo che il risultato è solo, cioè siamo arrabbiati solo per il risultato e che il problema è solo Colomouani e devo mettere Voltemade, e noi stiamo guardando di nuovo il dito e non la luna. Stiamo guardando il dito e non la luna. E se noi pensiamo che una vittoria eventuale con il NEC possa riportarci sulla giusta strada, stiamo riguardando il dito e non la luna. Cioè, noi dobbiamo iniziare a giocare a pallone, noi dobbiamo iniziare a imparare a fare gol, noi dobbiamo iniziare ad avere un gioco, ma non sto parlando di bel gioco, eh. Io sto parlando di gioco, ovvero Colomouani va lanciato negli spazi, lanciamo negli spazi. Ieri c'è stato un momento dove Lucumi, no scusa, Douglas Luiz, ci sono due tagli, Colomouani con Seisao e Nico torna da Bremer.
1: Va indietro, sì. E quella anche cos'è? Paura, anche quella. È insicurezza, purtroppo. Non la
0: Lucumi
1: si.
0: l'ha fatto 5 minuti dopo. Quindi, in questo caso, che succede? Succede che a noi manca giocare. Se non giochiamo a calcio, non vinciamo. E poi, ripeto, prendiamocela con tutti i singoli del mondo, tutti, eh? Ma qua puoi mettere Colomouani, puoi puoi mettere Vlahovic, puoi mettere Voltemade, puoi mettere Morata, puoi mettere
1: non
0: David,
1: cambiava
0: puoi
1: nulla.
0: mettere Openda, puoi mettere. Il risultato è identico. È identico.
1: Ahimè.
2: Tutta a base di frutti di mare.
1: È il gioco di oggi, questo è il gioco, ci dice Luca, tanto fisico, poca tecnica, su e giù finché il primo molla. Spalletti di fare la metà degli allenatori, degli allenamenti e avere il piacere. Oh no, aspetta, Spalletti cerca di fare la metà degli allenamenti per avere il piacere dei giocatori. Questo non lo stiamo dicendo noi, lo dice l'ascoltatore. Me è meglio come fa Conte, appena si può un allenamento. Si deve allenare anche la condizione fisica, perché è tutto, dice, di guardare un po' com'è in questo momento la Roma di Gasperini. Non stiamo adesso qua anche a sentenziare su come si allenano, se si allenano,
0: Oh
1: lasciamo
0: no,
1: stare. Questo direi che non è
0: ma no,
1: il momento di mettersi ad analizzarlo, no? Direi che
0: no, è
1: ci sta.
0: quella è una roba. Cioè, correre, corrono. Alla fine ne avevi 8 nell'area di rigore degli altri al 94. Quindi correre, corrono. E, quindi in questo caso qua non è una situazione. Cioè, non è quello la questione. Cioè, Giulia, a calcio si gioca anche correndo, sia chiaro, e quindi questa roba qua è chiara, ma c'è sempre poi passare la palla, che è una cosa che è importante, più importante della corsa, perché esempio, Douglas ha corso
1: Teoria.
0: ieri, ha
1: Sì,
0: corso ieri
1: molto avanti e
0: Douglas,
1: indietro, ovunque era, sì.
0: quindi il ritmo c'è. Per vincere le partite col Sassuolo il ritmo c'è. Forse magari il ritmo possiamo andare in fatica col Barcellona, col Bayern Monaco, col Real Madrid, con l'Arsenal, i City. Ma per giocare col Sassuolo la preparazione era assolutamente giusta e c'erano anche gli uomini giusti per giocare col Sassuolo. Cioè, avevamo 11 giocatori all'altezza di battere il Sassuolo. Ecco.
1: Ma
0: Questo
1: sì,
0: vorrei.
1: e poi facciamo anche i complimenti al Sassuolo di Aquilani, comunque che ha giocato bene. Aquilani è un ottimo allenatore di prospettiva, sicuramente in prospettiva diventerà sicuramente un grande allenatore. Ci ascoltiamo ancora un vocale, poi andiamo in pausa.
0: Abbiamo Graziano, abbiamo.
1: Allora, non me lo dici!
0: L'ho
1: Graziano!
2: saputo. Buongiorno. Buongiorno ragazzi.
0: Ciao
1: Ciao!
0: Graziano.
1: Sii buono, hai 2 minutini
0: Dicci la tua.
1: per
0: Dicci la
1: raccontarci la
0: tua.
1: tua.
2: La mia è semplice. Dopo 4 giornate non voglio accusare nessuno. Però l'allenatore ti ha chiesto un attaccante dalla sfida contro il Napoli, tu gli hai preso due attaccanti che l'anno scorso insieme hanno fatto 6 gol praticamente. Al di là di questo comunque ha anche lui delle colpe perché gli attaccanti sono stati serviti poco e niente. E poi io non capisco perché ogni anno da 3 anni a questa parte si inizia sempre con i più forti infortunati. 2 anni fa Bremer con la rottura del crociato, quest'anno addirittura
1: Vabbè.
2: Yildiz, McKennie, Thuram, cioè c'è un misto tra sfortuna, colpe dell'allenatore, colpe della dirigenza e ogni anno siamo sempre alla solita.
0: Non lo so, non sono d'accordo sulla punta, ovviamente Graziano, perché io non ho quell'idea lì, perché le notizie in merito che ho è che Spalletti ha chiesto Colomoni, tra Sorloth e lui ha chiesto Colomoni, quindi adesso tocca a Spalletti far segnare Colomoni, punto, non devo dire nient'altro, e a Colomoni ovviamente giocare meglio rispetto a quello che sta facendo, e ti chiedo solo cosa faresti per invertire questo trend, per cercare di trovare, no, una soluzione ai problemi che abbiamo.
2: Io mi affido totalmente all'allenatore perché è lui quello che deve trovare una soluzione. Come hai detto tu, sul fattore Colomani l'ha scelto lui, però è anche vero che anche il più fiducioso non si aspettava più di 12 gol da Colomani. Quindi
1: Ma
2: anche
1: neanche
2: questa
1: questo, no,
2: scelta.
1: Graziano, non ti aspettavi neanche il nulla cosmico di fino adesso, visto? Quindi.
2: No, neanche. Ma io sono sicuro che Colomani, come ha detto lui, i suoi gol li farà. Il problema è che c'è ovviamente paura e c'è poca pazienza perché abbiamo pazienza da 6 anni a questa parte e quindi quando vedi un inizio del genere, io per la prima volta a 30 anni sono riuscito ad andare allo stadio alla sfida contro il Milan, ho onorato questo sogno quindi, e ho visto una squadra con poche idee, cioè l'idea di gioco è sempre quella, palla agli esterni e da loro si aspetta qualcosa. Poi io questa continua idea degli esterni invertiti che non riescono a mettere un cross in aria non mi piace completamente. Però detto ciò, mi aspetto che sia Spalletti a tirare il coniglio fuori dal cilindro. La mia paura è che non c'è il coniglio, perché non vedo, quando guardo io questa squadra, non vedo chi ci possa salvare da questa situazione. Non vedo una squadra forte, vedo una squadra da quarto. Mi dispiace la mia negatività, però
1: No,
2: non
1: ma guarda,
2: vedo
1: non
2: il.
1: credere che ci sia della positività altrove. Ad esempio, ti chiedo questa cosa velocissima, perché è arrivato adesso un messaggio da un ascoltatore che dice: prima partita senza Locatelli, prima partita persa. Ci vedi un nesso?
2: Ma Locatelli è quello che faceva filtro a centrocampo, cioè ieri anche il vuoto assoluto che c'è è causato proprio da questo. Io le comprendo le critiche a Locatelli, da una parte le comprendo perché purtroppo secondo me lui rappresenta la mediocrità del centrocampo di oggi, nel senso Locatelli al momento è il nostro miglior centrocampista e questo la dice lunga sulla qualità del nostro centrocampo, però è anche vero che non te la puoi prendere con l'unico che ogni settimana ci mette, cioè, come dice Camillo spesso, Locatelli è l'unico che quando la situazione si fa difficile si va a prendere il pallone, gioca le palle difficili. Noi nella Juventus non ne abbiamo di giocatori che nei momenti di difficoltà si vengono a prendere il pallone scottante, quindi prendersela con lui non aveva senso prima e non ce l'ha oggi. Io spero solo che Spalletti si inventi qualcosa e soprattutto che non si intestardisce nelle sue scelte, perché spesso questo allenatore è molto duro di testa e continua a sbagliare anche se è una cosa troppo evidente. Quindi spero che non si
0: Graziano,
2: intestardisca.
1: grazie. Grazie, Graziano,
2: Grazie a voi
1: grazie,
2: ragazzi,
1: tra
2: è sempre un
1: l'altro.
2: piacere.
1: Grazie.
0: Guarda che
1: Graziano,
0: qualcuno
1: grazie,
0: si
1: grazie a
0: arrabbia.
1: voi, grazie. E beh,
0: Oggi,
1: tanti grazie abbiamo
0: oggi.
1: detto.
0: Oggi
1: Tanti
0: non possiamo
1: grazie.
0: ridere,
1: No,
0: qualcuno si
1: infatti,
0: arrabbia, non
1: va
0: possiamo
1: bene.
0: ridere,
1: E
0: non
1: allora ce ne
0: possiamo ridere
1: andiamo.
0: che qualcuno sbambai, che
1: Ce ne
0: qualcuno
1: andiamo
0: bambai. A
1: allora. E ce ne andiamo
0: tra
1: allora.
0: poco.
1: Tanto, ce ne andiamo.
3: Il club degli inviati. Radio Bianconera. È l'unica che conta.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo le gare di ieri, la quarta giornata di Serie A si chiude oggi con la Roma che affronta il Torino in trasferta, il Como di Fabregas che attende il Parma e l'Inter che ospita l'Udinese. Novità per Chivu, dopo la Champions si rivede Pio Esposito dal primo minuto accanto a Lautaro, c'è Zielinski titolare, regia e in difesa tornano a Akanji e Stones. Appuntamento alle 18.30 a Torino, trasferta per Gasperini che dovrebbe fare tre cambi rispetto alla Champions ma non intende far riposare Dybala. Verso la maglia dal primo minuto per Pisilli, Molina e Mora. Si gioca alle 18.30 anche al Sinigaglia, dove Fabregas riserva qualche novità dopo l'esordio da sogno in Champions. Spazio dall'inizio per Ken, per Paz e Baturina, possibile impiego part-time. Il tennis con la vittoria agli US Open. Alexander Zverev si porta a 1810 punti di distanza da Jannik Sinner nella classifica ATP. L'azzurro è però certo di poter conservare la vetta del ranking mondiale almeno fino al 18 ottobre, ovvero al Masters di Shanghai. Sul fronte femminile, il ranking WTA aggiornato vede la bielorussa Rina Sabalenka cedere lo scettro alla kazaka Elena Rybakina, che diventa dunque la nuova numero uno del mondo. Risale al 20° posto l'azzurra Jasmine Paolini, che guadagna una posizione. Ad Atletica, dopo il trionfo all'Ultimate Championship, Jimbo Tamberi è incontenibile. Finalmente sono arrivate le misure che sapevo di poter saltare in questa stagione, ha detto l'atleta azzurro che guarda anche a Los Angeles con una grande fame. Le sue parole dopo la gara di ieri.
5: L'asticella 2:41 per me oggi era uno stimolo immenso, dimostrare a me stesso che sto riprovando quello che provavo 10 anni fa con in mezzo due operazioni di tutto e di più. Ho dimostrato a me stesso che insomma sono ancora qua a livello di quello che erano i migliori anni della mia carriera.
4: Tra Montreal, lo scenario dei mondiali 2026 di ciclismo su strada, la grande assenza dell'infortunato Tadej Pogacar, vincitore delle ultime due edizioni, rende il pronostico però molto più incerto. Il principale favorito potrebbe essere allora il belga Evenepoel, secondo lo scorso anno a Kigali, e già ridato nel 2022. Attenzione anche ai Paesi Bassi di Van der Poel, la Spagna di Ayuso e del fresco campione della Vuelta Mas, oltre alla Francia che punta sul Baby 6A, terzo all'Europeo 2025 e quarto all'ultimo tour. Un giovane da sogno anche per l'Italia, Lorenzo Finn, presente tra i convocati. Il pugilato Clemente Russo torna sul ring a 44 anni, 5 anni dopo il ritiro ufficiale del luglio 2021. Uno dei più grandi pugili italiani della storia si rimette dunque i guantoni per un'ultima grande sfida. Da dilettante tatanca uno score di 269 incontri, 214 vittorie, 49 sconfitte e 3 pareggi ed è sempre riuscito a coniugare una carriera ad altissimo livello con incursioni nel mondo dello spettacolo che l'hanno reso un personaggio mediatico. Dalla redazione sportiva è tutto.
6: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
3: che segue la tua squadra.
6: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo locali addensamenti sul nord-est ma con scarsi fenomeni associati. Temperature in lieve aumento, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche innocuo annuvolamento nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica. Temperature in lieve rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e Sardegna, maggiore variabilità in Sicilia con locali rovesci. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
8: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
9: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
10: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
11: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
10: Il club degli inviati.
0: Radio Bianconera, il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis.
1: Sereno.
0: E con me c'è
1: Sereno. Non so. C'è Sereno. Io. Sereno.
12: Polipi, allievi e quant'altro, insomma.
1: Sereno.
0: Io non so se sereno è la parola giusta di oggi. Non lo so. Stavo leggendo il messaggio di Luca che dice: ma non potevamo prendere Sommer fino all'arrivo di Carne Secchi? E vorrei dirti, caro Luca, ma tu stai vedendo
1: perché?
0: Cosa sta combinando Sommer nelle ultime due partite? L'hai visto cosa ha combinato Sommer? Perché mi sa di no, mi sa di no. Poi vabbè, lui va su Donnarumma, nomi che
1: ma che problema abbiamo esistono. Anche cioè, non mi sembra che Vicario sia da mettere sulla graticola adesso, cioè
0: neanche Donnarumma
1: avrebbe fatto chissà che cosa, credo, in occasione di questi tre gol presi, neanche Carne Secchi.
13: Polpette?
0: No.
1: Polpette, magari.
0: No, no, no, no, No, no, ma il caro Sommer sta combinando i disastri lungo e largo nel corso delle ultime due partite, quindi credo che Luca non abbia guardato le prestazioni.
1: Guarda, sto leggendo
0: Sommer.
1: Proprio, ho scritto Sommer perché non avevo la percezione di cosa stesse combinando, ho scritto Sommer così su Google, altro errore da incubo e il Bruges subisce gol, altro erroraccio, quindi lascia stare Sommer.
13: E si fa il ragù.
1: Ecco, meglio.
0: Abbiamo cambiato giocatori, allenatori, dirigenti, non è successo niente, rimangono la società e i tifosi. Forse bisogna cominciare a cambiare la società, l'acquirente Danaroso c'è.
1: No. Ah, eccola, dai.
13: Che è ancora più meglio della pasta.
1: È il can out. No, ecco. È il can out.
0: Allora, iniziamo. Io non so se il problema possa essere Elkan. Non lo so, non entro in merito a questo, ma sicuramente...
1: Hai visto cosa succede alla Ferrari, eh? Hai visto cosa succede alla Ferrari?
0: Dirlo a me, tifo Hamilton, quindi figurati. Ma sicuramente la soluzione non è Tether.
1: Ah, no, questo lo posso... Non riprendiamo sta manfrina di Tether, perché veramente...
0: Questo è quello che no. posso dire, cioè non fatevi illudere da cifre, tanto non cambia assolutamente niente nella costruzione del giochino, ecco, del
14: tu
0: giochino
14: vuoi della banna o no?
0: Ecco. Esatto, quindi...
1: sbambai io con Tether, eh? Sbambai, ve lo dico.
0: Adesso secondo me dobbiamo dare fiducia a Carnevali, Massara, Ottolini e quindi a loro dobbiamo dare tutta la fiducia del mondo, tutta, e poi cercare di fare uno step alla volta. Nella difficoltà e nella brutta partita di ieri, che è terribile, secondo me la cosa più brutta che posso dire oggi, cioè che ho detto oggi, l'ho detta, e che è passato un anno e siamo esattamente come la Juve di Tudor, quindi sì. Questa è la cosa, penso la cosa più brutta del mondo.
1: Hai cominciato però... morbido, proprio morbidissimo.
0: Sì. Sì, però Giulia, noi adesso non dobbiamo... Non dobbiamo dubitare, secondo me, di Carnevali, di Massara e di Ottolini stesso, cioè di questo non dobbiamo dubitare. Poi è ovvio che quello che vediamo in campo è frustrante, perché dopo 6 anni non ne possiamo più, e questo lo condivido, però la nostra forza devono essere loro e dobbiamo credere che loro possano essere la nostra forza.
1: Sono assolutamente d'accordo, guai a pensare di ribaltare nuovamente tutto, almeno partiamo da questo. Luigi è arrabbiatissimo, vorrebbe dire qualcosa, ci sentiamo poi un'altra volta allora, perché devi candidarti e la candidatura sì. L'ha già presa il nostro amico Graziano prima. Ha vinto lui oggi. Ciao a tutti, complimenti per la trasmissione in attacco. Il problema è evidente che sia Colomuani e Voltemade non sanno fare la prima punta. Serviva un centravanti che facesse sportellate, tenesse palla, tipo Lukaku, Pellegrino, Sorloth. Il fatto che Pellegrino non sia stato preso a 30 milioni e 1,5 di stipendio è un mistero.
0: No, non è nessun mistero. Non c'è nessun mistero. La situazione è questa: la Juventus è andata da Dusan Vlahovic, perché c'è qualcuno che lo scrive, fa calcoli, di nuovo parla di 50 milioni di Colomani, è andata con un'offerta netta, più erano doppia cifra di ingaggio, doppia cifra per un biennale con cifra netta. Quindi non
15: vuoi fare
0: sei
15: un business?
0: Di cui... Lui ha detto grazie, ma no, me ne vado. E oggi ne ha parlato anche... Carnevali, ha detto sostanzialmente, noi più di così non potevamo fare, cioè io sono arrivato, mi hanno detto guardate che abbiamo fatto questa offerta, non potevo fare null'altro, perciò non l'ho mai sentito, perché se l'idea di Vlahovic era quella di rifiutare una roba del genere, ragazzi, è qua, non potevamo fare di più. E qua la domanda vi voglio in questi 13 minuti: avreste dato per 2 anni una doppia cifra netta a Vlahovic? Perché poi,
1: se...
0: Giulia,
1: no,
0: vedere,
1: eh? Non mi venite a dire di sì tutti, per favore, perché ora è facile. Se
0: abbiamo passato quasi 5 anni a dire, però guadagna 12 netti, guadagna 12 netti, guadagna 12 netti. Abbiamo passato, quindi, aveste fatto? Sì, no.
14: Facciamo soldi sì, insieme, no. Sono una persona per bene, puoi fare società con me se vuoi.
0: E visto e considerato che ieri ha fatto gol David.
1: Portarti a quello.
0: Open Dust sta segnando, Vlahovic sta segnando. Come mai qua non segna mai nessuno?
1: Di chi è la colpa?
0: Come mai qua silenzio. Non segna mai nessuno?
1: Silenzio.
0: Perché poi qua siamo qui a dire, ma con Tizio. Quanti anni sono, Giulia? Ma con Tizio. Se avessimo preso Sorloth.
1: Da quando è andato via Ronaldo, mio Camillo. Da quando è andato via Ronaldo che siamo in questo limbo.
0: Se avessimo preso Caio, se avessimo preso Sempronio. Poi arrivano. Però abbiamo speso 180 milioni di euro per e non abbiamo fatto niente. Ragazzi, qua mancano le basi. Le basi. E la domanda ve l'ho fatta prima. Secondo voi, ieri, dopo la sconfitta, qualcuno si è messo a litigare?
1: Speriamo. Speriamo. Non so se una sconfitta alla quarta giornata possa essere già così rendere protagonista la rabbia nello spogliatoio, ma mi auguro che non si siano ovviamente presi per la collottola e appesi alla parete,
0: ma
1: però
0: io spero.
1: Che un minimo di confronto
0: io lo spero.
1: Ma no, un minimo di confronto. No, beh, dai, su, non se no siamo delle bestie. Però un minimo di confronto, io mi auguro che oggi, ovvio che oggi non ci sia pausa neanche domani perché si gioca giovedì, però il giorno dopo mi auguro un bel dibattito tra allenatore, dirigenti e squadra per capire come uscire immediatamente da questo pseudo pantano in cui ci si è infilati e soprattutto capire il perché, al di là delle assenze, al di là di questa, quella di quell'altro, se effettivamente, e trovare una soluzione anche. Che può essere un cambio modulo, che può essere un cambio soltanto di qualche pedina, un utilizzo diverso degli allenamenti, un modo diverso di preparazione, non lo so, però qualcosa al di là delle botte mi auguro che venga partorito in maniera intelligente, che tutti si siano arrabbiati l'un con l'altro, ma poi tutti ovviamente amici, perché poi sennò allora viene fuori un casino.
0: Ma sì, cioè nel senso, quando ti dico è una strattonata, una roba, un pugno su un tavolo, un ribaltare tutto il tavolo del mangiare, ribaltare le cose. Dai Giulia, abbiamo perso al 94esimo.
1: Mi sei melodrammatico.
0: Così. Contro 5 contro 2, così, ma cavolo, ma ha ragione Vicario, ieri Vicario era livido.
1: Speriamo che Vicario allora si sia preso la briga di ribaltare tutti come un calzino. Alla fine Vicario tra tutti quanti uno di quelli che forse qualcosa in più ha combinato nella propria carriera. Sai come faccio io a dirti che sono arrabbiata? Me ne vado.
0: Vai a casa. Aspetta, prima di andare. Prima di andare questi 10 minuti.
1: No, che devo andare? Che devo andare davvero?
0: Sì. Cosa hai cucinato oggi a pranzo? Dai, dammi una gioia
1: niente,
0: almeno. Questo.
1: Niente, perché
13: l'agnello, schidine, salciccia arrosto.
1: Niente, perché primo giorno di scuola oggi per tre quarti dei bambini, dei ragazzi italiani, e consuetudine andare a mangiare in un posto da quando è iniziata la prima elementare, quindi oggi andiamo a mangiare in hamburger, niente di che.
13: Sono lasagna, l'agnello,
1: hamburger oggi, infatti oggi orari comodi sempre, no, per andare a prendere i bambini, poi grazie.
0: Vabbè, ma se ti faccio uscire prima, vai.
1: Ma domani mi abbandoni tu, quindi siamo a posto.
0: Sì.
1: Fate i bravi, fate i bravi.
15: Grazie, buona giornata.
0: Ciao Giulia.
1: A domani, ragazzi.
0: Allora, a domani con Giulia che ci lascia questi 8 minuti insieme a me e Costantino. Costa, vengo da te, ascoltiamo un vocale.
16: Buongiorno Radio Bianconera, Ale da Collegno, ma non c'è filtro a centrocampo, non possiamo giocare a due a centrocampo. Se Spalletti non lo capisce, per quanto io sia pro Spalletti, boh, deve andarsene a casa, perché deve capirlo, è un allenatore troppo di esperienza per non capirlo. Deve giocare a tre, rinunciare al trequartista che non abbiamo, perché Nico Gonzalez non è un trequartista, piuttosto lo metto, lo faccio partire come mezzala e lo faccio inserire dentro. Ma dobbiamo giocare a tre, adesso che recupera Cambiasso lo puoi far giocare come mezzala, Sar come mezzala.
0: Va bene, abbiamo colto. Altro vocale, Costa.
15: Ragazzi, buongiorno. E niente, Camillo anche stavolta sbaglia domani, fa un'analisi perfetta, perché anche ieri sera io ero allo stadio, sia Nico sia Colo più volte si sono proposti in profondità, più volte hanno dettato il passaggio in profondità, ma nessuno dei nostri, io dico, aveva il coraggio di tentare il lancio, anche se è un lancio che magari non è nelle corde di quel giocatore. Io, cacchio, proverei ad assecondare l'attaccante che ti indica, no, il passaggio in profondità.
0: Purtroppo quella è una cosa che soprattutto dallo stadio, ragazzi, notate tantissimo. Io con il mio collega Marco Amato da ormai 6-7 mesi guardiamo questa roba qua, soprattutto di Locatelli, perché è quello che fa partire il gioco, che molte volte ha il taglio ma rallenta, che poi se andate a vedere determinate statistiche, Locatelli è il primo per verticali, ma le verticali sono anche i passaggi a 2 metri in diagonale, quindi noi ne facciamo tanti di quei passaggi lì, è ovvio che quel numero è poi viziato da tante situazioni, e invece noi non facciamo mai una verticale dritta in profondità, e purtroppo a giocare così in maniera statica poi non crei, e infatti noi creiamo pochissimo, e questo ci rende assolutamente sterili in zona gol. Allora, andiamo con un altro vocale, dai Costa, che ne abbiamo tantissimi.
17: Ragazzi, Marco da Benevento, scusatemi, ma io veramente, cioè, cerco di non pensarci, perché sennò stai incazzatissimo, stai arrabbiatissimo, cerchi di non pensarci, però dopo il sesto posto dell'anno scorso ti aspetti qualcosa di più da una squadra che invece ieri giochicchiava, sembravano quattro sconosciuti che giochicchiavano in campo trovati per caso. Allora io mi domando, ma è possibile che ogni signore che si viene a sedere sulla panchina della Juve fa cambiare mezza squadra ogni anno, fa il bello e il cattivo tempo? Cioè, questa società riesce a dettare delle linee guida, a creare uno zoccolo duro di 5-6 giocatori che stanno nella squadra da 5-6 anni? Cioè, si riesce a fare una cosa di questa, o chiunque vi...
0: Amico mio, in questo caso qua è difficile, perché lo zoccolo duro che c'è ha fallito, e quindi nel cercare di creare una squadra hai bisogno di tempo, e qua non hai tempo, qua hai delle pressioni diverse, e soprattutto dopo tutti questi anni, no, difficili, c'è anche un malcontento generale, perciò in questo sono dell'idea che sia molto difficile tutto. Però, ecco, vedere quello che abbiamo visto ieri è umiliante, e vedremo cosa succederà, non posso dire altro, ecco, sono molto preoccupato, l'avete penso percepito dalle mie parole in queste 2 ore. Altro vocale.
18: Ciao ragazzi, sono Rudy da Treviso. Allora, io sono molto d'accordo con l'analisi che fa Camillo, perché è un'analisi che trovo anche oggettiva e che trovo anche un po' spazientita, nel senso che è stufo di vedere certe situazioni, ma ha ragione secondo me. Io però, se faccio un paragone col passato, manca come il pane alla Juventus quei giocatori tipo Khedira che facevano gli inserimenti da centrocampisti, cioè la Juventus quando veniva avanti faceva paura. Adesso invece vedo che il gioco della Juve è notevolmente cambiato, cioè di base io vedo questo 4-3-3, 4-2-3-1, però la punta centrale è isolata, quindi o hai un bestione che fa da sponda e poi ci sono gli inserimenti, e la Juventus fino adesso ha funzionato perché questo lavoro di inserimento lo faceva chi? McKennie.
0: Vabbè, senza McKennie sicuramente abbiamo avuto un calo delle occasioni da gol, penso anche molto elevato rispetto alla prima, con un McKennie neanche al 100% e le altre, perché poi nelle altre abbiamo creato pochissimo, però adesso è un'altra cosa, cioè non possiamo pensare che McKennie possa giocare tutte le partite, senza McKennie non possiamo più giocare a pallone, quindi comprendo il tuo discorso, però dobbiamo pensare a dei piani anche alternativi e io non credo che il modulo sia il problema, ve lo dico proprio in maniera chiara. Io credo che parlare di modulo sia veramente molto vecchio come tema. Noi non dobbiamo pensare a dire ok, il 4-3-3, 4-2-3-1, ha fatto una bella spiegazione Spalletti nell'ultima conferenza stampa, non so se qualcuno di voi l'abbia sentita, no? È che ormai non esiste più il calcio posizionale, non esiste più il modulo e allora devi fare solo quello, no? È tutto un inserimento, è tutto un lato forte, lato debole, cambio campo, duelli a tutto campo, cioè tante cose che rendono il calcio posizionale molto vecchio, molto antico e noi ne parliamo per cercare, no, di dare un senso, ma alla fine il modulo è l'ultimo dei problemi. La situazione è che dobbiamo leggere le caratteristiche di questa squadra. Questa squadra non tira in porta, questa squadra non crea, questa squadra non è pericolosa in avanti, questa squadra segna su cose casuali. E questo è il problema. E poi non abbiamo filtro, e sono d'accordo con tutti voi, ma non è una questione di 3, 4, 6, 8, 9, 10. È che dobbiamo trovare delle soluzioni alternative al filtro e quindi, non lo so, mettere un giocatore davanti alla difesa diverso, cercare, no, di trovare una spaziatura in maniera particolare, cercare di non offrire il fianco agli avversari. Ragazzi, ieri Matic ci ha portato a scuola e non l'abbiamo detto per due ore, ma ieri Matic non ha perso un pallone, non è andato in fatica, ha gestito tutto come se fosse veramente al campetto con gli amici. E questo vuol dire che tu hai fatto le cose male, non hai pressato, non eri messo bene in campo, inseguivi, e non è il modulo. Tu devi trovare il giusto sistema. Ovvero, no, c'è stato un certo punto dove Kelly ha fatto una pressione individuale alta, poi ha abbandonato Esposito. L'ha abbandonato! Quindi la Juve ha rischiato un'occasione enorme per il Sassuolo potenziale perché Kelly se n'è andato. E lì non è modulo, perché c'erano gli uomini per difendere. Ma se tu non hai la lettura del gioco, poi succede quello. E noi non abbiamo la lettura del gioco. La lettura del gioco. Noi non abbiamo le caratteristiche giuste per fare determinate cose e si vede. Siamo una voragine in fase difensiva e zero nulli in fase offensiva, tant'è che i nostri gol, perché se andiamo a vedere i nostri gol nel campionato, allora il primo è un calcio d'angolo, il secondo è un'azione individuale di Nico Gonzalez su un tiro deviato, perché prima c'è un palo ma è un tiro deviato, il terzo un recupero palla alto ma non avevamo gestito benissimo quella cosa lì e Gomez fa un bel tiro, il quarto è Gatti che ti toglie le castagne dal fuoco con un colpo di testa. E gli altri due sono un errore di Muric e una giocata individuale di Zegrova. Non c'è un gol di squadra.
12: Con della
0: su 5 non c'è un gol di squadra. Caro Costa, questo dovrebbe farci riflettere. Che noi possiamo parlare qua di moduli 100 ore, ma se tu non sai creare, non vai da nessuna parte, sia in fase difensiva che in fase offensiva. Grazie ragazzi, come sempre, grazie Costa. Vi do l'appuntamento a domani, sempre qua su Radio Bianconera. Ciao!
19: Saluto a Mello.
10: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
20: Radio Bianconera.
21: L'unica che conta.
22: Bentrovati dalla redazione.
23: In primo piano gli esteri, preoccupa l'escalation della Russia vicino ai confini europei dopo l'attacco russo alla locomotiva del treno diretto da Kiev a Varsavia. Il raid di droni nell'ovest dell'Ucraina a meno di 2 chilometri dal confine con la Polonia ha colpito un convoglio su cui viaggiavano 206 passeggeri. Secondo il presidente ucraino Zelensky si è trattato di un attacco deliberato in cui i russi hanno incendiato la locomotiva e danneggiato una stazione di servizio. Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro degli esteri Tajani parlando parlando di provocazioni contro l'Occidente.
4: Ci spostiamo in Svezia per le elezioni legislative, dove si profila una vittoria per la coalizione di centro-sinistra, dove con lo spoglio che ha superato il 90% l'opposizione risulta in vantaggio di 3 seggi sul centro-destra. Al momento i social democratici guidati da Magdalena Andersson si riconfermano il partito più grande in Parlamento col 28,1%. Al secondo posto ci sono i moderati di centrodestra guidati dal primo ministro uscente Ulf Kristersson col 19,9%. L'esito è atteso per mercoledì.
23: Riaperta la camera ardente per Emma Bonino in Campidoglio. Fin dalle prime ore del mattino molti cittadini hanno atteso in fila ai piedi della scala che conduce alla sala protomoteca. Dopo la giornata di ieri la camera ardente rimarrà aperta anche oggi fino alle 19. Si è concluso a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri per l'approvazione del DPR recante la deliberazione delle esequie di Stato della senatrice Bonino e dell'onorevole Raffaele Costa, scomparso anche lui l'11 settembre.
4: È di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. L'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 km e si muove verso sud, cioè in direzione dell'aeroporto di Catania. Disposta la chiusura del settore C1 con conseguente sospensione degli arrivi nazionali e internazionali fino alle 16, la società catanese di gestione SAC ha disposto deviazioni di arrivi in altre infrastrutture siciliane, tra cui il Falcone Borsellino di Palermo.
23: Sono scattate alle 9 di questa mattina le 24 ore di sciopero di tutti i lavoratori dell'indotto ex Ilva di Taranto. L'iniziativa è stata annunciata dai sindacati dopo l'assemblea davanti alla Portineria Imprese. Viabilità in tilt a causa dei blocchi stradali. Le sigle sindacali hanno spiegato che la mobilitazione di oggi non è indirizzata contro il provvedimento della Corte d'Appello di Milano, ma contro le responsabilità dei governi che si sono succeduti nella gestione della vertenza ex Ilva. Domani è previsto a Palazzo Chigi un nuovo tavolo tra governo e sindacati.
4: Il tennis Jannik Sinner sarà al torneo ATP 500 di Vienna, in programma dal 24 ottobre al 1 novembre. L'hanno annunciato gli organizzatori della S-Bank Open 2026. Intanto Zverev batte Shelton e vince gli US Open. In classifica ATP si porta a 1810 punti di distanza da Sinner. Sul fronte femminile, la kazaka Elena Rybakina diventa la nuova numero uno del mondo del ranking WTA. Risale al 20° posto l'azzurra Jasmine Paolini, che guadagna una posizione.
23: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
5: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Questo programma è offerto da Oro Grande. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
7: Cose di calcio.
19: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
22: Lunedì 14 settembre, cose di calcio, Juve folle e perdente, sempre in svantaggio, perde col Sassuolo. Nelle contropagelle, difesa insufficiente, centrocampo impalpabile, attacco mai pericoloso, si salva a metà Zegrova. Oggi riposo e riflessioni interne, domani rientro necessario per McKennie e Cambiaso. Weekend bianco-nero, primavera e Next Gen KO, le women invece in finale con la Roma. Buona giornata, ben trovati da Antonio Paolino. L'amarezza è totale, immagino simile alla vostra. La rabbia al pari, pareggia il conto. Vedere di essere in una situazione del genere, in emergenza, significa che non sappiamo neanche renderci conto di esserlo. A dire il vero. E onestamente le dichiarazioni di fine partita al sottoscritto non sono piaciute. Giusto mantenere la calma, giusto mantenere i piedi per terra, ma ragionare come abbiamo ragionato in campo, dove non abbiamo ragionato, dove abbiamo provato a fare qualcosa ma non siamo passati una volta in vantaggio, dove abbiamo osato in una partita che avevamo capito che rischiavamo più di perderla che di vincerla, molto diversa da quella col Milan, non mi fa stare tranquillo. E io penso che siano doverose oggi, per chi ha spesso e volentieri le mani in tasca, nelle riflessioni, pensare che il problema sappiamo che nasce da lontano. Sappiamo che sono state lasciate in eredità delle situazioni difficili, complicate, ma sappiamo anche che forse non abbiamo, forse retoricamente, non abbiamo posto rimedio adeguatamente, posto giusta attenzione. I giocatori in campo non hanno la personalità e quando non hai la personalità devi agire in un altro modo e il compito dovrebbe arrivare non tanto chiedendo l'arrembaggio, perché se non sei riuscito per 90 minuti, il problema non è recuperare subito il pallone o meno. Mi vengono tanti dubbi, ne faccio un esempio. Gatti, proprio l'uomo della salvezza dell'altra settimana? Proprio no. Cioè, no, in mezzo al campo, a un certo punto, a far legna, no. I giovani, o ci crediamo o non ci crediamo, buttarli in guerra così, è come si faceva, come hanno fatto magari con i nostri nonni nelle guerre, quelle brutte e che non vorremmo mai più rivedere, ci auguriamo. E allora passa anche dal compito, che deve essere molto più pratico e meno ironico, da parte dell'allenatore. Perché non so se in questa situazione, io non sponsorizzo nessuno, non mi interessa nessuno, però qualche soluzione bisognerà trovarla, perché in piena emergenza, giocare come abbiamo giocato ieri e giocare peggio, dalla difesa in avanti, dal centrocampo improponibile, le risposte devono arrivare dal nostro allenatore. La domanda di oggi è: che partita hai visto? Tu, Paolino, tu, ascoltatore, tu, e andiamo a fare le pagelle immediatamente con Fabio Barotto. Buongiorno Fabio, il nostro pagellista. Quando le cose vanno male, puntualmente coincidono con la sua presenza, non per colpa tua, è solo un'analisi del pensiero. Buongiorno Fabio, come stai?
24: Ciao direttore, buongiorno, ciao a tutti.
3: Male.
22: Oggi ricomincia la scuola. Tu sei tornato a lavorare seriamente, perché poi i professori sono così, no? Lavorano sempre, però oggi seriamente, le altre volte in pantaloncini probabilmente. La Juve perde. Che partita hai visto? Cominciamo da qui. Mi dai un tuo giudizio, perché probabilmente le mie parole sono fuori luogo, ma lo chiedo anche agli amici a casa e sono già in tanti collegati.
3: Allora, ti rispondo subito di pancia. Ho visto una partita disastrosa, e a questo livello così disastrosa, già la terza giornata, mai me la sarei aspettato. Così te lo do proprio di pancia, E ti dico
22: vedo,
3: anche questo.
22: Vedo che la tua pancia ha resettato. La tua pancia ha già resettato però una partita, siamo alla quarta, solo per rettificare.
3: Te lo dico proprio così di pancia, male, e ti dico di più anche, dico che meno male che abbiamo perso 3-2, me lo dico tirandomi la zappa sui piedi, facendomi ulteriore dolore, però meno male che non abbiamo pareggiato, non abbiamo portato il 2-2, perché sennò altrimenti tutto questo male l'avremmo nascosto con il solito l'abbiamo recuperata all'ultima, ce l'abbiamo fatta, dai, abbiamo preso un punto. E invece anche il risultato, anche il punteggio conferma questo male, così di pancia. Poi mi fermo un attimo.
22: Mi piace, vieni a fare la radiografia qui su Radio Bianconera, la faremo ogni volta con te dopo le partite fuori casa della Juventus. Di pancia però notiamo che c'è anche qualcos'altro che magari non ha funzionato. Che cosa secondo te? Quali sono i passaggi cruciali di questa partita secondo te?
3: Io ho visto una Juve che è partita bene, perché i primi 10 minuti, anche un quarto d'ora, era partita, in alcuni giocatori era partita bene. Diciamo subito il nome, in Douglas Luiz i primi 10 minuti ha funzionato. La difesa, i primi 10 minuti in quarto d'ora, hanno iniziato a funzionare, ha iniziato a prendere il possesso del gioco, aveva la partita in mano, ha iniziato a schiacciare questo Sassuolo, ma 10 minuti su 90 minuti non sono sufficienti. Via via, ecco qua quello che secondo me non ha funzionato, via via con il passare dei numeri, del tempo, è sempre peggiorata, non è andata migliorando, è andato peggiorando nei singoli, è andato peggiorando nella squadra, è andato peggiorando nei cambi, e poi ha iniziato a prenderle imbarcate. Una sicurezza avevamo, la difesa, quella di non prendere gol, di essere rocciosi, ieri neanche più questa sicurezza, completamente in nessuna delle tre situazioni.
22: Sia con l'uomo attaccato all'attaccante o all'avversario, sia in contropiede loro, sia mentre... Ma ti sembra veramente che la Juventus abbia cercato di vincerla? Una squadra che passa in svantaggio 3 volte non può essere solo sfortuna o follia. Secondo me c'è anche una mezza bugia là in mezzo. Cioè c'è molta improvvisazione, c'è stata molta improvvisazione anche nella doppietta di Zegrova, che onestamente avrebbe nascosto il problema, avremmo dato tutti attaccato Spalletti in caso di parità, perché quel giocatore è fuori dalla lista UEFA, perché quel giocatore non gioca dall'inizio, sempre i tanti perché. Invece probabilmente, non trattandosi di sfortuna in questo caso, ci sono delle altre verità. Ecco, io vorrei trovare con te queste verità. Perché la difesa ieri, cioè non è che possono andare tutti in avanti, c'è Lick da una parte, Bremer portato via dall'attaccante a metà campo a commettere fallo, Lukumi e Alabegovic, vediamo come stanno, perché non c'era solo il giallo o la volontà di uscire, poi si è seduto in panchina, perché subito a caldo poteva sembrare questo. Ci sono tante situazioni, e poi sai dal punto di vista giornalistico, Fabio, che cosa mi ha preoccupato? La pacatezza dell'allenatore, che ha un suo stile, ha un suo linguaggio, ha un suo modo di comunicare, no? Ieri sera sembrava avessimo vinto dopo le prime dichiarazioni, e non quelle televisive. Io aspetto le mie e non faccio il copia e incolla delle altre, le mie nel senso quelle riservate ai media locali, alle radio, alle televisioni e ai giornali. Tu come le hai lette le dichiarazioni? Anzi, poi ne faccio preparare una al nostro Costantino in regia, te la faccio commentare, una che vuole lui, perché tanto sa scegliere e annusare bene, magari quella con la domanda del direttore che ha provato a tirare fuori quali erano poi un po' i problemi, perché sembrava avessimo pareggiato o vinto addirittura, oppure fosse l'amichevole che ci dà dei segnali positivi col Basilea. Fabio.
3: Hai ragione, è per quello che dico, meno male che il punteggio non mente, ed è questo che è negativo, ed è negativo, e quindi non la possiamo neanche dirci, nasconderci dietro al risultato questa volta. È stato tutto negativo. Secondo me tu hai dimenticato Kalulu. Kalulu ieri, proprio, secondo me anche un po' poverino, perché fisicamente sembrava che non ce la facesse più a correre, molto probabilmente è stanco, non lo so, ha dei carichi.
22: E non solo però ieri, Kalulu... Fabio, se mi permetti. Non solo ieri, esatto. Mi sembra...
3: Secondo me, esatto. No, arriviamo da una serie di partite, però ieri secondo me tra i quattro è stato il peggiore, e per me il peggiore è stato Bremer, anche per...

0: le salse che lì non funziona. Ad un certo punto ieri vedeva addirittura che scendeva e faceva il terzo a sinistra in difesa, lì dove l'anno scorso Spalletti l'aveva
1: Sì.
0: provato e sembrava funzionasse un po'. Ieri
1: Si va a nascondere un po', si va a cercare
0: no,
1: la comfort zone più lontana
0: sì,
1: dalla
0: più lontana
1: centralità del
0: possibile.
1: gioco.
0: Lì dove c'ha quel pallone lì davanti, io ho quell'immagine del pallone lì davanti, tutto solo davanti alla porta, gliela passata, ma stoppa, tira, non lo so, tira tutto quello che ne ha. Invece l'abbiamo capito, ormai con Magnus è così, perché non provare qualcosa di diverso? Non lo so, un centrocampo a tre, non sono io che deve, pensarci. Fate aiutare, ad un certo punto ieri nei miei file dicevo, ma fate aiutare dall'intelligenza artificiale, non lo so, provate a
1: No,
0: inventarti
1: no, no,
0: qualcosa di più
1: Fabio,
0: strutturato.
1: Fabio,
0: No.
1: fatti aiutare dall'intelligenza artificiale è il titolo che sfrutterò in qualche situazione complicata quando vorrò mordermi la lingua. Interessante. Senti, ma come
0: Sì,
1: reparti?
0: perché
1: Vai, vai, vai, finisci pure, perdonami.
0: no, sì, perché davvero, perché quando c'è un'improvvisazione a un certo punto dice, ma prova a trovare degli schemi, delle strutture. Cioè, se lo schema è quelli che vedevamo sui calci d'angolo, porca miseria, mi viene ancora più il terrore, no? No, mi dispiace perché appunto siamo appena all'inizio, una Juve così, boh, non lo so, gli altri anni arrivava a novembre, dicembre, in quel periodo lì. Adesso siamo a metà settembre,
1: Adesso
0: siamo all'inizio della scuola, è questo il problema.
1: capisco quando gli allenatori del passato dicevano vediamo a marzo dove siamo, no? Cercavano di spostare il problema almeno fino a marzo. Qui diciamo che la percezione non è tanto positiva in questi casi. Secondo me, ci scrivono da casa, si dovrebbe giocare a tre a centrocampo, ci mettono sempre in mezzo. Comunque soffriremo anche quest'anno. Kalulu deve riposare un po'. Bremer ieri impresentabile, magari farlo riposare un po'. Forza Juve, speriamo bene, dai Giovanni. Pensavo che Giovanni continuasse, speriamo che riposi un po', speriamo che riposi un po', ma c'è gente che sta riposando in campo anche, tipo gli attaccanti. Aia, aia.
0: Sì, e poi non è che stiamo giocando ogni 3 giorni senza senso, riposare un po', non è che arriviamo da una
1: No, però ha
0: stagione
1: ragione
0: carica
1: Giovanni,
0: che...
1: cioè Giovanni da casa ha ragione su qualcuno, magari ne ha più bisogno di altri, però mi sembra una Juve bella e brutta e confusa, bella era ironicamente, ovviamente.
0: Sì, parliamo di reparti, come dicevi tu, non, di reparto non salviamo assolutamente, nessun reparto salviamo. Se un reparto salviamo è quello del singolo che è vicario, che ieri al di là dei 3 gol che si è preso, nessuno colpevole, adesso qualcuno magari se la può prendere sul terzo gol di Altric, ma lì era imparabile. Quello che doveva farmi,
1: Perché?
0: una bella uscita, una bella parata su Berardi, che poi rivista lì è stata anche deviata, quindi lì è stato bravo. Quindi se il reparto vogliamo salvare, salviamo il reparto del portiere, perché appunto lo salviamo. Gli altri reparti bisogna registrare qualcosa, bisogna cambiare, giocare a tre, giocare a due, non lo so, lì ci vuole
1: Giocare con
0: chiodato, quindi...
1: equilibrio, perché ieri è saltato l'equilibrio a un certo punto, oltre che la pazienza, noi che guardavamo e seguivamo a campo aperto, mi sembrava. L'ultima partita che ho giocato all'oratorio e ho vinto il torneo perché nel frattempo non c'era l'arbitro in quei momenti lì, cioè mi sembrava un po' quello, onestamente, molto lunghi, molto disuniti, poco equilibrio, cioè no, io non ci vedevo la voglia di vincere, sì, negli ultimi minuti l'arrembaggio poi ci sta, ma se tu pareggi al 91esimo e perdi quella partita... Vuol dire che c'è qualcosa che non va. Me ne salvi uno forzando per reparto? Cioè, chissà, non ho detto chi prende sei, eh? Chi salva Fabio Barotto, il nostro contropagellista delle partite in trasferta della Juventus. Intanto ti dico che ti viene in soccorso, no? Perché ha visto che siamo un po' in difficoltà oggi anche il nostro pagellista di casa, perché dice magari le faccio oggi, la prossima volta non lo so. Cosa capita se cambiano i protagonisti? Cosa posso dire più? Regola aurea in ogni attività della vita, ci scrive Marco Sanfelici, assicurarsi che sotto i piedi ci sia la terra. Ci siamo montati un po' la testa perché, sai, siamo migliori dell'anno scorso, non dobbiamo avere alibi e quindi faremo una partita decorosa. Tre volte in svantaggio a Sassuolo, col Sassuolo non ci sta. Mi salvi uno forzatamente, ti costringo. eh?

0: a dare un giudizio, no, di chi salveresti uno per reparto per una situazione, la
1: Sì.
0: prima che ti viene in mente, di pancia, come hai detto tu.
1: Sì, allora, vabbè, di Vicario abbiamo già parlato,
0: Sì.
1: salvo in difesa, salvo Celik. Lo salvo perché comunque a me è parso lì con quella sfida con Berardi, ha retto, ha fatto ho presente una diagonale in cui è rientrato bene, mi pare che sia quello lì dietro che ha creato meno problemi, che ha fatto meno errori vistosi, quindi lui lì in difesa sulla sinistra lo salvo. Centrocampo, centrocampo, è davvero,
0: Il
1: davvero.
0: gioco si fa difficile, se no si apre la botola, eh.
1: Si
0: Beh, è
1: fa
0: abbastanza facile a
1: difficilissimo.
0: centrocampo. Forse è
1: Sì.
0: abbastanza facile, no, perdonami. È più facile che negli altri reparti.
1: Ma io
0: Tra i
1: faccio
0: due.
1: finta tra i due che Douglas Luiz alla fine sia stato il meno peggio dei due, ecco. A Douglas Luiz non perdono questa difesa sul 3-2, lì è stato davvero inguardabile, non
0: Cosa ha
1: perdono
0: pensato
1: certi
0: lì?
1: momenti.
0: Cosa gli è venuto in mente? L'orario di
1: No,
0: ritorno del treno?
1: non lo so, ma aveva fame, non lo so cosa aveva in mente da
0: Vabbè,
1: chiedere.
0: ma
1: È una domanda da chiedere a lui e a chi
0: avevo
1: diceva
0: fame
1: che in
0: bella.
1: questo. O con chi ha parlato questa settimana, i suoi compagni, non lo so. Non li perdono tutti quei momenti alla Combiners che ha durante la partita, ecco, diciamo così,
0: Diciamo che
1: per
0: Comanes è
1: individuare questo.
0: contagioso a centrocampo, è contagioso in
1: Esatto,
0: negativo
1: esatto,
0: e quindi anche lui si è
1: esatto.
0: perso un po' nella palude, anche perché
1: Sì,
0: lì devi andare a
1: sì.
0: prendere l'avversario e passi per un eroe se lo atterri, se lo anticipi, se crei il rigore se lo... e magari Vicario lo va anche a parare. Cambia un po' la prospettiva, ma la sostanza no, sei d'accordo? Ma lì non puoi dargli
1: Sì.
0: 3 metri per
1: No.
0: farlo tirare, perché anche Azic... Tra l'altro, hai visto come ha giocato bene con la maglia della Juve, eh? I primi 20 minuti, i primi 10 minuti? Cioè, ha fatto delle
1: Doveva
0: cose
1: per
0: che solo
1: forza.
0: i compagni di squadra. Cioè, secondo me pensava di essere ancora la Juventus. Eh? Lo dico scherzando, ma. Poi il
1: No,
0: terzo ha detto: se
1: doveva
0: sbaglio
1: per
0: anche
1: forza.
0: questo, mi
1: Sì.
0: vinciano domani
1: Esatto,
0: mattina ad
1: si
0: allenamento.
1: vinciano, esatto, o aprono qualsiasi inchiesta contro di lui perché diventava davvero
0: Esatto.
1: imbarazzante,
0: Imbarazzante,
1: imbarazzante.
0: bravo, bravo. Vedo che. La pensiamo nello
1: Sì,
0: stesso modo.
1: quel discorso che hai fatto su Douglas Luiz l'avrei fatto anche su tutta la squadra. Vista la partita come si è messa, 2-2, era un punto salvato, portato a casa, non 2 punti persi. Cosa fai? Non lo so, quindi salviamo lui. Se andiamo più avanti, ma io ne salvo Alaj Begovic per l'età, per il suo
0: Sì,
1: essere
0: dei tre,
1: nuovo,
0: ok.
1: dei tre sì, salvo lui perché appunto è giovane, è nuovo nella squadra, qualcosa di positivo, viste queste sue condizioni di partenza, l'ha mostrato, qualcosa ha saltato, alcune volte un paio di tiri ha impegnato il portiere avversario, io lui lo salvo, ecco, non l'ho visto così negativo, certo che ogni tanto un po' sparisce dalla partita, cioè non sai più se in campo o no, dove sta andando, c'è dei momenti in cui è completamente sparito, però io lui lo salvo, ecco, del suo reparto è lui quello che salvo. E in
0: Dai,
1: attacco è
0: in
1: quasi peggio
0: attacco
1: che
0: ti
1: il
0: allargo.
1: centrocampo.
0: Cioè, c'è solo
1: Ripartito bene,
0: Corumalina,
1: no?
0: dovresti salvarlo perché c'era solo lui in attacco, però poi quando gli hanno messo anche il compagno vicino, non pensi che
1: Esatto.
0: lì per restare sul carro, se non era un carretto ieri, per restare sul carro non mi toglie Colomouani, che magari è più facile toglierlo in trasferta che non farlo punzecchiare magari a Torino. Durante la partita con i tifosi bianconeri, magari inquieti e arrabbiati, si poteva puntare ancora su quelli che in questo momento ti devono, cioè stanno dando qualcosa di più e potrebbero darti quel qualcosa in più anche nei minuti finali. Cioè, non è vera la teoria che quello che fai è sempre sbagliato, però mi sembra che poi è un po' ci può anche stare anche l'allenatore è andato in confusione. Ce lo stanno scrivendo anche da casa.
1: Sì, secondo me lì era era il, anche l'allenatore è andato a quasi un'improvvisazione, cioè ad un certo punto lì era chiunque ha improvvisato, la percezione è stata questa, i giocatori in campo, chi era in panchina ha dovuto scegliere di fare questi cambi. È chiaro che se Woltemade quel colpo lì di testa avesse messo dentro, qui staremmo parlando forse staremo facendo un altro discorso. Almeno lui, quella palla lì, Woltemade, ce l'ha avuta, l'ha sbagliata. Colomani, non mi ricordo che abbia avuto nessuna palla del genere ieri in partita, quindi questo forse
0: Sì,
1: lo
0: ce l'ha
1: giustifica un
0: avuta quando
1: po'.
0: l'ha
1: Ce l'ha
0: persa ed è
1: avuta?
0: ripartito il Sassuolo
1: Ah,
0: alla
1: giusto,
0: fine.
1: sì, è vero, l'ha avuta. Ottimo.
0: No, no, no, non voglio scherzare. Il calcio è una cosa
1: No, no,
0: seria,
1: no.
0: però se l'attaccante non mi tiene quella palla lì, sai, può arrivare 5 ore prima all'allenamento, ma se va solo al buffet, non va
1: Sì,
0: bene. Scusate, oggi bisogna
1: sei
0: essere onesti e
1: no.
0: critici perché se no camminiamo scalzi e abbiamo la migliore attrezzatura, ma fondamentalmente, ripeto, dimmi se sei d'accordo, Fabio, qui è vero che ci sono, cioè se togliamo gli alibi, questi siamo e questi rimaniamo, no? Per un po', metto dentro anche l'allenatore, perché poi ti faccio l'ultima domanda tra un istante. Però se togliamo gli alibi degli infortuni, la fortuna, la sfortuna, quello che ci ha lasciato Giuntoli, i meriti di Giuntoli, i demeriti di Comolli, eccetera, eccetera, qui però se la situazione è questa e giochiamo in questo modo, cerchiamo un'altra cosa, costruiamo un muro più spesso, stiamo bassi e mettiamo due pullman davanti alla linea difensiva, perché abbiamo iniziato discretamente bene, potevamo passare in vantaggio. E forse lì sì, sarebbe stata un'altra partita perché il Sassuolo va un po' all'arrembaggio, però si è reso conto, come dicevi tu all'inizio, di una Juventus che potevi provare anche a battere. Ci hanno provato, ci sono riusciti proprio con gli schemi dai e vai, dai qui, alza un attimo, un altro, e noi a guardare o a spaccarci in due. Secondo te la Juve ha veramente cercato di vincerla questa partita? È stato occasionale, al di là della fine, ma anche prima. Per me devi provare a vincerla anche prima, no? A chiudere il risultato, a pareggiarla e a provare a passare in vantaggio.
1: Sì.
0: Dico delle eresie?
1: No, secondo me ci ha provato i primi 10 minuti come centrata,
0: Sì? A
1: 10-15 minuti proprio per essere larghi di mancia, poi ha
0: giocarla, a
1: visto che
0: giocarla.
1: a giocarla, sì, a giocarla, ha provato a mettere in campo anche quella personalità di cui sentiamo tanto parlare, poi di fronte alle prime difficoltà, cioè non vedere come non riuscivano a sboccare sugli esterni, a non entrare mai in maniera centrale, a non darla mai, lì lentamente si sono sciolti e poi a quel punto è venuto fuori il Sassuolo. Questa incapacità della Juve di continuare a giocarla ha dato forza al Sassuolo che ha fatto gol e poi è partita quell'arrembaggio da parte della squadra della Juve che ha portato prima il pareggio e poi a perderla. E quindi sul 2-2 a quel punto lì ha provato a vincerla. Ha provato a salire tutti su, vediamo se ad un certo punto con il cross, con una giocata, la mettiamo dentro, ma l'ha messa dentro gli altri.
0: Tutti su, mi va bene, provi anche a vincerlo, ma devi sempre lasciare numericamente e diciamo che ci potevano anche stare, non come ci ha detto l'allenatore che erano in 8 in avanti, perché non era così, ma devi tenere a bada la mediana con giocatori capaci di fare anche l'ultimo fallo della partita o attaccare, entrare sulle caviglie dell'avversario, chiedere scusa, beccarsi la munizione e far rientrare i propri compagni. Senti, non c'è un leader e non c'è pensiero, dice Tutto Sport. Se ti dovessi dire, io non ne capisco di calcio, ma questa potrebbe essere un'altra verità. Non c'è un leader, e quindi come facciamo? Ci ritiriamo dal campionato? O come si può sopperire? Non c'è pensiero. Di chi le responsabilità? Chi è che deve dare i pensieri? Oppure, qual è la regola? Mamma mia, sto rivedendo il gol. Il terzo gol di Azic, dalla prospettiva da dietro la porta. Scusa, scusa, mi lascio trascinare dalle trappole dei video, degli highlights. Non c'è leader e non c'è pensiero. E con l'Atalanta? Come si fa a cambiare? Dove lo cerchiamo? Dove si compra il leader? Dove si comprano i pensieri positivi?
1: Allora, i leader non si comprano, i pensieri non si comprano, i pensieri si formano, si creano, si strutturano, quindi lì ci vuole qualcuno che, ok, il leader non c'è e quindi ci vogliono degli schemi codificati, ci vuole qualcosa di nuovo, ci vuole una creatività, il pensiero, la struttura che può sopperire. Almeno in alcuni casi la mancanza di leadership la deve dare chi in panchina e chi è pagato per quello, anche pensando, ragionando, forme nuove, strutture nuove, schemi nuovi. È inutile che ci dica o di non piangere o appunto che i giocatori arrivano alle 5 del pomeriggio invece che per cena. Lì bisogna riempire quello zaino. Come dice lui, come dice Spalletti, magari di cose nuove. I libri portati sono troppo pesanti, non funzionano, ci vuole qualcosa di nuovo. Quei libri lì, fino a ieri sera, ci hanno affossati. Adesso in poi quei libri bisogna buttarli via e boh, usare altri libri, addirittura non usare neanche più i libri di testo, pensare a qualcosa di nuovo.
0: Si vede che è iniziata la scuola, Fabio, il nostro prof, un altro dei tanti prof. Senti, una battuta finale. Io non scherzo e non ironizzo mai, di fronte alle situazioni di difficoltà, però proviamo insieme ai nostri ospiti opinionisti anche a dare degli spunti. Tanti ne arrivano da casa e, ne parleremo nel secondo blocco. Visto che ti devo lasciare, sta per suonare la campanella, ti chiedo. Ti sembra una situazione che vissuta in altri ambienti si parlerebbe già, non lo sto dicendo io, è una situazione su cui seria, su cui i dirigenti devono riflettere in questo momento. Non è mai giusto cambiare la direzione tecnica, ma è pur vero che in questi casi, d'altre parti hanno già cambiato l'allenatore e non voglio iniziare la campagna contro Spalletti. Però dico, sveglia anche a Spalletti, perché le responsabilità vanno distribuite su tutti, non solo sui giocatori mediocri di cui ha disponibilità. È vero che almeno una riflessione bisogna farla in questi casi? Dalle altre parti i quotidiani le fanno fare alle società o internamente altri club le hanno fatte, hanno cambiato o stanno pensando? E questa è una situazione la più critica che riguarda anche il nostro allenatore, o sei di quelli che questo è l'allenatore fino alla fine, anche se arrivassimo sesti, quarti, quinti, diciannovesimi, spero di no, è una battuta ovviamente, perché c'è l'Europa League che ci può dare le soddisfazioni, cioè ti aggrapperesti di settimana in settimana alle situazioni aspettando di risolvere i problemi?
1: No, perché se facendo così i problemi non si risolvono e infatti sono problemi che conosciamo, che rivediamo ormai da qualche anno, perché sono sempre gli stessi problemi, farei delle riflessioni con lui, insieme a lui, al suo staff, perché insieme, non tanto per aleggiare un nome diverso e quindi emettere altre pressioni inutili create dal nulla, ma perché insieme a lui provare a pensare a qualcosa di diverso con questi giocatori che sono anche mediocri. Però allora se i giocatori sono mediocri, occhio, attenzione a non essere anche lo staff, l'allenatore e tutta la dirigenza, tutta la squadra mediocre, no? Allora proviamo magari chi non si ritiene così mediocre perché ci si dice che è uno dei migliori allenatori, tutti i migliori dirigenti, tutti insieme a fare delle riflessioni per provare ad affrontare un problema per volta. Non sarà la partita meravigliosa che tutti speriamo di giovedì a risolvere questi problemi, questo è abbastanza evidente.
0: Però mi eri assicurato, almeno giovedì posso andare allo stadio tranquillo, cioè mi hai detto questo, ho letto bene le tue dichiarazioni. Più che un
1: Allora,
0: neck, speriamo che
1: tranquillo.
0: sia un decaffeinato.
1: Sì, tranquillo, dopo come ci siamo salutati allo stadio di sera, no. Però neanche poi tornare a casa giovedì sera, magari con un bel risultato, che ripeto, tutti quanti speriamo e tutti quanti tifiamo, pensando di aver risolto tutto. Questo assolutamente no, questi problemi rimangono e vanno appunto, secondo me, affrontati
0: Senti,
1: dalla
0: poco per
1: panchina, dalla
0: volta.
1: dirigenza. Bravo, un poco per volta, con serietà,
0: In
1: non
0: silenzio.
1: campando scuse con
0: Sì.
1: mediocrità, ma appunto chi non è mediocre dimostra di non essere mediocre.
0: Senti, Fabio Barotto, il nostro contropagellista, c'è un biglietto a disposizione per l'Atalanta. Non è che ti può interessare, perché l'amico che ci scrive, Pinturicchio 1, bisogna disertare le partite. Proprietario inadeguato, dirigenza inadeguata, calciatori idem e dulcis in fundo il mago di Certaldo. Ha perso la bussola. Avevo acquistato già il biglietto per andare a Torino con l'Atalanta, quindi non è un torinese. Beh, rinuncio mai più un euro a questa società di scappati di casa. C'è un biglietto a disposizione, me lo faccio regalare e cambiamo la destinazione e viene a vederla con me?
1: Allora, io vado a vederla, qui senza biglietto, io vado a vederla, c'ho il biglietto e vado a vederla anche giovedì.
0: Grande! Questa
1: Però
0: anche giovedì!
1: capisco,
0: Mamma mia!
1: sì, giovedì e domenica faccio doppietta una dietro l'altra per iniziare la mia stagione allo stadio.
0: Sei meglio di Colomani. Sei meglio di Colomani se fai doppietta.
1: Sì, esatto.
0: Quindi
1: Però
0: vai, vedi che
1: capisco quella
0: bravo Fabio.
1: reazione. Capisco questa reazione di pancia di questo tifoso. Io di pancia ti dico: hai ragione,
0: Oggi.
1: però vado
0: Però
1: e se
0: vado.
1: devo soffrire, soffro. Spero, mi auguro, ecco, che portiamo a casa dei risultati. Sono due partite in casa, se vuoi, ecco, mantenere questa cosa qua, che magari
0: Arriva
1: sono fuori
0: Sarri, arriva
1: casa, non mi
0: l'Atalanta che ha
1: conviene.
0: perso col Cagliari. Senti, ho capito una cosa, che mi hai trasformato quest'ultima parte, adesso ti saluto veramente, se no io e te ce la cantiamo, ce la ridiamo simpaticamente, lo fanno anche da casa, ma ti devo anche lasciare, dobbiamo proseguire. Il tema principale è stato il mal di, pa il, la, di pancia, il mal di pancia e vai, l'importante è che non si vada come quando si ha mal di pancia perché c'è una partita non troppo apprezzata, non si vada di corpo, diciamo così, per il mal di pancia. Va bene, non so più dove arrampicarmi, il tempo è scaduto. Caro Fabio, mi raccomando, annota tutte le pagelle possibili perché poi, come sarà lungo settembre con tutta quella pausa per la nazionale, eh? Sarà
1: Mamma mia.
0: contento o meno di averne pochi a disposizione per spiegare che cosa o per parlare tutto il tempo ai giovani che rimarranno a Torino, eh? Chissà se capiranno la lezione di Mister Spalletti. Grazie Fabio Barotto, contropagellista di Radio Bianconera, quando la Juve gioca in trasferta. Grazie per questa chiacchierata.
1: Grazie a te Antonio, ciao a tutti, buon pomeriggio, buon proseguimento.
0: Ho
1: Ciao.
0: saputo dell'esordio, ho saputo dell'esordio in porta. Fabio, è già andato
1: Ma
0: via.
1: continui a
0: Ah, no, già.
1: girare il coltello
0: Ho
1: nella
0: saputo
1: piaga. Ecco,
0: dell'esordio. Mi è arrivato. Faremo
1: sì.
0: anche le pagelle, faremo le pagelle. Abbiamo trovato un portiere, ragazzi, ma ce l'avevamo già. Parliamo della... No, sto rivedendo il gol. Resta con me. Che forse lo sbaglia. Azic, 94esimo, il tiro a giro. Vicario in preca. Lui non esulta, il Sassuolo vince. Ho terminato così, la messa è finita. Grazie Fabio, alla prossima. E me la
1: Alla
0: fanno
1: prossima,
0: rivedere
1: ciao.
0: ancora questo gol. Mamma mia, se giocassi con uno come Douglas Luiz, o se io fossi Douglas Luiz, ormai sono un po' come Douglas Luiz. Cioè, ma cosa pensava di come pensava di prenderlo quel pallone? Ma dove eravamo? Chi siamo? Perché siamo così? Solo così? Niente alibi, andiamo avanti. Tra poco, spazio a voi, vocali 340-54-25324. Ripartiremo però da una dichiarazione di Mister Spalletti e ve la faccio analizzare. La domanda è molto chiara. Che partita avete visto voi? Positiva, negativa, altamente negativa? No, sto rivedendo anche gli altri gol. Pausa, ci ritroviamo tra poco.
2: Cose di calcio. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Ritorniamo Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo le gare di ieri, la quarta giornata di Serie A si chiude oggi con la Roma che affronta il Torino in trasferta, il Como di Fabregas che attende il Parma e l'Inter che ospita l'Udinese. Novità per Chivu: dopo la Champions si rivede Pio Esposito dal primo minuto accanto a Lautaro, Cesielinski titolare e regia, in difesa tornano a Kanji e Stones. Appuntamento alle 18.30 a Torino, trasferta per Gasperini che dovrebbe fare tre cambi rispetto alla Champions ma non intende far riposare Dybala. Verso la maglia dal primo minuto per Pisilli, Molina e Mora. Si gioca alle 18.30 anche al Sinigaglia, dove Fabregas riserva qualche novità dopo l'esordio da sogno in Champions. Spazio dall'inizio per Ken, per Paz e Baturina, possibile impiego part-time. Il tennis: con la vittoria agli US Open, Alexander Zverev si porta a 1810 punti di distanza da Jannik Sinner nella classifica ATP. L'azzurro è però certo di poter conservare la vetta del ranking mondiale almeno fino al 18 ottobre, ovvero al Masters di Shanghai. Sul fronte femminile, il ranking WTA aggiornato vede la bielorussa Rina Sabalenka cedere lo scettro alla kazaka Elena Rybakina, che diventa dunque la nuova numero uno del mondo. Risale al 20° posto l'azzurra Jasmine Paolini, che guadagna una posizione. Ad atletica, dopo il trionfo all'Ultimate Championship, Jimbo Tamberi è incontenibile. Finalmente sono arrivate le misure che sapevo di poter saltare in questa stagione, ha detto l'atleta azzurro, che guarda anche a Los Angeles con una grande fame. Le sue parole dopo la gara di ieri.
4: L'asticella 2.41 per me oggi era uno stimolo immenso, dimostrare a me stesso che sto riprovando quello che provavo 10 anni fa con in mezzo due operazioni di tutto e di più. Ho dimostrato a me stesso che, insomma, sono ancora qua a livello di quello che erano i migliori anni della mia carriera.
3: Sarà a Montreal lo scenario dei mondiali 2026 di ciclismo su strada. La grande assenza dell'infortunato Tadej Pogacar, vincitore delle ultime due edizioni, rende il pronostico però molto più incerto. Il principale favorito potrebbe essere allora il belga Evan Opel, secondo lo scorso anno a Kigali e già ridato nel 2022. Attenzione anche ai Paesi Bassi di Van der Poel, la Spagna di Ayuso e del fresco campione della Vuelta Mass, oltre alla Francia che punta sul Baby Six A, terzo all'Europeo 2025 e quarto all'ultimo tour. Un giovane da sogno anche per l'Italia, Lorenzo Finn, presente tra i convocati. Il pugilato Clemente Russo torna sul ring a 44 anni, 5 anni dopo il ritiro ufficiale del luglio 2021. Uno dei più grandi pugili italiani della storia si dimette dunque i guantoni per un'ultima grande sfida. Da dilettante Tatanka ha uno score di 269 incontri, 214 vittorie, 49 sconfitte e 3 pareggi ed è sempre riuscito a coniugare una carriera ad altissimo livello con incursioni nel mondo dello spettacolo che l'hanno reso un personaggio mediatico. Dalla redazione sportiva è tutto.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo locali addensamenti sul nord-est ma con scarsi fenomeni associati. Temperature in lieve aumento, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche innocuo annuvolamento nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica. Temperature in lieve rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e Sardegna, maggiore variabilità in Sicilia con locali rovesci. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi.
5: Radio Bianconera, nati per vincere.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
8: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. squadra che vince si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
9: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
10: Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, ad essere un vincente sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Cose di calcio, ben ritrovati. Secondo blocco, tutto è interamente dedicato a voi. 340-54-25-324. Mentre facevamo le contropagelle, ho lanciato la domanda: ma che partita hai visto? Rivolta a me, a te, a Spalletti, a Douglas Luiz. Cioè, immedesimiamoci nei personaggi reali, che siete voi o i calciatori della Juventus. Però partirei, e qui devo dire che ieri sera in sala stampa ha sottoscritto, non ha detto di non piangere o di non ridere, perché la domanda è stata molto diretta, sia che vi sia piaciuta o meno. Ascoltiamola.
11: Buonasera, mister Antonio Polino, Radio Bianconera. Io le chiedo onestamente, al di là di quello che lei ci sta dicendo, se il risultato, che comunque incide anche sull'umore della squadra, della classifica, il suo, quanto lei è arrabbiato per questa prestazione, dove dal mio punto di vista si sono viste delle buone individualità e meno forse quella reazione che forse ci si aspettava in questo momento anche di emergenza. Quindi buone individualità, meno squadra, risultato a favore del Sassuolo. È un'equazione che ci sta, e quanto è arrabbiato? Grazie.
12: Ma io sono arrabbiato sempre quando perdo, e sono arrabbiato se la mia squadra non ragiona in maniera corretta. Però poi, l'ho detto prima, questo fatto di perdere un po' di misure e perdere un po' di ragione è stato determinato dalla voglia di vincere la partita. Il carattere deve essere questo qui, poi mantenere degli equilibri è chiaro, mantenere una parità numerica è chiaro, mantenere o scegliere di buttare quella palla dentro perché mancano 20 secondi invece di andarla a guidare lateralmente o a entrare in un vicolo angusto dove rischi di perderla perché c'hai dei colpitori di testa, per cui questa punizione la batti dentro e bisogna ragionare in maniera diversa, è vero. Però poi quello che mi è piaciuto della squadra è questa voglia di andare a cercare questo risultato a tutti i costi, anche facendosi del male. Quello è più difficile da creare, quella mentalità di andare è più difficile da allenare. Questo fatto di mantenere, di essere conservatore, di mantenere poi la squadra in equilibrio diventa più facile, perché si dice a questi calciatori che devono stare sotto la linea della palla sempre, quei 4-5 calciatori che permettono poi di non subire ripartenze. Qualche ripartenza di troppo l'abbiamo presa, qualche volta siamo arrivati in ritardo nella pressione ultraoffensiva, nell'andarli a prendere perché ci hanno scavato l'uomo libero a centrocampo, ma perché è stato bravo il portiere a giocare con i piedi che ha fatto poi la superiorità. Quando siamo andati a pressare, qualche volta gli va concessa al portiere, gli va lasciata al portiere invece di andare a pressare anche il portiere. Ma sono tutte cose che secondo me sono migliorabili e che la squadra ha la possibilità di mettere in pratica velocemente. Se non l'avessimo vinta in quelle situazioni che ci siamo creati, se Guatemala quella palla dove aveva ricevuto palla gli ha passata prima a Colomani arriva in porta con il vuoto che c'aveva. Se Nick di testa, sempre Guatemala lì sul secondo palo, la colpisce bene, quella è una palla di testa. Poi siamo arrivati a tirare diverse volte dove il portiere è stato bravo a fare degli interventi importanti. Poi è chiaro che se vai così a tentare in tutti i modi di creare delle situazioni, qualche cosa concedi e abbiamo concesso troppo. Però la partita poteva avere totalmente il risultato opposto.
0: La partita poteva davvero finire con il risultato opposto, con la Juventus vincente? O forse hanno messo pressione un po' tutte le cose dette? Rocco Tacchinardi, che saluto, nel weekend bianconero passato nel club di Carovigno, e diceva: io me la son presa con Gatti, poi a qualcuno è piaciuto, a qualcuno no, come sempre, no? Qualcuno è piaciuta questa risposta, a qualcuno no, qualcuno è piaciuta o meno la domanda, qualcuno ha sempre ragione, qualcuno ha sempre torto, ma questo è anche il bello barra brutto del calcio. E allora dico, non è che per la voglia, dopo aver pareggiato la partita col Milan, però dove il Milan a quel punto ha temuto di perderla, avessimo ricominciato prima, no? Mancava veramente poco, ma si è messa davanti alla propria difesa. Non è che quello che è stato detto una settimana fa ci ha portato ad andare avanti tutti? Ma si fa così? Devono andare avanti tutti? Secondo me lì c'è stata la più classica dell'improvvisazione. Quello che capita il giovedì sera quando gioco con gli amici, o sabato all'ora di pranzo. Cioè, alla fine, quanto manca? 5 minuti? Dai, ancora un gol. No, dai, provi a vincerla o a pareggiarla. Il primo, stai pareggiando, il primo che segna vince, e a quel punto anche il portiere va a colpire di testa. Ripartono, pallonetto e gol, e perdi la partita. Cioè, quello può capitare nelle vostre partitelle. Nelle mie capita praticamente sempre. Gli ultimi 20 minuti, gli over 50 ormai non ce la fanno più, ma non che i ragazzini siano disciplinati, perché si inventano delle cose che verrebbe da imprecare altro che Spalletti. Dico, voi la pensate in questo modo? Andiamo a sentire i vocali, Costantino. Adesso tocca veramente ai nostri amici a casa.
13: Del Genoa si dovevano accontentare del pareggio, specialmente dopo averla ciuffata per due volte. Significa che la squadra non c'è, né come mentalità, né come upgrade per il miglioramento collettivo della squadra, compreso l'allenatore.
0: Grazie del tuo intervento. Intanto aggiungo qualcosa anch'io. Flash, la Juve non può subire gol così. Vicario, la Juve non può subire due gol in quel modo. È duro, il portiere è bianconero. Faccio i complimenti per cosa ha detto e cosa ha fatto capire con quello che diceva. Con un'onestà e una esposizione davvero chiara. Mi mancava un giocatore con questa personalità. Si parte, sapete da cosa? E cosa ribadisce ogni volta? Sono arrivato tardi, ma sono juventino da sempre. Altro vocale.
14: Allora, non è poco, abbastanza accaldato. Allora, abbiamo visto il Sassuolo,
0: accendi il condizionatore, accendi il condizionatore.
14: Due uomini li ha sempre tenuti a 5 metri al massimo sotto la metà campo. Noi invece dobbiamo portare tutti gli uomini nella tre quarti nostra. Ma quando una punta riparte, avrà 30 metri in più da fare, santa miseria. Ma possibile che dobbiamo difenderci in 11 là di dietro e quando ripartiamo siamo più stanchi e ci facciamo prendere? Puoi prendere un gol in contropiede, 2-4 a un minuto dalla fine? Ma io vi giuro, neanche negli amatori.
0: Bravo, vieni a giocare con me che ti diverti di più, amico mio. Ascoltiamone un altro. Ridiamo, no, per non piangere.
15: Sempre Maurizio da Torino. Un'altra cosa che vorrei dire è riposo una cippa. Cioè, qui la gente, bravo, deve veramente
0: sputare sangue
15: alle 6 del mattino e uscire alle 9 di sera fin quando non, bravo, impara a calciare, fin, bravo, quando non impara a correre. Come Dio comanda, perché veramente è assurdo sentir parlare di riposo. Adesso non ce l'ho con voi, logicamente, ma di riposo cosa? Cioè, ma già i calciatori lavorano un niente rispetto ad altri sport, ma stiamo scherzando. Riposo, cioè...
0: riposo, mi sembra quando ho fatto il militare, riposo. No, devi stare sull'attenti tutto il giorno. Devi fare 3 allenamenti al giorno, non devi togliere la pausa. Cioè, io torno su un aspetto affascinante. Ci sono tante culture, tanti giocatori. vengono prima così mangiano a scrocco della Juventus. No, vai a mangiare al ristorante e se arrivi grasso paghi anche la penale, eh? No? Vieni e ti alleni. Non che saltiamo il ritiro prepartita per stare con le famiglie. No, se te lo meriti, se no vai in palestra e pulisci il magazzino coi palloni. Non che c'hai uno che ti slaccia le scarpe, uno che ti lega le scarpe, uno che ti va a comprare il telefonino e ti riaccompagna a casa perché hai la macchina dal meccanico e ti do anche la macchina in uso gratuito. Vieni a piedi, vieni col taxi e corri. Non vieni 5 ore prima, nel giorno del tuo riposo, tra virgolette, e prendi anche i complimenti. Perché sei andato lì perché la tua famiglia nel frattempo era partita per Parigi. Non perché ci volevi andare, non perché volevi stare con i tuoi compagni. Allora venite tutti e state nel salone del G-Hotel. Ma non si migliora calcisticamente così. E allora andiamo in campo. E allora facciamo la partitella. E allora fate 3 contro 3 tutto il giorno. E chi perde non paga solo la cena, sta in panchina. Sta in panchina. Cioè, bisogna arrivare drasticamente a delle soluzioni, non so quali, ma ne parleremo anche nel secondo blocco. Altro vocale.
16: Ciao, vi do ragione, diciamo, oggi non potete non avere ragione. E ahimè presente anche in tutte le trasferte di quest'anno, cioè almeno per quanto riguarda ieri. Io onestamente sono rimasto senza parole vedendo lo spettacolo di ieri, perché sono stati spettacoli assurdi sia il primo tempo, però a cui eravamo già abituati, ossia produzione di gioco senza sfogo e allibito all'ennesima potenza alla fine della partita. Non so veramente quale possa essere la soluzione, però dico solo una cosa, che anche Lippi all'Inter senza una squadra e senza una dirigenza seria ha fallito, quindi io ci penserei bene prima di dire che una o l'altra parte ad avere una colpa. È tutta una confusione, tutto un caos in cui veramente non si capisce da che parte prendere il pesce. Io quantomeno non lo sto capendo più e sono molto scoraggiato. Datemi una luce di speranza su quello che può succedere e come può cambiare, perché io in questo momento, a parte il rientro degli infortunati, che però sono molto, molto giù.
0: Siamo molto giù e ti faccio i complimenti per questa sana e onesta riflessione. Non sono per le dimissioni dell'allenatore, lo dico subito. Non sono per il ritorno di Antonio Conte, lo dico subito. Sono per collegialmente trovare però delle risposte, invitando l'allenatore non solo a fare l'uomo tranquillo nelle conferenze, perché ieri avessero lasciato Spalletti dire quello che pensava o da tempo, o anche il giorno prima, a cancellare tutti gli argomenti un po' scomodi. Non dico che avresti vinto o pareggiato, dico che, come avete sentito nella risposta che ha dato alla mia domanda, non perché fosse mia, ma c'è anche un po' di fiducia a volte, ricordatevi che è una persona anche squisita, quindi nessuno mette in dubbio quello, però poi non è che ti diano troppo tempo. Dico che le hai provate tutti gli incastri. E se il cacciavite non funziona, se la vite non c'è, se il tassello è piccolo, se la punta del trapano non ce l'hai, poi certo che anche Lippi è stato mandato via, ma con un'altra fame dall'Inter, con un'altra fame. Mi sembra che Spalletti dimostri che il problema è più serio e probabilmente non riesce a risolvere questo problema con quello che ha, con quello che gli è rimasto. Pensava che vincendo la battaglia con Comolli, ripartendo con un cambio importante di giocatori, ma senza poter contare sui giocatori che voleva. Ma attenzione, quando arrivi in una società che non è ancora troppo società o che fa il mercato di questo tipo di necessità, no? E tu lo tolleri, non dico che sarebbe stato giusto criticarlo, sarebbe molto più giusto ammettere e dichiarare che questa squadra per diversi anni è una squadra che toglierà con Miners dall'elenco dei convocati, che Zegrova fin quando giocherà per se stesso, perché poi lo dicono un po' tutti, ci è andata bene la sua doppietta, ma la doppietta di Zegrova non so quante volte la vedremo, ma certo che si salva più degli altri, non voglio dire neanche che è scarso, ma se hai fatto delle scelte le ha fatte anche Spalletti. Ti mancano dei giocatori importanti, non basta dire che se mancano è un alibi, bisogna trovare delle soluzioni. Quando ti mancano tutti, ti devi proteggere meglio. Se non stai benissimo, non puoi uscire a petto nudo, non puoi andare in spiaggia a prendere il sole, tanto per essere chiari. Noi ci ritroviamo tra pochissimo, perché queste sono le parole dei giornalisti, questi sono i vostri commenti e siete tantissimi. Spalletti, anche lui è annichilito. A me sembra che sia andato un po' in confusione. Perché poi cosa posso fare? Devo fare anche quello che non avrei mai voluto fare, difendermi, perché quella è la situazione più di quanto ho fatto. Almeno non passo in svantaggio, almeno, e poi devo giocare lì davanti con due. Poi lo capisco che Valtemade e Colomani messi al centro, uno è alto, uno è veloce, uno ci prova, ma non è la tipologia che vorrei nella mia squadra dei sogni, onestamente. Se non gli passi neanche i palloni, se parti da metà campo, come nei campi di provincia, ti randellano e hai voglia di dire passa la prima, perché non hai quell'abitudine a passare il pallone, a creare la situazione di superiorità e quindi sei troppo lontano. Staticamente, ma batti poi male dei calci d'angolo, andiamo tutti avanti. E chi rimane dietro? Non è che alla fine quel povero Locatelli, eccoli che tornano su Locatelli, no, avresti perso lo stesso, sono d'accordo, però avremmo dato le colpe tutte a Locatelli. Il problema non è Locatelli, e questa è la sintesi della mia riflessione. È arrivato anche Manuel con la sua sentenza, voglio la busta numero uno, la risposta, la tua risposta della busta numero uno tra poco qui su Radio Bianconera, ma soprattutto con mister Attila Malfatti. Non le manderà a dire. Ma voi che partita avete visto? Intanto lo chiederemo a Manuel, lo chiediamo a voi, lo chiederemo al mister. A tra poco.
17: Cose di calcio.
18: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
17: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
18: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Radio Bianconera Time.
19: Radio Bianconera.
18: Sono le 14 e 7 minuti.
20: Buon pomeriggio dalla redazione. In apertura, gli esteri, preoccupa l'escalation della Russia vicino ai confini europei dopo l'attacco russo alla locomotiva del treno diretto da Kiev a Varsavia. Il raid di droni nell'ovest dell'Ucraina, a meno di 2 chilometri dal confine con la Polonia, ha colpito un convoglio su cui viaggiavano 206 passeggeri. Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, si è trattato di un attacco deliberato in cui i russi hanno incendiato la locomotiva e danneggiato una stazione di servizio. Sulla vicenda intervenuta intervenuto anche il ministro degli esteri Antonio Tajani parlando di provocazioni contro l'Occidente.
1: In Svezia si profila una vittoria per la coalizione di centro-sinistra, dove con lo spoglio che ha superato il 90% l'opposizione risulta in vantaggio di 3 seggi sul centro-destra. Secondo le proiezioni della TV pubblica SVT basate sui dati ufficiali, la formazione guidata dai socialdemocratici otterrebbe in Parlamento 176 seggi, mentre quella avversaria 173.
20: In Italia ora con la cronaca, no del Tribunale di Sorveglianza di Torino al differimento della pena per Mario Roggero. Il gioielliere cuneese di 72 anni è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021. La sua difesa aveva chiesto il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in merito alla domanda di grazia e in subordine la detenzione domiciliare. La richiesta però è stata respinta.
1: Sono scattate alle 9 di lunedì le 24 ore di sciopero di tutti i lavoratori dell'indotto ex Ilva di Taranto. L'iniziativa è stata annunciata dai sindacati FIM, FIOM, WILM e USB dopo l'assemblea davanti alla portineria Imprese. Gli operai, che incroceranno le braccia fino alle 7 di martedì, hanno anche occupato la strada provinciale per Statte. Secondo quanto appreso però, sarebbe stato anche annunciato un ulteriore blocco stradale di protesta sulla statale in direzione Bari.
20: Medici di medicina generale del sindacato Medici Italiani saranno invece in sciopero il 15 e 16 settembre contro l'accordo stralcio sulle case della comunità del 23 giugno. Come sottolinea in una nota la segreteria nazionale SMI, in questi 2 giorni sono previste manifestazioni e assemblee a Roma, Rieti, Milano, Palermo, Napoli, Pescara, promosse o con l'adesione del sindacato. Possibili disagi per i cittadini.
1: Lo sport e il tennis. Zverev batte Shelton, vince gli US Open e in classifica ATP si porta a 1810 punti di distanza da Sinner, che però si è iscritto al torneo ATP 500 di Vienna, in programma dal 24 ottobre al 1 novembre, e quindi può avanzare in classifica tenendo a distanza gli avversari. Sul fronte femminile il ranking WTA è stato aggiornato al termine del torneo americano e vede la bielorussa Sabalenka cedere lo scettro alla kazaka Rybakina, che diventa dunque la nuova numero uno del mondo. Risale al 20° posto l'azzurra Jasmine Paolini, che guadagna una posizione. Per il calcio oggi si chiude la quarta di Serie A, alle 18:30 in campo Torino-Roma e Como-Parma, alle 20:45 Inter-Udinese.
20: E per ora è tutto, a più tardi.
21: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
22: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Radio Bianconera,
23: l'unica che conta.
22: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Cose di calcio, cose di Juve, cose di casa nostra. Ben ritrovati, intanto ben ritrovato anche a Manuel in regia. Un ringraziamento, un saluto al nostro tecnico, l'imperatore Costantino di Roma, che ritroveremo domani. Che facciamo? No, adesso risentirete tutto, tranquilli, tranquilli, tranquilli. Anzi, Manuel, ti faccio subito lavorare, faticare. Mi leggi la risposta della busta A, il tuo giudizio sulla partita? Perché oggi il tema è: che partita ha visto, Manuel? Perché rispondi tu, se no...
24: Con parole mie, perché sennò ci chiudono.
0: No, no, no, con parole tue. Voglio... Quanto ci chiudono?
24: Io ho visto tanta confusione.
0: Sarà perché ti amo?
24: E non credo che il problema sia l'assenza di Locatelli.
0: Certo.
24: Ho visto errori da oratorio.
0: Certo.
24: Fatto sta che non...
0: E non era neanche colpa tutta di Locatelli, no. Se giriamo la frettata e la medaglia.
24: Ho visto una squadra che non riesce a costruire per andare in gol.
0: Che non costruisce.
24: Cioè, se li mangiano, perché ieri Colomoni poteva tirare tranquillamente in porta, invece gliela passa.
0: Lì è la sicurezza anche, la personalità, la sicurezza.
24: Ma tanta confusione.
0: Tanta confusione, sono d'accordo con te. Come si risolve la confusione? Mettendo ordine. E come fai a mettere ordine? È compito dell'allenatore. Mi fai ascoltare qualche vocalino mentre ti prepari col nostro ospite che è lì già pronto con le sue tabelle, le sue analisi e ha finito.
2: Di Bianconera, sono Walter Rimini e niente, noi siamo un gruppo di juventini che...
0: Dimmi,
2: ogni tanto andiamo a Torino, però ci vediamo in un bar e guardiamo la partita.
0: Invitaci.
2: Confrontano l'anno scorso, la squadra è identica, per cui fa ridere. E ieri sera alla fine siamo venuti a scappare via dal bar, cioè la partita non è neanche finita di vederla. Per fortuna che eravamo,
0: no, ti sei perso,
2: tra virgolette, a casa. Ma se uno che va a vedere la partita a Sassuolo e vede una roba del genere, che voglia ha di ritornare a vedere la Juve? Lo chiedo a voi, e per me Spalletti non è ideale per la Juve, mi dispiace. Sarà una brava persona quello che è, però a me Spalletti non piace, perché non ha gioco, non c'ha la garra, non è un uomo, è troppo lento.
0: L'ha persa.
2: Non è rock, è lento. Ciao a tutti, grazie.
0: Non ho capito, ha detto non è rock, è lento. Hai capito, l'ha subito paragonato al genere musicale. Sai cosa? Ti manca poi... quella grinta che dopo un po', dopo tanti anni, dopo magari neanche troppi aggiornamenti calcistici, ti porta ad essere passivo e non attivo nel gestire una partita. Comunque il tedesco non lo vedo bene, non so voi, lo abbiamo detto, un po' impacciato, un po' macchinoso, ecco, l'abbiamo definito in cronaca. E voi come l'avete visto? Colomani, perché non segniamo? Perché ha segnato anche... cioè, perché vanno via dalla Juventus? Ho sentito Camillo fare questa riflessione, no? Ed è solo una riflessione, è solo una domanda. Vanno da altre parti, segnano. Perché forse è l'ambiente, forse è la tipologia del gioco. Poi non è che adesso è diventato un campione, David, no? Però forse gli devi urlare nelle orecchie. Tollerare troppo, tollerare male, è... di facciata non aiuta la squadra a crescere. Poi l'individualità, io ritorno sulla mia domanda, cercavo di capire perché anch'io non so che pesci prendere, ma non sono un pescatore. Qual è il problema? Cambio l'allenatore e risolvo i problemi? No. In questo momento, con tutti gli infortuni, se cambio l'allenatore che arriva, non so se può far meglio, sicuramente può far peggio perché magari prova a metterci troppo del suo. O si comincia e si chiarisce, metto un allenatore giovane, metto uno che punti sui giovani. Spalletti non ci crede sui giovani, dai, lo abbiamo capito. Li mette, li butta nella mischia e spera che... Infatti Azic va via anche per questo motivo, no? Non per colpa di Spalletti. Dice, se devo salvare anche la mia pellaccia, punto su Celik, sull'esperienza, eh? Non sono dell'idea se metto Matic, se avessi comprato Matic avrebbe fatto meglio. Perché in quel contesto lì, se non c'è il gioco di squadra in mezzo al campo, non c'è Matic che tenga. Non c'è Matic che tenga. Se Colomani fosse Cristiano Ronaldo con tutte le giocate che non creiamo, segnerebbe molto meno di quando è arrivato in quella squadra. Mi danno l'ok per collegarci con la sala... tecnica del nostro mister Malfatti, l'allenatore delle trasferte, prima che ce lo rubino, perché quelli bravi vai al supermercato, dopo 5 minuti non li trovi più. È capace che mi ritorni in qualche bel campionato e se lo meriterebbe. Però intanto mister Malfatti, ciao Attila.
3: Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti.
0: Allora, di solito si dice ti vedo bello, fresco, pimpa, ti vedo preoccupato di questa Juve?
3: No, assolutamente
0: no. Allora vedi, ho una lettura sbagliata, anche i peggiori sbagliano.
3: No.
0: Dimmi, che partita, oggi ho fatto la domanda classica, ma che partita hai visto, Malfatti? Senza sapere quello che dirai, è un modo per dire.
3: Una partita dove secondo me è mancato prima di tutto equilibrio, questo sì. dove a mio avviso la Juventus ha lasciato troppi spazi, è stata poco compatta e comunque ha favorito il gioco del Sassuolo, che è una squadra che gioca molto bene, con dei giocatori forti, bravi tecnicamente, specialmente in mezzo al campo, direi Matic, partita fenomenale, Tosverd, giocatore molto forte, poi dopo anche l'ingresso di Bacolà è stato
4: decisivo. Tanta roba, tanta roba, mister.
3: Direi che la partita si è decisa lì in mezzo al campo.
4: Dove noi in mezzo al campo cosa abbiamo fatto o non abbiamo fatto o non riusciamo a fare o non abbiamo le competenze per fare quello che ci viene chiesto? Mi dici tu che centrocampo abbiamo, che centrocampo abbiamo ereditato e cosa può fare questo centrocampo o proprio non fare? E quindi vuol dire che va smontato il castello, il giocattolo in mezzo al campo.
3: No, in mezzo al campo si è visto chiaramente che la Juventus, giocando a due con Cobb Miners e Douglas Luiz, sicuramente in fase di possesso palla sono due giocatori bravi, però in fase di non possesso, che è una fase secondo me

0: per fuori posizione in fase di non possesso, e in questo calcio di oggi che è molto fisico, molto intenso, dove i ritmi sono alti, nessuna squadra se lo può permettere di regalare degli spazi così a metà campo. Anche perché anche in sede di presentazione l'avevamo detto che il Sassuolo è una squadra che comunque ha delle idee ben precise, un allenatore molto bravo, emergente, e soprattutto dei giocatori su tutti i matici che se hanno spazio, insomma, ti fanno girare.
1: Quando riesci a raddrizzarla, mi dici, perché poi non si vuole raccontare la favoletta, quello che non hai fatto, non sei riuscito a fare, è sempre la cosa giusta, ovvio, banale. Ma in quella situazione di difficoltà, in questa situazione di emergenza, una volta recuperato con Zegrova, sul quale non riponi la fiducia principale, no? Ma che ti può dare quello spunto in più, non dico occasionale, una doppietta non è mai occasionale, però lì. Magari agendo in quel modo abbiamo evidenziato anche i difetti difensivi del Sassuolo, no? Molto aperto, molto creativo. Cioè, mi ha colpito quando sui nostri calci d'angolo non rientravano tutti davanti all'area di rigore o dentro l'area di rigore, ma ne tenevano tre a metà campo, cioè preoccupavano di più la Juventus con tre giocatori che non si preoccupavano forse della modalità anche di battuta.
0: No, ma quella secondo me invece è proprio perché il Sassuolo l'ha preparata bene, nel senso che sapendo che la Juve ha degli ottimi saltatori, invece di portarsi la gente in area e quindi dare occasioni alla Juve e sapere che la Juve è pericolosa sulle palle inattive, perché fisicamente è una squadra molto strutturata, tenendo tre giocatori su, obbligavano la Juventus a tenere minimo 3-4 giocatori dietro, quindi l'area era più vuota e il Sassuolo poteva difendere meglio. Quindi questa è stata, secondo me, una scelta molto intelligente da parte di Aquilani.
1: Un'idea ragionata, ragionata. Se tu dovessi dire come ha giocato, no? Analizzando, non bene o male, la Juve come ha giocato il Sassuolo, la tipologia di gioco, l'idea preparata per questa partita, dove la Juve aveva tante assenze, ma non deve diventare, non è l'alibi, no? Ma lo vogliamo ricordare, perché avessi avuto altri giocatori, forse avresti preparato la partita anche in un altro modo. Quali sono
0: Secondo me,
1: le differenze tra Juve e Sassuolo di ieri?
0: ieri sera la differenza è che il Sassuolo ha giocato in maniera organizzata, compatta, ha giocato di squadra e la Juventus si è praticamente basata quasi esclusivamente sulle giocate dei singoli. Nel primo tempo con Cesao e Alibegovic e anche Nico
1: Nico.
0: Gonzalez e nel secondo tempo Zegrova. Quindi diciamo che i pericoli maggiori per il Sassuolo sono venuti dalle giocate individuali dei giocatori degli esterni offensivi della Juve, mentre il Sassuolo, a mio avviso, ha giocato in maniera più compatta, uscivano bene da dietro con la palla, Muric è un portiere che comunque fa uscire bene il gioco, cioè riuscivano attraverso i loro movimenti senza palla a trovare gli spazi, specialmente in mezzo al campo, e per poter poi mettere in difficoltà la Juve. Il Sassuolo, diciamo, nella prima fase muoveva bene la palla e riusciva sempre a trovare giocatori tra le linee. Quando te c'è giocatori come Berardi e Lorientè che riescono a ricevere palla negli spazi, dopo chiaramente va in difficoltà. Poi dopo con l'ingresso di Bacolà sicuramente queste difficoltà sono acuite, perché comunque loro riuscivano sempre a trovare spazi. Secondo me quello che è mancato alla Juve è stato il fatto di stare stretti, compatti in fase di non possesso e non concedere passaggi filtranti, che sono quelli che poi ti mettono in difficoltà e ti creano apprensione e danno agli avversari possibilità di creare occasioni. Mentre invece in queste situazioni, quando incontri, a mio avviso, quando incontri una squadra che tecnicamente è così forte, devi riuscire a stare compatto e eventualmente lasciare spazi sugli esterni in modo da poter girare.
1: No,
0: In modo
1: tutto
0: da
1: bene,
0: poter.
1: perdonami, no, parlavo col mio tecnico, scusami, sono.
0: Dicevo, in modo che così quando la palla va sugli esterni puoi girare, puoi lavorare di squadra e rimanere compatto e non subire e prendere palle alle spalle. I gol che ha subito la Juve sono emblematici di questo.
1: Ecco, mister Malfatti, ti chiedo, noi analizziamo il compito in classe già eseguito, no? non vogliamo insegnare.

0: dare nulla a nessuno, però il nostro compito, un bravo mister come Malfatti, un giornalista, analizza al di là del risultato. Tu hai avuto l'impressione che ci fosse la volontà preparata di vincerla questa partita? Preparata nel senso costruita mentalmente, ce la facciamo, o è stato un po' un arrembaggio? Primo, il compito in classe dice 3-2, scritto con il linguaggio di Aquilani, scritto con il linguaggio di Spalletti. Che cosa correggeresti? Tu non hai visto la partita, facciamo finta, so che l'avrai vista almeno 12 volte più di me. Cosa correggeresti di quella bozza, di questa tesina di Sassuolo Juventus? Che consiglio daresti a Coverciano, ai due allenatori, ai giocatori, ai tifosi, cioè per farcela leggere meglio la situazione? È grave, gravissima, sono state commesse delle ingenuità importanti, pesanti?
1: No, più che ingenuità direi che quello che secondo me è mancato è il fatto che la Juventus e a tratti alla fine anche il Sassuolo, perché alla fine è diventata una partita dove facevano un'azione per uno, quindi chi segnava vinceva, questo è il concetto,
0: come quando giochiamo io e te il giovedì sera, e di solito vinci tu
1: non proprio così, però diciamo che quando le squadre si allungano è chiaro che ci sono molte più possibilità di trovare spazi, specialmente quando hai giocatori che da tutte e due le parti sono bravi tecnicamente. Quindi la cosa che secondo me è stata emblematica, e la cosa che secondo me in tutte le partite di questo tipo bisogna evitare, è quella di essere troppo lunghi, per cui anche nel momento in cui si è in possesso di palla bisogna cercare di accorciare, di stare corti, di lavorare sulle marcature preventive in modo che quando si perde palla comunque siamo pronti subito a un'eventuale riaggressione, quindi a recuperare quanto prima il pallone, o quantomeno non concedere spazi agli avversari, perché comunque se dai spazio è normale che poi dopo gli avversari, se sono bravi tecnicamente, riescono ad esprimere meglio le proprie caratteristiche. Quindi direi che secondo me è mancata la fase di non possesso, ecco, è mancato equilibrio nel momento in cui si perdeva la palla, ma questo inizia già quando te hai la palla, perché nel momento che te hai la palla, se anche che è senza palla, accompagna l'azione, sta pronto a un ed è pronto a rimediare un eventuale errore, è chiaro che di occasioni agli avversari ne concedi di meno. Invece ieri alla fine, specialmente dall'80esimo in avanti, era una partita con due squadre molto lunghe, quindi quando le squadre sono molto lunghe è normale che coprire gli spazi è più difficile, e chi è in possesso palla ha più chance di arrivare alla conclusione e quindi di segnare.
0: I tifosi devono essere preoccupati? I tifosi juventini? Devono preoccuparsi?
1: No, i tifosi juventini secondo me non si devono preoccupare, devono magari capire anche la situazione. Come hai detto te, c'erano diverse assenze. Alcuni giocatori magari hanno dimostrato alcune difficoltà, abbiamo detto prima, secondo me in mezzo al campo. Colomani da centravanti ha fatto un po' fatica a far salire la squadra, non è stato tanto dentro il gioco, anche se ha chiuso l'1-2 per il 2-2 di Zegrova, però come ti ho detto prima la Juventus è stata pericolosa grazie alle iniziative dei singoli. Alibegovic e Concesao e un pochino Nico Gonzalez nel primo tempo e poi Zegrova nel secondo tempo. Diciamo che a livello di gioco si è sviluppata in questo modo. Il Sassuolo, che comunque mettendo in campo dei principi di gioco in base alle caratteristiche dei giocatori, un modo di giocare consolidato nel tempo, anche se l'allenatore si è cambiato, e la Juventus che nella partita di ieri si è affidata soprattutto alle iniziative dei singoli.
0: Ecco, parlando dei singoli, vorremmo parlare anche degli aspetti positivi, però è necessario farci spiegare da te. Io ho sempre riposto la giusta fiducia anche in Cobb Mainers. Adesso è arrivata il suo momento di poter fare qualcosa di più, di far capire se sono rimasto, se sono voluto rimanere, eccetera, eccetera, eccetera. Mi sembra che invece, più che un passo in avanti, ne siano stati fatti due indietro. Che cosa serve a un giocatore così, che ormai è arrivato alle sue ultime cartucce, presumo? Poi magari andrà da un'altra parte, segnerà anche lui da fuori area, vediamo quello che capita. Però ha troppi. Chi va via della Juventus in poco tempo un po' si ritrova. Il problema qui, sai che io non trovo più risposte e non le trovano neanche da casa?
1: Giocatore ha qualità perché l'ha dimostrato anche in passato quando è stata l'Atalanta con Gasperini. Nel caso specifico di ieri direi che nel mezzo al campo la Juve ha sofferto perché con Bainez e Douglas Luiz a giocare a due secondo me fanno fatica perché sono bravi con la palla ma poi dopo c'è da coprire campo anche quando la palla è gli avversari e in più la Juventus giocando 4-2-3-1 contro un 4-3-3 spesso in mezzo al campo si trovava in inferiorità numerica e quindi questo ha inciso molto perché comunque Matic ha avuto tantissima libertà e sappiamo tutti la qualità del giocatore che anche se un pochino avanti con l'età però calcisticamente cioè è di un'altra categoria, quindi quei giocatori lì bisogna andarli a prendere, vanno aggrediti, vanno pressati, bisogna montarli addosso. Stessa cosa vale per Tosved, che comunque è un giocatore di corsa, una mezzala di inserimento che fa bene tutte e due le fasi, e secondo me il mismatch è stato lì, perché in quei casi lì se giochi 4-2-3-1 vuol dire che il tuo trequartista, in questo caso Nico Gonzalez, in fase difensiva si deve sacrificare per pareggiare la parità numerica in mezzo al campo, perché altrimenti diventa dura, Antonio.
0: E invece è durato poco anche lì. Per rimediare a tutti questi difetti di fabbrica, ok? Colpa di tutti, colpa di nessuno. Cosa bisogna fare?
1: Allora, innanzitutto, più che difetti di fabbrica, nello specifico di ieri la Juve aveva diverse assenze. Adesso con l'assenza forzata di Locatelli, sicuramente con la partenza di Miretti ci sarà da individuare un giocatore che secondo me potrebbe essere McKennie o Thuram quando rientrerà da utilizzare diciamo come play davanti alla difesa soprattutto quando trovi squadre che a centrocampo giocano a tre quindi le cose sono due in mezzo al campo col calcio di oggi ti ripeto dove si basa molto tutto sul duello il ritmo l'intensità devi pareggiare numericamente perché se no, se sei in inferiorità numerica in mezzo al campo è dura. Quindi o giochi con tre mediani, tre centrocampisti, oppure se giochi con due mediani più un tre quarti, i tre quarti poi in fase di non possesso deve gioco forza fare il lavoro del centrocampista.
0: E non mi sembra la migliore caratteristica di Nico Gonzalez, o no? O la tendenza che ha mentalmente?
1: Sì, questo io non lo so perché... Per sfortuna, un grande giocatore, non ho mai avuto la fortuna di allenarlo, però sicuramente sono cose che si possono allenare.
0: Ah, sì, sì.
1: La fase di non possesso la può allenare.
0: Ecco, la domanda concreta però è questa. Mettiamo che non sia questa la soluzione migliore, quest'ultima che tu hai detto, no? Per come stai cercando anche di aiutare in attacco, perché in attacco rimaniamo tutti sul carro di Colomouani, sperando che le gomme siano meno gonfie, perché sennò fa il doppio della difficoltà. Arrivano pochi palloni anche là davanti. Un piccolo alibi, lo chiamo alibi per Colomouani. Ma è così difficile? Perché sembra quasi che se uno lo chiedesse a mister Spalletti, ad un allenatore, io non faccio l'allenatore. Ma è così difficile con quello che hai chiedere un sacrificio a un giovane della next gen? Se ce n'hai uno adatto da mettere, da aggiungere ai due che hai, diciamo che per la Coppa o per l'Atalanta McKennie e Cambiaso potrebbero essere impiegati lì, no? Cioè mi verrebbe da dire. Ma facciamo un passo indietro, non in avanti. Come avremmo potuto sopperire, prendendo spunto da quello che ci hai detto, per avere il terzo centrocampista? Ma centrocampista, metto Gatti a centrocampo? Metto Celic a centrocampo? Metto Paolino a centrocampo? Metto uno in protezione di due bravi ad impostare come quelli che abbiamo in teoria e metto un randellatore seriale in protezione come la potevi risolvere tatticamente e didatticamente volevo dire
1: Didatticamente dovevi utilizzare uno degli interpreti che avevi in campo come mezzala, e magari lo mettevi sulla terza mezzala del Sassuolo, arretravi un pochino il raggio d'azione. Poi quelle sono scelte che deve fare il mister, insomma.
0: Sicuro,
1: lui, certo. secondo me lui l'ha pensata con Nico Gonzalez, che poteva andare a, diciamo, oscurare e a infastidire Matic, ma non è riuscito, perché comunque alla fine, se il trequartista è un giocatore che ha caratteristiche da centrocampista, quel lavoro lì te lo fa bene. Se il trequartista è un giocatore che ha più caratteristiche da attaccante come Nico Gonzalez, chiedergli di seguire, il play avversario non è semplice, perché comunque devi coprire tanto campo, e chiaramente gli attaccanti non hanno quella caratteristica lì. Gli attaccanti sono bravi quando fanno la prima pressione, quando seguono i difensori, e quindi hanno un raggio di azione nel quale devono lavorare molto forte, con grande intensità e grande aggressività, ma un raggio di azione limitato. È chiaro che se Matic inizia ad andare in giro per il campo, per seguirlo non è semplice, anche perché è un giocatore che senza palla si sa muovere molto bene. Quindi la cosa da fare, se vedi che poteva essere, se te vedi che c'è un giocatore che comunque ti mette in difficoltà, arretrare il raggio d'azione del tre quarti, e farlo partire più in una posizione da mezzala. Quello era una cosa che si sarebbe potuta fare, però, come diciamo sempre, si parla sempre a posteriori, perché comunque la Juve ieri, secondo me, ha mostrato un pochino di difficoltà nella fase di non possesso, però in fase di possesso, cioè, la squadra crea, perché comunque Spalletti a insegnare a giocare a calcio è bravo, ecco. Però ti faccio un esempio,
0: sì.
1: Se te vai a vedere quello che dicevamo prima, vai a vedere come si era messo il Sassuolo, anche il Sassuolo si era messo 4-2-3-1 con Lipani e Matic davanti alla difesa, però il tre quarti lo faceva Tosved, che è un centrocampista. Quindi Tosved è un giocatore che te nella fase di non possesso lo vai ad acquistare, perché te la fa. Nico Gonzalez, per caratteristiche,
0: la fa
1: un pochino di meno. Quindi questo è anche un aspetto che a livello tattico ti può dare delle difficoltà. Avrebbe potuto giocare Sar, ad esempio. Ti mettevi a specchio, andavi uomo su uomo in mezzo al campo utilizzando Sar, però anche Sar è appena arrivato, e quindi giustamente il mister, che li vede tutti i giorni, avrà fatto le sue valutazioni.
0: Sì, non ne aveva ancora il serbatoio pieno. Senti, la Juve ha giocato col 4-2-3-1, visto che poi magari mi vanterò di questa risposta che mi darai, e ha variato in corsa, giocando poi da un certo punto in poi col 4-4-2? O i numeri?
1: Sì, cioè, no.
0: Non dicono nulla.
1: 4-2-3-1-4-4-2 non è che cambi tanto, perché comunque dipende come tieni le punte, perché se le punte giocano affilate, quindi una dietro l'altra, è come se fosse un 4-2-3-1. Se le punte si mettono sulla stessa linea, è un 4-4-2. Ma poi nella considerazione statica del modulo di gioco si può parlare di... Poi dopo, nello sviluppo dinamico del sistema di gioco, il 4-2-3-1 è praticamente un 4-4-2. Dipende come si muove il sottopunta. Poi dopo, quando è entrato Voltemade, è chiaro che la Juve ha giocato con le due punte, gli è diventato più un 4-4-2 con i due esterni larghi e due punte dentro. Dove era Colomboni, che veniva un pochino più fuori a giocare.
0: Quali sono le difficoltà in attacco? Mi hai dato l'assist per l'ultima domanda, mister. Sia che giochino insieme, in linea, uno alle spalle dell'altro, uno alto e uno veloce, devono cercare ancora di assemblarsi bene insieme, però magari tanti palloni non arrivano neanche, nello specifico Colomani all'inizio. Sono adatti al gioco? Sono già adatti a questo gioco? O ci siamo trovati con questi due attaccanti? Per tanti motivi.
1: Allora, premesso che non sono due frombolieri, perché queste sono statistiche, non sono due giocatori che ad oggi hanno segnato tanti gol nelle squadre dove hanno giocato, no? A parte alcune parentesi, non sono due giocatori che ti garantiscono al momento un grande numero di gol. C'è una cosa, sono sicuro che sicuramente con Spalletti possono migliorare tutti e due, perché Spalletti, specialmente nella fase offensiva, a insegnare a giocare a calcio penso che ce ne siano pochi come lui, quindi è un allenatore che sicuramente ti insegna come muoverti, come ricevere la palla, e soprattutto ha delle letture importanti a livello di tattica individuale e tattica collettiva in fase di possesso, perché l'ha dimostrato negli anni. È chiaro che questi due giocatori devono lavorare molto, e quello che dici te, che la squadra, diciamo, non ha fornito tanti palloni alle sue punte centrali, secondo me deriva dal fatto che se giochi su 80 metri è chiaro che arrivare a servire gli attaccanti diventa più difficile, no? Quindi se la squadra è più corta, è più compatta, copre meglio gli spazi, gioca in 15-20 metri, 25 al massimo, è chiaro che quando recuperi palla c'è subito lo scarico in avanti per cercare gli attaccanti. Se hai difficoltà perché magari in mezzo al campo concedi tanti spazi e sei sempre di rincorsa, quando recuperi palla le distanze sono lunghe e servire gli attaccanti chiaramente è più difficile.
0: Mister Malfatti, noi ci vantiamo di queste riflessioni fatte con te a freddo il giorno dopo, coincidono, le sovrapponiamo un po' anche alle nostre e capiamo che ci sono margini per migliorare, ci sono due chance davanti, campionato domenica contro l'Atalanta che arriva da una sconfitta, contro l'ex Sarri, l'ultimo dello scudetto, degli scudetti bianconeri, e soprattutto in Europa League, dove tutto quello che abbiamo detto cancelliamolo, dobbiamo fare risultato, perché partire male farebbe poi arrivare malissimo, a mio avviso, mentalmente, psicologicamente, alla partita successiva e alla pausa per la nazionale. Grazie perché sei e fai parte della nostra squadra. Gli allenatori in giro, le squadre in giro che cercano un bravo mister, ascoltatelo, se volete chiamateci, dite: ma chi è che ha parlato in quei termini con quella lucidità? È il vostro prossimo allenatore, lo dico chiaramente, e noi saremo, se ci autorizza, bravi a girarvi il suo numero di telefono. Grazie mister, perché ci spieghi semplicemente il calcio, che per noi giornalisti è una cosa difficile da comprendere, almeno per il sottoscritto.
1: No, te sei molto competente, lo sai, te lo dico sempre.
0: Ma perché io frequento quelli bravi come lei, come Montero, come Tacchinardi, sapesse le cose che mi ha raccontato di lei venerdì in un club, sapesse. Niente, che sei bravo, non ti illudere. Solo Conte ci può salvare, vedi? Poi gira e rigira. Io dico solo Malfatti ci può salvare, ma questa volta dopo la prossima trasferta, sperando che le acque siano un po' più tranquille. Grazie mister, un saluto in famiglia.
1: Forza. Grazie Antonio, anche a te.
0: L'attacco di Attila, il nostro vichingo. Ciao mister, dovevo parlare con lui, era da un po' che non lo sentivo. A tra poco, vocali, messaggi, siamo a 1000 oggi, 1000, e tutti non vi dico di uno che tenore, uno su 1000 ce la fa, e quello non sono io, e forse neanche tu Manuel, e forse neanche qualcun altro, ma non faccio né nomi né cognomi, non dico che lavoro fa, a tra pochissimo.
2: Cose di calcio.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La Juventus cade a Sassuolo nel posticipo domenicale della quarta giornata di Serie A in una partita decisa soltanto nei minuti finali. 3-2 risultato a favore dei neroverdi, che festeggiano grazie alla rete dell'ex bianconero Azic. Nonostante la sconfitta, però, il tecnico dei bianconeri, Luciano Spalletti, guarda il bicchiere mezzo pieno.
4: I due gol subiti sono venuti perché abbiamo perso un equilibrio, però c'è stata una voglia di andare a ribaltare questa partita che si era messa difficilissima, che secondo me aveva meritato la squadra, perché in quei due gol presi ci sono anche le situazioni che si sono create.
3: Nel tardo pomeriggio, vittoria del Napoli che al Maradona ha battuto 1-0 il Bologna. Oggi si chiude con Torino-Roma, Como-Parma, Inter-Udinese. In Formula 1, Kimi Antonelli ha conquistato la vittoria anche sul nuovo circuito del Madering, trionfando al Gran Premio di Spagna. Il bolognese della Mercedes ha preceduto Verstappen e Norris, allungando ulteriormente nel Mondiale. Quarto Leclerc davanti a Russell, ritiro dopo 7 giri per l'altra Ferrari di Hamilton a causa di un problema ai freni. In MotoGP a Misano vince Marc Marquez che fa bottino pieno nel weekend e aggancia Martin in testa alla classifica. Sul podio anche suo fratello Alex Acosta, fuori Bezzecchi caduto al primo giro mentre era al comando dopo essere scattato dalla pole position. Il tennis, dopo Parigi, Sascha Zverev trionfa anche a New York vincendo lo US Open. Il tedesco è nuovo campione del major statunitense grazie alla vittoria in finale su Ben Shelton col punteggio di 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 in 3 ore e 33 minuti di gioco. Zverev succede nell'Albo d'Oro ad Alcaraz e diventa il secondo campione tedesco a New York 37 anni dopo Boris Becker. Ora nella classifica generale si riduce lo svantaggio su Jannik Sinner. Il tedesco è lontano 1810 punti dall'azzurro, certo di restare in vetta almeno fino al termine del Masters 1000 di Shanghai. L'Italia del volley centra la terza vittoria consecutiva agli europei battendo 3-1 la Slovacchia al Pallapanini di Modena e conquistando la qualificazione agli ottavi. Gli azzurri partono bene, vincono 25-17 il primo set, poi si inceppano nel secondo, perso 27-25. Ma la reazione è netta e si certifica nel dominio del terzo e quarto parziale, chiuso 25-19. Domani la sfida alla Cechia. Gianmarco Tamberi ha vinto con la sensazionale misura di 2,37 il salto in alto maschile degli Ultimate Championship, la prima edizione del nuovo grande evento mondiale ideato dal World Athletics. Tamberi ha superato senza errori le misure iniziali di 2,22, 2,26, 2,30 al secondo tentativo, 2,33, 2,35 al primo, 2,37 al secondo per poi tentare il 2,41, falliti però tre volte. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
2: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
5: Sei stato abituato al meglio.
6: Ad essere un vincente.
5: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
6: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo locali addensamenti sul nord-est ma con scarsi fenomeni associati. Temperature in lieve aumento, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche innocuo annuvolamento nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica. Temperature in lieve rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e Sardegna, maggiore variabilità in Sicilia con locali rovesci. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
2: che segue la tua squadra.
8: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Cose di calcio.

0: Scusa, eravamo nei minuti di recupero, è arrivato Luigi Schifo che voleva offrirmi il caffè.
1: Non perdere le chiacchiere.
0: Poi arriva Chiara Leati, mi fa tutta la disanima, quelle situazioni. Chiara, che partita hai visto?
2: No, io volevo chiedere scusa, visto che me lo
0: no,
2: che mi dai la parola. Volevo chiedere scusa perché ieri ho lasciato i nostri amici, i nostri amici di Radio Bianconera. Sì. Li ho lasciati con la provocazione ad Ale Santarelli dicendogli: ti ricordi un anno fa esatto cosa successe? Il gol di Azic che decide Inter, Juve-Inter. E gli ho detto: non è che anche stasera ci
0: E lui cosa ha detto? No, figura.
2: E lui si è messo a ridere e ha detto: ma no, ma dai, speriamo di no. Bene, quindi chiedo scusa. Chiedo scusa umilmente. Però posso dire una roba e poi ti lascio?
0: No,
2: Mi sono vergognata io e spero veramente che si siano vergognati anche loro di aver messo in scena uno spettacolo così imbarazzante.
0: Ragazzi, questa è la voce della verità, la busta numero due dopo quella ovvia, banale, semplice del nostro Manuel Moroni in regia, anche di Chiara Leale. No, nel senso serio.
3: Vergogna.
0: Vergognati per questo commento rivolto a me. Se passasse anche il prof, che è già arrivato, voglio sentire... Che cosa ha da dire su Azic? Introduciamo qualche tema. Buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Primo giorno di scuola anche per il nostro prof. Sì. Ha sentito? No, perché eravate alla macchietta del caffè, sì. Mi avete fatto arrivare in ritardo voi due. Voi due, vi conosco. Esatto. Si parlava di Azic, chiedeva scusa per l'atteggiamento della Juventus, Chiara, eccetera.
4: Io ho avuto la sensazione che lui abbia aspettato che qualcuno gli passasse davanti per colpirlo, ma...
0: Non si è presentato nessuno all'appello.
4: Allora segno, va bene.
0: Ecco.
4: Fosse stato con Seisau, prendeva il palo, lo sai, vero? Questo sì.
0: No, anche questo mi dico. No, l'avrebbe segnata quella, segnato. Anche lui. Questi sono degli spunti del nostro Luigi Schifo. Queste sono risposte di rabbia, un po' tutte le nostre, tutta la puntata. Grazie perché ci state seguendo. Solo Conte ci può salvare. Ti lascio con l'affermazione dell'amico: solo Conte può salvarci. Ha messo il nome anche del suo nick in questo modo. Gonde out, risponde subito qualcuno dalla chat. Andiamo a sentire qualche vocale, caro Manuel. Io riapro la messaggistica del 340-5425-324.
5: Buonasera a tutti, Ale da Civita Vecchia. Allora,
0: Civita Vecchia.
5: Facevo una riflessione, no?
0: Vai.
5: Ma se per qualsiasi motivo qualcuno deve scendere a fare uno sciampetto all'allenatore, facciamo un esempio, Carnevali scende e deve fare uno stampo a Spalletti.
0: Perché?
5: Spalletti giustamente dice: se stai qui anche per merito mio, il mercato hai fatto come volevi tu. In poche parole, su queste due, tre, quattro figure aziendali, chi vigila? Ferrero? Allora, signori, è bene che Ferrero venga fatto amministratore delegato, responsabile degli affari legali e del personale, non lo so, e continui a fare i conti, e se metta un presidente, signori, un presidente, perché è quello che fa la differenza. Un presidente che riesce ad armonizzare i compiti, a dettare la linea e soprattutto a stoppare eventuali errori. E pertanto volevo farvi riflettere su questa cosa. Può essere anche questa cosa che aggrava tutte le situazioni, perché a me mi sembrano che tutti quanti fanno un po' quello che vogliono, perché tanto nessuno li controlla. Fatemi sapere cosa ne pensate.
0: Allora, inizierei anch'io con una provocazione. Secondo te ieri avremmo vinto con il presidente seduto in tribuna, omaggiato dal pubblico che non era così neanche caldo, giornata particolare, tornavamo dalle vacanze, dalla Riviera Romagnola, Sassuolo, Juventus, con meno entusiasmo, cioè non ci siamo divertiti neanche in tribuna, nonostante svarioni da una parte e dall'altra per certi versi. Ma avremmo vinto con Del Piero presidente, Platini presidente in tribuna? Cioè, che linea diversa avrebbe potuto dare? In una situazione di ricostruzione, per me può bastare un mercato di questo tipo? Poteva bastare la Juve dell'anno scorso per andare in Champions ed essere in questa situazione comunque, se cambi così tanto? Io ve l'ho detto che la mia perplessità è cambiare tanto per non cambiare nulla, Perché quando cambi tanto, quando cambi casa, cambi moglie, cambi quartiere, cambi... era più bello prima perché avevamo il supermercato a due passi. Qui dobbiamo prendere la macchina. Cioè, faccio esempi sciocchi, ma per farvi capire concretamente, con la voce del popolo, quello che capita. Società forte, squadra forte. Società matura, squadra più matura. Però nei momenti di emergenza, non per gli infortuni. Perché stai cambiando tanto, la fiducia la devi avere, ma queste partite non le devi perdere. Cioè, noi rischiamo di essere a meno 5 dopo 4 giornate e che riprenderemo questi punti, ma potremo anche peggiorarli. Per me la situazione è quasi identica, se non peggiore, all'anno scorso. Eppure potrebbe sembrare che la squadra sia anche più forte, diversa, con altre caratteristiche. Però se non rendi, e qui c'è anche la mano un po' dell'allenatore, forse troppo ingessato, imballato, che spera nelle individualità. Cioè, l'allenatore doveva gridare ieri di non andare in 35 là davanti. Io non l'ho visto gridare di andare in 35 davanti, ma ci sono andati. Allora devi gridare a qualcuno di rimanere o di marcare meglio. Cioè, vogliamo salvare il salvabile. Dobbiamo essere fiduciosi, ottimisti, però mi sembra un atteggiamento un po' dismesso anche quello da parte dell'allenatore, in linea con quello che calca la squadra. Cosa voglio dire? Annata molto difficile. Andiamo a ascoltare un altro vocale.
1: Poi io vorrei capire una cosa. Allora, abbiamo gli esterni a piede invertito, che tanto gol non lo fanno nemmeno con le mani. Che c'hai delle esterne che rientrano, tirano e fanno gol tutte le domeniche, o comunque ti fanno 10. Allora, ma cosa c'è a fare a piede invertito? Non fanno gol nemmeno con le mani e non tirano nemmeno un gol. Ma allora mettessero forse a sinistra, che così crossa nel mezzo, alla Begovic di là, invece giù a piede, ai giocatori a piede invertito ce le può mettere se sono esterne che fanno gol, ma se no a cosa servono? A perdere un tempo di gioco tutte le volte che arrivano lì vicino all'area. Cioè, io veramente, anche vero, poi giocare col trequartista per forza quando non è trequartista, ma per quale motivo? Io rimango della mia idea, 3-4-3, 3-4-2-1, Alabegovic e Concesao, e poi 3-3 dietro ce l'hai.
0: Giocando così anche con qualcuno più vicino all'area di rigore, aggiungendo un tassello là in mezzo. Tanto costruire benissimo non riusciamo, quindi un Cambiaso in mezzo al campo, quindi un McKenna in mezzo al campo, in più e più vicini all'area di rigore. E ognuno deve scalare almeno di un reparto, perfettamente d'accordo. Nella tua onestà e nel tuo riassunto. Juventus, abbiamo l'Europa League il 17 settembre, 3 giorni dopo, riposando anche poco, la riflessione su chi riposa più e meno la conosciamo bene e mi trova d'accordo, chi è che fa questo calendario, la Juve si sarà lamentata? Sì o no? Poi pause tra le nazionali, ma rimanendo in pochi, a quel punto lì, su cosa lavoriamo, con chi lavoriamo? Speriamo, di tenere lontano, non dico nascosto, il problema. Però bisogna costruire, inventare qualcosa di diverso. Vocale.
3: Direttore, ciao, sempre a te da Grosseto. Facciamo a capirsi. Ci vuole nerbo. Cioè ci vuole una persona che abbia carisma, che sia determinata, che abbia fame di vincere e che faccia emergere la fame di vincere a chi non ce l'ha.
0: Devono gridarlo anche dalla società, a bordo campo.
3: Mi dispiace, non aggiungo altro, ma penso di essere stato abbastanza esplicativo, perché alla fine come si gira si frigge, nome e cognome è uno solo. Lo so tutto quello che si vuole, lo so tutto quello che vogliamo, però diciamo alla fine il fine giustifica i mezzi. Però ti posso dire la mia,
0: certo.
3: Secondo me, opportunamente contattato, risponde: arrangiatevi, ma non perché, ma perché logicamente se non venivi con una squadra da 10 euro, figurati se veni con una squadra da 1 euro, perché questa è una squadra da 1 euro, e quindi a meno che non sia un pazzo scatenato e abbia una voglia di rivalsa infinita, ma non credo chi glielo fa fare, io al posto suo direi non se ne parla nemmeno. Vedremo.
0: Chiaro, chiarissimo, un euro hai dimenticato di dire anche in contanti, perché qui se no in 3-4 rate diventa un po' complicato, me lo ricorda anche Manuel.
6: Nervo giocava nel Bologna.
0: Ah, guarda, guarda come sei attento. E me ne fai ascoltare l'ultimo, la sentenza è di... e le prossime con Luigi Schiffo.
7: Salve Radio Bianconera, buongiorno direttore, chiedevo una cosa, vi ho abbandonato una mezz'oretta, sono passato su un'altra radio nazionale con il numero 2-4, allora parlavano di sport, di calcio, di San Siro, c'era un signore che ha fatto un libro per raccontare la storia di San Siro perché stanno corrono i 100 anni,
0: sì.
7: E quindi questo giornalista, scrittore, non so chi fosse, con lui
0: pittore,
7: i conduttori di questa trasmissione hanno elogiato, ricordato, incremato, incensato San Siro, non facendo neanche una parola, non dicendo neanche una parola sul fatto che ci sarebbe un'inchiesta. Scusi direttore, esco un po' diciamo dal tema,
0: no,
7: di giornata, ma
0: ti ascolto.
7: Tant'è.
0: Ma... come mai si sono dimenticati? Chiama in quella radio che io non seguo, però... Vedi, la colpa non è di loro che parlano in quei termini. Perché tu sei andato ad ascoltare un'altra radio e ti sei perso mezz'ora, la più interessante, su Radio Bianconera? Almeno non perderti le prossime 2 ore con la Juve del lunedì. Luigi Schiffo in presenza qui in studio e ripartiamo domani. Domani Antonio Paolino, Paolo Rossi, Cose di Calcio XL. Vi annuncio già un grande ex che ci saprà dire qual è la mentalità che manca a questa Juve, perché lui ha vinto anche la Champions. Lui ci potrà dire tante cose, un amico del sottoscritto, e da domani anche vostro. Tra poco arriva Luigi Schiffo. A domani con Cose di Calcio XL, Antonio Paolino, Paolo Rossi. Ciao!
8: Cose di Calcio.
9: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
8: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
9: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo 2 colori. Il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com.
8: Radio Bianconera, nati per vincere.
9: Radio Bianconera Time.
10: Radio Bianconera.
11: Sono le 15 e 3 minuti.
12: Buon pomeriggio dalla redazione.
13: Apriamo con gli esteri. I barbari russi sono già alle vostre porte. Questo l'allarme lanciato ieri ai paesi dell'Unione Europea e della NATO dal ministro degli esteri ucraino Andrii Sybiha, mentre le autorità di Kiev hanno denunciato un attacco di droni alle forze di Mosca su una stazione di servizio e su un treno nell'ovest dell'Ucraina, a meno di 2 chilometri dal confine con la Polonia. La compagnia ferroviaria polacca ha affermato che il convoglio, con 206 passeggeri a bordo, era in servizio servizio sulla tratta Kiev-Varsavia. Nessuno risulta ferito. Il Ministero della Difesa di Mosca invece afferma che sono state colpite infrastrutture ferroviarie che assicurano il trasporto di materiali militari provenienti dai paesi europei.
14: In Italia, con la cronaca, un 48enne morto nella notte appena trascorsa a causa di un incidente avvenuto lungo l'autostrada A21 Torino-Piacenza. Stando a quanto ricostruito finora, l'uomo era rimasto coinvolto in un tamponamento con altre due auto. Aveva chiamato i soccorsi e insieme agli altri conducenti era sceso dalla vettura lungo la seconda corsia tra i caselli di Stradella e Castel San Giovanni. Improvvisamente però un mezzo pesante ha travolto le tre auto. Il 48enne è morto sul colpo. Una 61enne è stata trasportata in condizioni gravissime al Policlinico San Matteo di Pavia e un 30enne ha riportato ferite più lievi.
13: A Castellammare di Stabia, a Napoli, una ragazza è stata sequestrata per ore in una cantina e costretta a subire violenze fisiche e sessuali. Arrestato un 26enne, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP su richiesta dei PM della Procura. Secondo l'accusa, il 26enne avrebbe conosciuto la ragazza, poco più che maggiorenne, su un social network per poi attirarla con l'inganno in cantina. I fatti risalgono ad agosto.
14: No del Tribunale di Sorveglianza di Torino al differimento della pena per Mario Roggero. Il gioielliere cuneese di 72 anni è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021. La sua difesa aveva chiesto il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in merito alla domanda di grazia e in subordine la detenzione domiciliare. La richiesta però è stata respinta.
13: Con una lettera apostolica in forma di motu proprio, Papa Leone XIV ha deciso di abrogare la disposizione di Papa Francesco del marzo 2021 che prevedeva il contenimento della spesa tramite limitazioni e riduzioni di retribuzioni e scatti di anzianità per il personale del Vaticano, del governatorato dello Stato della Città del Vaticano e di altri enti collegati. Misure, scrive Leone, che furono necessarie anche per far fronte all'eccezionale sfida della pandemia.
14: Daniel Maldini, coinvolto ieri all'alba a Milano in un incidente stradale, è risultato negativo ai test tossicologici e oggi tornerà ad allenarsi con la sua squadra, il Cagliari. Ne ha dato notizia in un comunicato il club sardo, che potrebbe comunque prendere provvedimenti e sanzionarlo con una multa. Tutto in sospeso invece per quanto riguarda la nazionale. Nelle convocazioni di venerdì la risposta. Intanto per il calcio giocato, oggi si chiude la quarta di Serie A alle 18:30 in campo Torino-Roma e Como-Parma, alle 20:45 Inter-Udinese.
13: E con questo è tutto, a più tardi.
8: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
15: Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.
4: Eccoci qua, pronti a partire con la Juve del lunedì, il 14 settembre alle 15:08. Luigi Schifo per servirvi, Manuel in regia, vi vedo belli carichi. Potrei raccontarvi che la Juve ha fatto più tiri in porta del Sassuolo, più calci d'angolo, più possesso palla, ma tutto sommato che ce ne facciamo di tutto ciò se poi vediamo quello a cui abbiamo assistito ieri sera in maniera tragicomica, perché onestamente era scapoli ammogliati alla fine, tutti di qua, tutti di là. Leggevo prima un messaggio di Ecco, per esempio, il nostro Andrea che diceva: ci sarebbero tante cose di cui parlare, ma chiedo una cosa. Come ha marcato Douglas Lewis sul tiro di Azzi? Ci si è messo laterale senza mai andare a togliere lo spazio del tiro, ne vogliamo parlare? Poi Colomani, Coppa e Douglas Lewis sono tre inutili, il loro autobus partirà, eccetera, eccetera. Allora, il problema è un po' quello, nel senso, come dicevo prima, scherzando, ma non troppo, la sensazione è che Azzi ci abbia avuto un attimo di esitazione, quasi sperando che qualcuno gli passasse davanti in modo da colpirlo col tiro, però nessuno gli è andato davanti, giustamente ha segnato. Ma che cosa ci faceva lì Douglas Lewis? Cioè, perché era Douglas Lewis quello lì? Dove erano tutti i difensori al minuto 94 di una partita riacciuffata al minuto 91? E questa è un po' anche una risposta, secondo me, voglio essere un po' polemico nei confronti anche di chi ci ha scritto in settimana, di quelli che dicevano: ma Gatti ha fatto gol, è esultato troppo, dovevano prendere la palla e andare a vincere la partita. E poi succedono queste robe qua, nel senso che finisce che tu non hai criterio e così. Ora, nessuno di noi credo che abbia aspettative particolari sugli obiettivi di questa squadra in questa stagione, se non la famosa lotta per il quarto posto, andare più avanti possibile in Europa League, bla bla bla, cose che diciamo sempre. Però buttare via i punti così, no, quello è un punto fatto, portala a casa, poi se per carità l'ultimo minuto, l'ultimo secondo ti capita una punizione, un calcio d'angolo, riesci a vincerla, va bene, ma cercarsi guai così, no. E onestamente mi ha lasciato un po' sorpreso, attonito quasi, il fatto che Spalletti abbia detto che lui è contento del secondo tempo della squadra. Ora, va bene tutto, però credo che voglia dire che è lui tutto sommato che spinge la squadra anche a giocare in questo modo, a tratti scriteriato lo definirei, perché alla fine sai che ti manca Locatelli, che è il grande equilibratore della squadra, per quanto possa piacere o non piacere ai tifosi, ci siamo, però è l'uomo dell'equilibrio, ti manca e cosa fai? Non fai niente. Io ricordo che venerdì da questi microfoni mister Attila Malfatti disse: la coppia Cobb Mainers e Douglas Lewis sicuramente non garantirà l'equilibrio di quella Locatelli Douglas Lewis. Ora è una cosa talmente risaputa che uno si aspetta che l'allenatore si inventi qualcosa per moderare un po' questo problema, invece mi pare che si vada sempre sulla stessa lunghezza d'onda. Abbiamo già l'ospite? Bene, Vincenzo Greco. Ciao Vincenzo.
16: Ciao Luigi. Io non ti vedo, ma l'importante è che tu veda me.
4: Sì, io vedo te e vedo anche che siamo tutti e due nello schermo, quindi andiamo bene, insomma. Caro Vincenzo, partiamo pure dalla partita, perché dicevo prima, credo che né io né te, nello specifico, ma molti dei nostri ascoltatori abbiano chissà quali aspettative su questa stagione. Però poi quando pensi che l'anno scorso in Champions non ci sei andato per 2-3 punti e un punto lo butti via così alla cavolo di cane, mi verrebbe da dire, o ad minchiam, come disse il grande professor Scoglio, un po' ti cadono le braccia, diciamo, perché comunque questa tendenza al suicidio, cambiano gli uomini, ma alla fine questa squadra continua a averla nel proprio DNA. E sembra che l'allenatore non ne venga a capo, non solo, ma quando lui mi dice sono contento del secondo tempo più che del primo, un pochino mi preoccupo onestamente, ecco.
16: E mi preoccupo anche io, pur non avendo aspettative, anzi quest'anno meno degli scorsi anni, un po' per una mia indole personale, perché dopo che mi illudo un po' di volte poi non mi illudo più e il tempo delle illusioni mi pare, almeno per me, è finito, ma non credo solo per me. Io, se ti ricordi, l'avevo scritto e l'avevo detto a te qui in radio come sarebbe andata a finire. Mi sembra che le cose si stiano mettendo in quel
4: galoppano in quella direzione, galoppano.
16: Sì, la squadra di valore va dal quinto all'ottavo posto. Se c'è un over performance possiamo parlare di quinto, addirittura di quarto se qualcuno crolla davanti, ma possiamo anche pensare che possa arrivare settima, ottava. E secondo me tra dicembre e febbraio, se le cose continuano così e se Spalletti dimostra di non essere così lucido, ci sarà l'ennesimo esonero che non risolve. Io sarei pure favorevole al solito esonero e magari il ritorno di Conte, perché poi ti devi affidare a uno
4: che conosce l'ambiente,
16: uno serio di esperienza, certo. Però non risolve, perché abbiamo visto, no? Con tanti allenatori, possibile che siano tutti sbagliati questi allenatori? Ultimo Allegri, poi Thiago Motta, poi Tudor e ora Spalletti. È evidente che la grande malattia sta altrove e sta, come sempre, in testa, dalla testa.
4: Nel manico, diciamo così, come si dice normalmente. E questo è un problema, però, che ci portiamo dietro, è d'accordo, e non è una cosa che si risolve
17: in poco tempo, però in poco tempo si dovrebbe poter risolvere il problema di una squadra che si butta via in maniera incomprensibile, adesso nei minuti finali, altre volte l'anno scorso nei minuti iniziali, penso all'inizio disastroso con la Fiorentina o altre partite del genere, e un allenatore che sembra non avere una soluzione per questo, anche dal punto di vista tattico, nel senso che tu sai che ti manca Locatelli, dicevamo prima, l'hai raddrizzata in qualche modo sull'1, io parlo ancora dell'1-1, perché poi il 2-2, poi lì è successa la follia generale. Fai qualcosa, cioè cambia modulo, metti un centrocampista in più, dai un segnale alla squadra che ci vuole un pochino più di equilibrio, perché se tu dici a una squadra fatta di quasi soli attaccanti, adesso andiamo a vincerla tutti avanti, quelli vanno tutti avanti e ti lasciano Douglas Lewis uno contro uno, che non c'entra niente, perché poverino, poi gli puoi andare alla croce, ma non è il suo mestiere quello di contrastare nell'uno contro uno in difesa, insomma. Quindi mi pare che anche da questo punto di vista ci sia un po' poca elasticità da parte del mister. Ecco, alcune volte si può cambiare modulo, si può inserire, perché ha messo un ragazzino dopo sull'1-1 quando si è fatto male all'Ibegovic. Ne hai di altri in panchina, cambi modulo, ci metti Gatti, ci metti uno che sai che in quelle situazioni lì di lotta può fare qualcosa, così ti sei consegnato in 10 praticamente senza voler dare la croce ovviamente al ragazzino. Ecco, sono scelte che onestamente io capisco poco, non so se tu capisci di più.
16: No vabbè, ma è evidente che non è in una fase di lucidità Spalletti, e poi soffre il fatto che si fissa su delle cose. Cose da fare o cosa da non fare. Ora, la cosa da fare è confermare sempre Colomoni. Quindi, perché lui ha detto che sta sul carro di Colomoni, questo mi sembra un carro che ci porta, che andrà a cadere da qualche parte, e cadrà lui e tutti noi. E poi le cose da non fare. Hai nominato Gatti, ecco, per esempio Gatti era partito da Gatti ieri, addirittura titolare, però non titolare, ma gli ultimi...
17: Ma io dico, quando esce Alaibegovic quel cambio lì, ma perché sì, devi mettere il ragazzino? Cioè, questo che non ho capito, forse perché è simile di ruolo, d'accordo, ma puoi cambiarlo il modulo, non è che l'ha detto il dottore.
16: Ma certo, devi giocare, ma per forza così. C'era un buco a centrocampo evidente, ma sin dall'inizio, dopo i primi 10 minuti che sono stati buoni, c'era un buco evidente che ha costretto la difesa ad andare più avanti, e però poi avere delle imbucate. E lasciava anche solo l'attacco, se vai a vedere, e su quello c'era da porre subito, ma c'era da pensarlo prima. Cioè, il centrocampo a due è una cosa particolare e delicata. Già con Locatelli si va e non si va, nel senso che lui sarebbe adatto, Luiz no, e quindi Locatelli fa un po' il lavoro pure per Luiz, ma in assenza di Locatelli, Luiz e Kop Meiners non sono proprio da centrocampo a due, quindi lì ci voleva, dici, non ce li hai, no, però forse
17: ne metti uno in più,
16: inventare Selic mezzala,
17: sì, o Kalulu, o chi ti pare, Kalulu, cioè mettine uno
16: Cambiaso, però cambiare Cambiaso, qualcosa vabbè, rinforzare di più questo centrocampo, oppure Sarri sin dall'inizio. Insomma, quando io ho letto la formazione, cioè, ho cominciato a vedere male. Poi la partita la prendi, ecco, l'estrema mancanza di lucidità, dire no, andiamo all'attacco, ma cose da bambini, queste cose qua le fanno i bambini. E poi dice, mi hanno presa la lettera, ma se tu dai istruzioni, un professionista ti prende la lettera. E certo, poi in quel caso c'era da non prenderlo proprio la lettera. E poi chi rimane dietro? Luiz, che è quello meno indicato, dai. Sì, cose da seconda categoria.
17: No, io se avessi fatto una roba così in seconda categoria mi appendeva all'allenatore sicuramente, perché a parte che non mi veniva in mente neanche di prendere e andare così, ribadisco anche a quelli che dicevano Gatti ha perso tempo nell'esultanza, doveva prendere il pallone, la Juve, le partite ed è sempre vincere, che poi quando sei in campo devi avere la sensazione del pericolo, e questo è un altro tema che viene dall'anno scorso, cioè questa squadra non ha la sensazione di quello che è quello che succede in campo. Tu hai avuto una partita in cui hai fatto errori in tutti i settori, attacco, difesa, centrocampo, hai sbagliato dappertutto, l'hai raddrizzata al 91esimo grazie a un allineamento di pianeti per cui Zegrova ti ha fatto la doppietta, basta. Cioè, come dice, quando sento dire Spalletti, ma sarebbe stato molto più facile dire a tutti mettetevi dietro la linea della palla, ecco, fallo, certo. Fallo, cioè, mettiti dietro, poi magari vinci tu in contropiede con tutti i contropiedisti che hai, non è vietato. Però ecco, sono queste cose che mi lasciano basito, ecco.
16: Sì, e quindi vieni con me a concludere che è poco lucido. E poco Spalletti lucido. È il tipo che finché le cose vanno bene te le fa andare ancora meglio, perché comunque un buon allenatore ci mancherebbe, ha le sue qualità, ha il suo curriculum, ma quando cominciano ad andare male lui si incarta e le cose vanno ancora peggio e lui te le peggiora. Ecco perché io dico ci sarà questo esonero, perché le cose andranno peggio. A questo punto una dirigenza forte che voglia provare a salvare qualcosa lo dovrebbe fare subito, perché tanto è un film già visto, e se lo vediamo noi immaginiamo, penso, come possa vederlo un dirigente. La situazione non la raddrizzi, non la raddrizzerà Spalletti e forse non la raddrizzerà nessuno. Però, io andrei a parlare con Conte
17: E vedere un po' cosa dice, poi ti metti d'accordo sulla buona uscita di Spalletti e tanti saluti, un altro allenatore bruciato eccetera eccetera, per i discorsi che facevamo prima. Però quando tu senti le stesse disamine per mesi, mesi e mesi e non cambiano mai a prescindere dai giocatori, vuol dire che il problema sta anche nel sistema di gioco. È inutile star lì, perché io ribadisco, se tu non hai centravanti e non ce l'hai perché non ce l'hai in organico, devi fartene la ragione, gioca in un modulo che non preveda il centravanti fisso. Ci sono i moduli che finiscono per 2 3 5 2 4 4 2 4

0: sfrutti al massimo le caratteristiche positive e quando individui anche gli aspetti negativi, cerchi di limitare quelle le negative, ma questo in ogni organizzazione è così. Sotto questo punto di vista Spalletti è un pessimo organizzatore, si sta dimostrando un pessimo organizzatore proprio di gestione di risorse umane. Del resto la Juve in questo momento non è né carne né pesce, perché una squadra si può basare sull'organizzazione di gioco. Spesso ciò capita quando non hai dei grandi campioni, in qualche modo ti arrangi. Poi se c'hai pure i grandi campioni e li fai giocare in un certo modo, ecco che esce fuori, non so, il Milan di Sacchi, la Juve di Lippi, per fare due esempi. La Juve non ha un'organizzazione di gioco, ma non ha manco un grande campione. Non ce ne ha proprio le individualità. Ecco, ieri abbiamo visto Zegrova, ma in altre partite Zegrova non l'abbiamo visto così, anche se forse nella lista UEFA era da mettere. Questo non essere né carne né pesce, dà un anonimato, una tale mancanza di carattere, di individualità, che io proprio non riconosco nella Juventus, perché la Juventus tradizionalmente ha avuto campioni e quindi per giocatori che risolvevano la partita. Qua, ora che non li può avere per motivi che sappiamo, finanziari, in qualche modo anche politici, beh, si punti su un'organizzazione di gioco, ma mi sembra che non c'è manco quella.
1: Sì, e tra l'altro è il motivo per cui che rispondo un po' a tutti quelli che dicono: hai mai visto David, hai mai visto Vlahovic, hai mai visto Openda, hai mai visto Dazic, eccetera, eccetera. Che quando tu inserisci un giocatore in un collettivo che ha un'identità, che ha dei campioni, che ha una società forte, quello lì rende in un certo modo, magari se tatticamente gioca anche un po' più secondo le tue caratteristiche, meglio, tipo Atletico Madrid. Gioca molto anche in contropiede, David mi sembra quel tipo di giocatore lì. Lo stesso vale per Openda. Vlahovic lo conosciamo, magari adesso è il periodo che fai gol, poi si addormenterà, poi tornerà a fare gol, lo sappiamo come funziona Vlahovic, insomma, quindi quello è. Se invece tu metti, tra l'altro, 9-10 giocatori nuovi in un contesto complicato, con un'identità da costruire, senza campioni e in più quei pochi che potrebbero essere campioni si rompono pure, è l'unico giocatore d'equilibrio, si rompe pure lui. È chiaro che è tutto molto più difficile. Lì la mano dell'allenatore deve essere più pesante, più presente anche con invenzioni sul momento. Cioè, non è che è una cosa che studi a tavolino. Vedi che la partita è andata così, boh, ragazzi, linea di 5 dietro, 4 a centrocampo, portiamo a casa sto 2-2 che va bene così. Poi dopo, magari, ripeto, un calcio d'angolo, una punizione al 94esimo la vinci tu, non è detto, però. Come si dice in queste partite qua, non perdere, poi ti dà serenità, tranquillità, lavori in un altro modo e gioca comunque un punto fuori casa in un campionato, ripeto, in cui punto a punto c'è da perderci o da guadagnarci, perché l'abbiamo visto anche l'anno scorso. Oh, dunque, un po' di messaggi così li commettiamo assieme. Dunque, Vito da Pisa, sarò ripetitivo, ma vi esprimo il mio pensiero ancora una volta. Volete sapere come la penso su Spalletti? Spalletti quando arrivò mi incantò e lo ascoltavo come un oracolo. Poi da quando disse che la qualificazione o meno non avrebbe cambiato niente sui programmi futuri ed economici e che chiedeva scusa a Openda dicendo di aver sbagliato, proprio non ho perso più tempo a stare ad ascoltarlo per sentire le sue bugie bianche. E da lì la mia fiducia totale è svanita. Per cui non so nemmeno se rinnoverò l'abbonamento in televisione per vedere cosa. Sì, il problema è che io ho la sensazione che questi discorsi di Spalletti siano recepiti poco anche dalla squadra, cioè mi sembra uno molto che dialoga, eccetera, ma forse questa squadra aveva bisogno di un tipo di allenatore di preparazione più pressante, più si fa, perché la cattiveria è vero che uno ce l'ha o non ce l'ha, ma si può anche allenare un pochino, ecco, il peso dei palloni, il senso del pericolo, quelle cose lì in allenamento evidentemente non passano.
0: Sì, io concordo con Vito, anch'io sono stato tra gli incantati iniziali di Spalletti, mi piaceva sentirlo in conferenza stampa. Ora lo ascolto solo, diciamo, per dovere di cronaca, perché so che ne parliamo, ma non ci traggo piacere. E secondo me i giocatori non lo ascoltano proprio, io non credo che i giocatori ora vanno a sentire le conferenze stampa di Spalletti, che sono pure lunghe, sono accartocciate su se stesse e non lo ascoltano. Bisognerebbe vedere sul campo durante i giorni di allenamento se c'è un dialogo. Mi sembra che non ci sia, a dire la verità. Cioè, io comincio a vedere quell'uomo solo che sono stati tutti i tecnici che si sono succeduti ultimamente.
1: Sì.

0: Anche
1: compreso
0: perché.
1: Allegri. Allegri non era solo con la, era solo con la squadra, però era solo rispetto
0: Diciamo
1: alla
0: che
1: società.
0: come solo è quello che ha retto di più, che aveva le spalle più larghe, diciamo così, ha portato
1: Sicuramente,
0: anche una Coppa
1: anche perché.
0: Italia, eccetera. Ma il paradosso degli allenatori della Juve è che sono sempre stati scelti dalla dirigenza precedente, a parte Thiago Motta. E quindi poi quelli che sono arrivati dicevano: vabbè, l'ho trovato, me lo tengo, c'è il contratto, però senza quella sensazione proprio di pugno chiuso, insomma, tutti assieme dalla stessa parte. Questo un pochino si percepisce, secondo me, e se si percepisce fuori, figuriamoci i giocatori che sono un po' una categoria particolare. Ma non ti faccio svicolare su Chinè, perché ho visto che il buon procuratore Chinè, pur con tutte le cose enormi che succedono tra San Siro, Arbitropoli, eccetera, cosa ha trovato il tempo di fare? Di prendersela con Cristiano Lucarelli. Perché ha detto che se rinasce vuol fare il prefetto, perché così vieta le cose a tutti e si mette tranquillo in pratica, no? Questo Chinè è particolare, eh? A parte quello che ha scritto su Malagò, che credo che sia un'opera tipo Ionesco, non so, ha voluto fare un'opera letteraria lì forse.
1: Beh, sì, fa parte dell'assurdo giuridico quello che ha detto sulla tesserabilità. Che poi te l'ho detto, no? Io sono andato al circolo canottieri e non mi hanno fatto entrare, benché avessi i requisiti, ma non avevo la tessera. Ma la stessa cosa l'ho utilizzata con la patente di guida. Ho
0: Ma senti, ma se io
1: detto,
0: vado alla
1: ho
0: Coop,
1: provato.
0: alla Coop senza tessera, non è che mi fanno lo sconto, anche se sono tesserabile, se non
1: No,
0: l'ho
1: anche
0: fatta,
1: se hai la. Sì, e quindi. Vabbè, i fatti dimostrano il contrario. Quanto a questo, è il solito prendersela con i deboli da parte dei viri, no? E quindi forti coi deboli
0: deboli
1: e
0: coi forti.
1: molto deboli coi forti, scendi letto e chini con i forti. Però qua è grave perché ancora una volta Chinè dimostra di non conoscere la Costituzione, perché lui lo ha già dimostrato. Dando trattamenti non paritari e quindi non conosce il principio di imparzialità della pubblica amministrazione che delle pubbliche amministrazioni che si rivolge però pure a chi esercita un compito pubblico. Del resto è pubblica amministrazione anche quello che fa Chinè, sotto un certo punto di vista, ma basterebbe il punto di vista etico, non basterebbe manco l'articolo 97 della Costituzione per dire che tutti devono essere trattati nello stesso modo. Ora, e invece dimostra di non conoscere la Costituzione nel momento in cui addirittura inizia un'inchiesta su qualcuno che ha semplicemente espresso un suo parere. Giusto o sbagliato che sia, non ha affatto offeso gli organi istituzionali, Lucarelli. Ha detto alla maniera sua quello che pensa, quello che. Così anche con una battuta. Mi sembra che non ci siano affatto i requisiti per addirittura iniziare un'indagine. Anzi, c'è un requisito per chiedere a Chinè come ti permetti di censurare la semplice manifestazione di un pensiero che è garantita dalla Costituzione stessa ed è garantita a tutti, mica solo alla stampa.
0: Voglio solo rispondere al nostro amico, amica, non lo so, Filo, che dice: ma con tutti i problemi della Juve parliamo di Chinè, ma Chinè è uno dei problemi della Juve, per quello che ha fatto a lei e per quello che non fa ad altri che possono costruire squadre di un certo tipo perché glielo lasciano fare fondamentalmente. Quindi non è che le due cose vanno tenute, ne parliamo di tutte e due, ovviamente oggi parleremo molto di più della parte del campo, però ricordiamoci sempre che quello che è successo fuori dal campo in questi anni ha portato a degli equilibri in classifica che sono figli di situazioni trattate in modo diverso da Chinè o chi per lui, perché io ho il sospetto che lui renda conto. È chiaro che se Chinè è messo lì da Malagò e poi gli dicono: adesso tu giudichi Malagò, no?
1: Sì, beh certo. Beh, non è cambiato niente, dai. L'ha messo Gravina 1.0, l'ha confermato Gravina 2.0, alias Maragò, è sempre la stessa cosa. E poi sì, certo, ma non è che i problemi della Juve sono cominciati ieri o da qualche mese. Sono dovuti, cioè la Juventus certo, è stata oggetto di un tentativo di assassinio. Di questo assassinio, diciamo così, politico-sportivo, è stato uno dei esecutori Chinè. Quindi Quindi chiaro che bisogna parlare di chi ne è.
0: Ma poi trovatevi.
1: L'Inter non avrebbe dovuto iscriversi al campionato con tutti i debiti che aveva, oppure essere commissariata con tutte le infiltrazioni mafiose che aveva. E lui che fa? Il caso cosiddetto Arbitropoli, che ha fatto finora? Nulla. Ora, la Juve non è che vince il campionato se l'Inter non gioca, neanche si qualificherà in Champions. Però se la Juventus ha dei limiti anche finanziari per intervenire in maniera seria sul mercato, è perché alla Juve si sono applicate in maniera rigorosa regole, e addirittura quando non c'erano regole si sono inventate, come nel caso delle plusvalenze, e agli altri le regole non sono state applicate, né tantomeno inventate. Quindi va seguito costantemente, come faccio io peraltro con la rubrica che ho chiamato Ad Occhi Aperti. Cioè, anche se non possiamo fare nulla, noi teniamo comunque gli occhi aperti e seguiamo ogni cosa.
0: Anche ogni perché, passo di scusami questi... Vincenzo, che dobbiamo chiudere, trovatemi un'altra società europea che per due volte in 20 anni ha avuto azzerato il management da capo a piedi, dovendo anche una volta andare in Serie B e una volta rinunciare ai soldi della Champions. Trovatemela, con tutto quello che è successo in Manchester City e tutti gli altri che ne hanno combinate, Barcellona, di ogni, e trovatemene un'altra che sarà trattata così. Caro Vincenzo, grazie per essere stato con noi anche oggi, per questa bella chiacchierata. È volato il tempo, ma oggi c'era tanto, sì, tanta carne al fuoco. Alla prossima, ciao! Oh, andiamo in notiziario, già è 31, per carità, notiziario.
2: La Juve del lunedì.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. Dopo 4 giornate di campionato, la Juventus è già lontanissima dal vertice della classifica di Serie A e la panchina di Luciano Spalletti non pare essere più così salda, almeno a giudicare dai commenti dei tifosi inferociti. La di bianconero Giovanni Carnevali però cerca di tranquillizzare l'ambiente prima che una fiammella si trasformi in incendio. Spalletti è un allenatore straordinario, uno dei migliori in assoluto. Cambiare allenatore non è nel mio spirito. Il nostro obiettivo è vincere, le chiacchiere contano poco e nulla, ha detto Carnevali. Daniel Maldini, coinvolto ieri all'alba a Milano in un incidente stradale, è risultato negativo ai test tossicologici. Oggi tornerà ad allenarsi con la sua squadra, il Cagliari. Ne ha dato notizia in un comunicato al club sardo, che potrebbe comunque prendere provvedimenti e sanzionarlo con una multa. Tutto in sospeso invece per quanto riguarda la nazionale. Nelle convocazioni di venerdì ci sarà la risposta. Intanto per il calcio giocato, oggi si chiude la quarta di Serie A. Alle 18.30 in campo Torino-Roma e Como-Parma, alle 20.45 Inter-Udinese. Il tennis, Zverev batte Shelton, vince gli US Open, in classifica ATP si porta a 1810 punti di distanza da Sinner, che però si è iscritto al torneo ATP 500 di Vienna, in programma dal 24 ottobre al 1 novembre, e quindi può avanzare in classifica tenendo a distanza gli avversari. Sul fronte femminile, il ranking WTA è stato aggiornato al termine del torneo americano e vede la bielorussa Sabalenka cedere lo scettro alla kazaka Rybakina, che diventa dunque la nuova numero uno del mondo. Risale al 20° posto l'azzurra Jasmine Paolini, che guadagna una posizione. La pallavolo, il Pallapanini ospita uno dei confronti più interessanti del girone dell'Italia all'Europeo di volley maschile. Domani alle 21.05 gli azzurri di Ferdinando De Giorgi affronteranno la Repubblica Ceca, quarta classificata agli ultimi mondiali e autentica rivelazione della stagione internazionale 2025. Sarà il quarto appuntamento europeo per i campioni del mondo dopo le sfide con Svezia, Grecia e Slovacchia, e sulla carta anche uno dei test più impegnativi della prima fase prima della chiusura contro la Slovenia. A poco più di una settimana dall'inizio delle regate preliminari dell'American's Cup nel Golfo di Napoli, il consorzio Luna Rossa ha annunciato la rosa dei velisti e delle veliste che comporranno il team. Tutti gli atleti a disposizione saranno fatti ruotare per affinare l'intesa degli equipaggi. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo locali addensamenti sul nord-est ma con scarsi fenomeni associati. Temperature in lieve aumento, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche innocuo annuvolamento nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica. Temperature in lieve rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e Sardegna, maggiore variabilità in Sicilia con locali rovesci. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta. La Juve del lunedì.
0: Ripartiamo con la Juve del lunedì, caro Manu, andiamo subito coi vocali, che ce n'è, andiamo.
6: Pomeriggio, sono Marco da Richmond. Io ieri la partita l'ho vista solamente gli ultimi 20 minuti per questioni lavorative. L'errore che mi ha fatto incazzare ieri è stato all'ultimo minuto, mentre ha ricevuto la palla Colomani, stava praticamente in aria, ha cercato un secondo dribbling, ha perso la palla e poi abbiamo subito il gol. Io dico, perché non hai tirato subito? Cioè, aveva la possibilità di tirare, lui ha cercato un secondo dribbling lì, e quello si vede lì il centravanti. Il centravanti lì tira, spacchi la porta, potevi anche sbagliare, poteva andare fuori la palla, ma quantomeno poi tempo che il portiere rinviava non prendevamo quel contropiede. Però per cercare un secondo dribbling non ho capito il perché.
0: Sono d'accordo con te, lì si dice l'azione va finita col gol, con la parata, con il tiro che va fuori, ma va finita in quella situazione lì, perché devi avere l'intelligenza di capire che se perdi quella palla lì e se sbilanciato rischi di prendere gol. Poi ribadisco, è incomprensibile che dietro ci sia rimasto Douglas Luiz e non un difensore. Questa è una cosa che proprio non si può spiegare in nessun modo possibile e immaginabile. Ancora un vocale, Manuel, vai.
7: Ciao a tutti amici del Bianconero, Mario da Rocca San Felice.
0: Ciao Mario.
7: Io sono abbastanza sconfortato per la partita di ieri sera, anche perché non vedo, diciamo, una via d'uscita, quindi non so proprio che cosa pensare. Cioè, due attaccanti che si fa una fatica immane a tirare in porta, a creare occasioni, un centrocampo che non fa filtro, una condizione fisica alquanto deficitaria. Cioè, gli altri corrono, noi sembra che siamo fermi. Secondo me Spalletti deve cambiare sistema di gioco assolutamente.
0: Sistema di gioco, questo è uno dei problemi. Atteggiamento è un altro, non cercarsi i guai da soli è un altro, capire la pericolosità del momento è un altro, però sono cose che ci diciamo dall'anno scorso, evidentemente non funzionano. Un po' di vostri messaggi che sono arrivati. Abbiamo Gianluca Ondenino, allora andiamo con Gianluca. Ciao Gianluca.
8: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, caro Gianluca, non lo so, qui siamo sommersi, tu potrai immaginare, da messaggi, lamentele di ogni genere. Ti chiedo, secondo te, questa Juve, al di là del fatto che gran parte dei nostri ascoltatori comunque non è che abbiano l'aspettativa che sia una squadra che deve competere con l'Inter, con la Roma, con qualcun altro per lo scudetto, ma che debba smetterla di buttare via punti, questo sì. Questa Juve è migliorabile? Oppure dobbiamo rassegnarci che a prescindere dall'allenatore è così, e quindi è inutile cambiare Spalletti e mettere Conte come vorrebbe qualcuno, eccetera eccetera, perché tanto questi sono, questi ti tieni e arrivano fin lì, e devi mettere in conto che qualche volta, come ha detto Carnevali, bisognerà ingoiare dei bocconi amari.
8: Sì, devo dirti che la partita di ieri secondo me è stato proprio uno schiaffo pesante, che quasi ti tramortisce, perché si possono perdere le partite, il calcio, come dire, non tutti possono vincere sempre, però in quel modo, con quell'atteggiamento, con quegli errori è veramente è più di un campanello d'allarme. È un qualcosa che secondo me ti toglie proprio. Ti sconforta proprio perché è la sensazione di un déjà vu, intanto perché sembrava tanto la Juve della scorsa stagione, ed è qualcosa che non dovrebbe capitare, perché si dice che dagli errori si impara, e invece la sensazione è che dagli errori non si impara proprio, anzi si aggrava la situazione. Si aggrava la situazione perché, a mio avviso, non c'è stato, diciamo, una vera presa di coscienza del fallimento della scorsa stagione, perché anche lo stesso Spalletti, comunque, alla fine, se ti ricordi, non dico che giustificasse tutto, ma alla fine sembrava che va bene così, ma l'evento è arrivata sesta, fuori dalla Champions, e quindi quello secondo me è un buco nero di cui forse in pochi hanno preso coscienza. Poi è vero, c'è stata una rivoluzione, come dire, pesante, perché c'è stato il cambio del management, sono arrivati altri giocatori, però la sensazione è che nella parte vitale, cioè la squadra, questa presa di coscienza, questo cambio non sia avvenuto. Poi, migliorabile, secondo me sì, per un motivo semplice, perché puoi recuperare e dovrai recuperare tutti quei giocatori che ora sono infortunati e che ti devono fare la differenza, da Ildiz in giù. Quindi diamo un minimo di attenuante, giusto anche concedere, certo, altrimenti saremmo anche, come dire, disonesti intellettualmente, però sono tempi lunghi di recupero, e qui la sensazione è che invece serve un'inversione di rotta molto molto rapida. Forse la pausa di campionato può aiutare a sistemare i coach, cercare di trovare delle nuove soluzioni, però Spalletti in questo momento non lo vedo molto lucido, sono sincero, anche le dichiarazioni di ieri sera mi hanno lasciato molto molto perplesso.
0: Ecco, come scrive la nostra Terry, che era allo stadio ieri, ci ha detto: cosa ha visto di buono il mister nel secondo tempo? Devo ancora capirlo. Non sono così cieca da non aver visto una partita da oratorio. Che vergogna, che umiliazione, per lei colpa di tutti naturalmente. Sì, però in effetti quelle dichiarazioni lì, quando tu dici che nel secondo tempo comunque la squadra ha giocato bene, comunque va sottolineata la voglia di vincere la partita, che lui stesso ha detto a tutti di andare in avanti, poi l'hanno preso troppo alla lettera, sono dichiarazioni che ti lasciano un po' così, nel senso che comunque l'hai aggiustata al 91esimo. Quando lui dice sarebbe stato più facile dire a tutti di stare dietro la linea della palla, il mio pensiero è stato: ecco, fallo, cioè, diglielo, cioè, portala a casa e arrivederci.
8: Guarda, credo che il tuo pensiero sia stato quello di tutti, e secondo me non è, come dire,
0: difensivismo.
8: Perché poi giustamente scattano il dibattito. Oh,
0: sei giochisti, risultatisti, bla bla bla.
8: No, è questione di, se me, senso di opportunità.
0: Della realtà.
8: Ma anche senso della realtà, bravo, esatto, perché in una situazione del genere, in qualche modo sei riuscito a riagguantare per due volte una squadra che comunque ha giocato meglio di te, perché alla fine Sassuolo ha giocato meglio della Juventus, e quindi quando sei sul 2-2 non dico che la devi congelare, ma forse sì. Quindi ecco, poi posso comprendere Spalletti che in quel momento così amaro o butti la croce addosso a tutti e scateni una guerra civile nel tuo spogliatoio, oppure cerchi di salvare salvabile. Quindi secondo me ha adottato la tecnica di cerchiamo di trovare gli aspetti positivi, difendo i miei giocatori, come giusto che sia, ci mancherebbe, perché quello lo deve fare anche un allenatore, a meno che non voglia veramente fare scatenare appunto un conflitto,
0: una guerriglia, esatto.
8: Esatto, quindi direi che forse non è ancora il caso da quel punto di vista. Per cui certo, quelle frasi possono essere giustificate solo così, però fanno comunque effetto, perché alla fine ti lascia il senso, come quando lui dice abbiamo perso il senso della ragione, però chi è che lo deve dare? Sei tu allenatore, giustamente, e quindi allora sei tu per non aver perso il senso della ragione, il senso della realtà. E quindi ecco perché dico che secondo me questa sconfitta è proprio rumorosa, ma è anche dolorosa proprio per come poi è arrivata e per come, tra virgolette, viene anche, dico, giustificata.
0: Tra l'altro piove sempre sul bagnato, perché è uscito per infortunio, adesso vedremo di che genere, alla Ibegovic, e pare che anche Lukumi sia stato sostituito non solo per il giallo, ma anche perché aveva qualche problemino. Tu hai notizie su questi due o aspettiamo stasera un comunicato, qualcosa?
8: No, insomma, bisogna ancora aspettare un attimo, però da quel punto di vista magari fossero anche solo affaticamenti muscolari un discorso. Certo, anche lì una riflessione però ad ampio respiro, cioè troppi infortuni, va bene quelli, cioè lì il dito è un infortunio di campo, è traumatico, non puoi prevederlo. Gli altri sono tanti infortuni e secondo me una riflessione va fatta anche su quello, perché la Juventus qualcuno ha dato la colpa alla tournée, però anche altre squadre non hanno fatto la tournée, non hanno questo numero di infortuni iniziali, quindi cioè, qualcosa non ha funzionato anche da quel punto di vista, per cui secondo me è giusto che alla pausa di campionato, che sarà una lunga sosta di campionato, la Juventus intera faccia ampie riflessioni su quello che funziona, su quello che ovviamente non funziona, anzi partiamo da quello che non funziona, e cerchi delle soluzioni che possono essere anche magari temporanee, ma efficaci, proprio per cercare di invertire in fretta la rotta, perché ripeto, le partite si possono perdere. Paradossalmente la Juve poteva perdere anche la partita col Milan in casa, perché alla fine anche lì grazie l'ha raddrizzata all'ultimo. Però secondo me la partita di ieri è proprio un campanello d'allarme su tutta una su tante cose che non funzionano e che devono essere corrette in tempi rapidi.
0: Sì, e che non funzionano dall'anno scorso, pur cambiando gli interpreti, e questo è anche un ulteriore campanello d'allarme, secondo me.
8: È un aggravante.
0: Perché so. Quando tu non hai la sensazione del pericolo, perché questo è uno dei temi che era venuto fuori l'anno scorso, continui a non avercela, perché sennò non vai in otto, in attacco, in quella maniera, all'ultimo secondo, lasciando poi due a caso dietro, cioè Douglas Lewis, perché? Cioè, nel senso, cosa ha fatto di male per meritare di restare uno contro uno?
8: L'altra cosa che mi ha colpito, ma credo un po' tutti, era la velocità del rientro. Cioè, sì, sembrava, sì, che sì. Per lo, sembrava che tanto diceva tanto l'arbitro adesso fischia, ma no, ma l'arbitro non ha fischiato, quindi cioè è incredibile da quel punto di vista, proprio è roba che non si vede, ma si vedono sui campetti di periferia, con tutto il rispetto per i campetti di periferia.
0: Sì, sì, e poi magari gli allenatori li appendono anche dopo nello spogliatoio, questo può anche succedere.
8: Può anche succedere, esatto.
0: Oh, invece in diversi messaggi, insomma, ci diciamo che stanno lì a questionare su una vicenda, cioè che sottolineo anch'io, cioè se tu perdi Locatelli, che è il centrocampista di equilibrio, ne parlavo venerdì scorso con Attila Malfatti, prima della partita, quindi che è un allenatore in seconda, che ha girato un po' il mondo, eccetera, anche in Croazia, in Arabia, eccetera. E lui diceva, certo, se vai a giocare con Cop Meiners e Douglas Lewis, unici due centrocampisti, il rischio di una squadra squilibrata ce l'hai, è ovvio, perché sono due giocatori con caratteristiche non certo difensive. Ora, come lo sappiamo noi, penso che lo sappia anche Spalletti, il fatto che a un certo punto tu non ponga rimedio a questa cosa cambiando modulo, mettendoci uno in più, fai come ti pare, ma dai un segnale, secondo me, alla squadra che non va bene, nel senso che comunque a un certo punto dici, oh ragazzi, così no, perché stiamo rischiando troppo, vediamo cos'ha. Invece è sempre solo monotematico, secondo me non va neanche bene, ecco.
8: Questo è un grande tema, perché secondo me, so, con tutto rispetto per Locatelli, che so che è anche un argomento molto divisivo,
0: sì,
8: no?
0: Perché c'è appena piace, dici Locatelli, si accende qua.
8: Esatto, bravissimo. Quindi, però effettivamente quello che dici è molto corretto, perché ci sono dei giocatori che magari hanno un ruolo, tra virgolette, oscuro, ma che fanno la differenza proprio in quel darne l'equilibrio, perché le squadre di calcio, alla fine, girala come vuoi, tatticamente parlando ognuno può avere le proprie visioni, ma una cosa fondamentale è l'equilibrio, perché senza equilibrio non sta in piedi nulla, quindi figuriamoci una squadra di calcio con 11 giocatori che devono saper difendere e attaccare. Per cui hai ragione tu, nel momento in cui uno come Locatelli, che poi ripeto può piacere, può non piacere, ma fa quel mestiere lì, quando lo perdi o hai un sostituto allo Locatelli e allora, come dire, non c'è tanto da discutere, chi ha quelle funzioni le prende e le
0: svolge. Come dire, esce Lukumi, entra Kelly, va bene, fanno lo stesso mestiere, esatto.
8: Perfetto. Oppure un esterno alto a sinistra.
0: Sì, a caso, tanto la Juve ne ha lì, insomma.
8: Metti un esterno alto a sinistra, fa quel mestiere lì. E un Locatelli, secondo me, un altro Locatelli la Juve non ce l'ha. Ok, ce l'abbiamo visto. Quindi o adatti qualcuno che faccia quel mestiere lì, oppure trovi altre soluzioni. Ecco, la sensazione è che non si siano cercate altre soluzioni, che non si sia provato a cambiare spartito o provare, certo, forse ci vuole anche tempo, mi rendo conto che non è così immediato magari, però cioè, sono problemi che tu devi comunque saper affrontare. È un po' come se, senza offesa, se tu hai un portiere ma non c'è la sua riserva. Sì, puoi adattare qualcuno che vada a giocare in porta, ci mancherebbe, però esagero, come paragone.
0: Sì, sì, no, certo, però.
8: Però per far capire che secondo me ci sono certe funzioni che devi avere comunque una copia, un backup, chiamalo come vuoi, che faccia quel mestiere lì, se ti serve quella figura lì, altrimenti devi cambiare tutto, adattare e trovare delle soluzioni. Anche lì forse questo è uno spunto di riflessione.
0: Sì, anche perché ha avuto tutta la settimana piena di lavoro su cui eventualmente poteva ragionare su adattare qualcuno, cambiare modulo,
8: mettere un centro a 3. Non giocai dopo 3 giorni, vero, quello è anche
0: vero. E quindi mi ha un po' stupito questa cosa di vabbè, non c'è Locatelli, facciamo finta che ci sia Locatelli.
8: Ma guarda, forse l'idea di voler dar fiducia a due giocatori che ritieni di qualità, dici io con la qualità riesco a...
0: Sì, ma io dicevo, ne metti un terzo a centrocampo, ne togli uno.
8: Assolutamente. Delle punte, ma guarda, c'è una vecchia regola, guarda, magari sbaglio, ma dicevano gli allenatori, i vecchi allenatori, cioè quando non sai cosa fare o sei in difficoltà, mettiti a specchio.
0: Bravo.
8: Cioè, ti metti a
0: uno
8: specchio.
0: Uno contro uno, tutto campo.
8: Loro fanno 4-3-3 e facciamo 4-3-3 anche noi, e ci adattiamo. Certo, uno potrà dirti, ma come, ti metti a specchio, snaturi te stesso, la tua filosofia, contro il Sassuolo, manco fosse Real Madrid, quindi magari scatenava un dibattito opposto, attenzione, non voglio...
0: sì, però poi se vinci il dibattito lo lasciamo lì, o non perdi almeno, diciamo così. Ecco,
8: E forse torni al punto 1, cioè fiutare il pericolo, capire le situazioni. Evidentemente Spalletti era molto in fiducia di una squadra che, avendo saputo agguantare il pareggio contro il Milan, aveva dato la sensazione di essere molto viva, ma che evidentemente, perdendo altri punti di riferimento, non riuscendo a interpretare la partita, oppure andando anche in tilt tattico-mentale, perché la sensazione è appunto che nel finale di partita la Juventus fosse veramente in preda all'ottovolante della follia, no? Tutti in avanti, tutti indietro, scapoli contro ammogliati, sembrava, sì, sì, un certo punto, quindi con tutto quello che ne consegue. Per cui sì, le riflessioni secondo me devono essere profonde, cioè non è una sconfitta, cioè, è una sconfitta bruciante, ma con, come dicevamo prima, con tanti campanelli d'allarme che devono veramente portare a una reazione anche rapida.
0: Assolutamente, perché poi ripeto, quando le cose tornano sempre uguali nel tempo è più preoccupante. Per concludere, ti sottopongo questo messaggio del nostro amico Luca, che ci scrive una cosa un po' diversa dalle altre, e mi fa piacere leggere. Dice: il cambiamento sarebbe stato se la dirigente avesse detto prendiamo uno o due giocatori ogni sessione di mercato cercando di capire dove andare, ci vorrà più di un anno, questo sarebbe stato un cambiamento di strategia. In pratica lui ci dice, se tutti gli anni cambi 8-9 giocatori e rifai tutto da capo, è anche difficile poi per un allenatore mettere insieme i pezzi in modo convincente. Questa è un'altra chiave di lettura, diciamo, per questo avvio di stagione, naturalmente.
8: Beh, questo, come dire, fa parte dei rischi che tu hai quando fai una squadra nuova, no? Cambi tanti giocatori, cambi punti di riferimento, e quindi ci sta che l'assestamento è fisiologico, poi aggiungici gli infortuni, aggiungici comunque una serie di valutazioni evidentemente magari sbagliate proprio in costruzione anche di fase di mercato, perché la sensazione è anche quella che la Juventus cercasse determinati profili che non è riuscita poi ad arrivare a prendere per motivi anche di bilancio, di equilibri, tutto quello che ci siamo sempre detti. Per cui non è facile, cioè, anzi ti dico, quando tu cambi tanto i rischi aumentano. Però effettivamente, facendo un'analisi più a tutto tondo, tu hai cambiato tanto, lo dicevamo prima, no? Dirigenza, tanti giocatori, però l'allenatore e lo staff tecnico era quello dell'anno scorso.
0: Certo.
8: Con tutti, come dire, con tutte le cose buone e le cose negative dell'anno scorso. Quindi una base di ripartenza c'era, evidentemente non è bastata, e gli infortuni possono sicuramente aver aumentato la confusione o anche il rischio di dover fare delle scelte che potevano portare a dei problemi, come si è visto. Ecco perché secondo me, ti dico, forse nella Juventus cercherei di arrivare in maniera più indolore possibile alla sosta di campionato e poi sfruttare quella lunga sosta proprio per ricalibrare, ripensare, capire quali sono i miei punti forti, quali sono le mie debolezze, lavorare su questi e cercare di ripartire poi con un altro spirito, con un'altra anche struttura tattica. E quindi io farei così, ecco, sfrutterei questa lunga parentesi proprio per sistemare, per correggergli, provare a correggere gli errori e trovare
0: tu comunque soluzioni. Continueresti con Spalletti, perché tu sai che con Conte libero poi è un altro nome che, se lo dico, so già cosa succede, perché ci sono i contiani e gli anticontiani per motivi diversi, insomma. Però al di là di quello, tu sai che con Conte lì sul trespolo,
8: guarda, posso dirti, dal giorno 1, quando Spalletti ha iniziato a lavorare nella Juve, diciamo, nell'estate, con Conte libero, che non è andato in nazionale, non lo so, secondo me Spalletti, che è un uomo molto saggio, esperto, sa benissimo come funzionano certe cose, sa benissimo che cosa significa Antonio Conte per la Juve, con tutti gli annessi e connessi che dicevi tu prima, e che non sia anche una fonte di pressione quella, o come dire di agitazione, perché comunque quando sai di che ansia, c'è qualcuno per me potrebbe, cioè, ci sta anche quella componente lì, perché spesso noi parliamo come se fossero, no, dei, sì, programmi, sì, dei computer, no? Certo. Che tutti asettici, per cui fai questo, fai quello, ma sono esseri umani con emozioni, con paure, con orgogli, con tutto quello che può essere appunto caratterizza un professionista, una persona che lavora nel mondo del calcio. Sapere che c'è Antonio Conte lì libero, ecco, io fossi l'allenatore della Juventus in questo momento non sarei...
0: Che abita a Torino, tra l'altro, quindi ce l'hai proprio lì dietro l'angolo, non si sa mai.
8: Ce l'hai proprio in casa, esatto. Ecco, detto proprio sinceramente, quindi è una
0: come,
8: battuta.
0: Però è come se facesse l'allenatore col cartonato di Conte sopra la panchina, diciamo così, che è incomodo,
8: guarda,
0: una volta
8: si parlava, no, dei fantasmi,
0: sì,
8: no?
0: Sì, sì.
8: È più di un fantasma, voi ce l'hai materialmente in casa, c'è proprio a Torino... E non solo perché vive a Torino, ma perché comunque nel bene o nel male Antonio Conte è la Juve, quindi è qualcosa che va oltre quelle che possono essere le ripicche, i veleni, il recente passato. Cioè, quindi da quel punto di vista io fossi l'attuale allenatore della Juventus, comunque un retropensiero a sapere che c'è qualcuno che potrebbe essere interessato a prendere il mio posto, ecco, diciamo che lo farei.
0: Vediamo, poi le parole di Carnevali sono state, mi sembra, le circostanze, cioè non rientra il mio costume cambiare allenatori, che non ha detto no, non cambierò mai, è un'altra cosa.
8: No, ma poi, come, ma giustamente come, cosa può dire?
0: No, cioè, certo, ovvio.
8: O dice mando via Spalletti e mandi via subito,
0: certo. No,
8: ma giustamente tu, ma poi anche
0: dopo quattro giornate adesso, già per Tudor, esatto, abbiamo detto che era presto, figuriamoci Spalletti dopo quattro giornate, esatto. Insomma.
8: No, ma poi soprattutto vi è da pensare, tu l'hai confermato Spalletti, cioè, quindi da quel punto di vista hai voluto dare un segnale molto chiaro, quindi sei ripartito con un allenatore per fare comunque un progetto nuovo con nuovi giocatori, ma con un allenatore che l'anno scorso tu società valuti che abbia raggiunto quello che si poteva fare, perché altrimenti se tu fai un altro pensiero non confermavi Spalletti e trovi un nuovo allenatore, quindi ora hai voluto confermare Spalletti ed è giusto che tu
0: difenda, certo,
8: e lo protegga, e soprattutto con lui cerchi quelle soluzioni che non passano più dal mercato, perché il mercato si è chiuso il primo di settembre, ma che evidentemente, secondo me, questa squadra ha al suo interno delle risorse per cercare di trovare delle soluzioni. Ma ti dico, a livello tattico è la prima cosa da fare, trovare un nuovo equilibrio si può fare, considerando appunto che, dicevamo prima, Locatelli ti mancherà per tanti mesi, ok, allora lavoro per trovare nuovi equilibri, per anche trovare nuovi leader, magari anche questo serve alla Juve, Juventus non ha dei leader, non ha giocatori con personalità che si possono imporre, quindi anche quello è un aspetto su cui riflettere e valutare.
0: Sì, e poi, come dice il nostro amico Luca, chiudendo con uno scherzo, magari meno metafore, perché già le capiscono poco gli italiani, figuriamoci gli stranieri, che sono tutti stranieri, ormai che gioca nella Juve, questo va naturalmente in maniera simpatica. Perché,
8: ma no, guarda che però ha ragione, guarda, è una battuta, però ogni tanto ci penso e mi domando, ma spesso se noi dopo una conferenza stampa, noi tutti, sì, ci ha detto il lavoro, sì, sì, tifosi, sì, gente,
0: dici, ma cosa
8: dopo
0: ha detto,
8: una conferenza stampa, siamo, come dire, pieni di concetti, di nozioni, di riferimenti, e bene o male, come dire, parliamo la stessa lingua, quindi magari a volte ci chiediamo ma voleva dire quello, voleva dire quell'altro. Io mi metto nei panni di un calciatore straniero che magari non parla tanto bene italiano, magari è appena arrivato, e fa più fatica, quindi giustamente è vero che il calcio è una lingua universale, però magari anche aiutare a capire più facilmente potrebbe essere una soluzione.
0: Frasi brevi, come si dice, eh? Mi sembra che alcuni allenatori sono più specialisti in questo, lui mi sembra uno che la prende un po' alla lontana, ma fa parte del suo carattere. Grazie caro Gianluca, alla prossima.
8: Grazie a te, saluti, ciao.
0: Oh, dunque, i vostri messaggi sono scatenati, provo a leggerne qualcuno al volo. Dunque, abbiamo Giovanni che ci scrive: il mio pensiero è che Conte non andrebbe molto d'accordo con questa società, ci dice Giovanni da Agrigento. Vediamo, insomma, tanto pensiamo ancora a Spalletti comunque. Poi Arthur da Api, Sarascoli, Piceno potrebbe essere, ma voi il vecchio detto, il pesce puzza dalla testa, non vi dice niente? L'abbiamo detto tante volte, diciamo così, abbiamo detto appunto che il problema della Juve è stato proprio anche a livello societario, ma nello specifico non per questa partita, tu il pareggio che hai messo ha portato a casa il 91esimo, lo devi mettere in classifica. Poi facciamo tutte le discussioni con un punto in più, perché alla fine i punti sono quelli che contano, i punti, come abbiamo visto l'anno scorso. Per 2 o 3 punti si va o non si va in Champions League, ovvero sia si prendono o non si prendono 50-60 milioni, così più o meno la differenza, con l'Europa League. Poi ancora Giuseppe, buon pomeriggio. La settimana scorsa hanno criticato tutti i gatti per esultanza prolungata, invece di cercare di andare a vincere la partita. Oggi tutti a criticare che si è cercato di vincere la partita una volta pareggiata. Cominciamo ad avere coerenza e cerchiamo di remare tutti la stessa parte. Caro Giuseppe, vabbè, su Gatti mi sono già espresso, su questa qui voglio dire, uno può anche prendere il pallone dalla centrocampo, ma perché ti devi buttare in 8 nell'area avversaria, compresi i difensori? Cioè io questa roba non la capisco. Stai in 4 sulla linea di centrocampo e gli altri vadano all'assalto, come fanno tutti, come ha fatto anche il Sassuolo, che ha vinto in contropiede. Più che coerenza serve un po' di sale in zucca, come si dice, anche quando si gioca a pallone. Invece adesso è il momento del notiziario, quindi caro Manuel, vai tu che poi torniamo.
2: La Juve del lunedì.
4: Radio Bianconera Time.
9: Radio Bianconera.
4: Sono le 16:01.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: Apriamo con gli esteri. I barbari russi sono già alle vostre porte. Questo l'allarme lanciato ieri ai paesi dell'Unione Europea e della NATO dal ministro degli esteri ucraino Andrii Sybiha, mentre le autorità di Kiev hanno denunciato un attacco di droni alle forze di Mosca su una stazione di servizio e su un treno nell'ovest dell'Ucraina, a meno di 2 chilometri dal confine con la Polonia. La compagnia ferroviaria polacca ha affermato che il convoglio, con 206 passeggeri a bordo, era in servizio sulla tratta Kiev-Varsavia. Nessuno risulta ferito. Il Ministero della Difesa di Mosca invece afferma che sono state colpite infrastrutture ferroviarie che assicurano il trasporto di materiali militari provenienti dai paesi europei.
3: In Italia, con la cronaca, un 48enne morto nella notte appena trascorsa a causa di un incidente avvenuto lungo l'autostrada A21 Torino-Piacenza. Stando a quanto ricostruito finora, l'uomo era rimasto coinvolto in un tamponamento con altre 2 auto. Aveva chiamato i soccorsi e insieme agli altri conducenti era sceso dalla vettura lungo la seconda corsia tra i caselli di Stradella e Castel San Giovanni. Improvvisamente però un mezzo pesante ha travolto le 3 auto. Il 48enne è morto sul colpo. Una 61enne è stata trasportata in condizioni gravissime al Policlinico San Matteo di Pavia e un 30enne ha riportato ferite più lievi.
10: A Castellammare di Stabia, Napoli, una ragazza è stata sequestrata per ore in una cantina e costretta a subire violenze fisiche e sessuali. Arrestato un 26enne, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP su richiesta dei PM della procura. Secondo l'accusa, il 26enne avrebbe conosciuto la ragazza, poco più che maggiorenne, su un social network per poi attirarla con l'inganno in cantina. I fatti risalgono ad agosto.
3: No del Tribunale di Sorveglianza di Torino al differimento della pena per Mario Roggero. Il gioielliere cuneese di 72 anni è stato condannato in via definitiva a 14 anni 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021. La sua difesa aveva chiesto il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in merito alla domanda di grazia e in subordine la detenzione domiciliare. La richiesta però è stata respinta.
10: Con una lettera apostolica in forma di motu proprio, Papa Leone XIV ha deciso di abrogare la disposizione di Papa Francesco del marzo 2021 che prevedeva il contenimento della spesa tramite limitazioni e riduzioni di retribuzioni e scatti di anzianità per il personale del Vaticano, del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e di altri enti collegati. Misure, scrive Leone, che furono necessarie anche per far fronte all'eccezionale sfida della pandemia.
3: Daniel Maldini, coinvolto ieri all'alba a Milano in un incidente stradale, è risultato negativo ai test tossicologici e oggi tornerà ad allenarsi con la sua squadra, il Cagliari. Ne ha dato notizia in un comunicato il club sardo, che potrebbe comunque prendere provvedimenti e sanzionarlo con una multa. Tutto in sospeso invece per quanto riguarda la nazionale, nelle convocazioni di venerdì la risposta. Intanto per il calcio giocato oggi si chiude la 4ª di Serie A alle 18:30 in campo Torino-Roma e Como-Parma, alle 20:45 Inter-Udinese.
10: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Thank you. squadra che vince si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. La Juve del lunedì.
0: Eccoci qua, seconda ora della Juve del lunedì 14 settembre, un po' una giornata lugubre dal punto di vista dei messaggi, come normale che sia, dopo una prova scriteriata come quella di ieri sera, soprattutto nei minuti finali, ma non solo, della Juventus a Reggio Emilia con il Sassuolo. Il nostro Umberto da Cagliari su Twitch ci dice: adesso che giochiamo senza Locatelli saranno contenti quelli che dicevano che non era da Juve, eppure scarso. Qui lasciamo perdere le valutazioni tecniche che ognuno può avere, Locatelli sì, mi piace, non mi piace, ma il tipo di gioco che fa Locatelli, non c'è nessun altro in organico della Juventus che lo possa fare. Questo ne deve prendere atto in primo luogo Spalletti e quindi modificare qualcosa, perché se giochi con un centrocampo a due senza Locatelli, in attesa di capire che cos'è Sarri di preciso, perché l'abbiamo visto poco, a me non è neanche dispiaciuto, però vedo anche i nostri amici su Twitch che dicono vabbè, questo scambio Miretti-Sarri lascia un po' così. E poi il tema è Conte, naturalmente, anche su Twitch, come il nostro Rob the Bank, che dice: al di là che piaccia o no, non lo discuto, ma Antonio Conte reincarna esattamente mentalità e spirito juventino. Questo è un po' il discorso, però ribadisco, dopo quattro giornate spiace dover parlare già di queste cose, però è nei fatti che vada così. Poi ancora Giuseppe da Arezzo: fossi un allenatore, fare vedere fino allo sfinimento come è nata la terza rete del Sassuolo. Non è possibile vedere i giocatori camminare per recuperare la posizione quando Colo ha perso la palla in area del Sassuolo. Questo è un altro aspetto sicuramente di quel gol lì, ma io direi che tutti e tre i gol che la Juve ha preso sono da vedere e rivedere, perché uno c'è l'errore individuale di Bremer, l'altro Kalulu che non sale a fare la linea del fuorigioco, qui il terzo gol sono andati tutti a pesca, non c'era più nessuno dietro, insomma una vera e propria galleria degli orrori di quello che era il reparto che doveva essere pezzo forte della squadra, perché comunque nelle precedenti partite, pur sempre senza aver fatto chissà che, però aveva concesso un'occasione al Frosinone, un'occasione al Parma, un'occasione al Milan, e invece ieri sera apriti il Mar Rosso praticamente. Poi ancora, io dico sempre che tre pareggi sono tre punti, due sconfitte e una vittoria sono tre punti ugualmente. Secondo me andare a provarla a vincere ieri è piaciuto, ma devi assicurarti difensivamente, non mettendo Douglas Luiz, ecco quello che dicevo io. Poi comunque è vero quello che dici tu, ma non è detto da nessuna parte che tu fai tre pareggi, tre punti, oppure se fai due pareggi l'altra la vinci per forza, insomma. Bisogna fare attenzione a ogni punto, secondo me, buttato via è un punto buttato, punto. Questo qui era fatto, dovevi solo portarla a casa, e dopo un campionato come quello dell'anno scorso, in cui abbiamo visto quanto pesano i singoli punti, perché poi alla fine ti mancano i due punti nel derby che hai buttato via l'ultima giornata, ti manca almeno un punto in casa con la Fiorentina, con quei tre punti lì avevi fatto la Champions, per dire. Quindi non è che devi fare chissà che imprese epiche, però non buttare via i punti che hai già messo lì, perché obiettivamente il 2-2 lo devi portare a casa al 91esimo fino al 94esimo, sono tre minuti, ce la devi fare, non è che poi soprattutto non in quella maniera scriteriata. Diamo il benvenuto a Roberto Grossi, ciao Roberto.
11: Eccomi qui, ciao Gigi, buongiorno a tutti.
0: Allora, non so da che fotografia della partita vuoi partire, dal terzo gol subito, dagli errori individuali, da una squadra che fa sempre gli stessi errori, insomma.
11: Ma guarda, è più che una fotografia, è un momento di questa squadra, cioè penso che voi avete già parlato tutti gli errori commessi a Reggio Emilia eccetera eccetera, ma a me quello che mi preme di più è capire se sia stato un episodio, nel senso che questa era la prima partita vera dove tu eri in grande emergenza, perché ti era venuto a mancare anche un altro pilastro come Locatelli, criticabile finché si vuole, ma uno dei pilastri di questa squadra, e quindi se non c'è stato non so come dirti, il tempo o ancora la chimica giusta per rimettere ordine in una squadra, oppure se è un momento veramente difficile, mancando appunto certi cardini della squadra, Spalletti fa fatica. Ecco, questa è la riflessione che mi sono fatto io. Se un episodio dovuto alla prima vera gara in grande handicap proprio per quanto riguarda i pilastri di una formazione, oppure se è una difficoltà di Spalletti che non riesce a mettere insieme quel che rimane di una squadra.
0: Sì, quello che dicevamo prima è che, secondo anche molti dei nostri ascoltatori, è intervenuto anche Gianluca Oddenino, era anche lo stesso Vincenzo Greco, tutti siamo andati nella stessa direzione, cioè a dire che ti manca Locatelli, ok, non puoi far finta di averne un altro come Locatelli perché non ce l'hai, e allora devi cambiare qualcosa, che sia il modulo, che sia l'atteggiamento, che sia giocare un po' più bassi, che sia chiedere agli esterni di aiutare di più, però qualcosa lo devi fare, perché se no rischi il suicidio, perché la Juve si è suicidata praticamente lasciando delle praterie, non solo dovute al fatto che manca Locatelli ovviamente, però è mancato secondo me quel segnale lì dell'allenatore a dire: ragazzi, è vero come si dice in conferenza, manca Locatelli, dobbiamo distribuirci tutti la responsabilità eccetera eccetera, ma quelle sono parole, poi i fatti li devi indirizzare un po' tu anche nel modo di stare in campo, ecco.
11: Sì, è quello che ti dicevo anch'io. Adesso, cioè, il problema non è manca Locatelli, il problema è che Locatelli va ad assommarsi a un altro che doveva essere titolare, che è Thuram, Thuram. Va ad assommarsi a un altro che è più forte della squadra, che è Ildiz, no?
0: McKennie, Cambiaso e
11: a un altro come McKennie. Adesso Cambiaso era più riserva che titolare, comunque poteva. Quindi è tutta una somma di quasi tutti i pilastri di una squadra, che adesso averli tutti insieme fuori e ti creano grosse difficoltà. È per quello che ti dicevo, è una grossa difficoltà momentanea, e comunque Spalletti saprà prendere le dovute contromisure o no, approfittando anche del fatto che comunque adesso comunque almeno, no, McKennie dovrebbe uso condizionale tornare, già qualche problemino magari te lo sistema lui, però la riflessione da fare secondo me è solo questa, cioè riuscirà Spalletti, che, apro una piccola parentesi, è stato trattato veramente malissimo non solo dai social, chi se ne frega, ma da tanti giornali e televisioni, eh. Io ho letto, messo senza fare i nomi, ma anche sì, sulla Gazzetta, che si dice che lui è bollito, dalla Nazionale in poi non capisce più niente, ci vuole subito Conte. Ho visto, purtroppo per me, Mediaset ieri sera, cosa si è detto. Cioè, Spalletti in questo momento veramente, io credo che lui se ne renda benissimo conto, in un vortice, non tanto dei social, perché sono...
0: Fan parte del gioco quello.
11: Chi se ne frega, no? Umberto Eco diceva una massa di avvinazzati, ed è vero. Ma quando poi chi purtroppo fa mainstream in questo paese, purtroppo, ti attacca in questa maniera, sai, cominci, anche se hai grande esperienza, cominci un attimo magari a fare anche tu qualche riflessione, non lo so, pure i dirigenti a fare qualche riflessione. Bene ha fatto comunque stamattina Carnevali, subito per stoppare tutta questa canea, questo abbaiare, a dare quell'intervista a Radio Rai, ha fatto benissimo.
0: Sì, dicendo che appunto non è suo costume cambiare gli allenatori, poi tra l'altro l'ha confermato lui, no, poi, dopo quattro giorni.
11: Più che quello che ha detto Gigi, sì, è il fatto di aver parlato, di non essere stato in silenzio.
0: Ecco, questa era una cosa che mancava.
11: In queste circostanze avalla tutto questo abbaiare.
0: Dopodiché sappiamo tutti, diciamo prima anche con Gianluca Oddenino, che con Conte fuori e la Juve che non vince, il giochino lo potevamo già fare prima, diciamo così.
11: Sì, il giochino degli avvinazzati si è sempre fatto nelle osterie, era confinato lì, va bene. Poi tra l'altro, parentesi, Conte l'anno scorso è arrivato trentesimo in Champions League, ha fatto un campionato niente affatto positivo col Napoli, niente affatto positivo. No, per quelli che dicono no, Spalletti è bollito, e Conte?
0: Bella domanda
11: è
0: la Conte? Tua.
11: E Allegri? Cioè, ragazzi, allora sono tutti bolliti.
0: Sono tutti bolliti, può anche darsi. Largo ai giovani, dici tu. Il nostro amico Stefano ci scrive: Spalletti lo vedo un po' in confusione, è come in passato quando perde a Trebisonde e non si riprende più. Da un po' di partite gioco monocorde senza grinta, non prende mai in considerazione le alternative, quando entra nel tunnel non ne esce più. Se dopo la sosta è ancora così, a quel punto ha preso in considerazione la sostituzione. Adesso al di là della sostituzione, non sostituzione, perché insomma, se la Juve, anche dei paletti economici, sappiamo insomma che poi se si parla di Conte non è che uno che viene per due noccioline eventualmente, più che devi pagare Spalletti.
11: No, sicuramente no. Sicuramente
0: però
11: no.
0: In effetti...
11: Scordatevelo, come quelli che ieri sera a Mendes dicevano, ma lui tifoso juventino, no?
0: Sì, sì, viene gratis.
11: Come per dire, quello. Ma viene gratis, accetta tutto, va bene tutto. Ma questo lo possono dire i social. Ma a me fa rabbrividire Mediaset la cazzetta, ma ne dico due, ma te ne potrei dire altri, ma sono quelli più, no?
0: Vabbè, ecco, comunque. Detto ciò,
11: tutto in cavalleria.
0: Però secondo te Spalletti ha nelle sue corde questo fatto di prendere atto che forse bisogna cambiare qualcosa anche dal punto di vista tattico?
11: Sì. Ma io credo di sì. Il problema è che se non lo fa perché non reputa conveniente farlo. Hai visto anche ieri quando ha provato a mettere più o meno, perché poi lui ha fatto tutta una disquisizione, no? Alla vigilia sul modulo suo tattico, ha provato a mettere con Meiner.
0: Sì.
11: Più o meno in mezzo al campo, ma hai visto che andava a sinistra, poi si sovrapponeva con Celi, cioè probabilmente non l'hai neanche mai provato, Gigi, come ti dicevo l'altra volta. Come fai adesso? È tutto di un tratto A. Non è facile, però da Spalletti, almeno chi ancora stima i Spalletti, io ce l'ho, io lo pretendo che lui adesso cerchi di rimettere le cose a posto, poi quelli che ti danno del bollito, probabilmente non gli danno nessun credito e quindi credono che non ce la faccia.
0: Ecco,
11: io ci credo.
0: Ci sono diversi invece che iniziano a avere dubbi sul fatto che stare sul carro di Colomoni possa portare da qualche parte di buono, ecco, sono diversi messaggi che ci scrivono con questo tono.
11: Però anche qui, Gigi, facciamo un attimo ordine, prima che mi fai la domanda. Cioè, Colomoni, chiunque l'abbia preso, se è stato Spalletti, se è stata la società, se sono stati insieme, se lui che comunque ha sempre detto che non aveva un altro tipo di prima punta, se l'è fatto voler bene, come credo io, ma alla fine se ce l'hai cosa fai? Dici no, ma questi fanno schifo, non erano quelli che volevo. È ovvio che Spalletti debba dire così, come qualsiasi allenatore direbbe, o no? O cosa dice? Non c'ho né Colomoni né Tedesco, sono quelli che fanno per me? E quindi allora vado via.
0: Oppure cambio modulo, fai un modulo che finisce per due, dico sempre io, che è più facile, perché quei due lì secondo me sono fatti per giocare a due, diciamo, non uno centrale, perché chiunque le due metti in mezzo a due o tre avversari, lì ci devi saper giocare, devi avere certe caratteristiche. Mi pare che nessuno dei due ce l'abbia, e quel poco di buono, che perché è veramente poco, che ha fatto ieri sera Colomoni, è quando ha avuto un po' di spazio davanti, cioè mi sembra abbastanza quel tipo di giocatore lì, poi magari...
11: No, ma credo anch'io, però hai visto anche il Tedesco ancora molto spaesato,
0: sì,
11: no?
0: Sì, poi ha sbagliato,
11: cioè,
0: un gol abbastanza
11: semplice.
0: Ancora uno
11: che si vede che è appena arrivato... È per quello che ti dico, in questo momento è veramente dura, pur con tutte le critiche che si possono fare, ma tutte, però in questo momento qualche alibi c'è. Perché fino alla partita col Milan, no? Cioè fino alla penultima partita, tu non avevi visto una Juve sfilacciata.
0: Assolutamente.
11: O buttata così in difesa, errori clamorosi, no. Hai visto una squadra che comunque era stata in campo benino, per 90 rotti minuti, facendo sicuramente più del Milan. Adesso questa è stata la prima vera partita che tu... in un modo o nell'altro sei andato in grande difficoltà. Ed è per quello che ti dico, vediamo adesso quanto saprà incidere Spalletti.
0: E tra l'altro bisogna fare i conti anche con quello che è successo ad Ibegovic e a Lucumi, che vediamo, non abbiamo ancora comunicati ufficiali, quindi se ci saranno poi notizie.
11: Secondo me una delle poche cose positive è stata Ibegovic. L'ho visto finalmente convinto di quello che stava facendo, deciso, ha cercato di incidere, magari non ci è riuscito come voleva, ma l'ho visto finalmente calato nella parte.
0: Ecco, intanto leggo, insomma, da tutto Juve che oggi McKennie e Gambiaso hanno ancora lavorato a parte, quindi diciamo vediamo, perché giovedì la prossima, quindi non è che ci siano tanti giorni, un paio di allenamenti ancora, e poi bisogna decidere se sono abili e rollabili, se non per quello almeno per l'Atalanta, però qui mi sembra una situazione da Highlander, resterà solo uno.
11: No, ma anche perché in questo momento appunto c'è da fare anche la considerazione che l'Europa League in questo momento magari la metti un attimino, non dico da parte, ma guardi un attimo il campionato, no? Perché in questo momento di grandissima emergenza, se poi non ti torna neanche McKennie e Cambiaso, sai, che fai?
0: Non 11 li devi domenica, mettere, l'Atalanta che non gioca in conference invece, per esempio, perché non c'è la conference.
11: E quindi certe scelte comunque le devi fare, ma non vuol dire che l'Europa League non sarà un tuo obiettivo, ma in questo momento probabilmente viene dopo.
0: È anche vero, insomma, che il NEC non è esattamente un avversario insormontabile,
11: che non è quello delle Laura, non c'è non è il cantante,
0: no, perché,
11: magari
0: perché ho visto NEC, anche una bella foto di NEC a Reggio Emilia l'altro giorno che metteva insieme i due avversari prossimi della Juve. No, ho visto che anche il NEC in Olanda, insomma, una squadra medio-bassa classifica, insomma, in questo momento, ecco, ha perso 3-0 l'ultima partita, quindi non è contro una squadra di media classifica, quindi non con le big olandesi, perciò credo che sia abbordabile anche se fai un po' di turnover, ecco, adesso non è che devi fare
11: assolutamente.
0: Non è che dobbiamo fare maniavantismo, come si dice. Ti chiedo, caro Roberto, se secondo te il discorso dell'attacco, no, con Voltemade e Colomoni si può risolvere, cioè in un certo senso, se questi due li fai giocare in un altro modo, perché poi vedi gli altri che sono stati qua alla Juve, David adesso ha segnato gol, sembra che lo facciano apposta,
11: sì, Openda, ma è sempre così,
0: Openda fa gol, Vlahovic fa gol, Azit ha segnato contro, eccetera eccetera.
11: Quindi vediamo quanto durano però,
0: no, esatto, lì. Ma è cioè, un problema,
11: va bene tutto, ma ragazzi,
0: questa è stata la giornata della sfiga, diciamo,
11: esatto.
0: Poi vediamo,
11: quando ti va male ti va tutto male,

0: Non ce l'hanno, l'ha comprata ai fini della festa. Però secondo me, continuando a giocare con uno solo lì in mezzo, che sia uno che sia l'altro, non li aiuti. Ecco,
1: può
0: questo
1: essere,
0: voglio dire.
1: Può essere.
0: Io, se dovessi, io, che però non sono Spalletti, non prendo 6 milioni all'anno, quindi magari dico anche delle castronerie, giustamente, però li metterei in un attacco a due, cioè che si dividano i compiti, si dividono anche i difensori che li marcano, perché se giochi da solo è vero che favorisci il movimento delle mezze punte, quindi con Sessao fa bella figura, Zegrova fa bella figura, Nico Gonzalez fa bella figura, Ibegovic fa bella figura, ma il centravanti, che non è centravanti, è quello che diciamo che ci mette la faccia per tutti, mettiamo così, ecco, io la vedo così, poi magari sbaglio.
1: Sì, ma l'abbiamo detto tante volte, no? Però purtroppo non c'è, non ci sarà, a meno che a gennaio non si farà un ulteriore tentativo per qualcuno. E quindi da qui a gennaio, oltre all'emergenza infortuni, Spalletti deve convivere con questi due, che tra tutte e due deve cavarne qualcosa di buono in zona gol, non in zona aiutare gli altri, sono anche bravi Colomoni, Sevilla, ma in zona gol, cioè tu devi essere incisivo. Vediamo. In questo momento darti una risposta sì o no sarebbe assurda, ti ripeto, non l'ho mai visti neanche insieme,
0: appunto.
1: Almeno una, due partite, non lo so, Spalletti li vede in allenamento, noi no, Gigi, noi no.
0: È questo il discorso di Bari, poi bisogna vedere anche cosa provano in allenamento e cosa no, perché se provi sempre lo stesso modulo ovviamente anche loro faranno quello. O in diversi mi chiedono, ma Gatti cosa ha fatto a Spalletti? Perché non ha messo Gatti nel finale questa volta? In effetti, quando ha fatto entrare il ragazzino, diciamo era ancora l'1-1 la partita,
1: quello che sempre a Mediaset hanno detto che è inglese, due volte l'hanno detto. io credevo che Barilla di Milano l'avessero venduta alla Gran Bretagna perché il ragazzino di Torino, Barilla di Milano, no? Un quartiere tra l'altro
0: Milan Wall,
1: e hanno detto due volte che era inglese. Vabbè, ho detto avranno venduto una zona di Torino, sai che adesso con la geopolitica succede di tutto, vabbè. Trump, non lo so, qualcuno
0: se la sono annessa, quindi fuori dall'Unione Europea Barilla di Milano, diamo questa notizia. È un
1: fantastico.
0: Quartiere già difficile, diciamo, se lo mettiamo
1: esatto. Un inglese di Barilla di Milano.
0: Va bene, sì. Così, però diciamo che lì in effetti io mi sarei aspettato, se è fatto male l'Ibegovic, ok, cambiamo modulo, mettiamo Gatti, perché in questo finale di partita mettere il ragazzino in questa nella bolgia finale, insomma, poi ha patito, sì. Anche lui ha sbagliato due palloni, sì. Però sì. Non puoi gettargli la croce, ovviamente, non ha mai giocato prima.
1: Ecco. Non lo so, me l'aspettavo anch'io, come è successo col Milan. Vuoi che ti dica, Gigi?
0: No. Non lo so, infatti la domanda che ci faceva qualcuno, forse la nostra amica Sabrina, ma cosa ha fatto Gatti a Spalletti? Non lo so, cioè, però l'altra volta gli ha regalato un punto.
1: Gatti è uno di quelli che hanno un carattere particolare.
0: Sì.
1: Spalletti è uno di quelli che ha un carattere particolare. Quindi immagino che qualche frizione ci possa, ma non adesso,
0: No.
1: Non è da oggi che Gatti non gioca, quindi immagino che qualche frizione ci possa essere stata, questo sì, sicuramente.
0: Oh, dunque, l'ultima che ti sottopongo, vabbè, l'abbiamo già risposto in parte, cioè perché quando vanno via dalla Juve poi rendono e quando sono la Juve no, vediamo col tempo, insomma, gli attaccanti sia della Juve che altro, ma io credo dipenda un po' dalle pressioni, un po' dal modo di giocare, ma soprattutto quello che dicevi in avvio di trasmissione, non so se sei d'accordo con me, se tu sei un organismo che funziona bene, una squadra che funziona bene, una società forte, prendi uno, certo. Lo metti dentro e
1: ma
0: fa
1: certo.
0: Il suo. Se tu David l'anno scorso l'avessi messo nell'Inter, avrebbe fatto
1: certo.
0: Il suo, voglio dire. L'hai messo in
1: certo.
0: Una Juve incasinata, con la società mezza per aria, con l'allenatore cambiato a metà stagione.
1: Sì,
0: che
1: sì,
0: passa da un gioco. È chiaro che così.
1: Ma ti ricordi anche tu, meglio di me, le Juventus forti del passato. Chiunque arriva, non dico tutti, ma insomma, chi arrivava migliorava invece che peggiorare, no? E ancora oggi hai fatto l'esempio giusto nell'Inter. Di solito quando arriva qualcuno di nuovo si migliora, non è che peggiora, perché sono squadre che funzionano, società che funzionano, eccetera, eccetera. Nella Juventus purtroppo è qualche anno che questo non accade, per usare un eufemismo, si sta cercando adesso faticosamente di ricominciare con questa, con Carnevali, con Massara, eccetera, eccetera, eccetera. Vediamo se l'inizio di un percorso, è la quarta di campionato, non è la quattordicesima. Forse un attimino ancora di pazienza ci vuole, poi capisco che ieri sera i cristoni che sono volati, il treno del Sassuolo, l'immagino, perché a casa mia è stata la stessa cosa, quindi
0: da parte
1: un
0: di tutti,
1: disastro
0: cioè.
1: Totale, lo capisco, non è che vivo sulla Luna, neanche su Marte, lo so.
0: D'altra parte l'anno scorso la Juve aveva, dopo quattro giornate, c'era ancora Tudor, aveva 10 punti, c'era pareggio di Verona con le prime polemiche, eccetera, eccetera, ed era lì attaccata la vetta, poi dopo è andata
1: certo.
0: Come è andata, voglio dire, non è che le prime quattro giornate dicono. Dicevano i saggi, bisogna aspettare almeno 10 partite prima di dare dei giudizi.
1: Ma è per quello che ti dico, secondo me, Gigi, chi soffia sul fuoco in questo momento non ha cuore la Juve.

0: prima ti ho fatto di, no?
1: Sì, sì.
0: E vabbè, la finisco qui, dai, perché lo sai dove voglio andare a parlare, perché tutta gente che la Juve non gliene frega niente o la disprezza, e quando ti fanno certe proposte non è per il tuo bene, è per quello che dico ai tifosi, state attenti a quello che vedete, a quello che
1: sentite. A quello che sentite, a quello che leggete, punto, eccetera, eccetera. Tanto ormai un ritornello che ripetiamo spesso. Grazie Roby per essere stato con
0: grazie
1: noi anche oggi, alla prossima.
0: Grazie a te Gigi, un abbraccio. Ciao,
1: ciao, ciao. Ciao. Allora, nostro amico Daniele ci scrive: mancano i centrocampisti che sanno dare palloni agli attaccanti. Cope e Luis sono improponibili, scarsi da Serie B. È esagerato, poi magari li metti in un'altra parte e funzionano, dipende sempre dal contesto, come dicevamo adesso. Poi ancora Domenico: buon pomeriggio, ma se per l'ennesima volta una squadra non funziona non è difficile capire perché. Lasciate perdere i giudizi e le pagelle dei singoli, la squadra che scende in campo non la scegliamo mica noi, quindi tu dai la responsabilità principalmente a Spalletti, da quello che capisco. Poi Claudio: piuttosto di Colomani metterei Gatti falso stopper, cioè lo metti come stopper ma poi che gli dici vabbè vai a fare centravanti che lo sai fare. Poi ancora proposte di modulo: 3-4-1-2, 4-3-1-2, 3-5-2. Allora siete tutti del mio partito, cioè proviamo a giocare con due punte vere, a vedere se due punte senza il centravanti, visto che non ce l'hai, e vedere se va un po' meglio. Sì, bisogna riadattare un po' il modo di giocare, ci vuole un po' di tempo, però si può fare, insomma gli allenamenti ci sono, adesso ci sarà anche la sosta. Caro Manuel, abbiamo un vocale?
2: Ciao, sono Manuel. Ah no, scusa.
1: Sei veramente un fenomeno, vai.
3: Gerardo da Bellotello, Carla. Allora, vedo che quando i social si esprimono e i giornalisti devono contraddire, chiamano i social della feccia, si esprimono come se fosse la feccia. Vorrei ricordare a questi giornalisti che molti di loro fanno anche parte di questa feccia, perché molti di loro scrivono sui vari, sulle varie piattaforme. Quindi prima di parlare e dire che i social sono una feccia, che pensino, sai come si dice qui in Canada ai bambini, prima di aprire la bocca pensa, conta fino a 7,
1: a 7
3: non 5 come in Italia, quasi dice fino a 7,
1: c'è lo sconto, va bene, cogliamo il
3: quindi,
1: tuo invito,
3: signor giornalista,
1: che ce l'hai con Roberto,
3: prima di dire che i media sono una feccia, ricordati che molti dei tuoi colleghi e magari anche tu scrivi sui social. Allora, se tu ti ritieni di essere una feccia, io non ti posso contraddire che non ti conosco, però non mi sembra che lo sia, che lo sei, scusa. Quindi trattieniti, non andate con il, come si dice, con la scia che adesso i social sono una feccia. I social sono e saranno sempre di più un mezzo per la gente comune per esprimersi e non essere sempre dei followers, ma essere qualche volta dei leaders. Purtroppo nei leaders ogni tanto qualcuno ci scappa, qualcuno che proprio dovrebbe trattenersi, però nella maggioranza i social siamo brave persone
1: diciamo per volta.
3: Ciao.
1: No, beh, Roberto credo che proprio non sia sui social, lui li detesta un po' umanamente proprio, quindi ognuno il suo pensiero. Io credo che lui si riferisca soprattutto al clima che si respira sui social, di battaglia, diciamo, di dividersi sempre su tutto, ecco, questo sì, e soprattutto quello che lui dice, al di là del fatto feccia o non feccia, il fatto è che il tifoso giustamente si esprime così come dici tu, quello è il suo canale per esprimersi, ma è normale che lo faccia. Lui diceva sui mezzi di comunicazione ci vorrebbe invece un equilibrio diverso, perché è un altro contesto, è un altro peso specifico, eccetera eccetera. Credo che questo sia dal mio punto di vista, diciamo che il social, se tu pensi a quello che è successo per esempio nel 2006 quando non c'erano i social, ecco, oggi è un po' diverso, perché comunque qualunque cosa succeda c'è sempre il modo di far circolare le cose anche non dai canali ufficiali, e questo secondo me è un ruolo importante che hanno i social. Dopodiché anch'io sono uno che li usa poco o niente, perché diciamo un ambiente in cui molti commenti pesanti, ti metti ti fa venire mal di stomaco a volte, credo che si riferisse a questo, il mio amico Roberto. Oh, siamo arrivati al notiziario? Notiziario, poi torniamo per l'ultima parte.
4: La Juve del lunedì.
5: Bentrovati dalla redazione sportiva. Dopo quattro giornate di campionato, la Juventus è già lontanissima dal vertice della classifica di Serie A e la panchina di Luciano Spalletti non pare essere più così salda, almeno a giudicare dai commenti dei tifosi inferociti. La di bianconero Giovanni Carnevali però cerca di tranquillizzare l'ambiente prima che una fiammella si trasformi in incendio. Spalletti è un allenatore straordinario, uno dei migliori in assoluto. Cambiare allenatore non è nel mio spirito. Il nostro obiettivo è vincere, le chiacchiere contano poco e nulla, ha detto Carnevali. Daniel Maldini, coinvolto ieri all'alba a Milano in un incidente stradale, è risultato negativo ai test tossicologici. Oggi tornerà ad allenarsi con la sua squadra, il Cagliari. Ne ha dato notizia in un comunicato al club sardo, che potrebbe comunque prendere provvedimenti e sanzionarlo con una multa. Tutto in sospeso invece per quanto riguarda la nazionale. Nelle convocazioni di venerdì ci sarà la risposta. Intanto per il calcio giocato, oggi si chiude la quarta di Serie A alle 18:30 in campo Torino-Roma e Como-Parma, alle 20:45 Inter-Udinese. Il tennis, Zverev batte Shelton, vince gli US Open, in classifica ATP si porta a 1810 punti di distanza da Sinner, che però si è iscritto al torneo ATP 500 di Vienna in programma dal 24 ottobre al 1 novembre e quindi può avanzare in classifica tenendo a distanza gli avversari. Sul fronte femminile il ranking WTA è stato aggiornato al termine del torneo americano e vede la bielorussa Sabalenka cedere lo scettro alla kazaka Rybakina, che diventa dunque la nuova numero uno del mondo. Risale al 20° posto l'azzurra Jasmine Paolini, che guadagna una posizione. La pallavolo, il Pallapanini ospita uno dei confronti più interessanti del girone dell'Italia all'Europeo di volley maschile. Domani alle 21:05 gli azzurri di Ferdinando De Giorgi affronteranno la Repubblica Ceca, quarta classificata agli ultimi mondiali e autentica rivelazione della stagione internazionale 2025. Sarà il quarto appuntamento europeo per i campioni del mondo dopo le sfide con Svezia, Grecia e Slovacchia, e sulla carta anche uno dei test più impegnativi della prima fase prima della chiusura contro la Slovenia. A poco più di una settimana dall'inizio delle regate preliminari dell'American's Cup nel Golfo di Napoli, il consorzio Luna Rossa ha annunciato la rosa dei velisti e delle veliste che comporranno il team. Tutti gli atleti a disposizione saranno fatti ruotare per affinare l'intesa degli equipaggi. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo locali addensamenti sul nord-est ma con scarsi fenomeni associati. Temperature in lieve aumento, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche innocuo annuvolamento nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica. Temperature in lieve rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e Sardegna, maggiore variabilità in Sicilia con locali rovesci. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
7: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
4: La Juve del lunedì.
1: Eccoci qua, arriviamo alla volata finale anche per oggi, lunedì 14 settembre, sempre Luigi Schifo per servirvi, sempre Manuel in regia. Allora, le vostre domande. Luca ci chiede, Coop quest'anno è l'ultimo? No, 2029, caro mio, armati di pazienza. Poi invece, Luciano, di bollita ormai sembra soltanto la società nel suo principale proprietario, che non vince mai, vedi anche la Ferrari, questo altro tema. Toccato più volte dai nostri amici. Poi ancora un altro Luca, c'era una sola cosa da fare, inserire in questo organico giocatori di esperienza, vi risulta che sia stato fatto? Era così difficile prendere Icardi e Brozovic, dice Luca, adesso non so se proprio quei due, però in generale era una cosa che aveva chiesto Spalletti, ma poi pian piano il mercato è andato sui nomi che si potevano prendere, perché anche che sì, sarebbe stato un uomo di esperienza in una partita come quella di ieri, magari avrebbe dato un po' di equilibrio, ma non si è potuto prendere perché l'Atalanta ha messo sul piatto 10 milioni per il procuratore più un contratto da non so più quanti milioni all'anno quella Juve non poteva garantire e lui ha preso quello, insomma. Carnevali su questo è stato abbastanza chiaro. Poi ancora quest'anno il nostro amico Alessandro, quest'anno la vedo molto peggio dello scorso, dice lui, ma in tutto ciò che fine ha fatto Chiellini? Ma Chiellini è lì che opera, lui adesso è responsabilità, diciamo, politiche tra virgolette, quindi di relazioni con la FIGC, con la UEFA, quello è il suo ruolo, quindi al campo si vede poco, però devo dire che a me ha fatto piacere che oggi Carnevali sia subito intervenuto a parlare in radio, su Radio Rai, per ovviamente confermare Spalletti, ma soprattutto per dare una presenza della società dopo una sconfitta, che era una delle cose che negli anni passati abbiamo detto che mancava un po'. Poi ancora cambiano i dirigenti, allenatori e pure i calciatori, ma non cambiano né i giudizi né quello che si vede in campo. Sarà pure un mistero, esprimere un giudizio completo prenderebbe tanto spazio, ci dice Angelo, però abbiamo già capito insomma come la pensi. Comunque in generale si dice aspettiamo almeno le prime 10 giornate prima di dare una valutazione di questa stagione. Le premesse, diciamo, non sono delle migliori, non sono di un cambiamento immediato. Diamo il benvenuto a Filippo Bonsignore. Ciao Filippo.
8: Ciao, ciao, buon pomeriggio.
1: Sei d'accordo su quello che dicevo adesso? Di solito si dice aspettiamo 10 giornate, però se il buongiorno si vede dal mattino ci aspettiamo un'altra stagione di sofferenze, che dici?
8: Sì, anche perché questa è stata la peggior partenza degli ultimi 5 anni, numeri alla mano, gol alla mano, gol fatti, subiti, medie, punti, classifiche e cose varie, quindi non c'è tanto da star sereni, perché questo, diciamo, era il primo appuntamento di una Juve in emergenza totale, visti i tanti infortuni che, come dice Spalletti, non dovranno essere considerati in alibi, ma comunque pesano, e se tanto mi da tanto, visto che le assenze di molti di questi 8 che erano assenti ieri sera saranno prolungate per diversi mesi, appunto, come dicevi tu, buongiorno, se si vede al mattino o se si vede da ieri sera, più che altro non si può stare tranquillissimi, ecco.
1: Ecco, perché una delle caratteristiche di questa squadra che abbiamo già visto l'anno scorso, che quando va sotto non vince, benché vada pareggia, questo è un po' un tema di questa squadra, e c'era un nostro amico che lo sottolineava con un messaggio dicendo invece squadre come Inter e Roma quest'anno lo fanno abitualmente di rimontare, ecco, il nostro amico Luca che dice Roma e Inter lo fanno spesso, ribaltare il risultato, come si è visto anche la settimana scorsa, e la Roma quando doveva andare in Champions la passata stagione poi ha ribaltato la situazione. È uno dei problemi di questa squadra, però io dico un'altra cosa, nelle partite come quelle di ieri sera, quando hai fatto il 2-2 al 91esimo devi avere l'intelligenza di capire che va anche bene così, cioè se porti a casa al pareggio una partita così nessuno ti dice niente, avevi tante assenze, eccetera, eccetera, no? Che cosa manca? Perché nella testa di tutti c'è questo ragionamento e in quella dei giocatori invece c'è di andare all'arma bianca e lasciare Douglas Luiz a fare il libero? Cioè,
8: non lo so, guarda, non lo so, perché diciamo che all'incredulità dei nostri amici che ci seguono aggiungo anche la mia, perché per quanto possa contare chiaramente
1: la mia fa già due siamo...
8: No, perché a me viene da dire una gestione surreale del recupero, no? Perché certamente due bei gol di Zegrova, anche un, vogliamo anche un pari meritato magari fino a quel momento, perché comunque occasioni da una parte e dall'altra, tutto quello che vogliamo, ma proprio perché appunto segna un'altra volta il 91esimo, non può prendere gol su, contando che sul contropiede prima Douglas Luiz ha salvato il risultato un minuto prima,
1: nuovo, appunto, perché, perché sì, è vero che uno può partire dalla palla persa di Colomoni, ma se vai un attimo prima c'è già quell'altra situazione,
8: c'è quell'altra occasione prima, quindi secondo me è una gestione surreale, allucinante, di un recupero del genere, appunto per tutti i motivi che hai elencato, una situazione di totale emergenza, pareggi, e secondo me appunto sei ben felice di aver pareggiato, no? Per quello che, perché non è che capita tutti i giorni subire gol all'89 e segnare al 91, no? Il pari, quindi una gestione surreale che lascia abbastanza inquietudini in prospettiva, perché ritorno al discorso di prima, la squadra questa è, nel senso che gente che recupererà tra 3, 4, 5, 6 mesi non tornerà domenica né giovedì né la domenica prossima, no? Quindi mi sembra che i potenziali problemi siano tanti, perché una Juve che ritorna all'antico ma nelle cattive abitudini, perché la Juve ha sempre costruito i suoi successi sulla forza mentale, sulla solidità, sulla resilienza, sull'essere più forte delle difficoltà. Poi certo può andare storto una partita, un risultato, un'occasione, un palo, tutto ci sta nella vita e tutto ci sta nel calcio, però avrà sempre mantenuto queste caratteristiche e attualmente non ci sono, d'improvviso si sono perse, ecco, se vogliamo, no? È venuto giù, crollato il castello tutto in un
1: botto, perché poi la difesa, dicevo prima, era quella che era più garanzia tutto sommato, perché hai concesso un tiro in porta al Frosinone, un tiro in porta al Parma, un tiro in porta al Milan e poi di colpo crolli così. Ora, dire che è colpa del fatto che manca Locatelli sicuramente ha contribuito anche quello, ma insomma non è che un giocatore fa crollare la difesa, ecco, quindi evidentemente c'è anche un problema di testa.
8: Quello no, è sicuramente un problema di testa, però siccome si sente e si è sentito nei mesi, settimane precedenti a Locatelli, noi abbiamo seguito tutti i colori contro.
1: Sì, guarda, no? se vuoi ti leggo qualche messaggio, ma lascio perdere.
8: Ne abbiamo sentiti, ne abbiamo sentiti tutti i colori come Locatelli. Secondo me è uno degli assenze peggiori che potessero capitare alla Juve. Perché un'assenza di una partita, due partite, due settimane.
1: Sì, ti aggiusti, diciamo così.
8: No, ci stanno. Sono cose di routine che per un calciatore sono normali. Un'assenza di sei mesi per un giocatore di cui viene sottovalutata l'importanza,
1: più che altro, come dicevamo prima, perché non c'è un altro in organico che abbia quelle caratteristiche lì. Cioè, avevi mirato che era quel giocatore lì, e poi hai preso Sar, che non è quel giocatore lì, e quindi alla fine ti manca il vice Locatelli.
8: No, ma poi il tanto vituperato Douglas Luiz era l'unico che difendeva ieri sera.
1: E poveraccio, l'hanno lasciato lì da solo in mezzo al deserto.
8: No, perché adesso banalmente, certo, Douglas Luiz ha deluso per un anno qui e un anno in prestito in Inghilterra, giustissimo. È un giocatore nuovo, ritrovato, diverso completamente. È il vero Douglas Luiz in questo momento, con tutte le caratteristiche, bene nel male, di Douglas Luiz. Ma appunto ha difeso da solo, era l'unico, cioè un buon senso ce l'avrà, no, questo giocatore, quindi il peso dell'assenza di Locatelli è sottovalutato, e la gente si sente, si legge, ah, adesso la Juve non avrà più chi sbaglia le aperture, chi sbaglia i lanci, io dico attenzione, perché è come l'infortunio di Bremer 2 anni fa nella stagione di Thiago Motta, no? Quando la Juve si stava ripartendo con un nuovo progetto, con un nuovo, ecco, era l'infortunio peggiore che potesse capitare nel singolo, per poi si è visto come la Juve poi è andata a ramengo in quella stagione, ovviamente non solo per quell'assenza lì, ma ha contribuito certamente. Auspico per la Juventus che non ci sia un replay di quella stagione così difficile,
9: però sicuramente la
1: per quarto lì il quarto posto acciuffato su rigore alla fine è arrivato, diciamo così, con due allenatori
9: però la Juve non si può ridurre da acciuffare un quarto posto all'ultimo minuto,
1: neanche a perderlo come ha fatto l'anno scorso, ma diciamo la normalità dovrebbe stare lì nelle prime tre, insomma, con quello che spende anche, voglio dire,
9: certo vince uno, però non è che vincono in due o tre, però chiaramente non ti puoi, appunto hai detto bene, ne può perderlo come l'anno scorso, né può arrivare a raggiungere l'ultima giornata a Venezia per miracolo di Di Gregorio che para l'occasione potenziale del Venezia alla fine, quindi no, è tutto un cortocircuito che va avanti un po' da troppo tempo e quindi chissà dove porterà il carro quest'anno, visto che c'è il carro di Colomoni, vediamo dove porterà il carro in generale, non solo di Colomoni.
1: Su Colomoni sono in tanti che ci chiedono, insomma, sono un po' perplessi. Uno dei discorsi che abbiamo fatto oggi, non so se lo condividi, è che forse non avendo il centravanti per giocare 4-2-3-1, un cambio di modulo sia a centrocampo sia in avanti potrebbe aiutare a colmare un pochino, diciamo, l'assenza di Locatelli, mettendone uno in più fondamentalmente, facendo centrocampo 3. Così rispondo anche a chi ci chiede quali possibili soluzioni possono esserci, il nostro amico Mario da Rocca San Felice, e anche davanti magari fare un modulo che finisce per due, in modo da avere le due punte, uno un po' più a sinistra, uno più a destra, nessuno in mezzo marcato da solo, ecco. Però
9: è una questione numerica, è anche una questione numerica, fare centrocampo a tre se hai quattro giocatori è sempre un problema,
1: certo.
9: Se li hai, perché comunque di base adesso al netto di
1: tre, compreso Sar che è appena arrivato, insomma,
9: tre al netto di tutti i sani, ne hai tre, quattro con Sar, cinque con Owusu, promosso dalla primavera, dalla Next Gen. Quindi è questione numerica, perché il rischio del raffreddore a uno c'è sempre, della squalifica, della qualcosa, quindi è tutta una situazione che per quello trovo che sia una delle, quello di Locatelli sono degli infortuni più pesanti in prospettiva, non tanto sul breve ma sul lungo periodo, perché l'equilibrio, la coscienza tattica, nel bene e nel male, con gli errori, con tutti, trovate un giocatore che non sbaglia, quindi è facile, no?
1: Vabbè, certo.
9: Quindi sbagliano tutti, sbagliamo tutti nella vita, quindi, per carità. Quindi, però, in prospettiva è un il senso è, adesso bisogna arrivare a gennaio, il mercato di gennaio, e il 2 gennaio immaginare la possibilità di comprare un centrocampista come si deve, se tanto mi dà tanto che Locatelli ne ha per 6 mesi e Thuram 4 se non di più, quindi mi viene a immaginare quello solo, no? Perché a questo punto non vedo altra soluzione.
1: Oh, c'è il nostro amico invece che solleva il tema Vicario, al di là dei tiri in porta, che secondo me ogni tiro un gol, no, diciamo, con una parata due le ha fatte, però erano anche tiri, secondo me, insomma, difficili, cioè, vabbè, Buffon magari uno lo para, ma nella normalità quelli lì sono gol. Però dice lui che magari dalla difesa il comando arriva spesso dal portiere, che comanda la difesa, il centrocampo, eccetera, nella fase difensiva. Ma io credo che lì, cioè, se l'allenatore ha fatto il pareggio, come dice Spalletti in conferenza stampa, sono stato io di dire provare a vincerla, forse hanno interpretato troppo alla lettera e si sono buttati tutti avanti, lì il portiere cosa vuoi che dica, nel senso che
9: voleva un po' camuffare chiaramente un po' la situazione, no? Dire sì chiaro, no, certo ci sta, certo che io devo andare a provare a vincerle tutte, come dico, diciamo tutti, dicono tutti, dicono anche i calciatori, tutti, chiaro. Però un minimo di buonsenso in un momento del genere così delicato, perché sarà comunque un punto, ma comunque un punto che comunque ti dava, e hai avuto la forza, significava di aver avuto la forza di andare oltre l'ostacolo, di recuperare una partita che era quasi compromessa, quindi volontà, impegno,
1: in una situazione di emergenza,
9: certo. E invece ci riesci quasi e poi ti suicidi, perché suicidio sportivo mi sembra,
1: sì, no, certo, assolutamente,
9: cioè, per carità, non drammatizziamo per una partita di calcio,
1: no, però calcisticamente hai fatto esattamente quello che dovevi fare per far vincere gli altri, diciamo,
9: hai fatto una cosa che non ti aspetti, perché appunto surreale, una gestione surreale del finale, ecco, inspiegabile, non so, ecco,
1: sì, è
9: immagino adesso permetta di indirizzare le antenne e di dire va bene, fatto una volta, boh, cioè non, che non si ripeta più, ecco. Anche perché adesso ci sarà la sosta, ma comunque già l'impegno di giovedì,
1: c'è giovedì, poi c'è l'Atalanta, insomma.
9: Già domenica con l'Atalanta diventa già un'altra partita di quelle da prendere con le pinze, eh?
1: Da qui si arriva con delle pressioni. Scherzavamo prima con Gianluca Odenino che inizia a esserci il cartonato di Conte sulla panchina lì che incombe, quindi bisogna fare attenzione.
9: Inizia quel discorso che lì è fatto, pronto, e no, che non c'è, per carità, da tirare fuori alla quarta giornata, perché poi sarebbe anche un impazzimento al contrario, no? Dover pensare una sconfitta a cambiare allenatore, per carità, adesso c'è. Però è sempre quel fantasma che è lì, perché giustamente il tifoso dice: ah, ma se le cose non funzionano, tanto c'è Conte pronto. Ma questo vale anche per altre panchine, eh? Non è che
1: no,
9: vale,
1: certo, per... in questo momento si parla della Juve, del Napoli non si poteva parlare perché è appena andato via, quindi ovviamente no, però
9: no, chiaramente,
1: per tutti gli altri vale lo stesso discorso, finché però non sia a casa.
9: Squadre,
1: certo.
9: Certo, per le squadre di un certo livello è chiaro, no? Quindi una situazione un po' antipatica in generale, no? Per dire appunto lo scherzoso cartonato, chiaramente, no? Ma,
1: sì, certo.
9: Quindi, però è certo una cosa, perché comunque io immagino una Juve più forte del NEC Nijmegen, chiaramente, no?
1: Beh, si spera, però che comunque, anche se fa un po' di turnover, insomma, la riescano a portare a casa.
9: Anche, però anche lì dover fare turnover è comunque un problema anche quello, se hai 8 assenti, no?
1: Certo.
9: È tutto un cane che si morde la coda. Uno di... si poteva pensare, no, un esordio tra virgolette, con tutto rispetto, del NEC morbido, pensando agli altri avversari possibili, no, dici se inizi con la Real Sociedad, con il Celta Vigo, con Ren,
1: è un'altra cosa, certo,
9: del girone è un'altra cosa, no, con tutto rispetto agli olandesi,
1: diciamo, pensati... che hai l'esordio comodo in casa, ecco,
9: avevi l'esordio comodo in casa, come dire, bene, qualche titubante in campionato puoi ripartire di slancio. Anche 90 minuti con il NEC possono diventare fonte di problemi, chiaramente, per tutto quello che ci siamo detti finora, con lo sguardo che poi dopo 72 ore neanche hai l'Atalanta, che arriva bella fresca, riposata e vogliosa di rifarsi dalla sconfitta con l'Italia, quindi, no?
1: Sì, esatto, perché loro la Conference non la giocano ancora, quindi sicuramente.
9: No, perché comincia dopo la sosta, quindi chiaramente l'Atalanta negli ultimi anni ha dato già più dispiacere alla Juve, quindi direi che c'è un quadro perfetto per andare verso la sosta con ricchi premi e Cotillon.
1: Ecco, Cotillon è il cartonato lì che cresce di dimensioni, esatto. Quindi, ma Spalletti lo sa bene, perché è esperto e sa bene a cosa va incontro. Mi auguro, io dal punto di vista mio personale, insomma, poi magari lui se ne frega bellamente di tutto quello che io dico, e fa benissimo, perché è lui quello che prende 6 milioni, dico sempre, non io, quindi va bene così. Però che abbia un po' quell'elasticità di dire: se così non funziona, perché gli attaccanti segnano poco, lasciamo troppo spazio agli avversari, proviamo qualche accorgimento tattico. Sei lì apposta, diciamo così, fai qualcosa per, magari togli una mezza punta, metti un difensore che faccia fare un po' più anche a centrocampo. Altri allenatori l'hanno fatto, di scegliere quello un po' più tecnico, un po' più dinamico dei difensori e aggiungerlo ai centrocampisti. Si può fare, nessuno lo vieta, specie, ripeto, a fine partita, perché la dichiarazione che più mi ha fatto sobbalzare, diciamo così, di Spalletti è quando ha detto: sì, ho detto di andare, sarebbe stato più facile dire mettetevi tutti dietro la linea della palla e portiamo a casa il pareggio. Ecco, cioè, fai così, poi magari la vinci anche, perché con una punizione, un calcio d'angolo all'ultimo secondo, ma così... non lo so, mi sembra che a volte faccia un po' di questione di principio, ecco.
9: No, ma chiaramente uno si è parecchio, siccome per un anno abbiamo detto la Juve non ha mentalità, non ha personalità, non ha, no, tutte quelle caratteristiche che aveva in passato, chiaramente Spalletti le sta cercando di riportare d'attualità, no? Le sta cercando di rimettere dentro, no? Di reinserire nella mente del gruppo. È chiaro che non è un'impresa facile che fai in due giorni. È chiaro che se lo fai vincendo tutto è più facile, lo fai pareggiando un po' meno, perdendo ovviamente no, ancora peggio, no? Quindi è chiaro che è giusto che sottolinei il discorso della mentalità, di andare all'attacco, di imporre il proprio gioco, quello che fanno, diciamo, tutte le grandi squadre, no?
1: Sì, no, questo. Certo. No, ma io dicevo, quindi, proprio la gestione dell'ultimo minuto, stavolta.
9: Sì,
1: non
9: sì, no,
1: ma
9: la gestione dell'ultimo minuto credo e spero per Spalletti e per la Juve che resti un unicum nella stagione, no? Un obbrobrio dell'ultimo, così è successo, no? Come quelle cose che succedono, imponderabili, anche perché se si dovesse ripetere, allora Houston abbiamo non uno ma due o tre problemi, no? Forse.
1: Da puntare, sì.
9: No? Ecco, adesso diciamo Houston c'è un problema, se si ripetesse, allora ne avremmo 7-8. Allora,
1: allora vuol dire che diciamo errare umano, perseverare diabolico. Come si dice.
9: Quindi se andiamo nel perseverare, allora qualche punto interrogativo, qualche domanda, qualche inquietudine, qualche
1: riflessione
9: cosa,
1: un po' più profonda andrà fatta,
9: verrebbe fatta, ecco.
1: Adesso vediamo, diciamo, ci sono due partite in casa, una col NEC e una con l'Atalanta. Se la Juve le vince, poi ne riparliamo con calma dopo. Se non vince con l'Atalanta, direi che inizia a diventare pesante l'aria proprio, e quindi poi Spalletti dovrà fare dal
9: fondo. Sì, poi con tre settimane di sosta.
1: Appunto. Quindi succede l'inverosimile in quei giorni là eventualmente, ma non ci pensiamo, dai, vedrai che bene o male anche l'Atalanta non è al massimo, ha perso in casa col Cagliari, insomma, vediamo un po' cosa succede. Grazie, caro Filippo, alla prossima.
9: A voi, ciao ciao.
1: Ciao ciao. Allora, va benissimo l'arrembaggio per vincere contro il Sassuolo, ma non togliere Gomez per Obaudo. Questo è il grande, caro Marco, il mio grande dubbio, perché ha tolto lui, cioè perché ha messo il ragazzino, mettici Gatti e poi cambi un po' il modulo e secondo me la porti a casa in qualche modo. Poi, se stasera Inter e Roma vincono, si mettono a 5 punti, anche quest'anno ciao ciao bambina, tutto in fumo, buona serata, Giulio da Bari. Io ribadisco di non avere quell'aspettativa lì, cioè che la Juve lotti per lo scudetto, che faccia meglio dell'anno scorso però sì, e quindi speriamo che col tempo si trovino le contromisure. Poi ancora i nostri Luca sono scatenati oggi e quindi vediamo cosa si dicono. Spalletti cerca gloria, lui se arriva Conte sta a casa 6 milioni all'anno, vabbè, grazie, e questo immagino che lo sappia bene anche Spalletti, ma credo anche che voglia giocarsi le sue carte senza pensare troppo ai 6 milioni, che comunque non sono esattamente delle noccioline. Oggi Carnevale ha elogiato Spalletti, ci scrive il nostro amico Dave da Pesaro, ma la pressione è parecchia su dirigenza e allenatore, proprio così, ma fa parte del fatto di essere alla Juve, quando perdi una partita dopo averne pareggiata una, e la perdi in questo modo qua soprattutto, perché se fai due pareggi di fila, Sassuolo, Milan, c'è un certo peso, tra virgolette, quando hai già pareggiato in casa e vai a perdere fuori in quel modo in verecondo, è chiaro che poi ti prendi tutto quello che arriva. Dirigenza, allenatore, giocatori sanno già cosa vanno incontro quando arrivano alla Juventus. Forse, ma non abbiamo ancora un vocale da ascoltare. Può essere, forse che sì, forse che no. Stiamo poi in chiusura, così lasciamo i titoli di chiusura.
10: Buonasera.
1: Vai.
10: Buonasera.
1: Ciao.
10: Sono Fabio da Ascoli Piceno.
1: Ciao Fabio.
10: Secondo me ormai basta Conte, Allegri, Spalletti, tutta sta gente che ormai ha fatto il loro tempo. Ci vuole i giovani. Siamo riusciti a far scappare l'Italiano. L'Italiano è un grandissimo allenatore. Ci vuole i giovani. Bargigia ha ragione. Ci vuole i giovani con le idee.
1: Ma la Juve ci ha provato con Pirlo, ci ha provato con Thiago Motta, ma non è che sia andata proprio benissimo con i giovani, perché comunque poi ci va. Non è questione di giovani o non giovani, è questione di essere nell'ambiente giusto, al momento giusto, con la società giusta alle spalle, perché alla Juve, ripeto, ci sono delle pressioni che da altre parti non ci sono. Poi chiudo con questo messaggio di Michele: perché Spalletti non corre ai ripari in emergenza con un modulo un po' più semplice da interpretare? Io credo che, viste anche le pesantissime assenze a cui devi far fronte in questo momento, sarebbe il caso che i giocatori facessero qualcosa di più semplice attuazione, stante comunque l'assenza di carattere agonistico che li contraddistingue. Io sottoscriverei, caro Michele, questo tuo messaggio, e c'era un vecchio mio allenatore che diceva: quando non sai cosa fare, 4-4-2, tanti cross e qualcosa succede. Questo è un po' il principio di base, e poi pian piano metti ordine e riesci a ricostruire, perché 4-4-2 occupi il campo con due per ogni posizione, bene o male un equilibrio te lo crei. Vediamo, insomma, Spalletti saprà, spero, cosa fare. Siamo arrivati in chiusura, grazie a voi tutti, non sono riuscito a passare tutti i messaggi, è stata veramente una tonnellata quest'oggi, grazie a Manu in regia. Noi ci sentiamo venerdì con Colpo Gobbo, sempre alle 15 fino alle 17. Ciao a tutti.
4: La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
11: Apriamo con gli esteri. Droni russi hanno colpito ieri la locomotiva di un treno Kiev-Varsavia con 206 passeggeri a bordo a 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia. Zelensky ha commentato: attacco deliberato. Il portavoce del Cremlino Peskov ha invece affermato che le forze russe stanno svolgendo i loro compiti in tutto il territorio dell'Ucraina e che continueranno a farlo. Per il segretario generale della NATO Mark Rutte, l'attacco di ieri contro il treno passeggeri in Ucraina dimostra quanto Putin sia diventato disperato. L'alta rappresentante europea Kaja Kallas è invece convinta che l'attacco russo al confine con la Polonia sia stato chiaramente un tentativo di spaventare i paesi occidentali per dissuaderli dal sostenere l'Ucraina.
5: Intanto 12 paesi europei hanno esortato l'Unione Europea a rafforzare la propria presenza nell'Artico, dato che la regione sta diventando un terreno di scontro geopolitico fondamentale a seguito delle minacce provenienti dalla Russia e dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Chiediamo all'Unione Europea di assumere un ruolo più strategico e proattivo nell'Artico europeo, hanno scritto i paesi in una dichiarazione congiunta al termine di un vertice tenutosi nel nord della Finlandia, al quale hanno partecipato tra gli altri Danimarca, Francia, Germania, Svezia e Grecia.
11: In Italia con la cronaca, nella notte tra il 2 e il 3 agosto a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, un uomo di 26 anni avrebbe sequestrato una ragazza poco più che maggiorenne per diverse ore in una cantina e costretta a subire ripetute e gravi violenze fisiche e atti sessuali, ricorrendo a percosse, gravi minacce di morte e anche all'utilizzo di travi di legno per immobilizzarla. La giovane aveva conosciuto il presunto aguzzino tramite un social network, poi lui l'avrebbe attirata con l'inganno nella sua cantina buia e isolata, mettendo in atto le violenze.
5: Il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato la richiesta di differimento pena per Grazia presentata dal legale del 72enne Rogero, gioielliere di Cuneo, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo nel 2021 a seguito dell'assalto nel suo negozio. Detenuto a Bollate, la difesa aveva chiesto il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del presidente Mattarella sulla domanda di Grazia e in subordine la detenzione domiciliare.
11: Sono scattate alle 9 di questa mattina le 24 ore di sciopero di tutti i lavoratori dell'indotto ex Ilva di Taranto. L'iniziativa è stata annunciata dai sindacati FIM, FIOM, UILM e USB dopo l'assemblea davanti alla portineria imprese. Gli operai, che incroceranno le braccia fino alle 7 di domani, hanno anche occupato la strada provinciale per Statte. Secondo quanto appreso, però, sarebbe stato anche annunciato un ulteriore blocco stradale di protesta sulla statale in direzione Bari.
5: L'europeo di volley maschile, il Palapanini, ospita uno dei confronti più interessanti del girone dell'Italia. Domani alle 21.05 gli azzurri di Ferdinando De Giorgi affronteranno la Repubblica Ceca, quarta classificata agli ultimi mondiali e autentica rivelazione della stagione internazionale 2025. Sarà il quarto appuntamento europeo per i campioni del mondo dopo le sfide con Svezia, Grecia e Slovacchia, e sulla carta anche uno dei test più impegnativi della prima fase prima della chiusura contro la Slovenia.
11: E con questo è tutto, a più tardi.

0: colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.
2: Cosa diavolo, per non dire un'altra parola, abbiamo visto ieri? Ce lo stiamo domandando dal gol di Azic, che poi mimeremo con la nostra moviola umana.
3: Ne abbiamo due di moviola umana.
2: Ne abbiamo due di moviola umana. Oggi dobbiamo fare la moviola umana, ragazzi, perché non si spiega, non si può raccontare.
3: Però cosa. Abbiamo anche delle foto da fare.
2: Abbiamo anche delle foto, sì, che rappresentano la moviola umana che poi faremo. Cosa diavolo abbiamo visto ieri? Cosa diavolo abbiamo ascoltato poi ieri? Io credo che, non so quante volte abbiamo cominciato una trasmissione raccontando che quello che abbiamo visto non è Juve. Non è Juve. Ce la siamo qua? Cioè, noi no. Però qualcuno se la sta dimenticando che cos'era la Juve. Siamo passati da Allegri, vattene, eccetera, Coppa Italia, e però oggettivamente un triennio negativo, al pensatore Motta, all'interludio Tudor, a Spalletti, siamo passati da Giuntoli, a Comolli, adesso Carnevali Massara. Stiamo cambiando in continuazione pelle per non ritrovare nulla di quello che era Juventus. Nulla, nulla. E siamo passati da chi diceva due cuori e un'anima, no? Che dicevo un unico cuore, tante teste, un unico cuore, Giuntoli.
3: No, il noi al posto,
2: okay,
3: del
2: il noi al posto, poi fenomeno. Diceva tante teste, un unico, sì, cuore, benissimo. Io facevo ore di pulmino per andare a vedere la Juventus quando ero ragazzo. E abbiamo visto come è andata a finire. Non la conosceva la Juventus, non sapeva neanche come ci si doveva muovere all'interno della Juventus. Poi siamo arrivati a Tudor, che giustamente dice: la Juventus è casa mia, io so, firmo in bianco, prendo la macchina, vengo, tutto a posto, eccetera. Ha difeso la Juve sulla questione dei calendari, lo sapeva meglio di noi, probabilmente la questione Butti, eccetera, eccetera. Però poi per il resto tutti avanti e pedalare. Un anno fa il gol di Azic e noi stavamo cominciando la trasmissione dicendo: ah, però dai che forse è l'anno giusto, siamo primi, ha segnato Azic persino, vedete che si è svegliato pure questo ragazzo, sì, poi ci ha fatto addormentare ieri. Poi siamo passati a Spalletti, io sono il primo che l'ho accolto come un salvatore della patria, meglio lui che quell'altro. Andiamo avanti, Luciano, belle le sue conferenze stampa, finalmente c'è qualcuno che parla di calcio, sì, ci mette un po' di filosofia, ma chi se ne frega, se i ragazzi capiscono meglio così. Vedemmo delle partite in cui la Juve giocava bene anche, diciamo, oh, vabbè, si può vincere giocando bene, eccetera, eccetera. Poi il crollo, vabbè, sarà stata la squadra, vabbè, il caldo, vabbè, la stanchezza, vabbè, i dissapori tra Spalletti e Comolli, a posto. Via come lì, arrivano Carnevali e Massara e noi siamo contenti di questo. Si è risolto il problema, si farà il mercato insieme, altra volta con Lomani. tre generazioni il nome big del mercato era Colomani. Vabbè, probabilmente siccome si era trovato particolarmente bene, loro dicono fidiamoci di chi ha avuto subito un impatto importante in Serie A, puntiamo su di lui. E io stesso a dire, beh, l'impatto era stato positivo, puntiamo su di lui. Sono tanti, sono pochi, ma gli altri costano di più e allora si può fare. Abbiamo visto e raccontato di tutto. Ma Spalletti adesso comincia dall'inizio, ci farà vedere cosa significa la Juventus nella sua testa, visto che ci può lavorare dall'inizio. Si parte con il Frosinone. E segna Bremer, giocatore che era in vendita. Cioè, nel senso, se arriva l'offerta da 50 lo accompagniamo perché uno lo dobbiamo cedere. Ed è rimasto, fortunatamente. Sofferenza, però, vabbè, dai, è la prima, il caldo, Santarelli che stava là e tutto a posto. Si arriva alla partita con il Parma e segna Nico, straordinario, ci salva, altrimenti non si segnava manco con le cannonate, perché gli attaccanti lì davanti, e Colomani sbaglia la prima, sbaglia anche la seconda. Ci pensa Nico, peccato che doveva andare all'Atletico Madrid, meno male che è rimasto Nico, e il raddoppio lo chi lo segna con Miners, meno male che è rimasto, come doveva partire pure lui, tutto a posto. Ok, si arriva al Milan, la resa dei conti, faremo una super partita, adesso dimostriamo quello che siamo anche con le grandi. Colomani si fa rubare palla da De Winter.
3: Ma lo
2: ora,
3: sai che me l'ho dimenticato?
2: E io no, io mi sono segnato tutto. Fallo o non fallo, perde la palla, contropiede del Milan, segna un ragazzino che con una discreta semplicità stoppa la palla, si accentra e mette dentro. Va bene, succederà qualcosa. La salva Gatti, che fino a 6 ore prima del gol era sul mercato e doveva andare al Porto. Ma la salva lui, altro che doveva andare via. La salva relativamente, finisce in pareggio. Critiche giuste della stampa a Luciano, perché gli si dice, beh, però è molto lontana dalla versione che sta facendo vedere quelli lì, più il Como, più la Roma. Ma perché dite così? Sono tre partite che abbiamo fatto, due vittorie e un pareggio, abbiamo preso soltanto un gol, non abbiamo preso gol, adesso cioè sembra che proprio volete criticare per forza. Beh, Luciano, dai, si può dire che sono arrivate con prestazioni un po', però gli infortuni, eccetera. Ok, prefazione prima della partita con il Sassuolo. Noi non accettiamo alibi, pensiamo a quelli che ci sono e non a quelli che sono andati via. Oh, finalmente si parla del valore dei giocatori della Juventus che restano. Quali? Locatelli si è fatto male, Locatelli. Ora si svolta la stagione,
3: una
2: diceva.
3: Piccola parte, però, Vincenzo,
2: diceva una piccola parte, perché un'altra grande parte saggia
3: che
2: di voi
3: vede le partite.
2: Che vede le partite, diceva: "Occhio che con questo abbiamo perso l'equilibratore del centrocampo, abbiamo perso la diga, abbiamo perso quello che fa dovete passare sul mio cadavere se volete segnare", e non sempre ci riuscivano a passare, ma lui non sapeva fare il ricamo, non sapeva fare l'apertura, non sapeva fare la verticalizzazione nei tempi giusti, non segnava, e quindi è scarso per moda, piccola parte di voi. Benissimo, si scende in campo, primo tempo abbastanza anonimo, nel quale tu ti aspetti un assalto all'arma bianca di questa armata Branco Leone, che invece fa fatica a trovare il gol. Ci prova Nicola, traversa, la scheggia perlomeno con Miners su un piatto d'argento, e lui ti consegna la portata con molta calma. Oh, posso mai tirare di collo pieno con la porta davanti? No, te l'appoggia al portiere, perché forse si era dimenticato che non stava facendo il difensore centrale dell'altra squadra, ma stava facendo il centrocampista offensivo per la Juventus. Tutto a posto, secondo tempo, vedrete che tirano fuori un'idea, vedrete che nello spogliatoio si accende qualcosa, entrano in campo, non c'è più Lukumi, c'è Kelly. Vabbè, si è inventato qualcosa, forse vuole fare una difesa a tre, più vuole spingere la squadra un po' più in alto. Magari non avrà sentito parlare di Zeman, ma se gliel'avessero raccontato avrà pensato: quello è impazzo, mica si può giocare così. E invece noi a un certo punto ci troviamo contro il Sassuolo, qua si dovrebbe fare un'altra moviola umana. Loro si passano la palla, si mettono di faccia uno di faccia all'altro e si cominciano a passare la palla. Dici che si sono usciti scemi? No, loro sono furbi, noi siamo usciti scemi. E nella prima occasione Selic, che camminava nel frattempo guardandosi attorno, diceva: però lo stadio, dice, una gara brutta, tutto sommato non è malissimo sto stadio. Oh, vedi che quelli si stanno passeggiando la palla, palleggiando la palla. Ah, aspetta, vengo io, sbagliato, non doveva salire lui. E infatti sale lui, verticalizzazione, gol del Sassuolo. Esce dal campo Cegrova, altro che era finito fuori, che se ne doveva andare. Prendetevelo, vi prego, questo non ci serve, anzi non lo mettiamo neanche nella lista UEFA, gol. Oh, meno male, ha segnato 1-1, palla al centro, adesso si vince la partita. No, Perché quelli si mettono un'altra volta uno di fronte all'altro, si passano la palla, memori di quello che è successo prima, uno dice no, stavolta non ci casco.
3: E invece Bremer,
2: arrivo io! E c'è Baccolà, come cavolo si chiama, che in un tocco se lo salta, palla per Bowie, David ha segnato nel frattempo in quel momento dall'altra parte, quindi David e Bowie realizzano nello stesso momento, Bowie apre il sinistro, gol. Ragazzi, ma stiamo scherzando davvero? Ci diciamo in quel momento. E allora c'è Crova che dice: voi mi volevate via e io vi tiro su. Si inventa un gol e arriva il pareggio. 92esimo, mancano due minuti. Stavolta non facciamo l'errore che ha fatto Gatti. Torniamo a centrocampo. Anzi, otto di voi restate là davanti, che tanto dietro siamo coperti. Tanto ci pensa Colomani. Basta dargli il pallone, questo ci hanno detto. Non glielo diamo il pallone, diamoglielo il pallone. Gli diamo il pallone a Colomani, dopo un contropiede che dopo mimeremo nella nostra moviola umana voltemade Colomani, che si imbucano centralmente, gli tolgono abilmente la palla nell'area di rigore, eccetera. Parte un altro contropiede, c'è nessuno. C'è Douglas Luiz che cammina dicendo: ah, la spiaggia di Copacabana me la ricordava un po' più faticosa. Ma chi è questo che sta dietro di me? Azic, che dice: muoviti, vienimi a coprire. Stoppa la palla Azic, aspetta un quarto d'ora, finta al tirare. Quello resta così. Azic che dice: ti prego, vieni incontro. Vai, facciamola. Ti prego, vieni. Girati. No, girati. E io sono Azic che dico: ti prego, vieni incontro. Ti prego, vieni incontro. Nel frattempo, Aquilani dietro Azic, tira. E lui dice: vabbè, devo tirare. Tiro, gol. È finita la partita. Dopo la partita, noi ci aspettiamo che arrivi un allenatore incazzato, scusate il termine, ma ci aspettiamo incazzato come eravamo noi, a dire: io non, penso che non mi abbiano capito, perché non ho detto giochiamo a una porta e dietro non c'è nessuno. Invece no, lui dice: lo so, gli ho detto restate avanti, però stavamo segnando. Purtroppo non abbiamo segnato, hanno segnato gli altri. Sì, un po' di equilibrio c'è, ma sembrava Zeman in panchina. Io credo che dopo quello che abbiamo visto ieri, vedi, questa è la difesa di Douglas con Azic che lo chiamava in continuazione, gli diceva: vienimi a contrastare, ti prego, non mi far segnare un gol a voi proprio oggi.
3: Dopo che già per due volte.
2: Dopo che già per due volte.
3: Una volta dà il pallone al compagno lentamente in fuorigioco.
2: Un'altra volta. Aquilani gli diceva: guarda, stai giocando con noi. Ok, l'hai aspettato. Quello non vi. Tanto non ti viene a marcare. Stanno aspettando che tiri e che segni. Puoi tirare, e lui con una semplicità, manco fossi in allenamento, tiro, gol, finisce la partita. Abbiamo sentito quelle dichiarazioni che non ci sono piaciute neanche un po', con Vicario che dice: sì, d'accordo, dobbiamo vincere, però non mi lasciate da solo con due persone davanti, perché questa non credo sia Juventus, a meno che non è la Juventus zemaniana che non abbiamo fortunatamente mai visto, tranne ieri sera. E noi che cosa dovremmo fare? Aspettare un'altra stagione così? Guardare un'altra stagione a rincorrere gli altri Bellini che si sistemano. Il Como non lo puoi scimmiottare. Il Como ha imparato anche a difendere oltre che ad attaccare. Noi invece abbiamo deciso di attaccare in otto. Poi Kelly, che cavolo ci faceva lì davanti?
3: Non lo so, Vincenzo.
2: Sei entrata a fa che?
3: Lo chiedevo anche Antonio ieri.
2: Sei entrata a fa che? Allora, passi Gatti. Tu dici: io Gatti me lo gioco come attaccante. Segna. Ma che Kelly resta là così? Poi si gira e dice: chi è che è stato? No, vabbè, ci sta Douglas, non ti preoccupare. E infatti io me ne vorrei andare, ma sono qui per voi, per noi, per il nostro editore, quindi faremo una puntata nella quale cercheremo di analizzare un qualcosa che è francamente raccapricciante. Buon pomeriggio da Vincenzo Managgio, Alessandro Santarelli e Federico Lossi.
3: Guarda, io vedo già centinaia di messaggi, ringrazio intanto Tony da Zurigo perché lui fa i complimenti per come abbiamo gestito ieri sera la puntata. Io invece faccio i complimenti a voi, ma lo faccio di cuore, Tony, perché l'ho detto anche prima a TMV Radio, ieri sera c'è stata rabbia ma lucidità da parte vostra, siete stati straordinari, e quindi grazie a te Tony, così condivido con tutti, così come ringrazio Roberto tra i tanti che dice: siete il mio Gaviscon, il mio Biochetasi.
2: Dopodiché permettimi di intervenire giusto un secondo, poi lascio parlare te, vedo che ti hanno mandato anche la foto.
3: Bellissima, bellissima.
2: Leggo tanti che dicono: quindi Marangio sconfessa tutto quello che hai detto su Luiz e Celik, quindi Marangio adesso vede
3: queste
2: che
3: sono le rivincite degli anti Juventini.
2: Bravo, ci sto arrivando, che Spalletti è come Tudor. Spalletti non è come Tudor, no. Ok?
3: E questi sono gli anti Juventini che non voglia fare altro che...
2: Però Marangio a differenza di non vi siete firmati, quindi vi chiamerò Tizio e Caio e magari uscirà anche Sempronio. A differenza di Tizio, Caio e Sempronio, Marangio guarda e dice: vabbè, questa volta è stata preparata male. Vabbè, questa volta è stata gestita male. Alla terza, quarta volta, Marangio, invece di chiudersi nella sua convinzione, perché non ce ne ha, guarda in faccia la realtà.
3: Stai sudando un po' troppo,
2: tanto,
3: calmati.
2: Guarda in faccia la realtà, ama la Juve veramente, prima delle proprie idee, e non passa il tempo a dire: speriamo che va bene così ho avuto ragione io.
3: Bravo,
2: o
3: Vincenzo.
2: Speriamo che va male così ho avuto ragione io.
3: Bravissimo.
2: No, io dico: speriamo che vince la Juve, e se non vince è guerra per tutti.
3: Infatti, guarda, Mario ti dice: ricostruzione perfetta, siamo nella cacca. Sì, Mario, io oggi, siccome io e Vincenzo abbiamo tanti difetti sicuramente, ma come dicevo ieri sera, ed è stato bello nel confronto, appunto, facevo i complimenti a Tony, includendo tutti, però l'onestà intellettuale ce la dovete riconoscere, come noi la riconosciamo a voi, voi la dovete riconoscere a noi. E sai, poi quelli che mandano i messaggi come il tizio di prima, a posteriori è più facile, no? Perché quando le cose sono compiute è più facile.
2: Quelli vabbè, di Locatelli sono spariti, però.
3: Sì, appunto. Però ti dico una cosa, Vincenzo, proprio per l'amore che ho per la Juventus, che hai te, che hanno i nostri amici. Perché la ricostruzione l'hai fatta te, è talmente perfetta che non aggiungo niente.
2: È quindi... drammatica, più che altro.
3: No, è perfetta, è drammatica e vado avanti. Pensa, stasera farò l'editoriale su Bianconera News, molto semplice, basta, punto.
2: Non verrà indicizzato, ma
3: non verrà indicizzato, ci sta. Però ti dico una cosa, Vincenzo. Io sono scioccato dalla sconfitta di ieri sera. Perché si può perdere in mille modi, ma non come ieri sera. Sono scioccato, utilizzo proprio questo termine, dalle parole di Spalletti di ieri sera. E parlano due che quando è arrivato Spalletti erano felici, no?
2: Sì.
3: E te ne dico una ancora di più, Vincenzo. Tanto te l'ho già detto.

0: Colomani. Colomani è inguardabile in questo momento.
1: No, no, proprio
0: niente. Non può stare in campo. E lui lo tiene in campo per la storia del carro.
2: E perdonami una piccola parentesi. Devi. Luciano, a noi può arrivare anche 10 ore prima in allenamento. Può anche dormire con la branda. Però noi preferiamo Vidal che arrivava alle 5 tutto sbronzo, che però in campo,
0: adesso, insomma,
2: per parafrasare, che però Vidal, poi
0: no, ma non Vidal, quello dello shampoo.
2: Quello dello shampoo, ma tanto la storia la sanno tutti. Che poi Conte gli diceva: adesso vediamo come ti alleni, altrimenti non giochi più. Ed era quello che correva più degli altri e che in campo faceva la differenza, piuttosto che i soliti bravi ragazzi che non servono a una mata.
0: Quello. Bravissimo, quindi mi hai aggiunto anche questo. Perciò,
2: dormi con la bra, non mi interessa. La professionalità in campo e fuori. Sono d'accordo, è un valore aggiunto fuori. Però, ma se in campo io continuo a vedere, no, però non gli diamo la palla, che dobbiamo fare? Mettetegli una maglia con le luci. Dalla a me. Pensi che gli altri non ti marcano? Questa squadra non verticalizza perché non c'è l'uomo che sa verticalizzare. Ci abbiamo a destra e a sinistra, sì, come abbiamo fatto con Tudor, ma non perché l'idea è sempre la stessa, perché non c'è altra scelta. Non c'è nessuno che vede la traccia centrale e nessuno che fa il movimento centrale. E guardate che vi dico, neanche Vlahovic la faceva. Ma probabilmente, se poi Vlahovic segna fuori, David segna fuori, addirittura quell'altro, come si chiama, Openda, segna fuori, e quando vengono da noi sembrano tutti diventare la sindrome di Franco e Ciccio, c'è qualcosa che non funziona nella sua completezza qui.
0: Quindi, condividendo ogni virgola, se Spalletti è entrato in questo vulnus pericolosissimo, io dico questo. Ora ci sono due partite. NEC, o come diavolo si chiama, e Atalanta. Noi non possiamo accettare che il 14 settembre buttiamo una stagione. Non lo possiamo fare, Luciano, non lo possiamo fare. E non possiamo accettare che al 14 settembre ci siamo incartati in questa situazione, che ricomincino i teatrini tipo quello con il collega di Sky. Mi sembra di vedere film già visti. Ti stimo, ti voglio bene e ti ritengo un grande allenatore. Ma se sei entrato in questo vulnus, la Juve prima di tutti e di tutto. E se la situazione è questa, prima che sia troppo tardi, Per l'ennesima volta, noi siamo di fronte ad un bivio. E siccome poi ci sono 3 settimane di sosta, se lo devi fare, lo devi fare ora. E allora io arrivo a dire, per il bene e per l'amore che è il mio e che è il tuo, e so che ti fa male, ma ci siamo confrontati anche prima.
1: Sì.
0: Se Spalletti è questo, Spalletti deve andare a casa. E a questo punto l'unica medicina, io ripropongo il paragone che ho fatto prima. Da bambino, quando avevo la febbre, mi mettevano la supposta di glicerina, che non soltanto era antipatica perché la supposta te la metti in quel posto, ma quella di glicerina bruciava anche. Bene, però poi la febbre mi passava. E allora, se la mia supposta di glicerina, guarda come ride Rossi, perché quasi quasi la vorrebbe anche lui, se la mia supposta oggi si chiama Antonio Conte, così lo sdogano, vince. Mettiamoci proni e mettiamoci la supposta per il bene della Juventus.
2: Io ho ancora delle remore, perché per esempio,
0: ma
2: io
0: ti capisco,
2: quando
0: Vincenzo,
2: mi dicevano mettiti la supposta, io per esempio dicevo piuttosto mi tengo la febbre.
0: Eh no, io mi mettevo la supposta,
2: cioè nel senso, dico, dammi un altro tipo di medicina, la supposta
0: ho paura
2: te la
0: che
2: scordi.
0: Non ci sia.
2: Sì, la paura c'è e questa sarebbe una soluzione, te la concedo.
0: Ma a proposito, le supposte le fanno ancora? Mi sa di no, eh?
2: No, e che cavolo, perché non le dovrebbero fare?
0: Fanno ancora supposte?
2: Sì, che sennò...
0: Suppostine.
2: Sì, serve se... Però capisco te, capisco voi, eccetera. Io però è una carta che non mi giocherei. Per il semplice fatto che sì, è uno che subito ti impatta, sì, accetterebbe questa squadra. So che Mirko ieri ti ha detto
0: Mirko
2: di sì.
0: Ha detto di sì. Io gli ho
2: secondo
0: chiesto
2: me, lui se dovesse accettarla per amore della Juventus, che adesso torna innamorato della Juventus dopo essere scappato, eccetera, eccetera, ti direbbe sì, ma mi devi giurare nero su bianco che a gennaio fai qualcosa che la Juve non può fare. E io non so con questi cosa può fare con questa squadra. E non so se l'ennesimo cambiamento può servire. Però non voglio nemmeno vedere una barca che affonda.
0: Bravo.
2: E non mi piace l'idea di Palladino. Non mi piacerebbe né mo' né mai.
0: Cioè, qui se c'è un nome.

0: è Inzaghi, non è Palladino, non è... è Antonio Conte, punto. Ti ripeto, ora mi è venuto in mente che quando ero bambino mi mettevano la supposta e non capivo perché, prima si bagnavano il dito e non capivo perché, ora l'ho capito, per renderlo un pochino più fluido. Bene, ecco, io mi faccio bagnare, me la metto anche a secco la supposta. Pensa cosa ti dico, Vincenzo, me la metto anche a secco la supposta. Ma io, Vincenzo mio, non posso accettare che la mia Juventus va a Sassuolo, viene ridicolizzata da quei 10 palleggi che si fanno tun tun tun tun, allora, tun tun tun tun tun tun, per poi ficcartelo dietro come hanno fatto, altro che supposta, no. Invece sì, due volte, io non la posso vedere, non posso vedere la mia squadra, Vincenzo, che raggiunge faticosamente e anche per un po' di culo il pareggio del 2-2 dopo che volte male, io li voglio bene, mi viene anche da ridere, ma lui fa così, dong dong, di testa, nemmeno salta perché c'è fatta, poi caracolla e va per terra. E vabbè, ti voglio bene, segnerai. Colomani, sai che io non lo... poi segnerà Michel con Chiara Aleati ieri, prima, infatti poi ci siamo messaggiati durante la partita, diceva Chiara, chiedi scusa a tutti, detto, Chiara, non dobbiamo chiedere scusa a niente, perché noi eravamo convinti che magari ieri sera avrebbe fatto un cazzo di gol, uno. Niente, niente. In 270 minuti di partite non hai inquadrato mai lo specchio e la porta. Va bene, tutto, io accetto tutto. Ma non posso accettare un allenatore che dice no, gli ho detto andate tutti avanti. Ma santa miseria, andate tutti avanti in quella maniera scriteriata. Anche la Roma, senti cosa mi tocca dire. Oggi altro che supposte. Anche la Roma è andata avanti e ha ribaltato la partita con l'Atalanta. Ma l'ha fatto con criterio. Noi no, tutti avanti, tutti dietro, chi ci rimane, la mummia, perché guarda, poverino, era anche stanco, ma posso dire Douglas Luiz che non accorcia sull'avversario, con Azic che dice vieni, vieni perché non voglio tirare, e poi mi devo sentire dire da allenatore che no, però secondo me abbiamo giocato bene, no Vincenzo, io mi arrendo, e se Spalletti oggi è questo, quindi il carro di Colomani, situazione paradossale, il 4-2-3-1, ma vogliamo parlare del 4-2-3-1 con quei due nel mezzo, Vincenzo?
1: No, no, allora a quel punto, infatti, allora a quel anche punto, il modulo,
0: dico, ma il problema è il modulo. E tu non mi puoi dire alla vigilia, tra l'altro a me era piaciuta quella conferenza stampa, non mi puoi, no, io tanto non cambio, non cambi? Cioè quindi noi affondiamo il NEC, che tu ci hai raccontato tramite Fabio, no, è una squadra che verticalizza e basta. Cosa facciamo? Quelle due mummie in mezzo al campo? No, no, io non affondo! Vincenzo, i tifosi non ne possono più! E allora, se la supposta dobbiamo metterci, mettiamoci.
1: Sì, Francesco da Roma, abbiamo capito, ce l'hai scritto 10 volte che vuoi Conte, l'abbiamo capito, però vale sempre uno il tuo voto. Io capisco, ok? Proverei, vi dico la verità, io proverei un fastidio epidermico enorme.
0: Ma
1: non come per Sarri, perché per Sarri per me era surreale solo pensarlo, e io vorrei batterlo tanto, ma non credo più sia facilmente fattibile, no. Anche se senti, l'Atalanta pure stanno messi,
0: ascoltami,
1: male.
0: Che debba essere preso un giro anche da Giuntoli, ti giuro, entro dentro la telecamera, quando ero bambino credevo che se tu ti buttavi dentro la televisione, no, sbarcavi dove c'era il film, io ti giuro, se ci facciamo prendere in giro da Giuntoli, Sarri, mi immolo, mi butto dentro, spacco tutto.
1: Qua te lo scrivo e qua te lo evidenzio, batti il NEC e pareggi con l'Atalanta, mettilo per iscritto,
0: bene,
1: per iscritto.
0: Spalletti viene esonerato, mi dispiace. Mi dispiace.
1: E quindi quello non lo sopportavo. Il suo ritorno, io, ma non per una questione di antipatia, ma per una questione che io sono stanco di essere preso in giro. E lui è uno che ci ha preso in giro tante volte. Tante volte. E che ci ha voltato le spalle in una stagione nella quale avremmo dovuto ricostruire. E ci ha lasciati nelle condizioni di dover cominciare con Tudor di nuovo. Perché lui ha abbracciato il progetto Napoli, e allora io anche queste cose me le segno, perché ricordati anche questa cosa, dovesse tornare, poi è chiaro, se dovesse far bene anche quelli come me che hanno delle remore,
0: troppo amore
1: ci passerebbero sopra,
0: squadra,
1: e si metterebbe sulla Juve, però alla prima difficoltà che comunque ci sarebbe, perché questa non è una squadra per lui,
0: no,
1: ci sono tanti giocatori che andrebbero
0: chiaro.
1: Presi, buttati
0: ma
1: e presi,
0: ma secondo te
1: altri.
0: Lui a Douglas Luiz ieri cosa l'avrebbe fatto? Diceva giustamente in Pallomeni, lo mandava una settimana in vacanza, e ti ripeto, colpa relativa, perché almeno lì c'era, Ma quello è un atteggiamento di un giocatore?
1: Sì, no, il vero problema oltre a Douglas Luiz è il fatto che tu poi mi dici, però poi ci dobbiamo fermare, però siamo stati bravi ad attaccare, più facile avere equilibrio che insegnare alla squadra ad avere coraggio. Allora, questa è una supercazzola di livelli enormi, enormi. Vi ricordate a calcetto come funzionava, che più o meno la stessa cosa? Tutti avanti, siamo tutti contenti di andare avanti. È il difficile avere l'equilibrio quando segni anche. Il difficile è fare quello che sta facendo il Como, che è passato da una mentalità prettamente offensiva a sapersi anche chiudere con intelligenza e ripartire. Il difficile è costruire una squadra che sia forte davanti ma equilibrata dietro. Ma che è sta storia che è difficile dare coraggio a una squadra per attaccare? Mi puoi dire che questa squadra è stata abituata negli anni, perché lo racconti il suo DNA, ad essere accorta? Meno male! Perché è così che abbiamo vinto anche, eh? Non era una cosa che andava sradicata, era una cosa che andava conservata, aggiungendoci vicino una mentalità un po' più propositiva, ma sempre nel nome dell'equilibrio.
0: E poi lì a 8 giocatori da andare avanti senza criterio.
1: Ma poi 8 giocatori avuto... lasci Kelly. Appunto. Devi chiamare a Kelly, devi dire tu fai il difensore con Kalulu, con Bremer, ti metti là dietro, 7 stanno avanti, 6 stanno avanti, lanciate il pallone. No, io ho detto di lanciare il pallone, non l'hanno lanciato e non ti ascoltano.
0: Ma poi dalla panchina lo vedi la situazione, ti hanno già fatto due imbucate del genere, chiamali, avvisali, boh, non lo so, vabbè. Andiamo in pausa, ragazzi, credo che siamo a livelli record, perché sono oltre 200 messaggi arrivati in mezz'ora, e cerchiamo di darvi spazio al più possibile. Continuate, non vi lanciamo ovviamente nessun tema. Guarda Rossi, le è piaciuta Rossi la cosa della suppostina? Qua un amico diceva di tachipirina. No, io mettevo quelle di glicerina, ma forse per il, no, forse la nitroglicerina nel sedere anche no, va bene, dai, è troppo.
2: Due colori, due voci. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva. Dopo 4 giornate di campionato, la Juventus è già lontanissima dal vertice della classifica di Serie A e la panchina di Luciano Spalletti non pare essere più così salda, almeno a giudicare dai commenti dei tifosi inferociti. La di bianconero Giovanni Carnevali però cerca di tranquillizzare l'ambiente prima che una fiammella si trasformi in incendio. Spalletti è un allenatore straordinario, uno dei migliori in assoluto. Cambiare allenatore non è nel mio spirito. Il nostro obiettivo è vincere, le chiacchiere contano poco e nulla, ha detto Carnevali. Daniel Maldini, coinvolto ieri all'alba a Milano in un incidente stradale, è risultato negativo ai test tossicologici. Oggi tornerà ad allenarsi con la sua squadra, il Cagliari. Ne ha dato notizia in un comunicato al club sardo, che potrebbe comunque prendere provvedimenti e sanzionarlo con una multa. Tutto in sospeso invece per quanto riguarda la nazionale. Nelle convocazioni di venerdì ci sarà la risposta. Intanto per il calcio giocato, oggi si chiude la quarta di Serie A alle 18:30 in campo Torino-Roma e Como-Parma, alle 20:45 Inter-Udinese. Il tennis, Zverev batte Shelton, vince gli US Open, in classifica ATP si porta a 1810 punti di distanza da Sinner, che però si è iscritto al torneo ATP 500 di Vienna, in programma dal 24 ottobre al 1 novembre, e quindi può avanzare in classifica tenendo a distanza gli avversari. Sul fronte femminile, il ranking WTA è stato aggiornato al termine del torneo americano e vede la bielorussa Sabalenka cedere lo scettro alla kazaka Rybakina, che diventa dunque la nuova numero uno del mondo. Risale al 20° posto l'azzurra Jasmine Paolini, che guadagna una posizione. La pallavolo, il Pallapanini ospita uno dei confronti più interessanti del girone dell'Italia all'Europeo di volley maschile. Domani alle 21:05 gli azzurri di Ferdinando De Giorgi affronteranno la Repubblica Ceca, quarta classificata agli ultimi mondiali e autentica rivelazione della stagione internazionale 2025. Sarà il quarto appuntamento europeo per i campioni del mondo dopo le sfide con Svezia, Grecia e Slovacchia, e sulla carta anche uno dei test più impegnativi della prima fase prima della chiusura contro la Slovenia. A poco più di una settimana dall'inizio delle regate preliminari dell'American's Cup nel Golfo di Napoli, il consorzio Luna Rossa ha annunciato la rosa dei velisti e delle veliste che comporranno il team. Tutti gli atleti a disposizione e saranno fatti ruotare per affinare l'intesa degli equipaggi. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera.
1: L'unica che conta.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord stabile e soleggiato, con locali disturbi su Alpi e nord-ovest, ma senza pioggia. Al mattino foschie o nubi basse in pianura. Temperature stazionarie, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro, tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche foschia al mattino nelle valli e pochi annuvolamenti diurni in Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 26 e 30 gradi. Al sud, cielo sereno, poco nuvoloso, con qualche annuvolamento in più sulla Sicilia ionica, ma senza fenomeni. Temperature stabili con massime tra 27 e 31 gradi.
1: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
5: Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Tanti messaggi,
7: sì.
6: McKennie fermo.
7: McKennie che ancora fa differenziato.
6: Anche lì, io l'altra volta l'ho difeso, nel senso che a me piace che ci sia comunque il giullare di turno nel gruppo che tiene sul morale. Però anche basta. Cioè non abbiamo...
7: Ma non è colpa sua, Vincenzo, è colpa di una comunicazione che ti ha detto che hanno, che hanno praticamente infatti... fatto un... che lui ha un affaticamento e c'è una lesione,
6: sì.
7: Punto.
6: No, dico, a proposito di comunicazione, mostriamo, cerchiamo di mostrare una squadra che lavora piuttosto che una squadra che gozzoviglia i balletti, le cose, gli applausi. Cioè, quello mi sta bene perché fa parte del gruppo, fa parte dell'essere McKennie, che lo vorremmo tutti come amico del cuore, soprattutto tu. Però c'è momento e momento di mostrare determinati volti e determinate cose. Allora tu stai vincendo, hai fatto delle imprese, ti sei ritrovato. È bello vedere l'entusiasmo del gruppo, la battutina, il balletto alla Michael Jackson, eccetera. In un momento del genere, vi prego, non ci fate vedere pure gente che ride e sorride. Fateci vedere gente, sì, che sgobba e lavora, perché sennò ti girano le scatole il triplo, il triplo.
7: Allora, sto leggendo un po' di tutto, dalla supposta di nitroglicerina a Gianluca D'Accomo. Mi dispiace soltanto che non c'è in Pallomeni, che forse Gianluca D'Accomo, che ci dice siamo tifosi con l'effetto esame sugli occhi, spero di non averti più con noi, non ti blocco perché l'ho detto, blocco solo gli ignoranti e tu in parte lo sei, ma relativamente mi dispiace che non c'è più in Pallomeni, che forse di pallone capisce più di te, perché ancor prima di noi è stato il primo a dare responsabilità a Douglas Luiz. Quindi arrivederci e grazie, e il salame è molto buono. Poi vedo Vincenzo rispondendo a persone serie, non come a questo cialtrone, perché poi ripeto, ci vuole, però non ti blocchiamo, ci vuole sempre educazione. Sei uno su 400 e quindi siamo fortunatissimi, però i cialtroni anche no. C'è molta divisione, Vincenzo, su questa cosa di Conte, io lo capisco,
6: ma certo, infatti io sono dalla parte dei no. Ma guarda,
7: allora, ok, allora Vincenzo, mettiamola così.
6: Chi prendi è facile.
7: Tu,
6: è facile,
7: tu cioè, oggi te la senti di dire io vado avanti con Spalletti? Io lo vorrei con tutto il cuore. Io lo vorrei e lo sai. Ma a me spaventa lo Spalletti di oggi.
6: A me spaventa però sono due spaventi diversi. Il primo, spaventarsi del fatto che magari Spalletti non possa ritrovarsi, capire, non dire soltanto la Juve è così, la Juve è quella, perché voi della Juve evidentemente non capite niente se non lavorate per farla tornare a vincere in un certo modo. Quindi,
8: che non è il modo di ieri sera.
6: Che non è il modo di ieri sera. Quindi comprendere la Juve, comprendere quanto è importante l'unità di intenti tra società, allenatore, eccetera.
8: Che secondo me c'è. Però è chiaro.
6: Sì,
8: che...
6: però non totale, secondo me. Ok, non totale, però va bene.
8: Vabbè, c'è. Ti dico una cosa, Vincenzo. Io credo che a Carnevale li siano girati profondamente. Cioè, bravo. Torno a Reggio Emilia, al Sassuolo, dove io ho fatto la storia, alla guida della Juve, e mi faccio prendere in giro così. Beh, onestamente.
6: Mi girano, perfetto. Spero, diciamo, in definitiva, che Spalletti possa ricalibrarsi, possa scendere da carri sui quali è voluto salire lui, possa scendere da dinamiche nelle quali si è possa uscire dal corpo di Spalletti, perché stiamo vedendo sempre le stesse cose, stiamo vedendo e sentendo Motta che diceva io sono io e voi siete nessuno, sostanzialmente io sono il leader, io scelgo, io decido, io faccio, ok? Siamo arrivati a Tudor che, ti ricordi, diceva no, io perché devo cambiare il modulo, non lo cambio, muro. A Spalletti che ti dice ancora oggi non lo cambio, abbiamo fatto bene, sì, però abbiamo attaccato. A me sembra di sentire sempre la stessa storia e non riuscire a trovare uno che mette in discussione i suoi principi, che mette in... l'anno scorso l'aveva anche fatto peraltro, adesso non li mette in discussione, non mette in discussione la squadra e non trova una direzione. Perché l'anno scorso io lo concedevo, dicevo è subentrato, squadra non è sua,
8: anch'io.
6: Adesso è stato fatto un lavoro, hai perso dei giocatori, va bene, un alibi che anche se non te lo prendi c'è. Però io mi aspettavo di vedere qualcosa di diverso, di concreto, di reale, di dire ah, non vedo l'ora di vedere le partite della Juve, che secondo me ci sorprenderà. No, uguale all'anno scorso,
8: comunque,
6: anzi, peggio dell'anno scorso.
8: Di sicuro non puoi far fare a Luiz il lavoro che fa Locatelli, non puoi far fare a Koeman il lavoro che fa Locatelli.
6: E allora cambi modulo, esatto. Dopodiché, l'altra paura qual è? Che cambi per l'ennesima volta e i cambi portano le divisioni e ancora una volta a pagare un allenatore non sono i giocatori che per quello che sono stati visti in campo
8: pagare.
6: Andrebbero messi a lavorare fino all'una di stanotte sul campo a buttare il sangue, perché ieri io ho fatto dire a Dale delle scene che lui non poteva vedere, che era in diretta in occasione del tuk tuk tuk tuk tuk che si facevano i giocatori del Sassuolo prima della verticalizzazione.
8: Quella, io
6: a Esposito
8: mi sono sentito male su
6: quelli
8: quello,
6: camminavano
8: veramente.
6: Poi a un certo punto, vabbè, mo ci vado incontro io a quel boom, cioè non esiste, è un atteggiamento che proprio tu dici, ma di che cosa stiamo parlando? Qual è la cattiveria? Gli altri hanno cattiveria, alla Roma si recupera i palloni, ti mangia addosso, quelli lì ti mangiano addosso, il Como non ne parliamo proprio. E noi dobbiamo vedere gente che continua a camminare, e meno male che non c'era con Cambiaso, che secondo me avrebbe fatto ancora peggio, ma non me la voglio prendere con gli assenti, me la prendo con i presenti che non hanno fatto meglio degli assenti, soprattutto ieri. Noi continuiamo a vedere gente che cammina in campo pensando di meritarsi quella maglia, che se l'è meritata, che va bene così, è tutto a posto. Non ci vedo quella cattiveria, non ci vedo quella voglia, non ci vedo la cazzina, e non ci vedo un'organizzazione, un piano B da parte dell'allenatore, perché non c'è un piano B dell'allenatore.
8: No.
6: Però cambiamento ancora una volta, i giocatori l'altra volta dicono ah vedi, è cambiato un'altra volta l'allenatore, noi siamo tranquilli, mo arriva Conte, che non è che entra piano piano come fece l'anno scorso Spalletti, per permesso possa entrare, se mai fosse, entra e li appiccica al muro, che per carità da un lato è giusto, dall'altro che reazione ti può
8: non
6: portare?
8: Lo so. Ma infatti c'era un amico prima, io sto cercando di dare un'occhiata a tutti ragazzi, vi ringrazio, c'è un amico che prima scriveva, perdonate se non ricordo il nome, ma dice, e se dovesse fargli anche Conte? A quel punto veramente spariamo, cioè nel senso se dovesse fargli anche con, non lo so. Guarda, io sono molto sincero, non credevo neppure di vedere queste robe qua con Spalletti, anche se il finale dell'anno scorso, Vincenzo, dei campanelli di allarme ci aveva accesi.
6: Sì, suonavano forte,
8: la partita con la Fiorentina, il pareggio con il Verona, e abbiamo cercato anche di dare alibi, onestamente. Qui c'è un altro aspetto. Spalletti a questa squadra ci sta lavorando da 10 mesi,
6: e non si vede nulla.
8: Non si vede nulla.
6: Abbiamo
8: poi
6: visto addirittura il presidente mettersi le mani in faccia.
8: Io un unico alibi posso dare ancora a Spalletti. perché poi ognuno ha la sua verità, ma a noi risulta che lui voleva Vlahovic e non Kolumani. Ma Vlahovic come giocatore alla, e oggi non ce l'hai. Però lì il grande allenatore, e ritengo che Spalletti quantomeno lo sia stato, si deve inventare qualcosa. Perché se tu aspetti la famosa pallata a Kolumani che ti fa, non lo farà mai. Oh, nel primo tempo ha toccato un pallone nell'area di rigore avversaria. Uno. E come si fa a giocare così? Poi un minimo tiro anche le orecchie, perché io ho una fiducia in loro enorme e sono convinto che il vero mercato lo vedremo l'anno prossimo. Certo, se andiamo in Champions, Vincenzo, perché se andiamo in Champions almeno quest'anno è un problema. Però la scelta di Walter Made, mi dici dove viene? Perché è vero che abbiamo visto spezzoni di partite, ma tu ad oggi scommetteresti che questo ragazzo fa più di 10 gol?
6: No. E non credo nemmeno che poi alla fine sia arrivato per darteli. Non a caso la Juventus l'ha preso in prestito secco, per dire.
8: E quindi chi segna qui? Infatti in 4 partite una punta non ti ha mai fatto gol.
6: Non ti ha mai fatto gol, ma questo lo so. Infatti è uno dei problemi principali. Ecco perché poi io cerco anche di dividere le colpe dell'allenatore con le colpe di una rosa a disposizione o di giocatori. Poi tu dici l'hai voluto la società a tutti i costi, ha trovato questo accordo con il Paris Saint Germain pur di prenderselo, quelli se la stanno ridendo.
8: Ma scusa, ma prendi stanno... Castro. Poi c'è sta storia di Cardi, ragazzi, lo scrivono in tanti. Se Cardi non l'ha preso nessuno, un motivo ci sarà.
6: Si è riallacciato con la Lazio, quindi potrebbe così. Però allora mai l'hai preso? E ci troviamo di fronte di nuovo all'operazione cerchiamo di ritrovare il giocatore, perché prima era ritroviamo Nico Gonzalez, poi era ritroviamo con Miners, poi era ritroviamo Douglas Luiz. Fondamentalmente abbiamo ritrovato parzialmente Nico Gonzalez, gli altri non abbiamo mai trovati. Ora è ritroviamo, poi era ritroviamo David, ritroviamo Pendai, li abbiamo buttati via. Ora è ritroviamo Kolumani, cerchiamo di capire chi è Walter Made, ma insomma, ma veramente stiamo facendo? E io non riesco a capire cosa succede da questo punto di vista, perché forse è vero che non è stato servito nel modo giusto, ma perché non lavorare per... Non è arrivato oggi Kolumani e tu dici oh, dategli il tempo alla squadra di capire i movimenti, a me di spiegarglieli. Si sapeva che doveva arrivare Kolumani, l'hanno rincorso, si sono tolti il sangue dalle vene per andarlo a prendere. Allora io mi aspettavo che l'allenatore avesse un piano tattico per valorizzarne i movimenti.
8: Non ce l'ha, Vincenzo.
6: Non mi puoi dire alla quarta giornata dobbiamo cercarlo di più. Scusa, ma quest'estate che hanno fatto? Su che cosa hanno lavorato? Alla coreografia del balletto da Michael Jackson di McKennie? A che cosa hanno? Perché quella viene benissimo.
8: Sì, quella viene
6: quella
8: molto
6: funziona bene.
8: Bene,
6: quella è credibilissima. È possibile, mi domando io, che mentre da una parte, e prendo sempre come esempio il Como, si lavora per migliorare delle cose e tu il risultato in campo lo vedi con dei giocatori che magari sì ti costano, ma non so quei giocatori che tu dicevi wow, arrivavano alla Juve e dicevi chi è sta gente, ok? E alla Juve con Spalletti dopo tutta l'estate col Frosinone non ci ha impressionato, col Parma non ci ha impressionato, col Milan non ci ha impressionato.
8: Non c'è una partita.
6: Ieri ci ha impressionato, ma in senso negativo.
8: Anche perché il Milan, per esempio, che ha fatto un primo tempo con la Lazio vergognoso,
6: sì,
8: con errori importanti dell'allenatore, però nel secondo tempo
6: poi se l'è
8: hai
6: ripresa.
8: Visto qualcosa.
6: Poi se l'è ripresa, ma al di là di questo, perché noi comunque l'avevamo ripresa ieri. Però che
8: sì,
6: cosa
8: appunto,
6: che cosa
8: a casa mi al pareggio,
6: bravo, che cosa mi significa? Io sono spaventato più da questo. Perché è vero la voglia di vincere, ma come si dice, in certi momenti fiuti il pericolo
8: sì,
6: e dici ok,
8: bravo,
6: mi prendo il punto.
8: E il grande allenatore anche quello.
6: Mi prendo il punto. Cioè io a un certo punto, e sentiamo i vostri messaggi, a un certo punto il gol di Cegrova, tu là dovevi dire ok,
8: la partita è finita.
6: No, quantomeno mancano 2 minuti. Non dico in quei 2 minuti andate tutti avanti, perché tanto che tu quella partita, se tu quella partita non la vincevi e non l'avresti vinta, non l'hai vinta non perché ti hanno fatto un gol che non ti aspettavi, perché l'hai preparata male e perché loro ti hanno incartato bene e ti hanno saputo far male. Allora io l'ho ripresa, miracolo, perché Cegrova i primi 2 gol li ha fatti in questa partita. Chiamo Kalulu, chiamo Bremer, chiamo Kelly, chiamo anche con Miner, non so se stava ancora in campo, e dico scendete giù, questi non devono superare il centrocampo. buttiamo un pallone avanti, se lo prendiamo bene, se no ci portiamo a casa un punto e ragioniamo sugli errori commessi. E invece no, 8 avanti, 2 dietro che ci azzeccavano, prendi il gol. E ora siamo ai processi. E dico un'altra cosa, ringrazio Gianni per aver scritto questo messaggio prima tra i tanti che sono arrivati.
7: Sì, stiamo cercando di leggere veramente tutti.
6: Se avesse la Juventus completato la rimonta e magari avesse vinto 3-2, i commenti sarebbero stati gli stessi. Da parte mia sì, ed è questo che deve passare anche a Spalletti, alla squadra. Non è che la vittoria ti aiuta a dire mamma mia, meno male che abbiamo rischiato, però noi avremmo analizzato comunque i problemi che c'avevano questa squadra, avremmo detto col Sassuolo ti è andata bene ma magari un'altra volta non ti va bene, quindi non sarebbe stato, sì ti davano 3 punti e ne hai persi 3, te ne portavi a casa uno.
8: No, ma quella è inconcepibile, Vincenzo, quella è inconcepibile, oltretutto su 3 errori che sono le fotocopie dell'altra. Sentiamo un po' di vocali, poi sui testuali sto cercando di mettere insieme tutti i vostri concetti. Prego.
9: Che nottata, Bianconeri, Gianluca. Per fortuna questa mattina sono in ferie. Il nostro Spalletti mi sa tanto di un capitano che ha perso la bussola in mare aperto. Nei voti ha preso 5, ma per me 2. Scelte cervellotiche, se lì che in attacco ci ha provato nelle partite che non contano nulla, scoprendo la difesa, Coop che va a fare il terzino, guarda, i cambi, guarda. Che a parte Zegrova, sì, ha portato i suoi frutti il cambio, ma Zegrova è come far 13 al totocalcio. Poi grave, gravissimo il finale con una spiegazione infantile, bypasso giovedì, domenica però potrebbe essere il crocevia.
8: Sì, secondo me Gianluca lo è.
9: Fuori. E
8: Gianluca,
9: forse penso che anche la squadra.
8: Secondo me lo è. E guarda, grazie Gianluca. Poi abbiamo anche 3 foto da farvi vedere. Sapete che se ali li ricominceremo dopo la sosta. Secondo me lo è un crocevia, Gianluca. E io mi violento a dire questo. Mi violento perché se c'è una cosa che non vorrei più vedere alla Juventus è cambiare allenatore ogni 6 mesi. Però domenica è un crocevia. Domenica è un crocevia. E per me lo è anche giovedì, riapriremo anche lo studio Scirea giovedì. Però Vincenzo sono 2 partite crocevia e io mi auguro che riesca Luciano a tirare fuori qualcosa, perché altrimenti non è possibile.
6: Ma infatti,
8: vogliamo buttare via la stagione, cioè noi stasera saremo a 5 punti alla vetta, ma non è la peccato l'Inter vince e Roma vince, ma non è quello, Vincenzo, è il fatto che già vedi scappare gli altri.
6: Sì, sì.
8: E guarda che arrivare al 4º posto in queste condizioni è dura, eh?
6: Ma certo che è dura, ma infatti oggi vinceranno tutte e 3 e si creerà quel podio che io mi immagino fino alla fine, cioè Inter, Roma e Como a giocarsi le prime 3 posizioni, un posto per tutte le altre
8: che sono Juve, Milan, Napoli.
6: Napoli, se l'Atalanta mi sembra che non risorgerà, no, più, a meno che non la rimettiamo in piedi noi, però è difficile. Occhio alla Fiorentina, che magari se Vanoli riesce a trovare subito un'inversione. Intanto questa contro il Napoli, secondo me è una partita della, sì, Fiorentina se la porta a casa e noi dovremmo essere, penso, bravi a battere, anch'io, l'Atalanta. Però torniamo a noi, guardiamo a casa nostra, che già siamo belli inguaiati. No, ma io per questo ti dico che tra l'invocare Conte e l'invocare ancora Spalletti, io sto ancora a invocare Spalletti, ma non come lui sta sul carro di Colomani. Io c'ho adesso, mentre prima c'avevo il fucile così, vedi, guarda Svizzera giù, prima l'ho preso così, adesso ce l'ho così. Perché non si può più sbagliare, e l'allenatore è il primo che non può più sbagliare. Perché poi ti dico anche un'altra cosa, e qua mi tolgo un sassolino dalla scarpa, che però ci togliamo spesso tutti quanti. Tu ti puoi lamentare quanto vuoi che non ti ho preso l'attaccante che volevi, che non è arrivato il centrocampista di qualità, che non è arrivato Brahim Diaz, che vedete la differenza che fa come giocatore, ma sei tu che mi hai portato in Europa League, ero in Champions League. Se non mi hai portato in Champions League, io invece di andare al supermercato grande vado al discount, perché posso andare al discount. Se perdo uno stipendio, ne prendo un altro, vado al discount perché non mi posso permettere. E quindi chi mi ci ha portato poi nei fatti al discount? Mi ci hai portato tu.
8: Chiaro.
6: Allora devi essere tu a valorizzare quello che io ti posso dare. E dovresti farlo.
8: Ma vedi, Brunello dice una cosa verissima. Tutto è vero, ieri sera ho visto che il Sassuolo aveva una fisionomia con un allenatore nuovo, la Juve no. E questo è vero, e aggiungo, Brunello, anche un'identità che noi non avevamo, perché guardate quei 10 passaggi secondo me umilianti che si sono fatti per 2 volte prima di imbucarci, erano preparati e studiati, eh?
6: Ma certo,
8: erano preparati e
6: hai detto li facciamo incazzare appena vengono, esatto, siccome non verranno ad aggredirci in maniera ordinata, ma proprio perché li stuzzichiamo nell'orgoglio verranno in maniera disordinata, voi preparatevi a verticalizzare immediatamente. E così è stato. E così è stato.
8: Ci scrive Alex da Rovigo, poi sentiamo due vocali, poi dopo facciamo vedere anche le foto. Ma voi che avete un occhio esperto, avete per caso sentore che i giocatori siano terrorizzati non dalla pressione della maglia ma dall'allenatore, dalle sue incavolature, dal suo modo di urlarli contro? E dal monitor percepisco, o mi sembra percepire, che i giocatori siano frenati? Alex, onestamente non te lo so dire, non te lo so dire, però mi parrebbe strano, perché comunque sono giocatori di un... Cioè, lo posso capire di un Alibegovic, che per me è stato il migliore in campo ieri, ha fatto, sì, una partita enorme, sì, ma da gente tipo Zegrova, Bremer, Lukumi, Vicario...
6: Allora, no, la risposta la diamo molto semplicemente, ok? Spalletti ha gridato addosso e anche negli spogliatoi a Zegrova un miliardo di volte. La prova qual è stata? Zegrova ha trovato una reazione dentro di sé e è migliorato, ok? Spalletti ha gridato miliardi di volte addosso a Kelly e a Conminers, si innervosiscono e sbagliano, è la qualità del giocatore che manca. Allora, se io con le mie grida ti faccio migliorare, vuol dire che dentro di te, giocatore, c'è una qualità e c'è una parvenza di mentalità. Se io con le mie grida ti schiaccio e ti innervosisco, allora tu non sei da Juventus.
8: Questo è evidente.
6: E poi il punto complessivo di tutto questo è che alla Juve manca da anni, non so quante volte abbiamo fatto il giochino dei tre quesiti, un cavolo, per non dire un'altra parola, di leader. Un leader che ieri, per esempio, a un certo punto dice: non lo stare a sentire, portiamoci il punto a casa, non può andare Douglas Luiz a chiudere, ti ho fatto rivedere come è andata a chiudere. Ti ho fatto vedere che l'azione è ripartita non da un lancio rapido, da una palla che rimbalzava vicino alla linea del fallo laterale. Quello si è girato. Bremer che camminava così, ciao mamma, sta qua, cross al centro, e quell'altro che camminava così. Ragazzi, ma di cosa parliamo? Un leader in campo lì avrebbe guidato la squadra, avrebbe tenuto almeno delle posizioni importanti. Avrebbe detto: ok, sbilanciamoci, ma con ordine. Il mister non ha detto che dobbiamo stare 11 là. Ieri c'è stata una domanda molto intelligente di Marocchi, che ho sentito, che gli ha detto: qual è la percentuale che la squadra si tiene di indicazioni che si dà da sola sul campo? Perché ha detto: chiaramente non è che la squadra può sentirti 90 minuti sul campo, allora tu gli dai delle indicazioni, dopodiché in campo a un certo punto non ti possono più sentire, c'è una percentuale di decisionismo che loro devono prendere. Qual è questa percentuale? C'è? Perché a me sembra che loro, quello che ha detto attaccate tutti, hanno attaccato tutti. Cioè non c'è un leader in campo che ti trasferisce il messaggio: ragazzi, fermi, questa la dobbiamo portare a casa così come sta, non ce la facciamo.
8: Vero.
6: Poi mi prendo io la responsabilità col mister e gli vado a dire: questi stavano andando tutti avanti.
8: Certo, ma ieri la sconfitta è sconfitta di Spalletti.
6: Certo.
8: Dall'inizio alla fine, prego.
10: Ciao Alessandro e ciao Vincenzo.
6: Ciao.
10: Sono Giovanni da Riccione.
8: Ciao Giovanni.
10: Io sono un grande fan di Spalletti e veramente mi piace tanto. Però devo dire che dopo il gioco spumeggiante veduto nel suo Napoli dello scudetto, io purtroppo con Spalletti non ho più visto delle grandi performance da allenatore. Purtroppo rivedo un po' lo Spalletti della nazionale, uno Spalletti con poche idee, che non riesce a capitalizzare al massimo con i giocatori che ha. Mi spiego: se non è a disposizione la squadra per avere un centrocampo a due con due mediani forti, devi cercare di adattarti.
6: Certo.
10: Metti il calulo della situazione al centrocampo,
8: o comunque
10: inventati qualcosa.
8: Inventi qualcosa.
10: A questo punto sei tu che devi dimostrare di essere bravo.
6: Ma noi
10: lo vedo poco elastico,
6: lo abbiamo chiesto
8: noi. Giovanni, ma questa è una squadra che non può giocare col 4-2-3-1 con lui. Ma tu ti immagini ora, forse McKennie recupererai, perché anche oggi ha fatto differenziato, però un affaticamento, va bene, io spero. Ale. Oppure Sar, ma tu ti immagini i due ectoplasmi a centrocampo con l'Atalanta?
6: Ale, e il nostro signore mi perdoni per quello che sto dicendo.
8: Addirittura.
6: Ma meno male che non stiamo giocando in Champions League. Ma meno male. Ma meno male. Acchiappavi tu l'Arsenal, acchiappavi tu il Real Madrid. Acchiappavi tu un Lipsia qualsiasi, ma tu sai gli schiaffi che prendevamo in questo stato. Ma meno male.
8: No, Vincenzo da Bologna dice una cosa corretta, dice lui: secondo voi chi è che prende a ciaffoni la squadra dei giocatori?
6: Nessuno. Nessuno.
8: Infatti a me ieri ha colpito una cosa, lo sai Vincenzo, che si è presentato Vicario.
6: Vicario.
8: Ieri capitano Bremer, ti presenti te. Si è presentato
6: allora,
8: Vicario.
6: La fascia da capitano non è una cosa che deve girare, poi in questo caso ovviamente non essendoci Locatelli se la prende il vice capitano, c'è, manca la leadership, manca il leader, non c'è un leader, io vado sul mercato adesso piuttosto che spendere 18 milioni per un giocatore che ancora non ho visto perché sta in infermeria a ricostruirsi tutti i muscoli possibili e immaginabili, piuttosto che andare a rincorrere Colomani e pagarlo quello che Paris Saint Germain poi voleva, piuttosto che andare a spendere altri soldi, dico allora mi serve intanto un centrocampista con due cose così davanti, con due cose così sotto, perché sennò sarebbe diverso, che abbia esperienza, qualità e fottuta personalità. Poi compro il resto. Perché tanto vedi che se può darsi che Colomani si accende. Chi ti accende? Il centrocampista che ha la personalità e che verticalizza. Volte madre, se c'è una possibilità di segnare, chi te l'accende? Quello che ti mette il pallone sulla testa. Tanto c'avevo gli esterni. C'avevo gli esterni.
8: Perché vedi Cristian, e poi andiamo in pausa, correttamente, a 38 anni Matic ci ha fatto vedere le sorce verdi. Matic
6: e
8: è un
6: non
8: giocatore
6: lo volevamo
8: di livello.
6: Quando si è parlato di Juventus su Matic, ma siamo impazziti.
8: Però rispetto ai nostri, e ci ha fatto vedere i sorci verdi. È stata una cosa imbarazzante. Va bene, andiamo in pausa, rientriamo, vi faccio vedere le tre foto, sì. E poi cerchiamo di dare spazio a più amici possibili.
0: Due colori, due voci.
1: Radio Bianconera
0: è l'unica che conta.
11: Buonasera dalla redazione.
12: In apertura agli esteri, 12 paesi europei hanno esortato l'Unione Europea a rafforzare la propria presenza nell'Artico, dato che la regione sta diventando un terreno di scontro geopolitico fondamentale a seguito delle minacce provenienti dalla Russia e dal presidente americano Trump. Chiediamo all'Unione di assumere un ruolo più strategico e proattivo nell'Artico europeo, hanno scritto in una nota congiunta al termine di un vertice in Finlandia, al quale hanno partecipato tra gli altri Danimarca, Francia, Germania, Svezia e Grecia.
11: La Cina critica gli appelli lanciati dai leader USA dei colossi dell'intelligenza artificiale per rallentare lo sviluppo della tecnologia sui pericoli legati ai progressi troppo rapidi a favore di sistemi di sicurezza. Allarmismo, confronto e competizione non fanno altro che ostacolare il processo di governance globale dell'intelligenza artificiale, ha detto Guo Jiankun, portavoce del Ministero degli Esteri. Domenica il ministro della Sicurezza di Stato Chen Jinix ha pubblicato un articolo sollecitando l'accelerazione su prevenzione e controllo dei rischi per la sicurezza legati all'intelligenza artificiale.
12: Ora la cronaca: ammassa in Toscana in 6 minuti un gruppo di uomini incappucciati dopo aver danneggiato la saracinesca di una gioielleria, è entrato dentro e ha portato via una cassaforte e un bottino dal valore di circa 200.000 euro. Il colpo è stato messo a segno nella notte, nonostante il forte frastuono causato dall'azione abbia svegliato diversi residenti della zona centrale, i ladri sono riusciti a dileguarsi a bordo di un'auto prima dell'arrivo delle forze dell'ordine.
11: Un albero è caduto in piazza Risorgimento a Milano appena prima delle 10 di questa mattina. L'arbusto ha colpito 3 persone, una donna e 2 uomini, che non si troverebbero in condizioni gravi. I 3 passanti coinvolti sono stati soccorsi sul posto, dove sono intervenuti 118 vigili del fuoco, polizia di stato e polizia locale. Coscienti e non in pericolo di vita, i 3 sono stati trasferiti al Fate Bene Fratelli al Policlinico per ulteriori accertamenti. Durante la mattinata i pompieri hanno provveduto alla rimozione dell'albero, tagliando i rami per liberare l'aria e consentire la messa in sicurezza.
12: Medici di medicina generale del sindacato Medici Italiani in sciopero il 15 e 16 settembre. Come sottolinea in una nota la segreteria nazionale SMI, in questi 2 giorni sono previste manifestazioni e assemblee a Roma, Rieti, Milano, Palermo, Napoli, Pescara, promosse o con l'adesione del sindacato. Possibili disagi per i cittadini. Fra i motivi della della protesta figurano una serie di misure relative alla medicina generale. In particolare, SMI ribadisce il no al debito orario nelle case di comunità e al ruolo unico in medicina generale.
11: Il calcio ha ancora problemi fisici per Evan Ndicka. Dopo aver saltato la partita di Lecce, il centrale ivoriano è costretto a dare forfè anche per la gara odierna contro il Torino. Al posto del numero 5 giallorosso esordirà Leonardo Balerdi. Il difensore argentino aveva debuttato subentrando sabato scorso contro l'Atalanta, ritagliandosi anche 16 minuti nella trasferta di Istanbul in Champions League. La Roma scende in campo a Torino contro il Granata alle 18:30, alla stessa ora Como Parma. Chiude la quarta di alle 20:45 Inter Udinese.
12: E per il momento è tutto, a più tardi.
1: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
0: che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Radio Bianconera.
13: Ciao ragazzi, Daniele da Roma. Ma io che devo dire, io sono stufo, straziato, esausto, vai a dormire quando fai queste figuracce, non dormi perché col nervoso, il giorno dopo stai male, lavori male, tutto, non c'è, ma chi ce lo fa fare veramente, uno ci pensa. Purtroppo qua siamo veramente inguaiati, secondo me anche peggio dell'anno scorso, perché qua si deve cambiare registro un'altra volta ragazzi, così non si può andare, perché i giocatori di una cosa e l'allenatore ne dice un'altra in conferenze.
14: Scusatemi, sono Antonio da Cetara. Io vorrei dire soltanto una cosa: non si tratta di dire out, fuori, fare fuori l'allenatore, fare fuori la direzione, la presidenza. Il problema è che ogni anno, da qualche anno, facciamoci caso tutti insieme, a un certo punto della stagione, davanti a noi ci troviamo un muro invalicabile. Ogni volta nella stagione ci troviamo non davanti a una piccola difficoltà, ma un muro invalicabile.
15: Ciao ragazzi, sono Paolo da Ferrara. Quando sento parlare di personalità mi scappa da ridere. Ne ha di più Sassuolo di noi? Beh, forse il Matis che ci ha portato spasso per il campo. Ha una lettura da due partite in Serie A. C'è veramente Spalletti, questa volta mi ha veramente deluso. Non mette il centrocampo a tre neanche se sotto tortura. E infatti abbiamo visto che hanno pasteggiato con il contropiede nel nostro centrocampo. Con quei due bradipi che abbiamo, ci hanno praticamente asfaltato e non portiamo a casa neanche un punto. Tutti in avanti alla viva al parroco. Io sinceramente, dato come Spalletti, non me lo aspettavo. Prevedo un bruttissimo campionato, siamo senza centrocampo, senza attacco, anche la difesa ieri ha deluso. Siamo veramente una squadra da decimo posto.
0: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: E ora ci facciamo del male.
8: Facciamo un'anticipazione del serale. Allora Fede, andiamo su queste tre brevissime slide, molto intuitive. Però per capire l'atteggiamento che la squadra ha avuto, oltretutto in maniera reiterata, perché noi abbiamo preso tre gol che sono le fotocopie, e anche questo devo dire, è un esercizio che facciamo, no? Regolarmente.
6: Sì.
8: L'abbiamo fatto con Pirlo e ci viene da piangere. L'abbiamo fatto con Tudor e ci viene da piangere.
6: Ma anche
8: l'abbiamo
6: con
8: fatto
6: Allegri.
8: Con Allegri e ci viene da piangere. E continuiamo a piangere, ma secondo me queste tre foto che sono le immagini dei gol presi sono veramente qualcosa di agghiacciante, come direbbe Antonio Conte. Vai Rossi, vediamo la prima. Io già qui mi sento veramente male, perché guarda come è messa la squadra. Là ci sono 1, 2, 3, 4 giocatori sull'out di sinistra, un solo difensore centrale, 3 giocatori del Sassuolo, anzi 4. Questo si è sviluppato un 4 contro 1,
6: e guarda come sono ordinati invece loro.
8: Sì, ma
6: sono sulla stessa linea.
8: Qui è Bacolà che ha superato ovviamente
6: Bremer, che è uscito male, che non doveva mai uscire.
8: Guarda,
6: ma soprattutto
8: guarda la difficoltà di Kalulu con Doig che intanto già attacca lo spazio, quindi
6: con Kelly da solo che si è fatto prendere da 3.
8: Bravo.
6: Ce n'è a 3.
8: Con Esposito che poi riceverà il pallone, ma addirittura Bacolà ha 3 soluzioni: o quella più difficile, il passaggio su Doig, quella più facile, evidentemente il passaggio su Esposito, ma poi arriva Lipani anche dall'altra parte.
6: Certo.
8: Guarda come è messa la squadra. Allora, Bremer che cerca di ritornare, ma è in condizioni pietose perché si è fatto superare. Kolumani che lasciamo perdere, ma non è neppure quello che deve fare Kolumani. A me impressiona però Kalulu, tutta la partita di ieri di Kalulu mi ha impressionato. È Selic. Questo è Selic,
6: passava da destra a sinistra,
8: da destra a sinistra. Questa è una cosa imbarazzante, Vincenzo. Si crea un 4 contro 1. Ora a me va bene tutto, ma ci sono decine di match analyst. Ma quando vedi questa roba qua, qui è allenatore, Vincenzo.
6: Certo che è allenatore.
8: Questo è allenatore. Se no, la settimana è inutile allenarsi.
6: Abbiamo chiuso la partita giocando alla viva il parroco. Stop. Abbiamo giocato la partita, cioè, è saltato tutto.
8: Sì, ma e qui eravamo al 60. Noi prendiamo gol al 65esimo, primo, mi sembra, no?
6: Ora ti faccio un déjà vu.
8: Sì, vediamo prima le foto.
6: No, ti faccio un déjà vu.
8: Fammi il déjà vu.
6: Che poi parta anche con le altre due foto. Beh, perché la ripropongo uguale. Errore, copia e incolla della gara di Istanbul con Galatasaray.
8: Quello che detto,
6: copia e incolla.
8: Quello che ha detto Mirko ieri, che sono molto severo.
6: Copia e incolla.
8: Perché tu non ti accontenti del 2-2.
6: No.
8: Nemmeno del 3-2.
6: Nemmeno del 4-2.
8: Punto.
6: Copia e incolla.
8: Esatto. E in quella partita allora, ci fu il miracolo di Koeman, cioè, che fece due gol.
6: Quando tu, in questo caso il miracolo dice Grova, che fece due, che ha fatto due gol.
8: Esatto.
6: Quando tu non impari dagli errori, c'è un problema. Perché quello ti doveva insegnare qualcosa.
8: Bravissimo, Vincenzo.
6: Ma non te l'ha insegnato.
8: Bravissimo. È stata la fotocopia, è vero. Con la differenza, mi viene da dire che lì avevi una squadra comunque europea con Osimhen davanti. Qui avevi David Bowie.
6: Perciò ti ho detto,
8: che te l'ha fatta
6: perciò ti ho detto, meno male che non siamo in Champions così. Combinati così.
8: Assolutamente. Però questa roba qui è imbarazzante. Andiamo avanti, Fede. Quindi questo è il gol dell'1-0. Gol del 2-0. Anche qua io onestamente c'è l'imbucata che taglia, Bremer non accorcia, Luiz che si mette lì oggettivamente, magari
6: Kelly che è stata dall'altra parte a difendere,
8: Kelly che è stata dall'altra parte lì probabilmente non ci dovrebbe stare, però è lì, e dall'altra parte c'è il giocatore del Sassuolo che taglia correttamente con la squadra letteralmente spezzata in due, perché qui la squadra è letteralmente spezzata in due. Perché indietro ce ne sono 1-2 e la corsa del terzo giocatore, ma siamo 1-2-3, un'altra volta 4 del Sassuolo e 2 nostri. Allora, io sono per la squadra propositiva, sono per attaccare, ma con raziocinio e con equilibrio. E questo avviene dopo che te hai pareggiato e dopo che hai preso un gol molto simile. Allora, l'allenatore dalla panchina deve dire alla squadra: sì, attacchiamo, ma magari con un minimo di raziocinio. Qui di raziocinio non c'è assolutamente niente.
6: No, ma ti ripeto, la partenza di questa azione è ancora più imbarazzante, perché te l'ho fatta vedere. Il passaggio dalle retrovie è a zero all'ora.
8: Allora, certo.
6: A zero all'ora. Te lo faccio rivedere.
8: Sì, sì, è da zero.
6: La palla che
8: taglia tutto il campo.
6: E guarda come passeggiano. Guarda come passeggiano con Douglas Luiz che si continuava a guardare attorno dicendo: ma chi c'è? Io adesso torno indietro e voglio vedere dove stava Kelly. Guarda dove sta Kelly.
16: Ma Kelly era andato già due volte a pressare là davanti.
6: Colomani, Ciccio, andiamo avanti. Guarda Kelly come ritorna.
16: Assolutamente.
6: Niente, al piccolo trotto.
16: E noi veniamo imburrati. Questo veniamo imburrati.
6: La palla rimbalza allegramente. Questo continua a camminare al piccolo trotto. È bastato un lancio un po' leggermente preciso. Gazic che prende la palla, aspetta Douglas Luiz, vieni a prendere e niente.
16: E lo rivediamo con l'ultima fotografia, che secondo me è l'emblema. Guarda come difende Douglas Luiz. Poi deve difendere lui? No. Deve essere lui? No. Però ragazzi, qui siamo al limite per me dell'assurdo, perché lì il giocatore deve andare a accorciare sull'attaccante. E lui resta lì, si posiziona tipo difensore di basket, si piega sulle gambe, guarda, gli lascia lo spazio addirittura per mirare. A quel punto Azic, che tutto avrebbe fatto meno che far gol alla Juventus, e bisogna che tiri lì. Ma qui è una cosa,
6: no,
16: secondo
6: no, no,
16: me
6: non ci puoi, non
16: impressionante.
6: C'è, non c'è veramente nulla da aggiungere. È una di quelle poche volte in cui le immagini parlano veramente da sole e raccontano tutto, perché poi la prima foto del primo gol, giusto?
16: Sì.
6: Allora tu mi dici, a un certo punto, quando cercavi di vincerla, ti sei sbilanciato. Là stavamo 0-0.
16: Esatto.
6: Che è successo là? C'erano tutti gli otto avanti? No, stavano dietro, ma stavano messi male. Si sono fatti attrarre come dei polli, perché siamo stati dei polli. Corso cosa solo?
16: C'è un messaggio fra i tanti di Roby da Trezzano, che c'è una cosa molto corretta. Quello che sto notando stagione dopo stagione è che il punto di rottura si sta sempre più anticipando. Una volta l'ultima giornata, poi metà stagione, poi novembre, e ora siamo al 14 settembre, siamo già in difficoltà. A questo punto mi spiace dirlo, ma perlomeno ci troveremo l'unico dubbio che tutti abbiamo. Proviamo a dare la squadra a Conte. Al di là poi di questo aspetto finale, che ripeto, io sono pronto a prendere la supposta, però dice una cosa verissima, l'amico, perché da fine stagione siamo arrivati a novembre e qui noi facciamo un processo al 14 novembre, che comunque, Vincenzo, al 14
6: settembre
16: in particolare,
6: magari
16: noi avremmo fatto anche sul 2-2,
6: sì,
16: meno
6: te l'ho detto,
16: rispetto alla sconfitta.
6: Avremmo provato ad esaltare quantomeno la reazione e la saggezza del non prenderne un altro, perché tu il 2-2 l'hai fatta al 91:40 secondi, con 4 minuti di recupero. Anche lì recupero doveva essere almeno di 6 minuti, ma la Juve era sotto e sono stati 4. Bene, hai pareggiato, ti è bastato, stop. O perlomeno io dico a Kelly: non ti muovere da dove cavolo vai, a fa che. E invece abbiamo fatto sta roba.
16: Fabio ci scrive, aspetta che continua, eccolo qua. Fabio ci scrive, lo salutiamo anche perché è il primo messaggio. Secondo me, a partire da Manfredi, i giochisti a Torino hanno fallito tutti. Ci vuole qualcuno che sia una spina dorsale, dia una spina dorsale a questa squadra e sappia fare sintesi tra storia, Juve e modernità. Un unico nome, e vabbè. Antonio Conte. Paolo, guarda, lo volevo trattare, ti ringrazio, perché Paolo dice: per farci del male ulteriore, vogliamo trattare il capitolo dei corner attivi. È un altro aspetto che mi ha fatto impazzire ieri, Paolo. Perché quanti corner abbiamo battuto? Palla con Cesao, che poi esce, rientra e nel frattempo perdi palla. E anche lì leggevo una statistica ieri, sabato, che l'Arsenal l'anno scorso ha segnato il 53% dei gol sul calcio d'angolo.
6: Certo, loro sono esperti sui calci d'angolo. Se li preparano,
16: dai.
6: Tu adesso, ma se anche quando batti un calcio d'angolo con uno che è 6,20 metri rispetto agli altri, che non deve manco saltare, deve solo inquadrare la porta, e non te la inquadra, allora torniamo al discorso che ti faccio prima. Sì, l'allenatore, quello che vuoi tu, alla Juve manca leader, mancano i giocatori, manca la qualità, e continuiamo ad accontentarci di pseudo qualità, perché qualcuno mi criticava, ancora mi critica, che io magari avevo detto che il mercato era stato discreto rispetto a quelle che erano le possibilità,
16: certo,
6: che potevi fare, perché purtroppo non sei andato in Champions e quindi Bernardo Silva non te lo puoi prendere, Brian Diaz non te lo puoi prendere, ma sono loro i giocatori che devi prendere, sono loro i giocatori a cui devi arrivare. E se invece di prenderne 7 di giocatori nuovi ne prendo 4, però tra questi 4 ce ne sono 2 che hai convinto a venire, ma veramente forti, secondo me già ti danno qualcosa, perché l'allenatore deve lavorare anche su un materiale.
16: Ma infatti, per esempio, fai tanti messaggi, no? C'è un amico che dice, aspetta, provo ad andare a recuperare. Fondamentalmente, eccolo qua, dice: ricordo Alessandro Santarelli che diceva se Spalletti sclera siamo nella cacca, lo diceva prima che arrivasse. Ieri ha fatto il fenomeno con Guardalà, in conferenza ha delirato, anche con Conte, però serve un centrocampo di

0: Okay. Mi è sembrato uno che ha una grande facilità di corsa, secondo me non ha più di mezz'ora 40 minuti, quindi mi aspetto di riuscire a vedere se almeno fa un tempo col neck.
1: Benissimo.
0: Fa un tempo col neck, bravo. Sono mezz'ora con in
1: Serie A. Arrivo al neck. Rigiochiamo con Cummins e Luiz nel mezzo?
0: Secondo me sì.
1: È un altro suicidio.
0: Tu dici col neck dovrebbe bastare, non basterà.
1: Perché col Sassuolo non ti doveva bastare?
0: Ti doveva bastare, certo, ma a parte invertite, cioè nel Cummins sarebbe dovuto fare il Locatelli e Douglas
1: sì,
0: continuare a fare il
1: suo. Però anche lì, no? Recupero di McKennie. Anche oggi ha fatto differenziato, quindi... Che lui c'ha una lesione, ok?
0: Ma certo, ce l'hanno detto, ma ti pare che bene. Ha un fregamento muscolare in un mese?
1: Appunto. 23 agosto, 14 settembre, ancora differenziato. Bene. Mettiamo che venga convocato. Ma secondo te...
0: Non gioca. Non gioca. Ma io poi te ne aggiungo anche un'altra. Fine partita, un'altra cosa che magari è sfuggita, eccetera. Gli chiedono, dice Grova. E lui là decide di fare bastone più che carota. Cioè dice, sì, ha fatto due gol eccezionali, eccetera. Però, per esempio... C'è stata un'azione nella quale c'era libero Kalulu, invece di darla a Kalulu si è voluto sì. buttare in mezzo. Io credo che alla fine di una partita del genere tutto avrei detto meno questo.
1: È vero, avrei detto
0: sbagliano tutti.
1: È vero.
0: Lui è stato quello che ha cercato la vittoria più di tutti e con più lucidità e mettendoci le sue qualità. Quindi ben venga chi entra in campo come è entrato Cegrova, ben venga chi dà quello che dà Cegrova. Invece no, ne bastoniamo quello che ha fatto, che ha provato a tenerci in piedi. Bastoniamo lui per far vedere che siamo dei duri, che siamo dei perfezionisti.
1: Sono delle battaglie in corso in questo momento.
0: Bravo, è quello il problema.
1: E come dice Alessandro Castelli Romani, ci stiamo sbagliando allenatori, stiamo sbagliando calciatori. Dice, ma secondo voi c'è qualcosa di più? Cioè lui dice il problema nasce da ancora più sopra. Io però, ragazzi, accolgo ovviamente con favore questa riflessione, perché è una riflessione che stiamo facendo tutti. Sicuramente, e quindi andando sopra alla proprietà, sicuramente Elkan ha sbagliato tante cose, abbiamo detto un miliardo di volte, ma quest'anno cosa li possiamo rimproverare? Alla proprietà, la società l'ha costruita con validi professionisti.
0: Infatti io non mi sento di dire niente a lui. Vorrei capire come si sta lavorando dal punto di vista atletico con questa squadra.
1: Sì, anch'io.
0: Perché si era parlato di secondo fiato,
1: anch'io,
0: io non ne ho visto neanche uno.
1: Non
0: ho visto neanche il primo.
1: Neanche il primo.
0: Voglio capire come si lavora a recuperare i giocatori, perché Sarr ci ha messo un secolo e ancora non ha recuperato, perché McKennie, che avrebbe avuto l'affaticamento muscolare, è passato un mese. Vorrei capire perché questa squadra col Sassuolo alla quarta giornata camminava, perché camminavano
1: sì,
0: tutti.
1: Sì,
0: camminavano
1: sì,
0: tutti.
1: Sì,
0: vorrei capire Darren Burgess a cosa è servito, che lavoro sta facendo, perché poi dopo... Le figure più visibili sono l'allenatore, i giocatori, e poi dopo si arriva a chi ha fatto la squadra e alla proprietà. In mezzo c'è uno staff che dovrebbe lavorare con questa squadra. Uno staff che dovrebbe recuperare i giocatori. Vedi la Roma. Dybala sta facendo più partite che mai. Squadra che comunque ti attacca sempre. Vedi il Como. Squadra che corre insieme. Allora, metti Fabregas con questa squadra, con questa tenuta fisica, secondo te riuscirebbe a fare qualcosa di diverso?
1: No.
0: E allora perciò ti dico che l'allenatore ci deve assolutamente mettere del suo e deve avere una lettura anche post partita più onesta, perché altrimenti ci preoccupiamo.
1: Sì.
0: Dopodiché ci sono tante domande che ci dobbiamo porre. Ma l'ultimo che ha responsabilità, anche io mi sento di dire che è John Elkan, perché comunque su Como lì ha sbagliato, si è assunto le responsabilità, sei mesi e l'ha mandato via, buonuscita, soldi eccetera, me la prendo io la responsabilità, cambiamo, prende Carnevali che è tra i migliori che c'è,
1: tutti
0: prende Massara
1: dai,
0: che c'è tra i migliori che c'è, c'era comunque Ottolini, lo staff c'è, è uno staff di prim'ordine. Ah, troppo presto a rinnovare Spalletti, sì, però forse in quella fase, ecco, questo sì, ti aspettavi che dal rinnovo che hai fatto di Spalletti lui ti potesse dare quel qualcosa in più, perché l'allenatore che ancora non sa del suo futuro magari resta in bilico, ha pensieri e grilli per la testa. L'hai rinnovato e lì Spalletti, invece di darti qualcosa in più, ti ha tolto qualcosa, e anche lì la squadra che è venuta meno fisicamente. Ma a fine anno te l'aspetti? Ora vedere una squadra che cammina, onestamente non credo che sia.
1: Sentiamo un paio di vocali, dai.
2: Buongiorno a tutti, sono Lorenzo da Torino.
1: Ciao Lorenzo.
0: Ciao Lorenzo.
2: Volevo chiedervi innanzitutto se manderete questo audio in onda, volevo soffermarmi sul fatto che soprattutto

0: Dopo la sconfitta di ieri sera per 3-2 contro il Sassuolo, leggo commenti sui social o in generale comunque anche nei giornali di tifosi e di giornalisti che vogliono Spalletti out. Adesso, io non penso che sia propriamente colpa di Spalletti, perché può essere magari sua la colpa sul fatto che eravamo in 8 in attacco, ok, quello ci può stare, però effettivamente sul 2-2 siamo la Juve, non è che puntiamo a difenderci, anzi il contrario, proviamo a vincerla. Però l'unico secondo me che ci può salvare, oltre Spalletti, perché io gli darei fiducia e non brucerei un allenatore solo per una sconfitta, sarebbe Antonio Conte, con la premessa del fatto che io sono il primo a dirlo di Antonio Conte, però non sono un estimatore de del tecnico.
1: Ciao Lorenzo, grazie del messaggio. Ma lui dice, Lorenzo, una sconfitta. Sicuramente è una sconfitta in questa stagione. Però onestamente la stagione è finita molto male. Ieri Mirko diceva una cosa. Noi ci portiamo dietro ancora l'onda negativa del finale di stagione scorso, mentre per esempio la Roma si porta dietro l'onda positiva. Però quest'onda in qualche modo l'allenatore deve provare da un lato a alimentarla se finisce bene la stagione, a quell'altro a ribaltarla se finisce male.
2: No, ma soprattutto c'è un'estate in mezzo, Ale, c'è un mondiale in mezzo, cioè l'estate, se noi già ci auspichiamo che con Spalletti o senza Spalletti in questi 20 giorni di sosta ci sia la possibilità di fare un reset e ripartire, figurati d'estate, c'è un'estate intera per fare reset e ripartire, non c'era il mondiale per club, c'erano altri impegni, eccetera, e invece ancora ci portiamo le onde della passata stagione, con tanti giocatori che di quella passata stagione non ci sono più. Allora cadono determinati alibi, cade l'onda, eccetera. Tu dovevi avere il fuoco dentro
1: Sì,
2: e dire adesso io vi faccio vedere cosa faccio lavorando dall'inizio. Se l'aspettavano tutti. E invece noi vediamo le cose peggiori dell'anno scorso.
1: esattamente. Francesco da Roma Eur dice: è brutto dover cambiare ancora, ma Spalletti deve essere esonerato non oggi, ma ieri. In questo momento sta togliendo e non sta dando. Poi ci fa una domanda praticamente impossibile, ma Andrea da Roma: secondo voi qual è l'allenatore che avrebbero preso o voluto Massara e Carnevali? È una domanda
2: Nabo.
1: impossibile questa. È una domanda impossibile.
2: Non lo so.
1: Mi viene da pensare anche una cosa, e la risposta, Andrea, è non lo so. Però mi viene da pensare, ci fosse stato Carnevali, l'avrebbe confermato Spalletti nonostante l'Europa League? Difficile rispondere. Io onestamente sì. Perché qui non torno indietro su quello che dicevo Vincenzo. Io, quando è stato confermato, ero d'accordo, a
2: Sì,
1: prescindere.
2: perché comunque era
1: Però
2: un momento importante, perché tu dici un allenatore di grande qualità, di grande esperienza, facciamolo allenare dall'inizio. Parlavamo tutti del fatto che quando è subentrato non riusciva a rendere, quando invece ha cominciato dall'inizio rendeva. E o siamo sfortunati, Ale, o ancora una volta ci troviamo di fronte a delle scelte sbagliate che andavano prese con coraggio. Ma ribadisco, chi prende Deschamps.
1: No, per l'amor di Dio, vedi, per esempio Francesco da Pistoia dice: di sconfitte ne verranno moltissime, mi dispiace anche nominarlo perché non vorrei mai riaverlo alla Juve per come si è comportato, ma se vuoi costruire bisogna riprendere Conte. E poi ancora scrive un altro amico, Francesco, d'Altopascio, e sono molto d'accordo, poi andiamo in pausa. Purtroppo guardando le partite, no, perdonami, era un altro, questo è Alessandro, ci arrivo dopo. Ripeto ciò che tu hai detto, Spalletti ha parlato come se il problema fosse il risultato, questo non è accettabile da un bravo allenatore come lui, anche se avessimo vinto non sarebbe cambiato niente, spero non lo pensi davvero, e io sono molto d'accordo, perché il problema non è soltanto la sconfitta, è anche la sconfitta, ma il problema sta nell'atteggiamento di tutta la partita. Mentre il messaggio che stavo leggendo prima era: mi sembra che la Juve oggi sia la squadra che corre di meno, ed è vero, anche a me sembra. Anche a me sembra questo.
2: Quello abbiamo
1: Alessandro
2: detto
1: dice:
2: prima.
1: una squadra che passeggia per il campo con questi ritmi non si va da nessuna parte. Dai, ultima pausa, poi torniamo.
3: Due colori, due voci. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Buonasera dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano stasera in campo per la quarta giornata di Serie A, Inter-Udinese alle 20.45. Novità per Chivu dopo la Champions. Dovrebbe rivedersi Pio Esposito dal primo minuto accanto a Lautaro. C'è Zielinski titolare in regia. In difesa tornano Akanji e Stones. Carlos Augusto confermato al posto di Di Marco. Runiec perde Solé e Piotrowski sostituiti da Ebos e Miller. Davanti ecco Davis rifornito da Ekelenkamp e Gomez. Il Cagliari Calcio, dopo le indiscrezioni emerse nelle ultime ore sull'incidente stradale nella notte tra sabato e domenica a Milano in cui è rimasto coinvolto l'attaccante Daniel Maldini, ha chiarito la posizione del giocatore, che è stato sottoposto a controlli tossicologici che hanno dato esito negativo ed è regolarmente presente alla ripresa degli allenamenti. La Lazio è tornata a parlare con l'agente di Mauro Icardi. Il club biancoceleste ha ripreso i contatti con l'entourage dell'attaccante argentino, svincolato dopo le ultime stagioni al Galatasaray, dopo i colloqui di quest'estate. Icardi sarebbe adesso più propenso a prendere in considerazione la destinazione, un'apertura che potrebbe cambiare lo scenario rispetto alle scorse settimane. Il tennis Jannik Sinner al torneo ATP 500 di Vienna, lo hanno annunciato gli organizzatori. Il numero uno del mondo guida l'entrelista insieme ad altri big come Zverev, Medvedev, Cobolli e Musetti. Il campione in carica è tornato. Jannik Sinner giocherà all'Erste Bank Open 2026 dal 24 ottobre al 1 novembre. Il numero uno del mondo cercherà di ripetere il trionfo dell'anno scorso e punterà alla tripletta nelle sue ultime tre apparizioni a Vienna, si legge sul sito del torneo. La pallavolo, il Pala Panini ospita uno dei confronti più interessanti del girone dell'Italia all'Europeo di volley maschile. Domani alle 21.05 gli azzurri di Ferdinando De Giorgi affronteranno la Repubblica Ceca, quarta classificata agli ultimi mondiali e rivelazione della stagione internazionale 2025. Sarà il quarto appuntamento europeo per i campioni del mondo dopo le sfide con Svezia, Grecia e Slovacchia e sulla carta anche uno dei test più impegnativi della prima fase prima della chiusura contro la Slovenia. Il ciclismo entra nel vivo il countdown in vista dei campionati mondiali di ciclismo su strada 2026 che si terranno a Montreal dal 20 al 27 settembre. L'Italia si presenterà alla rassegna iridata con una delegazione di 38 atleti tra gare elite, under 23 e juniores, nel tentativo di raccogliere il maggior numero possibile di medaglie e lanciare dei segnali incoraggianti per il futuro. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
5: Radio Bianconera,
6: l'unica che conta.
7: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord stabile e soleggiato, con locali disturbi su Alpi e nord-ovest, ma senza pioggia. Al mattino foschie o nubi basse in pianura. Temperature stazionarie, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro, tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche foschia al mattino nelle valli e pochi annuvolamenti diurni in Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 26 e 30 gradi. Al sud, cielo sereno, poco nuvoloso, con qualche annuvolamento in più sulla Sicilia ionica, ma senza fenomeni. Temperature stabili con massime tra 27 e 31 gradi.
6: Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera è l'unica che conta.
3: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
9: Radio Bianconera.
10: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
11: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com.
2: Allora, rispondiamo subito alle vostre preoccupazioni. Sì, alla Ibegovic sta bene, ha avuto un problema di lentine, se non ho capito male da quello che ci hanno anche un po' raccontato, quindi a un certo punto c'aveva questi riflettori che davano fastidio, poi comunque il cambio a un certo punto era programmato perché ha corso tanto e devo dire ci ha messo anche grande qualità, infatti
12: sì, mi è piaciuto molto.
2: Giocatore che può crescere tanto tanto tanto, secondo me una volta che troverà la via del gol troverà sempre più coraggio, sempre più spazio e sarà sempre più determinante. Il problema è il resto, è il resto.
1: Prego Rossi.
13: Ormai è inutile dare la colpa o cambiare allenatori, dirigenti, perché ormai l'abbiamo fatta di tutti i colori, o giocatori. Mettetevi in testa che lo standing della Juve, voluto poi vedete voi da chi, perché sennò sono ripetitivo, è questo, è pari a una Fiorentina, una Lazio, un Lione in campo europeo. E io ho 59 anni, spero nella mia vita di riuscire a vedere ancora uno scudetto.
1: Speriamo.
13: Magari gli astri,
1: Luca,
13: un bel giorno si allineeranno, torneremo a vincere un campionato. Ma ormai è questo, a meno che un bel giorno non decidano di vendere sta cacchio di società. Luca, Torino.
2: Ciao Luca, ti auguriamo.
1: Luca, intanto speriamo di vederne vincere. Certo, sulla Champions ho qualche dubbio, però Luca, speriamo, molto amaro questo messaggio, però fammi dire, Vincenzo, c'è anche un bel po' di verità.
2: Un po' ce n'è, Ale. A un certo punto ci siamo smarriti proprio come società, come principi, abbiamo scoperto che, sempre per ribadire gli stessi concetti, sempre per ribadire lo stesso concetto che abbiamo utilizzato sempre, avevamo trovato a fatica una formazione perfetta con Elkan proprietario, con Andrea presidente, con lui Marotta e Paratici, ed era una squadra perfetta che funzionava in maniera perfetta. Poi siamo arrivati troppo in fondo, abbiamo fatto veramente una monarchia che all'Italia ha dato fastidio e abbiamo puntato alla Superlega con Andrea, si è mandato via Marotta, sono cominciati dei problemi. Da quando è crollato tutto, nella ricostruzione non abbiamo salvaguardato i principi identitari per cui abbiamo cercato di rinascere, diciamo, con Sarri nell'ultimo periodo lì. Poi si è deciso di puntare su Motta, su Giuntoli, che erano delle figure che Ale vanno bene se tu devi andare, sì, all'Atalanta, mo ci vuole, no? Vai all'Atalanta, Sarri là, Motta là poteva lavorare, Giuntoli là poteva lavorare senza pressioni, senza cose importanti e soprattutto avendo il ruolo di mamma santissima così. E da lì ci siamo smarriti perché andava costruita subito. Pensa che se ai tempi di Giuntoli fossero arrivati subito Carnevale e Massara, probabilmente oggi saremmo a un livello molto diverso. Perché saremmo partiti da una base economicamente più solida, potendo fare degli investimenti diversi. Ci sarebbe stato il tempo che ci vorrà per Carnevale e Massara e oggi stiamo raccontando qualcosa di diverso. Abbiamo perso tempo con gli uomini sbagliati.
1: C'è anche chi dice, no? Però il tema abbiamo affrontato anche ieri sera. Se esonerano Spalletti arriva Palladino, perché Conte non verrebbe mai. Io questo, ragazzi, non lo so, non ve lo so dire. Intanto il mio augurio è quello di non dover cambiare allenatore, perché ora oggi abbiamo un po' sdoganato.
2: Se lo aspettano a Napoli, apro e chiudo parentesi.
1: Palladino?
2: Una grande fetta di tifosi
1: ieri
2: del Napoli.
1: Antonio ha parlato di Inzaghi.
2: Una grande fetta di tifosi del Napoli ha tifato contro.
1: È già finita l'era Allegri in Napoli?
2: Loro hanno una grande fetta, in questo momento lo ha scaricato e avrebbero preferito quasi una sconfitta, pensando che appunto c'è questa maxi sosta, piuttosto che vedere una vittoria, che poi c'è stata, è stata risicata. Adesso ci sarà la Fiorentina, secondo me la li battezzano abbastanza.
1: Visto nervoso anche con Protte, mi hai raccontato cosa fa Edo.
2: Saliamo. Stiamo chiusi, metti un altro attaccante, poi ti metto l'attaccante e vedi Luca che fa. È normale che quello si gira, gli dice e gliele consegna. Gli dice: questo è l'attaccante, che devo fare? E sentite che ha detto: sembrava che stava appesa a una spalletta, a una stanfella, quando lo chiamo una gruccetta, quando gli ho detto di alzarsi. Quindi metti le spalle in fuori, entra invece.
1: Con quelli cosa gli dice in panchina?
2: Ciao. Che dobbiamo fare?
1: Beh, la prima risata saliamo che abbiamo fatto in quasi due ore di trasmissione, Vincenzo. Vabbè, vai Rossi, saliamo. Andiamo.
12: Ciao ragazzi, Alex da Dublino. Allora, ciao. Su TMV Radio prima ho sentito un ascoltatore, adesso mi sfugge il nome, che ha mandato un messaggio dicendo che prega che la Juve perda con l'Atalanta. Vedi, alla prossima, così cacciano Spalletti.
2: Guarda amico mio, te la indovino
12: adesso
2: con due.
12: Io non so se Pasquale, questo ascoltatore
2: te la indovino con due proprio
12: oggi, ma io trovo queste cose veramente disgustose.
2: Poi dici perché anch'io, fortunatamente, noi abbiamo la possibilità di scegliere.
12: Non riesco neanche a pensare queste robe qua.
1: Pasquale, sì, Pasquale, scusami. No, ma questo scusa è colpa di Marangio, che sì, poi... Sì, sì, sì.
2: E poi giustamente sa che cosa farà ascoltare e cosa non farà ascoltare.
1: Vedi qual è il problema, Alex? E onestamente, dunque, siamo a circa 450 messaggi arrivati, forse qualcosa di più. Non ho letto una cosa del genere, e di questo ne sono contento. Ti fare contro la propria squadra per me è contro natura. È contro natura. Guardate, non lo fanno neppure i tifosi della Lazio in questo momento. Non lo fanno. Non lo fanno. Poi capisco che ci può essere l'estrema razio, ma io contro la mia squadra non riuscirei a ti fare contro neppure in un amichevole. Questo però è un retaggio che ci portiamo dietro purtroppo da tanti anni, e crediamo che ci sia la famosa bacchetta magica di qualcuno. Ormai si tifa per il nome e non più per la maglia, e questo è grave. Ma ripeto, la cosa che mi fa star bene stasera come ieri sera è che nel bel dibattito che abbiamo fatto oggi, dove abbiamo sdoganato anche il nome di Antonio Conte, però non ho letto un messaggio, spero che la Juve perda domenica. E questo fa
2: meno male,
1: e questo fa bene, questo sì, fa bene al cuore. Prego.
14: Ciao Ale, ciao Vincenzo, Ezio da Varese. Ciao, io vi sto per mandare un messaggio di sfogo totale dopo ieri sera, ma passa la voglia anche di sfogarsi, perché sopraggiunge la paura. Io ho paura che questa squadra abbia un tracollo da cui difficilmente ne usciamo. Siamo con gli uomini contati, non c'è un progetto tattico, perché io da 6 mesi a questa parte non sto vedendo miglioramenti a livello tattico, non c'è una mentalità da Juventus. Tu qui in questa squadra ci puoi mettere anche il miglior Messi, il miglior Ronaldo, ma non girerebbero lo stesso. È proprio una questione che non c'è la mentalità da Juventus, e questo... non ci sono purtroppo neanche i giocatori che te la possono inculcare.
1: E questo
14: io
1: è il tema,
14: sono veramente
1: grande,
14: preoccupato.
2: È il tema più grande. Questo è il tema. Ringraziamo l'amico per il messaggio. Ti ricordi quando mi hai bocciato il quesito di qualche giorno fa?
1: Sì, sì,
2: a proposito dell'addio di Isla, lì c'era uno con le palle che disse: io non merito di giocare per questa maglia. Perché lo diceva? Per un eccesso di umiltà? No. Perché lui respirava attorno a sé la qualità.
1: Che qui poi, non puoi respirare.
2: Poi ci metti l'onestà, no? Però c'è l'onestà di vedere quello che c'è attorno a te. Allora io adesso vado un po' a rettificare, cioè più che a rettificare, a capire perché molti di questi giocatori, come ti ho sempre detto, si credono forti e non lo sono. Perché loro, qual è il parametro, qual è il leader al quale loro, bravissimo, possono dire tu sei molto no, quello è un campione,
1: bravissimo,
2: non quelli c'è, si guardano, non c'è, non e c'è, dicono Locatelli sì, ottimo, perché è fondamentale, vedi, se non,
1: però
2: c'è,
1: non è un campione,
2: però se deve impostare non imposta, però le partite le sbaglia anche lui, eccetera. A centrocampo entra Jegrova, no, e dice sì, c'ho Conceição davanti, io ho fatto 2 gol intanto, per ora sto 2-0 su Conceição, non è che c'ho Beckham a destra e dico cavolo, c'ho un mostro sacro, imparo, cresco e mi merito la maglia. Voltemade e Colomani si palleggiano a vicenda, cioè Voltemade dice c'è Colomani, capisci bene, Colomani dice c'è Voltemade, ah, ha sbagliato anche lui, meno male, perché sennò a me mi sfondavano, io non giocavo più. Non c'hanno dei parametri in rosa di giocatori da Juve tali da poter dire, non c'è la BBC, semplicemente c'è la BBC, Benatia stava in panchina, stava zitto.
1: Appunto. No, tra l'altro Terry ieri era allo stadio e infatti
2: povera Terry.
1: Dicevi, mi veniva, è vero, non mi veniva di ragionare, mi veniva da piangere. Tra l'altro una cosa mi ha raccontato ieri Antonio, che praticamente al gol del 3-2 la gente si è andata, i tifosi proprio incazzati, i tifosi della Juventus, con un senso proprio di arrabbiatura pesante, li ha visto proprio andare via mandando a quel paese. Poi mi ha raccontato anche di alcuni errori che sono stati effettuati in campo e dei tifosi che si spazientivano ieri, certo, tifosi della Juventus,
2: no, a parte si sentivano solo loro ieri, quindi onore, sì, ai nostri tifosi che erano presenti lì,
1: che peraltro sempre trasferti vietate, residenti,
2: erano i residenti
1: nella provincia,
2: certo,
1: di Torino, quindi c'è anche questo. Allora Fabio dice una cosa che abbiamo affrontato anche ieri: a parte Vicario non c'erano italiani in campo, come fa a costruire una squadra? Allora Fabio, io sarei, figurati, per
2: il Como non ha italiani in campo, però,
1: infatti stavo dicendo questo. Da un lato hai perfettamente ragione, perché comunque a me dispiace vedere una squadra, la nostra Juve, che ha sempre fatto dell'italianità, insomma, uno delle sue marchi di fabbrica, vederla così. Però ti stavo rispondendo a quello che ha detto Vincenzo, perché il Como ha italiani, il Milan ha italiani, l'Inter del Circo Orfei ha avuto tanti italiani, ora ce n'ha qualcuno in più ma non ce l'aveva.
2: Bella, c'ha Bastoni.
1: Però anche questo è chiaro che è un tema che può venire fuori in un periodo delicato. Ma più che italiani direi Danilo non era italiano, però ormai era uno Juventino. Ritorniamo a quello che dice prima Vincenzo: oggi a chi mi affido io di questi qui? A Lucumi, che sembra uno con la cazzimma,
2: sì,
1: vera,
2: io l'ho
1: a
2: messo
1: Nico,
2: in panchina, ho messo Kelly.
1: Sì, quella, allora, o l'ha tolto perché era ammonito, sì, o se
2: ma
1: non
2: chi
1: l'ho capito.
2: Se ne frega.
1: No, ma infatti è una cosa che non ho capito.
2: Ma chi se ne frega? Se uno mi dà equilibrio, è forte lì dietro, e si vede anche che probabilmente Bremer si sente più sicuro con Lucumi vicino, perché quell'uscita l'ha fatta pensando che c'era Lucumi dietro, invece c'aveva Kelly. Quindi non ci sono quei leader, quei giocatori che tu guardi e dici meno male che c'è lui.
1: Secondo me no. Vedi, l'amico Vincenzo da Castelmaia di Stabia, che saluto, dice: Spalletti secondo me è presuntuoso, ancora peggio l'anno scorso.
2: Allora,
1: c'è
2: che
1: un po'
2: debba
1: di presunzione,
2: scendere
1: Vincenzo,
2: un po' dal piedistallo, perché tu dopo una serata di quella di ieri, e qua cartellino giallo secondo me anche un po' alla società e alla comunicazione della Juventus. Perché una roba del genere, io il giorno dopo convoco Spalletti.
1: Bravo.
2: E gli dico: amico mio, abbiamo perso col Sassuolo 3-2, abbiamo preso un gol che è una vergogna, bene, che hai provato 3,
1: vabbè, diciamo,
2: abbiamo preso
1: l'ultimo.
2: Il gol finale che è una vergogna, ok, onestamente, onestamente ti chiediamo in qualità di azienda di evitare di andare a fare anche le battute
1: le
2: dopo,
1: sì,
2: una cosa,
1: sì,
2: la
1: concordo.
2: Fai quando abbiamo vinto, la fai quando devi difendere il tuo lavoro fatto bene, ma davanti a una sconfitta così evitiamo, si va, si risponde, non si fanno battute, soprattutto davanti a professionisti che ti stanno facendo, come guarda là, un ottimo lavoro, e che è stato un professionista fino in fondo, rispondendo con grande educazione, perché non ha nessun senso. Allora vuoi fare la battuta dopo che hai vinto 5-0, ci sta, ci divertiamo, ridiamo e scherziamo. Dopo una sconfitta a noi della Juve, io proprietà, chiuso nella stanza con lui, gli avrei detto: abbiamo tutto meno che voglia di scherzare, e dobbiamo fare tutto meno che le battute, ma spiegare.
1: Però noi lo conosciamo Spalletti, questo Vincenzo è la cosa che mi ha sempre preoccupato di più,
2: lo so,
1: quando lui entra in questo loop è preoccupante, è preoccupante. E ripeto, mi ha sorpreso, perché la conferenza stampa di sabato mi è sembrata molto lucida, molto, anche quando dice non voglio più parlare di infortuni, cioè mi sembrava ritornato uno Spalletti che volesse caricare tanto la squadra. Poi alcuni concetti non li capivo, tipo no, non cambiamo perché, ok, e
2: si
1: poi
2: è scavata la possibilità di rimontare la partita, dice abbiamo provato a rimetterla in piedi e poi dopo ci siamo addormentati nel finale, abbiamo preso il gol invece di farlo, la prossima volta saremo più attenti, stop,
1: sì,
2: non devi scavare niente,
1: sì.
2: C'è niente da scavare,
1: se non la fossa, prego, Rossi,
2: che le ci scavate
1: decisamente.
15: Buonasera.
1: Ciao.
15: Ragazzi, non
1: Ciao.
15: È possibile che ogni volta che un giocatore va via dalla Juve comincia a giocare bene. Qua sembra che ci siano dei problemi diversi, dettati dalla maglia, dallo stress, dalla capacità, dall'incapacità di poter gestire certe pressioni. Il blasone è il nome della Juve per questi giocatori che sono normali, è troppo grande e quindi giocano ingessati, c'è qualche problema, perché non è normale che qualsiasi allenatore degli ultimi anni è passato alla Juve, qualsiasi giocatore che è passato alla Juve gioca male.
1: Però
15: non rende, poi va altrove e comunque qualcosina di più la fa.
1: Allora, se fatto che... la stessa... grazie amico mio.
2: Sì.
1: Però una cosa voglio dire, io non mi lascio impressionare, capisco i riferimenti dell'amico, per esempio al gol di David di ieri sera.
2: No, no, ragazzi, ho tutto meno che il rammarico, no, di averlo,
1: esatto,
2: fatto andare
1: nemmeno
2: via.
1: Io,
2: è
1: nemmeno
2: semplicemente
1: io.
2: Entrare nel palazzo delle beffe, nelle giostre.
1: Sì, in una serata.
2: In una serata in cui ti è successo di tutto, stop, ma da noi avrebbe fatto fatica a stare in piedi anche lui ieri. Mm.
1: Due messaggi al nostro amico Gaetano, che prima diceva sta ascoltando in silenzio la trasmissione, ma ha distrutto. Dice: quello che vede la costante dejuventinizzazione della Juve. Hai perfettamente ragione, Gaetano. È iniziata da Giuntoli con Motta, però poi mi sembra che piano piano un pochino si è cercato di sistemarla, però c'è stata. Claudio D'Antonio dice: mi domando, oggi Bremer ad esempio come si giustifica con Spalletti per quell'anticipo assurdamente sbagliato? Bellissima riflessione, Claudio, non lo so, perché io da uno come Bremer non me l'aspetto. Me l'aspetto da un giocatore che viene promosso dalla next gen alla prima squadra. Se Uvusu faceva il difensore me l'aspettavo da lui, ma non da Bremer. E quella, e tra l'altro Bremer ieri già aveva dato dei segnali, sì, negativi, sì, sì. Per non parlare di Kalulu, che sta attraversando un momento veramente difficile.
2: Involuzione.
1: Ma Bremer che si fa uccellare in quella maniera. No, Rossi, oggi non c'è da blobbare niente, quindi fai silenzio e stai zitto. Puoi soltanto dirci grazie, anzi ce lo devi dire. Però l'ho trattato male, proprio arrivare a dare un bacino. L'ho
2: trattato male, male dopo che ieri si è dannato per i gol presi.
1: No, ieri ho visto Federico incazzarsi sui gol presi, ma veramente, veramente. Quindi poi ti mando un bacino a Federico. Però un giocatore di livello superiore, perché per me Bremer è di livello superiore, che si fa quella roba lì da bacolazzo. No, no, no. Quindi ha ragione. Come lo giustifica?
2: No, io comincio a pensare che hai tolto il difensore sbagliato. Se
1: sì,
2: a sostituire,
1: alla fine sì.
2: Lasciavi Lukumi, usciva Bremer e Lukumi col cavolo che si faceva. Anche perché vedi, nel primo tempo a un certo punto c'è stata quell'imbucata. Lukumi ci mette il fisico, protegge, ci mette la cazzimma. Io veramente quando ha fatto quel cambio non l'ho capito. Non mi venite a dire l'ammunizione eccetera, poi restiamo indietro.
1: La voglio perché, soltanto giustificare così.
2: Sì,
1: perché...
2: ho capito. Allora noi adesso contro il Sassuolo viene ammonito un centrocampista, un difensore, un attacco, noi lo togliamo perché è ammonito. Ma
1: no,
2: che
1: no,
2: stiamo
1: ma
2: scherzando,
1: penso
2: che
1: come
2: sono ragazzini
1: te. Io la penso come te. Vai.
2: E non voglio sperare che sia per questo e non perché ci siano stati problemi fisici, perché tutto ci serve meno che problemi fisici, ma non credo.
1: No,
2: penso poi dopo è andato tranquillamente in
1: panchina. È andato in panchina, infatti, sì, sì, sì.
2: Como in vantaggio.
16: Ciao ragazzi, Enzo da Como.
1: Ciao Enzo, visto? Como.
16: Toccato il fondo.
2: Ramon.
16: Oggi ho incontrato tre juventini, stavamo parlando proprio di quello che state che avete detto fino adesso voi. Sono arrivati due prescritti, manco più ci prendono in giro,
1: sì,
16: ci sorridono in faccia e dicono: ma ancora perdete tempo a parlare di questa squadra? Non possiamo neanche dirvi niente, perché è come sparare contro la Croce Rossa.
2: Pensa un po'.
16: Umiliati, completamente umiliati, grazie a quello che stanno combinando in campo.
1: Allora la cosa da fare
2: loro
1: è sputargli in faccia. No, sta scherzando. No, ma metaforicamente. Puh! No, no, però vedi,
2: sì, no, questo è il momento in cui devi stare zitto e devi incassare.
1: E dilli sempre.
2: E non è questo il momento, sono sei anni.
1: E dilli sempre, siete prescritti e fate
2: schifo, sì,
1: punto.
2: Sì,
1: però...
2: non prenderemo mai cose che non ci appartengono, come avete
1: Andrea
2: fatto voi.
1: Dice, l'unica cosa che ha scavato la Juve a Sassuolo è stato il fondo. Sì, poi sì, anche queste terminologie. Allora, sabato era andare a esplorare lo zainetto di Aquilania. Ieri era scavare. Poi... ha una dialettica Spalletti onestamente interessante,
2: no,
1: cioè
2: per carità,
1: lo ascolto,
2: filosofica, piacevole,
1: però non è il momento.
2: Dobbiamo impiegare bene il tempo e tutto il resto,
1: però non è
2: va
1: il
2: bene, no,
1: però non è il
2: c'è
1: momento.
2: Un momento in cui secondo me poche parole, tanti fatti, poche battute, tante scuse e soprattutto tanti chiarimenti, e che la gente merita di sapere.
1: Liborio, io non lo so se Spalletti è l'uomo giusto o meno, non lo so, ma veramente ve lo dico, allora fino a inizio stagione, quindi fino a qualche settimana fa, ero convinto di sì. Adesso vi devo dire la verità, dei dubbi ce li ho. Se no ci raccontiamo le barzellette, non è bello farlo. Io una domanda comincio a pormela. Spero che lo sia ancora, perché io vorrei arrivare a fine stagione con questo allenatore e poi a giugno lasciare libertà a Carnevali e Massara di decidere. Però delle domande me le sto cominciando a fare. Certo, quello che ho visto ieri ti dico di no. Certo, quello che ho visto col Milan ti dico ni. A Frosinone, tutto sommato, è la prima giornata di campionato, la squadra non mi era particolarmente dispiaciuta. Col Parma abbiamo fatto il nostro dovere. Siamo alla quarta giornata, ti dico Liborio, risentiamoci domenica sera.
2: Ma anche sì, è importante che intanto ci sia questa partita infrasettimanale, perché è un po' per smaltire
1: che non
2: la delusione.
1: Ci deve però
2: cancellare, perché esatto, portare fuori strada. Però già che c'è una partita che magari esce fuori qualche indicazione, il gol di Colomani che magari lo sblocchi, il gol di Woltemade che magari ti fa capire come va schierato.
1: Altra cosa che ti dico, secondo me non possono giocare insieme.
2: No.
1: E soprattutto, ecco, un'altra cosa che mi viene da dire: Woltemade dice io posso far 10, ma lui ne è convinto?
2: Vabbè, i 10 sono cambiati.
1: Boh.
2: Ora ti faccio una domanda: Woltemade o Brahim come 10? Cioè, tu hai capito?
1: Ma il ragazzo si farà, come diceva sì, De Gregori, c'ho le spalle strette, l'anno prossimo giocherà con maglia numero 7.
2: Però ora vedi, vedi mai che solo da, Ibegovic.
1: Da Modena dice ieri in curva sul 2-1 la gente già andava via. È vero.
2: Io... Ma perché la gente non accettava di prendere quei gol, non accettava di vedere una squadra che dopo che la rimetti in piedi, poi dopo... Noi siamo abituati come popolo bianconero a vedere squadre che una volta che ti segnavano poi per prendere gol dovevano buttare il sangue, e qua ti arrivano 3 contro 1. Guarda che noi abbiamo preso un gol come se noi fossimo stati in inferiorità numerica.
1: Sì, sì, ma noi lo eravamo.
2: Ho capito, no, però in realtà era 11 contro 11, ma sembrava che eravamo rimasti in 9.
1: Vedi, io credo che questa settimana debba portare in dote a Spalletti, sfruttando anche la partita di giovedì, il fatto che qualcosa tatticamente deve cambiare per forza. Se non glielo porta e arrivi a domenica sera anche con un pareggio, ma in queste condizioni,
2: le riflessioni sono profonde.
1: Sono molto profonde, sono molto profonde, perché non ti puoi incaponire. Vedi, io attendo anche con un po' di curiosità la conferenza stampa di mercoledì, che sai, a caldo è un conto, a freddo è un altro. Ce n'è di domande da farle mercoledì a Spalletti, eh?
2: Sì, tanto.
1: Tante,
2: tantissime domande.
1: Tantissime, quindi.
2: Ed è inutile che le anticipa.
1: Appunto.
2: Prima che mi chiedete perché eravamo tre cose. Eh no, te lo chiediamo e ci devi rispondere. Non è che uno dice voglio evitare questa domanda. No,
1: non puoi.
2: Il giornalista ti deve mettere davanti alle responsabilità.
1: Non puoi.
2: Quando le cose vanno fatte bene uno lo fa notare, quando le cose vanno male uno ti chiede spiegazioni.
1: E quindi, ritornando alla domanda delle domande, io se prima avevo delle certezze ferree, adesso non ho certezze né tantomeno ferree. Ho una speranza veramente che si riesca ad aggiustare una stagione che non possiamo pensare, Vincenzo, di buttare nel cesso al 14 settembre, perché è lunga, eh? Oh, è lunga, eh? Ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio.
2: Una stagione
1: marzo,
2: di anonimato, oh, ragazzi.
1: No,
2: carità di
1: no,
2: Dio.
1: No, allora se deve essere così, veramente ci sono 3 settimane dove si può ipotizzare. Però
2: così no.
1: Così no.
2: Così non si può andare avanti. Come ancora in vantaggio, Torino-Roma ancora 0-0. Noi vi salutiamo e vi lasciamo
1: a Quintiliano. Ci troviamo domani. Ciao,
2: ciao
1: ragazzi.
2: Ciao a tutti.
17: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.
18: Abbiamo sempre fame di vittoria.
17: Radio Bianconera.
18: Radio Bianconera.
17: È l'unica che conta.
19: Buonasera dalla redazione.
20: Apriamo con gli esteri. L'Ucraina ha accettato di non colpire gli obiettivi energetici russi. La Russia ha accettato di fare altrettanto. Lo ha scritto il presidente americano Donald Trump sul suo Truth Social. L'aumento del prezzo della benzina a livello mondiale è causato principalmente dalla guerra tra Russia e Ucraina, non dall'Iran, ha aggiunto il tycoon, che ieri aveva chiesto al leader ucraino Zelensky di interrompere gli attacchi contro le raffinerie russe.
19: Intanto
0: intanto al fine di concedere agli Stati membri più tempo per esaminare in modo approfondito le proposte di rinnovo, il Coreper ha deciso di prorogare il regime per un periodo di 7 giorni fino alla mezzanotte di martedì 22 settembre. Verranno ora completate le procedure giuridiche necessarie per dare attuazione a tale decisione. Lo fa sapere la presidenza di turno irlandese a proposito delle sanzioni individuali alla Russia. La scadenza era fissata per domani, pena la rimozione dalla lista nera per quasi 3.000 persone.
20: La Cina critica gli appelli lanciati dai leader statunitensi dei colossi dell'AI per rallentare lo sviluppo della tecnologia sui pericoli legati ai progressi troppo rapidi a favore di sistemi di sicurezza. Allarmismo, confronto e competizione non faranno altro che ostacolare il processo di governance globale dell'AI, ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri. Ieri il ministro della Sicurezza di Stato ha pubblicato un articolo sollecitando l'accelerazione su prevenzione e controllo dei rischi per la sicurezza legati all'intelligenza artificiale.
0: In Italia il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato la richiesta di differimento pena per Grazia presentata dal legale del 72enne Rogero, gioielliere di Cuneo, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo nel 2021 a seguito dell'assalto nel suo negozio. Detenuto a Bollate, la difesa aveva chiesto il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del presidente Mattarella sulla domanda di Grazia e in subordine la detenzione domiciliare.
20: Papa Leone XIV cancella i tagli del suo predecessore Francesco e rialza gli stipendi dei cardinali e della curia e li riporta all'era pre-Covid. Con un mutuo proprio il pontefice abolisce la normativa di Bergoglio di marzo 2021 che tagliava gli stipendi al personale del Vaticano, a cominciare dai cardinali che recuperano il 10% e capi di Castero e della curia romana.
0: Lo sport e il tennis. Zverev vince gli US Open e in classifica ATP si porta a 1810 punti di distanza da Sinner, che però si è iscritto al torneo ATP 500 di Vienna in programma dal 24 ottobre al 1 novembre e può allungare le distanze dagli avversari. Sul fronte femminile il ranking WTA è stato aggiornato e la kazaka Rybakina diventa la nuova numero uno del mondo. Risale al 20° posto l'azzurra Jasmine Paolini. L'europeo di volley maschile domani alle 21.05 al Palapanini gli azzurri di Ferdinando De Giorgi affronteranno la Repubblica Ceca. Per il calcio oggi si chiude la quarta giornata di Serie A alle 20.45 Inter-Udinese. In corso Torino-Roma e Como-Parma. Neymar non giocherà più nel Brasile. Ancelotti spiega che il giocatore non vuole tornare in nazionale.
20: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
21: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
22: Ciao, sono Fabio da Milano. Io quando parlate di giocatori senza personalità sono d'accordo fino a un certo punto, intendo dire. E la personalità può contare se vado in crisi, se vado in grande difficoltà. Ma questa Juventus ha incontrato 3 squadre di medio-bassa classifica e lì non serve la personalità, lì serve un'identità di gioco e quella la deve dare l'allenatore. Con giocatori di grande personalità o con giocatori di scarsa personalità gliela deve dare l'allenatore, esattamente come il Sassuolo aveva un'identità di gioco e non mi sembra che abbia giocatori di personalità internazionale. Un grande abbraccio.
23: Io ringrazio voi che almeno se mi sintonizzo, sento alcuni voi incavolato, almeno c'è ancora una dimensione della consapevolezza che stiamo maltrattando quei colori. L'unico che oggi salvo è un Locatelli come atteggiamento per questa squadra, è un vicario, un ultimo degli acquisti, un Luiz che ci sta provando, ma qui si sono visti alcuni limiti di un allenatore che io non avevo mai immaginato e secondo me si è aperta una frana, una seria frattura all'interno della società riguardo un po' il progetto, perché non può investire tutti questi soldini. Ragazzi, io a tutti i detrattori di Locatelli dedichiamo questa partita sconfitta, purtroppo, ma ci sono di mezzo i nostri colori, il nostro amore, la nostra passione. Mi rode da morire e non ho altra spiegazione che rimane sconvolto.
24: Ciao Vincenzo, ciao Alessandro, Domenico da Montecristo. Beh, che dire ragazzi, ci troviamo al 7° anno dopo aver bruciato allenatore, dirigenza, calciatore a fare sempre lo stesso discorso. Siamo diventati, ahimè, mi pesa dirlo, veramente l'Inter di Molari. Cambiava 3 allenatori a stagione, prendeva calciatori, li toglieva, prendeva da altre parti, facevano bene, anche se i nostri, quelli che abbiamo diciamo ceduto per il momento, non è che stanno facendo chissà che cosa, però io addirittura segnato David. Io ragazzi non vedo, a parte la squadra non è una squadra competitiva, però non è, non può poi con i calciatori che sono scesi in campo ieri non fare risultato col Sassuolo.
3: Radio Bianconera,
21: l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
4: Volevo quasi dire a Federico Rossi di accennare qualche parola di così piccola e fragile di Drupi, no? Credo che Rossi la ricordi, conosci Drupi, sì, ha voglia, è vecchio Rossi, è vecchio, no, più giovane di me, beato lui. No, piccola e fragile, sì, fragile l'avevamo capito già dallo scorso anno, ma in realtà dalle ultime stagioni, però io sto pensando che la Juventus sia piccola. Ieri poi, credo, la partita di ieri, ragazzi, ha racchiuso tutto quello che di negativo c'è attorno alla signora, alla vecchia signora, degli ultimi anni, perché inconsistente, perché è anche irrispettosa dei tifosi che sono scatenati, li capisco, magari sempre con educazione e rispetto, però così non va bene, e quindi bisogna dire che sul banco degli imputati, la società per il mercato che forse non è il massimo, anzi vi posso dire la mia, non c'è una scossa per il momento da parte del mercato, perché al di là di Sarri, che insomma poverino, tra virgolette poverino, solo ieri è entrato qualche minuto, da vedere, da valutare, ma convenite con me, tra poco vi farò ascoltare anche le parole su questo di Michelangelo Rampulla, che è intervenuto poco fa da Marco Piccari a TMV Radio durante Maracanã, che è stato molto duro. La Juventus non ha un centravanti. Mi dispiace, per centravanti intendo un 9 vero, ma non che stia fermo lì e aspetti la palla per segnare, ma quantomeno stia in area. C'è Colomani che purtroppo continua a dare risposte negative. A me dispiace dirlo, ma non capisco nemmeno perché sia stato rincorso per così tanto tempo, spendendo peraltro 50 milioni. Voltemade, gli diamo tempo? Sì, gli vogliamo dare tempo, ma non è un 9, si è visto già ieri, a meno che Spalletti non gli dica fermati dentro l'area e aspetta che arrivino palloni, però mi sembrerebbe un po' riduttivo. A proposito di Spalletti, ora la società quindi potrebbe aver sbagliato qualche colpo di mercato, ok, vedremo. Comunque ragazzi, ieri ho avuto la sensazione netta che questa squadra faticherà molto, molto a qualificarsi tra le prime quattro. Questa Juve, se la Juve vista ieri, ma vi dico la verità, anche contro il Milan, un primo tempo ok, ma il gol che ha preso la Juventus di Azic, per esempio, sì, sicuramente Douglas Luiz non si è opposto, ha allargato una gamba, non si è opposto, ma perché c'era Douglas Luiz lì? E quel gol lì, se vi ricordate, è simile a quello che ha segnato il Milan per il vantaggio provvisorio, perché c'era Locatelli in quel caso. Ma dov'era la difesa, che pure nelle prime due partite si era dimostrata top? Ci avevo fatto anche un pezzo, finalmente la difesa. Invece ieri ho visto, mi duole dirlo, l'ho scritto anche nel podcast che pubblicherò tra poco, mentre Federico giustamente ringrazio come al solito perché lo sta podcastizzando il pezzo, cioè rendendolo anche audio. Sembrava a un certo punto, negli ultimi minuti, fatico anche a dirlo, pensate, sembrava una squadra di Zeman, cioè provi a ribaltare il risultato che tu hai riagguantato, tu avevi pareggiato eppure hai provato a vincerla, sì, però non puoi non preservare la fase difensiva, altrimenti poi rischi di perdere, come è successo purtroppo. Sembra la squadra di Zeman, sì, tutti avanti, ma c'è un minimo, ma poi non c'è un calciatore che dica ai compagni: ma dove vai? Che ne so, a Celic, mi viene in mente uno, o a Calulu stesso: ma dove andate? Fermatevi. Sì, dobbiamo provare a vincere, ci mancherebbe, però dovete comunque stare attenti alla fase difensiva, altrimenti prendiamo il gol, cosa che puntualmente è accaduta. Tra l'altro Azic sembrava quasi non volesse tirare, no, in porta, però giustamente ha segnato con una facilità estrema. L'avrei fatto anch'io quel gol, vi dico la sincera verità. E poi Spalletti, io lo sapete, l'ho sempre difeso, l'ho voluto. Ieri, guardate, a me sembra un po' un altro allenatore. Io continuo a considerarlo uno dei migliori, ma se questo qui, ho il timore, non l'impressione, il timore molto molto forte che dopo la nazionale sia iniziata per lui una fase veramente discendente, perché non può essere questo Spalletti, non può essere questo, che non preserva il discorso difensivo. Ha detto sì, gliel'ho detto io di provarla a vincere, sì, è chiaro che proviamo a vincere la partita, ci mancherebbe altro, però tu non puoi non tener conto poi della difesa, anche perché il Sassuolo non gioca male, cioè la sua partita l'aveva fatta e l'ha fatta, anzi ti ha messo anche pressione perché è andata in svantaggio, e poi devi ringraziare, se fosse stata pareggiata avresti dovuto ringraziare Zegrova, un calciatore, pensate, che fino a qualche ora prima era sul mercato e che non è stato iscritto nemmeno nella lista UEFA, perché giustamente dal loro punto di vista, quello societario, la dirigenza voleva venderlo. Io credo che adesso non lo facciano più, ormai qualche mercato è rimasto aperto, non so nemmeno quale, guardate, perché sono talmente sconfortato che non ho visto nemmeno i mercati ancora aperti, grazie a un calciatore che comunque era un esubero. Il centrocampo, Drugas Lewis e Copomeni, se l'avevamo già detto, due calciatori, due esuberi anche loro. Però al di là di questo, tra poco ascolteremo Rampulla, che Marco dovrebbe averlo messo, caro Fede, lì davanti, ragazzi, non si segna perché non c'è un attaccante vero, tant'è che i gol se l'è quasi inventati, tra virgolette, con una botta di nervi, anche di orgoglio. Guardate che vi dico di questo ragazzo kosovaro, che certamente sotto il profilo tecnico non credo che sia inferiore a nessuno, ma ieri, al di là di Douglas Lewis, al di là di che pure aveva mostrato segni di risveglio, no, di Coop Manners, che pure aveva dimostrato segni di risveglio, sono stati anche altri calciatori che hanno risposto assente. Bremer, lo stesso Celic ha fatto tantissimi errori. Io ho visto tanti post di colleghi e tifosi della Roma che dicono: ecco il perdente qua, hanno cominciato a massacrarlo, come a dire alla Roma ha fatto bene a cederlo, e io ho stima di questo calciatore, ma ieri proprio non funzionava nulla. Ecco l'impressione, ve la dico sinceramente, voi lo sapete, ho voluto Spalletti, lo ritengo ancora un allenatore bravo, ma temo che non riesca più a tenere in mano la squadra, che non significa avere calciatori contro, ci mancherebbe altro, ma che non riesca proprio a gestirla lui. Ho l'impressione che sia andato un po' in confusione, un bel po' in confusione, anche quando fa le dichiarazioni. Ora, alcune volte è simpatico, però dire no perché avevamo fatto un bel secondo tempo, eccetera, secondo me si poteva dire: abbiamo sbagliato ad essere troppo arrembanti, per esempio, anche se tu gli dici: gli ho detto io di vincerla, ma io non credo che lui gli abbia detto: andate tutti avanti, quello che succede succede, perché non funziona così il calcio. Tra l'altro lui dovrebbe saperlo all'età di 67 anni e con l'esperienza che ha. Quindi ho questo timore forte. Allora, non mi sta molto simpatico, vi devo dire la verità, ad Ani, però ho ascoltato una cosa che ha detto alla Domenica Sportiva e concordo con lui. Cioè lui dice: la Juventus vuole diventare di nuovo, vuole tornare ad essere grande, però ha detto lui: non c'è connessione tra il valore aggiunto che dovrebbe dare Spalletti, e che purtroppo non sta dando, e la qualità dei calciatori. Perché io ieri ho scritto un post dopo la partita e ho detto che la rosa della Juventus non è eccelsa, per usare un eufemismo, però è chiaro che tu, allenatore, in quel caso devi fare la differenza, e lui purtroppo non la sta facendo. E ci siamo fatti forse ingannare dalle prime due vittorie, no? Contro Frosinone, peraltro anche rischiato di pareggiarla, contro il Parma, E poi con il Milan abbiamo cominciato invece a rivedere, almeno io, i fantasmi dell'anno scorso, ma i fantasmi degli ultimi anni, dell'anno scorso intendo, che si crea, non si segna, ieri non si è nemmeno creato più di tanto, ripeto, una botta di orgoglio, di nervi, di un calciatore che credo Spalletti abbia messo, vai, prova, fai qualcosa, e ha fatto da solo, i due gol li ha fatti da solo, Zegrova. E poi è entrato Voltemade, gli diamo tempo, Voltemade? Sì, ma che giocatore è? Non è un 9, è Colomani, lo stiamo vedendo. E a proposito dell'attacco della Juventus, in particolare di Colomani e di Voltemade, io non voglio, per carità, autoelogiarmi, non lo farei mai, ma non mi interessa nemmeno. Cosa avevo detto di Colomani? Io spero sempre che ci sia la svolta, attenzione, per qualsiasi allenatore e calciatore, in questo caso della Juventus. Però Colomani è questo qua, Colomani è questo qui, è questo. È quel calciatore che da qualche anno è fuori dalla nazionale. Forse Deschamps non era proprio matto ad escluderlo, forse non era matto a non portarlo ai mondiali. E nel Tottenham sì, tutta la squadra è andata male, ma lui ci ha messo, anche lui ci ha messo del suo. Ma sentite Rampulla, che sinceramente è stato abbastanza duro rispetto a questi due calciatori.
5: È un vero problema, perché effettivamente non puoi giocare così, devi cercare, diciate prima voi, deve trovare l'allenatore, deve trovare una soluzione che sia il falso 9 con Nico Gonzalez punta davanti, qualcosa deve trovare, ma in questo momento questi due, tutto il rispetto, sono impresentabili, perché se vuoi vincere le partite non puoi, qualcosa devi fare, non puoi essere lì giusto per metterti una maglia e stare lì davanti a fare chissà che cosa.
4: Questo è, ragazzi, l'aggettivo è duro, tosto, impresentabili. Ora a volte male gli vogliamo dare un po' più di tempo, perché magari non lo conosciamo bene e soprattutto magari deve inserirsi nei meccanismi, sì, diamogli tempo, ma resta sempre un non centravanti. La Juventus aveva bisogno di un centravanti, che non significa, insisto, perché non esistono più ormai i centravanti 9 che si fermano lì, tipo Trezeguet, no? Che segnava qualsiasi palla gli arrivasse. Però un centravanti che stia dentro l'area. Colomani purtroppo, io insisto, rispetto alle due prime partite in cui non ha segnato, in una si è divorato due clamorose occasioni, si è involuto molto. Si è involuto molto, e questo è un problema serio, perché tu sostanzialmente il colpo del mercato è Colomani, 50 milioni, 38 più 12 e 5,5 l'anno per 5 anni. Capite che è un investimento che secondo me non regge. Io l'ho definito folle a suo tempo, qualcuno mi ha anche detto ma aspetta, aspettiamo ragazzi, io ho, cioè non che ho fiducia, la sto perdendo la fiducia, spero sempre, ho la speranza che si inverta la tendenza, la Juventus in generale, quindi anche i singoli. Ieri inguardabile anche con Sesau, Kalulu, ma io credo che quando va male un meccanismo che non funziona, secondo me rimangono travolti tutti, salvo chi subentra e da escluso, perché Zegrova è uno dei più esclusi, ragazzi, escluso dalla lista UEFA, quindi vuol dire che la società non ci credeva e che lo stava vendendo in Arabia Saudita, in Turchia, non si sa, e lui ha detto vabbè, entro, ti faccio vedere, che forse ha anche baciato la maglia, quel ragazzone non conta più nulla, magari tutta scena, non lo so, non bisogna innamorarsi, credere a questi calci, però ha dato una dimostrazione che forse qualcosina può fare anche lui. Cioè affidarsi a tutti questi esuberi mi fa pensare, ai esuberi e a calciatori che già avevi, mi fa pensare che il mercato non è stato eccelso, sempre per usare un eufemismo, io non voglio offendere nessuno, ci mancherebbe, ma ieri ho avuto un colpo. Dopodiché, tifosi scatenati, tifosi infuriati, tifosi arrabbiati, questo io lo immaginavo, e immaginavo, vi ricordate quando vi dissi, ragazzi, sono certo che qualcuno aspetta il primo tonfo della Juventus per attaccare, massacrare la squadra, la dirigenza, Erkan e in particolare Spalletti, perché sappiamo che ci sono tanti Spalletti, diciamola tutta ragazzi, non è stato mai amato, cioè è arrivato in generale non è stato mai amato da tifosi della Juventus, secondo me, forse anche sottovalutato, ma purtroppo adesso sta dimostrando di non essere più Spalletti che io conoscevo e che ritengo o ritenevo, non lo so, speriamo che inverta anche lui la tendenza, ammesso che ne abbia tempo, ritenevo un ottimo allenatore. E poi sapete che dalle parti, no, dalle parti della continassa, tra virgolette, dico, intendo il mondo Juve, soprattutto tra i tifosi, che se ne dica, c'è l'ombra di Conte è presente.

0: io non è mio costume mandare via i tecnici. Per me resta Spalletti uno dei più bravi in circolazione. Sì, una dichiarazione che può essere temporanea, forse, non lo so, perché la Juventus non può permettersi di perdere altri punti. Siamo soltanto alla quarta, giusto Fede? Giocano la Roma, l'Inter, oggi il Como, quelle tre che al momento sembrano le più forti. Se cominci a staccarti, ma io non sto parlando, attenzione, di vetta, di discorso scudetto, se cominci a staccarti dal treno della Champions League, entri in un tunnel, è molto molto preoccupante. Io non lo so, se guardate, io farei un appello a Spalletti. Se non sei in grado di dare una scossa a questa squadra, di dare un'impronta, un'identità, se non riesci a metterci del tuo, secondo me sarebbe meglio che non lo so, guardate, non, è difficile, è difficile. Ora alle 19:35 abbiamo Franco Leonetti, cercheremo di capire anche con lui, insomma, dove potrà andare la Juventus, perché analizzare la partita di ieri, ho detto qualcosa, ma l'avete fatto durante tutta la giornata. Qui bisogna capire quali possano essere i correttivi, ammesso che esistano, per questa Juventus. Quali sono? Perché, ok, vogliamo andare via Spalletti, mandiamolo via, prendiamo Conte, prendiamo Conte. Però i calciatori, secondo me, la qualità media della rosa della Juventus, ripeto, non è eccelsa, non voglio usare un aggettivo dispregiativo, non è eccelsa, e non so nemmeno fino a che punto riesca a combattere questa, almeno adesso, riesca a combattere per i primi quattro posti, che non significa il primo, la qualificazione in Champions League la vedo un po' dura. Ora c'è giovedì la Coppa con il NEC, che non è il cantautore, e poi domenica con l'Atalanta l'ulteriore prova. Non lo so, se dovessero andare male entrambe, non so cosa potrebbe accadere nella Juventus. Io ho detto a Santarelli, prepariamoci domenica, che se la Juventus dovesse andare male, io prevedo inondazioni. Io, non mi è stato detto nulla, è una mia idea. Andiamo con qualche amico, vai Fede.
1: Buonasera Zio Quinti, sono Paolo da Ferrara.
0: Ciao,
1: sono
0: Paolo.
1: Molto deluso. Io passo per pessimista, ma purtroppo questo è un film che ho già visto e che purtroppo si è riverificato ancora. Una squadra senza idee, senza centrocampo, con quei due lì in mezzo che non voglio neanche citare i nomi. Anche la difesa mi ha deluso, in attacco lasciamo perdere, ci facciamo prendere di infilata. Da Matic a 38 anni ci ha mangiato in testa. Un allenatore con due partite in Serie A gli ha dato una lezione di gioco. Io sinceramente una cosa così inguardabile non la vedevo dai tempi di Thiago Motta, e forse anche peggio di Thiago Motta. E poi anche il signor Spalletti che rilascia dichiarazioni che sono anche offensive per noi tifosi, fa battute, dovrebbe stare zitto e chiedere solo scusa. Siamo una squadra adesso come adesso dal decimo posto, e forse neanche, non so come, quarto posto, ma vediamo di non prendere in giro i tifosi, per piacere. Comunque speriamo bene, che te devo dire, forza Juve sempre.
0: Grazie, sì, io ti dico sempre scherzando, ovviamente Paolo, ci mancherebbe, grazie intanto del messaggio. Il pessimismo mi manca, però oggettivamente qui da pessimismo passiamo al realismo. La Juventus, ragazzi, è questa, piccola e fragile, come cantava Drubi, piccola e fragile, piccola da qualche anno. La Juventus sembra che non abbia più diritto di cittadinanza di sedersi nei salotti che contano del calcio, ovviamente, salotti, dico, dal punto di vista così simbolico, deve accontentarsi dei locali che una volta erano nemmeno pensabili per la Juventus. Eppure sono cambiati tante dirigenze, sono cambiati gli allenatori, sono cambiati i calciatori, però la Juventus resta sempre quella. Cioè, qualcuno direbbe poca roba, come si usa spesso dire qui a Roma, no? E quindi io sono deluso, è il minimo sindacale, sono seriamente preoccupato, mai come questa volta, anche perché siamo all'inizio della stagione. Pensate che avevo detto qualche giorno fa, spero almeno che la Juventus non esca fuori dalla lotta a scudetto già a novembre, ma qui rischiamo di non entrare nemmeno nella lotta, di stare fuori dopo quattro giornate anche dalla lotta per un posto in Champions League, capite? Sono deluso da Spalletti, sì, perché poi quando tu stimi un allenatore, un calciatore, e magari ti delude, rimane ancora più ferito, no? Io ho l'impressione, se conosco un po' Spalletti, che si stia, come dicono sempre qui a Roma, incartando

0: su se stesso. Questa è l'impressione. Poi certamente però aggiungo, per citare Adani che ha fatto secondo me un ottimo parallelismo, no? Dice quello che dovrebbe dare in più Spalletti non c'è, ma non c'è nemmeno, non combacia nemmeno con la qualità dei calciatori, che secondo me, ripeto ragazzi, non è eccelsa, non è eccelsa, ma questo è un dato di fatto. Ora Voltemade vogliamo aspettare? Aspettiamo. Colomani gli vogliamo dare altre possibilità? Certamente sì, diamogliele, però Colomani a me sembra questo qui. Poi oh, ragazzi, ognuno ovviamente ha le proprie idee, non voglio definirli inguardabili come ha detto, come abbiamo ascoltato poco fa nella trasmissione, è intervenuto oggi durante, vi ricordo, Maracanã TMV Radio, quello che ha detto Michelangelo Rampulla, però purtroppo boh, no. Ma è tutta la Juventus ieri, sono mancati tanti, no? Si appellano, ma come si fa a giocare con Douglas Luiz e con Pomerso? Ok, come si fa? Però ci sono anche altri che secondo me solitamente no, bravi, solitamente elogiati, che hanno tradito tra virgolette ieri. Aggiungo anche che vorrei dire a tutti quelli che attaccano, che erano contenti di Locatelli operato fuori fino a marzo, secondo me il lavoro che fa Locatelli nella Juventus non riesce a farlo nessuno. E non mi dite adesso sì, se dobbiamo essere legati a Locatelli, abbiamo questi di calciatori e Locatelli è uno di quelli che fa un lavoro che non fa nessuno nella Juventus. Tra poco Franco Leonetti.
1: Fuori di Juve.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buonasera dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano stasera in campo per la quarta giornata di Serie A, Inter-Udinese alle 20.45. Novità per Chievo dopo la Champions. Dovrebbe rivedersi Pio Esposito dal primo minuto accanto a Lautaro. C'è Zielinski titolare in regia. In difesa tornano Akanji e Stones. Carlos Augusto confermato al posto di Di Marco. Runiec perde Solé e Piotrowski sostituiti da Ebosse e Miller. Davanti ecco Davis rifornito da Ekelenkamp e Gomez. Il Cagliari Calcio, dopo le indiscrezioni emerse nelle ultime ore sull'incidente stradale nella notte tra sabato e domenica a Milano in cui è rimasto coinvolto l'attaccante Daniel Maldini, ha chiarito la posizione del giocatore, che è stato sottoposto a controlli tossicologici che hanno dato esito negativo ed è regolarmente presente alla ripresa degli allenamenti. La Lazio è tornata a parlare con l'agente di Mauro Icardi. Il club biancoceleste ha ripreso i contatti con l'entourage dell'attaccante argentino, svincolato dopo le ultime stagioni al Galatasaray, dopo i colloqui di quest'estate. Icardi sarebbe adesso più propenso a prendere in considerazione la destinazione, un'apertura che potrebbe cambiare lo scenario rispetto alle scorse settimane. Il tennis Jannik Sinner al torneo ATP 500 di Vienna, lo hanno annunciato gli organizzatori. Il numero uno del mondo guida l'entrelista insieme ad altri big come Zverev, Medvedev, Cobolli e Musetti. Il campione in carica è tornato. Jannik Sinner giocherà all'Erste Bank Open 2026 dal 24 ottobre al 1 novembre. Il numero uno del mondo cercherà di ripetere il trionfo dell'anno scorso e punterà alla tripletta nelle sue ultime tre apparizioni a Vienna, si legge sul sito del torneo. La pallavolo, il Pala Panini ospita uno dei confronti più interessanti del girone dell'Italia all'Europeo di volley maschile. Domani alle 21.05 gli azzurri di Ferdinando De Giorgi affronteranno la Repubblica Ceca, quarta classificata agli ultimi mondiali e rivelazione della stagione internazionale 2025. Sarà il quarto appuntamento europeo per i campioni del mondo dopo le sfide con Svezia, Grecia e Slovacchia, e sulla carta anche uno dei test più impegnativi della prima fase prima della chiusura contro la Slovenia. Il ciclismo entra nel vivo il countdown in vista dei campionati mondiali di ciclismo su strada 2026 che si terranno a Montreal dal 20 al 27 settembre. L'Italia si presenterà alla rassegna iridata con una delegazione di 38 atleti tra gare Elite, Under 23 e Juniores, nel tentativo di raccogliere il maggior numero possibile di medaglie e lanciare dei segnali incoraggianti per il futuro. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.

0: Radio Bianconera, nati per vincere.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord stabile e soleggiato, con locali disturbi su Alpi e nord-ovest, ma senza pioggia. Al mattino foschie o nubi basse in pianura. Temperature stazionarie, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro, tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche foschia al mattino nelle valli e pochi annuvolamenti diurni in Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 26 e 30 gradi. Al sud, cielo sereno, poco nuvoloso, con qualche annuvolamento in più sulla Sicilia ionica, ma senza fenomeni. Temperature stabili con massime tra 27 e 31 gradi.
0: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Allora, situazione infermeria della Juventus: potrebbero recuperare per giovedì McKennie, che sembrava potesse essere disponibile già contro il Sassuolo, e forse Cambiaso. Il primo ha avuto un problema muscolare che francamente si sta prolungando tanto, io non so nemmeno come sia possibile, però ogni tanto la Juventus ci sono questi misteri. E l'altro invece è Cambiaso, distorsione alla caviglia, che è un po' rognosa, però potrebbero recuperare contro il NEC. Io non voglio nemmeno pensare a un risultato diverso dalla vittoria. Attenzione, non è scontato nulla nel calcio, però devi dare, intanto perché il NEC io nemmeno sapevo esistesse, ok? Una squadra olandese. Ma poi perché devi dare subito un segnale di reazione, altrimenti vuol dire che la squadra non c'è. Se non reagisce, non c'è, soprattutto, ripeto, contro un avversario oggettivamente ideale, no? Che tu puoi riprenderti. Questo è un po' il succo del discorso. Ha parlato anche Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, dice che sostanzialmente la situazione di Spalletti, in questo momento il messaggio che arriva dalla Juve è un messaggio di assoluto controllo della situazione. È chiaro che la Juve si auspicava e sperava a tutti, tutti quanti auspicavano, compreso Spalletti, un inizio migliore, ma la Juve non sia assolutamente mettendo in discussione il lavoro del tecnico toscano. Sì, siamo all'inizio, però io vi dico la sincera verità, per la prima volta sono oggettivamente e seriamente preoccupato. Vediamo un po' se lo è anche il nostro amico e collega Franco Leonetti. Ciao Franco.
5: Ciao Quint, buonasera a te, ai nostri ascoltatori e alla regia. Riprendo da dove ho sentito. Sì, ovviamente anche io sono molto preoccupato, perché ieri sera abbiamo visto una Juventus alla Zeman, una squadra senza equilibrio, senza raziocinio, senza intelligenza tattica, calcistica. Poi credo che però si debba fare un'analisi estremamente approfondita, non solo degli ultimi 20 minuti della partita, ma in toto, e allora cercherò di essere breve. Io ho visto purtroppo nel primo tempo la solita Juve, cioè una Juve piatta che quando gli altri si difendono fa fatica, ho scritto un post dicendo che bisogna avere coraggio, bisogna rischiare, bisogna giocarsi le proprie carte sugli esterni. E poi nel secondo tempo credo che ci sia poco da aggiungere. La Juve ha preso 3 gol, soprattutto l'ultimo, che insomma neanche in terza categoria ti è consentito prendere un gol del genere. E non accetto neanche le spiegazioni di Spalletti, che dice ci siamo sbilanciati perché la volevamo vincere. Non può e non deve funzionare così, oppure tu ti puoi sbilanciare in avanti anche negli ultimi 2 minuti, ma non puoi concedere al 94esimo un 3-2 a Sassuolo. Cioè, sono cose che ovviamente destano preoccupazione, pare molto molto chiaro.
4: Che poi Franco, onestamente, insomma, tu stimi Spalletti, anch'io, però l'hai detto, perché poi noi siamo onesti, non è che ci innamoriamo di Spalletti e quindi se va male Spalletti va bene, no. Spalletti è in discussione sotto il profilo nostro, diciamo, tecnico-tattico.
5: Da come sai, detto... Quint, poi ti lascio proseguire. Spalletti è in discussione, come devono essere tutti i giocatori, gli staff, a partire dalla proprietà e dalla dirigenza.
4: Certo.
5: Perché ieri, secondo me, la partita, purtroppo con determinate assenze, piccola parentesi che chiudo subito, secondo me la gara di ieri è una dedica a tutti coloro i quali pensano che Locatelli sia inutile. Chiudo
4: l'ho detto,
5: la parentesi.
4: L'ho detto prima,
5: la realtà è che anche dal mercato tu ti aspettavi qualcosa di importante a centrocampo. Fino adesso è stata messa una toppa, vedremo se il lignaggio sarà importante o meno, se il livello sarà importante o meno. Però con un centrocampo formato da Douglas Luiz e con Miners non vai da nessuna parte. Questo sia molto molto molto chiaro. Poi la sfiga ci vede bene, perché ti togli il centrocampo titolare dell'anno scorso, ma io non voglio sentire alibi, scusanti, non mi interessano. Perché non è che dopodomani recuperi Locatelli e tra 10 giorni o un mese recuperi Thuram. Fino a gennaio sarà così. Quindi
4: anche
5: in
4: oltre,
5: momento,
4: Franco, per qualcuno anche oltre.
5: Anche oltre. È probabile, però insomma diciamo che per i prossimi 4 mesi la Juve questi 2 elementi che sono fondamentali per il centrocampo Juve non li avrà, e quindi sta a Spalletti. Io adesso mi aspetto molto da Spalletti, perché è lui che deve probabilmente rifare ex novo un assetto tattico, scegliere determinati uomini, perché chi è infortunato non lo avrai. E quindi mi aspetto da un allenatore, visto che l'ha altamente pagato per fare determinate scelte e per dare degli input, mi aspetto da Spalletti, e non so se le spallettate o meno, ma almeno una modalità per far scendere in campo la Juve e non fare le figure barbine fatte ieri sera, perché la Juve ieri sera in un aggettivo è deprimè.
4: Io ho usato 7-8 aggettivi nel podcast, tra l'altro ho anche scritto, Franco, sembra quasi che ci siamo sentiti, ma è stato pubblicato adesso, quindi Franco non l'ha letto. Ho scritto anche a un certo punto, sembrava una squadra di Zeman, aiuto ho scritto, no, perché così, Franco, io me le ricordo le partite di Zeman, io seguivo la Roma giornalisticamente, ma le ricordo alcune partite in cui vinceva tutti in avanti e poi le pareggiava, oppure le pareggiava tutti in avanti e poi le perdeva, Empoli, Inter, tante. Quindi io sono, per la prima volta, devo dire la verità, sto avendo, Franco, te lo dico onestamente, e io lo stimo molto, lo ritengo ancora un allenatore, però per la prima volta ho dei dubbi su Spalletti. Non vorrei, Franco, non vorrei che dopo la nazionale sia un altro allenatore, non lo so.
5: Ma no, io stimo molto Spalletti e mi auguro che non sia così, però è chiaro che poi osservi, sminuzzi al microscopio la partita di ieri e oggettivamente cosa ci trovi di buono? Io ci ho visto una cosa, la doppietta di Zegrova che è entrata in campo con la voglia di fare, e tra l'altro Zegrova aveva quasi salvato la ghirba alla Juve, e poi insomma prendi un gol che veramente, ma non ci sta neanche ai giardinetti metti sotto casa mia, perché è una cosa ridicola, e quindi speriamo che l'allenatore, insomma, possa ritrovare lo smalto e la verve di un tempo. Poi, se vuoi, facciamo anche delle analisi sui singoli, perché
4: certo, vai Franco,
5: me lo dici tu quando vuoi.
4: No, ma anche subito, vai tranquillo Franco, vai.
5: Guarda, io velocemente, per non togliere eventualmente il gusto, il piacere di leggere domani la mia rubrica su Bianconera News alle ore 18, la frecciata, ovviamente ho analizzato reparto per reparto quelle che sono le problematiche della Juve, ovviamente dando la responsabilità all'allenatore, ma a tutto il gruppo squadra, al gruppo dirigenziale e alla proprietà. Però se poi tu vai a vedere quello che è successo ieri, capisci che qualcuno forse aveva battezzato in maniera fin troppo generosa la fase difensiva della Juve come rocciosa. Ieri si è confermato esattamente il contrario, ma poi io vado a vedere i singoli elementi e ci trovo purtroppo dei giocatori che sono completamente fuori forma o fuori focus. Kalulu non è più quello dell'anno scorso e arranca. Bremer troppo leggero, troppo tranquillo, in certi momenti quasi troppo presuntuoso. Lukumi, ai noi, appena arrivato, ma sembra già essersi adeguato al disastro totale. Ieri, secondo cartellino giallo consecutivo in due partite, esatto. Viene cambiato nell'intervallo. Selic, che fino adesso che era stato comunque positivo, ovviamente è stato risucchiato nel vortice. Gatti aspetta un'opportunità. Io credo che queste valutazioni il mister le debba fare assolutamente. Se in questo momento ci sono giocatori fuori forma e almeno sui centrali difensivi hai qualche opportunità, qualche scelta, magari puoi cambiare qualcosa. Oltre all'abito tattico, io lo dico chiaramente, poi davvero ti lascio la parola, io un centrocampo a due in questo momento non riesco a vederlo con questi interpreti.
4: Esattamente, esattamente.
5: Se Sar entrerà in squadra, dimostrerà qualcosa, se rientrerà McKenny, che oggi si è allenato ancora non in gruppo ma a parte con Cambiaso, però in questo momento secondo me il centrocampo a due con questi due interpreti è un suicidio.
4: Allora Bruno, Franco ti chiede, ciao Quinti, una domanda per Franco: noi tifosi della Juve cosa dobbiamo fare? Pensare siamo rassegnati, ma Icardi? Dice non potevamo prendere. Io, per me, con me sfondo una porta aperta, fermo restando, e poi non so come stia dal punto di vista mentale, fisico, però vai Franco.
5: Ma guarda, sui cardi io l'ho spiegato tante volte, intanto saluto Bruno. Io ricordo la faccia di Spalletti a gennaio, quando la Juve comunque aveva ricevuto un'offerta dall'entourage e una proposta di Cardi. Spalletti, ci sono allenatori, uomini, giocatori, dirigenti che, avendo avuto un'esperienza con un certo tipo di individuo, non vogliono più averci a che fare, punto. Semplicemente. Poi è chiaro, Bruno stimola una riflessione, perché che Colomuani in questo momento sia in crisi è conclamato, cioè non ci ricordiamo un Colomuani quando è arrivato a gennaio di due anni fa. Voltemade è entrato poco, io mi aspetto tanto dagli esterni, dai tre suggeritori. Secondo me, guarda, ci sono due punti che sono illustrativi della partita di ieri. Uno, la ciofeca che tira con Miners al limite dell'area scegliendo il piatto, quando lì devi andare a tirare una bomba e veramente spaccare la porta. Un'altra è quella legata, secondo me, alle classiche difficoltà con un uomo che si prenda sulle spalle la squadra e che abbia leadership, che non c'è. Queste cose le diciamo dall'anno scorso, è triste. E sai a che cosa mi riferisco? Nel primo tempo Nico Gonzalez 3-4 volte scatta in profondità, suggerisce il passaggio
4: e non glielo danno.
5: Lukumi ha il pallone tra i piedi e Lukumi ha lanci e cambi di campo di 30-40 metri e Lukumi si è assoggettato al momento nefasto della Juve, appoggia sistematicamente al compagno. Se non hai coraggio, se non rischi, queste sono le figure di cioccolata che poi purtroppo porti a casa.
4: Franco, tu sai benissimo che, insomma, è inutile girarci intorno, al di là dei tifosi contro Spalletti, ok, e c'è quest'ombra di Conte che aleggia nei dintorni della Continassa, non sponda societaria, dico in generale. C'è un amico,
5: giugno.
4: Esattamente. C'è un amico, Andrea da Roma, che scrive: buonasera Quintiliano e Franco, se dovesse tornare Conte per me fallirebbe, lui pretende giocatori dalla dirigenza, in questa condizione non farebbe altro che lagnarsi e l'ambiente esploderebbe, cambiare, punto esclamativo. Domanda numero uno: c'è la possibilità, nel caso in cui di disfatta totale, speriamo di no, di Spalletti, che possa tornare Conte?
5: Intanto salutiamo Andrea, ma io mi auguro che non ci sia questa disfatta totale, perché sarebbe un ennesimo fallimento di un progetto e bisognerebbe mettere poi sulla graticola non solo l'allenatore, in primis i giocatori, anche quelli nuovi acquistati, ma soprattutto la dirigenza e la proprietà. Questo mi pare abbastanza ovvio. Io insomma cerco di non essere così catastrofista, però che Conte abbia provato a tornare alla Juve da quando è andato via il famoso ristorante da 100 euro, che abbia provato a tornare dalle 3 alle 4 volte, mi pare evidente. Che Conte sia juventino, mi pare evidente. Che tornerebbe a allenare la Juve con un progetto di un certo tipo, è chiaro. Però sai, Andrea, secondo me stimola delle riflessioni estremamente interessanti. Cioè, Conte con questa squadra, Conte senza un mercato di un certo tipo, lascio a voi le conclusioni, perché mi sembrano molto molto chiare ed evidenti.
4: Sì, sono convinto anch'io. C'è una domanda per te, vai Fede.
6: Buonasera Quint, buonasera Franco, Francesco da Cosenza.
4: Francesco,
5: ciao. Ciao Francesco.
6: Ma secondo voi mister Spalletti ha una visione chiara di un tema tattico,
4: non lo so,
6: o di più temi tattici, vedi Fabregas che cambia modulo, anche tre moduli in una partita, o naviga a vista? Mi sorge questo dubbio. Vi ascolto e vi abbraccio.
4: Questa, grazie Francesco, una bella domanda Franco, perché anch'io sto cominciando, ho detto prima, come lo conosco Spalletti, ho l'impressione che si stia, come si dice qui a Roma, incartando su se stesso, e non so fino a che punto riesca ad avere in mano la squadra, ma non che gli vada contro, attenzione, lui stesso proprio, e quindi ad incidere. Vai Franco.
5: Sai, io credo che si debbano comunque separare le responsabilità, cioè se anche Spalletti avesse una lucidità estrema e non l'ha dimostrata ieri, mi pare evidente, ma poi gli interpreti sono quelli che vanno in campo. Cioè Spalletti ieri dice una cosa che avrebbero fatto credo il 90% degli allenatori, poi qualcuno scarica tutto sui giocatori, anche quando le colpe sarebbero da dare esclusivamente ai giocatori e non nel caso di ieri. Spalletti dice: la colpa è mia perché gli ho chiesto di andare a vincerla, ma santa pazienza, per non dire altro, perché poi uno davvero la perde. Cioè, ma qui stiamo parlando di fior di professionisti pagati con delle cifre incredibili, la Juve ha un tetto ingaggi pazzesco e questi professionisti non sono in grado di vedere se hai la difesa sguarnita e lasciano i 3 contro 2 al 94esimo quando l'hai recuperata due volte. Cioè, qui l'allenatore, attenzione, è vicario, secondo me, ha dato una spiegazione molto chiara.
4: Bravo.
5: Cioè Spalletti aveva una lucidissima idea di come giocasse il Sassuolo e lo ha spiegato tutta la settimana ai giocatori. Se poi questi vanno in campo e le preventive le dimenticano nella toilette dell'hotel, ma è la colpa... ripeto, le colpe vanno suddivise, io metto in primis
4: il capo della truppa, che lui
5: è il conducatore, è lui che deve trovare delle soluzioni. Ma guai, cioè la domanda di Francesco è pertinente, ma lui dimentica una componente fondamentale, i giocatori. Tu puoi imprimere, inculcare nello spogliatoio determinati passi, movimenti, la copertura di zone di campo, ma se poi i giocatori non lo fanno, vanno divise le responsabilità. Io capisco che oggi tutti i tifosi, giustamente arrabbiati, scorati, abbiano, no, il mirino puntato su Luciano Spalletti, ma io dico, il mirino mettiamolo su tutte le componenti,
4: Ah, beh, certo, non
5: perché
4: c'è.
5: poi altrimenti diventa troppo, troppo semplice. Cioè, giustizialismo a me non piace, e poi attenzione con l'idea cambiare allenatore, abbiamo visto che cosa è successo negli ultimi anni. È chiaro che se poi le cose dovessero diventare, ci auguriamo di no, dovessero diventare insostenibili, allora lì dei passi bisogna farli, però
4: Certo.
5: insomma la Juve non ha alibi, io non voglio sentire alibi di assenze e siamo inizio campionato, questi si devono svegliare tutti quanti, tutti, tutti.
4: Ah, su questo non c'è dubbio, proprio si devono svegliare, Franco. Prima ho mandato un intervento di Rampulla a TNV Radio qui al nostro fianco durante Maracanà, condotta dal direttore Marco Piccari. È stato molto duro su Voltemade e Colomani. Ha detto sono inguardabili, impresentabili. Ora, magari eccessivo, non lo so, poi mi devi dire la tua, questo aggettivo, inguardabile, no? Inguardabili. Però, francamente, io lo dicevo dall'inizio, cioè non c'è un centravanti vero, Franco.
5: Guarda, io sono duro come Michelangelo, perché io il secondo tacco di Voltemade ieri sono, stavo
4: Mamma
5: cadendo
4: mia,
5: dal divano.
4: mamma mia.
5: Colomoni si impegna, eccetera, però è la seconda partita da numero 9 della Juve che non riesce a direzionare un pallone verso la porta avversaria. Questi sono dati di fatto che lì l'allenatore deve risolvere. Lo ha fatto in altre piazze, ha modificato assetti tattici, ha cambiato ruolo ad alcuni giocatori. È chiaro che se pensi che Voltemade e Colo siano gli attaccanti che dovrebbero, no, portare un bottino
4: Certo.
5: di gol importante, torna nuovamente la depressione. Questo mi pare
4: Sì.
5: molto molto chiaro. Che poi Colomoni in questo momento non sia in forma, mi pare
4: Evidente.
5: lampante, però ragazzi, cioè, qui deve essere poi l'allenatore a fare delle scelte anche tranchant. In questo momento, se tu hai un giocatore che non ti dà neanche il 30% del suo potenziale, puoi anche pensare di lasciarlo a riposo.
4: Beh, chiaro, su questo ci sono pochi dubbi, sperando poi che chi lo sostituisce invece faccia un po' più il
5: Ma
4: centravanti, no? Stia dentro la.
5: chi lo
4: No, magari
5: sostituisce?
4: Voltemade, che però io insisto, non è un 9, però credo che possa farlo, non è. Lo dico, dicono parecchi, è un 9 e
5: Sì,
4: mezzo,
5: no, può
4: eccetera.
5: farlo.
4: Cioè, non è che gli stai chiedendo a Voltemade fa il difensore, per esempio. Però ieri Franco è stato un'ecatombe, a parte Zegrova, per esempio, non l'abbiamo citato anche con Sesao, male male. Dall'inizio, Franco, no?
5: Sì, con Seisao a me ieri non è
4: Cioè.
5: piaciuto. Do un sé di incoraggiamento a Ibegovic, che nel primo
4: Ah,
5: tempo ha
4: sì,
5: fatto quella
4: bravo, esatto,
5: serpentina
4: l'avevo
5: pazzesca,
4: dimenticato. Sì. Sì.
5: e nel secondo tempo ha operato un paio di tiri interessanti. Però anche lì siamo al refrain di prima, cioè anche dagli esterni si chiede di concludere a rete molto molto di più e farlo meglio. Non puoi pensare, non hai Higuaín davanti, non hai Mandzukic, tutti devono contribuire ad arrivare in zona gol e a mettere dentro palloni e cercare di realizzare. Poi, una volta nelle Juve vincenti, dicevi: beh, ci sono gli inserimenti dei centrocampisti che ti forniscono 10-12 gol all'anno. Qua, ragazzi, lasciamo
4: Ma non si
5: perdere, dai, su,
4: inseriscono
5: perché
4: proprio, tra l'altro, fra.
5: io non voglio essere cattivo, però guarda, veramente diventa difficile dare una definizione giornalistica a un centrocampo come abbiamo visto ieri, perché è imbarazzante, è imbarazzante.
4: Aggiungo, Franco, che in un 4-2-3-1 tu sai benissimo che sono fondamentali gli esterni della tre quarti, no? In fase di non possesso. Ora sia la Begovic che con Sesau sì, ogni tanto rientrano, ma non hanno le caratteristiche di supportare il centrocampo. Non sono, per ricordare i nomi, Cuadrado da una parte e Mandzukic dall'altra, il 4-2-3-1 di Spalletti nel 2017. Quindi è ancora più rischioso. Quindi ti chiedo, sarebbe il caso di cambiare modulo, Franco, sì o no?
5: Sì, l'ho detto prima, lo ribadisco, io non voglio insegnare niente a
4: No,
5: nessuno,
4: per
5: però
4: carità.
5: io guardo anche la qualità qualità dei due centrocampisti che vanno in campo, cioè se hai Thuram e Locatelli, oppure se hai giocatori del, non voglio andare
7: no,
5: a citare,
7: lasciamo perdere, altrimenti ci sentiamo
5: di Vidal,
7: esatto.
5: No? Di Vidal, Marchisio, eccetera eccetera, però io credo che in questo momento uno la qualità sia scarsa, le prestazioni dell'olandese sono veramente pessime, e quindi io credo che in questo momento o crei una linea a tre nel centrocampo, e quindi potresti anche andare a giocare con un albero di Natale, un 4-3-2-1,
7: esatto,
5: nessuno
7: esatto.
5: dovrebbe scandalizzarsi, però hai maggior copertura nella fase difensiva e magari un minimo di riproposizione da parte di qualche centrocampista. Ma io credo che Spalletti, che non è un integralista, non lo è mai stato, a tutto ciò stia pensando. Bisogna vedere se poi avrà gli interpreti per attuare un 4-3-2-1. Mi pare evidente, perché come sei messo, come era messa la Juve ieri a Sassuolo, quelli avevi, con tutto rispetto per Sar che è appena arrivato, o Vusu che è un ragazzo e comunque ha fatto sì il precampionato, è un giocatore interessante, ma
7: dobbiamo capire, certo, se si inserisce.
5: No, ma poi il discorso è fare il titolare nella Juventus, un altro discorso è fare la preparazione sapendo che torni in next gen, cioè, ti cambia l'universo, la realtà è questa.
7: Certo, tra l'altro Franco, sto anche pensando che in generale, non so come la pensi tu, secondo me, ora al di là che mancano, l'hai detto, il Diz, adesso McKennie, però rientrerà forse giovedì, speriamo, lo stesso Thuram e Locatelli, quindi mancano dei titolari, il Diz è quello più forte, però in generale io ho l'impressione, Franco, insisto, che al di là delle colpe di Spalletti, lo stiamo dicendo, non è che noi dobbiamo elogiarlo Spalletti sempre, comunque secondo me la rosa della Juventus non è eccelsa, per usare un eufemismo,
5: Non dici nulla di nuovo, l'ho sottolineato io durante il mercato, alla fine del mercato, secondo me è stata costruita una buona squadra, ma non è una squadra che possa per esempio andare a contendere qualcosa di importante nel campionato italiano. Mi auguro di sbagliarmi, mi auguro che poi vengano recuperati gli infortunati, mi auguro l'esplosione di giocatori importanti che la Juve ha preso, penso a Ibegovic, ma non solo lui, penso anche a Sar, però oggettivamente sulla carta ci sono degli organici che sono decisamente più efficaci, più forti e complementari nelle pedine scelte. Questo bisogna ammetterlo, ma noi qui lo abbiamo sempre fatto, poi se qualcuno dice altro ognuno si prende la responsabilità.
7: Guarda,
5: di ciò,
7: Franco,
5: che proferisce con
7: prima di salutarti, no, ho qui davanti la partita della Roma, ho visto il gol di Malen, ma con una cattiveria, aveva quasi perso la palla, era per terra, è riandato con questo piede, l'ha messa dentro. Sembrava una palla quasi persa.
5: La stessa cattiveria che ha la Juve nel difendere sull'1-0 subito, sul 2-1 e sul 3-2. Il primo gol che la Juve subisce ieri è da manicomio, perché quelli sono i tagli che si studiano alla lavagna,
7: esatto.
5: In allenamento.
7: Diciamo
5: si
7: l'ABC, sarebbe
5: la
7: l'ABC del calcio.
5: Delle belle statuette di Sarri, molto molto confortate.
7: Anche l'ultima, no Franco, parecchi, giustamente Douglas Luiz ha allungato una gamba, però teoricamente lì non ci doveva essere Douglas Luiz, come non doveva esserci, come non doveva esserci Locatelli nel gol del Milan, perché alla fine più o meno siamo lì, quindi i segnali...
5: Ma Locatelli sul gol del Milan ci può stare, no? Ripiedi, vai, scivoli sulla fascia, poi c'era anche Kalulu che avrebbe dovuto essere superato, il pallone passa in mezzo alle gambe. Ragazzi, ma non è concepibile al 94esimo Sassuolo-Juve 2-2, una partita finita che tu ti trovi in inferiorità numerica su un lancio lungo e c'è Douglas Luiz a fare lo stop. Ma di che stiamo parlando?
7: Franco Secco, secondo te Luciano Spalletti è a rischio, però insomma un po' in bilico la sua panchina, sì, no, oppure c'è una terza?
5: No, è in cazzato, questo sicuramente.
7: Questo sì, no, ma dal punto di vista del rischio, cioè, a parte le parole di Carnevali, ha detto io non sono abituato, però cioè non è a rischio in assoluto, oppure se dovesse andare male nelle prossime due partite? Io credo, non lo so Franco, dimmelo tu.
5: Se fai, se fai altre 7, 8, 10 partite come
7: no,
5: quella,
7: aiuto, no,
5: ieri,
7: no,
5: io credo che anche il Padre Eterno sarebbe a rischio, mi pare, esatto, evidente, esatto. Cioè, quindi sveglia tutti quanti, perché il tempo preme e siamo a metà settembre e c'è da mettere in carreggiata una stagione, esatto. Rimettere in carreggiata, nel senso che appena iniziata, giovedì parte l'Europa League, ma non c'è tempo da perdere dopo una figura barbina come quella racimolata ieri.
7: Esattamente, tempo da perdere e nemmeno punti da perdere. Franco, grazie mille, domani Frecciata ore 18, poi in diretta per martedì, mercoledì, giovedì
5: 16-17, aspetto tutti i nostri ascoltatori, ci saranno tanti argomenti,
7: immagino. Grazie mille Franco e buona serata. Grazie Franco.
5: Ciao, quindi grazie. Un abbraccio, buon lavoro, a presto.
7: Allora, siccome è una giornata particolare, purtroppo negativa, vi dico questo, sto per dare la linea a Federico Rossi, già siamo in ritardo, però il primo che manda un messaggio scrivendo diretta, lo chiamiamo 10 minuti con educazione, rispetto, confronto, eccetera, eccetera. Ok? A tra poco.
0: Fuori di Juve. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
8: Buonasera dalla redazione. Apriamo con gli esteri. L'Ucraina ha accettato di non colpire gli obiettivi energetici russi. La Russia ha accettato di fare altrettanto. Lo ha scritto il presidente americano Donald Trump sul suo Truth Social. L'aumento del prezzo della benzina a livello mondiale è causato principalmente dalla guerra tra Russia e Ucraina, non dall'Iran, ha aggiunto il tycoon, che ieri aveva chiesto al leader ucraino Zelensky di interrompere gli attacchi contro le raffinerie russe.
9: Intanto, al fine di concedere agli Stati membri più tempo per esaminare in modo approfondito le proposte di rinnovo, il Coreper ha deciso di prorogare il regime per un periodo di 7 giorni fino alla mezzanotte di martedì 22 settembre. Verranno ora completate le procedure giuridiche necessarie per dare attuazione a tale decisione. Lo fa sapere la presidenza di turno irlandese a proposito delle sanzioni individuali alla Russia. La scadenza era fissata per domani, pena la rimozione dalla lista nera per quasi 3.000 persone.
8: La Cina critica gli appelli lanciati dai leader statunitensi dei colossi dell'AI per rallentare lo sviluppo della tecnologia sui pericoli legati ai progressi troppo rapidi a favore di sistemi di sicurezza. Allarmismo, confronto e competizione non faranno altro che ostacolare il processo di governance globale dell'AI, ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri. Ieri il Ministro della Sicurezza di Stato ha pubblicato un articolo sollecitando l'accelerazione su prevenzione e controllo dei rischi per la sicurezza legati all'intelligenza artificiale.
9: In Italia il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato la richiesta di differimento pena per grazia presentata dal legale del 72enne Rogero, gioielliere di Cuneo, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo nel 2021 a seguito dell'assalto nel suo negozio. Detenuto a Bollate, la difesa aveva chiesto il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del presidente Mattarella sulla domanda di grazia e in subordine la detenzione domiciliare.
8: Papa Leone XIV cancella i tagli del suo predecessore Francesco e rialza gli stipendi dei cardinali e della curia e li riporta all'era pre-Covid. Con un mutuo proprio il pontefice abolisce la normativa di Bergoglio di marzo 2021 che tagliava gli stipendi al personale del Vaticano, a cominciare dai cardinali che recuperano il 10% e capi di Castero e della curia romana.
9: Lo sport e il tennis. Zverev vince gli US Open e in classifica ATP si porta a 1810 punti di distanza da Sinner, che però si è iscritto al torneo ATP 500 di Vienna, in programma dal 24 ottobre al 1 novembre, e può allungare le distanze dagli avversari. Sul fronte femminile il ranking WTA è stato aggiornato e la kazaka Rybakina diventa la nuova numero uno del mondo. Risale al 20° posto l'azzurra Jasmine Paolini. L'europeo di volley maschile domani alle 21:05 al Palapanini gli azzurri di Ferdinando De Giorgi affronteranno la Repubblica Ceca. Per il calcio oggi si chiude la quarta giornata di Serie A alle 20:45 Inter-Udinese, in corso Torino-Roma e Como-Parma. Neymar non giocherà più nel Brasile, Ancelotti spiega che il giocatore non vuole tornare in nazionale.
8: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.
10: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
11: Ciao ragazzi, Paolo da Calcinaia. Ma ora io volevo esprimere un mio pensiero velocemente. Perché sento in giro, non voi, però sempre colpa di Spalletti. Ma chi ci mettete con questa squadra lì? Ma cosa pensa si faccia? Che non facciamo gol nemmeno con le mani? Ma se si fa minimo la metà dei gol delle azioni pericolose, si passa subito un vantaggio 2-3-0 e i problemi sono già risolti. E ringraziamo Dio che abbiamo un portiere discreto. Poi, punto fondamentale.
12: Ciao ragazzi, bisogna domandarsi come mai tutti gli allenatori falliscono alla Juve, anche gente molto in gamba come Spalletti, che io non mi ricordo abbia fatto negli ultimi 15 anni risultati disastrosi da nessuna parte. Quindi che la difesa si sia mostrata un'armata Brancaleone ieri col Sassuolo mi sembra molto strano. C'è qualcosa che non va proprio nella società Juve. Perché se tutti gli allenatori da 6-7 anni falliscono, evidentemente il pesce puzza dalla testa, cioè da lui.
13: Ciao ragazzi, Andrea da Montevarchi, sarò conciso. Allora, ieri ho visto un Aquilani che tecnicamente ha preso Spalletti e se l'ha messo in tasca. Una Juventus che da inizio campionato ha battuto 39 calci d'angolo, una media di 10 a partita, non ne ha sfruttato uno, ma così come le punizioni e i tiri in porta, cerchiamo sempre le cose più impossibili e improponibili da fare. Qualsiasi altra squadra gioca contro di noi, con tre passaggi ci arriva in porta, noi ne dobbiamo fare 50-60 per arrivare nella loro tre quarti. Colomoni corpo estraneo, anche tutti gli altri, ieri sembrava la prima volta che giocassero insieme.
10: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
10: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
14: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Eccoci qua di nuovo in diretta. La Roma continua a vincere 1-0. 1-0 anche sfiorato il raddoppio, anche se il Toro poteva forse pareggiare, quindi diciamo che gli altri vincono, tanto per essere chiari. Allora Vincenzo dice: buonasera, è sempre un piacere ascoltarti, grazie Vincenzo da Bari. La cosa che mi ha indispettito ieri è la supponenza dei difensori, in primis Bremer, bravo Kelly quando è entrato, e la loro sufficienza nel fare le giocate con una lentezza che nervosisce. Grazie, ti seguo sempre. Grazie a te Vincenzo. Io ti dico la verità, Vincenzo, quando mi riferivo a ci sono altri che vanno messi sul banco degli imputati oltre a Douglas Luiz, oltre a Coppo Mers, altrimenti è troppo facile prendersela sempre e comunque con i soliti noti. Ieri pure ragazzi, con Cesao dall'inizio non ha fatto quasi nulla. È stato fermato e poi mi viene da pensare un'altra cosa. Matic, ma uno come Matic, è possibile che la Juventus non riesca a trovarlo, non sia riuscita a trovarlo come Matic? Ragazzi, Matic ha fatto un partitone ha fatto ieri. E vabbè, comunque sono Daniele da Bergamo, adesso voglio sentire tutti quelli che hanno sempre parlato male di Locatelli. Purtroppo senza lui non c'è equilibrio al centrocampo, in difesa ovviamente questo secondo me. Poi Maspalletti che parla male di Edon e di Colomani, lui non può vedere Edon, Zegrova. Ma poi non, Edon sembra quasi un amico tuo, Danilo. Ma poi non ha ancora imparato che problemi se ne parlano in casa e non in TV. Danilo da Volterra, guarda Danilo, è quello che ho detto l'altra volta quando lui sostanzialmente dopo la prima partita ha attaccato tra virgolette Colomani. Sono il primo che ha detto i panni sporchi si lavano in famiglia, no? Quindi certe cose bisogna dirle in privato. Vai Fede, mandiamo qualche audio, ci stiamo a collegare con l'amico.
15: Quindi sono Peppe da Napoli, ma io penso che al di là dei risultati pessimi, quello che si è perso è proprio l'identità. La Juve, io da piccolo mi sono innamorato della Juve perché anche quando non vinceva una squadra che lottava sempre, ci usciamo sempre a testa alta, no? Quando quando affrontavano io diceva con la Juve è tosta. E questa identità, questo modo di essere Juventus purtroppo si è perso e non c'è più niente, purtroppo non c'è più niente.
7: Grazie a te Peppe. Infatti la cosa mi dà fastidio è la non identità. L'anno scorso, ragazzi, prima del crollo, per una parte di stagione, di campionato, secondo me, ragazzi, la Juventus ha espresso il miglior calcio. Per qualche partita dopo di che c'è stato questo crollo, la mancata qualificazione in Champions League, si è ripartiti con qualche speranza in più, salvo poi accorgerci che purtroppo siamo punto e da capo, forse anche peggio sotto alcuni punti di vista, perché non è normale che tu le tue speranze le affidi a un escluso che doveva andare via, parliamo di Zegrov, che il tuo centrocampo lo affidi a Douglas Luiz e Cupo Mendes, due esuberi, che speri nella grinta, forse uno dei pochi, di Nico Gonzalez, un altro esubero che comunque voleva andare via, quindi qualcosina non va evidentemente. Ma vi avevo promesso, il primo ad essersi prenotato, mi pare di capire Fede, se non leggo male, è Massimo da Prato, che vado a salutare. Ciao Massimo.
16: Ciao, buonasera Quintiliano, a te e a tutti i radioascoltatori.
7: Grazie. Ciao. Ti sento pimpante, quindi non sei, diciamo così, travolto da questo pessimismo / disfattismo?
16: Allora, disfattista non lo sono mai stato per natura. E quindi spero sempre che ci sia, anche se è difficile pensarlo, un futuro migliore anche per la Juventus, anche se è davvero complesso insomma in questo momento.
7: Ma qual è il problema secondo te della Juventus? Che attenzione, secondo me comincia a diventare un po' atavico per quanto mi riguarda.
16: Ascolta, io ieri sera ho mandato un messaggio a colpo di tacco e mi sono permesso di dire questo, vorrei sapere anch'io il tuo parere.
7: Dimmi.
16: Io ho detto che di Juventus c'è rimasto il nome e lo stadio in cui giochiamo, perché io non riconosco niente di questa squadra nei valori e in ciò che abbiamo espresso nel corso della nostra storia.
7: Guarda, ti dico Massimo, tu conosci quella canzone di Drubi? Di Dupri, esatto, piccola e fragile, no? Se tu vai a leggere / ascoltare il mio podcast è intitolata proprio così, la Juventus è piccola e fragile, mi scuso con lui per aver diciamo rubato questo titolo, ma purtroppo questo è. E ti aggiungo, se tu segui colpo di tacco sai che io ho una stima per Spalletti, lo ritengo un allenatore tra i migliori, è una mia idea, ma per la prima volta ho dei dubbi su di lui, non che non sia più bravo. Non vorrei che dopo la nazionale sia un altro Spalletti, perché non riesce a incidere su questa squadra. Detto che le colpe non sono tutte sue, attenzione, perché poi ritengo anche, ti do la parola, ritengo anche che la Juventus onorosa, per usare un eufemismo, non eccelsa. Vai.
16: Spesso ho espresso il mio pensiero riguardo a Spalletti e ho la mia idea. Continuo a pensare che sia un buon allenatore, ma non ciò che serviva alla Juventus. Allora a questo punto io di nuovo domando a te e lo chiedo un po' a tutti, cioè realisticamente sulla carta, presa la rosa della Juventus, come la collochiamo rispetto alle altre? Perché se è oltre il quarto posto allora Spalletti sta facendo il suo, ma se pensiamo che la rosa è di discreto buon livello e per arrivare tra le prime quattro, allora abbiamo un problema.
17: e quindi servirebbe un altro allenatore, perché secondo me la Juve non può non arrivare tra le prime quattro, anzi non può, il minimo sindacale per quanto mi riguarda. Quindi se Spalletti secondo te è da posti oltre il quarto, se, io penso no, però francamente qualche certezza la sto perdendo dopo quello che ho visto ieri, quindi bisogna cambiare e allenatore,
16: quindi, e quindi allora ovviamente non ho la sfera di cristallo, però mi stavo riguardando un pochino i piazzamenti di Spalletti perché mi piace documentarmi e voglio dire, lui all'Inter mi pare abbia fatto 3 o 4 quarti posti, correggimi se sbaglio.
17: Sì, la riportata in Champions League dopo tanti anni, bisogna dire.
16: Esatto, esatto. Ora non ricordo com'era la rosa dell'Inter in quegli anni lì. Poi ovviamente è stato in Russia, credo abbia vinto un paio di campionati. Sì. E a Napoli mi pare abbia fatto un terzo posto e poi lo scudetto, quell'anno incredibile.
17: Un ottimo scudetto.
16: Secondo me...
17: Secondo te?
16: Scusami. In cui aveva, secondo me, la squadra migliore. Io Luciano Spalletti lo adoravo come persona, ma ultimamente anche col suo modo di comunicare, tutto fatto di sofismi e discorsi un po' contorti, insomma, ecco, devo dire che un pochino mi sta deludendo, anche e soprattutto per come non ha dato nessun tipo di gioco e nessuna impronta a questa squadra, perché sfido chiunque a riconoscere un'impronta di questo allenatore nel modo di giocare.
17: Eppure lo scorso anno, io insisto, prima del crollo c'è stata una fase in cui secondo me la Juventus giocava il miglior calcio, salvo poi crollare clamorosamente e inspiegabilmente, anche perché insisto, secondo me la rosa non è eccelsa, per usare sempre un eufemismo, quindi senza girarci troppo intorno, tanto è inutile ci giriamo intorno. Secondo te servirebbe Conte? Te la faccio diretta, senza...
16: Io ho un amore viscerale per Antonio
17: Eccolo
16: Conte
17: lì,
16: perché,
17: vedi?
16: perché ci sento juventinità, senso di appartenenza, e tirar fuori quello che una persona, in questo caso i calciatori, non riescono a tirar fuori con tutti gli allenatori che abbiamo avuto, perché diciamo che ultimamente tra mezzi santoni, si può dire, e sì, allenatori non eccelsi, mi riferisco a Tudor, io credo non si sia riusciti a tirare fuori il meglio da ogni calciatore. Questo è il mio punto di vista.
17: Io qualche dubbio ce l'ho, sinceramente. No, nel senso che se magari, io non so fino a che punto lui prenderebbe in mano questa rosa, però è una mia idea questa qui, cioè in una fase come questa, però,
16: per carità. Quinto, scusa se mi permetto, voglio dire, quale condizione migliore per arrivare alla Juventus, perché nessuno si aspetta risultati eclatanti, insomma veniamo da 6 anni, l'avevo detto anche un'altra volta in un messaggio, cioè sul peso della maglia, no?
17: Sì,
16: a quello
17: mi ricordo,
16: sono 6 anni che noi non vinciamo niente, quindi questa maglia a mio parere al momento è leggerissima. Credo sia il miglior momento per arrivare alla Juventus, perché le aspettative non sono altissime, ecco. Quindi credo che Antonio potrebbe dare quel quid in più rispetto a tutti gli altri, proprio perché è juventino dentro, ecco.
17: Però tu non speri che la Juve vada male affinché poi chiami... No, perché c'è una sacca di resistenza che spera in questo, che è una cosa clamorosa, perché poi...
16: Ma guarda, ti dico questo, io penso sia radiofonico, non c'è niente di strano, si può dire, è come il marito che per far torto alla moglie dire, sì. Voglio dire, ecco, spero di non essere stato
17: però purtroppo c'è, perché io poi mi sono fatto anche una domanda, no, in uno dei pezzi che faccio giornalmente dei podcast. Ok, la dirigenza magari non è all'altezza, l'allenatore non è all'altezza, i giocatori non ne parliamo, ma siamo sicuri che i tifosi della Juventus, senza generalizzare ovviamente, siano all'altezza, Massimo?
16: All'altezza, però io ti dico questo, Quinto, è come, voglio dire, in tutti gli ambienti lavorativi e nella vita di tutti i giorni, voglio dire, ci sono tanti punti di vista diversi,
17: certo,
16: no?
17: Certo.
16: Voglio dire, e non per questo, secondo me, anche se una parte magari, diciamo tra virgolette, rema contro, può essere presa come esempio per tutto ciò che rappresenta la tifoseria. Tanto voglio dire, ci saranno sempre coloro che remano contro e coloro che spereranno di andare male per difendere le proprie idee. Io non sono fatto così. Quindi mi auguro che anche la maggior parte dei tifosi sia come me, ecco.
7: Poi volevo chiederti questo, prima di salutarti e ringraziarti. Ho mandato un audio di Rampulla, che è sempre molto tranquillo, devo dire la verità, no? Quando parlo, comunque incisivo, ma invece durante Maracanà, ATMV Radio qui a fianco, che sai che è una radio dello stesso gruppo editoriale, parlando di Voltemade e di Colomania, ha detto inguardabili.
16: Allora, io non mi permetto ovviamente di utilizzare questa terminologia, però faccio solo un'ultima considerazione. Cioè, il Paris Saint-Germain, voglio dire, negli ultimi anni ha insegnato calcio, un po' mi pare, in giro per il mondo, giusto?
7: Sì, sì.
16: Okay. E quindi si è pagato un calciatore, mi pare, 60 o 70 milioni, correggimi se sbaglio.
7: Sì, sì, e, anche di più.
16: E non ha fatto niente per trattenerlo e ha cercato di darlo a destra e a manca e le ha messo fuori rosa.

0: tuo pensiero. Intanto aggiungo io che soprattutto Luis Enrique l'ho escluso dal progetto subito. Colomani, aggiungo io, non è nemmeno scemo Deschamps se non l'ha portato agli ultimi mondiali Colomani, no? Eppure la Juventus l'ha pagato 50 scelta. Milioni.
1: Lo so.
0: E gli dà 5,5 milioni l'anno per 5
1: esatto.
0: anni.
1: Esatto. Io non so se ci siano sgravi o leggi in atto, ma insomma 50 più la matematica, voglio dire, non è affidabile, quindi 5,5 al doppio è un investimento da 100 milioni.
0: Che non esiste.
1: Se io da un investimento da 100 milioni mi aspetto risultati non di questo livello.
0: Esatto, la pensi come me. Allora, sintetizzando il tuo pensiero, vediamo se sintetizzo bene, solitamente lo faccio, certe volte estremizzo. Se non arriva Conte, la Juventus non va nemmeno in Champions League?
1: Secondo me se non arriva Conte, io metterei davanti alla Juve Inter, Roma.
0: Roma 2-0, Como. Scusami Massimo, ha raddoppiato adesso Pisilli, 2-0.
1: Molto bene, quindi noi siamo già a 5 punti dalle prime. E poi ci metto per un posto Juve, Milan e Napoli, se la Lazio non frutta l'anno leggero e secondo me potrebbe dar fastidio, specialmente se prende Cardi svincolato.
0: Che io avrei preso, per esempio. Che io avrei preso.
1: Che io come te avrei preso sicuramente. Avrebbe fatti 15 gol, sono convinto.
0: Dopo questa botta di ottimismo, caro Massimo, non mi resta che salutarti, augurarti buona cena, grazie e seguici
1: grazie
0: sempre.
1: Anche a voi,
0: grazie a te, un abbraccio. Grazie saluto, a te Massimo.
1: Grazie.
0: Massimo. Grazie. Ragazzi, c'è poco da fare. Spalletti, da come dicono, perché il pensiero di Massimo, vi assicuro, leggendo i post su Facebook, sentendo alcuni amici che mi scrivono tutti i giorni, è molto diffuso. Cioè Spalletti sostanzialmente, così ho cercato di sintetizzare inadeguato, servirebbe uno come Conte, anzi servirebbe Conte, visto che peraltro è disoccupato. Io non dei dubbi ce l'avrei su Conte. Gli riconosco intanto la resurrezione post calciopoli della Juventus, i primi 3 scudetti, no? Il primo anno senza una squadra proprio eccelsa, eppure ha vinto lo scudetto, e gli riconosco anche il fatto di far rendere al massimo giocatori che magari non sono proprio tecnicamente molto forti. L'ho fatto addirittura anche in nazionale, però avrei dei dubbi e voglio mettere da parte tutto quello che c'è stato, il ristorante, 100 euro, il dito medio a Daniele, perché poi quando ci fu la festa del centenario, alla fine Conte fu invitato, sembra che gli attriti con Andrea Agnelli siano rientrati. Non voglio fare questo discorso, non sto facendo proprio una questione tecnico-tattica, non sarei sicuro che Conte riuscirebbe a risollevare questa Juventus, anzi ve la dico tutta, non so nemmeno fino a che punto Conte, nel caso in cui glielo chiedessero, accetterebbe la panchina della Juventus in questo stato. Poi per carità, tutto può accadere. Detto questo, mi auguro che non serva più discutere di Conte. Significherebbe ripresa di Spalletti, Juventus che invece lotta per un posto in Champions League. Certo, se fai la foto oggi, l'istantanea, i dubbi ci sono e nemmeno pochi. Vai Fede.
2: E questo, se la Juve è in mano alla famiglia Agnelli, come negli anni addietro si pensa che sia
0: sia? Vabbè, si è interrotto. Dai, se vuoi rimando l'amico mio. Allora, sono Tommaso da Colonia. Io dico che è chiaro, questa squadra non può giocare con 2 centrocampisti centrali, deve giocare a 3 per avere più filtro. Ciao e sempre forza Juve, sperando che li abbia calciatori, perché ripeto, ieri Sarre l'abbiamo visto per la prima volta, ha giocato uno stralcio di gara, non so fino a che punto sia pronto per essere schierato tutti i 90 minuti, sperando peraltro che rientri anche McKennie, che dovrebbe essere, si è allenato ancora separatamente oggi, sia lui tra l'altro che Cambiaso, sperando insomma invece che recuperi almeno intanto per la sfida di giovedì. Un amico Piga mi scriveva perché come non io no, questa squadra non la conosco, te lo dico, sì l'ho letta, ma ragazzi, se veramente bisogna aver paura anche di queste ONEC, ok, lasciamo perdere, caro Federico Rossi, parliamo d'altro, parliamo di Ghost.

0: gossip, parliamo di politica, di donne, di non lo so di cosa, perché se veramente la Juventus deve aver paura anche del NEC, secondo me stiamo veramente male. Ma noi invece siamo giunti all'ultimo break, quindi a tra poco.
1: Fuori di Juve.
2: Radio Bianconera
1: è l'unica che conta.
3: Buonasera dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano stasera in campo per la quarta giornata di Serie A, Inter-Udinese alle 20.45. Novità per Chivo dopo la Champions. Dovrebbe rivedersi Pio Esposito dal primo minuto accanto a Lautaro. C'è Zielinski titolare in regia. In difesa tornano Akanji e Stones. Carlos Augusto confermato al posto di Di Marco. Runiec perde Solé e Piotrowski sostituiti da Ebosse e Miller. Davanti ecco Davis rifornito da Ekelenkamp e Gomez. Il Cagliari Calcio, dopo le indiscrezioni emerse nelle ultime ore sull'incidente stradale nella notte tra sabato e domenica a Milano in cui è rimasto coinvolto l'attaccante Daniel Maldini, ha chiarito la posizione del giocatore, che è stato sottoposto a controlli tossicologici che hanno dato esito negativo ed è regolarmente presente alla ripresa degli allenamenti. La Lazio è tornata a parlare con l'agente di Mauro Icardi. Il club biancoceleste ha ripreso i contatti con l'entourage dell'attaccante argentino, svincolato dopo le ultime stagioni al Galatasaray, dopo i colloqui di quest'estate. Icardi sarebbe adesso più propenso a prendere in considerazione la destinazione, un'apertura che potrebbe cambiare lo scenario rispetto alle scorse settimane. Il tennis Jannik Sinner al torneo ATP 500 di Vienna, lo hanno annunciato gli organizzatori. Il numero uno del mondo guida l'entrelista insieme ad altri big come Zverev, Medvedev, Cobolli e Musetti. Il campione in carica è tornato. Jannik Sinner giocherà all'Erste Bank Open 2026 dal 24 ottobre al 1 novembre. Il numero uno del mondo cercherà di ripetere il trionfo dell'anno scorso e punterà alla tripletta nelle sue ultime tre apparizioni a Vienna, si legge sul sito del torneo. La pallavolo, il Pala Panini ospita uno dei confronti più interessanti del girone dell'Italia all'Europeo di volley maschile. Domani alle 21.05 gli azzurri di Ferdinando De Giorgi affronteranno la Repubblica Ceca, quarta classificata agli ultimi mondiali e rivelazione della stagione internazionale 2025. Sarà il quarto appuntamento europeo per i campioni del mondo dopo le sfide con Svezia, Grecia e Slovacchia, e sulla carta anche uno dei test più impegnativi della prima fase prima della chiusura contro la Slovenia. Il ciclismo entra nel vivo il countdown in vista dei campionati mondiali di ciclismo su strada 2026 che si terranno a Montreal dal 20 al 27 settembre. L'Italia si presenterà alla rassegna iridata con una delegazione di 38 atleti tra gare Elite, Under 23 e Juniores, nel tentativo di raccogliere il maggior numero possibile di medaglie e lanciare dei segnali incoraggianti per il futuro. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
1: che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord stabile e soleggiato, con locali disturbi su Alpi e nord-ovest, ma senza pioggia. Al mattino foschie o nubi basse in pianura. Temperature stazionarie, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro, tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche foschia al mattino nelle valli e pochi annuvolamenti diurni in Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 26 e 30 gradi. Al sud, cielo sereno poco nuvoloso, con qualche annuvolamento in più sulla Sicilia ionica, ma senza fenomeni. Temperature stabili con massime tra 27 e 31 gradi.
1: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
6: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
7: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
8: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
9: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della Vecchia Signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Quindi la Roma ha vinto 2-0, caro Federico Rossi, sta a 5 mi pare, no? La Juventus sta alla Roma, adesso gioca l'Inter con l'Udinese, che peraltro credo che sia colpita da diverse assenze, e quindi non so cosa dire, è abbastanza deprimente. Ho detto a Fede, vediamoci almeno un quarto d'ora, tanto per essere autolesionisti, mentre i nostri amici sono scatenati, come purtroppo accade quando la Juventus va male, ahimè, negli ultimi anni succede spesso. Allora, lasciare in panchina chi non fa bene, non guardare in faccia a nessuno, giochi male, fuori. Guarda, Luca, io la penso come te. Cioè, però non ha nemmeno tanti giocatori adesso lui. Questo è il problema vero, per come la vedo io. Vai, Fede.
10: Buonasera direttore, sono Rudy da Treviso, vi saluto, vi seguo come sempre.
0: Ciao.
10: Questa sera però volevo aprire una piccola porta di aiuto nei confronti di Spalletti, perché oggi ho letto innumerevoli, me l'aspettavo, tutti quanti che vengono fuori, Spalletti out, questo non ha inciso e bla bla bla. No, ragazzi, cioè, io penso che una squadra che sta cercando di ricostruire delle certezze dopo che sono stati fatti errori su errori e anni su anni, cioè parte, trova un equilibrio, tac, 9 infortunati. Cioè, prova a togliere all'Inter, non lo so, Lautaro, Thuram, tutti i giocatori, 9 giocatori titolari, cioè io penso che un po' in difficoltà ci possa andare. In questo momento sto facendo un po' di necessità virtù, poi è chiaro che secondo me 2 gol erano assolutamente evitabili. Io ho visto una difesa veramente imbambolata, mai visto la difesa della Juve così. Mia opinione, cosa ne pensate? Salve.
0: Grazie, guarda, ti dico amico, Spalletti stesso ha detto non voglio alibi. Tutto vero la ricostruzione, però lo scorso, te lo dice uno che Spalletti lo ha sempre difeso, lo scorso anno lui è entrato all'11ª e quindi magari qualche piccolo alibi lo aveva, no? Fermo restando che aveva in tasca la qualificazione in Champions League e poi fallita. Io do la responsabilità a tutti, attenzione, però siccome ho sempre detto che la percentuale maggiore di colpe le ha sempre il capo di un gruppo, il capo è Spalletti di questo gruppo, e poi vengono i calciatori, anche se lo scorso anno i primi danni anche quasi irreversibili, se vogliamo, li ha fatti come lì, ok? Ora quest'anno Spalletti ha iniziato, ha preso la squadra dall'inizio, no? Gli è stato fatto un mercato, io non sono, più passa il tempo più non sono convinto che sia stato fatto un mercato a sua immagine e somiglianza, perché comunque la Juventus non ha un centravanti, cosa che lui aveva chiesto. Aveva chiesto giocatori di carattere. Colomani tutto ha meno che il carattere. Voltemade lo vogliamo vedere. Un amico per esempio scrive giovedì deve essere titolare lui, Michele da Modena. Vediamo, vediamo, perché tra l'altro adesso comincia anche il doppio impegno per la Juventus e quindi bisogna gestire anche le forze, ipotetici turnover eccetera eccetera. Ma francamente quello che abbiamo visto ieri non si può, non possiamo, è intollerabile. Te lo dice uno, ripeto, che Spalletti lo ha. Io ho paura, che Spalletti, stia perdendo proprio il controllo della squadra. Questa è la mia paura, ma non per le assenze, perché se tu mi dici, gliel'ho detto io, di provare a vincerla, ci mancherebbe altro. Non credo che un allenatore gli dica pareggiamola, soprattutto perché tu sei la Juventus e di fronte al Sassuolo, che comunque gioca bene, e quindi proviamo a vincerla, il minimo sindacale da dire ai calciatori. Ma allo stesso tempo io personalmente do per scontato che sì, proviamo a vincerla, ma attenzione, se non riusciamo a vincerla l'importante è che non si perda, e quindi non andare all'arrembaggio stile Zeman, perché se no tu la perdi la partita, ma è successo anche contro il Milan, il gol che ha fatto il Milan, più o meno siamo lì, perché si è ritrovato lì nella zona, nella zolla del difensore Locatelli, ieri Douglas Luiz. Ok, questo è il punto del discorso, quindi alcune cose purtroppo si ripetono. Poi tutti questi discorsi dobbiamo farli, perché ieri è stato uno spettacolo indecoroso da parte della Juventus, cosa che non si può vedere nella Juventus, anche se magari prima diceva Massimo ormai di Juventus ci è rimasto poco. È vero, lo status della Juventus ormai è cambiato da anni, piccolo e fragile, io lo scrivo per questo, fragile perché lo sappiamo, non ha un leader, mentalmente è fragile, e poi piccola perché la Juventus è diventata piccola rispetto alla storia della Juventus, perché non compete più per lo scudetto ormai dal 2020, quando l'ha vinto l'anno scorso, addirittura fuori dalla Champions League. Quest'anno, se si continua così, io c'è il rischio forte che non si qualifichi tra le prime quattro, ma forte, vai Fede.
11: Ciao Quinti, buona serata.
0: Oi Bruno.
11: Ma con che stato d'animo andiamo a vedere la partita? Partiamo, andiamo allo stadio giovedì e poi domenica. Siamo già rassegnati. Questo, la cosa peggiore è che non c'è neanche più da lottare, da essere rassegnati. Perciò sta adesso ai giocatori darsi una svegliata, se vogliono, altrimenti lo dicano, che stiano a casa e giochiamo con la Lex, non lo so. Però cos'è che due anni che diciamo che ci vuole il centravanti, che lo diciamo tutte le sere, trasmissione anche a essere noiosi. Abbiamo detto, abbiamo speso 40 milioni per Colomani, che con quei soldi lì si comprava un centravanti anche di non prima categoria, ma un buon centravanti lo si poteva comprare. E no, non lo abbiamo comprato. Compriamo Colomani, che poi si è visto cos'è, però vabbè, quello siamo persi. Poi abbiamo preso il tedesco, che è anche il tedesco, non è un centravanti. Cioè allora ci facciamo del male da soli. Poi Spalletti, i cambi per lui sono una cosa impossibile, perciò.
0: Grazie, salvo ieri Bruno, grazie. No, lo so, la domanda è pertinente alla tua. Con quale stato d'animo andiamo allo stadio? Soprattutto voi abbonati. Cioè io dico che al di là di una parte di tifoseria che secondo me non è da Juve, parte della tifoseria, gli abbonati come Bruno sono tanti, non meritano questo, ma in generale secondo me chi ama la Juventus, i tifosi che amano veramente la Juventus, non meritano tutto questo. Soprattutto non meritano che si prolunghi questo status della Juventus. Io comincio a avere dei dubbi veramente su questo mercato. Ora vediamo Sarr, questo ragazzo centrocampista, è subentrato, non lo so, però lì davanti io, come prevedevo, Colomani purtroppo non dà risposte, e aggiungo che lo stesso Voltemade non è un centravanti. Però in questo caso forse non sono i tuoi uomini scelti, non sono gli uomini scelti da te, caro Luciano, ma qualcosa devi inventarti. Anche il discorso del centrocampo ormai l'hanno capito tutti, che a due non si può giocare, intanto con questi due interpreti, primo, secondo perché non hai chi riesce dalla tre quarti a supportare, a dare una mano al centrocampo, e quindi bisogna cambiare. È semplice, ma non è che perché siamo allenatori io, Federico Rossi, perché mi pare talmente evidente questo. Vai Fede.
12: Salve ragazzi, Angelo da Catania. Allora, io voglio dire solo una cosa: per quello che ho visto ieri sera, per quello che ho visto in queste quattro partite, per me Spalletti è in confusione, ragazzi, totale. Non sta prendendo, non sa più cosa prendere, che pesce prendere, ragazzi. È in confusione totale, ragazzi. Abbiamo preso il gol col Milan e il gol col Sassuolo con giocatori che veramente sembrano dei dilettanti, ragazzi. Dilettanti, superiorità in America sia da parte del Milan e superiorità in America sia da parte del Sassuolo. Cioè, io non ho mai visto una Juve così veramente messa male. E per me la colpa, i giocatori sono quelli che sono, ma i giocatori sono giocatori discreti, ragazzi. Non sono fuori classe, ma sono giocatori discreti. E per me la Juve potrebbe veramente lottare per il quarto posto, ma con questo allenatore, secondo me, non arriviamo in nessun posto. Una buona serata e sempre forza Juve.
0: Grazie, grazie. No, capisco lo sconforto, il timore tuo è mio. Lo stesso, l'ho detto prima, non vorrei che fosse andato in confusione Spalletti. Spalletti deve guidare la squadra, ha fallito l'anno scorso e questo anno purtroppo è lì. Medicina Conte addirittura. Allegri si accontentava del pareggio dopo una partita del genere, noi lo distruggevamo e sognavamo un allenatore che sul 2-2 andasse a vincere. Massimo dalla Florida. Guarda Massimo, ti dico, detto che anche Allegri non è che stia facendo benissimo a Napoli, eh? Ora ha vinto ma con molta fatica. Al di là di questo non voglio tornare su Allegri eccetera, ma non è tanto il fatto che Allegri avrebbe pareggiato. Tu devi provare a vincerla, ci mancherebbe altro, ma questo non comporta il fatto di non preservare la fase difensiva, perché il calcio ci insegna che tu la perdi così, non puoi andare all'arrembaggio stile Zeman. Io insisto, mi ha fatto male scriverlo e poi leggerlo nel podcast, però ho visto una Juventus nell'ultima parte di gara stile Zeman, che andava avanti senza la difesa, per lui non contava, perché diceva tanto l'importante è fare un gol più dell'avversario. Ho capito, ma se tu non riesci a fare il gol è probabile che lo subisca. Vai Fede.
13: Ma centrocampo,
0: dicevamo? Leggo Fede, dai, leggo qualche messaggio. Sicuramente Spalletti ha dei giocatori che gli remano contro. Saluti da Antonio Lugelsi. Guarda Antonio, io di questo non credo proprio, però come ho detto non vorrei che avesse perso un po' lui la bussola, che non riuscisse, intanto purtroppo non sta riuscendo ad incidere, ma non riuscite a trovare la chiave per incidere, ma non che gli giochino contro, questo non credo proprio. Vai Fede.
14: Ciao Tom dalla Sardegna. No, anch'io Tom. Il discorso della personalità anche basta, secondo me, senza mancarvi di rispetto, ci mancherebbe altro, però la stiamo sopravvalutando. Alla Juve mancano un sacco di... la Juve ci sono tanti problemi, ma non è che si perde per una questione di personalità, si perde perché si fanno i passi sbagliati, perché si dà agli allenatori sbagliati le formazioni sbagliate, non c'è un'alchimia particolare tra il gruppo di giocatori a disposizione e l'abilità tecnica, probabilmente anche con lo staff dei preparatori, sappiamo anche che ci sono problemi da quel punto di vista, quindi non sopravvalutiamo la questione della personalità, perché la personalità è una merce rara. Non in una squadra di calcio si gioca in 11 più la panchina, e i giocatori di personalità possono essere 2 o 3.
0: Sì, però la Juventus non ne ha nessuno, io non sottovaluto, anzi dico che è uno dei problemi principali, perché per esempio se avessi avuto un leader, quindi uno di personalità o due, una volta ne avevi tanti, no, magari avrebbe detto ragazzi sì, ok, proviamo a vincerla come ha detto il mister, però caro Celic, non è che devi stare sempre avanti. Caro Calulu, rientra. Caro Bremer, dove vai? Cioè, magari uno che guidava anche la squadra sotto questo aspetto. Ma in generale manca la personalità. E ricordo sempre, ci tengo a ribadirlo, quello che disse, ero lì io in conferenza stampa, Luis Enrique, che non mi sembra proprio l'ultimo poi, no? Si è diventato, secondo me, il miglior allenatore al mondo in questi ultimi anni, ma non perché abbia vinto 2 Champions League, perché per come le ha vinte, per come fa giocare la squadra e per come ha trasformato il Paris Saint-Germain, che dai fuori classe, tolti via tutti i fuori classe, quelli diciamo pesanti, adesso ovviamente sono diventati fuori classe anche quelli che ha, però tolti alcuni pezzi da 90, mi riferisco a Messi, Mbappé eccetera, ha preso in mano questa squadra e l'ha praticamente, con questa sta dominando. Luis Enrique disse, allenatore della Roma, una Roma che ovviamente ha una rosa, non dico scarsa, ma mediocre quantomeno, gli dissero: ma non crede che questa squadra manchi di personalità? E lui disse: ragazzi, la personalità non si acquista al supermercato, o ce l'hai o non ce l'hai. E questo è il problema vero. Per questo Spalletti aveva chiesto anche dei giocatori, oltre che forti tecnicamente, duttili tatticamente, anche, diciamo così, con personalità. Ecco, nel corso di questi ultimi 5 anni abbiamo assistito all'operato di tecnici che sbandieravano il bel gioco, come Sarri, Motta e Spalletti. Per il bene della Juve basta prendere dei facsimile, è necessario l'arrivo dell'originale Conte. Luca, beh Luca, io comunque hai fatto degli accostamenti che non c'entrano nulla secondo me, però è una mia idea. Vai Fede.
13: Ciao Quintiliano, Gabriele, sul discorso centravanti.
0: Ciao.
13: Quello che noi vediamo è che negli ultimi anni questa figura non è stata cercata, sicuramente negli ultimi tempi, ma quando poi l'avevamo, cioè Vlahovic, per dire, Allegri come l'ha fatto giocare con tanto di cubagia, quindi massacrandolo ancora di più, a prendere palloni di petto appena dietro la metà campo, fare la famosa boa e poi scattare in profondità. Il giocatore che dopo 4-5 mesi ovviamente non aveva più niente, poi ripeto, anche quel famoso problema della pubalgia, quindi anche lui non è mai stato utilizzato come un centravanti. Poi abbiamo preso giocatori che tutto ci hanno spiegato erano meno che centravanti, però rimanendo all'ultimo, quante volte abbiamo sentito dire però protegge la palla, però mi serve perché gira intorno, però fa questo, però fa quello. Quindi questa ricerca spasmodica del centravanti poi alla fine non c'è mai stata, forse.
0: Ma stai parlando di altri allenatori, però non di Spalletti. Spalletti voleva Vlahovic, ma io credo, ora non abbiamo la controprova, ma se avesse avuto dall'inizio Vlahovic, secondo me Vlahovic avrebbe segnato diversi gol, e l'ultimo mese l'abbiamo visto comunque un calciatore diverso. Con gli allenatori prima di Spalletti forse non giocava proprio da centravanti, però non possiamo negare che Vlahovic è certamente più numero 9 di questi qui, di Colomani, di Voltemati, cioè su questo credo che non ci siano dubbi. Vai Fede.
15: Giuseppe D'Ascoli, avete Ciao. Visto come ha fatto un gol Malen? Da terra. Visto. Avete detto, visto come ha fatto un gol Malen?
0: Prima io.
15: Da terra. È un lottatore. Quelli sono i giocatori che noi dovevamo avere alla Juve. No, le mezze figure, le signorine o i... lasciamo perdere, va?
0: Giuseppe, la prima cosa che ho sottolineato, guarda che ti dico, credo che tu mi abbia ascoltato, era in diretta forse Franco? Sì, era in diretta Franco, ancora. La prima cosa che ho detto di Malen, che ormai lo sappiamo che è uno che segna tanto, come ha voluto quel gol fortemente, perché era caduto, l'aveva quasi persa la possibilità, invece da terra comunque ha insistito, ha fatto gol, ha allungato la gamba, cioè ecco perché vi dico, giocatori anche di personalità, se non negli ultimi tempi soprattutto di personalità. 5,5 a Colomani, non c'è Malen, scrive un amico Fabio, sì quella è la cifra, o 5 più bonus, comunque più o meno siamo lì, tra cartellino e ingaggio, contratto quinquennale, arriviamo a 100 milioni, ho fatto i conti, non è che... Caro Quinti, ci saranno ripercussioni psicologiche in Coppa? Boh, caro Luca, non lo so, speriamo di no, anzi Luca, speriamo invece che la Coppa serva, anzi deve servire per riscattarsi. Per ritrovare la vittoria, per dire oh, ci siamo, altrimenti insisto, con tutto che qualcuno ha detto ma come quella squadra si conosce, ho capito ragazzi, ma stiamo parlando del NEC, che io di NEC conosco il cantante, poi questa squadra così la conosco. Daniele dice, Daniele scarso, Spalletti scarso, subito Conte. Allora, Marco da Borgo Filadelfia dice: ciao Quintiliano, ieri per deprimermi ancora di più ho visto la sintesi dell'Atletico, perché poi ha segnato anche David. Perché giocatori inguardabili da noi, ora aspettiamo però David sia fatto un gol, però insomma vediamo, da noi spesso si rigenerano altrove. Cosa c'è che non impedisce di avere anche da noi dei boom alla Malen? Malen intanto lo devi prendere uno alla Malen, questo è. Da anni ci va sempre male tutto, come il peggior Inter morattiano. Secondo te cosa può fare per invertire questa strada che fila dritto verso un vicolo cieco? Non lo so, Marco. Non lo so. Francamente non lo so. Intanto magari non presentare più il centrocampo a due, soprattutto 6-2. Oh, in vantaggio l'Udinese, ragazzi. Vabbè, siamo ancora all'ottavo. Tanto più se i due centrocampisti appunto sono Douglas Luiz da una parte e Kop Menes dall'altra. Ora vediamo Sar come se sarà disponibile, McKennie se tornerà disponibile. Poi Angelo scrive: ma Malen secondo voi nella Juve attuale avrebbe questa media? Non lo sappiamo, non lo sappiamo, perché oltre a Malen che segna come un dannato, nella Roma sta girando, sto rivedendo quasi il Dybala, il miglior Dybala della Juve, quasi. E se ha uno come Dybala, ragazzi, segni. Però Malen ha segnato anche l'anno scorso. Buonasera, domanda per lei. Potrebbe essere così: Antonio Conte, se arrivasse alla Juve in questo momento facendo forse più danni che benefici, saluti di Mago Lillo. Non lo so, io non sono certo come alcuni che Conte sia la medicina, che sia l'unico in grado di risollevare la Juventus, cioè non lo so, ho dei dubbi, poi magari succede, però insisto, vedete che già è sintomatico il fatto che noi parliamo già di Conte, Spalletta in dubbio, siamo alla quarta, quindi evidentemente il problema è grave nella Juventus.
16: Ciao ragazzi, sono Dennis di Trento.
0: Ciao.
16: Il problema della Juve è che non ha la vera spina dorsale. Gli manca un centrale che accompagni Bremer, perché secondo me Bremer è un ottimo difensore marcatore, però gli manca qualcuno che lo aiuti coi piedi buoni, e non di certo Lukumi, che fa il lavoro sporco anche lui. A centrocampo ci manca un centrocampista che detti il gioco.
0: Sono due,
16: tipo un Pizarro della Roma di Spalletti, che sembrava fosse un giocatore,
0: ma lo stesso inutile,
16: e invece fu fondamentale per quella Roma. E davanti serve una vera punta, una sul mercato c'è, si chiama Mauro Icardi. Molti diranno che sono matto aver fatto questo nome, ma alla fine
0: no.
16: È lui il vero finalizzatore che servirebbe.
0: Guarda amico mio, intanto con me sfondi una porta aperta rispetto ai Cardi, però hai detto tu, serve un difensore, secondo me Lukumi non sarebbe nemmeno male, però deve essere un po' meno impulsivo, altrimenti prenderà tanti cartellini gialli. A centrocampo l'abbiamo sempre detto, tu hai detto Pizarro, ma basterebbe un Lobotka, basterebbe tra virgolette, magari ad avercelo, uno di quei giocatori così. Ma ti dico di più, ieri ho visto un Matic, ragazzi, ma veramente... Ora, sì, mi direte, sì, nel Sassuolo, ma tanto nella Juventus, credete che non sia migliore di Douglas Luiz o Kop Menes, Matic, ma soprattutto con quelle caratteristiche. Servirebbe un calciatore tipo Matic, ora non voglio dire lui, per carità, tra l'altro era stato anche accostato alla Juventus durante il mercato, poi non si è fatto nulla. Ciao, sicuramente i grandi intenditori di calcio che hanno visto la Juve senza Locatelli saranno felicissimi. Stesso discorso per gli odiatori di Dusan, Viking Juve, Isola d'Elba. Guarda, amico Roberto, con me su Locatelli, ma anche su Vlahovic, quindi ti do ragione. Io non avevo dubbi sul fatto che senza Locatelli la Juventus avesse dei grossi problemi, perché un determinato tipo di lavoro, piaccia o non piaccia, lo fa solo Locatelli, sicuramente non lo fa Douglas Luiz, tanto meno Kop Menes. Quindi non avevo dubbi su questo, sul fatto di quelli che sono contenti ne ho già parlato. Vai Fede.
17: Ciao, qui sarà da Cile Vecchia. Allora, ciao. Secondo me, aggiungere una cosa alle parole, più che la nazionale, secondo me è stato il Napoli che non ha giocato all'allenatore, ossia gli è esploso tra le mani più di un fenomeno, si sono, diciamo, allineate delle situazioni che hanno reso la squadra formidabile. Secondo me lui da lì si è forse montato la testa, sembra un po' riduttivo nei confronti di Spalletti, però si è creato, credo, delle convinzioni che poi non sono attuabili dappertutto, ecco. E anche sto modulo è un modulo che lo può fare Guardiola, City, lui stesso che a PSG,
0: che nemmeno
17: dei
0: lo
17: campioni
0: fanno,
17: che dici andate al pascolo e comunque riescono a sbangarla con le dosi tecniche che hanno singolarmente.
0: Grazie, guarda, io non credo sia montato la testa, però non sono d'accordo quando tu dici no, perché si sono incrociate al Napoli. Al Napoli, ragazzi, ha fatto un capolavoro per me, e non sono d'accordo con Massimo, non gliel'ho detto in diretta prima, che il Napoli non fosse fosse la squadra più forte. Secondo me no, ha fatto una cosa clamorosa, il miglior calcio quasi d'Europa, ricordate, Liverpool ne sa qualcosa, 90-92 punti e la miglior difesa giocando in un certo modo, con, insisto, sicuramente la squadra non più forte. Con questo leggo questo e ci salutiamo. Ciao Quinti, scusami, ma da dove iniziamo ad apportare correttivi? Allenatore in loop nazionale, giocatori involuti o mai sbocciati? Insomma, tu credi che Conte risolverebbe qualcosa? Giovanni dal Brasile. No, non credo, cioè nel senso non credo che Conte sia l'unico che possa risolvere, cioè non sono sicuro, ma non sono nemmeno certo che lui prenderebbe in considerazione di arrivare alla Juve con questa rosa. Non lo so, poi sbaglio, perché ho saputo che lui tornerebbe volentieri, eccetera. Non so in queste condizioni, non lo so, però non sono certo che lui riuscirebbe a risollevare la Juventus, l'ho detto anche prima. Caro Rossi, noi ci risolleviamo, ci salutiamo. Grazie per il tuo apporto come al solito, grazie a tutti voi. Domani 19:21 fuori di Juve, cerchiamo di capire un po' la Juventus, quali correttivi potrà portare per andare sicuramente meglio. Ciao.
18: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
19: Radio Bianconera,
20: l'unica che conta.
21: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
22: Ci vuole sacrificio.
21: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
22: Ascoltaci.
21: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi da affrontare legati al campionato, alla quarta giornata della Serie A. Andiamo subito dunque a salutare il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Alberto Urban, ex calciatore del Genoa, tra le altre. Ciao Alberto, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, grazie per l'invito e buona giornata.
0: Volevo iniziare celebrando insieme a te la vittoria del Sassuolo contro la Juventus, un Sassuolo che ci ha creduto fino alla fine e adesso deve assolutamente gioire, perché comunque resta una vittoria prestigiosa quella contro i bianconeri.
1: Ma un Sassuolo che può cambiare dirigenza, un Sassuolo che può cambiare allenatore, qualche giocatore, ma c'è l'impronta di una grandissima società, una società che sta costruendo molto bene e ogni anno dimostra che con lavoro e con un lavoro di gruppo si riesce a fare grandissime cose anche in Serie A.
0: Ecco, la Juventus che probabilmente doveva alla fine accontentarsi, tra virgolette, del pareggio?
1: Ma non credo, la Juve è una società che deve giocare per vincere, ma credo sia ancora la Juve di l'anno scorso, quella che ha fatto tanta fatica nel finale e ha iniziato questo campionato sulla falsa riga, quindi nulla è cambiato, cambiato qualche giocatore, ma ancora una Juve in grandissima difficoltà e credo che queste difficoltà se le porta ancora per tanto tempo dietro.
0: Tra le varie difficoltà c'è anche quella legata all'attacco, un Colomoni che non riesce a ingranare.
1: Ma nessuna certezza lì davanti, fanno molta fatica ad andare in gol, hanno cercato di fare un mercato cercando una punta con la doppia cifra, ma non sono riusciti e adesso si sta dimostrando che queste difficoltà con altri giocatori ci sono e rimangono purtroppo, perché se non trovi la punta che te la butta dentro, queste squadre faranno fatica.
0: Ecco, sono passate soltanto 4 giornate, però già adesso si può dire che difficilmente questa Juventus potrà diventare l'anti-Inter, potrà competere fino alla fine per lo scudetto. Cosa ne pensi?
1: Penso che farà fatica veramente, anche perché abbiamo visto un Inter che è partita come ha finito, una grande squadra, una squadra che comunque fa risultato giocando molto bene, può anche capitare che fa una sconfitta, ma comunque rimane sempre in partita. Lo stesso Como ha fatto un mercato incredibile e conferma quanto fatto l'anno scorso. E l'altra squadra è la Roma che ha un grande allenatore, come avevamo sempre detto, Gasperini.
0: Ecco, poi c'è il Napoli che ieri è tornato alla vittoria, un Napoli che era reduce da 3 sconfitte consecutive contro un Bologna che non ha offerto grande resistenza, è riuscito a vincere di misura, ma insomma, meritandosi il successo.
1: Sì, ha meritato, si sono trovate 2 squadre che, non dico in crisi, ma quasi, in crisi di risultati sicuramente. Un Napoli che ha cambiato allenatore, quindi ha cambiato sicuramente mentalità nel trovare la vittoria. Sono 2 metodi totalmente diversi tra Allegri e Conte, quindi ci vorrà un po' di tempo per trovare magari il gioco che vuole il nuovo mister. E vedo comunque un Napoli che sì, un po' in difficoltà, però è pieno di assenze, di giocatori importanti che sono fuori, e sappiamo quando ti mancano 3-4 giocatori importanti, quelli che dovrebbero essere veramente il perno della squadra e sono fuori, è naturale che la squadra ne soffra tantissimo.
0: Ecco, volevo fare un salto verso le zone basse della classifica, in particolare mi volevo concentrare sul Genoa, la tua ex squadra, una delle tue ex squadre, è partita non benissimo, insomma, è ultima in classifica, un punto soltanto per la squadra di De Rossi, quello conquistato contro il Frosinone. Che valutazioni fai fino a questo momento sul Genoa?
1: Ma una squadra che è cambiata un po', però anche una squadra che ha trovato le prime 3 del campionato, delle squadre importanti, vedi Como, poi ha trovato il Napoli e credo un'altra squadra importante, quindi è l'Inter, no? Quindi sì, Non era neanche facile fare il risultato. È in crisi sì, un po' di gioco, ma sicuramente di risultati, ma soprattutto perché ha incontrato degli organici troppo importanti. Quindi io credo per De Rossi c'è ancora il tempo per migliorare la classifica e per uscire da questa situazione.
0: Ti aspettavi un mercato diverso da parte del Genoa?
1: Ma qualcosina di meglio, perché è un pubblico incredibile, quasi 30.000 abbonati. Certo, non puoi pensare di fare una squadra per lottare per la Champions, ma sicuramente una squadra per divertire e per magari tentare di entrare nella parte destra della classifica.
0: Senti, invece una sorpresa fino a questo momento è il Cagliari che è riuscito a vincere anche contro l'Atalanta, un Pisacane che si sta confermando come allenatore molto interessante.
1: Una lieta sorpresa, una scommessa vinta da parte della società verso questo giovane allenatore. E poi io non credo tanto siano delle scommesse, sono le scommesse per chi è all'esterno, ma per la società che valuta la settimana e tutto, diciamo, un anno di lavoro nella primavera, vede e conosce veramente, riesce a conoscere le capacità di un allenatore. Tre vittorie di seguito, credo abbia perso solo con l'Inter.
0: Sì, sì,
1: Che
0: sì.
1: ci sta, voglio dire, una sconfitta, e quindi veramente una lieta sorpresa. Sì, ne credo anche, voglio dire, il Lecce sia partito abbastanza bene, un Udinese che sta giocando bene, quindi voglio dire, un campionato ancora che dopo quattro partite, che non possono essere dei giudizi, voglio dire, definitivi, però si sta delineando, voglio dire, delle squadre che hanno degli organici buoni anche per la salvezza e che stanno facendo bene.
0: E anche il Frosinone va in questo momento menzionato perché ha fatto un avvio di campionato sorprendente, vincendo nettamente con la Fiorentina, poi ha rivinto anche la partita successiva, è arrivato il pareggio con il Genoa. Alvini sta facendo un buon lavoro, Alvini che ha fatto una lunga gavetta e adesso insomma, si merita di raccogliere questi frutti.
1: Ma credo sorprendente anche per Aldini, perché non più di un mesetto fa disse: io ho una squadra che è stata costruita non so da chi,
0: È
1: perché
0: vero.
1: né io né Castagnini abbiamo voluto questi giocatori, e quindi era partito quasi veramente con un po' di polemica. Invece probabilmente sotto sotto questa nuova società ha lavorato bene, sta costruendo un organico importante, e poi devo dire Aldini è molto bravo a lavorare con i giocatori, è molto bravo a far crescere una squadra, dimostrato anche nelle altre squadre, anche se magari tante volte è stato sfortunato, perché vedi Cosenza, vedi magari Cremona dopo aver vinto un buon campionato. È un allenatore che lavora molto.
0: Senti, invece che valutazioni fai sulla Fiorentina che ha ritrovato la vittoria dopo un avvio horror, la Fiorentina che ha vinto con il Venezia, tra l'altro c'è stata la tripletta di Mastantuono.
1: Ma una Fiorentina che ha dimostrato, che la società ha dimostrato che doveva cambiare allenatore, ma non perché Grosso non sia bravo assolutamente, ma perché secondo me non aveva quei giocatori che lui aveva chiesto, e quindi non stava lavorando come lui voleva. E probabilmente c'era qualcosa anche nello spogliatoio, anche magari i giocatori avevano visto che l'allenatore non credeva in loro. E col cambio di panchina c'è stato veramente un allenatore che comunque conosce l'ambiente, che è stato. Ha fatto molto bene l'anno scorso, perché Lorenzo non era facile portare in porto una salvezza
0: Certo,
1: dopo quello che era successo all'inizio.
0: non c'è dubbio. E Mastantuono che arriva dal Real Madrid, secondo te avrà la capacità di imporsi definitivamente nel nostro campionato? Avrà la capacità di essere il trascinatore di questa squadra?
1: Ma dobbiamo aspettare, ha dimostrato che ha grandi qualità, è un giocatore importante, bisogna aspettare ancora un po', perché siamo solo agli inizi.
0: Le tue valutazioni anche sulla Lazio, ti ha sorpreso perché c'erano state tantissime polemiche in estate, il mercato che sembrava non potesse essere fatto a certi livelli, in realtà sono arrivati anche giocatori importanti, giocatori che stanno facendo la differenza e poi Gattuso è stato bravo probabilmente anche a ricompattare il gruppo dopo quella clamorosa eliminazione della Coppa Italia.
1: Sì, è stata una brutta botta lì, la sconfitta credo col Mantova, no?
0: Sì.
1: Col Mantova dell'amico Modesto Francesco, che io ho allenato 3 anni a Cosenza, e secondo me è un allenatore di prospettiva, è un allenatore che segue le orme di Gasperini. E questa Roma qui ha avuto la fortuna, ma neanche la fortuna, ha scommesso su questo Fratesi, e per adesso è stato l'uomo decisivo in queste quattro partite di campionato. Una squadra che oltretutto ha 10 punti di classifica su 4 partite e sta giocando senza il suo pubblico, che tutti sappiamo quanto è importante avere 50-60 persone che ti aiutano dagli spalti.
0: L'ultima valutazione sul Milan, è una squadra ancora da decifrare bene?
1: Ma il Milan è difficile da capire, fa un tempo totalmente sbagliato, secondo tempo magari con i cambi riesce a dare una svolta alla partita. È un allenatore nuovo, tanti giocatori nuovi, bisogna aspettare, ancora è lì una classifica, diciamo, buona perché credo abbia fatto due vittorie e due pareggi, quindi un Milan da valutare ancora, bisogna aspettare.
0: Alberto, grazie mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima! E
1: Sempre grazie a te Lorenzo, buona giornata a tutti.
0: dopo questa chiacchierata con Alberto Urban, un po' di interviste, iniziamo subito con Francesco Totti che parla della Champions della Roma, ma anche del suo futuro. Totti che è stato intervistato a margine di un evento di padel.
2: Invece Fenerbahce Roma, quel punto è pesante, Francesco, secondo te?
3: È un punto che sperando che possa servire nella classifica finale. Normale, meglio uno che zero, come si dice. Vediamo ancora la prima partita di Champions, tutto da vedere.
2: Ti aspettavi però un avvio così prorompente della Roma in campionato?
3: No, non me l'aspettavo io, ma non si aspettava un po' nessuno. Siamo partiti col piede giusto, con l'acceleratore schiacciato. Spero che possa continuare così. Il campionato è ancora lungo, la Champions è un campionato a parte, perciò penso che quando si arriverà febbraio-marzo si tireranno le somme.
2: La doppia di Bala Malen pensi che sia la più forte del campionato?
3: Beh, è una delle più forti. Stiamo parlando di due grandi giocatori che fino a questo momento si capiscono ad occhi chiusi, perciò spero che possano continuare su questa strada.
4: Con la Champions ti rivedremo allo stadio.
3: Con la Champions?
4: L'anno scorso tornasti in Europa League.
3: Ma pure in campionato, ragazzi. Non lo so.
2: Anche al centenario.
3: Centenario non lo so, però campionato e Champions sicuro.
5: C'è qualche analogia con la Roma
2: Ci sono stati avvicinamenti tra la proprietà della Roma e te per la questione del centenario?
3: No. Dopo quello che ho detto? No, no, no, no.
2: Aggiornamenti.
3: No, non c'è mai stato.
4: Quindi annunci qualcosa con i tifosi, avevi detto, no?
3: Ah, quello
4: Il
3: sì.
4: primo appuntamento, adesso c'è l'indizio,
3: No,
4: una
3: quella
4: notizia, dai.
3: no. Tra un po' lo
4: Una
3: saprete.
4: notizia.
3: No, non posso.
5: Francesco,
3: Però si faranno tante belle cose.
5: c'è qualche analogia con la Roma del 2001, secondo
3: Ma stare qua a fare paragoni è un po' riduttivo, però sono due squadre totalmente diverse, tempi diversi. Giocatori diversi, perciò mettere a paragone quelle del 2001 e questi qua era bella squadra. Noi eravamo una grande squadra, questa è una bella
4: Cosa
3: squadra.
4: gli manca?
2: Francesco,
4: Cosa gli manca secondo te per essere un altro?
3: Ma io penso alla continuità, la continuità per vincere lo scudetto di dare continuità.
4: Non i giocatori, quindi.
3: No, il giocatore ha ampliato la rosa dell'anno scorso, ha preso giocatori importanti, hanno fatto una scelta. Penso sia il mister che la società, il direttore sportivo, hanno preso i giocatori giusti per poter fare un grande campionato.
0: Sempre a margine di questo evento legato al padel è intervenuto ai nostri microfoni anche Ciro Immobile che si è da pochissimo ritirato dal calcio, è stato nei giorni scorsi ufficializzato come nuovo capo delegazione dell'Under 16, dunque sentiamo che cosa dice a proposito del suo nuovo ruolo, anche del suo addio al calcio.
6: Beh, sono felice davvero, ho avuto tanti attestati di stima nei miei confronti appena si è saputa la decisione mia di dover smettere e quello più importante l'ho avuto dal presidente Malagò e sono davvero felice. L'altro giorno abbiamo avuto modo di parlare del mio ruolo, sono a completa disposizione dei ragazzi, so quanto è importante ora in questo momento storico la crescita dei giovani, spero di portare la mia esperienza per tutti loro e di partire alla grande.
2: Ciro, facciamo un passo indietro, come è maturata questa scelta un po' anche inaspettata, no? di smettere?
6: Ma guarda, è stata più una questione fisica, perché ho sempre detto che volevo smettere quando ero in una condizione che non mi trascinavo in campo, ecco, non è nel mio DNA andare in campo, non divertirmi e quindi appena ho visto che è venuto a mancare quello ho deciso di smettere.
2: Ti aspettavi una Lazio prima in classifica dopo 3 giornate?
6: Ma mi aspetto di tutto dalla Lazio, io devo dire la verità. Però devo dire che hanno fatto un bel inizio di campionato nonostante i vari problemi che hanno e hanno fatto anche un buon mercato perché i giocatori che sono arrivati sono giocatori che stanno dando tutto e sono a disposizione di Gattuso. Quindi sono contento anche dell'inizio del campionato, che mi sembra un campionato vivo, più divertente.
7: Pensi che la chiave sia Gattuso per questo successo iniziale della Lazio?
6: Beh, sicuramente è un punto importante. I giocatori si sono aggrappati a lui per questo inizio e devo dire che hanno trovato anche le giuste motivazioni nonostante giochino senza pubblico e so quanto conta a Roma. Per Davide diciamo che aspettava, si vedeva che aveva il fuoco dentro e aspettava il momento giusto per tirarlo fuori. Questa prima partita ha fatto uno show bello che sta facendo divertire i tifosi sicuramente. Per Pinamonti sono felice di quello che ha detto, ovviamente fa sempre piacere da un ragazzo come lui che è in Serie A da tanti anni. Io sono convinto che i gol suoi li farà, perché anche a Sassuolo l'ha fatti. L'importante è, bravo come hai detto tu, saper gestire la pressione di Roma, che è un po' diversa da quella che ha vissuto in passato lui. Ho pensato tante volte a questo, però ho sempre detto anche non si può avere tutto nella vita. Mi basta anche soltanto girare per Roma ora che sono tornato e sentire l'affetto dei tifosi. Certo, nei miei pensieri c'era quello, però ovviamente non è possibile.
7: C'è una mission che ti proponi, insomma, in questo tuo nuovo ruolo in nazionale in particolare?
6: Sì, quella di fare tutto il possibile per avere la continuità dei ragazzi. L'Under 16 è una nazionale che vive una fase di età molto importante, si approccia all'Under 17 che inizia a fare già l'europeo di categoria e i ragazzi, mi è stato detto che partono in un modo e arrivano in un altro alla fine della stagione e noi dobbiamo essere bravi a farli arrivare nell'altro modo, però dalla parte della crescita, non farli perdere quella voglia, quella grinta che hanno all'inizio della stagione. Quindi è facile dirlo a parole, però sarà una bella sfida.
7: Senti, c'è un attaccante giovanissimo che oggi insomma sulle copertine, che assiste. Come ci si deve comportare da attaccante maturo, esperto, ad attaccante giovane? Ecco, bisogna proteggerlo, bisogna invece tirargli fuori tutto quello che ha, ecco, quale sarebbe la precedente?
6: Bisogna tirargli fuori tutto quello che ha, in questo bisogna spingere quando il ferro è caldo, bisogna battere, ecco, perché i ragazzi hanno bisogno di questo, dell'entusiasmo, della passione che li avvolge, e quindi questo gli aiuta tantissimo. Allo stesso modo, quando forse sono stato preso per pazzo quando mi parlavano di post me in nazionale e io nominavo Pio Esposito allo Spezia. Adesso in questo momento vorrei riparlare con chi mi prendeva per pazzo, ecco.
7: Invece come vedi questo avvio del Napoli un po' in salita?
6: Devo dire che all'inizio, quando cambi allenatore, è complicato. Napoli è una piazza che ha vinto tanto negli ultimi anni.
0: Sulla nazionale, sulla necessità del rilancio dell'Italia di Mancini, ha parlato anche Luca Toni, sempre a margine di questo evento di padel.
8: Luca, invece, tra due settimane ricomincia anche la nazionale, la Nations League, i prossimi impegni con Mancini e Ranieri. Che sensazioni hai dall'esterno? Che gruppo si sta creando secondo te?
9: Ah, non lo so, peggio non possiamo fare, sicuramente speriamo di ripartire. Abbiamo preso un'altra legnata fortissima non andando al mondiale ancora. Al di là di Mancini, io spero che adesso si è cambiato il presidente di federazione, tutto si possa anche cambiare un po' anche a livello di giovanile, far crescere. Cioè, secondo me non conta tanto cambiare un allenatore, perché i giocatori più o meno sono quelli. Poi è chiaro che Mancini avrà le sue idee e cercherà di portarle avanti, però secondo me è un discorso un po' più ampio. Non dimentichiamoci però di riformare il calcio giovanile, non parliamo solo della nazionale prima squadra, perché per avere i giocatori in prima squadra devono crescere questi ragazzi. E secondo me il problema di Mancini è che c'ha troppi pochi giocatori dove può scegliere. E quindi parliamo della nazionale, ma non dimentichiamo, soprattutto voi che siete la stampa, che devono fare delle riforme a livello giovanile per far tornare a crescere questi giovani, che è quello il problema più grave, non chi è l'allenatore della nazionale.
10: Cosa manca davvero al calcio giovanile?
9: No, cambiano tante cose, se ne è parlato tanto, sono tre volte che non andiamo a mondiale, bisogna cambiare dalle strutture, alle regole, alle cose, però se ne è parlato tanto appena è successo per due settimane, adesso stiamo a pensare a Mancini, 4-3-3, 4-4-2, però cerchiamo di non dimenticarci di fare le riforme, perché magari dobbiamo cercare di avere dei giocatori tra 3-4 anni a livello giovaniere, dargli la possibilità che arrivano a 20 anni di trovare uno sbocco anche con le prime squadre, non credere sempre sugli stranieri. Cioè, secondo me bisogna cercare di abbiamo spinto tanto, appena è successo il casino, adesso non ne sento più parlare di riforme o magari che gli under 23 o gli under 20 che crescono dal settore giovanile siano obbligati ad andare nelle prime squadre, come aveva detto anche Spalletti una volta. Secondo me aveva ragione, bisogna anche cercare di mettere delle regole dove si forzano magari le squadre italiane a buttare dentro dei giovani che crescono nel settore giovanile italiani.
0: E con le parole di Luca Toni siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
1: Radio Bianconera, nati per vincere.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.

0: audio, hai l'audio disattivato. Hai l'audio disattivato?
1: Pronto, pronto? Si sente?
0: Ora sì.
1: Pronto. E allora, ma dobbiamo rifare tutto, allora. Oh, e quando si perde, qua succede di tutto, eh? Abbiamo perso una partita, dai, per quello che sia. È tutto giù il mondo stanotte. Cioè, non so lì. Qua si è alzata la temperatura, si bolle qua stamattina, 20.

0: Bello sereno, Io stanotte vi dico già che mi sono riguardato con calma la partita e non ho cambiato il giudizio di ieri a mezzanotte. Scapoli mogliati, partita ad oratorio e Spalletti, Spallettone un po'. Come lo potrei definire stamattina? Un po' confuso? Ve lo dico subito prima che cominciate, caro mio Ivo. Sì, l'ho sentito, sì, gli ho mandato un messaggio, sì. Mi ha anche risposto, sì. La panchina di Spalletti non credo che sia per una sconfitta a rischio, visto che Allegri dopo tre sconfitte nessuno si diceva che c'era la panchina a rischio. Ma nel caso in cui un giorno, sì, la prenderebbe la Juve in corsa, sì. Sì. Fratelli bianconeri, sorelle bianconere, la vostra rassegna stampa del 14 settembre 2026. Forse è meglio che parliamo di Formula 1 oggi. Ah no, perché sulla Gazzetta dello Sport c'è Furia Kimi e anche Fuga Kimi nel titolo principale. Trionfo con vista mondiale, vince anche a Madrid. E saluto a tutti, ciao ciao. Favorito dalla safety, meritava Norris, fa anche il Boy Scout. Antonelli, anche un bravo ragazzo. Dice che non meritava di vincere. Ferrari ancora giù dal podio. Stavolta nessun alibi, nemmeno per la Ferrari. La fortuna aiuta il più forte, dice la Gazzetta dello Sport. Più 81 su Russell, compagno di squadra. Che è secondo, quindi a questo punto direi che Antonelli può anche iniziare a festeggiare. Follia Juve, disastro bianconero. Riparte il Napoli 1-0 al Bologna. Che brutta partita il Napoli! Mamma mia, Allegri, come fa a giocare male le sue squadre? È vero, io l'ho vista prima della Juve, brutta partita, però ha vinto, Ha vinto 1-0 ed è cambiato tutto. L'avevano già messo sulla graticola. Io ho visto il post partita ieri del Napoli e che era, coincideva, no? Post partita a Napoli, pre partita della Juve. Oh, da Napoli era cambiato il mondo perché ha vinto la partita. Male, giocando male, con dei giocatori abbastanza inguardabili. Cambiato il mondo. Noi ne abbiamo persa una e la prima e ci è cambiato il mondo stanotte. Perché, Yves? Perché ci è cambiato il mondo? Perché conta il risultato, santa padre, io non so più come dirlo al mondo dei calciofili moderni, che conta il risultato, conta il risultato, conta il risultato, nel calcio si gioca per il risultato, non per altro, come in tutti gli sport del mondo, si... Mamma mia. Altrimenti facciamo la favola Como. Torniamo al Como, visto che stasera gioca il Como. Torniamo al Como, ci andiamo a divertire con un po' di attori di Hollywood allo stadio, sul lago, mangiamo e beviamo bene allo stadio, vediamo dei baldi giovani che giocano bene, che bello spettacolo. Poi a fine anno siamo quarti, facciamo la Champions, bene, siamo sesti, facciamo l'Europa League, siamo fuori dalle coppe, però ci siamo divertiti. Questo è. Noi siamo la Juve e siamo obbligati a vincere perché basta una sconfitta che oggi analizzeremo come diavolo è venuta col Sassuolo e nella notte il mondo crolla. Siamo già alla panchina a rischio. Il mondo di notte è crollato per una sconfitta perché conta il risultato nel calcio. O no? Perché ti fila Juve? Per quale motivo ti fila Juve? Per vedere che cosa, Ida? Che cosa vuoi vedere quando gioca la Juve? Che cosa?
1: Bella
0: Cosa vuoi vedere?
1: domanda, bella domanda. No, per bene la
0: Vuoi
1: Juve,
0: vincere, no?
1: sì, per vincere. Poi sia nel male nel bene, comunque devo sempre stare a fianco alla squadra.
0: Capito? Ma lo scopo è vincere. Se no, non saresti tifoso. Allora, tifoso non è sportivo. Ragazzi, guardate che intorno alla definizione di tifoso cambia tutta la prospettiva. Fare il tifoso vuol dire tifare una squadra, non fare lo sportivo che segue uno sport e lo guarda da osservatore appassionato. Il tifoso fa il tifo, vuole vincere. Se io guardo Sassuolo-Juventus e non sono tifoso né dell'una né dell'altra, ieri mi diverto. Ma che bello, oh, tipo scapoli ammogliati, palla gol da una parte, palla gol dall'altra. Tua, mia, praterie, 2 contro 8, 5, palo, traversa, gol, che bello. Ho passato 2 ore, mi sono divertito. Ma se io sono tifoso della Juventus.

0: È finita la partita, il baratro! Il baratro! Si è aperto il baratro nei commenti, nelle discussioni. Il baratro! Quello è il tifoso. E siamo tutti tifosi, anche i giornalisti, anzi, per primi i giornalisti che scrivono e fanno e brigano in base al loro tifo. Oramai mi sembra evidente agli occhi di tutti, no? Da qualche anno è evidente? Ok. Quindi il tifoso vuole vincere. Il Sassuolo passa 3-2 al 94esimo con Azic, che diciamolo tra noi, non voleva mica tirare e fare gol. Azic, prima sta palla al 94esimo, aveva due compagni liberi. C'era, cioè, si è guardato quei 5 secondi e poi dire: cosa faccio? Ma al fine, oh! In area c'era un gli ha detto: oh, o segni tu o segno io, siamo 3 contro 0. E ha segnato lui. Spalletti dice: abbiamo perso la ragione. Ho capito. E chi la deve dare la ragione? Io, Yves? L'editorialista tifoso? Si sveglia Zegrova. Ma quanti errori. Il Sassuolo fa festa. 54,9% di possesso palla della Juve, inutile. 7,5 in pagella a Zegrova, inutile. Non inutile Zegrova che ha fatto doppietta, ma inutile averla fatta perdendo. Perché altrimenti non saremmo la Juve. Saremmo altre squadre dove se un tuo giocatore entra e fa due gol e perdi, c'è la glorificazione del giocatore che dice: sono contento, ho fatto due gol, qui mi trovo bene. No! Sei la Juve e il giocatore a domanda dovrebbe rispondere: non me ne frega niente, ho fatto doppietta perché abbiamo perso. Partita pazza, che è la roba di altri. La signora rimonta due volte col Kosovaro, però spreca davanti. E in difesa è disastrosa, che era il nostro forte, perché eravamo clean sheet, perché il gol del Milan è irregolare, quindi non avevamo subito un gol fino ad adesso, e ne abbiamo beccati tre dal Sassuolo. E attenzione, guardate che il Sassuolo è una bella squadra, a parte che adesso ha pari punti in classifica. Il Sassuolo è veramente una bella squadra. Io ho visto Bologna-Sassuolo tutta nella scorsa giornata, proprio tutta, perché adesso io mi sono segnato ovviamente le partite da guardare, anzi ce lo voglio guardare, quindi il Sassuolo me lo guardo, e il Sassuolo è veramente una bella squadra. È una bella squadra che gioca bene il suo calcio. Io ho sentito dire che ha fatto catenaccio e contropiede. No, siamo noi che gli abbiamo concesso il contropiede al Sassuolo, ma non fa catenaccio e contropiede Aquilani, eh? Fa un altro tipo di calcio che non è catenaccio e contropiede. Poi lo sviluppo della partita è sembrato un po' quello, ma lui giustamente ci ha incartato, ha detto: vieni, vieni avanti, che poi noi in quattro passaggi siamo dall'altra parte, se tu fai il fesso. Noi abbiamo fatto i fessi e loro in quattro passaggi erano dall'altra parte. Detto questo, il Sassuolo è una bella squadra, si divertono, ma non hanno l'obbligo di vincere una beata mazza, sapete? Quindi il Sassuolo, se la prossima la perde 2-0, mica gli dice niente nessuno. Alla Juve, alla prima sconfitta della stagione, è già venuto giù il mondo. Ma giustamente, perché sei alla Juve, quindi lo scopo è vincere, non qualcos'altro. Matic, professore, becca 7,5 in pagella. Matic ha 38 anni, 39, 54, 105, ma cosa ve ne frega? Ma era brutto avere un Matic in cabina di regia noi? Detto che Douglas sta crescendo, ha fatto bene anche ieri. Ma Matic, perché deve giocare al Sassuolo? Finire la carriera al Sassuolo? Matic lo dobbiamo prendere noi, un Matic, uno così. Non può giocare al Sassuolo, che non ha pretese. Colomouani 4 in pagella. Gioca a nascondino. Il francese è un problema, peggiore in campo. Kalulu si addormenta su un gol 4,5. Lukumi è macchinoso 5. Oggi alle 18:30 c'è il Como col Parma. Pazza e Baturina non riposano. Il Como va sul sicuro. Un lunedì da Leoni a testa alta. Ma sono giraffe. È l'ora dei primi. Inter e Roma con le trappole, capirai. Udinese e Toro. La Juve, se vincono, va a meno 5 dalla testa dopo 4 giornate. Non una grandissima partenza. Perché poi il risultato cambia tutto. Non è che gli errori che abbiamo fatto col Sassuolo non li abbiamo visti a Frosinone, col Parma, magari col Milan. Però lì abbiamo vinto o pareggiato immeritatamente e il risultato ha placato la folla. La sconfitta invece la eccita. La rabbia di Spalletti dice: "Notto sulla palla per vincere, errore nostro, un bel 5 se lo becca anche Luciano in pagella. Becca 5 e mezzo Vicario, su cui non sono d'accordo, povero Vicario." Vicario dice: "La Juve non può subire così." Guarda, ha detto meglio in conferenza stampa Vicario, che è appena arrivato, di Spalletti, se posso dire. Cioè Vicario ha detto: "Va bene, la storia della Juve impone di vincere, però con equilibrio, non così. Non così, non puoi buttarti come all'oratorio tutti in area di rigore, lasciare una prateria che uno va in contropiede e si trova 3 contro 0. Scusa un attimo, al 94esimo, ma non sei mai vista una roba del genere." E non c'è neanche da farci dell'ironia a fine partita, secondo me. La rinascita di Fagioli, che riprende la Fiorentina, un pilastro, rivuole l'azzurro, il gol di David, la tripletta di Vlahovic, c'è tutto un karma, il gol di Azic che hai fatto partire, c'è tutto un karma ieri incredibile, perché il calcio è bastardo, è un po' questa roba qui. L'editoriale Gazzetta dello Sport, che non vede valore evidentemente, chiude con preavviso di sfratto per Spalletti, con Antonio Conte, Gufus et Machina, lì sul Trespolino. Io credo, questa settimana e i prossimi risultati ci diranno delle cose, ma credo che non ci sia problema panchina in questo momento alla Juventus. Non l'hanno fatta ad Allegri dopo 3 sconfitte consecutive a Napoli. Certo che se Spalletti, dopo aver perso, come diceva Di Tudo, se Spalletti dopo aver perso perde in casa con lei, che perde con l'Atalanta, ne becca 3 di fila, sarebbe la soluzione dei nostri mali? Evidentemente no, perché continuiamo ogni 3 mesi a cambiare l'allenatore, quindi non credo che ci sia in questo momento la discussione sulla panchina di Spalletti. Ma nel caso un giorno in cui... lo so che si va a finire lì, però è disponibile ed è libero. Un giorno nel caso remoto, lontanissimo, impossibile, incredibile, in cui... lui è là. E mentre stiamo chiudendo la Gazzetta, apriamo Tutto Sport, vi devo aggiungere una cosa. Noi abbiamo fatto il sondaggione, cioè la Juve da che cos'è, no? Addirittura l'ultimo giorno di mercato siamo, ti ricordi, siamo balzati dal quarto, quinto posto al secondo. Qualcuno voleva vincere lo scudetto. Quindi abbiamo poco equilibrio anche noi. Poi ci sono stati dei momenti in cui siamo andati al vediamo di concentrarci sull'Europa League, ma quanto vale la rosa della Juve? Secondo me, chi la vede da fuori, io vi dico, chi la vede da fuori, poi dentro magari di Bebe, chi la vede da fuori, qualcuno mi dice anche seconda dietro l'Inter, valore della rosa. Qualcuno, no, il barista mio cugino, qualche addetto ai lavori un po' importante. Quello che abbiamo visto ieri è da sesto posto come l'anno scorso, Però il valore della rosa, prima della partita Carnevali ha detto che è soddisfatto del mercato, che hanno fatto una rosa competitiva. Tu dici, l'ha fatto lui, cosa vuoi che dica? Beh, poteva anche dire, non siamo riusciti a fare tutto quello che avevamo in mente di fare, no? Come disse Spalletti un giorno, Paletti del fair play, qualcosa. Poi ha detto, mercato... si è soddisfatti, rosa competitiva. Qui, se la rosa è competitiva, bisogna competere. Lucio, fai qualcosa su Tutto Sport, a tutta pagina. Lucio, fai qualcosa. Juve folle KO al 94esimo col Sassuolo, dopo la doppia rimonta di Zegrova. La beffa oltre al danno. Veramente si dice danno oltre la beffa, però la beffa oltre al danno? Adesso controllo. Il 3-2 di Azic. Nell'editoriale di Tutto Sport non c'è un leader, non c'è un pensiero. Aia. Non c'è un leader. Ah, la partita della responsabilità. Non voglio più sentir parlare degli assenti, ha detto Spalletti presentando Sassuolo Juventus. Basta. Quelli che ci sono sono forti uguali. Abbiamo una grande squadra. Sono forti. È la partita di responsabilità, di personalità. non c'è un leader, non c'è un pensiero. Buttiamo la palla sugli esterni, vediamo se con Seisao da una parte o Alai Begovic, che tra l'altro non ha giocato male, dall'altra, o Zegrova quando entra si inventano qualcosa. Pensiero della Juve, mi è sembrato un po' sta roba qua. Colo 50 milioni, ora non vale la metà, scrive Tutto Sport. Perché? Perché 4 partite e 0 gol, i risultati cambiano, i giudizi e anche il valore. Il 2-2 del kosovaro al 91esimo scatena un assalto scriteriato che costa la prima sconfitta alla Juve. Spalletti dice: abbiamo attaccato in 8, provando a ribaltarla in tutte le maniere. Sono stato io a stimolare i ragazzi, forse hanno eseguito un po' troppo alla lettera. Io non ce la farei dell'ironia dopo che ho perso 3-2 a Sassuolo, per esempio, io, Juve. Non so voi. Il tecnico prova a girarla con i cambi, ma non basta. Tiri totali 18-10 per la Juve, 8-6 nello specchio, un palo, possesso palla, corner. Però ha vinto Sassuolo. Sono necessarie riflessioni tattiche, scrive Tutto Sport. 4-2-3-1 non ha funzionato. L'allenatore dice che non ci sono sistemi, non ci sono moduli. Si gioca con tutti gli schemi perché in realtà non ci sono. Lasciati troppo spazio nel finale, dice Spalletti, colpa nostra. Ma nasce tutto dalla voglia di ribattare la partita. Cioè, bene, quindi dobbiamo essere contenti, no? Cioè, quando con il Milan si dice oh, veloce la palla a centrocampo che abbiamo 2 minuti per vincerla, mica vuol dire battiamo, andiamo in 9 in area di rigore e becchiamo il gol in contropiede. Non è quella roba lì, ho voglia di vincere. Che, ripeto, manco all'oratorio io facevo queste robe qua. Chimi colpo mondiale su Tutto Sport, a lungo forse decisivo, chiamalo forse, più 81 su secondo in classifica. Leclerc quarto, Hamilton fuori per problemi ai freni, un altro gran premio da dimenticare. Mentre Bremer nelle pagelle becca 4,5 e Kalulu 4,5, errore uno, errore l'altro, sui due gol presi, due dei tre. Kopp Miners esce per disperazione 5, e Kopp non ha preso al balzo la sua grande occasione. Douglas fa il Locatelli ed è tra i primi a salvarsi 6,5. Douglas Lewis invece anche ieri a me è piaciuto. Che ne dica qualcuno di voi. Insieme a Vicario, che qui becca 6,5 e non 5,5. Steccano pure Celic 5,5 e Lukumi 5,5. Azic becca 7 e dice: sto provando delle emozioni strane. Te credo. Enesacchi fa giocare l'arbitro, un bel 6 in pagella. Manca. No, c'è un giallo di troppo, dice lo sport. Ma secondo me ne mancano un paio, però. Vabbè, dai, tanto oramai si gioca a rugby, si gioca più a calcio, quindi vale tutto, manate in faccia con Seisao, spinta in area di rigore, ormai il calcio di Orsato è sta roba qua. Però la famosa uniformità di giudizio non l'ho vista neanche a sottotono di campionato, perché basta guardare la partita del Milan con la Lazio, ci sono 5 falli fischiati con step on foot, di cui 2 gialli, mentre il Milan a Torino con la Juve ha segnato con uno step on foot dall'altra parte non fischiato. Quindi l'uniformità di giudizio ancora non c'è. Paradosso Zegrova, che becca 7,5 in pagella ma 2 gol da dimenticare. Cioè, un po' come l'anno scorso col Galatasaray, vi ricordate? Doppietta di Comines, però perdiamo 5-2 e non se la ricorda più nessuno la doppietta di Comines. Come non si ricorderà più nessuno la doppietta di Zegrova, però si ricorderanno che abbiamo perso 3-2 a Sassuolo, perché il risultato cambia tutto. Cambiaso e McKenny mettono il neck di giovedì nel mirino, Lucio prepara il turnover. Quelli siamo. Vabbè, se rientrano due già è diverso. Licina intanto, che fa un altro che abbiamo lasciato andare, però tenendo il possesso del giocatore, a Cremona sta giocando benissimo, continua a fare dei numeri ogni partita. La Bosnia ha un piano, ha il dribbling come piano per portarselo a casa. Lui è nato in Germania ma è bosniaco, quindi la Bosnia lo vuole nella sua nazionale, giustamente. Wimmer scappa, la Juve che ha battuto 1-0 all'Inter con un autogol. Sabato a Viareggio si gioca la finalissima con la Roma, che ieri ha passeggiato su Sassuolo 7-1. Chiudiamo Tutto Sport, apriamo il Corriere dello Sport Stadio. Real Chimi, il mago dei sorpassi. Hamilton terzo in classifica a meno 20 dal secondo, Leclerc quinto nel mondiale. Fa il vuoto Chimi a 9 Gran Premi dalla fine, quindi. Non è da Juve. Battuta al 94esimo. A Reggio finisce 3-2. La squadra di Lucio sbanda. Formula 1. Rimonta due volte, poi perde col Sassuolo. Secondo tempo senza logica. Però a Spalletti è piaciuto più il secondo che il primo. Perché il primo tempo, tutto sommato, era un filone Juve-Milan, no? Due occasioni per noi, la traversa di Nico, quella clamorosa di Comines, che è libero così non puoi tirare a mozzare il portiere, devi segnare. Partita non bellissima, ma che si poteva vincere 1-0. Il secondo tempo, tragicomico. Però l'allenatore gli piace più il secondo tempo, quindi ci vuole meno filosofia, l'editoriale del Corriere dello Sport, su cui per una volta tanto sono d'accordo. Un po' meno filosofia, un po' più praticità. Un po' meno e un po' più. Esposito sorprende Vicario, poi segnano Zegrova e Bowie, che ci aveva già segnato col Verona, David Bowie, e ancora Zegrova. Decide il gol dell'ex Azic. Fino alla fine il Sassuolo. Expected goal 0,90 Sassuolo, 1,01 la Juve. Scapoli ammogliati praticamente. Giovedì alle 21 c'è il NEC, domenica alle 18 l'Atalanta, poi ci fermiamo, riflettiamo, speriamo con due vittorie, e ci ritroviamo tutti l'11 ottobre contro il Cagliari. E vedremo cosa ne sarà di noi. Edon è poco, non basta, però prende 7,5 in pagella. David segna anche con l'Atletico Madrid. Aquilani dice: siamo molto soddisfatti. E credo. Spalletti becca 4 in pagella sul Corriere dello Sport Stadio. La Juve è al tappeto. La sconfitta brucia, dice lui, dobbiamo migliorare. Colomoni serve aggressività. David non era cattivo, Openda non aveva la faccia da C, Colo non è aggressivo. Allora o dobbiamo comprare un altro tipo di giocatore oppure gli dobbiamo mettere il pepe in allenamento, no? Io mi ricordo di un allenatore che è passato un giorno da noi e anche con dei campioni del mondo, la prima cosa che gli ha detto è: oh, qui le figure di Emma adesso non le fate più, che ci sono io, perché sennò andale. E loro non le ha fatte più le figure di Emma. Ma forse un po' meno cavallo frisone, un po' meno aquila di mare e un po' più. Oh, se non funziona il metodo filosofico, bisogna cambiarlo, eh? Se no, poi cambiano anche te. Zero italiani di movimento la prima volta nella storia. Penso che sia l'ultimo dei nostri problemi oggi, il fatto che avevamo zero italiani di movimento. Chiudiamo anche il Corriere dello Sport Stadio. Rapidi, sulle prime pagine sportive dei quotidiani politici, cos'era? Senza difesa, crollo Juve in casa del Sassuolo. La Stampa, manco si fossero messi d'accordo, senza difesa. Punita dal suo Azic, può scivolare a meno 5 dalla vetta alla Juve. Su Repubblica, Juve in ginocchio, Azic la gela al 94esimo, Spalletti è già in crisi. Voi direte, una sconfitta? Eh sì, è che alla Juve è così, poi i titoli sono questi qui, la pressione è questa roba qua. Poi siamo le solite, se invece noi torniamo a casa, facciamo il video di TikTok, usciamo dagli allenamenti, ci sono i tifosi che chiedono l'autografo a Comines e dicono grande Cop, e allora se l'ambiente è questa roba qui, si può perdere con Sassuolo. Dov'è il problema? Perché ragazzi, cioè, se noi vogliamo tornare a essere la Juve, tutti quanti dobbiamo essere la Juve. O no? O soltanto io e Yves ci dobbiamo svegliare la mattina a farci un fegato così? Io mi sono anche un po' rotto le scatole di non dormire la notte per riguardare due volte la partita, per leggermi tutti i giornali, per guardare tutte le trasmissioni, per vedere tutti i social, per capire le dichiarazioni, cosa ha detto quello lì, cosa ha detto quello là. Mi avete anche un po' stufato, perché ne va della mia pressione. Perché se questa cosa l'accompagniamo col fatto che volete essere Juve e cambiare l'atteggiamento, bene. Se vogliamo essere il Sassuolo, no good, come direbbe Marione Mandzukic, cioè, ma proprio no good. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
1: Rassegna Stramba. Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La Juventus cade a Sassuolo nel posticipo domenicale della quarta giornata di Serie A in una partita decisa soltanto nei minuti finali. 3-2 risultato a favore dei neroverdi che festeggiano grazie alla rete dell'ex bianconero Azic. Nonostante la sconfitta, però, il tecnico dei bianconeri Luciano Spalletti guarda il bicchiere mezzo pieno.
2: I due gol subiti sono venuti perché abbiamo perso un equilibrio, però c'è stata una voglia di andare a ribaltare questa partita che si era messa difficilissima, che secondo me aveva meritato la squadra, perché in quei due gol presi ci sono anche le situazioni che si sono create.
1: Nel tardo pomeriggio vittoria del Napoli che al Maradona ha battuto 1-0 il Bologna. Oggi si chiude con Torino-Roma, Como-Parma, Inter-Udinese. In Formula 1 Kimi Antonelli ha conquistato la vittoria anche sul nuovo circuito del Madering, trionfando al Gran Premio di Spagna. Il bolognese della Mercedes ha preceduto Verstappen e Norris, allungando ulteriormente nel mondiale. Quarto Leclerc davanti a Russell, ritiro dopo 7 giri per l'altra Ferrari di Hamilton a causa di un problema ai freni. In MotoGP a Misano vince Marc Marquez che fa bottino pieno nel weekend e aggancia Martin in testa alla classifica. Sul podio anche suo fratello Alex Acosta, fuori Bezzecchi caduto al primo giro mentre era al comando dopo essere scattato dalla pole position. Il tennis, dopo Parigi, Sascha Zverev trionfa anche a New York vincendo lo US Open. Il tedesco è nuovo campione del major statunitense grazie alla vittoria in finale su Ben Shelton col punteggio di 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 in 3 ore e 33 minuti di gioco. Zverev succede nell'Albo d'Oro ad Alcaraz e diventa il secondo campione tedesco a New York 37 anni dopo Boris Becker. Ora nella classifica generale si riduce lo svantaggio su Jannik Sinner. Il tedesco è lontano 1810 punti dall'azzurro, certo di restare in vetta almeno fino al termine del Masters 1000 di Shanghai. L'Italia del volley centra la terza vittoria consecutiva agli europei battendo 3-1 la Slovacchia al Palapanini di Modena e conquistando la qualificazione agli ottavi. Gli azzurri partono bene, vincono 25-17 il primo set, poi si inceppano nel secondo, perso 27-25. Ma la reazione è netta e si certifica nel dominio del terzo e quarto parziale, chiuso 25-19. Domani la sfida alla Cechia. Gianmarco Tamberi ha vinto con la sensazionale misura di 2,37 il salto in alto maschile degli Ultimate Championship, la prima edizione del nuovo grande evento mondiale ideato dal World Athletics. Tamberi ha superato senza errori le misure iniziali di 2,22, 2,26, 2,30 al secondo tentativo, 2,33, 2,35 al primo, 2,37 al secondo per poi tentare il 2,41, falliti però 3 volte. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
3: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo locali addensamenti sul nord-est ma con scarsi fenomeni associati. Temperature in lieve aumento, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche innocuo annuvolamento nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica. Temperature in lieve rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e Sardegna, maggiore variabilità in Sicilia con locali rovesci. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
3: Rassegna stramba.
0: Attenzione, super attenzione, compleanno di Pape Sarr. Esordio da 5 e mezzo, purtroppo ieri in una partita disgraziata, però gli facciamo gli auguri come glieli sta facendo la Juventus. Compleanno non da ricordare, visto la sua prima partita appunto con la Juve con sconfitta. Perché se uno è da Juve, oggi il compleanno lo vive come il suo compleanno, però con un po' di amarezza dentro al cuore. Tra poco andiamo a sentire anche le pillolone di Spalletti confezionate da Ivo, ma prima dobbiamo passare dalla chat che bolle. No, dico solo una cosa, Luciano, cioè, post partita Sky che gli dice, guarda là, che ti fa la domanda, non piangere, cioè, dopo che abbiamo perso con Sassuolo, tra l'altro guarda là il tifoso della Juve, quindi voglio dire, cioè, veramente, già ne abbiamo pochi i tifosi della Juve in giro. Allora, apriamo tuttoio.com, vediamo un po' come vi commentiamo questa nottata, cari amici ed amiche. Juventus, il coraggio diventa caos. Il primo piano di Massimo Pavan scatenato questa mattina. Spalletti salva la reazione, ma ammette gli errori. Spalletti apprezza la reazione della Juventus, ma ammette gli errori contro Sassuolo. Squadra senza equilibrio e troppo fragile nel finale di partita. Juventus lenta e poco incisiva nel primo tempo. Spalletti ha riconosciuto la difficoltà nel coinvolgere il centravanti, dobbiamo dargli più palloni. La reazione non cancella la perdita di equilibrio. Spalletti si assume la responsabilità. È stata una partita sanguinosa, perché ci costa molto sia a livello di entusiasmo, sia a livello di classifica, sia a qualsiasi livello, perché lo sa Spalletti che la sconfitta la Juve sta roba qua. Allora, se lo sai, evitala, evitala. Vicario nel post partita dice, ne abbiamo parlato in settimana con l'allenatore, cioè ne avevamo parlato di sta roba del Sassuolo che fa bene i contropiedi. E allora se ne hai parlato, però ci deve essere anche il piano 5 minuti finali, cioè nei 5 minuti finali, oltre a dire andiamo a vincerla, bisognerebbe dire oh, andiamo a vincerla, però non lasciate Douglas Luiz da solo dietro, Non lasciate Douglas Luiz da solo, che quando fanno il contropiede 3 contro 1 si trova con 3 giocatori del Sassuolo. Credo che bisognerebbe dire anche questo, no? Spalletti non scende dal carro con l'Umanizza, Grova la nota positiva. Azic la sentenza dell'ex, una squadra coraggiosa ma ancora immatura, chiude Massimo Pavan nel suo primo piano questa mattina su tuttojuve.com. Le firme bianconere e alla notte tocca a moi, e quindi la Juve sconfitta da Sassuolo pecca di responsabilità. Andate su tuttojuve.com, gli incredibili gol presi dalla Juve, sembrava Scapoli contro Ammogliati, ve lo cliccate, c'è anche il video editoriale correlato e guardate tutto, che come sempre è imperdibile. Il virgolettato del giorno alla mattina riassume quella che è la nostra nottata e poi giornata. Juventus irresponsabile contro il Sassuolo, perde una partita che poteva vincere. Sassuolo-Juve 3-2, questo deve rimanere. 3-2. Questo ci rimane. Lo ricordate quella famosa 4-2 con Szczęsny? Una partita incredibile dove abbiamo avuto anche lì le possibilità di vivere, però rimane il 4-2. La partita, voi non ve la, io me la ricordo perché la guardo 3 volte, voi non ve la ricordate il 4-2 di Szczęsny a Sassuolo, vi ricordate però il 4-2, giustamente. Perché De Zerbi può fare anche lo spiritoso in conferenza stampa post Tottenham dopo 2-0-0 a dire ah, in Italia sarei un allenatore fenomeno con 2-0-0, perché penultimo in classifica, gli hanno speso 500 milioni di mercato e a Tottenham non stanno ridendo, non sono contenti delle sue battute, perché il risultato alla fine condiziona il lavoro. Volete il paese meritocratico? Però il risultato condiziona, giusto? Anche i nostri lavori, perché io nel mio posto di lavoro, Yves nel suo posto di lavoro, voi nel vostro posto di lavoro, se non portate a casa il risultato, ci avete mica i vostri titolari contenti che vi fanno i complimenti e brindano champagne,

0: Forse ha parlato Radio Rai Spalle dei Carnevali? Stanno arrivando degli alert. Dopo vado a controllare. Dopo vado a controllare. Su Calcio e Finanza c'è. Oggi direi che non vale la pena girare su Calcio. Cosa dici? Dobbiamo andarci anche oggi, no?
1: Ma
0: Yves, sì o no?
1: nazionali, San Siro e via.
0: Lasciamo perdere. Eccolo qua, ha parlato Carnevali, attenzione, così avete le risposte in diretta. Spalletti, cambiare tecnico non è nel mio spirito, ma questa sconfitta sia da insegnamento. Qualcuno ieri ha detto, non è andato a parlare Carnevali, e ci aveva in programma di parlare questa mattina, immagino a Radio Rai, perché in genere, infatti, a Radio Anch'io, lo sport. Allora, vediamo un po' cosa ha detto Carnevali questa mattina. Se guardiamo il risultato è sicuramente negativo. Abbiamo commesso vari errori che la Juve non può fare, pur creando occasioni. Fa parte del percorso di crescita di squadra e società. Abbiamo cercato di vincere a tutti i costi, perdendo così equilibrio contro una squadra forte come il Sassuolo. Di positivo trovo lo spirito di trovare a tutti i costi il risultato. Spero che questa sconfitta sia di insegnamento. Le colpe non sono solo della difesa, ma di tutti noi. Almeno un dirigente che si prende la responsabilità come concetto e non solo come definizione. Spalletti è un allenatore straordinario, uno dei migliori in assoluto. Cambiare allenatore non è nel mio spirito, ha detto stamattina Carnevali. Dobbiamo cercare di programmare e costruire. Bisogna dare del tempo e avere pazienza, sapendo che bisognerà ingoiare bocconi amari. Ma che bella annata che ci aspetta. Nel calcio ci sono i cicli, ci sono periodi in cui si è all'apice e altri in cui si è in difficoltà. Il nostro obiettivo è vincere, le chiacchiere contano poco e nulla. Allora, se l'obiettivo è vincere, lo sa anche l'amministratore delegato, io questa roba di Sassuolo non la voglio vedere più. Non la voglio vedere mai più. Perché guardate che non è la prima volta che lo facciamo. Perché l'anno scorso in Coppa, in 10, era sempre il signor Spalletti sulla panchina, in 10 col Galatasaray. Ma buttiamoci tutti in avanti, non chiudiamo. Guarda che chiudere la partita 4-2 e non 5-2 avrebbe voluto dire qualificazione nella gara di ritorno. No, buttiamoci tutti avanti, via, siamo in 10, open da dentro, tutti avanti. E abbiamo perso 5-2, non è la prima volta che la facciamo. Per quanto riguarda l'Europa League di giovedì, dice Carnevale, dobbiamo cercare il massimo risultato. C'è ancora molto da fare per competere per lo scudetto e l'Europa League. Pur non essendo un torneo facile, può essere diventare per noi un'opportunità. Sto tremando ad andare sulla chat, sai, questa mattina, Yves? Colo Muani, scrive Luca da Genova, 38 milioni più bonus, 2-3 anni di trattativa, ci deve essere qualcosa sotto, altrimenti non si spiega. Una delle cose più deprimenti di ieri è stato vedere come Matic, 40 anni, beh, adesso non ne ha 40, è un paio di meno, non solo abbia fatto una gara sontuosa, meraviglioso il passaggio filtrante sul primo gol, al rallentatore si nota la delicatezza del tocco e che non guarda mai la palla, sempre a testa alta, ma abbiamo letteralmente irriso 5 dei nostri. E chiunque dei nostri cercasse di togliergli la palla. Sembrava di vedere un papà che gioca sulla spiaggia col bimbo di 5 anni. Gli nasconde il pallone e quando lo scopre lo sposta via di forza. Imbarazzante. E meno male, scrive Mimmo, che in conferenza stampa ha delineato con i suoi grandi giri di parole che è una squadra vogliosa e pronta a fare la partita. Io ho visto una partita di allenamento, con un tempo di gioco tanto da dare al Sassuolo tutti i movimenti per far male. Ieri sera, stranamente, non mi sono arrabbiato nel vedere il non gioco, ma rassegnato. Sentiamo un vocale. Dica? Dica? Avanti. Pronto?
2: Buonasera, sono
0: Paolo
2: la
0: da Forlì.
2: ragazza del Genova. Allora, per la prima volta nella mia vita e nel mio rapporto con la Juventus, ieri sera mi sono veramente vergognata. Io sono stufa di essere presa in giro e sbeffeggiata dai tifosi delle altre squadre. Noi tifosi della Juventus ci meritiamo la dignità e non di essere trattati come dei disperati. Perché io in questo momento tale mi sento, perché non vedo una via d'uscita. Questo allenatore è dalla partita con la Fiorentina dello scorso anno, che è andato in una situazione di baratro dal quale non riesce a uscire, perché era già palese l'anno scorso che tu sei avanti 5 punti, 6 sulle avversarie e ti fai fregare a quel modo quando mancavano, mi sembra, solo 3 partite, 4, ora non mi ricordo. Quindi per me già lì si era capito che non era stato in grado di motivare questa squadra. È vero, la qualità non sarà eccelsa, ma possiamo essere la squadra peggiore di tutto il campionato? Io penso proprio di no. Io vedo le altre squadre, anche le più scaberce, bene o male, hanno un gioco, un'identità. Noi siamo sempre un ibrido, non si capisce mai che cosa siamo. Francamente, posso dire la mia, è vero, Conte non risolverà niente, però almeno sveglia un po' sti quattro addormentati, perché veramente è vero, gli infortuni, tutto quello che vogliamo, però non si può giocare come ieri sera. Il centrocampo, sono 4 anni che diciamo che il centrocampo va rifatto, è sempre la parte più debole della squadra ed è anche quella più importante di raccordo. Boh, forse potrei farlo io a questo punto quel lavoro, visto che tutti non capiscono il problema. Buona giornata.
0: Buona giornata Maria Grazia, e questa mattina mi duole dirlo, vista la sconfitta, ma come si fa a non essere d'accordo con Maria Grazia? Sei d'accordo con Maria Grazia, Yves?
1: Un po' di ragione ne ha.
0: Scusa, guarda, mi voglio recuperare una... Ma voi ve lo ricordate il post sconfitta Sassuolo, il discorso di Buffon?
1: Sì.
0: A 38 anni non ho voglia di fare figure da pellegrini, disse Buffon, e se gli altri ne hanno voglia, io non ce ne ho voglia, e quindi adesso lo dobbiamo dimostrare sul campo. E questo discorso era indirizzato a giovinastri tipo Dybala, cioè grande giocatore. Discorso di Buffon. Chi è che lo fa sto discorso qua oggi? Chi lo fa? Chi lo fa? Dimmi quale giocatore dei nostri finita una partita come Fasto, chi lo fa? Chi è che lo fa? Ditemi uno che lo può fare, sentiamo, forza. Che Buffon lo poteva fare. Io sono Buffon, sono campione del mondo, sono sceso in B con la Juve, appena vinto il mondiale, e ti faccio tutti i discorsi che voglio. Chi lo fa adesso questo discorso? Chi lo fa, Ive? Tirane fuori uno. Chi lo fa? Lo fai tu? Lo facciamo fare a Camillo?
1: Lo puoi fare tu.
0: Lo posso fare io? Sentiamo un vocale da casa.
3: Vedi Claudio, quello che non mi piace di te, no, che tu devi i problemi della Juve. La Juve ha un problema allenatore, capito? Perché uno che è da un anno e non si vede niente, non si vede il gioco, non si vede niente, va sempre a peggiorare, e lo dobbiamo dire. Cioè, poi mi viene a dire Sassuolo gioca bene, una bella squadra, ma un giocatore per giocatore Sassuolo non è più forte di noi. E che ha un allenatore che è bravo, anche se è giovane, giovanissimo, ma è bravo. E questo è il problema. Cioè, Aquilani è un mese che sta sulla panchina del Sassuolo. Vedi come gioca il Sassuolo? E poi noi abbiamo un problema allenatore e lo dobbiamo dire. Non devi avere il problema a dire come gioca male Allegri, come gioca male il Napoli. Pensiamo a noi che ci abbiamo un problema. È libero quello lì, chiamamolo subito.
0: Cosa abbiamo detto stamattina? Ma non mi far uscire pazzo, Yves. Cosa abbiamo detto da stamattina quando abbiamo iniziato? Non stiamo parlando di Spalletti, delle sue dichiarazioni, del modulo di gioco che non cambia. Non stiamo parlando di responsabilità. Non abbiamo detto chi gliela deve dare la cattiveria. Di cosa stiamo parlando da stamattina, da quando abbiamo iniziato, se non dell'allenatore? Allegri è un esempio per la panchina che abbiamo fatto stamattina, perché veniva da 3 sconfitte consecutive, ne ha vinta una, male, e sono cambiati i giudizi sul Napoli. La Juve ne ha persa una e sono cambiati i giudizi sulla Juve. L'esempio è quello. Nessuno sta difendendo nessuno. Anzi... Sentiamo un vocale da casa.
4: Buongiorno Giuliani, Stefano. Ma mi domandavo da ieri sera se l'anno scorso abbiamo scelto, meglio, i nostri dirigenti hanno scelto signor Spalletti dicendo che era l'allenatore top, migliore sulla piazza e che avevamo avuto fortuna a trovare ancora libero un allenatore del suo valore. Alla fine della stagione siamo sesti, quest'anno rischiamo di essere fuori da tutto. Io mi dico, ma mi viene da pensare che i nostri dirigenti non capiscano granché di calcio. Penso che tutti noi abbiamo questo dubbio. Abbiamo dei dirigenti che capiscono di calcio?
0: Non lo so, abbiamo cambiato con Molli dicendo arriva Carnevali che è uno che capisce di calcio. È vero o no? Non abbiamo detto Carnevali, Massara, finalmente gente che capisce di calcio.
5: Italiano.
0: No, è perché perdi a Sassuolo e cambia il mondo, crolla tutto. È per quello che io continuo a fare paragoni e paralleli, ma non sulle singole persone, sulle metodologie. Io stamattina, ma l'ho detto anche stanotte, ho detto sono sbagliato io perché questo calcio non riesce ad appartenermi più. Perché io sono abituato che una squadra come la Juve, se è in difficoltà e raggiunge al 90esimo 2-2 il Sassuolo, prende la palla, la porta a centrocampo perché ci sono ancora minuti per vincere, ma con equilibrio, non si butta all'arma bianca con l'assalto all'arma bianca. Non fa l'assalto alla baionetta. Io sono abituato così, ma è colpa mia. È colpa mia che non riesco ad adeguarmi a questo calcio. È colpa mia. Mia colpa, mia grandissima colpa. Non ce la faccio, non mi avrete mai. Io seguo la Juve perché voglio che vinca. Io quando la Juve vince vado a letto godendo. Quando la Juve perde del resto non me ne frega niente. È colpa mia, sono fatto così, sono fatto male. Sono abituato a vincere, perdonatemi. Sono stato abituato a vincere dalla mia squadra nel cuore. Quindi le sconfitte come queste, con il contorno, non riesco ad accettarle, mi fanno molto male. Per il contorno, non per la sconfitta in sé, perché le sconfitte ci sono e ci saranno sempre. Per il contorno, per la filosofia a cui abbiamo aderito tutti in nome del calcio moderno. Il calcio moderno deve essere fatto di filosofia di gioco. Il calcio è il calcio non cambia. Se hai un attaccante forte d'area di rigore, devi fare i cross per l'attaccante forte d'area di rigore. Se non ce l'hai, devi giocare in un'altra maniera. Se sei sotto e devi recuperare, lo devi fare però lasciando dietro due giocatori nella tua metà campo forti nell'uno contro uno. No, Douglas lui solo contro tutti. Se c'è un calcio d'angolo e ne batti 10 a partita, mi fa il sacrosanto piacere di crossare in area. Perché magari se 10 volte il corner lo batti in area, magari una volta un gol lo trovi. Se invece tiri la palla all'indietro, devi ogni volta ricominciare l'azione. Che cavolo l'abbiamo conquistato a fare il corner? Io sono abituato a quel calcio lì. Al calcio per cui se la mia palla ultima è mia, se io ho l'ultima palla... Se è mia, o c'ho un giocatore che mi spacca la porta e segna da solo, cioè in grado da solo di farlo a quel punto lì che ce l'ha lui, oppure la congelo e finisce in parità. Non faccio fare un contropiede di 80 metri agli avversari 3 contro 1. Sono abituato a questo calcio, a questi dogmi io, ma ripeto, è un problema mio, sbaglio io, è colpa mia, ok? Insultate me stamattina, così vi sfogate un attimo. Sentiamo un vocale da casa.
6: 4-2 me lo ricordo, autorete di Gatti, Claudio.
0: Vedi che te lo ricordi. Sentiamo un altro vocale da casa.
7: Ciao amici, sono Danny, buongiorno. Se si può dire buongiorno in ambito sportivo. Ragazzi, secondo me dobbiamo renderci conto di una cosa, io sarò drastico, ma la Juventus che tutti noi conosciamo purtroppo non esiste più. Non c'è più niente, non c'è più la parvenza della grande squadra di cui eravamo. Ci siamo ridimensionati vertiginosamente, siamo una squadra di medio livello, speriamo di tornare, ma non ne ho la certezza. Un abbraccio.
0: Io ti capisco, ti comprendo e ti posso anche venire dietro, perché lo sconforto stamattina ci manda a dire queste cose qua. Poi però, ti ripeto, io purtroppo o per fortuna in questi casi almeno non sono solo la notte, perché il post partita di notte riguardarle, però ci sono molti addetti ai lavori che io conosco che come me fino alle 2, alle 3, magari alle 4 non sono andati a letto e si discute della partita. Io il mio sondaggino con chi conosco io l'ho fatto e mi è venuto fuori che per gli addetti ai lavori siamo la seconda rosa dopo l'Inter. Secondo loro, secondo il loro giudizio, questa è una squadra che sulla carta è seconda solo all'Inter. Quindi è più forte del Napoli, della Roma, del Como, del Milan. Attenzione, Carnevale e Spalletti hanno detto la stessa roba, eh? Perché Spalletti ha detto che siamo una squadra forte anche con 10 assenti e Carnevale ha detto ieri che abbiamo fatto un mercato di cui siamo soddisfatti e abbiamo una rosa competitiva. Quindi lo dicono anche loro. Dopo le parole, sono a passare i fatti e fare vincere questa squadra. Perché l'ultima partita con il Milan non meritavamo di pareggiare, meritavamo di vincere, però 0 Milan e 0-1 Juve. Con Sassuolo siamo arrivati al disastro. Ora, per fortuna che c'è il NEC in casa, che ragazzi il NEC viene da una sconfitta in Olanda 3-0, in tre partite ne ha perse due, pareggiata una. Mi viene da pensare che dovrebbe essere una partita dopo aver perso col Sassuolo dove in casa vinci facile e ti riappacifichi un po' con te stesso, perché se abbiamo problemi con il NEC giovedì abbiamo sì veramente un serio problema. C'è l'Atalanta, poi c'è l'Atalanta prima della sosta, sempre in casa. Lì mi devi fare una vittoria da Juve, perché se no c'è la sosta e facciamo e passiamo tutti una sosta di grande discussione. Già la stiamo vivendo questa mattina, quindi se le prossime due partite non portano al risultato. Paolo da Formia dice: un allenatore che dice sì abbiamo perso ma potevamo vincere non è da Juve secondo me. Ricordiamoci che lo abbiamo preso dopo il fallimento con la nazionale e che questa squadra ha finito male, ha cominciato male. Secondo me la dirigenza deve avere gli occhi aperti e se si fanno brutti risultati bisogna non tergiversare e cambiare subito. Ma ha parlato Carnevali questa mattina a Radio Anch'io lo Sport e ha detto che non è nel suo stile cambiare allenatore, che Spalletti è un allenatore fortissimo. La Juve in Serie A, scrive Daniele, non vince una partita ribaltando il risultato da 53 partite. L'ultima il 30 dicembre 23 con la Salernitana. Ho capito Dani, però adesso non è che... Ma noi non ci dobbiamo neanche arrivare a ribaltare le partite, le dobbiamo vincere 1-0 nel primo tempo e nel secondo tempo quando gli avversari cercano di andare avanti per il pareggio dargli 2-0 e chiusa lì. Quello deve farla Juve a Sassuolo, non deve aspettare di dover rimontare la partita per vincere. Roberto dice: per quello che conta ritiro il mio appoggio a Spalletti. Roberto da Roma: e vorrei sapere anche chi ha deciso di prendere Cole, perché non penso che hanno fatto l'assemblea in 2 o 3. No, erano tutti d'accordo nel prendere Cole, te lo dico io. Erano tutti d'accordo, tutti. Enzo da Milano dice: basito dalla squadra, a mio avviso ci vorrà tempo e pazienza, ma a parte aumentare la qualità degli interpreti, occorre gente cattiva. E siamo di nuovo lì, non abbiamo gente cattiva. Pasquale da Cassino: tre cose. Uno, non si può giocare con Kop che passa solo palla dietro. Due, Colo non può giocare da solo. Tre, questi giocatori non meritano la maglia da Juve. Via, piccolo stop per noi, tra poco si andrà.
5: Rassegna stramba. Radio Bianco Nera. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
8: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Abbiamo sempre fame di vittoria.
8: Radio Bianconera è l'unica che conta.
9: Buongiorno dalla redazione.
10: In primo piano le elezioni legislative in Svezia, con il 94% dei voti scrutinati, l'opposizione di sinistra si trova in vantaggio di 3 seggi sulla coalizione di destra del premier Ulf Kristersson. Si prospettano così giorni di incertezza in attesa dello scrutinio definitivo. I dati provvisori indicano un margine ristretto a favore dell'opposizione e del tentativo dell'ex premier Magdalena Andersson di tornare alla guida del governo a capo della coalizione di sinistra. L'esito è atteso per mercoledì.
9: Prezzo del petrolio in forte rialzo questa mattina sui mercati delle materie prime. L'ulteriore balzo arriva dopo che l'Arabia Saudita ha chiuso un importante oleodotto a seguito degli attacchi con droni partiti dalle milizie filo-iraniane in Iraq e dopo che è stato rinviato un incontro programmato in Oman tra l'Iran e gli stati del Golfo riguardante lo stretto di Hormuz, alimentando così timori relativi alle interruzioni delle forniture.
10: Prosegue in Campidoglio a Roma la camera ardente per Emma Bonino, a cui hanno reso omaggio già centinaia di persone. Per la giornata di oggi è prevista alle 19 la veglia civica in ricordo della leader radicale, dove sono attesi diversi esponenti politici e della società civile. Domani si svolgeranno i funerali di Stato in forma laica.
9: Nuova allerta per l'Etna. La nube sprigionata da nuove eruzioni avrebbe raggiunto un'altezza di circa 4 chilometri. L'eruzione, benché descritta come debole, ha causato una continua e alta emissione di ceneri in aria, tanto da guadagnarsi prima il bollino arancione per l'aviazione e poi quello rosso. Stando agli ultimi rilevamenti, la nube di cenere si muove verso sud-est in direzione dell'aeroporto di Catania a una velocità di circa 18 km orari e si starebbe progressivamente dissipando, ma per il momento rimane allerta rossa.
10: La maggior parte degli studenti italiani oggi rientra in classe. La campanella suona così per circa 2,3 milioni di alunni in 7 regioni, tra cui Piemonte, Lombardia, Liguria e Marche. Ultima a chiudere il cerchio, come ogni anno, la Puglia, dove le elezioni iniziano il 17 settembre, 10 giorni dopo Bolzano. Resta confermato il divieto di uso del cellulare durante l'intera giornata scolastica. Si irrigidisce ulteriormente anche la valutazione del comportamento. Sul piano didattico tornano nei licei le materie di storia e geografia separate al posto della geostoria unica, mentre l'intelligenza artificiale entra ufficialmente nei programmi di educazione civica.
9: Lo sport, l'Italia del volley di De Giorgi conquista gli ottavi degli europei maschili con la terza vittoria nella Pool A. Dopo i 3-0 contro Svezia e Grecia, arriva il 3-1 alla Slovacchia al Palapanini di Modena. Gli azzurri spingono subito sull'acceleratore con un par domati magistrale nel ruolo di centrale. Nel terzo parziale dominato dall'Italia si rivede anche Alessandro Micheletto, bene anche Mattia Bottolo nel quarto set. Il prossimo match è in programma domani contro la Cechia.
10: Ed è tutto, a più tardi.
5: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna Stramba.
0: Non è nel mio stile cambiare l'allenatore, dichiarazioni fresche dell'amministratore delegato della Juventus Giovanni Carnevali questa mattina a Radio Anch'io, lo sport di Radio Rai in contemporanea con la rassegna stampa. Sulla chat di RBN Radio Bianconera, che è l'unica radio che conta, Massimo da Zurigo dice: diciamo che sono rassegnato perché, come mi ripeto spesso, ci hanno voluto distruggere, ci sono riusciti. Ma detto questo, siamo messi male perché non abbiamo né un attaccante, né un centrocampo, neanche una difesa, e permettimi di dire che non abbiamo neanche un allenatore, perché da non so quanti mesi ci sia Spalletti non vedo nessun miglioramento, e sentirmi dire che dobbiamo migliorare mi dà ancora più fastidio, perché lo sento da anni. Bisogna dire che Alai Begovic, che nonostante abbia fatto una buona partita, deve passare un po' di più la palla. Il resto, compreso Cicco che salta 10 volte l'uomo e sistematicamente 10 volte sbaglia l'appoggio, sono molto, ma molto deluso e molto rassegnato. Io vedo

0: Cioè, su gatti lui non crede, lo mette come mossa da disperazione, stavolta neanche, i 10 minuti finali per fargli fare il gol di testa. Gagnel dice: l'anno scorso ero convinto che Spalletti avesse capito perfettamente dove si trovava, devo ricredermi, sia nella mentalità che nel concetto, nelle dichiarazioni nemmeno ne parliamo. Grazie, avanti un altro. Mi raccomando ragazzi, sia nei vocali che nei messaggi, occhio alle parole, bene i concetti, un po' meno le parole dure, quindi siate light, cioè il concetto può essere espresso nello stesso modo, anche senza usare delle parole forti. Sentiamo un vocale da casa.
1: Buongiorno Claudio, Marco di Torino. Ho sentito le dichiarazioni dell'amministratore delegato Carnevali, quello che te hai detto, hai letto poco fa dall'agenzia di stampa. Beh, secondo me o sono frasi di circostanza, perché non vuol cambiare allenatore. E secondo me già non doveva essere rinnovato dopo Dade Black della fine del campionato scorso. E poi cioè, non vedo programmazione, non vedo un'identità in questa squadra. Le partite non sono preparate e chi è che deve preparare le partite? Chi è che deve mettere i giocatori? Chi deve dare la motivazione? È l'allenatore. Questo è in piena confusione. Se Carnevale vuol tenere un allenatore del genere, allora vorrà dire che noi quest'anno faremo un'altra debacle. Io sono convinto così. Chiedo, per favore, chiamate Antonio Conte, che lui verrebbe di corsa. Un abbraccio, ciao.
0: Un abbraccio anche a te. Alberto da Catania dice: di buono nella partita di ieri, c'è che sono tornato alla mia infanzia, quando giocavo in piazzetta, tutti all'attacco. Alberto aggiunge: Matic, classe 88, da solo vale tutto il nostro centrocampo. Beh, non c'era bisogno della partita di ieri per scoprirlo, Matic è un po' che sta lì, ed è un po' che quando ne parliamo a Sassuolo diciamo: ma uno come Matic perché gioca a Sassuolo? Fabio da Como dice: sono 5 anni che cerchiamo scuse, la realtà è che questi non si rendono conto della maglia che indossano. Azic l'anno scorso, al di là del gol con l'Inter, come tutti è stato inguardabile. Mi spiace solo aver già pagato il biglietto per domenica. No, non ti spiacere mai Fabio, devi andare sempre con gioia allo stadio. Arrabbiatissimo Rocco il Lupo per la sconfitta, per come è avvenuta, per come è maturata. 3 cose che non gli vanno giù. 1, con Seisawa il calciatore più fumoso e inconcreto della Serie A. Com'è possibile creare così tanto e riuscire a sprecarle tutte non sapendo né tirare in porta né fare un assist decente? 2, Colo cosa vuole essere? Un calciatore d'area? Non sembra. Ma non vedo nemmeno che ti viene a prendere la palla e costruisci per la squadra. È riuscito a penalizzare anche Nico dietro. Di lui, che non capiva mai come dialogare. 3, la difesa ha ceduto quando è entrato Kelly. Cosa ne pensate? Chat, cosa ne pensate dei 3 punti di Rocco? Sul terzo sono d'accordo. Vocale da casa.
2: Buongiorno Claudio, sono Dimitri da Mozzumano Terme. Ma io riprendo le parole di Nicolino, Mirko Nicolino.
0: Sì.
2: Cioè, questa squadra non è né carne né pesce, ibrida, non si sa cos'è. Quindi qui è l'allenatore che ci deve mettere mani. È anche dall'anno scorso che faceva, cioè non è riuscito a dare una direzione ben precisa a questa squadra. Ha solo un modulo e va avanti per quello. Però qui bisogna che cambi. Deve trovare altre soluzioni. Non si può incaponire in questo 4-2-3-1. Non rendano giocatori. Perché non ci abbiamo degli scappati di casa. È una buona squadra. Però qui c'entra l'allenatore. E io avevo fiducia nei Spalletti. Certo, Carnevale con quelle dichiarazioni non è che poi se le sbaglia le prossime 2 si manda a casa.
0: Punto focale l'allenatore questa mattina. Ambro da Reggio Emilia ci manda anche la foto notizia. Lui era presente, dico che sul 2-2 ringrazia il Signore e porta a casa il punto, dice lui. E non tiro fuori il paragone che ha fatto perché sennò viene giù tutto. Marco da Cesenatico dice: la Juve è così, se fai un punto in 2 partite è normale che si apra il dibattito, guai se non fosse così. Mi spiace doverlo ridire, ma l'acquisto di Colo per me era e rimane emblematico. Non puoi inseguire per 3 anni un discreto giocatore e poi strapagarlo.

0: Ora serve solo calma e fiducia nei dirigenti. Gli va dato tempo per inserirsi senza isterismi. Michael Dal Belgio la mette sulla tattica, ma non sarebbe il caso di tornare al 3-4-3 per esaltare le caratteristiche di Gatti e Cambiaso. Fare tornare Celik sulla fascia destra e cancellare il problema del trequartista che non abbiamo in rosa, dice lui. Un abbraccio. Io su questa cosa qua però è un po' che ci riflette, un po' che dibatto, cioè, ma uso le parole di Spalletti che adesso andiamo a sentire. Cioè Spalletti cosa ha detto tutto l'anno scorso? Che serviva un centravanti d'aria e un trequartista. E il trequartista non ce l'abbiamo, il centravanti d'aria non ce l'abbiamo, perché continuiamo a giocare così? Cambiamo. Se non ci sono i giocatori adatti alla tua filosofia, cambiala. La pillola numero uno di Spalletti sulla sconfitta, sentiamo.
1: Mi porto la reazione, la voglia di vincere la partita, pur essendo avendo perso diverse volte l'equilibrio, e per certi versi secondo me c'era riuscita a ribaltarla la partita, perché poi non siamo stati bravi a affondare in quello che ci eravamo creati, non siamo stati bravi a portarlo fino in fondo quello che avevamo costruito in alcune situazioni, però mi porto dietro la voglia e il fatto di averla ribaltata la partita.
0: Qualcuno scrive che è un'agonia prolungata, altri se la prendono con l'allenatore, devo dire più l'allenatore che i giocatori, anzi i giocatori citati poco, oggi veramente tutto sull'allenatore. E allora sentiamo l'allenatore, la pillola numero due sul famoso primo tempo.
1: Non siamo riusciti a trovare tanti spazi, a trovare queste giocate nello stretto dove si riesce poi a tagliare fuori delle linee della squadra avversaria. Abbiamo giocato poco su Colomani, perché quando poi loro ci avevano agganciato, che avevano creato l'uomo contro uomo, bisogna giocare addosso alla prima punta e ribaltargli il senso delle intenzioni, perché allora sono costretti poi ad andare a trovare la possibilità di riconquistare palla girandoti le spalle, e noi si può andare a giocare in appoggio a Colomani. Però mi è sembrato che siamo arrivati diverse volte vicino al palo con Conceição a mettere questa palla dietro, sono fatte delle scelte che non hanno avuto poi un buon fine, ma anche nel primo tempo si è tirato due volte dal limite dell'area dove si aveva la possibilità di scegliere dove ci pare di poter colpire, e io ho visto che si erano creati i presupposti per vincere la partita anche nel primo tempo, però non facendo moltissimo, ma perché tu sbagli l'ultimo passaggio, perché tu sbagli a trovare l'uomo solo dentro l'area di rigore, perché il cross ti va lungo e non tu riesci a metterla con una traiettoria più corretta. Nel secondo tempo poi naturalmente volevamo tentare di fare di più e abbiamo perso degli equilibri, però a me fa più piacere il secondo tempo come atteggiamento che non quello del primo tempo.
0: Lui piace più il secondo tempo e quindi va bene così. Juve Carnevali dice: cambiare l'allenatore non è nel mio spirito. Spalletti, tecnico straordinario, serve tempo. Sentiamo Spallettone ieri nel post partita, la pillola numero 3 però sull'immaturità del secondo tempo.
1: Grazie. Di cuore che di testa. È chiaro che vanno mantenute degli equilibri e delle possibilità di gestire quello che poi avviene. E noi, andando a sovraccaricare una situazione, una ricerca, abbiamo perso equilibrio nell'altra, però non ci eravamo scavati la possibilità di andare a vincere la partita più di una volta ora da ultimo. Beh, tutti ora mi rifanno la stessa domanda: come si fa a prendere un 3 contro 2 da metà campo in quella maniera lì? È già partita questa campata qui. È chiaro che è vero, non si può rimanere così, però laggiù Quanti siamo? Siamo 8 contro 7, perché siamo uno di più, e se ce la gestiamo bene riusciamo a finire quell'azione per poi rimettersi a posto, perché loro sono lì, chiusi dentro l'area di rigore, la facciamo circolare e poi si vede se riusciamo a tirare oppure no. Andiamo a forzare con la conduzione della palla, entrando in una situazione angusta e si perde palla, allora diventa tutto più difficile. Però è vero che perlomeno in parità numerica bisognava rimanere, ma sono stato io che gli chiedevo dalla panchina, poi hanno tentato di eseguirlo troppo, quel discorso lì di provare a vincere la partita, perché sono andati in troppi a provare a scavarsi lo spazio per ribaltarla, ma un atteggiamento che a me piace della squadra, quello che ha avuto, cioè riuscire a fare quello che ha fatto da ultimo la squadra è molto più difficile che non dirgli di rimanere in equilibrio e di avere un uomo in più sotto la linea della palla, che è molto più semplice da mettere in pratica e da attuare.
0: Capito, però in quell'occasione finale, se abbiamo un uomo in più sotto la linea della palla, non lasciamo Douglas Luiz solo contro tutti a beccare il gol della sconfitta. No, non lo so. Oh, ma è colpa mia, eh? È colpa mia, non è colpa vostra o di questo calcio. È colpa mia che non mi adeguo. Sentiamo Spalletti quando parla nella pillola numero 4 della reazione della squadra.
1: Stasera non dà la sensazione di messo le spalle al muro. Stasera la partita nel secondo tempo ha tentato di farla sempre, poi come nel primo tempo. Poi è chiaro che bisogna essere più determinati e più cattivi in alcuni atteggiamenti, perché siamo troppo leggeri in alcune situazioni, o perlomeno nella lettura si arriva un po' tardi, e quando se ne accorgono tutti poi la palla non puoi gestirla con il vantaggio. Quando tutti la vedano la giocata, quando tutti la riconoscono, poi diventa tardi andare a eseguire la giocata, andarci a prendere vantaggio, e bisogna anticipare di più, bisogna fiutarle di più. Però questo fatto di provare ci ha provato anche non riuscendoci fin dall'inizio.
0: Allora, facciamo così, saltiamo Yves alla pillola numero 6 e sentiamo un giudizio di Spalletti su Azic.
1: L'ho detto di già, lui ha moltissime qualità, un bagaglio di molte cose positive, perché ha resistenza, ha tecnica, calcia la palla come pochi, è un calciatore che ha una sua creatività, la qualità importante è sicuramente il piede che ha, perché è un piede importantissimo. Poi però in tutto questo deve fare delle conoscenze, deve giocare, ha bisogno di crescita, ha bisogno di sviluppare. Stasera è entrato a 10 minuti dalla fine. Quant'era quando è entrato? Che minuto era? 7-8 minuti dalla fine. Mi piace, però ha bisogno di giocare con più continuità. Poi è chiaro che a un altro che non ha il suo piede, se gli lasci quella possibilità di essere così solo in metà campo, diventa tutto più semplice per chiunque. Ma Azic è un calciatore che ha delle possibilità importanti in futuro.
0: Il nostro mercato l'abbiamo spiegato ed era un po' costretto dai paletti, però tutti li abbiamo lasciati andare, eh? Licina, Azic, cioè. Io Azic è uno di quelli su cui avrei puntato, però ok, deve giocare di più e Sassuolo è perfetto, senza pressione, tutto quanto. Però io uno l'avrei, magari avrei cercato di fare delle scelte diverse su altri movimenti, e uno su cui credere e tenerlo, ma evidentemente non lo giudichiamo così pronto a prendersi delle responsabilità, perché ragazzi, questo è un giocatore forte che ha tutto, dal fisico alla tecnica, alla giovane età che forse gli impedisce di essere già pronto Però in una Juve come questa non ne vedo tantissimi pronti. Chiudiamo con la pillola numero 5 e la domanda delle Dilettoire.
2: Buonasera, ministro Antonio Polino, Radio Bianconera. Io le chiedo onestamente, al di là di quello che lei ci sta dicendo, se il risultato, che comunque incide anche sull'umore della squadra, della classifica, il suo, quanto lei è arrabbiato per questa prestazione, dove dal mio punto di vista si sono viste delle buone individualità e meno forse quella reazione che forse ci si aspettava in questo momento anche di emergenza. Quindi buone individualità, meno squadra, risultato a favore del Sassuolo. È un'equazione che ci sta, e quanto è arrabbiato? Grazie.
1: Ma io sono arrabbiato sempre quando perdo, e sono arrabbiato se la mia squadra non ragiona in maniera corretta. Però poi, l'ho detto prima, questo fatto di perdere un po' di misure e perdere un po' di ragione è stato determinato dalla voglia di vincere la partita. Il carattere deve essere questo qui, poi mantenere degli equilibri è chiaro, mantenere una parità numerica è chiaro, mantenere o scegliere di buttare quella palla dentro perché mancano 20 secondi invece di andarla a guidare lateralmente o a entrare in un vicolo angusto dove rischi di perderla perché c'hai dei colpitori di testa, per cui questa punizione la batti dentro e bisogna ragionare in maniera diversa, è vero. Però poi quello che mi è piaciuto della squadra è questa voglia di andare a cercare questo risultato a tutti i costi, anche facendosi del male. Quello è più difficile da creare, quella mentalità di andare è più difficile da allenare. Questo fatto di mantenere, di essere conservatore, di mantenere poi la squadra in equilibrio, diventa più facile, perché si dice a questi calciatori che devono stare sotto la linea della palla sempre, quei 4-5 calciatori che permettono poi di non subire ripartenze. Qualche ripartenza di troppo l'abbiamo presa, qualche volta siamo arrivati in ritardo nella pressione ultraoffensiva, nell'andarli a prendere perché ci hanno scavato l'uomo libero a centrocampo, ma perché è stato bravo il portiere a giocare con i piedi, che ha fatto poi la superiorità quando siamo andati a pressare. Qualche volta gli va concessa al portiere, gli va lasciata al portiere invece di andare a pressare anche il portiere. Ma sono tutte cose che secondo me sono migliorabili e che la squadra ha la possibilità di mettere in pratica velocemente. Se non l'avessimo vinta in quelle situazioni che ci siamo creati, se Guatemala quella palla dove aveva ricevuto palla gli ha passata prima a Colomani arriva in porta con il vuoto che c'aveva. Se Nick di testa, sempre Guatemala lì sul secondo palo la colpisce bene, sì. Quella è una palla di testa. Poi siamo arrivati a tirare diverse volte dove il portiere è stato bravo a fare degli interventi importanti. Poi è chiaro che se vai così a tentare in tutti i modi di creare delle situazioni, qualche cosa concedi, e abbiamo concesso troppo. Però la partita poteva avere totalmente il risultato opposto.
0: Però non è stato. Sì. Lo so. Se io non avessi fatto la battaglia in difesa della Juve quando lavoravo a Mediaset, probabilmente adesso avrei fatto un'altra carriera. Non l'ho fatto e mi accontento della mia. Sì. Di sé purtroppo è pieno il mondo. Torniamo sulla chat di RBN. La di Bianconera, l'unica radio che conta. Sentiamo un vocale da casa.
3: Buongiorno a tutti, ciao Claudione, mi sembra abbastanza ridicolo dare la colpa a Spalletti, abbiamo un centrocampo da Serie B brasiliana e fin quando non compreremo 4-5 centrocampisti e rifaremo il centrocampo saremo una squadra da decimo posto, con questo centrocampo siamo una squadra da decimo posto, prendersela con Spalletti che non fa giocare, sì è vero, non sta rendendo anche lui, ma noi non abbiamo capito da 5 anni, compreso Locatelli, che abbiamo un centrocampo da Serie B. Il Sassuolo, il centrocampo del Sassuolo, compreso anche altri centrocampi di molte squadre Serie A, è molto, molto più forte del nostro, specialmente questo in emergenza. Douglas è per la Serie B brasiliana, Kopp è per la Eredivisie olandese, vanno acquistati 5 centrocampisti se si vuole tornare a fare la Juventus. Buona giornata.
0: 5 centrocampisti mi sembrano più che troppi un'utopia, ne basta uno che però non potremo, di quelli che pensi tu, comprare neanche nel mercato di gennaio, quindi vediamo di recuperare quello che abbiamo e facciamocelo andare bene così. Altro vocale da casa.
4: Claudio, buongiorno a Raffaele, dunque sono le 10:05, diciamo che cosa stiamo aspettando per andare a prendere Conte? Cioè è inutile starci a girare tanto attorno. Al di là della partita di ieri, diciamo che Spalletti in parte sì, lo scorso anno non ci siamo qualificati per la Champions, abbiamo visto tutti come, no? La Roma che perdeva 2-0 al 90esimo, vince 3-2, lasciava partita che è durata 115 minuti. E, sì, tante cose, però Spalletti ci ha messo anche il suo l'anno scorso, per cui 1+1=2, per me è finita lì.
0: E quindi, insomma, nonostante le dichiarazioni questa mattina di Carnevali che bloccherebbero questa discussione, direi che più o meno la chat è indirizzata verso la volontà di cambiare alla quarta giornata di campionato. Tu che sei saggio, che messaggio vuoi lasciare?
5: Se questa è l'onda che vogliono seguire, che ben venga, però poi non si devono lamentare anche del prossimo.
0: Attenzione, pillole di grande saggezza del nostro capo tecnico incontrastato Yves Darroche, nonché idolo delle folle e anche della chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta, che si ferma per un istante. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
6: Rassegna stampa.
7: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La Juventus cade a Sassuolo nel posticipo domenicale della quarta giornata di Serie A in una partita decisa soltanto nei minuti finali. 3-2 risultato a favore dei neroverdi, che festeggiano grazie alla rete dell'ex bianconero Azic. Nonostante la sconfitta, però, il tecnico dei bianconeri Luciano Spalletti guarda il bicchiere mezzo pieno.
8: I due gol subiti sono venuti perché abbiamo perso un equilibrio, però c'è stata una voglia di andare a ribaltare questa partita che si era messa difficilissima, che secondo me aveva meritato la squadra, perché in quei due gol presi ci sono anche le situazioni che si sono create.
7: Nel tardo pomeriggio, vittoria del Napoli che al Maradona ha battuto 1-0 il Bologna. Oggi si chiude con Torino-Roma, Como-Parma, Inter-Udinese. In Formula 1, Kimi Antonelli ha conquistato la vittoria anche sul nuovo circuito del Madering, trionfando al Gran Premio di Spagna. Il bolognese della Mercedes ha preceduto Verstappen e Norris, allungando ulteriormente nel mondiale. Quarto Leclerc davanti a Russell, ritiro dopo 7 giri per l'altra Ferrari di Hamilton a causa di un problema ai freni. In MotoGP a Misano vince Marc Marquez, che fa bottino pieno nel weekend e aggancia Martin in testa alla classifica. Sul podio anche suo fratello Alex Acosta, fuori Bezzecchi caduto al primo giro mentre era al comando dopo essere scattato dalla pole position. Il tennis, dopo Parigi, Sascha Zverev trionfa anche a New York vincendo lo US Open. Il tedesco è nuovo campione del major statunitense grazie alla vittoria in finale su Ben Shelton col punteggio di 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 in 3 ore e 33 minuti di gioco. Zverev succede nell'Albo d'Oro ad Alcaraz e diventa il secondo campione tedesco a New York 37 anni dopo Boris Becker. Ora nella classifica generale si riduce lo svantaggio su Jannik Sinner. Il tedesco è lontano 1810 punti dall'azzurro, certo di restare in vetta almeno fino al termine del Masters 1000 di Shanghai. L'Italia del volley centra la terza vittoria consecutiva agli europei, battendo 3-1 la Slovacchia al Pallapanini di Modena e conquistando la qualificazione agli ottavi. Gli azzurri partono bene, vincono 25-17 il primo set, poi si inceppano nel secondo, perso 27-25. ma la reazione è netta e si certifica nel dominio del terzo e quarto parziale, chiuso 25-19. Domani la sfida alla Cechia. Gianmarco Tamberi ha vinto con la sensazionale misura di 2,37 il salto in alto maschile degli Ultimate Championship, la prima edizione del nuovo grande evento mondiale ideato dal World Athletics. Tamberi ha superato senza errori le misure iniziali di 2,22, 2,26, 2,30 al secondo tentativo, 2,33, 2,35 al primo, 2,37 al secondo, per poi tentare il 2,41, falliti però tre volte. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
6: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo locali addensamenti sul nord-est ma con scarsi fenomeni associati. Temperature in lieve aumento, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche innocuo annuvolamento nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica. Temperature in lieve rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e Sardegna, maggiore variabilità in Sicilia con locali rovesci. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
10: Abbiamo sempre fame di vittoria.
6: Radio Bianconera.
10: Radio Bianconera
6: è l'unica che conta. Rassegna stampa.
0: Scusate, ma sto finendo un messaggio importante. Sto portando la vostra voce. Attenzione, caro il mio Yves. Lo dico che voi state contestando l'allenatore. Io lo dico, vi dovete assumere le responsabilità. Non sono i tifosi. Stanno chiedendo. Antonio, perché sei tu Antonio? Perché poi sai, di conto noi possiamo dire tante cose e le abbiamo dette nell'arco degli anni, però ragazzi è un po' una... è una sveglia, Antonio è una sveglia. È una sveglia situazione, è una sveglia giocatori. Poi, dopo che li ha svegliati, devi programmare il cambio perché perché dopo sono troppo svegli, però quando sono un po' addormentati la sveglia giusta è rimasta sempre lui. Sulla chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta, Davide scrive: per il gol di Azic chiedi a Chiara, autogufata, l'ha già detta Yves. Francesco: mi è sembrata una squadra prevedibile, si gioca sui laterali ma non crossano, solo individualità, non ci sono inserimenti, gli attaccanti sono troppo statici. Giuseppe di finale ligure, immagino, non possiamo e non capisco come si possa ancora difendere Spalletti, lo stesso che non ci ha fatto andare al mondiale. Simone, la scorsa settimana contro il Milan ci siamo arrabbiati perché dovevamo prendere la palla e tornare al centrocampo dopo il pareggio. Ieri dovevamo contentarci del pareggio contro il Sassuolo. Anche noi tifosi no, però Simone, aspetta, non è così. Simo, look at me, guarda me. Non è così. L'ho detto prima. Ma l'ha detto anche Spalletti a fine gara, facendo un po' anche di autocritica su quella situazione. Cioè, non è che noi volevamo pareggiare. Ho detto, va bene la voglia di vincere, ma con equilibrio. Che vuol dire non buttarsi il 9 nell'area di rigore avversaria e lasciare il contropiede perdere. Certo che con il Milan volevamo accelerare e portare la palla a metà campo, ma mica volevamo batterla e andare in 11 in area di rigore compreso il portiere e lasciare 0 nella nostra metà campo. Non è quello il concetto di voler vincere la partita, se no la perdi. 11 in area più portiere si fa al 94-59, cioè quando manca un secondo e batti il corner. Che sai che dopo il corner finisce la partita, se no non si fa, O no? Si fa o non si fa, Ib? 11 in area di rigore compreso il portiere. No,
5: arriva anche il portiere.
0: Si fa. Arriva anche portiere. Si fa quando è finita la partita, l'ultima azione.
5: Sì. Rampulla insegna.
0: Massimiliano da Roma dice: dopo il sesto posto dell'anno scorso, per difenderlo si è detto che bisognava valutarlo, dopo che avrebbe avuto modo di partire dall'inizio e fare lui la preparazione. Si sono visti grandi progressi. Intanto quasi tutti i giocatori che lui ha bocciato in altri contesti stanno reagendo meglio e rendendo meglio, a partire da Azic che ci ha purgato. Davide da Bologna e anche un po' da Bologna scrive tutto in maiuscolo, quindi arrabbiato. E scrive: e adesso che abbiamo la certezza che Douglas Luiz e con Maines non sono Pirlo e Pjanic, ma neanche Locatelli, perché non hanno la velocità di vedere servire i nostri che si sganciano in avanti. Io su Douglas Luiz continuo a non essere d'accordo, infatti le pagelle lo premiano. Abbiamo anche la certezza di perdere un altro anno senza il centrocampo, che è il motivo per cui non vinciamo da 6 anni. Se solo riuscissimo a passare i 16esimi di Europa League con i rientri, potremmo cercare di salvare la stagione. Sempre forza Juve, dice Davide, molto preoccupato. Dante da Fano: a Carnevali voglio dire che con due attaccanti così puoi aspettare tutto il tempo che vuoi, che non riuscirai mai a vincere. Se parla così ai giocatori è tutto chiaro, come fanno a capire? Manco parlano italiano alcuni. Con sta flemma tu entreresti carico a 1000? Alai Begovic: ieri solo un infortunio, dice Greg. Sì, non ci sono notizie strane su Alai Begovic stamattina, non dovrebbe essere niente di che. Enzo da Messina scrive: ma poi non capisco perché Spalletti non ha sostituito Colomuani, optando invece per far uscire Nico Gonzalez tra i migliori fino a quel momento, quindi anche il cambio non gli è andato giù. Domenico: ma quando parla Spalletti mi sembra di ascoltare Dario Fo, che usa come linguaggio il gramelot, come fanno i calciatori a prendere direttive. Tra l'altro sono tutti stranieri. Massimo da Rovereto: la cosa che mi dà più fastidio è che... Però io gli allenamenti della Juve intanto li guardo e parla in inglese Spalletti e giocatori stranieri, No, adesso dobbiamo essere persone corrette e dire le cose come stanno. Non gli parla gramelot, gli parla in inglese in allenamento i giocatori stranieri. La cosa che mi dà più fastidio è che dopo Motta, dopo Tudor e con Spalletti non siamo ancora in grado di calciare un angolo decente neanche nei dilettanti. Si vedono ste cose, Massimo, sulla roba dei corner sto con te tutta la vita, che io divento matto. Vincenzo dice: ci mancava che Spalletti dicesse mi è sembrato di vedere un gatto. Adesso sentiamo un vocale da casa.
11: Ciao Claudio, sono Alex da Cuneo. Una Ciao, domanda Alex. Veloce, giusto così per sapere anche la tua. Hai appena parlato di Azic, hai detto che è forte, è tecnico, è tutto quello che vuoi, ma dalla sua alla giovane età. Ma mi spieghi perché nelle squadre di calcio, quelle che contano chiaramente, non le squadre di calcio italiane, fanno esordire magari anche in partite importanti, in Champions League, nel loro campionato, in partite di cartello, giocatori che arrivano dalle loro giovanili a 17-18 anni, poi comunque se sono forti li confermano in prima squadra, noi i giovani a 21, 22, 23 anni non sono ancora pronti e li mandiamo in giro per il mondo a farsi le ossa. Io questa è una cosa che non ho mai capito e non capirò mai, del perché se comunque tu hai un giovane forte non ci credi, non ci punti come fanno tutti gli altri, lo mandi in giro a fare esperienze in squadre che comunque non sono la Juventus, non hanno l'appeal, non hanno le responsabilità che avrebbero giocando nella Juventus. Ciao Claudio.
0: Purtroppo, ciao caro, purtroppo è più semplice di quando tu pensi, di quello che tu possa pensare, perché non sono Yamal. Cioè il Barcellona fa esordire e punta su Yamal. Il Barcellona Azic non l'avrebbe tenuto come perno del centrocampo, l'avrebbe mandato in prestito da qualche parte un anno. Se tu vai a vedere, le grandi squadre fanno esordire e puntano come titolari su giovani fortissimi, non su prospetti forti. Prospetto forte lo mandi un anno a vedere, facendosi le ossa, che tipo di ossa si fa. Se mantiene le promesse, torna e parte con te, altrimenti fa un altro tipo di carriera. È così. Non è che ci sono i giovani, ci sono i giovani fortissimi e i giovani forti. I giovani forti hanno un percorso, i giovani fortissimi. Cioè Del Piero, quando è arrivato alla Juve dal Padova, era fortissimo, non forte, era fortissimo, ha portato via il posto a Baggio, eh. Era fortissimo, quello è diverso il discorso di questa Juve a cui fai riferimento tu, perché in questa Juve, anche se uno non è fortissimo, per me basta che sia forte per crederci un po' di più, però è una mia opinione. Piga scrive: con questo modulo non puoi giocare 4-4-2 o 4-3-3? Cop, appena gli dai responsabilità, diventa pallido, giocatore non da Juve. Lucianone deve metterci del suo. Luiz e Sarri in mezzo, oppure Luiz, Sarri, McKennie, recupero immediato spero, se giochi a tre. La difficoltà sta nel centrocampo, non nell'attacco. Non abbiamo mai cercato la punta per allungare la squadra. Mai. Mai. Non molliamo già la quarta giornata. No, no, ma noi non molliamo, però stamattina inevitabilmente è giorno di discussione, ragazzi. Michele da Cosenza scrive: un allenatore che costringe la società a impiccarsi economicamente per acquistare Kolo Muani dovrebbe dimettersi. Non è stato capace di porre rimedio alla trovata di Aquilani sui corner. Siamo stati imbarazzanti e quello che è successo alla fine è qualcosa di ridicolo. Dopo il 2-2 bastava mettersi a 3 dietro, 4 a centrocampo e lasciare le punte in area per raccogliere i cross. Michele da Cosenza, bon. Però su Kolo Muani, ripeto, erano d'accordo tutti a prenderlo. E quando dico tutti, dico tutti. Alessandro da Roma dice, abbonato in Curva Sud: scusa, ma sarò strano, ma sono passate 4 giornate o è finito il girone d'andata? No, perché mi sembra un po' troppo presto per dare giudizi così definitivi, sia per noi che per le altre squadre. Per il resto, quando si può, si va allo stadio e ti fare sperare, poi basta, con Conte non se ne può più. No, no, Ale, ma siamo alla quarta giornata, è presto per dare giudizi definitivi, ma qua non si sta dando un giudizio definitivo, Tant'è che io sto raccogliendo il parere della chat, e vi ho detto delle parole di Carnevali stamattina, che dice che non cambia allenatore nel suo stile. Qui però non si sta facendo il giudizio definitivo alla quarta giornata, qua si sta analizzando su come questa squadra è, su quello che potrà essere e su come è condotta. Senza nessuno qua stamattina ha detto dobbiamo cambiare l'allenatore. Io ho detto un'altra cosa, ho detto è l'allenatore che deve cambiare. Spalletti deve cambiare un po' meno filosofia e un po' più concreto, un po' meno e un po' più. Dopo una partita così, non pretendo il discorso di Buffon, quando a Sassuolo disse io la figura del rincoglionito non la voglio fare, però io mi sarei aspettato delle paroline un po' diverse nel post partita di ieri. Perché se no non li svegli mai. Cioè non è, secondo me, gliel'ho detto io di vincere, però forse mi hanno preso un po' troppo alla lettera, sono andati in 8 davanti. No! No, allora se tu gli hai detto di vincere, ma gli hai anche detto che devono rimanere in tre indietro, gli fai un culo così. Se no, vuol dire che non gliel'hai detto che in tre devono stare indietro, altrimenti ti becchiamo il gol della sconfitta. E allora devi cambiare un po' anche tu la tua mentalità. Non è che può sempre passare tutto con non è successo niente, cioè il passare la partita con vabbè, però abbiamo dimostrato di volerla vincere, quindi è una cosa positiva. Bene, sono d'accordo anch'io che è una cosa positiva, ci mancherebbe altro che volevamo perderla. Però poi l'abbiamo persa, eh. Vincenzo da Roma è un emulo di Davide da Bologna e anche lui scrive in maiuscolo perché vuol dire che è arrabbiato, ed è d'accordo con Maria Grazia, sia su quello che ha detto la scorsa settimana, sia su quello che ha detto oggi. Con Spalletti si arriva undicesimi, la Juve deve essere guidata a tutti i livelli dagli Juventini Doc, e negli anni scorsi abbiamo commesso degli errori madornali, come rinunciare oltre ad alcuni giovani come Mbangula, vabbè, e Oisen, Felipe Pedro e Luca Pellegrini, vabbè, dai, Renato Vega, Zaccaria, vabbè, dai, vabbè, non esageriamo. Faccio una domanda, gli infortunati ce li faranno rientrare per l'ultima di campionato? Vabbè, dai Vincenzo, dai, su, dai. Il problema di Spalletti è che se non passa il mese di dicembre Spalletti non ne azzecca una. Sentiamo un vocale da casa.
12: Ciao Claudio, sono Michael da Roma. Io faccio riflessione qua. Io penso che peggio della prestazione di Juventus sono le dichiarazioni post-gara di mister Spalletti. E lo dico veramente con la mare in bocca, perché io stimo tantissimo il mister, però mi ricordano molto le dichiarazioni un po' deliranti, un po' fuorvianti dalla realtà di Tudor a fine ciclo e di Thiago Motta a fine ciclo. Buona giornata.
0: Su quello vieni un po' dalla mia. Tutto il resto può anche passare, però io mi sarei aspettato fino alla partita delle dichiarazioni un po' diverse, quantomeno non con quella punta di sarcasmo che non è d'uopo dopo un 3-2 così. Però, ripeto, possiamo tutti cambiare e migliorare, io per primo, e quindi anche Spalletti, nonostante l'età, perché anch'io ho un'età, può cambiare e migliorare. Veniamoci incontro, dai. Io mi lancio un po' di più verso il calcio moderno e tu vieni un po' verso il calcio del passato. Ci incontriamo a metà strada e vedrai che sta partita 3-2 non la perdiamo. Mario da Besagna dice: ieri abbiamo visto quanto ci manca Locatelli per il suo lavoro oscuro che faceva. Manca Locatelli adesso che non c'è più. Locatelli distrutto dai nostri tifosi per 3 anni, adesso la prima partita in cui non c'è, manca Locatelli. È meraviglioso. Greg scrive: ma non è controproducente la trasferta in giornata? Ieri viaggio in mattinata e arrivo poche ore prima della partita a Reggio Emilia. Solo la Juve lo fa. Ci sarà un motivo? Cioè, tu, secondo te, Greg, noi abbiamo perso perché abbiamo fatto il viaggio in giornata a Sassuolo, anzi a Reggio Emilia? Conte verrebbe di corsa! Fa davvero ridere, dice Stefano da Firenze. No, fa ridere per niente, perché verrebbe di corsa, Stefano. A te può anche far ridere, però lui verrebbe di corsa. Enzo da Messina scrive: ci siamo stancati dei filosofi in panchina. Sabrina aggiunge: ieri ho provato vergogna ed è raro. Verso la mia Juve è rarissimo. Ho provato frustrazione per la mancanza di speranza e di certezze. Ci sarà il cambio di Spalletti o sprofondiamo definitivamente? Sabrina no, ha parlato Carnevali stamattina, ha detto che non c'è nessun cambio di allenatore. Oggi non c'è il cambio di allenatore. Michele da Modena era allo stadio, delusione totale. Roberto da Brescia dice: l'unica cosa che conta è la vittoria, il resto è fuffa. Andrea scrive: per caso dobbiamo chiedere aiuto a Antonio Conte? Sentiamo un vocale da casa.
13: Ciao Claudio, Fabrizio Torino, abbonato Stadium, ma la cosa che mi fa veramente cascare le braccia è il fatto che noi abbiamo il secondo monte ingaggi della Serie A. In settimana ho sentito parlare di possibili 3 rinnovi di calciatori, non voglio neanche sapere chi sono. Io vorrei sapere se in una situazione del genere uno si deve preoccupare di rinnovare della gente che ci ha fatto arrivare sesti, che è protagonista di partite indecenti e che della nostra Juventus non ha nulla. Cioè, perché se voglio rinnovargli l'ingaggio, eventualmente gli aumentano anche gli emolumenti. Continuiamo così.
0: Certo.
13: Forse sono io che sono vecchia scuola, scuola di Boniperti, insomma. Ma scusa,
0: sbagliati
13: sfogo,
0: noi. Ciao. Ma sono anch'io, perché siamo sbagliati noi. Mi è arrivato ieri sai quando ti arrivano i videini, sai quando ti arrivano i videini che tu non hai richiesto, non sai neanche perché ti arrivano, ma mi è arrivato un videino di Di Cagno a Sky che ha parlato della sua esperienza breve alla Juve, che Di Cagno ha giocato per la Juve, con Boniperti. Lui disse che un giorno lo chiamarono dalla sede alla Juve perché il presidente gli voleva parlare e lui non ha dormito la notte, perché dice, oh, se mi vuol parlare il presidente ho combinato qualcosa, ma non ho fatto niente, non ho mancato di rispetto a nessuno, ai compagni, all'allenatore, faccio vita alla professionista. L'hanno mandato in sede, la segretaria gli ha fatto fare 3 ore di antecamera Di Cagno, 3 ore, e lui in quelle 3 ore marciva, ma cosa ho fatto? La segretaria dice, ah, oh, non so niente. 3 ore, poi Boniperti l'ha fatto entrare e gli ha detto, non va bene, lei ieri ha fatto tardi. E lui l'ha guardato e ha detto, ma no, sono uscito a mangiare con i miei compagni, alle 10:30 sono tornato a casa. Ah, 10:30, tardi. Cioè la Juve era quella roba lì, era quella roba lì. Ma è colpa nostra che siamo anziani, amico mio, siamo noi che siamo inadatti, siamo noi che siamo inadatti, oggi vogliono un calcio diverso. Oggi vogliono i giocatori che falliscono e che rinnovano il contratto con l'ingaggio aumentato. Mario sulla chat dice, ho difeso Locatelli perché Locatelli l'ho sempre difeso, anche con i suoi limiti. Attenzione Mario, guarda, io su Locatelli ti dico che è vero che poi quando è uno assente si vede, perché gli assenti ha sempre ragione, ma è vero che ieri si sente la sua assenza dal punto di vista difensivo, che è però lo stesso motivo per cui viene attaccato, no? E cioè, è il nostro regista capitano Locatelli che sa solo difendere. Però ieri si è sentita l'assenza dal punto di vista difensivo. E allora, se ti manca il regista difensivo e ne hai uno propositivo, vicino gli devi mettere un mediano di interdizione, che se non ce l'hai e se combina sta roba qui non la riesce a fare... Tant'è che si spostava sul centro-sinistra quando attaccavamo e quando difendevamo scendeva sulla linea dei difensori. Se a centrocampo in quel ruolo lì non ci sa stare e cambi il modo di giocare. E se no, se non ne hai un altro, cambi il modo di giocare. Pierpaolo D'Ancona dice, ma da quanto tempo, da quanti anni parliamo sempre delle stesse cose? E Openda e David che fuori dalla Juve fanno molto bene, e con Maines che erano fuori classe prima di arrivare da noi, c'è qualcosa che non funziona nella testa della società, nella conduzione, bisogna cambiare ancora una volta, ma facciamo questa volta con criterio. Per me deve tornare Gonde e lasciargli carta bianca. Un abbraccio, scrive Pierpaolo D'Ancona. Quindi stamattina perde Spalletti e vince a mani basse Conte. Giampaolo scrive, ma com'è per voi, non è, non mica l'ho detto io ho lasciato parlare voi oggi, Giampaolo dice, ma com'è che per un affaticamento muscolare da noi si sta fermi un mese, caro Giampaolo? E la Juve non rischia e rientra, è una scelta. Roberto scrive, Azic nel Barcellona probabilmente non avrebbe giocato, ma in questa Juve avresti giocato anche te. No, io no, guarda Roby, vi voglio risparmiare questo supplizio, io giocare anche no. Ieri mi sono reso conto di quanto pesi l'assenza di Locatelli, aggiunge Matteo. Luke dice che la stagione è già finita, se arriviamo decimi è un miracolo, cioè, giusto per darci la botta, Luke, di ottimismo finale. Roby non riprenderebbe mai Conte, ci vuole un po' di dignità, non ricordate come si è comportato con noi? Vabbè, Roby, e allora non sono io però, sei tu che non sei adatto a questo calcio, perché abbiamo preso un allenatore che a Napoli ci ha fatto il dito medio quando è arrivato col pullman ai tifosi, Spalletti c'ha il tatuaggio del Napoli, Thiago Motta che quando giocava per l'Inter ha preso per il collo Buffon, abbiamo preso di ogni sulla nostra panchina, quindi oramai non è più quel calcio là, questo calcio qua. Mago dalla Brianza capisce la delusione di molti, che è anche la mia, però ieri abbiamo perso per 2 clamorosi errori individuali, il primo di Calulo e il secondo di Bremer. E no, Ago, abbiamo perso anche, ma abbiamo perso perché all'ultimo minuto eravamo in 12 nell'area di rigore avversaria e nessuno nella nostra porta. È quello che abbiamo perso, perché se no non la perdevi, La pareggiavi e ci sarebbero state discussioni sul pareggio. Ma non la perdevi, che è peggio, molto peggio, molto peggio, molto peggio. Francesco dalla Calabria dice, non sarebbe stato meglio prendere Castro? No, non è quello che cambiava la Juve, no, secondo me, Giuseppe dice un centrocampo troppo leggero in cui vari Locatelli, Thuram, McKennie, Sar, Cambiaso sono stati poca cosa. Non c'era però ieri Cambiaso, neanche McKennie, e nemmeno Thuram, e nemmeno Locatelli. Anche le prestazioni in colori degli esterni Ildiz e Bogà, ma non c'erano tutte e due neanche loro. Giuseppe, ma l'hai mandato un anno fa questo messaggio. Sentiamo un vocale da casa.
14: Buongiorno Claudio. Quando si fa il discorso del cambiare allenatore dopo quattro giornate di campionato, non è un discorso giusto secondo me, perché Spalletti non è dalla Juve da quattro giornate, Spalletti è alla Juve praticamente da un anno. E dopo come è finita la stagione scorsa, che a cinque partite alla fine avevamo cinque punti di vantaggio su Roma, e come siamo riusciti a pareggiare col Verona e perdere con la Fiorentina ad arrivare sesti, cioè sesti, quest'anno dopo un anno la squadra non ha né capo né coda, si ostina a giocare con un centrocampo a due, con giocatori che non hanno passo, con Dacalassuis e con Mainz che sono stati distrutti dal centrocampo del Sassuolo, si ostina a giocare con Colomboani perché ha detto che adesso lui è sul carro di Colomboani e quindi deve giocare per forza Colomboani tutta la partita 90 minuti senza prendere una palla perché non ha preso un pallone, e eccoci qua. Quindi Spalletti è il primo responsabile di questa situazione, che poi la squadra non sia un granché, siamo tutti d'accordo, ma lui è il primo responsabile di questa situazione indecente.
0: Quindi Spalletti questa mattina perde a mani basse, caro il mio Yves. Perde a mani basse, difeso subito immediatamente da Carnevali, che a Radio Chiolo Sport ha detto: non è nel mio stile cambiare allenatore. Spalletti, grande allenatore, ci vuole tempo e pazienza. Sarà un'annata in cui dovremo buttare giù dei bocconi amari, capiterà. Quindi preparatevi, sarà un'annata da bocconi amari. Sei pronto, Yves, a passare tutti i lunedì della nostra esistenza con i bocconi amari?
5: Farò pace col mio fegato.
0: Fai a pace col tuo fegato, io devo prima fare pace col mio. Qualcun altro nella notte non l'ha fatto, ma non diciamo chi, se no viene giù tutto. Grazie chat, siete tantissimi, vi lascio in eredità al club degli inviati. Arriva la dolcezza di Giulia Borletto e l'inviatezza di Camillo De Michelis. A domani.
15: Rassegna stramba dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
16: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
15: Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
17: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
15: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
18: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buon lunedì 14 settembre, buongiorno alla meravigliosa Giulia Borletto, l'unica luce di questo lunedì 14 settembre.
19: Ah, ero seriamente intenzionata a darmi malata oggi, perché questi post partita li patisco tantissimo, cioè rimango ansiata la notte pensando al giorno dopo, come tutti quanti la trasmissione, nell'attesa di messaggi catastrofici che ho già visto, sono arrivati a valanga letteralmente, e vabbè, li analizzeremo nel corso delle due ore. Mi raccomando,
0: mettilo da parte però.
19: Ecco, mettiamo da parte le parolacce, così la volgarità, la voglia di insultarsi gratuita, ecco, questo lo mettiamo da parte, cerchiamo di tirar fuori qualcosa di costruttivo, nonostante...
20: Guardate la qualità, per favore.
19: Ricordando, sì. Guardate, mitico lui, che vende quadri. Uno
20: fantastico.
19: Fantastico.
18: Io dico, qui, vabbè, Camillo, ovviamente apriamo i microfoni.
19: Non so se sei d'accordo, però sì. Cioè sì, porte aperte allo sport, sicuro, però...
2: Sì, allora, noi apriamo i microfoni, noi oggi abbiamo messo un ospite in meno, pensa, insomma, abbiamo messo un ospite in meno per voi.
19: Questa, la lungimiranza è questa, si chiama, o follia, per chi voi, lo sa.
2: Per tutti voi, quindi leggeremo un po' più messaggi e ascolteremo vocali, se qualcuno vorrà candidarsi poi segnalerò la candidatura a Costantino per parlare anche con qualche nostro ascoltatore per la partita di ieri. Bravo Costa, una partita per me, Giulia, gravissima quella di ieri, perché sembravamo veramente l'oratorio. Cioè, io nella vita, Giulia, a calcio ho perso una valanga di partite, una valanga. Quindi so benissimo perdere, so come si perde, so la sensazione della sconfitta, ancora adesso perdo, quindi so convivere assolutamente con una sconfitta, ma c'è sconfitta e sconfitta. Quella di questo ieri è gravissima per quello tre motivi. Che indossano.
19: Dammi tre motivi perché questa partita è più grave di un'altra.
21: La mortadella.
2: Allora.
19: La mortadella.
2: Allora.
21: La parmigiana.
2: La cipolla.
21: La salsiccia rostita.
2: Allora.
19: Meno male
2: i tre
19: che
2: motivi.
19: Ci fa ridere Costa.
2: Tre motivi. Il Vai. Primo è perché io credo che nessuno abbia capito realmente il valore della maglia della Juventus, perché non puoi perdere in quel modo lì. Cioè, tu non puoi perdere tutti su, tutti giù, tutti su, tutti giù. Ma che roba è? Ma cos'è? Ma mi sembrava ieri, sembrava l'ultimo che segna vince. Non c'era il tempo. L'ultimo che segna vince. E non puoi fare una roba del genere. Non puoi fare una roba del genere. Quella è totale disorganizzazione. Il secondo è che comunque noi non abbiamo né capo né coda. Non abbiamo né capo né coda. Cioè, io oggi, e lo faremo, Giuliano, è che... Lo faremo, se lo faremo, possiamo andare a parlare dei singoli, possiamo parlare di tutti i singoli, no? Stroncarli.
19: Guarda,
2: tutti.
19: Ti posso anche poi leggere pagella per pagella come sono stati valutati anche, no? Dai principali giornali sportivi, ovviamente, e non se ne salva nessuno, quindi possiamo tranquillamente...
2: Noi possiamo parlare dei singoli, stroncarli tutti, dire il primo gol, Kalulu dorme. Secondo Bremer, drammatico. E il terzo Colomoni.
19: Terzo a caso.
2: Non tira.
19: Terzo a caso.
2: No, Colomoni, terzo no, Colomoni completamente. Tira.
19: Sì, ma nel terzo sono tutti colpevoli, tutti. Non ne tolgo nessuno, forse. L'unico che tolgo è Vicario.
2: Quindi vedi una roba del genere, puoi dire, parliamo, per Giulia è più grave quello, per Camillo quello, per Ivo un altro, per Costantino un altro ancora, e non ha senso. Quando dico non abbiamo né capo né coda, è perché non sappiamo fare niente in campo. Cioè, brutta, ieri così. Non abbiamo saputo fare niente in campo, dal primo minuto, brutta. Primo, non è che ti dico dal 44esimo, dal primo, Laurentiè prende palla da sinistra, cambia a destra e c'era Berardi in porta, poi era fuori gioco, ma tre passaggi ci sono andati in porta.
19: Sì, ed era iniziata la partita da pochissimo.
2: E tutta la sensazione che ho avuto, Giulia, è che noi sin dal primo minuto fossimo sulle uova, quindi dire oddio pigliamo gol, oddio, è il primo tempo, Bremer e Lukumi ci hanno messo due o tre pezze in situazioni brutte, ci hanno messo due o tre pezze dove con Seisao ha passato la palla a uno, all'altro, e poi dici ma cosa stanno facendo? E già al primo minuto avevo l'ansia di prendere gol ogni azione.
19: Sì, la terza, questa è stata la cosa peggiore.
2: La terza è che noi non abbiamo la struttura per fare gol. Cioè, qua non è Colomuani, Vlahovic, l'abbiamo detto anche l'altra volta, David, Openda, che ne so, Morata o qualsiasi altro attaccante che dal posto Ronaldo è arrivato alla Juventus. Tutti, cioè, noi per fare un passaggio gol non siamo in grado. Da Nico Gonzalez a Conceição a Ala Ibegovic, sono arrivati tutti sul fondo in maniera diversa. Non c'è stato non uno in grado che... di... Ma no, di passarla a un compagno.
19: Sì, sì, sì.
2: Cioè, con Seisao ha trovato la scelta giusta. La scelta giusta a un certo punto per Ala Ibegovic. Non è stato in grado. Ha colpito il difensore avversario due volte. E Ala Ibegovic l'ha messa a caso in mezzo e non c'era nessuno.
19: Quella è stata clamorosa. Quella palla lì è stata clamorosa perché era perfetta, obiettivamente. Era precisissima. Ci voleva veramente un soffio per la palla mandarla in rete. Ma è stato emblematico come, appunto, non ci fosse nessuno pronto. Cioè, quella è stata, credo, da lì che ho capito che sarebbe andata malissimo.
2: E lì non è solo l'attaccante. Dov'è con Seisao? È il secondo palo dell'esterno. Dov'è?
1: Dov'è? Ma ora siamo davanti alla corte d'assise.
2: Nico, dove sono?

0: Sì, anche vincerla, serenamente.
1: ci voleva poco.
0: Serenamente. Ma non hai niente. E quindi se tu pensi quella roba lì e dopo 2 anni mi viene a dire ancora che con Maynard sei un giocatore totale, no! È una presa per i fondelli! Per i fondelli, Giulia! Perché è un giocatore che ha paura! Ha paura! Basta! È terrorizzato! Quando ti capita una palla al limite dell'area sul mancino e decidi di andare di piatto e la tiri centrale, è perché hai paura! Hai paura? Con l'Atalanta, sicuro, quella palla lì te la stampava all'incrocio dei pali, senza problemi. Perché? Perché lasciava andare la gamba. Perché era in
1: È
0: fiducia.
1: frenato, è perché è frenato, adesso è
0: Non
1: completamente
0: gioca.
1: frenato da questa paura che giustamente tu hai
0: Non
1: adesso
0: tocca la palla in
1: raccontato
0: impostazione.
1: avere.
0: Gioca solo indietro. Non va in verticale. Non si prende una responsabilità. E non puoi fare una roba del genere, quello è il fulcro, e il problema è tuo, perché se vieni a dirmi, io l'ho fatto anche in un contenuto, che Ovusu è lento, e fai capire che se è lento non lo farai mai giocare, perché ti dice che ci mette troppo tempo a fare le
1: A
0: cose,
1: capire cosa fare.
0: cos'è con Mainers? Punto di domanda. E
1: Ma quindi scusami, la tua
0: chiudo, un
1: questa.
0: anno
1: Sì.
0: dopo. Siamo la Juve di Tudor. Un anno dopo siamo la Juve di Tudor. È cambiata la dirigenza, sono cambiati 9 giocatori, è cambiato allenatore, siamo tornati a quel momento lì. Con Tudor queste erano le partite. Tutti su, tutti giù, tutti su, tutti giù. Poteva andare bene, poteva andare male, andava in caciara. Alla fine siamo tornati al punto di partenza. Siamo esattamente come la Juve di Tudor.
1: Il problema più grande è che esattamente un anno fa, ieri, Azic segnava lo stesso identico gol facendo vincere la Juventus contro l'Inter. Era proprio il 13 di settembre. Pazzesca questa. Così,
0: Perché questa è storia e cultura.
1: questa
0: Sì.
1: storia, bravo, hai ragione. Era esattamente il 13-9-25. E lui ieri sentenzia il 3-2. Tra l'altro ho avuto la sensazione anche che il gol quasi non volesse farlo. Cioè, ha tentennato davanti quando aveva Douglas Luiz che cercava di riprenderlo. Non hai avuto anche tu quella sensazione
0: Ma
1: che
0: no,
1: quasi
0: lì
1: dicesse ora la tiro fuori, ora la tiro fuori perché non posso fare questa cosa. E poi era impossibile che non c'entrasse la porta, anche se ad Azic col Sassuolo avresti giustificato, cioè Lazio con la maglia del Sassuolo sarebbe stato giustificato se avesse sbagliato un qualunque giocatore della Juventus in una situazione così, apriti cielo, ma questa è sempre la differenza della tranquillità che puoi avere nello sbagliare quando non hai l'obbligo di portare a casa delle prestazioni decenti, quantomeno come ha la Juventus. Ma piccola parentesi. Sono
0: sì, ne sbaglia
1: d'accordo
0: due,
1: quando
0: Giulia. Ne
1: ne
0: sbaglia due,
1: sbaglia
0: più
1: due,
0: di quando.
1: certo, ma questo qua, te lo giuro, l'ho riguardato non so quante volte, ho avuto proprio la sensazione che cercassi di dire cosa faccio, la butto giusta o no, o se no gli faccio un torto, tant'è che ovviamente, giustamente, non esulta, si scusa quasi anche, poi a un certo punto, perché ci sta, era impensabile che potesse essere lui il mattatore alla fine finale di questa partita, ma ti ripeto, aperta e chiusa parentesi, io vorrei uscire però dall'equivoco immediatamente, perché prima ho ascoltato e letto di tutto. Tutto, veramente, praticamente tutto il pubblico bianconero in questo momento chiama a gran voce il ritorno di Antonio Conte. Non è che tutte le volte, alla prima, ma anche alla quarta volta che le cose magari non vanno come dovrebbero, si deve riprendere con, credo, questa tiritera. Tra l'altro, questa mattina sono uscite delle dichiarazioni di Carnevali che, ovviamente, come aveva fatto Giuntoli con Thiago Motta, come aveva fatto Comolli con Tudor, tutti.
0: Sì, ma sei totino.
1: Ecco, toglie l'idea dalla testa di chiunque che Spalletti possa essere a breve esonerato. Poi aspettiamo, io mi auguro che non si faccia questa cosa di nuovo perché si tornerebbe ad essere davvero ulteriormente lo zimbello.

0: generale, cambiando di nuovo allenatore, però ecco, al di là di questo, quindi io non so se Camillo sei d'accordo con me, togliamoci un attimo da questo equivoco. Antonio Conte adesso non è il momento di richiamarlo, come non so se lo sarà neanche tra 4-5 giornate, vedremo come andranno le cose. Cioè, è troppo facile di nuovo, no? Far così.
1: No, ma l'ha detto Carnevali, quindi le nostre parole sono secondo me quasi inutili, no? Il capo azienda dice che lui
0: Sì, però sempre lo dicono, dai, l'hanno già detto, è già successo, cioè, rinnovo la
1: Sì.
0: fiducia a Tudor e poi dopo un'ora c'era già la cosa che poteva essere esonerato. Idem, Thiago Motta rimane qua e poi il
1: Sì,
0: giorno
1: però.
0: dopo arriva
1: No, cioè nel
0: Tudor,
1: senso.
0: quindi non lo
1: Ci
0: so.
1: stanno tante
0: Conte,
1: il discorso è diverso,
0: Conte.
1: perché su Thiago Motta è diverso rispetto a Tudor. Tudor era esonerato, si è esonerato da solo, sostanzialmente, prendendo a male parole a Madrid la dirigenza, e quindi hanno dato a Tudor una seconda chance con la Lazio,
0: Grazie.
1: perché esonerare al Bernabéu non era neanche giusto,
0: Carino,
1: perché
0: non era
1: comunque
0: carino.
1: ma vai al Bernabéu e comunque avevamo fatto una partita anche discreta, perciò non era quella la situazione, ma l'idea era già quella di cambiare dopo che, ripeto, aveva preso male parole una dirigenza, che giusto o sbagliato, però io ero lì presente, ero senza parole, cioè non mi era mai capitato di vedere una roba del genere, quindi sai, li rischi e se non vinci poi vai a casa. Thiago Motta, giunto lì, aveva realmente dato una seconda chance a Thiago Motta. Cioè, giunto lì non ha preso per i fondelli nessuno, nessuno. L'idea era
0: Erano
1: quella
0: gli
1: di
0: altri
1: restare
0: che
1: con Thiago
0: prendevano
1: Motta.
0: giunto lì
1: No,
0: per i
1: no,
0: fondelli, era
1: no, no,
0: diverso.
1: no. È che Thiago Motta, cioè, giunto lì aveva chiesto a Thiago Motta di cambiare il suo modo di lavoro. Thiago Motta all'inizio dice ok. Fanno tre allenamenti, al quarto di nuovo la situazione è completamente identica, e allora lo mandano via. Lo mandano via. E ripeto, e qua ve lo dice una persona che con Thiago Motta ci ha creduto, ma è stato lui a comunque dire, vabbè, io lavoro così, io sono un allenatore di questo tipo, io porto avanti le mie idee, allora è andata a casa. Perciò lì in quella cosa è un po' diversa. Qua, secondo me, non c'è neanche l'idea lontanamente di esonerare Spalletti. Le parole di Carnevali sono abbastanza sentenza, quindi da questo punto di vista non credo che la soluzione della società sia quella di andare a un esonero o di andare a prendere Antonio Conte, a parte che bisognerebbe fare una domanda.
0: Sto
1: Antonio
0: Conte
1: Conte
0: si
1: accetta?
0: trasforma, sto Conte è una sinfonia, questo Conte è questo.
1: Esatto. E bisognerebbe fare la domanda, ma Conte può accettare questo tipo di progetto, questa squadra, perché comunque quando era l'anno proprio di Tudor, l'anno di Tudor, comunque Conte non prende in considerazione minimamente la Juventus, anzi ci lascia lì al palo e ci frega sostanzialmente, perché poi ci frega. E quindi credo che questo non sia il tema, cioè oggi parlare di Conte e ignorare il problema e come sempre dire, però dall'altro lato, ripeto, poi lo faremo, leggeremo dei messaggi, chi ha sbagliato, chi non ha sbagliato, chi ha fatto, chi non ha fatto, tanto è un qualcosa che fa parte del singolo giudizio, perché per me è più grave una cosa, per te un'altra, Giulia, non... Per me è grave invece, in verità, poi tutto. Cioè, io ieri esco dalla partita col Sassuolo molto amareggiato. Ti dirò, io
0: Ma per
1: ho un po' di
0: l'atteggiamento
1: paura.
0: generale, tu esci da
1: Sì.
0: amareggiato per l'atteggiamento generale che hai visto di davvero di difficoltà nel fare qualunque cosa che fino alla partita prima non ti aspettavi, perché comunque col Milan, ragazzi, va bene, cosa c'era di diverso? Locatelli in campo? E Locatelli
1: Ma
0: in campo ti fa tutto questo cambiamento? Un minimo sì, certo, perché si è sentita la sua assenza ieri in determinate fasi della gara, però ecco la differenza sta quella. Io contro il Milan non ho praticamente mai avuto paura che il Milan segnasse.
1: no, ma il
0: Non ce l'ho
1: discorso,
0: avuta.
1: Giulia, Sì, però
0: Ieri
1: il
0: invece
1: discorso.
0: perennemente, perennemente.
1: Il discorso
0: Finisce
1: secondo
0: il
1: me
0: termine l'acqua.
1: è proprio che noi non sappiamo, cioè il primo problema è che non sappiamo arrivare nell'area degli altri. Non abbiamo coraggio, non abbiamo idee. I gol di ieri, Giulia, i gol di ieri sono azioni estemporanee. Non hai costruito niente, niente. Cioè, ieri fai un cross con Kelly, che tra l'altro è entrato in una maniera
0: Malissimo,
1: disgustosa.
0: malissimo,
1: Disgustosa,
0: disgustoso.
1: sembrava
0: Ma
1: che ci facesse un
0: Lucumì,
1: favore,
0: scusa,
1: come sempre.
0: Lucumì,
1: Era
0: cambio
1: ammonito.
0: dettato dal giallo, semplicemente, nessun
1: Dal
0: problema
1: giallo.
0: fisico, no? Chiedevo,
1: No, no,
0: vista
1: no,
0: la... si sa mai.
1: no.
0: Non l'ho letto da
1: È
0: nessuna
1: entrato
0: parte, ma boh.
1: in maniera disgustosa, Kelly. Io pensavo addirittura potesse giocare titolare, perché Kelly giovedì non ci sarà. È entrato in maniera disgustosa, lo ripeto. Poi fa sto cross perché ce l'ha al piede, ragazzi. Quando vi dico perché aver messo, cioè, non mettere Kelly a centrocampo, perché ha piede, perché ha un gran piede, non ha solo voglia, forse, non ha solo voglia. E mette sto cross, Muric va a far falle, perché la sfiora, va a caso, bravo Zegrova che la gestisce benissimo e la butta dentro. Bene, il secondo. Zegrova contro tutti. Bravi, Zegrova lì Colo a fare l'1-2. Ma che azione è, Giulia? È uno che dice: basta, vado io, sono in ritmo, ho l'adrenalina, ho fatto gol, ci provo. E dici: cavolo, bene, ma questo è uno. Quell'altro è due. Ma quando è che mancano le azioni per fare gol? Ovvero, noi liberiamo spesso con Seisao sul fondo. Quante gol
0: Sì.
1: facciamo con Seisao che arriva a
0: Al
1: fianco al palo e la scarica?
0: momento
1: Zero.
0: zero, quindi non lo so. Poi e uno ti ricordi il giochino da chi vi aspettate di più quest'anno? Quasi tutti abbiamo detto con Seisao. Al
1: Cioè,
0: momento è una delusione anche lui, al di là del fatto che sia quello che ci prova, palla con Seisao, vediamo che succede, ok. Poi però stringi stringi, concretamente parlando, dai suoi piedi è nato niente fino a questo momento.
1: sì, altra cosa che ti dico, gravissima secondo me, gravissima. Il Sassuolo ieri teneva quattro giocatori sui nostri angoli, quattro. È una cosa che fanno con l'Arsenal sostanzialmente, perché l'Arsenal ha una grande qualità nell'andare a fare gol di testa su calcio d'angolo, ci ha costruito una Premier lo scorso anno e anche la Champions. E allora le squadre avversarie cosa fanno? Mettono quattro attaccanti su. Così tu devi tenere quattro giocatori, perché cosa fai? Non marchi? Ecco, non siamo riusciti in 90 minuti, in 90 minuti non siamo riusciti a trovare una soluzione. Non abbiamo tirato un angolo. Non abbiamo tirato un angolo. Questo poteva essere anche un vantaggio per noi. Avevano meno uomini. Quindi, ok, muovi la palla, ma devi farlo bene. Quando arrivi a farlo, e manca l'ultimo passaggio, Nico, una volta, manca l'ultimo traversone, manca l'ultimo cross. Queste cose, Giulia, vanno allenate. Cosa diavolo fanno la settimana? Perché non abbiamo mai giocato ogni 3 giorni. Si sono allenati. E da 6 mesi vediamo un'involuzione. Da dopo il Galatasaray, noi vediamo un'involuzione. Siamo sempre nelle mani di Palla Tizio, Palla Caio, Palla Sempronio. Poi, per carità, abbiamo tre titolarissimi fermi: Locatelli, Thuram e Yildiz. Però, se noi continuiamo a non fare niente e ogni volta che perdiamo un giocatore lo sostituiamo con uno e i concetti rimangono uguali, ragazzi, quello di ieri sarà una delle tante, cioè, ho poco da dire e onestamente ho la percezione che non ci sia anima, non ci sia anima, cioè, quando
0: Non c'è
1: l'altro
0: più
1: giorno
0: che... Sì. Vai.
1: Quando dove era? Te l'avevo detto lunedì scorso che Locatelli e Spalletti avevano detto grande reazione, grande reazione, grande reazione. Ti avevo detto io non sono d'accordo. E perché io col Milan la percezione che ho avuto è che abbiamo fatto un bel cross e che Gatti l'ha sbattuta dentro. Ma io la reazione
0: Sì,
1: non è che l'ho
0: infatti
1: vista.
0: la frase poi che arriva un po' da tutti è domenica vi siete lamentati che la reazione, scusate, che non c'è stata quella voglia, no, di quasi continuare a provare a vincerla nella critica generale, no? Poi si è parlato di questo senso quasi di completezza che a un certo punto poi c'è stato nella squadra che li ha portati all'1-1 e va bene così, andiamo a casa anche se mancava ancora dei minuti. Ieri cosa ti vengono a dire invece? Cosa ti ha detto Spalletti? Più che altro abbiamo provato a vincerla questa partita e in qualche modo abbiamo insomma provato fino alla fine ad andare avanti, a essere tutti nella metà campo del Sassuolo per cercare di approfittare di qualunque palla potesse arrivare, dimenticandosi completamente però che c'era anche una fase difensiva comunque da portare a casa. Questo anche perché a un certo punto erano in 15 appunto nell'area del Sassuolo e c'era soltanto Vicario che guardava i compagni senza nessun altro che in qualche modo cercasse di aiutare e in difesa anche, ecco perché poi Azic fa quello che fa. Quindi ecco,
1: Tra l'altro, Giulia.
0: la spiegazione però non è questa, scusami, non è che l'altra domenica è successo quello che è successo, quindi questa la squadra ha cercato di fare il contrario e si è proposta fino all'ultimo. Non è questa la giustificazione nel poi spiegare un gol al 95esimo. Non è questa, no.
1: No, ma ripeto, perdere ieri personalmente. Non è questo che mi preoccupa, cioè te l'ho detto all'inizio, io so perdere. E quando abbiamo perso col Cagliari lo scorso anno, dominando in lungo e in largo, io ti dico, si perde e si vince. Questa volta abbiamo sbagliato, ma tendenzialmente questa è un'idea di calcio che condivido. Quello che è successo invece ieri è grave perché da 6 mesi non becchiamo un canale. Da 6 mesi noi non becchiamo un canale. E allora, non beccando un canale, questa roba qua, è gravissima. È gravissima molto più di quello che dice il risultato. Perché ripeto, poi ieri magari azzecchiamo un tiro, Giulia, all'ultimo, volte male, la mette in piedi, qualcosa,
0: Sì,
1: la
0: c'è
1: vinci
0: poco.
1: anche, ma non è una situazione. E noi stiamo
0: Non
1: facendo
0: basta
1: cose a
0: quello, non
1: caso.
0: basta quello, non
1: Giulia,
0: basta
1: facciamo
0: quello,
1: cose a
0: non basta
1: caso. Sai
0: quello.
1: perché facciamo cose a caso? Perché Zegrova, che ieri fa due gol, Zegrova, che ieri fa due gol e gli altri non hanno ancora fatti, e lui veniva da un'annata
0: Poverino,
1: terribile. Zegrova era fuori.
0: poverino.
1: Giulia era fuori. Fuori.
0: Zegrova me lo vorrei vedere, vorrei che rientrasse giovedì anche in qualche modo, cosa che no, al momento no, perché è fuori dalla
1: No.
0: lista.
1: E
0: Allora,
1: dopodomani,
0: Zegrova
1: il 26.
0: era
1: fuori, cioè, e non gliel'ha comunicato Camillo o Giulia, che sia chiaro, perché poi qualcuno, ma voi ce l'avete con Tizio, Caio e Sempronio? No, a Zegrova era stato detto: sei fuori, trovati una squadra, vai in
0: Trovati una
1: Arabia.
0: squadra. E ieri
1: Ma
0: finiva
1: tanto,
0: 3-0, senza di lui. Pensate, 3-0.
1: stavano pensando
0: Che è
1: anche
0: già
1: di toglierlo
0: successo, però.
1: dalla lista Serie A, non solo dalla lista
0: UEFA.
1: dell'Europa League. Anche dalla lista Serie A, lui ha rischiato fino all'ultimo. Poi hanno scelto Milik, ma ha rischiato fino all'ultimo. E ripeto, Zegrova è un pasticcione, perché è un pasticcione.
0: Va
1: Però
0: detto in
1: intanto
0: lungo e in largo ieri Spalletti, che è un
1: è
0: pasticcione, non sa più
1: diventato il
0: come
1: primo cambio.
0: dirlo. Non sa più
1: È
0: come
1: diventato il
0: dirlo.
1: primo cambio, però. Cioè, da escluso a primo cambio.
0: Non c'è più nessuno, te credo.
1: Perché faccia le cose a
0: Comunque.
1: caso.
0: Ma ha
1: Sì, ma
0: fatto il
1: faccia le
0: fabbro
1: cose a
0: lei.
1: caso. Tra l'altro, magari fare fallo, cioè, con tutto il bene, Chiellini, Bacolà, sull'azione del 2-1, lo ribalta. Abbiamo vinto un europeo, con Chiellini che si attacca a Saka. No, invece, Bremer non fa mai fallo, si leva pigliamo gol.
0: Hanno l'ansia di fare fallo. Hanno l'ansia di fare fallo e noi dopo promettiamo di dare anche spazio, dopo che ci siamo sfogati un po', io e Camillo, diamo spazio anche a voi perché ci sono boh, tipo 55.000 messaggi da leggere e da ascoltare. Ma ora Camillo ti devo fermare. Beviti un sorso d'acqua, fai
2: Oh,
0: quello che
2: andiamo a
0: vuoi.
2: pubblicità perché qui si no.
1: Presidente.
0: Ha detto tutto lui, ha ragione, se lo dice lui, io alzo le mani e andiamo.
3: Il club degli inviati. Radio Bianconera, nati per vincere. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia, su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il club degli inviati.
1: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis e con me c'è la meravigliosa
0: Giulia Borletto. Posso scrivere, dire una cosa a Walter che dice che siamo meravigliosi ma che non ti faccio finire un concetto? Lo so, ma se io ogni tanto non mi inserisco, Camillo va avanti per 42 minuti da solo.
1: Ah, è colpa
0: cioè,
1: mia,
0: è difficilissimo, voi non lo capite, ma io lo amo Camillo, ma amore santo, ogni tanto fermati, respira.
1: È colpa mia alla fine, Walter, vedi, è colpa mia, vedi,
0: è
1: tipico.
0: È vero, no, è vero, me ne rendo conto, ma ogni tanto che ci penso dico, vabbè, adesso parlo anch'io, ora parlo anch'io.
4: Poi, tu prenotalo.
0: Se no alzo la mano, ora alzo la mano, alzo la mano, alzo la mano, si scherza. Tira su,
1: sì.
0: Tira su, tira su.
1: Allora, quanto è stato pagato? Dillo a Domenico Colomoni, Giulia.
4: Signore e signori, 1490 euro.
0: Magari. No, ma non è dico soltanto lui, l'ho letto anche stamattina su un autorevole quotidiano sportivo. Non è stato pagato 50 milioni, cioè è il numero che se vogliamo viene tirato fuori per aizzare ancora un po' di più le folle, per far capire ancora un po' di più quanto dovrebbe dare, come i 60 di Commainers, come i 50 e fischia che erano stati pagati per Douglas Luiz, erano 50 anche per lui, no? Più o meno.
1: Douglas sì, però 50 con la valutazione di Barrene Cea e di Ealing Junior.
0: Vabbè, insomma, c'erano un
1: Quindi.
0: Po' di cose in mezzo. Comunque, non sono 50. Sono
1: No, 38.
0: 38 più 12 che sono bonus che se vanno avanti così non vengono pagati. State sereni e sono solo 38.
1: Ce li danno a noi.
0: State
1: ce li danno a
4: no,
1: noi.
4: No, questo è l'aperitivo.
0: L'aperitivo questo soltanto
1: ce la danno, no? Questo ce la danno a noi.
0: Hai notato il messaggio di Francesco da Montreux in Svizzera? Un po' meno.
1: No,
0: bello,
1: no, Francesco, no.
0: Bello, Francesco, ma sono 12 righe, credo. 2, 4, 6, 8, 10, 12 righe.
5: per digerire
1: ma, un po' più. Da me sono anche più di 12. Il dono del 12. Eh sì, caro Francesco, non possiamo perché qua ci parte un blocco. Giulia, che facciamo? Tu chiami i vocali e io leggo al volo velocissimo o viceversa?
0: Come vuoi, io sto andando in giù, facciamo così, vocale, dai.
6: Buongiorno ragazzi, Paolo da Ferrara. Nella sconfitta di ieri,
0: ciao.
6: L'unica cosa che mi viene da pensare è che ormai si dice da parecchio tempo e che questa squadra non ha leader in campo, non ha un vero capitano, non ha un giocatore che possa prendere in mano la partita, perché Spalletti, a parte urlare avanti e indietro, calma, cioè, a parte che non ascolta nessuno, come logico che sia, quando ormai sei verso la fine nessuno ascolta più l'allenatore, la partita diventa anarchica e ecco, noi quando la partita diventa anarchica la Juve veramente va in panne.
1: Ma Juve
0: quindi
1: va
0: ieri
1: sempre in panne.
0: Era anarchica la partita per lui ieri, cioè tutti cercano di fare qualcosa.
7: Una volta tutta avanti, una volta tutti dietro.
1: Così, esattamente così.
0: Perfetto.
1: Sì, però la Juve va sempre in panne. Cioè, ragazzi, non vinciamo una partita in rimonta. Non vinciamo mai una partita in rimonta. Questo non è un caso, Non è un caso. Cioè, quando non vinci mai una partita in rimonta è perché non ce l'hai. Non ce l'hai, ripeto,
0: la cosa di vincere in rimonta? Come si fa a non avercela? Non capisco, spiegalo.
1: Allora, andiamo a prendere degli esempi. L'Inter, tutti noi non la sopportiamo, è chiaro ed evidente.
0: A prescindere, sì.
1: Col Napoli la vince rischiando di perderla, perché rischia completamente di perderla. Perché la vince? Perché quando ci sono dei momenti in cui da azzannare la partita hanno 4-5 giocate dove alla fine gira che ti rigira la buttano dentro. Qual è la prima? Di Marco. Qual è la prima? Di Marco. Vanno forte da destra a sinistra su Di Marco. Di Marco o crossa dal limite o crossa dall'area di rigore. E su quella palla forte lì arriva sempre Lautaro. E Lautaro ti passa sopra. Punto. Ti passa sopra. Il gol di Thuram è un gol che fanno spesso. Anche a noi l'hanno fatto. Solo con Pio Esposito e non con Thuram. Isolano da una parte il gioco, sempre principalmente a sinistra dove c'è Di Marco, se no mettono dentro Bastoni o qualsiasi altro giocatore, potrebbe essere anche Çalhanoğlu, lì pronto a calciare forte e attaccano l'area, questa è un'altra cosa, o vanno a isolare adesso sull'uno contro uno di Uff, ma hanno tre centrocampisti che sullo scarico tirano come dei missili. Perché ragazzi, noi ieri facciamo lo scarico perfetto per Comenes, ma più paura di me a 4 anni al buio, perché quella è la lì non lascia andare la gamba, Giulia, perché hai paura, perché se lascia andare la gamba hai il rischio che possa andare fuori dallo stadio di Sassuolo o all'incrocio. Lui va di piatto perché ti dice ma io la colpisco, vediamo
0: dove va. Gli è andata bene alla seconda giornata, che comunque sì, ha in qualche modo preso bene la mira, però è capitato quella volta lì che poi infatti ha fatto un attimino riparlare di lui, così, no? Era proprio soltanto un assaggio, ci ha fatto così assaggiare la momentanea ripresa per poi tornare nell'oblio, perché ieri la lentezza e la poca sicurezza che ha dato con Meiners in mezzo al campo, ragazzi, è stata papabile.
1: Sì, e quindi ti dico, noi abbiamo paura. Altra cosa che avrei voluto sapere di ieri sera, Giulia, fondamentale, è se hanno litigato nello spogliatoio.
0: Dopo questa sconfitta,
1: per me è fondamentale.
0: L'avresti chiesto al mister?
1: No, perché
0: l'avrebbe mai detto?
1: No, quello no, però Ecco, io sono un becero calciatore, ex calciatore. Un becero, Giulia. Ma una sconfitta del genere, io perdo la testa. Io perdo la testa.
0: Tu calciatore perdi la testa con i tuoi
1: perdo
0: compagni.
1: Sì, sì, io entro nello spogliatoio e ribalto tutto. Eccolo, esatto. Cioè,
0: Sbambai, ieri non... era da sbambai proprio ieri.
1: Cioè, ieri voce del verbo sbambare che non so minimamente.
0: È bruttissima. Non dirlo più.
1: Cioè, ieri entri nello spogliatoio e ribalti tutto e tutti. E qua non stiamo parlando di ragazzini che poi si offendano, eh? E offendono e vanno dalla mamma, come può essere tuo figlio Giulia, a dire mi hanno trattato male.
0: No, ma tu scherzi, i ragazzini di adesso, lui in particolare, in genere, se fosse preso a zaccagnate nel post partita, ma se ne sta zitto, muto, testa bassa, non viene neanche a dirmi ma mi hanno detto così, no, perché gliele dico anch'io nel caso, quindi questa è la differenza sicuramente. Però ecco, capisco il tuo discorso, sarebbe auspicabile. Ah, rimandiamo, allora devo dirlo a Costa, ok?
1: Sì.
0: Rimandato, io ieri... diciamoglielo.
1: Sì, Costa alle 12.45 l'ospite. Io ieri ho visto almeno, però, in vicario nuovo.
0: Mi è piaciuto ieri cosa ha detto anche nel post.
1: Era arrabbiato.
0: Sì.
1: E allora
0: avesse parlato un Locatelli già nel post, non sarebbe stato così arrabbiato, ecco, o no?
1: Esatto. E quindi ti dico che in questa cosa qua, io spero che ieri veramente qualcuno si sia dato una bella strattonata, cioè si va su quella roba lì. Perché se no, sai cosa succede, Giulia? Che magari giovedì la portano anche a casa, vincono.
0: C'è giovedì,
1: magari giovedì
0: .
1: La vinci. Sì, magari giovedì la vinci. Però, cioè, non c'è niente per essere positivi. Cioè, non è che dici, vabbè, questa è una sconfitta casuale. No, non è casuale questa sconfitta, è meritata, appunto. E poi magari fai un passaggio, cioè ne fai una bene e una poi vediamo, cioè non hai più una certezza, non sai più niente di questa squadra. E volevo leggere un messaggio perché così entriamo anche nel vivo.
0: Mi sei completamente disturbato da questa partita. Diego da Milano ti chiedeva, sentiamo cosa riesce a trovare di positivo il nostro Camillo oggi. Niente. Vedi,
1: ti
0: è accontentato.
1: Ecco, Domenico ci dice, voleva Vlahovic, prendono Colomani. Voleva che sì, prendono Sar. Tutti i giocatori che hanno fatto rischiare al Tottenham la B. Ecco, quello che voglio dire io è che intanto l'allenatore ha avallato tutte le operazioni. Tutte. E adesso te lo posso dire. Anzi, non posso dire le cifre perché non posso. Ma Vlahovic ha rifiutato la luna. Giulia, Vlahovic ha rifiutato la luna. Vlahovic non ha rifiutato 6 milioni di euro. Non ha rifiutato 6 milioni di euro, Vlahovic. Questo te lo dico proprio con certezza assoluta. Vlahovic ha rifiutato un'offerta a doppia cifra. Netta, annuale. Quindi Vlahovic voleva andare via. Punto.
0: Ne ha parlato Colomoni. Anche Carnevali di Vlahovic stamattina.
1: E Colomoni l'ha scelto lui. L'ha scelto lui e ora lo devi far segnare. Perché Colomoni, ieri, drammatico. L'altra partita, drammatico. Ma occasioni, ne ha mezza. E noi dobbiamo creare. E noi giochiamo male. La Juve gioca male. Quindi è anche colpa di Spalletti. Poi, che si Sar, che ieri abbiamo intravisto. Ecco, Giulia, non ti piace il mercato? Vai a casa, dici, ragazzi, questa non è la mia squadra, io non mi schianto per questa Juve, se non ti piace il mercato. Se hai avvallato Sar, ora facciamo giocare Sar. E non è l'alibi del mercato, l'alibi della rosa, l'alibi degli infortuni. Sì, sì, sì, ma anche in futuro. Non giochiamo a pallone, Giulia. Da dopo il Galatasaray non giochiamo a pallone. E se il nostro allenatore, ripeto, il nostro allenatore, come unica soluzione ha Locatelli rotto per i prossimi 5-6 mesi e con Meiners in regia, il problema è anche tuo, perché con Meiners ha fatto pietà per 2 anni. E se...
0: E tuo di chi, scusami, di Spalletti o della Juve?
1: Sì.
0: Della Juve,
1: no,
0: perché
1: no,
0: Spalletti,
1: Spalletti
0: non ne può nulla. Ah, anche di Spalletti?
1: Inventi una soluzione, Giulia.
0: Però. Qual è la soluzione ora che puoi inventare?
1: La trovi?
0: Quella che chiedono a gran voce, piuttosto...
1: Gioca a tre!
0: Giocare a tre...
1: Gioca a tre!
0: E puntare un attimino di più su qualche altro giocatore?
1: Ma sì, ma gioca tre dietro, gioca a quattro e metti un centrale da qualche parte, metti Lucumì, metti Kelly, trova una soluzione, inserisci Gatti dietro e alzi un altro, non lo so, non sono pagato per questo, ma se io non ho mai fatto allenatore e per tanti non capisco neanche niente di calcio, metti sta premessa, la scorsa settimana avevo detto ragazzi, se siamo arrivati dopo 2 anni a dire la personalità la devi tirare fuori con Meiners, è con Meiners che adesso devi venire fuori, abbiamo un problema ragazzi, perché sono 2 anni che fa pietà, non è che questo ha sbagliato 2 partite, questo sono 2 anni che fa pietà, e se la soluzione ai nostri problemi è con Meiners, permettetemi di aver paura. Permettetemi di aver paura.
0: Non credi che si possa in qualche modo riuscire a tirar fuori anche da con Meiners qualcosa? Sei totalmente catastrofico da questo punto, è chiuso?
1: No.
0: Qualunque rinsavita, è impossibile?
1: Per me è terrorizzato e non capisce neanche che si sta rovinando la sua carriera. Poi sarà ricchissimo e tutti i prossimi con Meiners in futuro... diventeranno straordinari, e non è solo colpa di Conmainers.
0: Tanti piccoli Conmainers che te li immagini,
1: cioè non è che abbiamo perso solo per Conmainers, io sto dicendo che è colpa di chi mette, se sia chiaro, sto dicendo che è colpa di chi mette Conmainers, non di Conmainers, perché per me è a perdere, mettere Conmainers è proprio cercare di farsi male, cercare di farsi male. Quindi quello che voglio dire io è che tu devi trovare una soluzione. Se ancora una volta, dopo 2 anni, senti in conferenza dire con Meiners è un giocatore totale, perché può giocare tre quarti, può giocare braccetto, però adesso lo vedo più da mediano. Ma gioca sempre male, Giulia, c'ha paura.
0: Però ha detto una cosa vera, perché questo con Meiners giocava così all'Atalanta, faceva un po' di qua, un po' di là, poteva fare un po' tutto in quella zona del campo. Peccato che i con Meiners della Juventus... ad oggi l'unico posto dove tutti vorrebbero vederlo è in panchina, ma la problematica, che non si dice, ma il problema ancora più grande è che adesso magari avrai una sorta di aiuto in più con il rientro di McKennie, sperando sia bene, anche qua non vorrei che fosse nulla di forzato, quando ti chiedono perché alla Juve rientrano dopo mesi e invece che dopo qualche settimana come nelle altre squadre, perché la Juve non si vuole rischiare di rivedere qualcuno dalle parti poi del J-Medical o che si deve allenare a parte. Ora forse rientra lui, dovrebbe rientrare Cambiaso, insomma qualcuno inizia a dare un attimino più di giro a tutto, ed è innegabile che comunque non vuoi trovare alibi, ma questa è una squadra che ieri non aveva praticamente i 3/4 di titolari in campo. 3/4
1: sì,
0: no. La metà.
1: Sì, però
0: non è una giustificazione, però
1: no,
0: è vero.
1: Facciamo un esempio, Giulia, legato a un allenatore che ha diviso, no? Allegri ha diviso. A me il primo Allegri piaceva, al secondo Allegri un disastro, secondo me, no?
0: Non solo secondo te, credo, dai.
5: Te sei uno di
1: quello che voglio dirti. Grazie, mister. Quello che voglio dirti è che Allegri comunque nelle difficoltà, quando avevamo delle problematiche, delle robe, tirava fuori il guizzo.
5: E questa è una cosa molto bella.
0: Molto
1: il guizzo, cioè tutti gli attaccanti dentro, passa a 4 in un momento così della sua prima stagione. Poi aveva una squadra fortissima, eccezionale, quindi quando poi riuscivi a fare quel guizzo lì, quando hai dei campioni è diverso, ovviamente, no? Qua non abbiamo neanche un campione e quindi è un'altra cosa. Però adesso dobbiamo trovare una quadra, perché noi stiamo andando a sbattere contro il muro da 6 mesi, da 6 mesi, e qua devi chiedere qualcosa all'allenatore, cioè, e non sono neanche uno di quelli che dice ah, cambiamo tutto, cambiamo, però fammi vedere qualcos'altro, fammi vedere qualcos'altro. E allora voglio vedere qualcosa di diverso, cioè ieri io ho iniziato la partita con un'ansia, il Sassuolo ha avuto 2 o 3 situazioni di palla scoperta che dici oh mamma mia, qua c'entrano da tutti i lati, da tutti i lati, e perché con Benes non fa filtro, non imposta, non recupera palla. Douglas Luiz, che ha giocato secondo me il migliore della Juve, Douglas Luiz, però comunque
0: d'accordissimo, sottoscrivo, infatti è l'unico che a parte Zegrova prende più che sufficiente ovunque, Douglas Luiz,
1: però
0: l'unico.
1: Devi dargli una mano, devi dargli una mano, e quindi in questo caso stiamo combinando tanti piccoli errori. Però poi non tiriamo, non difendiamo, non attacchiamo, sembriamo una squadra dell'oratorio, l'ultimo che segna vince, e quindi inevitabilmente dobbiamo trovare una quadra, e la quadra la deve trovare l'allenatore. Se continuiamo a fare sempre la stessa cosa, sempre la stessa formazione, sempre le stesse idee, è ovvio che le assenze sono un problema, però io devo avviare a queste assenze, anche perché Giulia, Yıldız, Thuram e Locatelli ne hanno per mesi.
0: Sì, Hai ragione, soprattutto ieri la cosa che ha dato maggiormente, credo, da pensare è che anche la fase difensiva, che è quella che in queste prime 3 giornate, come anche nel tour estivo, comunque nelle partite giocate in estate, aveva sempre dato certezza, al di là della presenza di Gregorio in porta, che poteva far storcere ancora il naso, pensiamo al gol presi con l'Inter, pessimi, eccetera. Ora hai un giocatore in porta vicario che di base, nonostante fosse quello meno gradito della lista lunghissima di papabili portieri per quest'anno, sta assolutamente dando sta dando sicurezza per quello che può, e comunque poi ovviamente ci sono, vedi gol di ieri sera, delle situazioni in cui neanche lui può far più di tanto, però ecco l'allarme più grande, al di là del discorso dei gol che mancano da un determinato reparto in particolare, determinati giocatori in particolare, è come ieri la fase difensiva abbia fatto acqua come non era ancora mai successo. Quindi quando almeno quella, cioè finisce 0-0, finisce 0-0, però vuol dire che la fase difensiva ha funzionato, perché comunque si sono messi bene, hanno fermato le incursioni avversarie, hanno fatto bene tutto filtro col portiere, quindi quello è i 3 gol presi ieri, che non capitava da un po', di base lasciano, cioè è un bel campanello d'allarme anche quello, credo, forse il sì. Il più brutto, il più grave, il più pesante anche da digerire. Siamo di nuovo arrivati a mezzogiorno, caro Camillo. Non sì. Abbiamo letto niente, non abbiamo ascoltato nulla.
1: È difficile. No,
0: non ce la possiamo fare. Non parliamo più.
1: No, prossima volta non parliamo
0: come
1: più.
0: Come facciamo? Non ce la facciamo. Abbiamo anche, ti ho anche trovato, te l'ho mandato anche il numero di un candidato. Se vuoi lo chiamiamo, se vuoi no, come vuoi.
1: Sì, adesso facciamo dici? Tutto. Adesso facciamo un briefing.
8: Banna o no?
0: Abbiamo 45 minuti per fare troppe cose. Non so se
1: facciamo un briefing.
0: Dai, ci sentiamo sì. Ti chiamo su Meet, vai, andiamo.
1: Va bene, a tra poco.
3: Il club degli inviati. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
9: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
3: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti a fischio finale. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
9: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
9: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Il club degli inviati.
0: Stai calma, lo dici al mare. Mi hanno detto che questa maglietta oggi è perfetta. L'ho messa apposta.
1: Brava, brava.
10: È stupendo perché è il Bordeaux Imperial del Sultano Farshid.
0: Eh sì, è proprio quello. Senti, Michele da Modena vuole chiederti, ma gli diamo una risposta velox perché abbiamo, mi ha detto Costa che se non ascoltiamo dei vocali gli si impalla il computer.
1: No, tutti li ascoltiamo.
0: Camillo, ieri ero allo stadio, alla Juve serve un terzino con il sinistro puro perché Celik sulla sinistra rallenta la manovra addirittura.
1: Non è una cosa sbagliata, però meglio Celik di in questo momento di chiunque perché c'è solo lui, però sì, nella mia testa sì, meglio Celik di Cambiaso, o quantomeno forse in questo momento metterei Cambiaso in mediana,
0: piuttosto che è quello che abbiamo anche un po' tirato in ballo l'altro giorno. Invece Daniele ti risponde che ha fatto una ricerca e la Juventus è vero che non ribalta le partite, ma in Serie A non vince una partita ribaltando il risultato da 53 partite giornate. L'ultima era il 30 dicembre del 23 con la Salernitana.
1: Loro in 10.
0: Me ne ricordo un'altra anche, forse era il Frosinone che è ribaltata col gol di Rugani sul finale, però era primavera, non era inverno.
1: Forse sì, forse
0: era il Frosinone
1: sì.
0: Mi pare,
1: però...
0: vero?
1: Forse sì.
0: Che avevano risultato tutti come se avessero vinto la Champions e anche lì avete soltanto vinto, fatto quello che dovevate, vinto con il Frosinone.
1: È il mugugno
0: genovese questo che viene fuori ogni tanto.
1: Stavo leggendo un messaggio adesso, ragazzi, ma il mercato è chiuso. Ma come? Ma sì, cioè? sì, perché ci chiede di Icardi. No, Icardi e Spalletti non possono stare nella stessa squadra, ragazzi.
10: Ti ridò io 100 nomi di 100 mercanti, devo andare a rivenderlo a quello che vuoi.
0: E tra l'altro di Icardi proprio mi è arrivato in questo momento il messaggio che sono ripresi i contatti tra l'entourage di Icardi e la Lazio. Si aspetta l'ok di Gattuso. Quindi lasciate stare Icardi.
1: Esatto, non può arrivare.
10: Tu prenotalo!
1: Allora, dai, ascoltiamo un vocale.
11: Ciao Renato da Genova. Io capisco tutto, capisco anche il processo a Spalletti, perché ovviamente colpe ce n'ha anche lui, il processo alla società. Però l'errore che facciamo giudicando questa Juventus è quello di avere negli occhi la Juventus del passato. Questa squadra non ha niente da spartire con quella Juventus. Come diceva giustamente un commentatore ieri sera alla Domenica Sportiva, questa Juventus qualitativamente equivale al Sassuolo, niente più, niente di meno. È una squadra di mediocri. Pensateci bene, quanti di questi giocatori farebbero parte della Juventus del passato?
1: Sì, però Giulia, far così, lo dico in maniera molto sincera, a far così non comunichiamo, cioè non ne parliamo neanche. Ci mettiamo qua, diciamo siamo scarsi e non troviamo la soluzione. Cioè, dire siamo scarsi e non fare niente per cambiare la situazione è peggio. È peggio. Ok, è una Juve brutta, è una Juve mediocre, va bene Giulia, ma siamo alla quarta. Ho il dovere almeno alla quarta giornata di campionato di dire sveglia, facciamo qualcosa.
0: Sì, non è da buttare tutto, ma sveglia alla grande. Ma alla quarta di campionato si può sentire conto alla Juve? No,
1: basta. No, basta. Anche lo dico anche a Piero da Napoli che no, stai andando in una deriva tutta tua, una deriva tutta tua sul mio pensiero. Cioè, se uno critica Spalletti, non vuol dire che vuole Conte, ragazzi, basta, cioè, non è che criticare Spalletti equivale a voglio Conte, no, vogliamo solo qualcosa di più da Spalletti, ed è lo stesso messaggio che do a Renato. Ok, non siamo forti, non siamo la Juventus del passato, ma possiamo permettere almeno di saper stare in campo? Possiamo chiedere all'allenatore almeno delle soluzioni, viste e considerate l'inizio di stagione, o almeno un cambio, considerato che comunque da 6 mesi vediamo dei disastri? Perché da 6 mesi vediamo dei disastri? Almeno quello, mi permetto di dire. Non stiamo alimentando, chiamando nessuno. Se poi qualcuno di voi vuole Conte, siete liberissimi di farlo.
0: Chiamatelo.
12: Ciò che uno desidera.
1: Ciò che vocale.
13: Buongiorno, sono Carlo, chiamo da Aprilia. Attualmente secondo me il problema è uno solo, cioè attualmente con l'assenza di Locatelli e Thuram la Juve non è strutturata per giocare col 4-2-3-1 con i due centrocampisti. A questo punto bisogna fare delle scelte, cioè io opterei più per un 4-3-3 sacrificando sulla sinistra la Begovic e mettendo Nico Gonzalez, sulla destra con Senzao e davanti uno tra Collo Marie e Walter Med. A centrocampo Douglas Luiz lo sposterei un po' più avanti, anzi no, Douglas Luiz lo metterei insieme a un centrocampista che può essere a questo punto Sarre, e Koopmeiners un po' più spostato sulla tre quarti, come giocava nell'Atalanta, è lì che ha dato il meglio Koopmeiners.
1: Ragazzi, io vi voglio bene, e vi voglio veramente bene, di cuore, ma Koopmeiners l'ha fatto 2 anni il tre quarti, 2 anni. La mezzala tre quarti, 2 anni. Trovatemi mezza prestazione decente per 90 minuti, non per 45 come con il Galatasaray. Per 90 minuti, una prestazione dove dici: oh,
0: quando è stato messo in difesa, forse.
1: Cioè,
0: lì è l'unico momento in cui un po' di continuità, cioè, l'ha data alla prestazione, sì.
1: Ragazzi, per vedere il solito Koopmeiners, che ha paura, che non verticalizza, non fa niente. Ma cavolo, ma facciamo altro, ma troviamo soluzioni, ma facciamo giocare Owusu,
0: Sì.
1: Cioè, Owusu, non inventiamo, Owusu, il centrocampista centrale. È un box to box, non devi dare compiti di altre cose e ci provi. Cioè, a iniziare ancora qua a dire che il ruolo di Koopmeiners è quello dell'Atalanta, ragazzi, l'abbiamo messo ovunque, tre quarti, ovunque. Mezzala, centrocampista,
0: centrale,
1: ovunque.
0: Difensore centrale, ovunque l'abbiamo messo.
1: Ieri aveva una palla più unica che rara, e al mancino per spaccare la porta ieri, al mancino per spaccare la porta, è andato con veramente una paura terribile, ha tirato piano, centrale, cioè basta, basta, dai, per far giocare questo con Maynes, ma vado a prendere un ragazzino, almeno se sbaglia impara.
0: Ed è colpa, cioè, del ragazzino, perché è giovane, non di, in generale, no? E poi tra virgolette anche un po' scaricare la cosa su di lui, che è bruttissima da dire, però è vero, di base puoi usare questa scusa, è giovane, è acerbo, è giusto che sbagli, può sbagliare, e sei in mezzo, anche ti togli un po' anche dall'equivoco.
1: Sì, tra l'altro adesso leggevo un messaggio di un nostro ascoltatore di cui sono anche molto d'accordo, Luca. Ma si può avere una squadra così? Si può rinnovare la fino al 2030 a prescindere? Contratti agli OSA? Sono d'accordo, cioè io di sentire tutta sta valanga di potenziali rinnovi, ma tutti, anche giocatori che mi piacciono, perché sai che con Sessão mi piace, Kalulu mi piace. Ragazzi, Kalulu comunque ha 4 partite e 4 disastri,
0: Sì, ieri si fa... giocando male. D'accordo.
1: Cioè ieri si fa un pisolino nel gol dell'1-0 che cavolo, cioè un difensore della sua esperienza li devi salire, cioè, li tiene tutti in gioco anche di tanto, e abbiamo fatto rinnovi a valanga la scorsa stagione, siamo arrivati sesti. Io prima di rinnovare il contratto vorrei vedere una stagione decente, ma di squadra, di squadra. Eventualmente qualcuno vorrà andare via, ok, cioè mamma mia, non posso pensare di fare tutti questi rinnovi a una squadra che comunque da anni fa male, fa male. Vocale,
12: un
1: Giulia,
12: sono parlando. Sincero, vota Ferrero.
1: E vai.
14: Ciao ragazzi, Enzo da Napoli. Ragazzi, ciao. Però, se noi ci andiamo a riascoltare, sono ormai anni e anni che vi ascolto e diciamo sempre le stesse cose. Allegri non è cosa più ebollito. Thiago Motta non è da Juve, non ci sta capendo niente, sta in confusione. Adesso Spalletti la stessa cosa, ha perso il posto, non ci sta capendo niente. La stessa cosa con i dirigenti. Giuntoli non ci ha capito niente, non è da Juve. Adesso sento criticare già, non lo so, io... sono il primo che non sto capendo niente, però so solo che noi siamo qui, io vi ascolto tutti i giorni, che saranno 5-6 anni che diciamo sempre le stesse identiche cose.
1: Perché vediamo le stesse identiche cose.
0: Perché non cambia il risultato, e nonostante vengano cambiati gli addendi, come la famosa proprietà. Ancora, vocale.
15: Ciao ragazzi, secondo me allora, il risultato è la cosa meno grave che abbiamo visto ieri.
0: Pensa
15: perché ieri abbiamo visto un'involuzione totale, capiremo se è stato un incidente episodico o tanto in pochi giorni tra NEC e soprattutto con l'Atalanta, poi ci sarà la pausa.
0: Yeah.
1: Sì, sono d'accordo. Sono d'accordo, l'interesse che ho per la partita col NEC è poco sopra lo zero.
0: Addirittura?
1: Perché? Sì, perché non è quella la partita dove dovrei testare, secondo me, il valore di questa squadra. La partita importante è con l'Atalanta. La partita importante è con l'Atalanta e quindi non voglio fare l'errore magari di vedere una buona Juve col NEC e dire oh beh vedi forse no e sono preoccupato e non posso non esserlo dopo una prestazione del genere. E a me le squadre così non piacciono, lo dicevo lo scorso anno con Tudor, e devo farlo per coerenza e per correttezza anche con un allenatore che a me piace, l'ho sempre detto e continuerò a farlo, Ma non posso, Giulia, non dire che a me, quando le partite diventano matte, quando si va su, giù, su, giù, su, giù, su, giù, a me non piace. A me non piace, vuol dire. Sì.
0: No, no, però è anche quello il bello, no? Quando ci sono questi capovolgimenti da una parte e dall'altra. L'importante è, ogni tanto ripetiamo come sempre, cercare di finalizzare il tutto. Come sta Alaj Begovic? Ci chiedono, visto che ieri è uscito che si stropicciava gli occhi, c'è stato un attimo di apprensione, poi però io l'ho visto a fine partita, quindi in piedi. Che

0: ancora qualcosa, dai.
1: Sarò serafico, caotico e serafico, dolcissimamente. Stiamo sostituendo a degnamento la squadra dei prescritti. Anche quest'anno vinciamo l'anno prossimo, perché dopo il contropiede visto a fine
0: Bello,
1: partita
0: bello.
1: e la conferenza stampa di Spalletti, che ho visto per la prima volta dopo parecchio tempo, anche quest'anno vinciamo l'anno prossimo. Non
0: Basta.
2: Ed è stato abbastanza diretto. Salutiamo Terry che era allo stadio. Dice:
0: Sì.
2: ero allo stadio dal vivo. La situazione è ancora peggio. Quando squadra senza attributi, sostanzialmente basta alibi, allenatore compreso. Sono anche stufa, preoccupata, tanto preoccupata. Ma il gioco dov'è? Ragazzi, gioco, bella domanda.
0: Dov'è Weston McKennie invece? Ci chiedono. Dov'è?
3: Qualcuno piace dormire.
2: Alla Continassa. Alla
0: Ma
2: Continassa,
0: come
2: Weston
0: sta?
2: McKennie.
0: Come sta?
2: Proveranno a metterlo in piedi per giovedì o al massimo per domenica.
0: Domenica. Stringeranno i bulloni se riescono in qualche modo,
2: Sì,
0: Vediamo.
2: come ieri hanno provato a fare il test per Cambiaso e invece Cambiaso ha detto no, ha fatto il test, ha detto non era pronto e quindi Cambiaso ieri non è stato convocato, anche lì proveranno a rimetterlo in piedi già per giovedì e poi almeno fare le ultime due partite, nel caso anche qua si sposterà poi a domenica. Io come sai Giulia, gli infortuni non li ritengo la
0: Un
2: causa di
0: alibi.
2: queste sconfitte. No,
0: Non è l'alibi,
2: perché
0: che tu ti rifo. Io
2: sono gravi.
0: un 25% glielo do di invece di
2: Sono
0: attenuante.
2: gravi, sono gravi, però che fai? Adesso tutte le partite mi viene a dire però abbiamo Yıldız, Locatelli e Thuram più gli
0: E
2: altri,
0: Turam.
2: ti dico questi tre. Però Yıldız, Locatelli e Thuram, uno dicembre. L'altro e l'altro ancora?
0: Boh.
2: Febbraio. Febbraio.
0: Chi è il Bo? Locatelli?
2: No, Turam.
0: Ah, è più Turam, ok.
2: Sì, Turam. Quindi, che devo fare? Fino a febbraio, dove magari rientreranno tutti e tre, iniziare a dire, però non ho quello, però non ho avuto quello. E dove vado? Dove vado con tutta questa? Da nessuna parte. E per loro intendo società, giocatori, allenatori, staff, perché abbiamo uno staff gigante, Giulia, abbiamo uno staff gigante, gigante. Sono pagati per trovare una soluzione. Ieri è stato un disastro, sotto tutti i punti di vista.
0: Devono trovarla assolutamente tra giovedì e domenica. C'è chi ovviamente chiede il cambio di in attacco, no, Colomuani forse è il caso. Non so in queste situazioni quanto possa. Mi rammarico perché è la stessa identica cosa che io dicevo l'anno scorso di David. Dicevo, non so in queste situazioni quanto sia utile il tenerlo magari per una partita fuori lontano dal campo, cioè quindi non farlo partire magari titolari. Contro il NEC, non so se invece toglierebbe ulteriormente fiducia ad un giocatore che si vede che in questo momento è clamorosamente smarrito, perché purtroppo il Colomouani che ci è arrivato dal Paris Saint-Germain un anno e mezzo fa non è neanche lontanamente parente di questo che è tornato dal Tottenham. Non so che cosa voglia dire e non so se fermarlo per una partita possa aiutarlo a fare ancora peggio.
2: Guarda Giulia, oggi io non me la sento di giustificarlo perché non giustifico nessuno oggi, nessuno,
0: Giusto.
2: non giustifico nessuno,
0: Che
2: ma
0: si è messo
2: continuo a
0: agli
2: dire,
0: atti, si è messo agli atti che non lo
2: esatto,
0: giustifica oggi Camillo, che poi dite, ma tu sempre. Prego.
2: però il discorso è che se oggi noi iniziamo a dire è colpa di Tizio, è colpa di Caio, è colpa di Sempronio. Sì, avete ragione, cioè quando qualcuno ti potrà venire a dire Giulia no, è colpa di Colomoni se abbiamo perso. Eh sì, ragazzi, sì. Figlio mio, tira. Cioè, quell'azione lì, quando ne hai a caso 7 in avanti, e la devi chiudere. La devi chiudere. È come

0: calcio d'angolo. Cosa devi fare? La tiri fuori dallo stadio, la tiri dentro, la tiri su una tibia e non devi far ripartire il contropiede. Punto. Quindi è causato quello. Va bene. Però il discorso è che oggi, se noi pensiamo che il risultato è solo, cioè siamo arrabbiati solo per il risultato e che il problema è solo Colomuani e devo mettere Voltemade, e noi stiamo guardando di nuovo il dito e non la luna. Stiamo guardando il dito e non la luna. E se noi pensiamo che una vittoria eventuale con il NEC possa riportarci sulla giusta strada, stiamo riguardando il dito e non la luna. Cioè, noi dobbiamo iniziare a giocare a pallone, noi dobbiamo iniziare a imparare a fare gol, noi dobbiamo iniziare ad avere un gioco. Ma non sto parlando di bel gioco, eh. Io sto parlando di gioco, ovvero Colomouani va lanciato negli spazi, lanciamo negli spazi. Ieri c'è stato un momento dove Douglas Luiz, ci sono due tagli, Colomouani con Seisau e Nico, torna da Bremer.
1: Va indietro, sì. E quella anche cos'è? Paura, anche quella, è insicurezza, purtroppo. Non la
0: Lucumi
1: si.
0: l'ha fatto 5 minuti dopo. Quindi, in questo caso, che succede? Succede che a noi manca giocare, giocare. Se non giochiamo a calcio, non vinciamo. E poi, ripeto, prendiamocela con tutti i singoli del mondo, tutti, eh? Ma qua puoi mettere Colomouani. Puoi mettere Vlahovic, puoi mettere Voltemade, puoi mettere
1: Non
0: Morata, puoi mettere
1: cambiava, non
0: David,
1: cambiava
0: puoi mettere
1: nulla.
0: Openda, puoi mettere. Il risultato è identico. È identico.
1: Ahimè.
2: Tutta a base di frutti di mare.
1: È il gioco di oggi, questo è il gioco, ci dice Luca, tanto fisico, poca tecnica, su e giù finché il primo molla. Spalletti di fare la metà degli allenatori, degli allenamenti e avere il piacere. Ah, no, aspetta, Spalletti cerca di fare la metà degli allenamenti per avere il piacere dei giocatori. Questo non lo stiamo dicendo noi, lo dice l'ascoltatore. È meglio come fa Conte, appena si può un allenamento. Si deve allenare anche la condizione fisica, perché è tutto, dice, di guardare un po' com'è in questo momento la Roma di Gasperini. Non stiamo adesso qua anche a sentenziare su come si allenano, se si allenano
0: No,
1: lasciamo
0: no.
1: stare. Questo direi che non è
0: No,
1: il momento di mettersi ad analizzarlo, no? Direi che
0: no. No, è
1: ci sta.
0: quella è una roba. Cioè, correre corrono. Alla fine ne avevi 8 nell'area di rigore degli altri al 94, quindi correre corrono. E, quindi in questo caso qua non è una situazione. Cioè, non è quello la questione. Cioè, Giulia, a calcio si gioca anche correndo, sia chiaro, e quindi questa roba qua è chiara, ma c'è sempre poi passare la palla, che è una cosa che è importante, più importante della corsa, perché esempio, Douglas ha corso
1: Teoria. Sì,
0: ieri, ha corso ieri
1: molto avanti e
0: Douglas,
1: indietro, ovunque era, sì.
0: quindi il ritmo c'è. Per vincere le partite col Sassuolo il ritmo c'è. Forse magari il ritmo possiamo andare in fatica col Barcellona, col Bayern Monaco, col Real Madrid, con l'Arsenal, i City. Ma per giocare col Sassuolo la preparazione era assolutamente giusta e c'erano anche gli uomini giusti per giocare col Sassuolo. Cioè, avevamo 11 giocatori all'altezza di battere il Sassuolo. Ecco,
1: Ma
0: questo
1: sì,
0: vorrei.
1: e poi facciamo anche i complimenti al Sassuolo di Aquilani, comunque, che ha giocato bene. Aquilani è un ottimo allenatore di prospettiva, sicuramente, in prospettiva diventerà sicuramente un grande allenatore. Ci ascoltiamo ancora un vocale, poi andiamo in pausa.
0: Abbiamo Graziano, abbiamo.
1: Allora, non me lo dici!
0: L'ho
1: Graziano!
3: saputone. Buongiorno. Buongiorno ragazzi.
0: Ciao
1: Ciao!
0: Graziano.
1: Sii buono, hai 2 minutini per
0: Dici la
1: raccontarci la
0: tua.
1: tua.
3: La mia è semplice. Dopo 4 giornate non voglio accusare nessuno, però l'allenatore ti ha chiesto un attaccante dalla sfida contro il Napoli, tu gli hai preso due attaccanti che l'anno scorso insieme hanno fatto 6 gol praticamente. E al di là di questo comunque ha anche lui delle colpe perché gli attaccanti sono stati serviti poco e niente. E poi io non capisco perché ogni anno, da 3 anni a questa parte, si inizia sempre con i più forti infortunati. due anni fa Bremer con la rottura del crociato, quest'anno addirittura Ildiz, McKennie, Turan, cioè, c'è un misto tra sfortuna, colpe dell'allenatore, colpe della dirigenza, e ogni anno siamo sempre alla solita.
0: Non lo so, non sono d'accordo sulla punta, ovviamente, Graziano, perché io non ho quell'idea lì, perché le notizie in merito che ho è che Spalletti ha chiesto Colomoni, tra Sorloth e lui ha chiesto Colomoni, quindi adesso tocca a Spalletti far segnare Colomoni, punto, non devo dire nient'altro, e a Colomoni ovviamente giocare meglio rispetto a quello che sta facendo. E ti chiedo solo cosa faresti per invertire questo trend, per cercare di trovare, no, una soluzione ai problemi che abbiamo.
3: Io mi affido totalmente all'allenatore, perché è lui quello che deve trovare una soluzione. Come hai detto tu, sul fattore Colomoni l'ha scelto lui, però è anche vero che anche il più fiducioso non si aspettava più di 12 gol da Colomoni. Quindi,
1: ma neanche questo,
3: scelta,
1: no, Graziano, non ti aspettavi neanche il nulla cosmico di fino adesso visto. Quindi
3: no, neanche, ma io sono sicuro che Colomoni, come ha detto lui, i suoi gol li farà. Il problema è che c'è ovviamente paura e c'è poca pazienza, perché abbiamo pazienza da 6 anni a questa parte, e quindi quando vedi un inizio del genere, io per la prima volta a 30 anni sono riuscito ad andare allo stadio alla sfida contro il Milan, ho onorato questo sogno, quindi, e ho visto una squadra con poche idee, cioè l'idea di gioco è sempre quella, palla agli esterni e da loro si aspetta qualcosa. Poi io questa continua idea degli esterni invertiti che non riescono a mettere un cross in aria non mi piace completamente. Però detto ciò, mi aspetto che sia Spalletti a tirare il coniglio fuori dal cilindro. La mia paura è che non c'è il coniglio, perché non vedo, quando guardo io questa squadra, non vedo chi ci possa salvare da questa situazione. Non vedo una squadra forte, vedo una squadra da quarto. Mi dispiace la mia negatività, però non vedo.
1: No, ma non guarda, non credere che ci sia della positività altrove. Ad esempio, tu ti chiedo questa cosa velocissima, perché è arrivato adesso un messaggio da un ascoltatore che dice: prima partita senza Locatelli, prima partita persa. Ci vedi un nesso?
3: Ma Locatelli è quello che faceva filtro a centrocampo, cioè ieri anche il vuoto assoluto che c'è è causato proprio da questo. Io le comprendo le critiche a Locatelli, da una parte le comprendo, perché purtroppo secondo me lui rappresenta la mediocrità del centrocampo di oggi, nel senso, Locatelli al momento è il nostro miglior centrocampista, e questo la dice lunga sulla qualità del nostro centrocampo. Però è anche vero che non te la puoi prendere con l'unico che ogni settimana ci mette, cioè, sì, come dice Camillo spesso, Locatelli è l'unico che quando la situazione si fa difficile si va a prendere il pallone, gioca le palle difficili. Noi nella Juventus non ne abbiamo di giocatori che nei momenti di difficoltà si vengono a prendere il pallone scottante, quindi prendersela con lui non aveva senso prima e non ce l'ha oggi. Io spero solo che Spalletti si inventi qualcosa, e soprattutto che non si intestardisce nelle sue scelte, perché spesso questo allenatore è molto duro di testa e continua a sbagliare anche se è una cosa troppo evidente. Quindi spero,
0: Graziano,
3: che non si
1: grazie
3: a voi ragazzi, è sempre un piacere.
1: grazie a voi e beh,
0: oggi,
1: tanti grazie abbiamo
0: oggi.
1: Detto
0: tanti, oggi non
1: grazie.
0: Possiamo ridere,
1: no,
0: qualcuno
1: infatti,
0: si arrabbia, non possiamo ridere, non
1: allora
0: possiamo ridere che qualcuno sbambai, che qualcuno
1: ce ne andiamo
0: bambai.
1: Allora, e ce ne andiamo,
0: a tra
1: allora.
0: Poco.
1: Tanto, ce ne andiamo.
4: Il club degli inviati. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
4: Il club degli inviati.
6: Radio Bianconera, il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis.
1: Sereno.
6: E con me c'è
1: Sereno. Non so. C'è Sereno.
6: Io.
1: Sereno.
2: Poli, Piaglivi e quant'altro, insomma.
1: Sereno.
6: Io non so se sereno è la parola giusta di oggi. Non lo so. Stavo leggendo il messaggio di Luca che dice: ma non potevamo prendere Sommer fino all'arrivo di Carnesecchi? E vorrei dirti, caro Luca, ma tu stai vedendo cosa sta combinando Sommer nelle ultime due partite? L'hai visto cosa ha combinato Sommer? Perché mi sa di no, mi sa di no. Poi vabbè, lui va su Donnarumma, nomi che
1: ma che problema abbiamo? Anche, cioè, non mi sembra che Vicario sia da mettere sulla graticola adesso, cioè
6: no.
1: Donnarumma avrebbe fatto chissà che cosa, credo, in occasione di questi tre gol presi. Neanche Carnesecchi.
7: Polpette?
1: Polpette, magari.
6: No, ma il caro Sommer sta combinando i disastri lungo e largo nel corso delle ultime due partite, quindi credo che Luca non abbia guardato le prestazioni.
1: Ho scritto Sommer perché non avevo la percezione di cosa stesse combinando, ho scritto Sommer così su Google, altro errore da incubo e il Bruges subisce gol, altro erroraccio, quindi lascia stare Sommer.
7: E si fa il ragù.
1: Ecco, meglio.
6: Abbiamo cambiato giocatori, allenatori, dirigenti, non è successo niente, rimangono la società e i tifosi. Forse bisogna cominciare a cambiare la società, l'acquirente danaroso c'è.
1: No. Ah, eccala, dai.
7: Che è ancora più meglio della pasta.
1: È il can-out. Elkan out.
6: Allora, iniziamo. Io non so se il problema possa essere Elkan. Non lo so, non entro in merito a questo, ma sicuramente...
1: Hai visto cosa succede alla Ferrari, eh? Hai visto cosa succede alla Ferrari?
6: Dirlo a me, tifo Hamilton, quindi figurati. Ma sicuramente la soluzione non è Tether.
1: Ah, no, cioè, questo lo posso... non riprendiamo sta manfrina di Tether, perché veramente... No.
6: Cioè, questo no. è quello che no. posso dire, cioè, non fatevi illudere da cifre, tanto non cambia assolutamente niente nella costruzione del giochino, ecco, giochino
8: e da banna o no?
6: Ecco. Esatto, quindi
1: sbambai io con Tether, sbambai, ve lo dico.
6: Adesso, esatto, adesso dobbiamo dare fiducia a Carnevali, Massara, Ottolini e quindi a loro dobbiamo dare tutta la fiducia del mondo, tutta, e poi cercare di fare uno step alla volta. Nella difficoltà e nella brutta partita di ieri, che è terribile, secondo me la cosa più brutta che posso dire oggi, cioè che ho detto oggi, l'ho detta, e che è passato un anno e siamo esattamente come la Juve di Tudor, quindi questa è la cosa, penso la cosa più brutta del mondo.
1: Hai cominciato però... morbido, proprio morbidissimo.
6: Sì. Sì, però Giulia, noi adesso non dobbiamo... non dobbiamo dubitare, secondo me, di Carnevali, di Massara e di Ottolini stesso, cioè di questo non dobbiamo dubitare. Poi è ovvio che quello che vediamo in campo è frustrante, perché dopo 6 anni non ne possiamo più, e questo lo condivido, però la nostra forza devono essere loro, e dobbiamo credere che loro possano essere la nostra forza.
1: Sono assolutamente d'accordo, guai a pensare di ribaltare nuovamente tutto, almeno partiamo da questo. Luigi è arrabbiatissimo, vorrebbe dire qualcosa, ci sentiamo poi un'altra volta allora, perché devi candidarti e la candidatura sì. L'ha già presa il nostro amico Graziano prima. Ha vinto lui oggi. Ciao a tutti, complimenti per la trasmissione In attacco. Il problema è evidente che sia Colomuani e Voltemade non sanno fare la prima punta. Serviva un centravanti che facesse sportellate, tenesse palla, tipo Lukaku, Pellegrino, Sorloth. Il fatto che Pellegrino non sia stato preso a 30 milioni e 1,5 di stipendio è un mistero.
6: No, non è nessun mistero. Non c'è nessun mistero. La situazione è questa: la Juventus è andata da Dusan Vlahovic, perché c'è qualcuno che lo scrive, fa calcoli, di nuovo parla di 50 milioni di Colomani, è andata con un'offerta netta, netta, più erano doppia cifra di ingaggio, doppia cifra per un biennale con cifra netta. Quindi
8: vuoi
6: non
8: fare
6: sei
8: un business?
6: Lui ha detto grazie, ma no, me ne vado. E oggi ne ha parlato anche Carnevali, ha detto sostanzialmente: noi più di così non potevamo fare. Cioè, io sono arrivato, mi hanno detto: guardate che abbiamo fatto questa offerta, non potevo fare null'altro, perciò non l'ho mai sentito. Perché se l'idea di Vlahovic era quella di rifiutare una roba del genere, ragazzi, è qua, non potevamo fare di più. E qua la domanda vi voglio in questi 13 minuti: avreste dato per 2 anni una doppia cifra netta a Vlahovic? Perché poi
1: se...
6: Giulia,
1: no, non mi venite a dire poi... di sì tutti, per favore, perché ora è facile. Se
6: abbiamo passato quasi 5 anni a dire però guadagna 12 netti. Guadagna 12 netti. Abbiamo passato, Quindi, aveste fatto? Sì, no.
9: Facciamo soldi sì, insieme, no. Sono una persona per bene, puoi fare società con me se vuoi.
6: E visto e considerato che ieri ha fatto gol David.
1: Volevo anche portarti a quello.
6: Opendà sta segnando. Vlahovic sta segnando. Come mai qua non segna mai nessuno?
1: Di chi è la colpa?
6: Come mai qua silenzio. Non segna mai nessuno?
1: Silenzio.
6: Perché poi qua si alle qui a dire ma con Tizio, quanti anni sono Giulia? Ma con Tizio, se avessimo preso Sorloth
1: da quando è andato via Ronaldo, da quando è andato via Ronaldo che siamo in questo limbo.
6: Se avessimo preso Caio, se avessimo preso Sempronio, poi arrivano però abbiamo speso 180 milioni di euro per e non abbiamo fatto niente. Ragazzi, qua mancano le basi, e la domanda ve l'ho fatta prima: secondo voi ieri, dopo la sconfitta, qualcuno si è messo a litigare?
1: Speriamo, non so se una sconfitta alla quarta giornata possa essere già così, rendere protagonista la rabbia nello spogliatoio, ma mi auguro che non si siano ovviamente presi per la collottola e appesi alla parete.
6: Ma
1: però che un minimo di confronto.
6: Io lo spero.
1: Ma no, un minimo di confronto. No, vabbè, dai, su, non se no siamo delle bestie. Però un minimo di confronto. Io mi auguro che oggi, ovvio che oggi non ci sia pausa neanche domani perché si gioca giovedì, però il giorno dopo mi auguro un bel dibattito tra allenatore, dirigenti e squadra per capire come uscire immediatamente da questo pseudo pantano in cui ci si è infilati e soprattutto capire il perché, al di là delle assenze, al di là di questa, quella di quell'altro, se effettivamente, e trovare una soluzione anche. che può essere un cambio modulo, che può essere un cambio soltanto di qualche pedina, un utilizzo diverso degli allenamenti, un modo diverso di preparazione, non lo so, però qualcosa al di là delle botte mi auguro che venga partorito in maniera intelligente, che tutti si siano arrabbiati l'un con l'altro, ma poi tutti ovviamente amici, perché poi sennò allora viene fuori un casino.
0: Ma sì, cioè, nel senso, quando ti dico è una strattonata, una roba, un pugno su un tavolo, un ribaltare tutto il tavolo del mangiare, ribaltare le cose. E dai, Giulia, abbiamo perso al 94esimo.
1: Mi sei melodrammatico.
0: Così. Contro 5 contro 2. Così, ma cavolo, ma ha ragione Vicario. Ieri Vicario era livido.
1: Speriamo che Vicario allora si sia preso la briga di ribaltare tutti come un calzino. Alla fine Vicario, tra tutti quanti, uno di quelli che forse qualcosa in più ha combinato nella propria carriera. Sai come faccio io a dirti che sono arrabbiata? Me ne vado.
0: Vai a casa. Aspetta, prima di andare. Prima di andare questi 10 minuti.
1: No, che devo andare? Che devo andare davvero?
0: Sì. Cosa hai cucinato oggi a pranzo? Dai, dammi una gioia
1: niente,
0: almeno. Questa.
1: Niente, perché
7: l'agnello, schedine, salsiccia arrosto.
1: Niente, perché primo giorno di scuola oggi per tre quarti dei bambini, dei ragazzi italiani, e consuetudine andare a mangiare in un posto da quando è iniziata la prima elementare, quindi oggi andiamo a mangiare in un hamburger, niente di che.
7: Però... lasagna, l'agnello,
1: hamburger, orari comodi sempre, no, per andare a prendere i bambini, poi grazie.
0: Ma se ti faccio uscire
1: domani,
0: anche prima, vai.
1: Ma domani mi abbandoni tu, quindi siamo a posto,
0: Sì.
1: Fate i bravi, fate i bravi.
8: Grazie, buona giornata.
0: Ciao Giulia.
1: A domani,
0: allora,
1: ragazzi.
0: A domani con Giulia che ci lascia questi 8 minuti insieme a me e Costantino. Costa, vengo da te, ascoltiamo un vocale.
10: Buongiorno Radio Bianconera, Ale da Collegno. Ma non c'è filtro a centrocampo, non possiamo giocare a due a centrocampo. Se Spalletti non lo capisce, per quanto io sia pro Spalletti, deve andarsene a casa, perché deve capirlo, è un allenatore troppo di esperienza per non capirlo. Deve giocare a tre, rinunciare al trequartista che non abbiamo, perché Nico Gonzalez non è un trequartista, piuttosto lo faccio partire come mezzale, lo faccio inserire dentro, ma dobbiamo giocare a tre. Adesso che recupera Cambiaso, lo puoi far giocare come mezzala, Sar come mezzala.
0: Va bene, abbiamo colto. Altro vocale, Costa.
11: Ragazzi, buongiorno. E niente, Camillo anche stavolta sbaglia domani, fa un'analisi perfetta, perché anche ieri sera io ero allo stadio, sia Nico sia Colo più volte si sono proposti in profondità, più volte hanno dettato il passaggio in profondità, ma nessuno dei nostri, io dico, aveva il coraggio di tentare il lancio, anche se è un lancio che magari non è nelle corde di quel giocatore. Io, cacchio, proverei ad assecondare l'attaccante che ti indica, no, il passaggio in profondità.
0: Purtroppo quella è una cosa che soprattutto dallo stadio, ragazzi, notate tantissimo. Io con il mio collega Marco Amato da ormai 6-7 mesi guardiamo questa roba qua, soprattutto di Locatelli, perché è quello che fa partire il gioco, che molte volte ha il taglio ma rallenta, che poi se andate a vedere determinate statistiche, Locatelli è il primo per verticali, ma le verticali sono anche i passaggi a 2 metri in diagonale, quindi noi ne facciamo tanti di quei passaggi lì, è ovvio che quel numero è poi viziato da tante situazioni, e invece noi non facciamo mai una verticale dritta in profondità, e purtroppo a giocare così in maniera statica poi non crei, e infatti noi creiamo pochissimo, e questo ci rende assolutamente sterili in zona gol. Allora, andiamo con un altro vocale, dai Costa, che ne abbiamo tantissimi.
12: Ragazzi, Marco da Benevento, scusatemi, ma io veramente, cioè, cerco di non pensarci, perché sennò sta incazzatissimo, sta arrabbiatissimo, cerco di non pensarci, però Dopo il sesto posto dell'anno scorso, ti aspetti qualcosa di più da una squadra che invece ieri giochicchiava. Sembravano quattro sconosciuti che giochicchiavano in campo, trovati per caso. Allora io mi domando, ma è possibile che ogni signore che si viene a sedere sulla panchina della Juve fa cambiare mezza squadra ogni anno, fa il bello e il cattivo tempo? Cioè, questa società riesce a dettare delle linee guida, a creare uno zoccolo duro di 5-6 giocatori che stanno nella squadra da 5-6 anni? Cioè, si riesce a fare una cosa di questa o chiunque viene?
0: Amico mio, in questo caso qua è difficile, perché lo zoccolo duro che c'è ha fallito, e quindi nel cercare di creare una squadra hai bisogno di tempo, e qua non hai tempo, qua hai delle pressioni diverse, e soprattutto dopo tutto questi anni, no, difficili, c'è anche un malcontento generale, perciò in questo sono dell'idea che sia molto difficile tutto. Però ecco, vedere quello che abbiamo visto ieri è umiliante, e vedremo cosa succederà, non posso dire altro, ecco, sono molto preoccupato, l'avete penso percepito dalle mie parole in queste due ore. Altro vocale.
8: Ciao ragazzi, sono Rudy da Treviso. Allora, io sono molto d'accordo con l'analisi che fa Camillo, perché è un'analisi che trovo anche oggettiva e che trovo anche un po' spazientita, nel senso che è stufo di vedere certe situazioni, ma ha ragione secondo me. Io però, se faccio un paragone col passato, manca come il pane alla Juventus quei giocatori tipo Khedira che facevano inserimenti da centrocampisti, cioè la Juventus quando veniva avanti faceva paura. Adesso invece vedo che il gioco della Juve è notevolmente cambiato, cioè di base io vedo questo 4-3-3, 4-2-3-1, però la punta centrale è isolata, quindi o hai un bestione che fa da sponda e poi ci sono gli inserimenti, e la Juventus fino adesso ha funzionato perché questo lavoro di inserimento lo faceva chi? McKennie.
0: Vabbè, senza McKennie sicuramente abbiamo avuto un calo delle occasioni da gol, penso anche molto elevato rispetto alla prima, con un McKennie neanche al 100% e le altre, perché poi nelle altre abbiamo creato pochissimo, però adesso è un'altra cosa, cioè non possiamo pensare che McKennie possa giocare tutte le partite, senza McKennie non possiamo più giocare a pallone, quindi comprendo il tuo discorso, però dobbiamo pensare a dei piani anche alternativi, e io non credo che il modulo sia il problema, ve lo dico proprio in maniera chiara. Io credo che parlare di modulo sia veramente molto vecchio come tema. Noi non dobbiamo pensare a dire ok, il 4-3-3, 4-2-3-1, ha fatto una bella spiegazione Spalletti nell'ultima conferenza stampa, non so se qualcuno di voi l'abbia sentita, no? È che ormai non esiste più il calcio posizionale, non esiste più il modulo e allora devi fare solo quello, no? È tutto un inserimento, è tutto un lato forte, lato debole, cambio campo, duelli a tutto campo, cioè tante cose che rendono il calcio posizionale molto vecchio, molto antico, e noi ne parliamo per cercare, no, di dare un senso, ma alla fine il modulo è l'ultimo dei problemi. La situazione è che dobbiamo leggere le caratteristiche di questa squadra. Questa squadra non tira in porta, questa squadra non crea, questa squadra non è pericolosa in avanti, questa squadra segna su cose casuali, e questo è il problema. E poi non abbiamo filtro, e sono d'accordo con tutti voi, ma non è una questione di 3, 4, 6, 8, 9, 10, è che dobbiamo trovare delle soluzioni alternative al filtro, e quindi, non lo so, mettere un giocatore davanti alla difesa diverso, cercare, no, di trovare una spaziatura in maniera particolare, cercare di non offrire il fianco agli avversari. Ragazzi, ieri Matic ci ha portato a scuola, e non l'abbiamo detto per due ore, ma ieri Matic non ha perso un pallone, non è andato in fatica, ha gestito tutto come se fosse veramente al campetto con gli amici, e questo vuol dire che tu hai fatto le cose male, non hai pressato, non eri messo bene in campo, inseguivi, e non è il modulo. tu devi trovare il giusto sistema. Ovvero, no, c'è stato un certo punto dove Kelly ha fatto una pressione individuale alta, poi ha abbandonato Esposito. L'ha abbandonato. Quindi la Juve ha rischiato un'occasione enorme per il Sassuolo potenziale, perché Kelly se n'è andato. E lì non è modulo, eh? Perché c'erano gli uomini per difendere. Ma se tu non hai la lettura del gioco, poi succede quello. E noi non abbiamo la lettura del gioco. La lettura del gioco. Noi non abbiamo le caratteristiche giuste per fare determinate cose. E si vede. Siamo una voragine in fase difensiva e zero nulli in fase offensiva. Tant'è che i nostri gol, perché se andiamo a vedere i nostri gol nel campionato, allora il primo è un calcio d'angolo, il secondo è un'azione individuale di Nico Gonzalez su un tiro deviato, perché prima c'è un palo ma è un tiro deviato, il terzo un recupero palla alto ma non avevamo gestito benissimo quella cosa lì e con Menez fa un bel tiro, il quarto è Gatti che ti toglie le castagne dal fuoco con un colpo di testa e gli altri due sono un errore di Muric e una giocata individuale di Zegrova. Non c'è un gol di squadra.
2: Con
0: su 5 non c'è un gol di squadra. Caro Costa, questo dovrebbe farci riflettere. Che noi possiamo parlare qua di moduli 100 ore, ma se tu non sai creare, non vai da nessuna parte, sia in fase difensiva che in fase offensiva. Grazie ragazzi, come sempre, grazie Costa. Vi do l'appuntamento a domani, sempre qua su Radio Bianconera. Ciao!
13: Saluto Mello.
14: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
15: Radio Bianconera.
16: L'unica che conta.
17: Bentrovati dalla redazione.
18: In primo piano gli esteri, preoccupa l'escalation della Russia vicino ai confini europei dopo l'attacco russo alla locomotiva del treno diretto da Kiev a Varsavia. Il raid di droni nell'ovest dell'Ucraina a meno di 2 chilometri dal confine con la Polonia ha colpito un convoglio su cui viaggiavano 206 passeggeri. Secondo il presidente ucraino Zelensky si è trattato di un attacco deliberato in cui i russi hanno incendiato la locomotiva e danneggiato una stazione di servizio. Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro degli esteri Tajani parlando di provocazioni contro l'Occidente.
17: Ci spostiamo in Svezia per le elezioni legislative dove si profila una vittoria per la coalizione di centro-sinistra dove con lo spoglio che ha superato il 90% l'opposizione risulta in vantaggio di 3 seggi sul centro-destra. Al momento i socialdemocratici guidati da Magdalena Andersson si riconfermano il partito più grande in Parlamento col 28,1%. Al secondo posto ci sono i moderati di centrodestra guidati dal primo ministro uscente Ulf Kristersson col 19,9%. L'esito è atteso per mercoledì.
18: Riaperta la camera ardente per Emma Bonino in Campidoglio. Fin dalle prime ore del mattino molti cittadini hanno atteso in fila ai piedi della scala che conduce alla sala protomoteca. Dopo la giornata di ieri la camera ardente rimarrà aperta anche oggi fino alle 19. Si è concluso a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri per l'approvazione del DPR recante la deliberazione delle esequie di Stato della senatrice Bonino e dell'onorevole Raffaele Costa, scomparso anche lui l'11 settembre.
17: È di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. L'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 km e si muove verso sud, cioè in direzione dell'aeroporto di Catania. Disposta la chiusura del settore C1 con conseguente sospensione degli arrivi nazionali e internazionali fino alle 16, la società catanese di gestione SAC ha disposto deviazioni di arrivi in altre infrastrutture siciliane, tra cui il Falcone Borsellino di Palermo.
18: Sono scattate alle 9 di questa mattina le 24 ore di sciopero di tutti i lavoratori dell'indotto ex Ilva di Taranto. L'iniziativa è stata annunciata dai sindacati dopo l'assemblea davanti alla Portineria Imprese. Viabilità in tilt a causa dei blocchi stradali. Le sigle sindacali hanno spiegato che la mobilitazione di oggi non è indirizzata contro il provvedimento della Corte d'Appello di Milano, ma contro le responsabilità dei governi che si sono succeduti nella gestione della vertenza ex Ilva. Domani è previsto a Palazzo Chigi un nuovo tavolo tra governo e sindacati.
17: Il tennis Jannik Sinner sarà al torneo ATP 500 di Vienna in programma dal 24 ottobre al 1 novembre. L'hanno annunciato gli organizzatori della S-Bank Open 2026. Intanto Zverev batte Shelton e vince gli US Open. In classifica ATP si porta a 1810 punti di distanza da Sinner. Sul fronte femminile la kazaka Elena Rybakina diventa la nuova numero uno del mondo del re. ranking WTA risale al 20° posto l'azzurra Jasmine Paolini, che guadagna una posizione.
18: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
15: Radio Bianconera è l'unica che conta.
4: Rassegna stramba. Fratelli Bianconeri e sorelle Bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Abbiamo sempre fame di vittoria.
15: Radio Bianconera è l'unica che conta.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
15: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
4: Edgar Davids. Se pensi a Didier Deschamps come Letterie, non puoi pensare al Pitbull Davids. Davids nasce il 13 marzo 1973 a Paramaribo, in Suriname. Anche lui, come Deschamps, aveva vissuto la giovinezza in una grande squadra. Il Marsiglia, fortissimo per Didier, e l'Ajax per Davids, sfruttando le indicazioni del santone olandese Van Gaal, che per lui aveva coniato il soprannome Pitbull per il suo essere duro, scorbutico, nervoso, ingestibile ma unico. Un pitbull con una carica agonistica fuori dal comune. La Juventus e i suoi tifosi lo apprezzarono in tutto, nel bene e nel male, accettando i suoi eccessi e i suoi tanti pregi. Arrivò dal Milan, come Andrea Pirlo, e fu il primo vero grande affare in direzione Milano-Torino. Quando arrivò a Torino, Davids, che considerava la Juventus il massimo, il top per vittorie e il vero paradiso calcistico, ci mise poco a diventare un idolo. Un problema agli occhi, un glaucoma, lo costringe a giocare con gli occhialini e moltissimi giovani da allora cominciarono ad utilizzare gli occhialini per imitare il loro idolo. Davids era un personaggio straordinario. La vita di Davids è fatta di alti e bassi. Le coppe vinte e quelle perse, l'arrivo al Milan e la fuga, all'inizio alla Juve, il problema agli occhi e quello del doping con la squalifica a causa di una medicina per gli occhi. Davids seppe sempre reagire alla grande, non accusare il colpo e ripartire per dimostrare di essere il numero uno. Terminata la squalifica, Edgar ritrova Lippi, ma la Juventus non ingrana. Dopo qualche incomprensione decide di volare via e per i tifosi bianconeri è un bel colpo. Nella Juventus totalizza 235 presenze e 10 reti, 3 scudetti vinti e tante prestazioni da pitbull. La sua frase rimane scolpita nelle frasi dei grandi, come il suo sguardo da pitbull e il coro dei tifosi. Con la Juventus ho imparato a vincere, non so come è successo, è qualcosa che si respira nell'aria dello spogliatoio. Sono concetti che vengono tramandati da giocatore in giocatore, è il sentimento che ti trasmettono milioni di tifosi e non c'è club nel mondo che ti faccia lo stesso effetto.
15: Eroi in bianconero.
4: Cose di calcio.
15: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
13: Lunedì 14 settembre, cose di calcio. Juve folle e perdente, sempre in svantaggio, perde col Sassuolo. Nelle contropagelle, difesa insufficiente, centrocampo impalpabile, attacco mai pericoloso, si salva a metà Zegrova. Oggi riposo e riflessioni interne, domani rientro necessario per McKennie e Cambiaso. Weekend bianco-nero, primavera e next gen KO, le women invece in finale con la Roma. Buona giornata, ben trovati da Antonio Paolino. L'amarezza è totale, immagino simile alla vostra. La rabbia al pari, pareggia il conto. Vedere di essere in una situazione del genere in emergenza significa che non sappiamo neanche renderci conto di esserlo, a dire il vero. E onestamente le dichiarazioni di fine partita al sottoscritto non sono piaciute. Giusto mantenere la calma, giusto mantenere i piedi per terra, ma ragionare come abbiamo ragionato in campo, dove non abbiamo ragionato, dove abbiamo provato a fare qualcosa ma non siamo passati una volta in vantaggio, dove abbiamo osato in una partita che avevamo capito che rischiavamo più di perderla che di vincerla, molto diversa da quella col Milan, non mi fa stare tranquillo. E io penso che siano doverose oggi, per chi ha spesso e volentieri le mani in tasca, nelle riflessioni, pensare che il problema sappiamo che nasce da lontano. Sappiamo che sono state lasciate in eredità delle situazioni difficili, complicate, ma sappiamo anche che forse non abbiamo, retoricamente, non abbiamo posto rimedio adeguatamente, posto giusta attenzione. I giocatori in campo non hanno la personalità, e quando non hai la personalità devi agire in un altro modo, e il compito dovrebbe arrivare non tanto chiedendo l'arrembaggio, perché se non sei riuscito per 90 minuti il problema non è recuperare subito il pallone o meno. Mi vengono tanti dubbi, ne faccio un esempio. Gatti, proprio l'uomo della salvezza dell'altra settimana? Proprio no, cioè no, in mezzo al campo a un certo punto a far legna, no. I giovani o ci crediamo o non ci crediamo, buttarli in guerra così è come si faceva, come hanno fatto magari con i nostri nonni nelle guerre, quelle brutte e che non vorremmo mai più rivedere, ci auguriamo. E allora passa anche dal compito, che deve essere molto più pratico e meno ironico, da parte dell'allenatore. Perché non so se in questa situazione, io non sponsorizzo nessuno, non mi interessa nessuno, però qualche soluzione bisognerà trovarla, perché in piena emergenza giocare come abbiamo giocato ieri e giocare peggio, dalla difesa in avanti, dal centrocampo improponibile, le risposte devono arrivare dal nostro allenatore. La domanda di oggi è: che partita hai visto? Tu, Paolino, tu, ascoltatore, tu, e andiamo a fare le pagelle immediatamente con Fabio Barotto. Buongiorno Fabio, il nostro pagellista, quando le cose vanno male, puntualmente coincidono con la sua presenza, non per colpa tua, è solo un'analisi del pensiero. Buongiorno Fabio, come stai?
19: Ciao direttore, buongiorno, ciao a tutti. Male.
13: Oggi ricomincia la scuola. Tu sei tornato a lavorare seriamente, perché poi i professori sono così, no? Lavorano sempre, però oggi seriamente, le altre volte in pantaloncini, probabilmente. La Juve perde. Che partita hai visto? Cominciamo da qui. Mi dai un tuo giudizio, perché probabilmente le mie parole sono fuori luogo, ma lo chiedo anche agli amici a casa e sono già in tanti collegati.
19: Allora ti rispondo subito di pancia, ho visto una partita disastrosa e a questo livello così disastrosa, già la terza giornata mai me la sarei aspettato. Così te lo do proprio di pancia, e ti dico
13: vedo,
19: anche questo.
13: Vedo che la tua pancia ha già resettato però una partita, siamo alla quarta, solo per rettificare.
19: È peggio. Te lo dico proprio così di pancia, male, e dico di più anche, dico che meno male che abbiamo perso 3-2, me lo dico tirandomi la zappa sui piedi, facendomi ulteriore dolore, però meno male che non abbiamo pareggiato, non abbiamo portato il 2-2, perché sennò altrimenti tutto questo male l'avremmo nascosto con il solito ah, l'abbiamo recuperata all'ultima, ce l'abbiamo fatta, dai, abbiamo preso un punto. E invece anche il risultato, anche il punteggio conferma questo male. Così di pancia. Poi mi così fermo un attimo.
13: Mi piace, vieni a fare la radiografia qui su Radio Bianconera, la faremo ogni volta con te, dopo le partite fuori casa della Juventus. Di pancia però notiamo che c'è anche qualcos'altro che magari non ha funzionato. Che cosa secondo te? Quali sono i passaggi cruciali di questa partita secondo te?
19: Sì, io ho visto una Juve che è partita bene, perché i primi 10 minuti, anche un quarto d'ora, era partita, in alcuni giocatori era partita bene. Diciamo subito il nome, in Douglas Luiz, i primi 10 minuti ha funzionato. La difesa, i primi 10 minuti, in quarto d'ora, hanno iniziato a funzionare, ha iniziato a prendere il possesso del gioco, aveva la partita in mano, ha iniziato a schiacciare questo Sassuolo, ma 10 minuti su 90 minuti non sono sufficienti. Via via, ecco qua quello che secondo me non ha funzionato, via via con il passare dei numeri del tempo è sempre peggiorata, non è andata migliorando, è andato peggiorando nei singoli, è andato peggiorando nella squadra, è andato peggiorando nei cambi e poi ha iniziato a prendere le imbarcate. Una sicurezza avevamo, la difesa, quella di non prendere gol, di essere rocciosi, ieri neanche più questa sicurezza, completamente in nessuna delle tre situazioni.
13: Sia con l'uomo attaccato all'attaccante o all'avversario, sia in contropiede loro, sia mentre... Ma ti sembra veramente che la Juventus abbia cercato di vincerla? Una squadra che passa in svantaggio 3 volte non può essere solo sfortuna o follia. Secondo me c'è anche una mezza bugia là in mezzo. Cioè c'è stata molta improvvisazione anche nella doppietta di Zegrova, che onestamente avrebbe nascosto il problema, avremmo dato tutti attaccato Spalletti in caso di parità, perché quel giocatore è fuori dalla lista UEFA, perché quel giocatore non gioca dall'inizio, sempre i tanti perché. Invece probabilmente, non trattandosi di sfortuna in questo caso, ci sono delle altre verità. Ecco, io vorrei trovare con te queste verità. Perché la difesa ieri, cioè non è che possono andare tutti in avanti, c'è Lick da una parte, Bremer portato via dall'attaccante a metà campo a commettere fallo, Lukumi, attenzione, Lukumi e Alabegovic, vediamo come stanno, perché non c'era solo il giallo o la volontà di uscire, poi si è seduto in panchina, perché subito a caldo poteva sembrare questo. Ci sono tante situazioni. E poi sai, dal punto di vista giornalistico, Fabio, che cosa mi ha preoccupato? La pacatezza dell'allenatore, che ha un suo stile, ha un suo linguaggio, ha un suo modo di comunicare, no? Ieri sera sembrava avessimo vinto dopo le prime dichiarazioni, e non quelle televisive. Io aspetto le mie e non faccio il copia e incolla delle altre, le mie nel senso quelle riservate ai media locali, alle radio, alle televisioni e ai giornali. Tu come le hai lette le dichiarazioni? Anzi, poi ne faccio preparare una al nostro Costantino in regia, te la faccio commentare, una che vuole lui, perché tanto sa scegliere e annusare bene, magari quella con la domanda del direttore che ha provato a tirare fuori quali erano poi un po' i problemi, perché sembrava avessimo pareggiato o vinto addirittura, oppure fosse l'amichevole che ci dà dei segnali positivi col Basilea. Fabio.
19: Hai ragione, è per quello che dico, meno male che il punteggio non mente, ed è questo che è negativo, ed è negativo, e quindi non la possiamo neanche dirci, nasconderci dietro al risultato questa volta, è stato tutto negativo. Secondo me tu hai dimenticato Calulu ieri. Secondo me anche un po' poverino, perché fisicamente sembrava che non ce la facesse più a correre, molto probabilmente è stanco, non lo so, ha dei carichi.
13: E non solo però ieri, Calulu... Fabio, se mi permetti, non solo ieri, esatto. Mi sembra...
19: Secondo me, esatto. No, arriviamo da una serie di partite, però ieri secondo me tra i quattro è stato il peggiore, e per me il peggiore è stato Bremer, anche per il fatto delle dichiarazioni che ha fatto prepartita, del fatto che era il capitano, del il fatto che fa delle dichiarazioni, ma poi quelle dichiarazioni lì vanno confermate sul campo, così allo sbaraglio, sul secondo gol completamente saltato senza senso. No, e dispiace, perché poi sì, certamente era una Juve che alla fine improvvisava, e sai, una volta improvvisi, trovi il colpo di testa e pareggi 1-1. Questa volta improvvisato, ma hai palesemente dimostrato l'improvvisazione e l'errore. A questo punto bisogna capirsi e dirsi che l'improvvisazione non funziona, ti può funzionare gli ultimi 5 minuti, ti può portare al massimo a un pareggio, e quindi non bisogna più improvvisare, bisogna risolvere alcune questioni. Ormai con Miners l'abbiamo capito in tutte le salse che lì non funziona. Ad un certo punto ieri vedevo addirittura che scendeva e faceva il terzo a sinistra in difesa, lì dove l'anno scorso Spalletti l'aveva provato e sembrava funzionasse un po'. Ieri
13: si va a nascondere un po', si va a cercare la comfort zone più lontana dalla
19: più
13: centralità
19: possibile. Lì dove c'ha quel pallone lì davanti, io ho quell'immagine del pallone lì davanti, tutto solo davanti alla porta, gliela passata, ma stoppa, tira, non lo so. Tira tutto quello che ne ha, invece l'abbiamo capito, ormai con Magnus è così, perché non provare qualcosa di diverso? Non so, un centrocampo a tre, non sono io che deve pensarci, fate aiutare. A un certo punto ieri nei miei file dicevo, ma fate aiutare dall'intelligenza artificiale, non lo so, qualcosa di più strutturato.
13: Fabio. Fatti aiutare dall'intelligenza artificiale è il titolo che sfrutterò in qualche situazione complicata quando vorrò mordermi la lingua. Interessante. Senti, ma come reparti? Perché... Vai, finisci pure, perdona.
19: No, sì, perché davvero, perché quando c'è un'improvvisazione a un certo punto dice, ma prova a trovare degli schemi, delle strutture. Cioè, se lo schema è quelli che vedevamo sui calci d'angolo, porca miseria, mi viene ancora più il terrore, no? No, mi dispiace perché appunto siamo appena all'inizio, una Juve così, boh, non lo so, gli altri anni arrivava a novembre, dicembre, in quel periodo lì, adesso siamo a metà settembre, siamo all'inizio della
13: adesso
19: scuola.
13: Adesso capisco quando gli allenatori del passato dicevano vediamo a marzo dove siamo, no? Cercavano di spostare il problema almeno fino a marzo. Qui diciamo che la percezione non è tanto positiva in questi casi. Secondo me, ci scrivono da casa, si dovrebbe giocare a tre a centrocampo, ci mettono sempre in mezzo, comunque soffriremo anche quest'anno, Kalulu deve riposare un po', Bremer ieri impresentabile, magari farlo riposare un po', forza Juve, speriamo bene, dai Giovanni. Pensavo che Giovanni continuasse, speriamo che riposi un po', speriamo che riposi un po', ma c'è gente che sta riposando in campo anche, tipo gli attaccanti, aia.
19: Sì, e poi non è che stiamo giocando ogni tre giorni senza senso, riposare un po', non è che arriviamo da una stagione carica.
13: No, però ha ragione Giovanni, cioè, Giovanni da casa ha ragione, su qualcuno magari ne ha più bisogno di altri, però mi sembra una Juve bella e brutta e confusa, bella era ironicamente, ovviamente.
19: Sì, parliamo di reparti, come dicevi tu, non di reparto non salviamo assolutamente, nessun reparto salviamo. Se un reparto salviamo è quello del singolo, che è vicario, che ieri, al di là dei tre gol che si è preso, nessuno colpevole, adesso qualcuno magari se la può prendere sul terzo gol di Antic, ma lì era imparabile. Quello che doveva fare, una bella uscita, una bella parata su Berardi, che poi rivista lì è stata anche deviata, quindi lì è stato bravo. Quindi se il reparto vogliamo salvare, salviamo il reparto del portiere, perché appunto lo salviamo. Gli altri reparti bisogna registrare qualcosa, bisogna cambiare, giocare a tre, giocare a due, non lo so, lì ci vuole...
13: Giocare con equilibrio, perché ieri è saltato l'equilibrio a un certo punto, oltre che la pazienza, noi che guardavamo e seguivamo a campo aperto, mi sembrava l'ultima partita che ho giocato all'oratorio e ho vinto il torneo perché nel frattempo non c'era l'arbitro, quei momenti lì, cioè mi sembrava un po' quello, onestamente, molto lunghi, molto disuniti, poco equilibrio, cioè no, io non ci vedevo la voglia di vincere, sì, negli ultimi minuti l'arrembaggio poi ci sta. Ma se tu pareggi al 91esimo e perdi quella partita, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Me ne salvi uno forzando per reparto? Cioè, chissà, non ho detto chi prende 6, chi salva? Fabio Barotto, il nostro contropagellista delle partite in trasferta della Juventus. Intanto ti dico che ti viene in soccorso, no? Perché ha visto che siamo un po' in difficoltà oggi anche il nostro pagellista di casa, perché dice magari le faccio oggi, la prossima volta non lo so. Cosa capita se cambiano i protagonisti, cosa posso dire più? Regola aurea in ogni attività della vita, ci scrive Marco Sanfelici: assicurarsi che sotto i piedi ci sia la terra. Ci siamo montati un po' la testa, perché sai, siamo migliori dell'anno scorso, non dobbiamo avere alibi e quindi faremo una partita decorosa. Tre volte in svantaggio a Sassuolo, col Sassuolo non ci sta. Mi salvi uno forzatamente, ti costringo, a dare un giudizio, no? Di chi salveresti uno per reparto, per una situazione, sì. La prima che ti viene in mente, di pancia, come hai detto tu.
19: Sì, allora, vabbè,

0: che negli altri reparti.
1: Ma io faccio finta tra i due che Douglas Lewis alla fine sia stato il meno peggio dei due, ecco. A Douglas Lewis non perdono questa difesa sul 3-2, lì è stato davvero inguardabile. Non perdono.
0: Cosa ha pensato lì? Cosa gli è venuto in mente? L'orario di ritorno del treno?
1: Non lo so, ma aveva fame, non lo so cosa aveva in mente da chiedere. È una domanda da chiedere a lui e a chi diceva che o con chi ha parlato questa settimana, i suoi compagni, non lo so. Non li perdono tutti quei momenti alla Combiners che ha durante la partita, ecco, diciamo così.
0: Diciamo che Combiners è contagioso a centrocampo, contagioso in negativo. Esatto. E quindi anche lui si è perso un po' nella palude, anche perché lì devi andare a prendere l'avversario e passi per un eroe se lo atterri, se lo anticipi, se crei il rigore e magari Vicario lo va anche a parare. Cambia un po' la prospettiva, ma la sostanza no, sei d'accordo? Ma lì non puoi dargli tre metri per farlo tirare, perché anche Azic, tra l'altro hai visto come ha giocato bene con la maglia della Juve, i primi 20 minuti, i primi 10 minuti? Ha fatto delle cose che sono i compagni di squadra, cioè secondo me pensava di essere ancora la Juventus, lo dico scherzando, ma poi il terzo ha detto se sbaglio anche questo mi linciano domani mattina ad allenamento.
1: Mi linciano, o aprono qualsiasi inchiesta contro di lui perché diventava imbarazzante.
0: Bravo, vedo che la pensiamo nello stesso modo.
1: Sì, quel discorso che hai fatto su Douglas Lewis l'avrei fatto anche su tutta la squadra. Vista la partita come si è messa, 2-2, era un punto salvato, portato a casa, non due punti persi. Cosa fai? Non lo so, quindi salviamo lui. Se andiamo più avanti, ma io ne salvo Alaj Begovic per l'età, per il suo essere dei tre. Salvo lui perché appunto è giovane, è nuovo nella squadra. Qualcosa di positivo, viste queste sue condizioni di partenza, l'ha mostrato. Qualcosa ha saltato, alcune volte un paio di tiri ha impegnato il portiere avversario. Io lui lo salvo, ecco, non l'ho visto così negativo. Certo che ogni tanto un po' sparisce dalla partita, cioè non sai più se sei in campo o no, dove sta andando, c'è dei momenti in cui è completamente sparito, però io lui lo salvo, ecco, del suo reparto è lui quello che salvo. E in attacco è quasi in attacco ti allargo campo.
0: C'è solo bene, no? dovresti salvarlo perché c'era solo lui in attacco, però poi quando gli hanno messo anche il compagno vicino, non pensi che lì per restare sul carro, se non era un carretto ieri, per restare sul carro non mi toglie Colomouani, che magari è più facile toglierlo in trasferta che non farlo punzecchiare magari a Torino durante la partita con i tifosi bianconeri magari inquieti e arrabbiati, si poteva puntare ancora su quelli che in questo momento stanno dando qualcosa di più e potrebbero darti quel qualcosa in più anche nei minuti finali. Non è vera la teoria che quello che fai è sempre sbagliato, però mi sembra che poi è un po' ci può anche stare, anche l'allenatore è andato in confusione, ce lo stanno scrivendo anche da casa.
1: Sì, cioè, secondo me lì era anche l'allenatore è andato quasi un'improvvisazione, cioè ad un certo punto lì era chiunque ha improvvisato, la percezione è stata questa, i giocatori in campo, chi era in panchina ha dovuto scegliere di fare questi cambi. È chiaro che se Woltemade quel colpo lì di testa avesse messo dentro, qui staremmo parlando forse staremmo facendo un altro discorso. Almeno lui quella palla lì, Woltemade ce l'ha avuta, l'ha sbagliata. Colomouani non mi ricordo che abbia avuto nessuna palla del genere ieri in partita, quindi questo forse...
0: Sì, ce l'ha avuta, un po'. Quando l'ha persa ed è ripartito il Sassuolo.
1: Ah, giusto,
0: alla fine.
1: Giusto, sì, è vero, l'ha avuta.
0: No, non voglio scherzare, il calcio è una cosa seria,
1: no.
0: Però se l'attaccante non mi tiene quella palla lì, sai, può arrivare 5 ore prima all'allenamento, ma se va solo al buffet... Non va bene. Scusate, oggi bisogna essere onesti e critici perché se no camminiamo

0: calzi e abbiamo la migliore attrezzatura, ma fondamentalmente, ripeto, dimmi se sei d'accordo, Fabio, qui è vero che ci sono, cioè se togliamo gli alibi, questi siamo e questi rimaniamo, no? Per un po', metto dentro anche l'allenatore, perché poi ti faccio l'ultima domanda tra un istante. Però se togliamo gli alibi degli infortuni, la fortuna, la sfortuna, quello che ci ha lasciato Giuntoli, i meriti di Giuntoli, i demeriti di Comolli, eccetera, eccetera, qui però se la situazione è questa e giochiamo in questo modo, cerchiamo un'altra cosa, costruiamo un muro più spesso, stiamo bassi e mettiamo due pullman davanti alla linea difensiva, perché abbiamo iniziato discretamente bene, potevamo passare in vantaggio e forse lì sì, sarebbe stata un'altra partita perché il Sassuolo va un po' all'arrembaggio, però si è reso conto, come dicevi tu all'inizio, di una Juventus che potevi provare anche a battere. Ci hanno provato, ci sono riusciti. Proprio con gli schemi, dai e vai, dai qui, alza un attimo, un altro, e noi a guardare o a spaccarci in due. Secondo te la Juve ha veramente cercato di vincerla questa partita? È stato occasionale, al di là della fine, ma anche prima. Per me devi provare a vincerla anche prima, no? A chiudere il risultato, a pareggiarla e a provare a passare in vantaggio.
1: Sì.
0: Dico delle eresie?
1: No, secondo me ci ha provato i primi 10 minuti come centrata,
0: Sì.
1: 10-15 minuti proprio per essere larghi di
0: A
1: manica, poi ha
0: giocarla, a
1: visto che sì,
0: giocarla.
1: a giocarla, sì, a giocarla, ha provato a mettere in campo anche quella personalità di cui sentiamo tanto parlare, poi di fronte alle prime difficoltà, cioè non vedere come non riuscivano a sboccare sugli esterni, a non entrare mai in maniera centrale, a non darla mai, lì lentamente si sono sciolti. E poi a quel punto è venuto fuori il Sassuolo, questa incapacità della Juve di continuare a giocarla ha dato forza al Sassuolo che ha fatto gol e poi è partita quell'arrembaggio da parte della squadra della Juve che ha portato prima al pareggio e poi a perderla. E quindi sul 2-2 a quel punto lì ha provato a vincerla. Ha provato a salire tutti su, vediamo se ad un certo punto con il cross, con una giocata, la mettiamo dentro, ma l'ha messa dentro gli altri.
0: Tutti su, mi va bene, provi anche a vincerlo, ma devi sempre lasciare numericamente e diciamo che ci potevano anche stare, non come ci ha detto l'allenatore che erano in 8 in avanti, perché non era così, ma devi tenere a bada la mediana con giocatori capaci di fare anche l'ultimo fallo della partita o attaccare, entrare sulle caviglie dell'avversario, chiedere scusa, beccarsi la munizione e far rientrare i propri compagni. Senti, non c'è un leader e non c'è pensiero, dice Tutto Sport. Se ti dovessi dire, io non ne capisco di calcio, ma questa potrebbe essere un'altra verità. Non c'è un leader, e quindi come facciamo? Ci ritiriamo dal campionato? O come si può sopperire? Non c'è pensiero. Di chi le responsabilità? Chi è che deve dare i pensieri? Oppure, qual è la regola? Mamma mia, sto rivedendo il gol. Il terzo gol di Azic, dalla prospettiva da dietro la porta. Scusa, scusa, mi lascio trascinare dalle trappole dei video, degli highlights. Non c'è leader e non c'è pensiero. E con l'Atalanta? Come si fa a cambiare? Dove lo cerchiamo? Dove si compra il leader? Dove si comprano i pensieri positivi?
1: Allora, i leader non si comprano, i pensieri non si comprano, i pensieri si formano, si creano, si strutturano, quindi lì ci vuole qualcuno che, ok, il leader non c'è e quindi ci vogliono degli schemi codificati, ci vuole qualcosa di nuovo, ci vuole una creatività, il pensiero, la struttura che può sopperire, almeno in alcuni casi, la mancanza di leadership, la deve dare chi in panchina e chi è pagato per quello, anche pensando, ragionando, forme nuove, strutture nuove, schemi nuovi. È inutile che ci dica o di non piangere o appunto che i giocatori arrivano alle 5 del pomeriggio invece che per cena. Lì bisogna riempire quello zaino, come dice lui, come dice Spalletti, magari di cose nuove. I libri portati sono troppo pesanti, non funzionano, ci vuole qualcosa di nuovo. Quei libri lì fino a ieri sera ci hanno affossati, adesso in poi quei libri bisogna buttarli via e usare altri libri, addirittura non usare neanche più i libri di testo, pensare a qualcosa di nuovo.
0: Si vede che è iniziata la scuola, Fabio, il nostro prof, un altro dei tanti prof. Senti, una battuta finale, io non scherzo e non ironizzo mai di fronte alle situazioni di difficoltà, però proviamo insieme ai nostri ospiti opinionisti anche a dare degli spunti, tanti ne arrivano da casa e ne parleremo nel secondo blocco. Visto che ti devo lasciare, sta per suonare la campanella, ti chiedo, ti sembra una situazione che vissuta in altri ambienti si parlerebbe già, non lo sto dicendo io, è una situazione su cui seria, su cui i dirigenti devono riflettere in questo momento. Non è mai giusto cambiare la direzione tecnica, ma è pur vero che in questi casi d'altre parti hanno già cambiato l'allenatore e non voglio iniziare la campagna contro Spalletti. Però dico, sveglia anche a Spalletti, perché le responsabilità vanno distribuite su tutti, non solo sui giocatori mediocri di cui ha disponibilità. È vero che almeno una riflessione bisogna farla in questi casi? Dalle altre parti i quotidiani le fanno fare alle società o internamente altri club le hanno fatte, hanno cambiato o stanno pensando? E questa è una situazione la più critica che riguarda anche il nostro allenatore, o sei di quelli che questo è l'allenatore fino alla fine, anche se arrivassimo sesti, quarti, quinti, diciannovesimi, spero di no, è una battuta ovviamente, perché c'è l'Europa League che ci può dare le soddisfazioni, cioè ti aggrapperesti di settimana in settimana alle situazioni aspettando di risolvere i problemi?
1: No, perché se facendo così i problemi non si risolvono. E infatti sono problemi che conosciamo, che rivediamo ormai da qualche anno, perché sono sempre gli stessi problemi. Farei delle riflessioni con lui, insieme a lui, al suo staff, perché insieme, non tanto per aleggiare un nome diverso e quindi emettere altre pressioni inutili create dal nulla, ma perché insieme a lui provare a pensare a qualcosa di diverso con questi giocatori che sono anche mediocri. Però allora, se i giocatori sono mediocri, occhio, attenzione a non essere anche lo staff, l'allenatore e tutta la dirigenza, tutta la squadra mediocre, no? Allora proviamo magari chi non si ritiene così mediocre, perché ci si dice che è uno dei migliori allenatori, tutti i migliori dirigenti, tutti insieme a fare delle riflessioni per provare ad affrontare un problema per volta. Non sarà la partita meravigliosa che tutti speriamo di giovedì a risolvere questi problemi, questo è abbastanza evidente.
0: Però mi hai rassicurato, almeno giovedì posso andare allo stadio tranquillo, cioè mi hai detto questo, ho letto bene le tue dichiarazioni?
1: Più allora, che un deck, tranquillo...
0: speriamo che sia un decaffeinato.
1: Tranquillo, dopo come ci siamo salutati allo stadio di sera, no. Però neanche poi tornare a casa giovedì sera, magari con un bel risultato, che ripeto, tutti quanti speriamo e tutti quanti tifiamo, pensando di aver risolto tutto. Questo assolutamente no, questi problemi rimangono e vanno appunto, secondo me, affrontati dalla panchina, dalla dirigenza. Bravo, un poco per volta, con serietà, non silenzio, campando scuse con mediocrità, sì, ma appunto chi non è mediocre dimostra di non essere mediocre.
0: Senti Fabio Barotto, il nostro contropagellista, c'è un biglietto a disposizione per l'Atalanta, non è che ti può interessare, perché l'amico che ci scrive, Pinturicchio 1, bisogna disertare le partite, proprietario inadeguato, dirigenza inadeguata, calciatori idem e dulcis in fundo il mago di Certaldo, ha perso la bussola. Avevo acquistato già il biglietto per andare a Torino con l'Atalanta, quindi non è un torinese, rinuncio mai più un euro a questa società di scappati di casa. C'è un biglietto a disposizione, me lo faccio regalare e cambiamo la destinazione e viene a vederla con me, eh?
1: Allora, io vado a vederla, qui senza biglietto, c'ho il biglietto e vado a vederla.
0: Grande.
1: Anche giovedì.
0: Giovedì? Mamma mia.
1: Sì, giovedì e domenica, faccio doppietta una dietro l'altro per iniziare la mia stagione allo stadio.
0: Sei meglio di Colomani, sì, se fai doppietta.
1: Sì. Esatto. Quindi però vai, capisco quella bravo, reazione. Fabio. Capisco questa reazione di pancia di questo tifoso. Io di pancia ti dico: hai ragione, però vado. Se devo soffrire, soffro. Spero, mi auguro, ecco, che portiamo a casa dei risultati. Sono due partite in casa. Se vuoi, ecco, mantenere questa cosa qua, che magari
0: arriva Sarri, casa, arriva l'Atalanta che ha perso col Cagliari. Senti, ho capito una cosa che mi hai trasformato quest'ultima parte. Adesso ti saluto veramente, se no io e te ce la cantiamo, ce la ridiamo simpaticamente, lo fanno anche da casa, ma ti devo anche lasciare, dobbiamo proseguire. Il tema principale è stato il mal di pancia e vai, l'importante è che non si vada come quando si ha mal di pancia, perché c'è una partita non troppo apprezzata, non si vada di corpo, diciamo così, per il mal di pancia. Va bene, non so più dove arrampicarmi, il tempo è scaduto. Caro Fabio, mi raccomando, annota tutte le pagelle possibili, perché poi come sarà lungo settembre con tutta quella pausa per la nazionale, sarà contento o meno di averne pochi a disposizione per spiegare che cosa, o per parlare tutto il tempo ai giovani che rimarranno a Torino, chissà se capiranno la lezione di mister Spalletti. Grazie Fabio Barotto, contropagellista di Radio Bianconera quando la Juve gioca in trasferta. Grazie per questa chiacchierata.
1: Grazie a te Antonio, ciao a tutti, buon pomeriggio, buon proseguimento.
0: Ho saputo dell'esordio in porta, Fabio.
1: Continui a girare il coltello nella piaga.
0: Ho saputo dell'esordio, mi è arrivato, ecco, faremo anche le pagelle. Ma abbiamo trovato un portiere ragazzi, ma ce l'avevamo già, no, sto rivedendo il gol, resta con me, che forse lo sbaglia, Azic, 94esimo, il tiro a giro. Vicario in preca, lui non esulta, il Sassuolo vince. Ho terminato così, la messa è finita. Grazie Fabio, alla prossima. E me la alla fanno prossima, rivedere ciao. Ancora questo gol. Mamma mia, se giocassi con uno come Douglas Luiz, o se io fossi Douglas Luiz, ormai sono un po' come Douglas Luiz. Cioè, ma come pensava di prenderlo quel pallone? Ma dove eravamo? Chi siamo? Perché siamo così? Solo così? Niente alibi, andiamo avanti. Tra poco, spazio a voi, vocali 340-54-25-324. Ripartiremo però da una dichiarazione di mister Spalletti e ve la faccio analizzare. La domanda è molto chiara. Che partita avete visto voi? Positiva, negativa, altamente negativa? No, sto rivedendo anche gli altri gol. Pausa, ci ritroviamo tra poco.
2: Cose di calcio. Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Cose di calcio, ben ritrovati. Secondo blocco, tutto è interamente dedicato a voi. 340-54-25-324. Mentre facevamo le contropagelle, ho lanciato la domanda: ma che partita hai visto? Rivolta a me, a te, a Spalletti, a Douglas Luiz. Cioè, immedesimiamoci nei personaggi reali, che siete voi o i calciatori della Juventus. Però partirei, e qui devo dire che ieri sera in sala stampa al sottoscritto non ha detto di non piangere o di non ridere, perché la domanda è stata molto diretta, sia che vi sia piaciuta o meno. Ascoltiamola.
4: Buonasera, mister Antonio Perino, Radio Bianconera. Io le chiedo onestamente, al di là di quello che lei ci sta dicendo, se il risultato, che comunque incide anche sull'umore della squadra, della classifica, il suo, quanto lei è arrabbiato per questa prestazione, dove dal mio punto di vista si sono viste delle buone individualità e meno forse quella reazione che forse ci si aspettava in questo momento anche di emergenza. Quindi buone individualità, meno squadra, risultato a favore del Sassuolo. È un'equazione che ci sta, e quanto è arrabbiato? Grazie.
5: Ma io sono arrabbiato sempre quando perdo, e sono arrabbiato se la mia squadra non ragiona in maniera corretta. Però poi l'ho detto prima, questo fatto di perdere un po' di misure e perdere un po' di ragione è stato determinato dalla voglia di vincere la partita. Il carattere deve essere questo qui, poi mantenere degli equilibri è chiaro, mantenere una parità numerica è chiaro, mantenere o scegliere di buttare quella palla dentro perché mancano 20 secondi invece di andarla a guidare lateralmente o a entrare in un vicolo angusto dove rischi di perderla perché c'hai dei colpitori di testa, per cui questa punizione la batti dentro, e bisogna ragionare in maniera diversa, è vero. Però poi quello che mi è piaciuto della squadra è questa voglia di andare a cercare questo risultato a tutti i costi, anche facendosi del male. Quello è più difficile da creare, quella mentalità di andare è più difficile da allenare. Questo fatto di mantenere, di essere conservatore, di mantenere poi la squadra in equilibrio diventa più facile, perché si dice a questi calciatori che devono stare sotto la linea della palla sempre, quei 4-5 calciatori che permettono poi di non subire ripartenze. Qualche ripartenza di troppo l'abbiamo presa, qualche volta siamo arrivati in ritardo nella pressione ultraoffensiva, nell'andarli a prendere perché ci hanno scavato l'uomo libero a centrocampo, ma perché è stato bravo il portiere a giocare con i piedi che ha fatto poi la superiorità quando siamo andati a pressare. Qualche volta gli va concessa al portiere, gli va lasciata al portiere invece di andare a pressare anche il portiere, ma sono tutte cose che secondo me sono migliorabili e che la squadra ha la possibilità di mettere in pratica velocemente. Se non l'avessimo vinta in quelle situazioni che ci siamo creati, se Watemade quella palla dove aveva ricevuto palla gliela passa prima a Colomani arriva in porta con il vuoto che ci aveva. Se Nick di testa, sempre Watemade lì sul secondo palo, la colpisce bene, quella è una palla di testa. Poi siamo arrivati a tirare diverse volte dove il portiere è stato bravo a fare degli interventi importanti. Poi è chiaro che se vai così a tentare in tutti i modi di creare delle situazioni, qualche cosa concedi, e abbiamo concesso troppo. Però la partita poteva avere totalmente il risultato opposto.
0: La partita poteva davvero finire con risultato opposto, con la Juventus vincente, o forse hanno messo pressione un po' tutte le cose dette. Ero con Tacchinardi, che saluto, nel weekend bianconero passato nel club di Carovigno, e diceva: io me la son presa con Gatti, poi a qualcuno è piaciuto, a qualcuno no, come sempre, no? Qualcuno è piaciuta questa risposta, a qualcuno no, qualcuno è piaciuta o meno la domanda, qualcuno ha sempre ragione, qualcuno ha sempre torto, ma questo è anche il bello / brutto del calcio. E allora dico, non è che per la voglia, dopo aver pareggiato la partita col Milan, però dove il Milan a quel punto ha temuto di perderla, avessimo ricominciato prima, no? Mancava veramente poco, ma si è messa davanti alla propria difesa. Non è che quello che è stato detto una settimana fa ci ha portato ad andare avanti tutti, ma si fa così? Devono andare avanti tutti? Secondo me lì c'è stata la più classica dell'improvvisazione, quello che capita il giovedì sera quando gioco con gli amici o sabato all'ora di pranzo. Cioè, alla fine, quanto manca? 5 minuti, dai, ancora un gol. No, dai, provi a vincerla o a pareggiarla. Il primo, stai pareggiando, il primo che segna vince, e a quel punto anche il portiere va a colpire di testa. Ripartono, pallonetto e gol, e perdi la partita. Cioè, quello può capitare nelle vostre partitelle. Nelle mie capita praticamente sempre. Gli ultimi 20 minuti, gli over 50 ormai non ce la fanno più, ma non che i ragazzini siano disciplinati, perché si inventano delle cose che verrebbe da imprecare altro che Spalletti. Dico, voi la pensate in questo modo? Andiamo a sentire i vocali, Costantino. Adesso tocca veramente ai nostri amici a casa.
6: Del Genoa si dovevano accontentare del pareggio, specialmente dopo averla ciuffata per due volte. Significa che la squadra non c'è, né come mentalità, né come upgrade per il miglioramento collettivo della squadra, compreso l'allenatore.
0: Grazie del tuo intervento. Intanto aggiungo qualcosa anch'io. Flash, la Juve non può subire gol così. Vicario, la Juve non può subire due gol in quel modo. È duro. Il portiere è bianconero. Faccio i complimenti per cosa ha detto e cosa ha fatto capire con quello che diceva. Con un'onestà e una esposizione davvero chiara. Mi mancava un giocatore con questa personalità. Si parte, sapete da cosa? E cosa ribadisce ogni volta? Sono arrivato tardi, ma sono juventino da sempre. Altro vocale.
7: Allora, non è poco, abbastanza accaldato. Allora, abbiamo visto il Sassuolo,
8: accendi il condizionatore,
7: accendi il condizionatore. Due uomini li ha sempre tenuti a 5 metri al massimo sotto la metà campo. Noi invece dobbiamo portare tutti gli uomini nella tre quarti nostra, ma quando una punta riparte avrà 30 metri in più da fare, santa miseria. Ma possibile che dobbiamo difenderci in 11 là di dietro e quando ripartiamo siamo più stanchi e ci facciamo prendere? Puoi prendere un gol in contropiede, 2-4 a un minuto dalla fine? Ma io vi giuro, neanche negli amatori.
0: Bravo, vieni a giocare con me che ti diverti di più, amico mio. Ascoltiamone un altro. Ridiamo, per non piangere.
9: Sempre Maurizio da Torino. Un'altra cosa che vorrei dire è il riposo. Riposo è una cippa. Cioè, qui la gente deve veramente
0: sputare sangue
9: alle 6 del mattino e uscire alle 9 di sera fin quando non impara a calciare, quando non impara a correre. Come Dio comanda, perché veramente è assurdo sentir parlare di riposo. Adesso non ce l'ho con voi, logicamente, ma di riposo cosa? Cioè, ma già i calciatori lavorano un niente rispetto ad altri sport, ma stiamo scherzando. Riposo. Cioè...
0: Riposo, mi sembra quando ho fatto il militare, riposo. No, devi stare sull'attenti tutto il giorno. Devi fare 3 allenamenti al giorno, non devi togliere la pausa. Cioè, io torno su un aspetto affascinante, ci sono tante culture, tanti giocatori, vengono prima così mangiano a scrocco della Juventus. No, vai a mangiare al ristorante e se arrivi grasso paghi anche la penale, no? Vieni e ti alleni, non che saltiamo il ritiro prepartita per stare con le famiglie. No, se te lo meriti, se no vai in palestra e pulisci il magazzino coi palloni, non che c'hai uno che ti slaccia le scarpe, uno che ti lega le scarpe, uno che ti va a comprare il telefonino e ti riaccompagna a casa perché hai la macchina dal meccanico e ti do anche la macchina in uso gratuito. Vieni a piedi, vieni col taxi e corri. Non vieni 5 ore prima nel giorno del tuo riposo, tra virgolette, e prendi anche i complimenti. Perché sei andato lì perché la tua famiglia nel frattempo era partita per Parigi. Non perché ci volevi andare, non perché volevi stare con i tuoi compagni. Allora venite tutti e state nel salone del G-Hotel. ma non si migliora calcisticamente così. E allora andiamo in campo, e allora facciamo la partitella, e allora fate 3 contro 3 tutto il giorno, e chi perde non paga solo la cena, sta in panchina. Sta in panchina, cioè bisogna arrivare drasticamente a delle soluzioni, non so quali, ma ne parleremo anche nel secondo blocco. Altro vocale, altro vocale.
10: Ciao, vi do ragione, diciamo, oggi Roma, non potete non aver ragione. E ahimè presente anche in tutte le trasferte di quest'anno, cioè ahimè, almeno per quanto riguarda ieri.
0: C'è di ieri,
10: io sì. Onestamente sono rimasto senza parole vedendo lo spettacolo di ieri, perché sono stati spettacoli assurdi sia il primo tempo, però a cui eravamo già abituati, ossia produzione di gioco senza sfogo e allibito all'ennesima potenza alla fine della partita. Io
0: ma non so, per la sconfitta,
10: non so veramente quale possa essere la soluzione, però dico solo una cosa, che anche Lippi all'Inter senza una squadra e senza una dirigenza seria ha fallito, quindi io ci penserei bene prima di dire che una o l'altra parte ad avere una colpa. È tutta una confusione, tutto un caos in cui veramente non si capisce da che parte prendere il pesce. Io quantomeno non lo sto capendo più e sono molto scoraggiato. Datemi una luce di speranza su quello che può succedere e come può cambiare, perché io in questo momento, a parte il rientro degli infortunati, che però sono molto, molto giù.
0: Siamo molto giù e ti faccio i complimenti per questa sana e onesta riflessione. Non sono per le dimissioni dell'allenatore, lo dico subito. Non sono per il ritorno di Antonio Conte, lo dico subito. Sono per collegialmente trovare però delle risposte, invitando l'allenatore non solo a fare l'uomo tranquillo nelle conferenze, perché ieri avessero lasciato Spalletti dire quello che pensava o da tempo o anche il giorno prima, a cancellare tutti gli argomenti un po' scomodi, non dico che avresti vinto o pareggiato, dico che, come avete sentito nella risposta che ha dato alla mia domanda, non perché fosse mia, ma c'è anche un po' di fiducia a volte, ricordatevi che è una persona anche squisita, quindi nessuno mette in dubbio quello, però poi non è che ti diano troppo tempo. Dico che le hai provate tutti gli incastri. E se il cacciavite non funziona, se la vite non c'è, se il tassello è piccolo, se la punta del trapano non ce l'hai, poi certo che anche Lippi è stato mandato via, ma con un'altra fame dall'Inter, con un'altra fame, con un'altra fame. Mi sembra che Spalletti dimostri che il problema è più serio e probabilmente non riesce a risolvere questo problema con quello che ha, con quello che gli è rimasto. Pensava che vincendo la battaglia con Comolli, ripartendo con un cambio importante di giocatori, ma senza poter contare sui giocatori che voleva. Ma attenzione, quando arrivi in una società che non è ancora troppo società, o che fa il mercato di questo tipo di necessità, no? E tu lo tolleri, non dico che sarebbe stato giusto criticarlo, sarebbe molto più giusto ammettere e dichiarare che questa squadra per diversi anni è una squadra che toglierà con Miners dall'elenco dei convocati, che Zegrova fin quando giocherà per se stesso, perché poi lo dicono un po' tutti, ci è andata bene la sua doppietta, ma la doppietta di Zegrova non so quante volte la vedremo, ma certo che si salva più degli altri, non voglio dire neanche che è scarso, ma se hai fatto delle scelte, le ha fatte anche Spalletti. Ti mancano dei giocatori importanti, non basta dire che se mancano è un alibi, bisogna trovare delle soluzioni. Quando ti mancano tutti, ti devi proteggere meglio. Se non stai benissimo, non puoi uscire a petto nudo, non puoi andare in spiaggia a prendere il sole, tanto per essere chiari. Noi ci ritroviamo tra pochissimo, perché queste sono le parole dei giornalisti, questi sono i vostri commenti e siete tantissimi. Spalletti, anche lui, è annichilito. A me sembra che sia andato un po' in confusione, perché poi cosa posso fare? Devo fare anche quello che non avrei mai voluto fare, difendermi, perché quella è la situazione, più di quanto ho fatto, almeno non passo in svantaggio, almeno, e poi devo giocare lì davanti con due. Poi lo capisco che Valtemade e Colomani messi al centro, uno è alto, uno è veloce, uno ci prova, ma non è la tipologia che vorrei nella